0: categorica. Noi dobbiamo subordinare il nostro godimento a un gesto unico.
1: Klosowski.
2: Evviva! Evviva! È venuto! È un uomo!
0: Ah, bene, benissimo. Il nostro piccolo Sergio si è fatto onore.
3: Ed ecco qua.
4: E con questo noi chiudiamo la seconda parte del cinema dedicato, insomma, con il tema della censura, i film che ne hanno subito il maggior peso o che hanno portato appresso un po' quello che è un tipo di dimensione che ha sicuramente spaccato l'opinione pubblica. Tra poco andremo anche verso le polemiche religiose, le oscenità e la lotta appunto alla censura, rimanendo qua con Soul Kitchen su Giornale Radio.
5: Sono le 2:02.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Il cinema e la censura qui oggi nella puntata di Soul Kitchen, con tanti film che vi stiamo proponendo, raccontandovi anche le loro storie, partendo anche dal presupposto che il cinema ha subito spesso il tema della censura. E tra l'altro non solo il cinema, ma anche le serie televisive. Qui però veniamo ad un film che insomma ha vissuto polemiche per evidenti motivi, insomma, che è collegato a più storie. Sto parlando di L'Esorcista. Ora, L'Esorcista è un film di William Friedkin che in un bellissimo diciamo un libro che si chiama Il buio e la luce, lui racconta proprio di quello che è stato il tema della censura con l'intervento della Chiesa, con quello che è avvenuto, perché stiamo parlando di un capolavoro che chiaramente ha avuto un rapporto travagliatissimo con la censura a causa appunto di tematiche blasfeme, di violenza esplicita, di scene fortemente disturbanti. Negli Stati Uniti, per esempio, aveva ottenuto un visto R, cioè appunto divieto ai minori di 17 anni non accompagnati, mentre in Italia e in Spagna subì tagli e divieti severi per tutelare la sensibilità del pubblico cattolico. E nelle sale di molti paesi europei le autorità preposte imposero la rimozione dei fotogrammi considerati troppo scioccanti o blasfemi, e nei passaggi televisivi degli anni 80, come sulla CBS negli Stati Uniti, Friedkin fu costretto a supervisionare una versione edulcorata, sostituendo le parolacce con dialoghi attenuati e tagliando le sequenze più cruente per rientrare nei parametri del cosiddetto family friendly. E poi, insomma, la censura non ha risparmiato nemmeno il romanzo di William Peter Blatty, con le prime edizioni tradotte in spagnolo negli anni 70 che subirono pesanti censure da parte del regime franchista e dell'editoria. Anche il marketing subì dei blocchi. Il trailer originale del film, composto da una serie di immagini rapide e stroboscopiche del volto truccato di Reagan, cioè Linda Blair, alternate a luci intermittenti, viene giudicato troppo estremo e anche ipnotico, e quindi venne bandito da molte sale cinematografiche. Insomma, davvero un film che subì più di tutti probabilmente i tagli, e non soltanto quel film, perché anche un altro film di Friedkin subì la censura, Cruising se non sbaglio. Va bene, andiamo ad ascoltare un estratto proprio del momento in cui c'è un inizio, un tentativo di esorcismo per Reagan, sentiamo.
7: Quando ti tocco la fronte, apri gli occhi. Stai comoda, Reagan?
8: Sì.
7: Quanti anni hai?
8: 12.
7: C'è qualcuno dentro di te?
8: Qualche volta.
7: Chi è?
8: Non lo so.
7: È Capitan Gaio?
8: Non lo so.
7: Se gli chiedo di dirmelo, lo lascerai rispondere?
8: No.
7: Perché no?
8: Ho paura.
7: Se mi parla, credo che se ne andrà. Tu vuoi che se ne vada?
8: Sì.
7: Sto parlando alla persona che è dentro Reagan adesso. Se ci sei, anche tu sei ipnotizzato. E devi rispondere a tutte le mie domande. Fatti avanti ora. E rispondimi. Sei tu la persona dentro Reagan?
4: Questa dunque è la sequenza terribile, no? Dove si sente Reagan posseduta che stava per iniziare a dimenarsi. Veniamo invece ad un altro film, anche qui particolarmente difficile e controverso, L'ultima tentazione di Cristo, che in realtà era, diciamo, meno di quanto non lo sia stato quello di Mel Gibson, di cui tra poco sentiremo un estratto, anzi più che sentire vi racconterò. Ad ogni modo, nell'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese ci furono tantissime polemiche, perché il film fu attaccato dalle organizzazioni cattoliche di tutto il mondo ancora prima di uscire. In Italia la Lega Cattolica Cinematografica ne chiese il ritiro. In Francia alcuni cattolici integralisti incendiarono una sala cinematografica. Negli Stati Uniti fu vietato o comunque limitato a sale per adulti, e la protesta fece guadagnare al film un'enorme pubblicità, quindi fu un paradosso da quel punto di vista, un vero classico. Parlate male di me, ma parlate di me. E il film che vedeva Willem Dafoe nella parte di Gesù, Harvey Keitel nella parte di Giuda, Barbara Hershey nella parte di Maria Maddalena e David Bowie nella parte di Ponzio Pilato racconta, è basato insomma sul romanzo di Nikos Kazantzakis, ed è, immagino, una versione umana, dubbiosa e peccaminosa di Gesù, falegname tormentato dalla sua missione, che tenta di fuggire e si innamora di Maddalena e sogna una vita normale con figli e moglie. Già questo incipit vi fa capire quanto possa aver suscitato reazioni nel mondo cattolico. E sulla croce ha una visione di quella vita alternativa, per l'appunto l'ultima tentazione. Andiamo ad ascoltare un estratto.
1: Smettila di raccontare in giro menzogne su di me, o dirò a tutti quanti la verità.
9: Fermo, aspetta, che cosa ti è successo? Guardati intorno, guarda tutti questi uomini, guardali bene in faccia. Non lo vedi quanto sono infelici? Non lo vedi quanto stanno soffrendo? La loro unica e vera speranza è Gesù risorto. Non mi importa se tu sei Gesù o no, il Gesù risuscitato salverà il mondo, e per me conta solo questo.
1: Le tue sono menzogne, non puoi salvare il mondo con le menzogne.
9: Io ho creato la verità di cui la gente aveva bisogno, quella in cui voleva credere. Se devo crocifiggerti per salvare il mondo, io ti crocifiggerò. E se è necessario che tu risorga, ti farò risorgere, che tu lo voglio o no.
1: Non te lo permetterò, racconterò a tutti la verità.
9: Sì, fallo, accomodati, raccontagliela ora. Che ti presterà ascolto. Tu hai cominciato tutto questo, ora non puoi più fermarlo. Ti prenderanno per un bestemmiatore, ti uccideranno.
1: No, questo non accadrà mai.
9: Come fai a dirlo? Tu non immagini quanto la gente abbia bisogno di Dio, quanto Dio possa renderli felici. Può fargli fare con felicità ogni cosa, può renderli felici di morire, e loro moriranno. Tutto questo per amore di Cristo. Di Gesù Cristo. Di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio, il Messia. Non per te, non per amor tuo. Sono contento di averti incontrato, perché così ora posso dimenticarti. Il mio Gesù è molto diverso da te, è molto più forte e potente. Ti ringrazio. È stato un bene averti incontrato.
4: E allora siamo, insomma, arrivati ad un altro film. Prima di andare ad ascoltare una canzone che è perfettamente pertinente, stiamo parlando di quelli che sono stati i film censurati o che hanno subito parecchie polemiche. L'altro film di cui vi parlavo prima è quello di Mel Gibson, che ricordo ebbe tantissime polemiche. Il film ovviamente ha delle sequenze incredibilmente intense, disturbanti e violente. E infatti è un film brutalmente realistico sulle ultime 12 ore di vita di Gesù. La Passione di Cristo, girato nel 2004, che è interpretato da Jim Caviezel, racconta come dopo il tradimento di Giuda e l'arresto nell'orto dei Getsemani, ebbene, Gesù venga flagellato, coronato di spine e crocifisso. Il film non ha quasi dialoghi, se non in aramaico, latino ed ebraico. La violenza è così estrema, così disturbante, perché vedi realmente quello che si racconta essere accaduto, che lo spettatore non può non rimanere scioccato. Mel Gibson è un regista cattolico tradizionalista e fu accusato di antisemitismo per la rappresentazione dei capi religiosi ebrei. Il film fu vietato ai minori di 14-18 anni in molti paesi proprio per la violenza esplicita. In Kuwait e in Bahrain fu completamente vietato. In Italia uscì col divieto di minori di 14 anni e ovviamente provocò anche dibattiti, persino parlamentari, e nonostante le polemiche incassò 600 milioni di dollari in tutto il mondo. Non vi possiamo far ascoltare una clip semplicemente perché, essendo in aramaico, dubito che voi capireste qualcosa, giustamente. Ne approfittiamo per andare ad ascoltare una canzone che non è casuale, che è quella di Madonna, Like a Prayer, E Madonna, che poi fu anche la regina della provocazione religiosa, il videoclip di questa canzone con le stigmate, le croci che bruciano, una statua di un santo nero che prende vita, fu attaccato dal Vaticano e anche dalla Lega Cattolica e fu ritirato dalla programmazione di molte televisioni. E qui andiamo ad ascoltare proprio Like a Prayer.

cinema alla censura. Abbiamo ascoltato prima diversi film, adesso non possiamo non andare da Il nome della rosa di Jean-Jacques Annaud, il romanzo di Umberto Eco che fu un caso mondiale e la trasposizione fu attesa con trepidazione. Film che fu attaccato da alcuni

0: ambienti cattolici per la rappresentazione dell'Inquisizione e per la scena di sesso, per esempio quella di Azzo con la ragazza della capanna, che fu tagliata in Italia per il divieto ai minori. Protagonista Sean Connery, qui andiamo ad ascoltare un estratto.
1: Il Papa è una volpe e l'abate è una scimmia. Aveva un gran talento per le immagini ridicole.
2: Verba vana, aut risui apte, non loqui.
3: Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza.
1: Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso.
3: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
1: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo,
3: come il peccato.
0: E da In nome della rosa veniamo ad un altro film adesso, Dogma, film di Kevin Smith. Qui la storia è quella di due angeli caduti, Matt Damon e Ben Affleck, che scoprono una scappatoia teologica per rientrare in paradiso dopo essere stati banditi. Se lo facessero, dimostrerebbero che Dio può sbagliare e l'intero creato crollerebbe. Un tredicesimo apostolo, Linda Fiorentino, viene incaricata di fermarli. E il film non solo Ben Affleck, Matt Damon e Linda Fiorentino, ma anche Alan Rickman, Chris Rock e George Carlin nel cast. Finché fu attaccato furiosamente dalla Lega Cattolica e da altre organizzazioni religiose per il suo trattamento irriverente della dottrina cattolica, dove un apostolo nero, Chris Rock, un dio donna, Alanis Morissette, la Madonna come statua da museo, insomma, avevano suscitato scandalo. Il film non trovò distribuzione in Italia per mesi e uscì in un numero limitatissimo di sale. Bob Weinstein, che all'epoca distribuiva il film, si rifiutò di promuoverlo per paura delle proteste. Non certo magari per la sua reputazione, che poi più tardi avremmo scoperto essere ben al di sotto degli standard richiesti, vogliamo usare un eufemismo. Allora andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Dogma.
4: Vediamo, Indiana, Ohio, Pennsylvania, poi New Jersey. Forse ti sbagli riguardo a questa cosa della strage. Come puoi sapere cosa scatena la collera del Signore oggigiorno? I tempi cambiano. Mi ricordo quando mangiare carne di venerdì doveva essere un'offesa degna dell'inferno.
5: I peccati importanti non cambiano mai.
4: E poi sai, posso riconoscere uno che infrange i comandamenti lontano un miglio.
5: Puoi scommetterci.
4: Ah, certo. Lo dice chi mi deve $10 per la scommessa su quale film avrebbe avuto più successo? E Dio, Crash Groove?
5: Non fare lo spiritoso, tanto il tempo mi darà ragione. Che cosa stai insinuando? Che io non ci so più fare ormai?
4: Insinuando? No, te lo dico apertamente.
5: Ah, eccolo lì, quello è uno.
4: Allora, si baciano.
5: Ah, adulterio.
4: Adulterio?
5: Adulterio.
4: Sei una creatura semplice ed ingenua.
5: Sì, ma ho ragione o no?
4: Sì, del caso che io sappia la verità, ma non te la dirò. Vediamo quanto sei meticoloso nel tuo lavoro. Quali prove hai?
5: Porta una fede nuziale.
4: E non hai mai pensato che lei possa essere sua moglie?
5: Ma nessun uomo sposato bacia la moglie in quel modo.
4: Va bene. Beh, meno male che tu non hai mai fatto parte di una giuria, dico solo questo. Nessun uomo sposato bacia la moglie in quel modo. Sei completamente fuori.
5: Mi scusi? Lei è sposato?
6: Perché?
5: Tao, sono solo curioso.
6: Secondo te? Che c'è?
5: Con lei?
6: Cosa?
5: È sposato con lei?
6: Questi sono solo fatti miei. Comunque sia, no. Contento?
0: Direi che il film che oggi andiamo a raccontare, uno dei tanti film che oggi possiamo raccontare, è quello di Luca Guadagnino, Queer, film di 2 anni fa e si svolge negli anni 50. Con William Lee, che nel film è un insolito Daniel Craig, abituati come eravamo a vederlo nei panni di James Bond, il quale è un americano in esilio a Città del Messico, vive tra alcol, sesso occasionale, la ricerca di un amore impossibile, e l'incontro con un giovane studente, Drew Starkey, accende in lui una passione che è quasi ossessiva. anzi senza quasi. È l'adattamento dell'omonimo romanzo di William Burroughs ed è un viaggio allucinato tra desiderio, dipendenza e identità. Il film fu presentato a Venezia e immediatamente al centro di polemiche per la sua rappresentazione esplicita della sessualità maschile. Per ottenere il visto vietato minore di 14 anni e non VM18, in Italia furono tagliate alcune scene di sesso gay esplicito. La versione integrale è disponibile soltanto in poche piattaforme. La commissione italiana fu accusata di omofobia culturale e il caso sollevò un dibattito sulla arretratezza dell'Italia in tema di educazione sesso-affettiva. Noi qui andiamo ad ascoltare proprio un estratto, meglio, il trailer di Queer.
7: Vecchia e saggia checca, una volta mi ha insegnato che avevo il dovere di vivere, di vincere l'odio con la consapevolezza, la sincerità e l'amore. Il difficile è convincere qualcun altro che è davvero parte di te.

0: un pesce più grosso per le mani.
1: Un pesce più grosso, esatto. Freddo, scivoloso, difficile da prendere.
0: Cos'hai da perdere?
2: L'indipendenza.
0: Io voglio parlarti. Senza parlare.

0: Cos'è che ti fa tanta paura? La porta ormai è aperta, non puoi più chiuderla. Puoi solo guardare da un'altra parte.
1: Adesso noi ci separiamo di voi per pochi istanti e torniamo con l'ultima parte di Soul Kitchen speciale censura.
2: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 2:25.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo, da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: La censura al cinema o dal cinema alla censura, dipende dai punti di vista. Tanti film hanno vissuto nella storia momenti difficili. Alcuni film non hanno nemmeno visto la luce, sono stati ritirati, la produzione ha deciso di non andare avanti. Noi stiamo parlando di quelli che invece sono riusciti a trovare lo spazio. E veniamo adesso ad un film di Assia Erzi. Si chiama La più piccola, è l'adattamento di un romanzo autobiografico della stessa Assia Erzi, film che racconta la storia di una giovane donna che scopre e vive la propria sessualità. È un film che chiaramente ha una dimensione totalmente diversa da quella che vediamo nella rappresentazione del cinema occidentale, anche perché un conto è essere, come dire, in un mondo occidentale che ti comprende, e un conto invece essere in un mondo diverso, medio orientale, dove diciamo che i gusti e i costumi sono diversi. Assia Erzi, tra l'altro, è una regista francese tunisina, franco-tunisina, e lei in qualche modo racconta di quella che è stata la sua esperienza personale. E nel cast c'è Nadia Melliti, ma la stessa Assia Erzi con altri attori. Il film è stato vietato, visto che è uscito da poco tempo, ai minori di 14 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche del Ministero della Cultura. La motivazione ufficiale è riferimenti sessuali espliciti che potrebbero influire negativamente sullo sviluppo emotivo dei minori. La distribuzione Fandango ha annunciato ricorso, ha definito la decisione una dimostrazione della arretratezza del nostro paese. E il film è stato distribuito in tutto il mondo, ma senza alcuna forma di censura. E la regista, perché che riguarda quello che è accaduto in Italia, si è detta profondamente rattristata. Il film, lo ricordo, si intitola La più piccola e insomma è uscito in aprile da noi nel nostro paese e credo sia ancora disponibile. Andiamo ad ascoltare adesso il trailer del film di Assia Erzi.
7: Salam a tutte.
8: Salam, figlia mia.
7: Come stai, mamma?
8: Bene.
7: Almeno ti sei lavata le mani?
8: Certo.
7: Stai tutto il giorno senza far niente.
8: Chissà come farai quando avrai un marito.
7: Ma quale marito? Non la vuole nessuno. Smettila. Non ha femminilità. Guarda.
8: È fatta così, lasciatela stare.
7: Come hai capito che ti piacevano le donne?
9: Mi sono innamorata di una mia amica al liceo. Semplice. Tu non l'hai capito ancora?
7: Si tratta di una mia cara amica. Lei è musulmana e si è resa conto che le piacciono le donne.
4: L'omosessualità, come saprai, è proibita. L'istinto dell'uomo è quello di essere attratto dalle donne e quello della donna di essere attratta dagli uomini.
10: Guarda, ti sembri un frocio.
11: Sì, che non pensi alla tua amica che è lesbica.
10: Stai esagerando.
11: Ma di che stai parlando?
10: Oh, basta, calma.
11: Sì, stiamo scherzando.
7: Che carina, sei così timida. Ti hanno spezzato il cuore, vero? Tranquilla, te lo ricucirò io. So come ti senti, ci sono già passata, però ricordati che la vita va avanti.
12: L'emancipazione è un tema fondamentale. È il diritto di essere riconosciuti come pari tra

0: Veniamo a voi adesso ancora con tanti film dedicati al tema della censura, o meglio, più che dedicati, film che hanno subito tagli dalla censura o sono stati avversati dai problemi che vi stiamo raccontando. E sono anche stati temi legati alla censura politiche, al razzismo o anche addirittura a temi di autocensura. E veniamo a Nascita di una nazione. Qui non vi faremo ascoltare il film, anche perché non esiste un trailer di un film del 1915. Pensate che questo film ha 111 anni, quindi ha più di un secolo, ed è un capolavoro assoluto, perché racconta la guerra di secessione e la sua ricostruzione esaltando il Ku Klux Klan, già questo vi fa capire, come addirittura eroi che riportano l'ordine contro i neri barbari. Insomma, capite bene? E tecnicamente rivoluzionario, montaggio alternato, carrellate, primi piani, è anche uno dei film più apertamente razzisti mai realizzati e che contribuì alla rinascita del Klan nel XX secolo. Il film fu vietato in molti stati americani per istigazione alla violenza razziale e l'Associazione per i diritti civili ne chiese la messa al bando. Griffith, indignato, realizzò Intolerance come risposta. In Italia fu distribuito in versione ridotta ed è un film impossibile da ignorare per chi studia la censura, ma anche altrettanto difficile da digerire. Film girato magistralmente per l'epoca, ma assolutamente un film di un tale livello di razzismo che diventa difficile anche solo immaginare come sia stato possibile girarlo. Però eravamo negli Stati Uniti, che tra l'altro sono un paese profondamente razzista in quel periodo storico, e quindi chiaramente il film all'epoca aveva trovato modo di farsi largo. Veniamo invece da un film che ha subito una censura davvero clamorosa, davvero incredibile. Se vi dico il film non ci credete. Sto parlando di E.T. l'extraterrestre. Ora, quando ho raccontato la storia di E.T. ad amici non volevano credermi, ma poi gli ho raccontato meglio la vicenda e alla fine hanno dovuto capire che si trattava di un fatto reale. Ma E.T. Subì diverse restrizioni, censure, modifiche, soprattutto in Europa, in occasione di riedizioni successive. Dice, ma sono tutti pazzi? Sì, sono tutti pazzi. Le censure non riguardarono tagli politici, ma la percezione del film. Allora, il fatto che disturbava, per esempio, la censura svedese, che riguardava, diciamo, la rappresentazione degli adulti. Per esempio, la madre del protagonista era l'unica ad apparire per intero. Se vi ricordate, si vede soltanto lei e degli adulti. I bambini sono tutti, si vedono tutti, ma gli adulti non si vedono mai. Sono soltanto ombre, si vedono soltanto le scarpe. La madre dunque invece appariva, anche perché era l'unica adulta buona, si supponeva. E in tutte le altre sequenze, infatti, gli adulti sono ritratti soltanto in una porzione, per esempio dalle caviglie in giù. Alla fine appare anche il volto di Peter Coyote, che però è un cattivo. Dunque venne censurata l'immagine che veniva data degli adulti. In Svezia, ma non solo, anche Norvegia, Finlandia, la commissione per la censura ebbe delle reazioni estreme. In particolare il film viene vietato in queste regioni ai minori di 11 anni. La direttrice dell'ufficio censura svedese dichiarò che l'atmosfera di minaccia e pericolo latente avrebbe potuto causare traumi psichici, panico immotivato e incubi notturni nei bambini piccoli. In occasione del 20° anniversario del 2002, Steven Spielberg dovette apportare modifiche digitali che fecero molto discutere. Nella famosa scena dell'inseguimento, le armi in mano agli agenti federali vennero sostituite digitalmente con dei walkie-talkie. Inoltre, la battuta in cui la madre di Elliot definisce il costume di Halloween del figlio un terrorista fu invece modificata in un hippie. Questo per dirla. Stiamo parlando di E.T. l'extraterrestre. Andiamo ad ascoltare una sequenza di questo film così terribile.
1: Lascia, no! Questa non si mangia. Hai fame? Anch'io ho fame. Resta qui. Resta qui, eh? Io sarò sempre qui. Ok? Io sarò sempre qui. Harvey! Non morde! Non morde! Non ti farò niente! Andiamo, Harvey! Questo gli piacerà.

0: Stai bene, sì? Troppe emozioni, eh? Vuoi una Coca-Cola? 16 chili. 16 chili? Ma sei grassissimo!
1: Siamo con voi qui su Giornale Radio a raccontarvi il cinema e la censura, con alcune delle storie che possono sembrare surreali, anzi lo sono sicuramente. Un altro film invece importantissimo, considerato il film più importante dell'intera storia del cinema, Via col vento, di Victor Fleming, girato nel 1939, Gone with the Wind, che si svolge durante la guerra di secessione americana con la capricciosa Rossella, e Rossella O'Hara, che sarebbe poi Vivian Leigh, che lotta per sopravvivere e mantenere a galla la piantagione di famiglia. E tra amori infelici e passioni travolgenti, come quello per Red Butler, Rossella scopre che domani è un altro giorno, la famosa frase di Clare Gable, l'amato e odiato. Il film venne rivisto e criticato più volte per la sua rappresentazione nostalgica e idealizzata del sud schiavista. Nel 2020, dopo le proteste di Black Lives Matter, la piattaforma HBO Max lo ritirò temporaneamente per poi reintrodurlo con un'introduzione, scusate il gioco di parole, critica che contestualizza un po' gli stereotipi razziali. In Italia non subì censura, ma fece discutere per il dopoguerra mai giunto. Andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Via col vento.
2: Capitano Butler, che piacere rivedervi. Vi ho conosciuto a casa di mio marito.
3: Siete molto gentile a ricordarvi di me.
2: Tu conoscesti il capitano alle 12 querce, Rossella?
4: Sì, credo di sì.
3: Ci siamo visti un minuto nella biblioteca. Voi avevate rotto qualche cosa.
4: Sì, capitano, mi ricordo di voi.
5: Signore, la Confederazione chiede i vostri gioielli per la nostra nobile causa.
4: Non ne portiamo, siamo in lutto.
3: Aspettate. A nome di Mrs. Wilkes e di Mrs. Hamilton.
5: Grazie, capitano Butler.
4: Un momento, prego.
5: Ma quella è la vostra fede?
4: Forse aiuterò mio marito, donandolo.
5: Grazie.
3: Davvero un bel gesto, Mrs. Wilkes.
4: Ecco, prendete anche la mia, per la causa.
3: Anche a voi complimenti, so cos'era quell'anello per voi.
6: Melania?
4: Dite, dottor Neal.
6: Devo consultarvi quale membro del comitato per attuare un'iniziativa piuttosto audace. Volete scusarci? Prego.
3: Devo dire che la guerra crea delle strane vedove.
4: Volete andarvene? Se aveste un po' di educazione, capireste che non voglio vedervi.
3: Che sciocchezze. Non avete ragione di odiarmi. Porterò il vostro segreto nella tomba.
4: Dimostrerei poco amor patrio odiando uno dei più grandi eroi della guerra. Confesso che mi ha sorpreso vedervi assumere un così nobile atteggiamento.
3: Non voglio abusare della vostra infantile immaginazione. Non sono né nobile né eroico.
4: Ma avete forzato il blocco?
3: Per guadagno. Solo per guadagno.
4: Volete dirmi che non credete alla causa?
3: Credo in Red Butler, è la sola causa che riconosco. Il resto conta ben poco.
1: Il cinema e la censura, e adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone, l'ultima di oggi, Strange Fruit di Billie Holiday, che non è una canzone tratta da un film, ma è un brano tra i più censurati della storia della musica. Parla dei linciaggi degli afroamericani negli Stati Uniti, Strange Fruit Hanging from the Poplar Trees. La Holiday fu perseguitata per averla cantata e molte radio si rifiutarono di trasmetterla. Beh, non noi. Strange Fruit, Billie Holiday.
7: Southern trees.

0: Giornale radio con voi, con Soul Kitchen, speciale censura. E adesso rimaniamo in tema di West, anche se in una misura totalmente differente. Andiamo da Django Unchained, del film di Quentin Tarantino del 2012. La storia è quella di Django, cioè Jamie Foxx, che è uno schiavo liberato da un cacciatore d'Italia tedesco, cioè Christoph Waltz, e che diventa suo socio, e insieme vanno alla ricerca della moglie Brumilda, Kerry Washington, ancora schiava in una piantagione del Mississippi gestita dal crudele Calvin Candy, cioè Leonardo DiCaprio. E il film, che ha un cast spaventoso, abbiamo detto prima Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel Jackson, Kerry Washington, ma tanti altri ancora, venne criticato da Spike Lee e alcuni attivisti per l'eccessivo utilizzo della parola negro. La stessa parola compare nel film 38 volte. Spike Lee disse: non voglio vedere quel film, mentre Tarantino difese la scelta come storicamente corretta per l'epoca. In Italia uscì con il divieto ai minori di 14 anni per la violenza esplicita, e la scena del combattimento tra schiavi mandati dai padroni fu quella più discussa. Qui andiamo ad ascoltare proprio una delle sequenze, se vogliamo, più intense.
1: Di norma vi direi Auf Wiedersehen, ma dato che il significato di Auf Wiedersehen è arrivederci, e dato che non ho intenzione di rivedervi più, signore, vi dico addio e basta. Andiamo.
2: Ancora un momento, dottore.
1: Che c'è?
2: È usanza qui nel sud, quando viene concluso un affare tra le due parti, darsi la mano in segno di buona fede.
1: E io non sono del sud.
2: Ma voi siete nella mia casa, dottore. Quindi temo di dover insistere.
1: Insistere? Su cosa? Che vi dia la mano? Oh, allora temo di dover insistere nella direzione opposta.
2: Sapete cosa penso di voi?
1: Cosa pensate di me? No, non lo so.
2: Penso che siate un pessimo perdente.
1: E io penso che siate un infimo vincente.
2: Ciò non di meno, qui a Chickasaw County non si chiude un affare finché le due parti non si danno la mano. Firme e scartoffie non contano un cazzo se voi non mi date la mano.
1: Se io non vi do la mano, buttate via $12,000? Io non credo.
2: Mr. Pooch? Se quella cerca di andare via prima che questo tedesco leccanegri mi abbia dato la mano, abbatti la lacagna.
0: E allora, stiamo raccontando il cinema e la censura qui su Giornale Radio. Abbiamo ancora un paio di film importanti, totalmente diversi l'uno dall'altro. Andiamo infatti adesso da Nymphomaniac. Ora, il film, e non poteva mancare, è di Lars von Trier, film del 2013, ed è un'opera che, se vogliamo, chiude la cosiddetta trilogia della depressione del regista, iniziata con Antichrist e proseguita con Melancholia. Il film è suddiviso in due volumi, che sono volume 1 e volume 2, evidentemente, e in 8 capitoli, e tutto questo per un racconto complessivo che, diciamo, affronta senza alcuna censura il tema della sessualità e della psiche umana. È un film che è uscito in due edizioni distinte, una soft, quindi più incentrata sulla narrazione e ridimensionata per la censura, della durata di 4 ore, e poi una versione hardcore, letteralmente, con scene di sesso esplicito non simulate che supera le 5 ore e mezza. Per le scene di sesso più spinte dell'edizione integrale, in cui compaiono i protagonisti da giovani, il regista ha fatto ricorso a controfigure, tra cui diverse attrici pornografiche, sovrapponendo digitalmente i volti degli attori principali, come Stacey Martin o Shia LaBeouf, sui corpi dei performer. Ora, per evitare problemi legali durante la produzione, gran parte delle sequenze di sesso esplicito sono state girate da una seconda troupe, la cosiddetta B-Unit, utilizzando attori specializzati, mentre invece Lars von Trier ha diretto gli attori principali solo per i primi piani e i dialoghi. Il film segna la terza collaborazione tra Lars von Trier e Charlotte Gainsbourg, però è celebre anche per il ritorno sulle scene, anche se in un cameo, di Uma Thurman, che interpreta la signora H, una moglie tradita in cerca di vendetta. Tra l'altro, nota a margine, Shia LaBeouf, che noi ricordiamo soprattutto per Transformers, tanto per intendere, che interpreta poi il grande amore e il primo dolore di Joe, dichiara di aver inviato dei video in cui praticava sesso non simulato al regista per ottenere la parte. Beh, la sua scelta di lavorare con Lars von Trier è stata accompagnata inevitabilmente da tante polemiche. Andiamo ad ascoltare qui un estratto di Nymphomaniac.
3: Non c'è niente da sorridere.
4: Volevo solo dire, se hai le ali, perché non volare?
5: Se ti chiedessi di prendere la mia virginità, sarebbe un problema.
6: No, nessun problema.
3: Devi chiedere a lui se vuole fare sesso con me.
6: Sì,
3: Mi chiamo Joe.
7: Ciao, Joe.
3: E sono una ninfomane.
8: Sesso dipendente? Noi diciamo sesso dipendente.
4: Questo lo so.
5: Per te va bene se mostro ai bambini il letto dove scopate?
4: Non ho mai incontrato un pessimo essere umano.
3: Adesso sì.

Forse l'unica differenza fra me e gli altri è che io ho preteso di più dal tramonto. Colori più spettacolari quando il sole arriva all'orizzonte. Forse questo è il mio unico peccato.

0: E allora siamo quasi in chiusura qui a Giornale Radio e allora voglio andare a proporvi un altro film che non ha scene di sesso o non ha temi scabrosi, religiosi o altro, ma è un film di Steven Spielberg, anche questo. Curioso che un attore, un regista così acclamato e tutto sommato edulcorato come Spielberg abbia invece dovuto subire i temi della censura. Ma i suoi film sono molto più coraggiosi, penso al colore viola per intenderci, di quanto la gente sia disposta ad ammettere. Il film di cui parliamo è The Post ed è la vera storia della pubblicazione dei Pentagon Papers da parte del Washington Post che rivelò i segreti della guerra del Vietnam. Il film celebra il ruolo del giornalismo indipendente in una democrazia e mostra il coraggio di Katharine Graham, nel film è interpretata da Meryl Streep, e che è la prima donna alla guida di un grande giornale americano e tutto questo è brava nel pubblicare documenti top secret contro il parere degli avvocati. Il suo contraltare è Tom Hanks nella parte di Ben Bradley e il film non fu censurato, ma è incluso perché parla del conflitto tra potere politico e libertà di stampa ed è un tema caro alla censura. La pubblicazione dei Pentagon Papers fu vietata dal governo Nixon, la Corte Suprema diede ragione ai giornali. Il film uscì nel 2017 in un clima di tensione tra stampa e amministrazione Trump. In Cina, tra l'altro, Trump ha poi praticato e come la censura in questi anni, in questi mesi, in questi giorni. In Cina fu distribuito in versione editata, tagliate alcune frasi per esempio sul ruolo della stampa libera inevitabilmente, e qui andiamo ad ascoltare proprio giusto un estratto del film.
1: Tu hai molto coraggio. Ma Kay è in una posizione in cui non pensava di trovarsi. Una posizione che per molte persone non dovrebbe neanche occupare. E quando ti dicono continuamente che non sei abbastanza brava, che la tua opinione non conta quanto le altre, quando con lo sguardo ti oltrepassano, anzi per loro lì non ci sei nemmeno, quando questa è stata la tua realtà per così tanto, è difficile non pensare che sia vero. Perciò prendere questa decisione, rischiare il suo patrimonio e l'azienda che è stata la sua vita per tanti anni, è un atto di grande coraggio.
2: Ne abbiamo passate tante, vero? Tu e Margaret. Mi eravate vicini nel momento più difficile della mia vita. Mi hai aiutato, hai scelto gli elementi del mio consiglio. Sei il mio consigliere più fidato, il mio caro amico. Ma i miei sentimenti sulla faccenda, tu non puoi avere opinioni sulla decisione di pubblicare o meno. Sono venuta a chiederti un consiglio, Bob, non il permesso.
3: Bene. In quanto fidato consigliere, in quanto persona che sa quanto tieni alla tua azienda, sono preoccupato, ok? Ho lavorato a Washington 10 anni e li ho visti da vicino. Bobby e Lyndon erano clienti difficili, ma Nixon è diverso. Ha persone molto cattive intorno e se pubblichi tirerà fuori il peggio. I Colson e gli Ehrlichman e ti schiaccia.
2: So che è un uomo orribile, ma non...
3: Nixon è un figlio di puttana, ti odia, lo sai, e odia Ben. Sono anni che cerca di rovinare il giornale e non vi darà un'altra chance, ok? Il Richard Nixon che conosco sfrutterà il potere del presidente e se c'è un modo di distruggere il Post, quanto è vero e Dio lo troverà.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra puntata di oggi dedicata al tema della censura e il cinema. Io voglio ringraziare Elisa Cabrini che è stata con me, dall'Apo De Carlo saluto, appuntamento con noi come sempre qui su Giornale Radio. Rimanete sempre all'ascolto, alla prossima puntata, ciao a tutti.
4: Sintomi di confusione informativa, diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 2:59.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questo è Corrente Alternata. Stiamo due ore assieme per parlare di attualità, ma non solo, di tutto quello che è emerso da questa settimana e anche di qualche cosa d'altro, di un po' di approfondimenti su questioni interessanti. E quindi state qui che iniziamo ed entriamo nel cuore della politica, dell'attualità e non solo, di tutto quello che è successo questa settimana. Io vorrei cominciare quest'oggi da una vicenda che ha molto colpito me, ovviamente, e credo tanti di coloro che ci ascoltano, sicuramente tanta gente nel Regno Unito ma anche in Europa, che è il caso di Harry Novak, questo ragazzo giovanissimo, uno studente che giocava a calcio, esce una sera con gli amici e mentre ritorna viene aggredito e ucciso da un Sikh, no? da quest'uomo non molto più grande di lui, che se ne va in giro per motivi rituali. Già questa è una curiosità, però per carità, rispettiamo tutte le culture, le religioni differenti, ma se ne va in giro con un pugnale con la lama di 21 centimetri. Harry Novak viene pugnalato numerose volte e quando finalmente arriva la polizia per interrompere questa mattanza, Harry Novak sputa sangue dalla bocca, dice più volte: non riesco a respirare, sono stato accoltellato. Eppure la polizia britannica lo ammanettano lui, arrestano lui e non l'uomo che alla fine lo ha ucciso, questo Sikh, il quale ammette che il coltello è suo, no? E dice che Harry Novak lo ha aggredito, che gli ha fatto cadere il turbante, e la polizia arresta Harry Novak. Ora io credo che al di là di questo Sikh che è stato condannato a 21 anni, mi pare, poi ci sarà la sentenza definitiva in giugno, più avanti nel mese, ma la cosa che a me colpisce veramente l'atteggiamento della polizia, che non avremmo mai conosciuto se non fosse uscito poi sui social network, perché la grande stampa questa cosa è venuta ormai diversi mesi fa e non ne ha parlato nessuno. Ancora oggi i giornali fanno finta di niente o parlano lo studente ucciso come se fosse un caso di cronaca nera. Addirittura c'è chi fa come Keir Starmer, il primo ministro britannico, che dice, accusa la destra di fare sciacallaggio, di strumentalizzare, e questo succede anche qui. Ora, io trovo che questo, quello che è successo a Harry Novak, sia la perfetta concretizzazione di quello che Paolo Gambi scrive nel suo nuovo libro che si intitola Il Morbo. Cioè, caro Paolo, intanto grazie
2: a te
1: di essere qui con noi. Qui proprio la questione è il morbo che ha infettato l'Occidente, l'Europa, e che è una malattia mortale a questo punto, perché ci spinge
2: Sì, è una malattia autoimmune, cioè noi utilizziamo le nostre forze per autodistruggerci. Il morbo è, diciamo, il risultato di molti anni di studio ed è il riassunto un po' di tutti i temi, anzi no, l'approfondimento di tutti i temi che tratto sempre sui social, su YouTube soprattutto. Nessuno ha dato veramente un nome prima di Scruton, di Roger Scruton, a questo nome, che ha inventato il termine oicofobia, cioè l'odio per se stesso. Ma questa malattia che noi ci portiamo dentro, che oramai è talmente pandemica, questa è una vera pandemia, che tutti noi siamo portatori più o meno sani di questa idea. E questa idea è che tutto sommato l'Occidente è il cattivo della tragedia, è quello che bisogna combattere, è l'unico portatore di tutti i mali del mondo, il colonialismo, la schiavitù, tutto, è tutta colpa dell'Occidente. E noi dentro ce lo portiamo. Ce lo portiamo dentro perché tutto un sistema ha fatto sì, io cerco di approfondire, no, questo tema, il libro infatti è articolato in tre passaggi, il primo è la diagnosi, quindi cerco di documentare alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo una serie di fatti, come questo per esempio, purtroppo non è l'unico, nel senso che se noi leggiamo la cronaca alla luce della consapevolezza che c'è questo morbo, ce n'è parecchia di cronaca da analizzare, quindi tutta la prima parte è legata a questo. La seconda parte invece è la parte forse più interessante, che è l'eziologia, dico io, cioè vado a scavare le radici, cioè perché c'è questo morbo, qual è veramente il tema.
1: Questo è molto interessante.
2: Il terzo è la cura.
1: Sì. È molto interessante. Restiamo intanto sulle manifestazioni visibili, sì, no? Perché un'altra, mi pare, ora abbiamo discusso, no, questi giorni di quel caso terribile di Amendolara,
2: certo,
1: che provincia di Cosenza, quattro braccianti, no, bruciati dentro un furgone da caporali pakistani. Ora, quello che mi colpisce scusate, è che si dice di tutto tranne che come dire, si punta il dito contro ogni cosa tranne che contro quella più evidente e principale, cioè l'immigrazione di massa. Cioè quella
2: sì,
1: è una
2: perché la colpa deve essere dell'Occidente, è per forza, e quindi anche tutto questo meccanismo che noi abbiamo per cui non si devono dire nei titoli le provenienze per in questo caso non potevi scrivere pakistani, tu mi insegni perché, ma perché l'Occidente comunque in fondo deve veicolare quest'idea per cui il cattivo è lui, quando è molto evidente.

0: grande potenza ha in sé anche la forza del male, cioè del colonialismo. Invece noi tendiamo a pensare che i cattivi siamo solo noi, mentre gli altri sono sempre buoni. E quindi questo tipo di storia che vogliamo, questa narrativa che ritorna, deve essere sempre alimentata con tutti i meccanismi possibili, che iniziano dalla scuola, iniziano purtroppo dall'avvelenamento totale, continuo, che noi facciamo delle nostre, delle nuove generazioni, a cui raccontiamo non la storia dell'Occidente, ma la critica all'Occidente. Non insegniamo più che cosa è stata la nostra storia, non insegniamo loro a essere orgogliosi delle cose buone, tante, che l'Occidente ha fatto, ma solamente a criticare tutto quello che di male ha fatto l'Occidente. Quindi inizia dal di lì questo sistema e arriva fino ai media, al sistema mediatico, che filtra in maniera veramente potente e spesso, aspetta, non vorrei che si pensasse che io voglia dire che c'è una regia occulta. Per me non c'è una regia occulta, questo è un meccanismo che è incarnato, non c'è una persona che ha deciso, ma è un meccanismo che incarniamo tutti noi. Ma la cosa incredibile è che ce lo portiamo dentro spesso anche senza saperlo, cioè ci sono state depositate nella testa delle convinzioni, no? dei valori, nel senso più alto del termine, che ci portano a tendere a odiare noi stessi. Ma questa è un'autodistruzione, è una malattia che può portare solo all'autodistruzione, e le sue conseguenze sono terribili. Io nel libro cerco di documentare, di spiegare, ad esempio, anche, vabbè, parlo del femminismo, parlo di un sacco di elementi antioccidentali, ma a un certo punto, che cos'è sto islamogoscismo? Cos'è questa simpatia per l'Islam? È la simpatia per l'opposto da te, cioè che cos'è l'antioccidente? Sicuramente la civiltà islamica. E quindi anche questo, cioè, insomma, cerco di fare un'analisi, ma la conseguenza di tutto questo comunque è l'autodistruzione, perché la conseguenza di tutto è che non abbiamo la forza, le energie, la voglia, la vita per mandare avanti la civiltà e non facciamo più figli.
1: Ecco, prima di arrivare a affrontare il tema dei figli nello specifico, vorrei stare un attimo sulle cause, perché mi faccio questa domanda, no? Cioè, una cosa bella dell'Occidente e anche una parte, secondo me, di superiorità rispetto ad altre culture, è proprio, uno, il dubbio, no? Mm-hmm. Che è la nostra, come dire, la nostra grandezza e la nostra condanna, no? Cioè, da una parte è quello che ci aiuta a metterci in discussione, quello che ci ha aiutato a creare la scienza, la filosofia, no? Questo interrogarsi, anche questo macerarsi un po'.
0: Certo.
1: E dall'altro è quello che ci rende poi insicuri, magari anche tristi, no? Però è anche la capacità critica, cioè noi abbiamo inventato la critica, e questa è una grandezza,
0: sì,
1: incredibile, no?
0: Infatti,
1: però
0: è un po', il tema è questo: l'equilibrio non è facile da trovare. Cioè, l'Occidente è l'unica civiltà che si autocritica, e di per sé questa è una cosa positiva, cioè la critica è un po' il guardiano di una civiltà. Il problema è che questa autocritica, per una serie di motivi che vado ad analizzare, è esplosa ed è diventato l'unico possibile approccio. Cioè, se ci pensate, io non credo che nelle università russe si insegni, per fare un esempio, critica alla storia del colonialismo russo, o che all'Università del Cairo ti spieghino come la colonizzazione islamica ha conquistato. Noi invece lo facciamo, abbiamo il coraggio di vedere sia il lato positivo che il lato negativo, diciamo così, o comunque i due lati della medaglia. Il problema è che questo è diventato purtroppo il criterio fondante, ed è il nuovo eroismo. Cioè, tutta la parte seconda del libro è fatta per mostrare come il vero problema è che noi abbiamo cambiato l'archetipo dell'eroe. Tu dirai, ma che c'entra? No, invece è proprio questo il tema, perché io faccio proprio un excursus, che parte, cioè un viaggio che parte dalle eresie più antiche, però partiamo da Lutero. Cioè, Lutero è stato il primo personaggio della storia occidentale che ce la fa contro il sistema, lui da solo la narrativa è che lui era da solo contro il sistema,
1: appoggiato dai principi, però,
0: esatto, sì. Certamente, però comunque la storia è che lui ce la fa contro il sistema e diventa il primo eroe. Poi il problema è che questo eroismo sostituisce quello precedente, cioè prima di Lutero e prima di quello che avviene dopo, noi avevamo in mente un eroe che era Achille, era Ulisse, era Odisseo, era Enea, cioè erano eroi che combattevano e che si sacrificavano per dei grandi valori. Da lì in poi arriva che cosa? Arriva Milton, un testo che noi non leggiamo, Paradiso Perduto, Paradise Lost, in cui Milton, che era un ministro, un segretario di Stato di Cromwell, quindi dei rivoluzionari inglesi, che sono stati i primi veramente a fare la rivoluzione incarnando quello stesso spirito luterano, no? Contro il sistema, scrive Paradiso Perduto, in cui il personaggio che emerge non è Adamo ed Eva come lui avrebbe voluto, ma è Satana, il Satana di Milton, che dice all'inizio: better to reign in hell than to serve in heaven, meglio regnare all'inferno che servire in paradiso, diventa il nuovo archetipo. E di lì in poi poi potremmo parlare a lungo.
1: Questo

0: voglio dire, tutto il romanticismo,
1: appunto.
0: Satana
1: poi Byron
0: è stata...
1: ma certo, Byron prende questo eroe, questo nuovo eroe, e lo nasconde, gli toglie le corna, lo nasconde dietro i suoi eroi cosiddetti byroniani, ma è lo stesso principio, è un solitario, quindi individualismo portato alle estreme conseguenze contro il sistema che è sempre cattivo, e di lì in poi è continuo.
0: Beh, oggi ci sono due osservazioni che ti faccio, allora cerco di fare un po' di critica, certo, all'occidentale. Da una parte qui vediamo però una pesante influenza cristiana, ovviamente, cioè il cristianesimo è alla base di tutto questo, cioè le stesse idee di persona, no? Del diritti della persona, cioè tu non puoi uccidere un altro perché quella persona vale in quanto figlio di Dio, banalmente,
1: certo,
0: no? Adesso sempre
1: come creatura di Dio, sì.
0: Esatto. E l'altro tema è quello dell'individualismo, che nella destra occidentale è un mantra, cioè la destra capitalista, guai, anzi io critico ogni tanto questo sistema capitalista iperindividualista e mi viene detto, ah guarda lì subito i germi del comunismo, del socialismo.
1: Ovviamente è una degenerazione, è ovvio che la civiltà occidentale cristiana ha elaborato un concetto di individuo che è completamente diverso da quello di tutte le altre civiltà essenzialmente, però dal, diciamo, luteranismo in poi, da quel periodo in poi, con la modernità avviene la degenerazione di questo, e l'individualismo viene portato alle estreme conseguenze, cioè da il soggetto, dalla persona che può interpretare da solo la scrittura, perché questo è il messaggio, il meccanismo, al soggetto che si autodetermina, arriva all'estremo che può dire mi sveglio la mattina e decido, io sono donna, io sono uomo, io sono un unicorno.
0: Questo, diciamo, io credo, ma
1: che questo non significa però, aspetta, non significa essere un collettivista, cioè significa soltanto cercare un equilibrio diverso e un radicamento diverso al valore dell'individuo, chiaramente, ma l'individualismo è già un ismo, nel senso che
0: lì c'è, viene a mancare un po', comincia a deteriorarsi, diciamo, un po' il valore della relazione e del limite,
1: chiaramente,
0: no? Cosa che poi vediamo già in precedenti eresie, dall'ognosticismo in avanti.
1: L'ognosticismo è la base di tutto.
0: Il grande, esatto. E poi dopo però c'è un altro tema, cioè oggi arriviamo a un altro tipo di eroe, che è la vittima fondamentalmente, cioè noi oggi idolatriamo la vittima, e qualcuno l'ha anche scritto, cioè una sorta di ribaltamento, no, del complesso di superiorità. Ora, anche qui è difficile l'equilibrio, perché da una parte noi abbiamo avuto come Occidente un complesso di superiorità, cioè abbiamo pensato di andare in giro a insegnare la democrazia, a esportare qualunque cosa, un po'
1: chi più chi meno.
0: Chi più chi meno, per carità, chi più chi meno, però tendenzialmente, no?
1: No, ma la domanda che ti faccio è perché le altre civiltà non l'hanno fatto? Cioè, ogni grande civiltà ha dentro di sé i germi del capitalismo, del colonialismo, tutte. Perché la Cina ha fatto la stessa cosa, con tutti i popoli che si è mangiata, la Russia ha colonizzato tutto, l'Islam è una civiltà coloniale, però perché solo l'Occidente deve pagare per un male che è insito nelle società umane, qualunque si sia?
0: Beh, perché noi giustamente abbiamo, proprio in virtù del fatto che siamo una civiltà cristiana, che piaccia o no, abbiamo anche quest'idea di limite, no? Il fatto che sappiamo che c'è una soglia, ma ce l'avevano già i greci quest'idea, no? Della ibris, la tracotanza, certo, che non va superata.
1: Ma noi l'abbiamo superata. Cioè, è proprio quello il vero tema. Cioè, che in realtà siamo tutti Icaro. Siamo tutti Icaro. Non per, più che Icaro, Prometeo. Perché non dimentichiamoci che c'è un parallelo straordinario tra l'archetipo satanico che nasce da Milton e che diventa eroe e Prometeo. Frankenstein, non so, ti ricordi quando...
0: Come no, il moderno scrisse, Prometeo.
1: Appunto. Quindi ci sono questi soggetti che vengono ripresi dall'antichità perché appunto ribelli, individui ribelli, e vengono trasformati in eroi, e i ragazzini oggi sono crescono credendo che sia bello ribellarsi, che il giusto sia ribellarsi sempre e comunque.
0: Sì, in realtà poi potremmo dire che io penso che ci sia anche qualcosa di buono,
1: no, certamente,
0: perché nella ribellione, in un certo tipo di, come dire, di contestazione al potere dato, che è il potere degli uomini, quindi si può sempre contestare.
1: Questo fa parte della democrazia, ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Il problema
0: generale,
1: è quando tu, sì, però è quando noi passiamo dalla legittima critica e dalla sana critica al desiderio di autodistruzione. Quando quelli che vedo in piazza a gridare, non è che gridano riformiamo l'Occidente, ma Occidente assassino, e vogliono autodistruggersi essenzialmente.
0: Perché gli è stato, perché quelli, come dire, è la ribellione, no? Anche un po' infantile, a un genitore distratto, non so come dire. Tra l'altro tu hai citato Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, che è interessante perché Mary Shelley è
1: strettamente legata a Byron, che
0: non solo, ma è, se tu guardi chi sono i parenti,
1: è figlia di Godwin, il fondatore dell'anarchia, e sua madre la protofemminista satanista, tutti al circolo di Johnston a Londra. La radice satanica era veramente esplicita in quel momento lì, ma loro non è che interessasse Satana, il Satana biblico, non sapevano neanche cosa fosse. A loro interessava il Satana miltoniano, che era
0: un po' come l'inno a Satana, voglio dire, queste cose che
1: l'inno a Satana invece è un'altra faccenda. Allora, le litanie a Satana, che sono quelle di Baudelaire, segnano un unicum nella storia della letteratura, perché per la prima volta un poeta celebra non Dio, cioè l'arte fino a quel momento era una scala per andare al divino, era un'unione tra l'umano e il divino. Il poeta dai tempi di Platone, nello Ione lo scrive, era la voce del divino. Baudelaire per la prima volta trasforma Satana in Dio. Nessuno aveva mai immaginato Satana come un Dio. Non per nulla era stato Leopardi precedente a lui e aveva però immaginato Arimane, l'inno era da Arimane, quindi aveva preso il dualismo delle religioni iraniche. Ma invece molto meno interessante quello di Carducci, che
0: sì,
1: fortemente politicizzato, però fa sempre parte di questo archetipo che emerge.
0: Baudelaire,
1: cioè l'archetipo della modernità è quello, noi dobbiamo rendercene conto, noi siamo figli di sta roba qua.
0: Baudelaire è il poeta della modernità, il poeta della metropoli, è il poeta della depressione, in realtà dello sconforto, del malessere che nasce stando in quel contesto lì, e nel momento in cui appunto c'è, viene meno la città di Dio, potremmo dire c'è totalmente la città dell'uomo, ma quel tipo di città, quel tipo di modernità. È interessante perché Baudelaire lo tira fuori, poi alla fine della vita, insomma,
1: lui sì, sembra abbia avuto dei ripensamenti,
0: avrà anche, però è interessante proprio questa sua e lì c'è tutto, c'è quella pigrizia, no, che poi è la spossatezza. Io ne ho scritto parlando proprio dell'accidia, che secondo me è il grande peccato d'Occidente, no, che poi è anche immobilità, incapacità di reagire, cioè anche di fronte ai casi di cronaca, adesso scendendo, no, dall'Empire o a qui, i casi di cronaca
1: stiamo a guardare e li commentiamo sui social, questo è il problema,
0: però dall'altra parte abbiamo gente che è fomentata, come dire, la nostra, questa debolezza, cioè anche questa idea della vittima come eroe, purtroppo.
1: Sì, anche questo è tutto un ribaltamento, ma è tutto un ribaltamento che, allora, tu hai detto prima, viviamo in una civiltà cristiana, che ovviamente è vero, nel senso che l'Occidente nasce cristiano, ma noi dimentichiamo cos'è stato l'Ottocento. Cioè nell'Ottocento, 1800, c'è stato il revival occultista, cioè la religione delle élite nel 1800 non è un segreto che fosse un apparato moderno di nuovo occultismo, Eliphas Levi e poi Madame Blavatsky e poi tutto quello che nasce,
0: sì,
1: da lì,
0: la teosofia
1: della Blavatsky, cioè, è essenzialmente un'agnosi satanica, perché loro fanno il ribaltamento che fa Blake, non si limitano a dire che il Dio dell'Antico Testamento è il cattivo, ma arrivano a dire che Lucifero invece è il buono, perché è colui che porta la luce.
0: Se vogliamo, in realtà è anche adesso il dio dell'elite, nel senso che se noi andiamo a vedere ai fondamenti della Silicon Valley, no, che è quella che dà forma al mondo moderno, cioè
1: è pieno di simbologie di questo tipo.
0: Ma poi
1: pieno.
0: C'è la New Age che nasce, guarda caso, proprio in quelle zone della California, esattamente dove
1: noi lo dimentichiamo, cioè questa è una vera e propria religione strutturata che crea anche i suoi eroi, il suo eroe è un eroe ribaltato, fine, che può essere una vittima o può essere l'antieroe.
0: Però anche lì, vedi, è una perversione, se vogliamo, dell'idea dell'agnello cristiano, perché spesso si fa risalire a questo, cioè Nietzsche aveva quest'idea, no? Siete voi che avete inventato il culto della vittima.
1: Beh, sì, sono tutte degenerazioni, sono sempre comunque degenerazioni, ma guarda caso passano sempre, hai citato Nietzsche, passano da quel periodo storico in cui tutto viene sovvertito. Noi bisogna che abbiamo la consapevolezza di questo per poter capire che questo morbo arriva da lì e quindi le cure, per poterle costruire, vanno.
0: Cura.
1: Certo, le cure sono tante, però bisogna partire dalla diagnosi chiara, perché poi la cura c'è.
0: E la cura più immediata qual è?
1: Beh, ritornare ad alcune parole chiave, ne dico solo una delle varie perché faccio tutto un percorso, no? Ce ne sono a step di tre, però ne dico una che è quella: di fronte a qualunque cosa, noi non dobbiamo chiederci se quella cosa ci fa star bene o dice di sì ai dogmi della nostra bolla, del nostro gruppo, ma se quella cosa è vera oppure no. Quello sarebbe il primo vero passo per guarire dal morbo.
0: Esempio velocissimo?
1: Pensa a tutte le bolle dei social, cioè noi ci raccontiamo continuamente verità che sono totalmente parziali e in queste verità poi ci diamo ragione gli uni gli altri, ma quella verità minuscola ci allontana dalla verità reale, e quindi tutte queste narrative che ciascuno di noi porta avanti alla fine della fiera sono narrative parziali che non raccontano la verità.
0: Lo chiamano framing qualcuno, una frammentazione, sì. Cioè vedere il tuo pezzettino.
1: Sì, le bolle, le filter bubbles, sono analisi che non ho fatto io, ovviamente io ho ripreso.
0: No, no, per carità, esistono, beh, tutto, insomma, tutto basato su filtri, tutta l'impostazione del digitale basata su un filtro dopo l'altro. E allora io ringrazio Paolo Gambi, il suo libro è disponibile appunto su Amazon, lo trovate, Il Morbo. Noi ci fermiamo qualche istante, ma voi restate qui su Giornale Radio, perché Corrente Alternata torna fra un istante.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Sono le 3:28. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: E rieccoci qui, Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente alternata, io sono Francesco Borgonovo e adesso abbiamo parlato di Occidente, di Islam, di rapporti con questo mondo, anche insomma rapporti delle volte difficoltosi. Ebbene, allora andiamo a raccontare anche però il lato oscuro, no, dell'Occidente, che spesso collabora con chi lo vuole distruggere o con chi insomma vuole distruggere una parte della popolazione, o anche ha semplicemente dei rapporti particolari, no, con quelli che in teoria dovrebbero essere i suoi avversari. Questo è il caso dei rapporti con tutto il mondo palestinese, non quelli attuali che apparentemente sono tenuti dai propal, no, sono tutta questa solidarietà, anche secondo me molto giusta in tantissimi casi per Gaza, però c'è un passato che è fatto anche di molti misteri di cui adesso parliamo con il nostro nuovo ospite.
7: Lo conosciamo come Lodo Moro, per un po' è stata addirittura negata la sua esistenza, si è detto che non c'era, si è detto che erano chiacchiere da complottisti, da gente che scriveva saggi corposi andando a cercare nelle oscure trame della Repubblica, e invece a quanto pare esisteva come un accordo fra le autorità italiane e una fetta rilevante della guerriglia, dei combattenti palestinesi, che sostanzialmente, questa è la vulgata, avevano un po' campo libero in Italia, potevano girare liberamente. Questa è una vicenda che getta tra l'altro una luce, diciamo così, molto diversa anche su quello che vediamo in questo periodo nei nostri giorni sul conflitto israelo-palestinese. E c'è un volume su questa storia del Lodo Moro che è imperdibile, a mio avviso credo che sia il più documentato di tutti, del resto è abitudine di Giampaolo Pellizzaro, che ringrazio di essere con noi, quella di scrivere delle cose estremamente puntuali e di solito dirompenti. Lo ha fatto in altri casi, io ho letto il suo lavoro importantissimo sul delitto di Via Poma, che è con diciamo anni e anni di anticipo, aveva già svelato molti dei misteri che poi sono stati ripresi di recente anche da un collega di Repubblica, che con lui ha firmato questo libro, e poi si è occupato di Emanuele Orlandi, insomma di altri casi importanti come consulente della commissione stragi. Allora io gli do il benvenuto qui con noi e parto subito. Giampaolo, ci diamo del tu da colleghi, anche se insomma sono un po' intimidito dalla mole del tuo lavoro, perché ce ne sono di pochi di colleghi che abbiano fatto cose di questo genere. E allora chiedo che cosa era realmente il Lodo Moro? Quando è nato e come funzionava?
8: Grazie dell'invito, Francesco, per questa, diciamo così, opportunità per parlare di questa pagina della storia d'Italia del dopoguerra. Il Lodo Moro bisogna attribuirlo a chi lo ha ideato e chi lo ha svelato per primo, che fu proprio Aldo Moro. Aldo Moro, negli ultimi giorni della sua vita, mentre era in mano alle Brigate Rosse, scriverà alcune lettere cosiddette palestinesi dalla diciamo cella che era stata ricavata in quell'appartamento in via Montalcini. Scrive alcune lettere ai vertici del partito della Democrazia Cristiana e a alcuni personaggi che lo avevano coadiuvato quando lui era ministro degli esteri all'inizio degli anni 70, per, diciamo così, costruire questo accordo con la resistenza palestinese, un accordo del tutto segreto che non è mai passato al vaglio del Parlamento, ma che servì allo Stato italiano per mettere al riparo, diciamo così, l'Italia da una guerra con o subita tra palestinesi e Israele. Ma chi lo svela questo accordo, che poi sarà Cossiga a qualificarlo, a dargli il nome Lodo, è proprio Aldo Moro, in queste lettere che vennero secretate all'epoca, ma una trapelò e finì nelle mani di un personaggio che conosciamo bene. Poveraccio, è stato assassinato nel febbraio del 79, che era il giornalista Mino Pecorelli. Nell'ottobre del 78 Mino Pecorelli pubblica una delle lettere palestinesi sul suo settimanale OP, e questo è il primo momento in cui affiora il problema degli accordi segreti tra il governo italiano e la resistenza palestinese. Dopodiché passeranno molti anni e in questo lungo periodo non si parlerà più dell'accordo o del patto o del Lodo Moro. Finì, diciamo così, fuori perimetro e fuori radar, finché a un certo punto, negli anni 80, un giudice istruttore di Venezia, e diamo il nome perché è un giudice istruttore che ha avuto un ruolo fondamentale nella riscoperta di questo accordo, che è Carlo Mastelloni. All'epoca Carlo Mastelloni, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80, indagava sul traffico di armi tra la resistenza palestinese, l'OLP e le Brigate Rosse. Nell'ambito di quell'istruttoria, che era diciamo così abbastanza complessa per tutta una serie di ragioni, Mastelloni riuscì a ricostruire l'esistenza di questo accordo, andando a sentire a verbale addirittura coloro che erano stati, diciamo così, destinatari delle lettere di Aldo Moro nel 1978. Quindi noi abbiamo l'esistenza del Lodo, non perché lo dice Pellizzaro o perché lo può dire qualcun altro, perché le scrisse del Lodo Moro lo stesso ideatore, cioè il presidente dell'allora Democrazia Cristiana, e poi è stato acclarato giudiziariamente da un'istruttoria che ha condotto il giudice Mastelloni.
7: Ecco, proviamo a capire che rapporti avevano, perché visto che li hai evocati, diciamo, i gruppi eversivi rossi con il terrorismo palestinese, cioè che legami c'erano?
8: Questa domanda è una delle domande fondamentali per capire un po' tutto. I legami erano di natura operativa, logistica e di mutua assistenza. Chi, diciamo così, fa fare il salto di qualità in questi rapporti tra soprattutto il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che era stato creato da due personaggi che sono ritenuti una sorta di mito nella geografia palestinese, George Abbas e Wadi Haddad, coloro che avevano messo in piedi il Fronte Popolare, e questi contatti vennero, diciamo così, portati a un livello superiore da Mario Moretti, il quale nell'estate del 1979, da questo porticciolo delle Marche, Numana, parte con altre tre persone su una barca a vela e inizia a veleggiare verso le coste del Libano.
7: Però si diceva che quella missione non fosse andata benissimo, cioè che loro non li avessero neanche fatti scendere gli italiani all'arrivo, che gli avessero, diciamo, dato le armi e fatti ripartire. Cioè, nei racconti degli ex dei brigatisti, insomma, lo stesso Moretti tende molto a ridimensionare, se non sbaglio.
8: Questo non risulta. L'operazione andò a buon fine, venne caricata tutta la barca, che si chiamava Papago, venne caricata a morte, cioè stava per affondare, c'era più di mezza tonnellata di esplosivo alto potenziale, più tutta una serie di altre armi, munizioni, esplosivi, inneschi. L'operazione andò a buon fine, venne caricata dai palestinesi in questo, al largo di questo isolotto che sta di fronte alle coste del Libano, e loro rientreranno senza problemi in Italia, risalendo l'Adriatico e sbarcando tutta questa roba a Quarto d'Altino, vicino Venezia. Da lì tutto questo arsenale, che era una parte dell'arsenale palestinese, verrà trasportato in 448 sul Montello, che è questa montagna che sta in provincia di Treviso, e lì in parte sotterrato. Da quel momento in poi inizia una gestione di questo materiale, di questa risorsa bellica, perché era un materiale che le Brigate Rosse avevano dai palestinesi, ma che i palestinesi ne rivendicavano, diciamo così, la proprietà. Quindi veniva affidato alle Brigate Rosse, le Brigate Rosse avrebbero potuto, con il consenso palestinese, attingere a quell'aliquota di roba, e però doveva essere gestito da un gruppo che era lì fisso sul luogo per evitare che questi esplosivi e queste armi potessero essere usate in modo indiscriminato. Quindi si crea una sorta di struttura di controllo lì in Veneto, e lì partirà, diciamo così, l'inchiesta del giudice Mastelloni, perché alcuni brigatisti della colonna veneta, che venne messa su in piedi da Antonio Savasta, iniziarono a collaborare, quindi si dissociarono dalla lotta armata e iniziarono a raccontare di questa famosa missione in Libano della barca Papago di Mario Moretti e degli altri. L'operazione andò assolutamente a buon fine, il carico arrivò in Italia, venne nascosto,
0: no, io credo una parte di questa... quello che dicevo prima, credo di averlo attinto dal libro di Calogero, di Guido Calogero, Terrore Rosso, dove non dice che andò, anzi dice che andò a buon fine, ma che loro non furono, cioè gli consegnarono le cose, ma con un po', insomma, di freddezza. Questo sembrava dalla sua ricostruzione. È un particolare,
8: diciamo,
0: voglio dire.
8: Quello che scrive Calogero va attribuito a lui, ciò non risulta da nessuna parte. Tutti coloro che hanno parlato, io parlo di brigatisti, che hanno raccontato agli inquirenti lo sbarco di questo arsenale, nessuno riferisce questo, soprattutto i diretti interessati, quelli che hanno avuto un ruolo attivo nel gestire questo arsenale. Il più importante di tutti questi, chiamiamoli collaboratori, ex brigatisti, è Antonio Savasta, e Savasta mai racconta questo, quindi non so Calogero da dove prenda questi lati, che poi non spostano minimamente la questione, perché in Italia le armi, le munizioni, gli inneschi, le micce e soprattutto quella quantità considerevolissima di esplosivo alto potenziale arrivò, e il grosso venne mantenuto in Veneto. Moretti, insieme con Savasta, fino a che Moretti non verrà arrestato a Milano, perché viene arrestato a Milano nell'aprile dell'81, Moretti dal 79, diciamo dalla fine dell'estate del 79 fino a tutto l'80, i primi mesi dell'81, così dice Savasta, attenzione, nessuno mai l'ha smentito, avevano appuntamenti, si chiamavano appuntamenti strategici a Bologna, alla stazione di Bologna. Quindi Mario Moretti, capo delle BR, e Antonio Savasta, capo della colonna veneta delle Brigate Rosse, si incontravano ogni due settimane a Bologna in questi incontri strategici, durante i quali vi era il trasporto in borsoni di armi esplosivi. Cioè loro si vedevano a Bologna quando dovevano portare via del materiale dal nascondiglio del Montello vicino Treviso. Questo è un dato particolarmente significativo, perché nessuno aveva mai fatto caso che ogni due settimane, soprattutto in tutto l'anno 80, c'erano questi incontri tra Mario Moretti e Antonio Savasta proprio alla stazione di Bologna, con i borsoni pieni di armi ed esplosivi.
0: E qui la parola magica o maledetta a seconda dei punti di vista, cioè Bologna. Perché ora, se capisco bene, la questione è: esisteva questo lodo, esistevano varie figure, vari gruppi che si muovevano più o meno liberamente sul territorio italiano, giusto? Cioè facevano e avevano contatti anche con l'estremismo locale, diciamo così. Poi a un certo punto, il 2 agosto, succede quello che succede, no? Questa strage incredibile, e lì ci sono delle sentenze, delle sentenze passate in giudicato, che indicano tra l'altro in vari momenti storici, insomma in anni diversi, però sostanzialmente narra come colpevoli tirano dentro Paolo Bellini, che conosciamo, prima avevano archiviato, poi dopo ritirato dentro anche Cavallini, però adesso di questa dinamica magari parleremo in un'altra occasione. Quello che mi interessa invece è capire questo benedetto e possibile, probabile collegamento della pista palestinese con Bologna, perché questa è una cosa che io ho chiesto anche ad altri studiosi, penso a Valentino Mellini e così, e mi è stato risposto sì, ma sono tutte cose inconsistenti. Allora proviamo nel quadro di questi rapporti con i palestinesi, non solo del terrorismo ma anche delle istituzioni, a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto lì, o comunque quello che sappiamo riguardo Bologna. Sappiamo ad esempio che c'era questo Thomas Cram presente, terrorista del gruppo, cioè insomma un militante del gruppo Carlos.
8: Sì, allora cerchiamo di fare un po' di ordine, una materia abbastanza complessa. Chi parla ha scoperto dopo 25 anni il nome e cognome del compagno che aveva citato Carlos, il terrorista venezuelano che aveva messo in piedi un'organizzazione sovranazionale terroristica durante gli anni Ottanta. In un'intervista al Messaggero, Carlos disse nel marzo del 2000, quando con la commissione stragi stavamo per andare a Parigi a sentirlo proprio su queste vicende, lui anticipa una cosa che non era mai emersa, cioè che c'era un compagno, cioè uno della sua organizzazione, in stazione proprio nel momento in cui vi fu l'esplosione dell'Ordigno, e che lui aveva appena fatto in tempo a scendere dal treno quando saltò tutto per aria. Dal momento in cui Carlos afferma questa cosa in questa famosa intervista a Rizzi del Messaggero, io erano mesi che stavo già su quel filone, iniziai a spingere molto la commissione, all'epoca la commissione stragi che era presieduta dal senatore DS Giovanni Pellegrino, a fare un approfondimento su questo aspetto, cioè cercare di dare un nome e cognome a quella persona che aveva evocato Carlos. Ci sono voluti 5 anni, quindi non è stato un lavoro facile, soprattutto non è stato fatto durante l'attività della commissione stragi, ma è stato fatto, questa scoperta è stata fatta dal sottoscritto durante i lavori di un'altra commissione d'inchiesta nella quale ero consulente, che era la commissione parlamentare d'inchiesta sul dossier Mitrokhin. Io il 25 luglio del 2005, finalmente dopo 5 anni, trovo in un fascicolo personale di una terrorista tedesca conservato presso la Digos di Bologna, quindi questura di Bologna, ritrovo finalmente il nome di questo qua che era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Allora facciamo un po' di chiarezza. Questa attività relativa a Thomas Cram, che era un personaggio di rilievo del cosiddetto ramo tedesco dell'organizzazione di Carlos, perché l'organizzazione di Carlos era composta da tedeschi, sudamericani, francesi, italiani, era una struttura eversiva sovranazionale. Il numero due dell'organizzazione, cioè il braccio destro di Carlos, è un tedesco che si chiama Johannes Weinrich, che sta in Germania all'ergastolo, in carcere, e Johannes Weinrich aveva sotto di sé una struttura tutta sua di tedeschi, persone di fiducia, tra cui il primo della lista era il suo, diciamo così, ex collega, perché loro gestivano una libreria Bochum in Germania, erano co-militanti di un'organizzazione eversiva, si chiamava Le Cellule Rivoluzionarie. Questa attività di indagine su Thomas Cram non è stata, diciamo così, avviata da Licio Gelli o da Ortolani piuttosto che da Federico Umberto D'Amato. Questa attività è nata spontaneamente, genuinamente, all'interno della Digos di Bologna i primi giorni dopo l'attentato, perché la Digos di Bologna, scartabellando nei registri d'albergo delle strutture ricettive di Bologna e provincia, si accorge che un tedesco aveva dormito in città la notte, quindi la notte tra il primo e il 2, ma la cosa che fece saltare sulla sedia gli uomini dell'antiterrorismo di Bologna era il fatto che questo stesso tedesco era stato a Bologna a febbraio dell'80. Aveva dormito in un albergo, l'Hotel Lembo, il 22 e il 23 febbraio del 1980. Bene, quando scoprirono questo, il 7 agosto del 1980, si avviò un'attività immediatamente molto forte, investigativa pura della Digos su questo soggetto, e venne chiesta la collaborazione del Bundeskriminalamt, che è la polizia criminale tedesca, e tra il 9 e il 10 agosto 1980 i tedeschi trasmettono una prima relazione attraverso l'Interpol su Thomas Cram.
7: Cioè, se capisco bene i tempi, cioè di Thomas Cram la Digos si è accorta subito.
8: 7 agosto 1980, però c'è un fatto, Francesco.
7: Tutti gli altri però dopo, cioè tu mi stai dicendo, noi diciamo opinione pubblica, giornalisti, voi avete dovuto attendere
8: 25 anni.
7: Gli anni 2000 per capire chi era questo
8: 2005.
7: Signore. È abbastanza incredibile.
8: È il segreto più ben custodito di tutta l'istruttoria di Bologna. Hanno fatto di tutto per seppellire questa vicenda nell'abisso di dove non si doveva più trovare nulla. Però su questo poi ci arriviamo, perché è un dato abbastanza, diciamo così, rilevante. Però volevo dare un'informazione in più. Quando Thomas Cram dormì a Bologna il 22 e il 23 febbraio del 1980, nello stesso albergo e negli stessi giorni c'era Paolo Bellini. Cioè, nello stesso albergo, gli stessi
7: l'uomo
8: giorni,
7: nero delle stragi, così chiamato.
8: Esatto. Quindi questo dato, che è un dato investigativamente parlando straordinario, perché non può far parte della famiglia delle casualità, venne del tutto trascurato. Me ne sono accorto io insieme con l'amico Gabriele Paradisi, che rimettendo insieme i pezzi delle presenze in albergo a Bologna di quel periodo, febbraio 80, nello stesso hotel hanno dormito. Bellini è arrivato il giorno prima, il 21 febbraio, ha atteso l'arrivo di Cram e insieme faranno il check out il 23 febbraio dell'80. Noi dobbiamo capire che Bellini e il fratello Guido, Paolo Bellini e il fratello Guido, erano in contatto, diciamo così, attraverso il papà, con il procuratore capo di Bologna, che era Ugo Sisti, che da quello che racconta Bellini era stato incaricato di ricucire lo strappo che c'era stato con il Lodomoro dopo gli arresti del novembre del 79 per la questione del traffico dei lanciamissili di Ortona. Quindi Bellini si presenta in albergo aspettando Thomas Cram, ma questa compresenza avrebbe dovuto interessare gli inquirenti, perché almeno uno dei due, e lo sappiamo per certo perché ha lasciato traccia sul registro d'albergo, Thomas Cram era presente a Bologna il giorno dell'attentato. Quindi se c'è, come dire, un'ipotesi di coinvolgimento di uno, va da sé che c'è l'ipotesi di coinvolgimento pure dell'altro. Ma
7: Bellini è stato condannato, no?
8: E noi abbiamo esattamente una realtà distopica in questo caso, in cui si condanna uno del quale non c'è presenza certa a Bologna, ma si proscioglie il tedesco di cui c'è certezza piena della sua presenza in stazione. Peraltro, voglio dire una cosa, Francesco, l'indagine, l'inchiesta che è nata dal lavoro che ho fatto insieme con un magistrato di Palermo, si chiama Lorenzo Matassa, su questa vicenda nel 2005, perché c'è stata un'inchiesta su tutta questa materia che è durata dal 2005 al 2015. Durante questa inchiesta, a un certo punto la Digos di Bologna nel 2011 produce al magistrato la relazione finale su tutti i fatti, praticamente chiedendo al magistrato l'iscrizione sul registro degli indagati in Thomas Cram. Infatti il sostituto procuratore all'epoca di Bologna, Enrico Ceri, d'accordo con il procuratore capo Roberto Alfonso, che poi sarà il procuratore generale a Milano del caso Garlasco, per essere chiari, iscriveranno sul registro degli indagati Thomas Cram, il quale nel 2014 si presenterà a Bologna non per rispondere alle domande del magistrato. Si è guardato bene, non ha mai voluto rispondere alle domande del magistrato, ma per presentare una memoria difensiva. In quella occasione, badate bene a quello che dico, in quella occasione giustamente la Digos chiese al magistrato: mentre Thomas Cram è qui negli uffici della procura, possiamo noi mettere le microspie nella sua stanza d'albergo, così poi sentiamo cosa dice? E il magistrato autorizzò. Quindi la Digos, devo dire, hanno fatto un lavoro straordinario, riuscì a penetrare nella stanza d'albergo dove dormiva, dove pernottava Thomas Cram, mentre Thomas Cram era in procura a fare la sua scena muta. Loro piazzano le microspie e alle 12:30, grosso modo, quando Thomas Cram tornerà in stanza, la prima cosa che farà sarà il telefono fisso, chiamando un tedesco o comunque qualcuno che era di lingua tedesca, perché lui si esprime in tedesco, e la Digos registra queste frasi: La domanda che presumibile di quello che stava dall'altra parte del filo del cavo telefonico è: com'è andata? Lui risponde: è andata bene. E cioè, sì, è andata bene, ho giocato a poker con quei due. Quei due sono il procuratore capo di Bologna e il sostituto che aveva in mano il fascicolo di indagine su Cram. Nonostante la straordinaria mole di elementi che sono stati ritrovati nel frattempo su Thomas Cram, nel 2000, vi dico la data esatta, perché se aspettate un attimo dico la data esatta della richiesta di archiviazione. Cioè, dopo sì, un po' uno perde un
7: io
8: po'.
7: Io ne approfitto per... Perché io ho parlato anche, appunto, citavo prima Valentino Mellini che ha scritto un libro su Carlos e uno su Lodomoro, che forse ti sarà capitato di sfogliare. Io ho chiesto a lei di Cram e lei mi ha ripetuto quello che molti dicono su questa storia. Dice: ma come? E io provo a fare l'avvocato del diavolo, no? E ti chiedo questo. Noi dobbiamo prendere sul serio quello che dice Carlos, no? E qualcuno dice: vai, ma Carlos era uno a cui piaceva spararla grossa, quindi magari il messaggero ha detto una cosa non vera. E poi l'altra obiezione che mi è stata fatta quando io ho tirato fuori questa storia è: ma come? Cioè, tu sei un terrorista come Cram che viene con degli scopi, insomma, super segreti, ti registri con il tuo nome in un albergo?
8: Ah, questa è l'obiezione di coloro che non sanno di che cosa parlano. Cioè, tutti questi che arrivano tardi, dopo 20 anni, sulla stessa materia. Questa qua che ha scritto questo libro su Carlos poteva farlo quando abbiamo iniziato a lavorare noi, forse era più utile. Oggi la materia è fredda, non c'è più nulla da dire, abbiamo scritto tutto quello che c'era da scrivere, sta copiando, ricopiando sempre le stesse cose. Però c'è un dato che sfugge a questi chiamiamoli esperti, che proprio l'organizzazione da cui proveniva Cram, lo stesso Weinrich, le cellule rivoluzionarie avevano come prassi operativa, ovvero la prassi che serve per svolgere la propria professione di diciamo militante, e quindi che da parte dello Stato può essere interpretata come eversiva o sovversiva, era tassativamente quella di agire in legalità. Cioè, coloro che facevano parte delle cellule rivoluzionarie avevano quel modus operandi, non andavano in clandestinità. E sapete quando Cram è entrato in clandestinità? Immediatamente dopo l'attentato a Bologna, dove non si è più rintracciato. Poi nell'86 viene cristallizzata la sua posizione di latitante fino al 2006, ovvero sia fino all'anno dopo il deposito della famosa relazione mia di Matassa, che aveva portato alla luce dall'abisso il nome di questo personaggio che era a Bologna. Quindi la sua presenza a Bologna con il suo nome faceva parte proprio della sua prassi operativa, e solo grazie al fatto che Cram si è presentato in Italia il 1 agosto dell'80 con i suoi documenti validi, lo ha messo a riparo dal fermo di polizia, perché Cram sapeva di essere stato iscritto sulla rubrica di frontiera già da maggio dell'80. Quindi se lui si fosse presentato al valico di frontiera di Chiasso con un documento falso, lui a Bologna non ci sarebbe mai arrivato. Quindi questi che intervengono per negare che il sole sorge la mattina, io devo dire ogni tanto ci sorrido, perché questi detrattori o negazionisti che si voglia non tengono conto di un elemento cruciale di tutta la vicenda, che Thomas Cram il 5 agosto del 1980 non andò, come lui ha detto, dalla sua amica in Provenza o ed è rimasto a Firenze dai suoi amici. Il 5 agosto del 1980 Thomas Cram è a Berlino Est al checkpoint Charlie, cercando di passare nella zona est controllata ovviamente dal regime di Honecker, perché doveva andare a incontrare il vice capo dell'organizzazione che l'aveva mandato a Bologna, cioè Johannes Weinrich, che atterrerà proprio quella sera all'aeroporto di Berlino Est. Questi documenti non è che l'ha ritrovati da Lomellini, l'ha ritrovati il sottoscritto insieme con Gabriele Paradisi nel 2012, adesso non mi ricordo, molti anni fa, diciamo, quando era un po' più giovane. Quindi diciamo
7: Paolo, ti devo chiedere di fermarci qui, perché per ora ci dobbiamo fermare per... che è un racconto molto dettagliato. E allora grazie a Giampaolo Pellizzaro di essere stato con noi. Lodo Moro è il suo libro pubblicato da Settimo Sigillo. Continueremo a parlare di questi temi, ma adesso ci fermiamo qualche istante. Corrente Alternata torna fra poco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 3:56 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Adesso cambiamo prospettiva, andiamo a occuparci di un altro caso che a me sta molto molto a cuore, una questione a cui insomma io dedico sempre molta attenzione, perché credo sia fondamentale, che è la gestione dei minori in Italia, il sistema di giustizia e di protezione dei nostri bambini. Ha sconvolto un po' tutti il caso di Beatrice, questa bambina di Bordighera di soli 2 anni, che è morta probabilmente, anzi sicuramente, per un trauma cranico violento che le è stato provocato dalle percosse reiterate che venivano dagli adulti che la circondavano, la madre e il compagno di lei, che sono stati fermati entrambi. Secondo gli inquirenti, costoro sottoponevano la piccola a violenze crudeli, a continue molestie, a sevizie, la costringevano a fumare, la riprendevano ridendo, appunto la picchiavano, la maltrattavano, insomma un caso terrificante. E colpisce che in questo nucleo, che insomma chiamare famiglia insomma riesce difficile, c'erano 3 bambine, la più piccola Beatrice appunto di 2 anni, poi 2 bambine di 7 e 9 anni, le sue sorelline, che peraltro si erano accorte che una sera insomma Beatrice stava male, qualcosa non andava, che aveva perso conoscenza, che il corpo le era diventato viola, che non rispondeva, e gli adulti non la portavano all'ospedale, le mettevano anzi la testa sotto l'acqua per farla rinvenire, ma lei non si riprendeva. E queste bambine probabilmente sono state sottoposte allo stesso trattamento, comunque un trattamento simile, erano abbandonate a casa da sole la sera e sembra che nessuno se ne sia accorto. Sulle prime si diceva che i servizi sociali monitoravano la famiglia da tempo, poi in realtà pare che non fosse così, che anzi non fosse arrivata alcuna segnalazione. E allora viene inevitabile chiedersi come funzioni il sistema di gestione dei minori in Italia, cioè come è possibile che ci siano casi come quello di Palmoli, della cosiddetta famiglia del Bosco, in cui dopo una segnalazione arrivano i carabinieri, si mobilita l'intero mondo, la famiglia viene immediatamente separata e per mesi i 3 figli stanno in casa protetta nonostante tutti i tentativi dei genitori, che sono amorevoli, per niente violenti. Insomma, com'è possibile che si passi da questo a casi mostruosi come quello di Bordighera, dove la violenza non è vista, cioè non c'è nessuno a scuola o altrove che abbia notato qualcosa, a quanto pare? Io lo voglio chiedere alla professoressa Vincenza Palmieri, che è una grande esperta del sistema di gestione dei minori, ha scritto tanti libri su questo, a partire dal sistema Bibbiano, ma anche prima. E la prima domanda, professoressa, che voglio farle è proprio questo, cioè è proprio questa: com'è possibile che ci sia questa disparità? E non è solo in questo caso, perché abbiamo visto anche un altro caso qualche tempo fa, di quel bambino, no, che era stato portato dalla madre, di cui aveva un terrore incredibile, continuava a dire che non voleva andarci, lo hanno portato e lei alla fine l'ho ucciso. Ma poi c'è il caso della bambina di Monteverde a Roma, che non vuole stare col papà, ne ha paura, e però viene portata dal padre lo stesso, anche se ci sono indizi sul fatto che possa essere un violento. Cioè, perché sembra tutto così un po' spannometrico, affidato al caso?
10: Beh, una domanda che richiederebbe davvero molte ore di risposta. Intanto io aggiungerei qualcos'altro. Pensiamo ad esempio a perché i bambini delle famiglie rom e i bambini delle famiglie mafiose rimangono dove sono. Cioè, in questo sistema sembra quasi facile l'idea che in qualche modo i bambini si scelgono anche quando devono attraversare le istituzioni. Quindi la costruzione del sistema di base è considerato un sistema dove c'è un uomo solo al comando, e l'uomo solo al comando in questo caso sarebbero i servizi territoriali, i servizi sociali, che non sono sistemi di Stato, sono un sistema corporativistico e cooperativistico, come ho già detto diverse volte, e quindi molto legato alle condizioni politiche, partitiche, territoriali e regionali. Quindi questo è un fatto, e come sfondo a questo dobbiamo considerare anche che per molti anni si è lavorato sulla disgregazione della famiglia, cioè non ci dimentichiamo che tutto nasce da una logica politica della morte della famiglia, laddove si doveva destrutturare la famiglia e i bambini dovevano essere dello Stato. Sto parlando di qualcosa di cui si parlava decine di anni fa, quando io già ero sul posto, quindi è qualcosa che ho vissuto da vicino e continua ad essere ancora oggi, soprattutto con la costituzione delle cooperative che hanno preso in mano i servizi più delicati della nostra società, prima quelli degli anziani e adesso quelli dei minori. È un servizio di cooperative sicuramente innovativo, ma che è fuori da ogni tipo di controllo ed è legato alle logiche territoriali. Credo che questa sia una delle analisi di questo sistema a livello generale, poi se entriamo nello specifico, io ho detto prima una cosa che le sottolineo meglio, e cioè che la sensazione è che a volte si scelgano i bambini. Che cosa significa? Significa che si scelgono bambini che possono attraversare le istituzioni e finire questo viaggio anche in un'adozione, mascherata o meno che sia. E ci sono degli altri bambini che non sono appetibili né per le case famiglia né per essere presi in carico presso i servizi territoriali. Questo ovviamente per le logiche territoriali che conosciamo, quindi anche questa cosa è sicuramente un aspetto considerare.
0: Cioè lei dice appunto che esiste questa sorta di filiera, no, in cui tutti un po' guadagnano. Le chiedo anche però, c'è delle volte forse un elemento ideologico anche, no, dietro tutto questo? Cioè io quando vedo per esempio che si prova a fare qualche osservazione critica sul modo in cui magari gli assistenti sociali in un caso particolare hanno gestito una vicenda, immediatamente salta fuori l'ordine degli assistenti sociali, intervengono sul caso della famiglia del Bosco, è intervenuta l'Associazione Nazionale Magistrati, addirittura hanno contestato il fatto che il Ministero abbia richiesto le carte del procedimento per fare un'indagine, un approfondimento. Cioè c'è un sistema che si chiude a riccio, e forse c'è anche un problema culturale e ideologico da questo punto di vista, no?
10: Sì, è nato come un problema ideologico, lo ripeto, molti anni fa, già al tempo del Forteto, ma oggi è un chiaro sistema economico. Non può che essere niente di tutto questo, niente di diverso da questo, perché il sistema è davvero molto lucroso. Dobbiamo dire che buona parte del mondo del lavoro oggi confluisce in questo sistema, e soprattutto molte nuove facoltà sono anche nate creando delle figure professionali che poi si sono dirottate in questo settore, da qualche parte dovevano andare e sono finite là. Quindi questo è un po' quello che è accaduto. C'è un grande giro economico, c'è un grande, per questo lo sappiamo, credo che non sia neanche più necessario ribadire quanto costi un bambino, ma non solo alla casa famiglia, quanto costa un bambino ad ogni passaggio attraverso la filiera. Quindi un bambino costa un sacco di soldi in più oltre le famose 200-300 euro della casa famiglia, quindi costa nelle famiglie affidate affidatari e costa ogni volta che passa attraverso i servizi sociali. Un bambino in carico ai servizi sociali ha un costo, niente è gratuito, ogni educativa domiciliare ha un costo. Se facessimo la somma, senza contare le visite psicologiche, la neuropsichiatria infantile, ma abbiamo idea di quanto questo sistema costi e di quanto nuclei interi di professionisti siano molto legati a questo sistema, perché se non fossero in questo sistema forse dovrebbero reinventarsi il lavoro. Quindi è un sistema molto lucroso, molto ricercato, tant'è che qualcuno dice anche: sei disoccupato? Crea una cooperativa, apri una casa famiglia, apri un centro per l'assistenza ai bambini fragili, e poi diventa un centro diurno, sempre attraverso il solito iter burocratico.
0: Senta, c'è, a proposito di iter burocratici, di assurdità, una vicenda che mi hanno segnalato che la coinvolge. Anche qui parliamo di bambini allontanati. Una vicenda che si svolge a Bergamo e io ne vengo a conoscenza perché insomma mi hanno segnalato il fatto che è stata scambiata addirittura una patologia per maltrattamento. Può spiegarci, raccontarci un po' questa storia, che è una delle tante storie drammatiche che sentiamo sulla gestione dei minori, però mi sembra una vicenda particolarmente emblematica.
10: Sì, perché mette in esame la definizione stessa di maltrattamento. Questo è un caso in cui i genitori spontaneamente si sono rivolti al pronto soccorso perché il bambino presentava dei sintomi. Vede, questo rivolgersi al pronto soccorso con spontaneità è già un elemento importante, significa che la famiglia non ha niente da nascondere, va al pronto soccorso e dice: cioè, mio figlio non sta bene, c'è qualcosa che non va. A differenza, ad esempio, del caso di Bordighera, dove non ci andavano, non vede la differenza tra i casi. Immediatamente fu ipotizzata la sindrome da scuotimento, che è una sindrome che comunque si può verificare nei casi in cui il bambino viene agitato fortemente quando è molto piccolo, quindi può presentare delle fragilità a seguito
0: di questa. Scusi, parliamo, intanto siamo a Bergamo, giusto? Parliamo di un bambino di quanti anni?
10: Aveva un mese qualcosa, un paio di mesi.
0: E quindi i genitori vedono dei lividi, cosa vedono?
10: Vedono dei lividi, vanno al pronto soccorso e chiedono un intervento, chiedono di capire insomma che cosa stesse succedendo.
0: E a quel punto che succede? Parte una segnalazione?
10: Certo, parte una segnalazione a cui ha fatto seguito poi insomma tutto quello che la famiglia ha voluto e ha fatto per smentire, perché non si riconosceva, non aveva scosso il bambino, non c'era niente di tutto questo. Ci fu anche una relazione di una nota genetista italiana che diagnosticò qualcosa di diverso.
0: Andiamo per passaggi. Questo quando succede? Cioè quando avviene questo accesso al pronto soccorso?
10: Sì, eravamo circa nel 2022, adesso insomma stiamo parlando di 5 anni fa.
0: Cioè 5 anni fa questa famiglia va lì, parte la segnalazione, i servizi sociali intervengono e che fanno?
10: Beh, dopo la segnalazione il bambino rimane ancora un po' in ospedale fino a che va in affidamento temporaneo, perché si deve accertare. I genitori dicono una cosa, i medici dell'ospedale ne dicono un'altra, la valutazione della genetista può essere presa in considerazione o meno, si arriva a pensare che il bambino...
0: Cioè, i medici dell'ospedale sostenevano che il bambino fosse stato maltrattato?
10: sostenevano una sindrome da scuotimento. Se hai scosso un bambino, il bambino è stato maltrattato, perché lo scuotimento è un maltrattamento.
0: E in realtà la genetista invece diceva che cosa?
10: Che c'era una sindrome genetica, una malattia genetica di altra natura, per cui il bambino aveva una predisposizione a mostrare dei lividi, quindi c'era una fragilità vascolare, e questa poteva essere una malattia genetica. Quindi tra questo e quello c'è una scelta.
0: E quindi nel dubbio però il bambino viene tolto.
10: Sì, il bambino viene tolto e va in un'altra famiglia.
0: Addirittura in un'altra famiglia, cioè non in una casa, proprio da altri genitori.
10: Sì, il bambino va in un'altra famiglia.
0: E io lo trovo, insomma, penso che sia una cosa incredibile. E poi che succede? Che è successo da allora?
10: È successo praticamente che entrambi i bambini... Credo che al tempo ci fosse stato anche un passaggio presso una struttura, poi le famiglie collocatarie, per entrambi i
0: erano
10: bambini.
0: Erano due, c'era anche un fratello.
10: C'era,
0: diciamo,
10: un altro fratellino, quindi entrambi poi sono stati collocati presso famiglie affidatarie. Doveva essere una situazione temporanea, e credo che in tutta la vicenda questo è il fatto assolutamente grave, perché questi bambini, come tutti gli affidamenti eterofamiliari, dovrebbero essere un fatto temporaneo fino a che si accertino i fatti e la famiglia possa risolvere in tempi brevi la criticità che sta attraversando. Ma questa è la tragedia di molte famiglie italiane.

0: non se li ha fatti da solo, glieli avete fatti voi. Gli assistenti sociali intervengono, immagino intervenga un giudice a un certo punto,
1: sì, certo.
0: Il quale giudice stabilisce che questo bambino deve essere allontanato dai genitori. E poi i genitori avranno preso un avvocato e avranno cercato di dimostrare che loro non hanno fatto niente. Evidentemente non sono stati creduti.
1: Sì, sì, beh, inizialmente c'è anche, certo che non sono stati creduti, ma inizialmente come tutte le famiglie si pensa sempre che è un equivoco che si chiarirà a breve, che tutto andrà a posto, perché? Perché è come dire, è la mia verità contro la tua, laddove non ci sono altri elementi, io genitore ti dico che non ho sbattuto mio figlio, tu mi dici invece che secondo te questi sono elementi per cui il bambino è stato agitato, allora mettiamo in chiaro le cose. Il punto qual è? È che quando parte l'accertamento si entra per un errore dentro un accertamento o per una verifica dentro l'accertamento, ma poi nell'accertamento finisce di tutto. E quando finisce di tutto c'è sempre qualcosina che si può trovare e diventa quella che io chiamo fine pena mai, perché ormai sono tantissimi anni, era stato un evidente errore, è stato scambiato per qualcos'altro, ma poi su quel qualcos'altro c'è stata una CTU che è terminata nel 2024. Cioè, stiamo parlando di anni.
0: Costruiscono un errore. C'è un errore. Sì. Il bambino viene preso, allontanato, anche. E così funziona il processo minorile, cioè non è che prima di allontanare un bambino si fa un processo, si sentono le parti, il bambino viene allontanato immediatamente, diciamo, per decisione del tribunale, al che il tribunale dice va bene, chiediamo una perizia, no?
1: Sì.
0: In questo caso era una perizia psichiatrica, neuropsichiatrica, oh. Cos'era?
1: No, era una perizia sulle capacità genitoriali.
0: Genitoriali.
1: Allora, nasce un vizio già prima, perché due genitori, due nonni e tutta la famiglia che si vedono accusati di maltrattamento, cioè in forma generica, no? Quando lo scuotimento è un fatto ben preciso, se mai fosse accaduto, si viene accusati di maltrattamento, si inizia un iter, ma l'iter di per sé già si trova di fronte un gruppo familiare che è devastato, perché non si rimane pacati e tranquilli nell'attraversamento di un sospetto di questo tipo e poi del contatto con tutte le istituzioni, e poi nasce quella che è la perizia che deve stabilire i profili psicologici, le condizioni dei bambini, dei genitori, dei nonni. È già un setting assolutamente deviato. La scena è contaminata, non abbiamo più di fronte le persone reali, abbiamo di fronte le persone tormentate, senza contare che nel frattempo un bambino è passato ad una famiglia, ad un'altra famiglia, è l'ultimo caso, mentre era in corso proprio la CTU, una delle famiglie affidatarie ha dichiarato la propria stanchezza dell'affidamento e il bambino è stato affidato ai nipoti e parenti di questa precedente coppia affidataria. Inutile dirle che personalmente mi sono molto opposta a questo sistema di passaggio dei bambini da un parente a un altro parente, perché sembrava tutto molto strano e molto costruito. Quindi questo bambino è finito in una ulteriore famiglia e siamo andate avanti così a valutare le capacità genitoriali. E le capacità genitoriali, cioè laddove devi misurare certi indicatori, sono veramente difficili e sono opinabili perché sono soggettivi.
0: Beh, l'abbiamo visto nel caso della famiglia del Bosco. Quindi dal 2022 a oggi, cioè questo bambino è ancora...
1: Due bambini.
0: I due bambini sono ancora lontani dai genitori. E non ci sono, e come possi, cioè non ci sono speranze, perché mi dico sempre, ma come può fare un genitore? Cioè,

0: ti fanno una CTU, però la CTU dice che le tue capacità genitoriali non sono adeguate. E come ne esco?
1: Allora, ne esco perché ci può essere una previsione, i genitori, i nonni, la famiglia tutta fa dei passaggi, fa dei percorsi, fa una terapia, fa qualunque cosa. Spesso questo manca nello specifico, che è quello che personalmente avevo richiesto, che la famiglia facesse velocemente alcuni passaggi e i bambini potessero ritornare urgentemente a casa, perché non c'era motivo di tenerli fuori. Dopo la CTU passa al giudice. La CTU propone e dispone. Di solito i giudici purtroppo si appiattiscono sulle decisioni della CTU, e quindi per quanto il rapporto tra genitori e figli fosse esistente, quindi fosse buono, i bambini legati, la mamma che vedevano molto spesso, i tempi rimangono dilatati, il tempo rimane sospeso. Allora questi genitori in autonomia hanno fatto corsi, percorsi, si sono formati non solo come genitori, ma la mamma anche come tutor nell'ambito della didattica, cioè hanno fatto di tutto, sono stati dichiarati idonei ad avere in affido altri bambini. I nonni dichiarati inidonei nella CTU sono poi diventati idonei in un percorso di affido e hanno avuto in affido dei bambini di altri. Allora questo come si spiega? Si spiega all'interno di un sistema che si nutre di tutto questo, perché è più nutriente il dolore della soluzione.
0: Grazie allora alla professoressa Vincenza Palmieri, che ci ha aiutato a entrare in questo sistema molto, molto complicato, molto, molto sfumato e difficile da gestire. Ne riparleremo ancora, ora ci fermiamo qualche istante. State qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 21 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, queste correnti alternate. Adesso, dopo esserci occupati di tante questioni che riguardano l'attualità, la politica, le questioni internazionali, ora ci dobbiamo occupare anche però del nostro corpo, perché fa parte politica anche il corpo, il benessere, l'alimentazione, tutto quello che ruota attorno a ciò che mangiamo, come viviamo, quanto esercizio fisico facciamo. Anche questo è politica, la politica spesso in effetti se ne occupa. E allora andiamo a parlare di una cosa che io sono certo che interessa a molti di voi che ci ascoltate. Ma davvero i grassi fanno ingrassare? No, perché c'è tutta una letteratura, diciamo così, forse più fiction che realtà, attorno al fatto che si debbono mangiare appunto pochi grassi, che si deve approfittare dei cibi light all'interno degli scaffali dei supermercati, che si deve evitare come la peste tutto ciò che è grasso. Beh, del resto, insomma, la stessa parola ci richiama alla mente persone poco in forma o fisici appesantiti. E invece però forse le cose non stanno esattamente così. Almeno questo sostiene il dottor Leonardo Calò, cardiologo, che è collegato con noi e per questo lo ringrazio. E che scrive in nel suo ultimo libro, ne ha scritti vari, tra cui anche qualcuno molto interessante sulla longevità, però ne parliamo dopo. Io, dottore, intanto buongiorno, buongiorno. Vorrei parlare con lei del paradosso del grasso, pubblicato dall'editore Vallardi, che ha in copertina un bel panetto di burro, e uno dice: oddio, vedo il panetto di burro nel libro di un cardiologo, com'è possibile, no? Dovrebbe essere, cioè uno si immagina proprio il colesterolo che si attacca alle pareti delle vene. E quindi i grassi non fanno male?
10: I grassi non fanno male, è un paradosso. Abbiamo vissuto un'epoca, come giustamente prima sottolineava, di grande demonizzazione dei grassi a partire dagli anni 60, 70, 80, ma fino ai recenti ultimi anni la classe medica è stata inondata di raccomandazioni nel non impiegare grassi. È chiaro che è un paradosso, è chiaro che anche il mettere il panetto del burro sulla copertina è un paradosso, però l'elemento importante è questo: esistono grassi che fanno bene e sono fondamentali grassi che fanno bene. Nella, diciamo, foga, nella tentativo di salutismo che spesso siamo stati, diciamo, portati a seguire con enfasi anche medica molto importante, abbiamo proibito i grassi, il che ha sbilanciato l'alimentazione sui carboidrati, perché abbiamo iniziato a mangiare grandi quantità di carboidrati, specie semplici, zuccheri, che nel paradosso non danno mai il senso della sazietà, perché non vengono rilasciati ormoni che danno il senso della sazietà. I grassi, che sono più calorici, però danno, quando li mangi, un senso di sazietà, per cui lo stomaco si sente più pieno, la gente ha meno fame. Lo zucchero e i carboidrati inducono sempre più fame, per cui si ha l'obesità e la sindrome metabolica con i carboidrati, ed è praticamente impossibile avere una sindrome metabolica con i grassi. A questo va aggiunto il fatto che esistono grassi molto molto benefici che fanno bene, poi capiremo e magari vi racconterò dove sono presenti, ecco.
0: Assolutamente. Facciamo un po' di storia, perché lei spiega a un certo punto come e quando, nella storia recente, è iniziata la demonizzazione dei grassi. Cioè, a un certo momento è vero che, se noi guardiamo quello che succedeva in passato, era normale, no? A casa, ad esempio, mangiare il burro, non so, per la colazione, la mattina, non solo in Italia, insomma, un po' dappertutto, in certe culture, soprattutto quelle nordiche, anglosassoni, ma anche da noi al nord. Poi a un certo momento è praticamente scomparso dalle tavole degli italiani. Cioè, oggi è raro trovare qualcuno che faccia colazione o merenda con il pane e il burro, o comunque molto di più. Quando è che è iniziata la demonizzazione dei grassi?
10: Ma, diciamo, sostanzialmente la ricerca medica ha iniziato a fare un'analisi della geografia mondiale delle patologie, si è, diciamo, progressivamente stati spinti a dire: i paesi che mangiano i grassi hanno maggiori malattie cardiovascolari. Questo è stato un po' il dogma che si è diffuso. Il problema è che questi studi facevano un po', diciamo, una selezione di questi paesi, e questa selezione un po' quasi da alchimisti di questi paesi ha portato a delle analisi affrettate, che hanno iniziato a dire: ok, i grassi fanno male, le popolazioni che mangiano i grassi stanno male. Peccato che hanno tagliato da questi studi, nelle analisi globali, quei paesi dove c'era il paradosso, classicamente la Francia, la Svizzera e altre popolazioni che mangiavano grasso ma non stavano non erano così affette da patologie cardiovascolari. Per cui, da un certo punto in poi, nella classe medica sono iniziate a diciamo, essere fortemente raccomandate diciamo idee del tipo evitare il colesterolo nei cibi, evitare il grasso, limitare i latticini, poi si è andati verso i latticini light e così via, arrivando a una eliminazione pressoché completa dei grassi dall'alimentazione, ha portato progressivamente a un impoverimento di alimenti molto importanti per la nostra salute, molto importanti per la nostra salute.
0: Ecco, sì, io leggevo tempo fa che uno dei motivi per cui sono stati molto attaccati i grassi è stata la promozione su scala, diciamo, su grande scala della margarina, no? A un certo momento negli Stati Uniti soprattutto, cioè si insisteva, si voleva commercializzare, far arrivare al grande pubblico questo prodotto e quindi insomma c'erano anche dei finanziamenti, ecco, per gli studi che demonizzavano il burro e gli altri grassi, è così?
10: È vero. È vero, perché gran parte purtroppo delle scelte che poi arrivano alla popolazione, ai pazienti, sono in parte anche architettate dall'industria, per cui l'industria è un qualche cosa che può governare il mondo medico, bisogna essere onesti, bisogna cercare di essere estremamente prudenti nell'interpretazione dei dati. Negli anni passati si è spinto molto su prodotti industriali, oli industriali, la margarina e tutti i grassi transidrogenati che permettevano, la cosa più semplice del mondo, di conservare il cibo. La conservazione del cibo è diventato un imperativo, perché purtroppo la distribuzione del cibo nei grandi store, nei grandi supermercati è iniziata a diventare un tema importante. Noi sappiamo molto bene che se compriamo qualsiasi cosa dal nostro amico sotto casa e dura un giorno o due giorni, conservare il cibo per mesi e anche per anni è un problema. Il punto fondamentale è che quel cibo entra nelle nostre cellule, entra nelle nostre membrane, e lo stesso comportamento lo determina sulle nostre cellule e sulle nostre membrane. Pietrifica completamente il sistema delle membrane cellulari, che sono fatte di grasso. Per cui grassi di quel tipo lì, come la margarina, sono sostanzialmente grassi che disintegrano il sistema di comunicazione all'interno del nostro corpo, perché poi le membrane sono i meccanismi di trasmissione all'interno del nostro corpo. Per cui molti zuccheri... molti zuccheri, per cui molti prodotti industriali, grassi industriali, ed è stato progressivamente eliminato quello che invece erano i potenziali grassi benefici.
0: Ricostruendo un po' la storia, c'è chi lo ha fatto, ci sono saggisti, insomma poi lo fa anche lei, si dice che proprio all'inizio degli anni 60, nel 61, l'American Heart Association, AHA, insomma questa è la sigla, cioè l'associazione, diciamo, cardiologica americana, pubblicò delle linee guida, inserì nelle sue linee guida la riduzione dei grassi saturi e la sostituzione del burro con oli vegetali e margarine. Questo fu un po', diciamo, l'approdo, no, di questa campagna a favore della margarina. Oggi abbiamo ribaltato questa convinzione.
10: Abbiamo riequilibrato questa convinzione vuol dire che si è capito nettamente, purtroppo rendendosi conto dell'impatto sulla mortalità cardiovascolare globale, cioè la mortalità totale anche per malattie infiammatorie e tumori, che gli oli vegetali industriali fanno male, cioè fanno male. Per cui fanno male nel senso che i grassi transidrogenati con questo tipo di preparazione chimica ci fanno male, ci creano dei grossi danni cardiovascolari, tumorali, infiammatori, che bisogna riproporzionare il consumo equilibrato nella nostra alimentazione dei vari tipi di componenti, proteine, grassi e anche carboidrati. tutto ritrovando delle proporzioni. È chiaro che tra i grassi polinsaturi e i grassi monoinsaturi sono quelli che dovrebbero essere maggiormente impiegati, no? Per cui in generale tutto ciò che è il mondo dell'olio d'oliva, l'avocado, il pesce azzurro, le mandorle, le noci, le nocciole, quel tipo di mondo lì fa bene, molto bene, sono grassi che ci fanno bene. E i grassi saturi in realtà è un grande gruppo, cioè all'interno dentro ci sono tante cose diverse, per cui il tema diventa che tipi di grassi saturi stiamo andando a mangiare e che quantità. In ogni caso si è capito che l'impatto sul colesterolo e sull'infiammazione di questa tipologia di grassi saturi era modesto, molto modesto. Mentre invece il grande problema erano le margherine e gli oli vegetali, cioè i grassi transidrogenati che erano fortemente tossici. E poi questo tipo di prodotti erano prevalentemente utilizzati per veicolare il consumo dei classici snack. Cioè il problema sono stati gli snack e le bevande zuccherate. Gli snack, cioè il biscottino, la merendina, di cui siamo stati inondati anche noi, il gelato, tutto ciò che è confezionato, siamo stati inondati dagli anni 70 fino al 2000, perché poi a un certo punto si è iniziato a riflettere, per ben 30 anni, di prodotti che contenevano tantissimo zucchero e grassi transidrogenati. Un dramma. E non abbiamo più mangiato a colazione il pezzettino di formaggio o l'olio d'oliva col pomodoro.
0: Beh, poi a un certo punto è diventato quasi una barzelletta, no? Ci facevano le battute, adesso non si sente quasi più, però qualche anno fa guerra all'olio di palma, tutti i prodotti commerciali avevano sulla confezione senza olio di palma, faceva così male?
10: No, l'olio di palma non faceva male, come tutte le cose è sempre un fatto di quantità e proporzioni. Il vero problema è che ci sono le mode, l'olio di palma, e poi dopodiché a seconda dei periodi si sono affrontati i vari temi. Il tema centrale che non è stato mai affrontato, se non ripeto negli ultimi anni, è il tema dello zucchero, cioè della quantità di zucchero che assumiamo ogni anno. All'inizio del secolo si assumeva un chilo nel 900, un chilo di zucchero l'anno, attualmente arriviamo a assumere 150 chili di zucchero l'anno. Perché lo zucchero è presente dappertutto, ti induce fame, sei costantemente col desiderio di mangiare dopo due ore che hai assunto qualsiasi carboidrato semplice, sei costantemente con l'insulina alta, non hai l'insulina piatta, non c'è flessibilità metabolica perché l'organismo si abitua costantemente a mangiare e non è capace di digiunare. Il grasso invece, ad esempio, se ne mangio un panino con un buon formaggio dal peggio, con magari un pane anche un po' tostato così, o un olio d'oliva con del pomodoro o dell'avocado, io ho preso dei grassi che mi inducono fame, cioè non c'ho costantemente fame, perché il grasso dà un senso di sazietà, blocca lo svuotamento dello stomaco. E questo è un punto molto importante, perché è la proporzione, come sempre, è la proporzione.
0: Ecco, oggi però vanno molto di moda le diete low carb, tutte queste cose, se una parte di persone ha dichiarato guerra ai carboidrati ed è molto concentrata sulle proteine, anzi tutto quello che vediamo nei supermercati, insomma dagli yogurt al latte ad altro, tutto con aggiunta di proteine. Anche questo è insomma un errore o va bene o è meglio di prima?
10: Queste sono le nuove mode, le mode vanno sempre a mode, peccato che bisognerebbe ritornare all'antico, cioè quando in media stat virtus Ippocrate ci spiegava che bisognava mangiare un po' di tutto un po', perché le proteine sono esattamente l'altro problema, cioè queste diete iperproteiche portano a un invecchiamento cellulare clamoroso, per cui tutta questa abbondanza di proteine accelera il metabolismo, cioè un anabolismo, per cui gli amminoacidi, specie gli amminoacidi ramificati in grandi quantità, che sono quelle che poi determinano la massa muscolare, come sempre se si danno grandi quantità inducono attivazione, tutto lavora di più e tutto si invecchia prima, per cui è un fatto di proporzione. Cioè, se uno mangia una giusta quantità di proteine, 0,8, un grammo pro chilo, e poi sono le varie fasi della vita, certamente una persona più giovane ha più bisogno di proteine, in una persona di mezza età magari bisogna limitarle, magari negli anziani bisogna usarle in maniera anche giusta per evitare la sarcopenia, cioè la riduzione della massa muscolare delle persone anziane. Però se usate con moderazione le proteine è corretto, in eccesso determina invecchiamento cellulare, per cui bisogna trovare questi equilibri. Sono equilibri che sembra la cosa più banale del mondo, è l'equilibrio, cioè le diete low carb possono portare a degli altri problemi.
0: Ecco, oggi sappiamo che i tassi di colesterolo consigliati, insomma, cambiano spesso, si abbassano sempre di più. Qual è il giusto bilanciamento, cioè quando è che uno deve iniziare a preoccuparsi del colesterolo?
10: Allora, diciamo così, che gli studi hanno portato progressivamente ad avere un atteggiamento di maggior prudenza in tutti i soggetti che hanno il colesterolo cosiddetto cattivo molto alto, l'LDL.
11: Allora, il problema del colesterolo è che il colesterolo cattivo, da grossi studi epidemiologici, certamente fa male. E negli anni recenti si è progressivamente abbassato il livello, per cui si è passati a, diciamo, nella popolazione generale a puntare a un LDL sotto i 100, nelle popolazioni a maggior rischio, che magari hanno già delle patologie, hanno delle placche, addirittura hanno avuto infarti o eventi acuti, si porta a mantenere l'LDL sotto i 55, per cui sono livelli molto molto bassi. È chiaro che questo spinge all'impiego dei farmaci per mantenere il colesterolo basso. C'è un altro punto, in realtà, è che l'LDL è una stima un po' generica del rischio cardiovascolare, nel senso che ci sono delle persone molto anziane, novantenni, centenari, che hanno un LDL relativamente alto, anche 150, ma non hanno il danno aterosclerotico. Questo perché? Perché l'LDL penetra nelle arterie, perché le arterie sono malate, sono infiammate, l'endotelio è infiammato. Per cui l'endotelio si infiamma perché uno è un fumatore, perché si è ipertesi, perché si ha un eccesso di zuccheri nel sangue, perché tutto ciò determina ossidazioni delle arterie. Per cui di per sé il colesterolo è uno dei vari elementi, non è l'unico elemento che determina l'aterosclerosi come si pensava in passato. L'altra cosa è che le particelle di LDL, questo lo descrivo nel libro, esistono di varia tipologia. Per cui la stima che noi facciamo con l'analisi del sangue è molto grezza, perché se tu hai LDL piccoline, come se fossero delle palle da biliardo, quelle sono ossidate, dure ed entrano nelle pareti arteriose. Le LDL grandi, soffici, come se fossero dei grandi palloni gonfiabili, quelle non entrano nelle arterie. Per cui ci sono tutta una serie di limitazioni che noi abbiamo, un po' generiche, sul discorso del colesterolo. Io ad esempio ragiono molto anche con le persone che visito, che vedo, sul fatto di guardare che tipologia di persona hai davanti, perché sono soggetti che sono anche molto attenti, che praticano attività fisica, che sono normotesi, che hanno un'alimentazione adeguata, in cui non bisogna stressare il soggetto per avere il colesterolo perfetto, sennò si diventa schiavi dei numeri e determini uno stress in questo tipo di persone o delle terapie che paradossalmente sono negative. Cioè, lo stress, il cortisolo determina altri danni, per cui bisogna essere su questo molto molto prudenti e bisogna usare quello che la tecnologia ci dà in mano, cioè modalità di stima del rischio cardiovascolare più moderne e meno grezze, come ad esempio l'LDL. È un sistema dove ci sta associazione con un rischio, ma è grezzo, non è la certezza.
0: Ecco, allora, se dovessimo consigliare un'alimentazione giusta, corretta, no, per evitare problemi vascolari, che cosa dovremmo, per esempio, partire dalla colazione, che cosa si dovrebbe mangiare?
11: Ma tendenzialmente l'alimentazione deve essere un'alimentazione dove ci sta dentro un po' di tutto. Esempio, certamente i carboidrati si possono impiegare, però meglio non raffinati, cioè la fetta di pane un po' scuro, integrale o comunque tostata con dell'olio o con una fettina di formaggio l'impiego della frutta, verdura, mondo vegetale a go-go, l'impiego dell'avocado, ma in linea generale anche non demonizzare quello che è stato sempre il patrimonio della dieta mediterranea, cioè un buon piatto di pasta col pomodoro va bene, se poi dopo di che uno ci associa cioè dei legumi, per cui proteine di buona qualità, o eventualmente anche della carne o delle uova, va bene, cioè non è questo quello che determina danno. Il problema è la qualità dell'alimento, cioè che alimento stiamo mangiando. Noi siamo ciò che mangiamo, le nostre membrane cellulari, le nostre cellule sono né più né meno che se mangiamo carne dove è stata riempita da antibiotici, o uova di pessima qualità, o formaggio di pessima qualità, ci stiamo ammalando. Se ritorniamo a puntare sulle qualità, filieri di qualità, ad esempio il formaggio di pecora e di capra è decisamente di ottima qualità, perché sono animali allo stato un po' selvatico, sono dal peggio, mangiano l'erba, è più probabile che abbiano meno quantità di tossine al loro interno. E lo stesso vale per il pesce, cioè se uno si fissa col salmone e pensa che prendendo il salmone ha svoltato la sua vita perché prende omega 3, può accadere un errore, perché il salmone gran parte è d'allevamento, e se uno vede come viene allevato il salmone non lo mangia. Magari invece il pesce del Mediterraneo, le sardine, le acciughe, il tonno del Mediterraneo o lo sgombro sono pesci di ottima qualità che contengono basse quantità di metalli, perché sono di dimensioni molto molto piccole e comunque sono mari meno inquinati. Il fatto di guardare l'origine, ad esempio, delle scatole di vetro, che sarebbero quelle da utilizzare di più, dei prodotti, è molto importante. Cioè, sapere che viene da un oceano molto inquinato è un potenziale problema. Per cui secondo me l'alimentazione deve essere un'alimentazione diciamo equilibrata, di nulla, tutto equilibrato, con delle percentuali giuste di proteine, per cui carne, uova e formaggi, senza esagerare, utilizzare molto il mondo vegetale sempre, tutto ciò che è vegetale di buona qualità ci fa bene, inclusi i legumi, e utilizzare carboidrati non eccessivamente raffinati. Anche qui sempre con equilibrio, cioè non è che se uno mangia una tantum la pizza o prende un dolce e lo degusta, non è un problema. Il problema è sempre questo equilibrio.
12: L'ultima domanda è questa, dottore: la carne rossa, tanto demonizzata dall'OMS?
11: La carne rossa, molto demonizzata dall'OMS, ha un suo perché, nuovamente legata all'origine. Cioè, se noi mangiamo animali che sono stati allevati con mangimi di pessima qualità, hanno antibiotici nel loro interno, la carne rossa in grande quantità fa male. La carne peggiore non è tanto il problema della carne rossa o carne bianca, nuovamente, perché se tu prendi carne bianca allevata male è lo stesso il problema. Il problema sono i cibi processati, per cui quello che emerge dai dati della letteratura in termini di maggiori neoplasie, maggior rischio di mortalità totale cardiovascolare, sono le carni processate. Cioè se uno mangia grandi quantità di salumi, soprattutto salumi processati di pessima qualità, è latte in fiammi, latte a mali, hai addosso tossine che possono comportarti danni. Per cui non è che se uno mangia la fettina di salame ogni tanto, un pezzo di mortadella, succede nulla. Il problema è la quantità immonda che si è fatta per anni, come con lo zucchero, di affettati tutti i giorni. Quello è il problema. E i ragazzi purtroppo vivono ancora con questa lunga onda, ma anche tanti adulti. Per cui bisognerebbe limitare l'impiego delle carni processate e usare carne di cui teoricamente si sa dall'origine. Per cui se uno mangia la carne di mucca dell'alpeggio va bene, se uno mangia tanta carne tutti i giorni per assumere proteine e non sa l'origine,
13: non va bene, va male. Questo anche in relazione a quello che dicevamo prima dell'eccesso di proteine, che poi alla lunga invecchiano il sistema cellulare. Per cui anche qui prodotti diciamo di derivati animali, sì, con moderazione, conoscendo quello da dove si origina il mondo animale, che tipo di animale stiamo mangiando, le uova uguale. Per quanto riguarda i formaggi, non starei a guardare sempre light, come con gli yogurt o altre cose del genere, perché la processazione non serve a nulla, non è che se togli quelle piccole percentuali di grasso sia nulla di impatto sulla nostra salute.
0: E allora grazie ancora al professor Calò, ci ha dato dei consigli sicuramente utili e delle riflessioni molto interessanti da mettere in pratica. Ora però ci dobbiamo fermare, Corrente Alternata per questa settimana finisce qui, noi torniamo la settimana prossima, però voi restate qua su Giornale Radio, la radio libera di informare, dove continua appunto l'informazione e poi anche un po' di intrattenimento, insomma tutto quello che c'è da ascoltare qui lo trovate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
14: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
15: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
14: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
15: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: stay, I leave, I love, I lose.
1: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ed è sabato e sono tornata qui sulle onde di Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e oggi è il nostro appuntamento del sabato di Green Pop, i temi dell'ambiente, della sostenibilità, dell'economia circolare, ma molto molto altro. Oggi parliamo sempre di politica ambientale, parleremo ancora con il mondo dell'impresa, insomma, per sentire un po' tutti quegli spaccati, quelle facce che poi riguardano la vita e la nostra quotidianità. Restate sulle nostre frequenze e intanto ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: nostra sigla, il nostro momento anni 70-80 con questa bellissima sigla Quanto Verde C'è. Siamo tornati qui a Giornale Radio, sono la vostra Lucia Lopalo sulle note Green Pop. Adesso è il momento in cui abbiamo il nostro appuntamento entusiasmante, enzimatico con il nostro green designer Emanuele Lai. Emanuele, sei con noi?
1: Buongiorno, eccoci qua, non vedevo l'ora di tornare. Una settimana è volata magicamente.
0: Io mi auguro che tu sia tornato in sede, perché veramente ogni tanto mi stuzzica l'idea di venire dove sei con la scusa di doverti intervistare, almeno sto anch'io un po' fuori sede.
1: Bene, allora ti dirò che sono tornato, ahimè, o anche per fortuna, perché comunque i momenti di stacco sono tanto belli quando si parte, ma anche quando si torna al proprio focolaio domestico, diciamola così.
0: Non si apprezza. Insomma. Ma in questi giorni io, passeggiando un pochino per le campagne, soprattutto dove ci sono le vigne, sto vedendo che stanno sparando un po' questi pesticidi, che in qualche modo servono appunto per far crescere le piante e non farle aggredire dai parassiti. Però siamo, come sai, siamo in un tempo in cui si vuole arrivare al biologico sempre più possibile, all'uso sempre meno di pesticidi, di sostanze impattanti sulla salute e sull'ambiente. Ma esiste qualche prodotto, mi chiedo, visto che comunque un po' tutti ci stiamo allineando, esiste qualche prodotto che può essere utilizzato in tal senso, ma per avere appunto, perché non impatta sulla salute?
1: Assolutamente sì, i prodotti sono sempre di più larga diffusione. Ovviamente bisogna fare una considerazione importante: tu stai parlando di grandi coltivazioni estensive, quindi per grandi coltivazioni estensive che poi devono dare dei prodotti anche che seguono un po' la filiera, con i tempi della filiera, non è così di immediata realizzazione questo tipo di questa lotta. È anche vero che ci sono dei prodotti che sono l'olio di neem, il sapone molle di potassio e il piretro naturale, che sono degli insetticidi biologici che vengono ricavati in alcune volte dai fiori di crisantemo, ad esempio, o altrimenti vengono utilizzati per andare a avere un ampio spettro di abbattimento del parassita anche su colture estensive, quindi molto importanti come quelle che stavi nominando tu. Ovviamente, se entriamo un po' nelle case di tutti coloro i quali ci stanno ascoltando in questo momento, possiamo utilizzare altri tipi di sistemi più naturali che comunque aiutano, oltre a divertirci nella preparazione, possono ovviamente abbattere l'utilizzo di agenti chimici, perché poi spesso capita che noi li usiamo anche su dei prodotti che sono casalinghi e che ce li mangiamo durante i nostri arrosti, durante le nostre cene.
0: Ma sì, infatti. Quindi proprio sì, questa cosa del mangiare il prodotto della terra che impatta sulla salute, non solo respirando, ma impatta fondamentalmente anche sul fatto che diventa endogeno, cioè mangiandocelo ci mangiamo anche pesticidi.
1: Rischiamo poi di avvelenarci, esatto.
0: E da lì vediamo quanto nel passato, forse adesso un po' meno, ma non ancora come vorremmo, vediamo le corsie dei reparti che trattano la medicina, che tratta l'esofago piuttosto che il pancreas, piuttosto che lo stomaco, insomma, piene, proprio perché è l'alimentazione che va corretta, ma ancora a monte sicuramente quello che mangiamo, compreso, io apro un capitolo anche per gli animali. Detto questo, quindi tu praticamente, ma l'impatto di questi prodotti bio, cioè di questi pesticidi, sì, bio, hanno lo stesso impatto, la stessa efficacia per quanto riguarda la protezione della pianta di uno invece del cugino cattivo chimico?
1: Del cugino cattivo. Allora, ovviamente c'è differenza, perché la parte chimica va ad abbattere in maniera drastica il parassita che si è infiltrato sulla pianta. Parliamo poi, senza entrare proprio nella specifica, c'è una cocciniglia, che è una Takasha japonica, che è una cocciniglia che sta infestando davvero tutte le città, soprattutto una certa tipologia di pianta. E lì però, visto che è una diffusione molto veloce, bisogna intervenire con gli agenti in parte chimici. Però è anche vero che l'agente chimico arriva in maniera diretta, l'agente invece non chimico, quindi la lotta biologica, si può fare, si deve fare, semplicemente richiede più interventi. Quindi se con l'agente chimico interveniamo su una pianta ogni 10, 15, 20 giorni per debellare totalmente il parassita, con un agente invece naturale, quindi totalmente sostenibile, possiamo, dobbiamo intervenire una volta ogni 2-3 giorni finché il parassita non viene debellato. E vi assicuro che anche il sapore di ciò che andiamo a mangiare, se qualcuno di noi che ci ascolta utilizza prodotti come dal rosmarino, volendo anche la lavanda per fare gli infusi, a tutti quelli che sono i prodotti che la terra ci propone, ai peperoni, zucchine, dell'orto, andiamo a ottenere un sapore totalmente diverso da quello che invece in qualche modo è stato reso sano attraverso degli elementi chimici. Quindi andiamo in questa direzione.
0: Questo, infatti. Quindi la resa del prodotto è la stessa.
1: La resa del prodotto bisogna semplicemente avere, la resa è la stessa se però viene data con una maggiore regolarità, quindi se da una parte ogni 10, 15, 20 giorni, la parte invece più legata all'ecologia necessita di essere utilizzata ogni 2, 3, 4 giorni, in maniera molto più regolare.
0: Ma brevemente, i costi?
1: Non è più caro. Non è più caro il prodotto bio perché in realtà c'è per fortuna una grandissima sensibilizzazione anche del mercato del prodotto bio, e quindi su ciò che è il prodotto chimico i costi sono aumentati molto per disincentivare sempre di più quel tipo di strada, andando per fortuna a utilizzare il prodotto bio. Quindi abbassamento del costo che si è verificato di un 15% negli ultimi 9 mesi, che è tantissimo. Proprio per aumentare la sensibilizzazione. Questa è una cosa che so che a te farà super piacere, come a tutti coloro i quali ci ascoltano.
0: Eh beh, certo, assolutamente, perché penso che sia importante, anzi sono certa che sia importante il fatto che il prodotto della terra, e parlo per esteso anche sul riguardo all'allevamento, sia comunque processato in maniera sempre più naturale, proprio perché impatta sulla nostra salute, primo, ma sempre volendola mettere al primo posto, perché non vedo un secondo posto in tal senso di importanza, rispetta la terra, rispetta l'ambiente.
1: La nostra terra.
0: Lo dico sempre, lo continuo a ripetere, lo ripeterò mille altre volte ancora se necessario: noi siamo in simbiosi con il nostro pianeta, non siamo né i protagonisti assoluti e non siamo nemmeno i parassiti del nostro pianeta, ma siamo organismi simbiotici, l'essere umano è un essere vivente che vive in simbiosi col pianeta, e la terra ci protegge, la terra ci ama, ci protegge e ci accoglie, ma noi non dobbiamo essere assolutamente né irrispettosi, ma semmai dobbiamo essere il suo custode, il custode del pianeta. Non sei d'accordo con me, Emanuele?
1: Al punto che ti posso dare un suggerimento: quando trovi dei patogeni che vanno a infestare le tue piante che hai sul terrazzo, fai macerare delle foglie di menta o di ortica in acqua e ottieni così un antiparassitario liquido, fai da te, semplicissimo, naturale, che dà anche un valore aggiunto a ciò che andrai a trattare. Quindi prova
0: foglie di menta,
1: ortica macerate in acqua e ortica.
0: Fantastico, secondo me funziona macerate anche per le persone moleste. Quindi, signori che ci ascoltate, amici di Giornale Radio, mettetelo, fate questa infusione macerata in acqua, poi in una bella spray in borsetta, quel porta spray in borsetta, e quando qualcuno ci rompe le scatole, glielo sparate addosso e vedete come fila. Altro che ovviamente è l'antesignano dello spray al peperoncino, quello no, quello esatto. Fa veramente male. Invece quello di Emanuele, che ci ha appena suggerito, magari è un po' più soft, un po' più dolce, non dico per la suocera, ma sicuramente per le persone un pochino moleste. Emanuele, io ti ringrazio di questo appuntamento insieme, che è sempre fonte di perle, di saggezza e di suggerimenti, consigli e narrazione salvifica. E adesso rilassiamoci con il prossimo pezzo.

0: La musica e le frequenze della musica qui a Giornale Radio ci accompagnano in questi momenti in cui parliamo di ambiente. Secondo me è proprio la sua bellezza la chiave di volta che ci armonizza con tutto il contesto e perché no col creato. Adesso abbiamo con noi Alessandra Bresciani. Chi è Alessandra Bresciani? È imprenditrice, esperta di ESG, Environment, Social and Governance e sostenibilità d'impresa. Nel 2000 ha fondato l'azienda bresciana Zato, leader internazionale della progettazione di impianti per il recupero e il riciclo dei metalli, guidandola come CEO per molti anni, una donna, insomma, una donna d'acciaio. Oggi è founding partner di Sapiens, società benefit, in realtà che accompagna le imprese nei percorsi ESG, nella rendicontazione di sostenibilità, nella creazione di valore attraverso i modelli di business sostenibili. Ricopre inoltre incarichi di consigli di amministrazione, fondi di investimento, promuovendo una visione della sostenibilità come leva strategica per le generazioni future. Insomma, è una donna notevole. Benvenuta qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi, grazie, grazie dell'accoglienza.
0: Grazie, noi siamo eco-friendly, quindi ci diamo del tu.
1: Va bene.
0: Che tu sia d'accordo con noi. Per molti, allora, insomma, Alessandra, molte aziende parlano di ESG, ma secondo te com'è possibile adesso distinguere chi veramente fa ESG e da chi si limita a fare marketing?
1: Allora, è una bella domanda, perché la differenza si vede tanto e soprattutto nella coerenza tra ciò che viene proclamato e ciò che poi viene davvero fatto. Fare sostenibilità, fare ESG, applicarlo nelle proprie aziende richiede una trasparenza a cui purtroppo tanti imprenditori, noi culturalmente non siamo preparati, ma che piano piano deve diventare un atteggiamento, una convinzione da perseguire.
0: Io credo che si possa fare marketing, però allo stesso tempo ESG è una normativa che va seguita, quindi insomma,
1: assolutamente diventa una normativa, va perseguita e si persegue e si capisce che è perseguita nel momento in cui la normativa è integrata nelle decisioni strategiche delle aziende.
0: Ma tu la vedi?

0: la vivi in prima persona, suppongo, questa normativa, anche perché dal punto di vista per quanto riguarda il tuo business. Ma secondo te queste normative sulla rendicontazione ESG stanno creando opportunità o sono soltanto un ulteriore aggravio burocratico per le imprese?
1: Ma io sono una forte sostenitrice del fatto che sia una grande opportunità che la normativa stia servendo su un piatto di chi fa azienda, di chi la dirige, di chi collabora. Ritengo che sia uno strumento fondamentale per riuscire a fare chiarezza, perché la sostenibilità, l'ESG, guarda trasversalmente tanti ambiti, come l'analisi dei rischi, in cui è facile così capire dove ci sono inefficienze, dove si vanno a guardare cose grazie alla sostenibilità che normalmente rimangono un po' in sordina e a cui non ci si mette mano, e invece raccogliere dati per ottemperare alla normativa consente di avere l'evidenza, raccogliere informazioni utili per decidere e quindi diventare poi efficaci veramente. Quindi
0: certo,
1: per me è una grande opportunità.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente, anche una grande opportunità per far del bene, soprattutto se pensiamo alla voce S social.
1: Esatto,
0: tu hai guidato un'azienda, hai guidato un'azienda, un gruppo importante internazionale, e oggi hai deciso di accompagnare le imprese nei percorsi di sostenibilità. Penso che tu possa dire che questa sia stata una scelta d'esperienza o una scelta di cuore?
1: Ma entrambe le cose, forse più di cuore, perché dopo 25 anni inserita in un'azienda, la guida di un'azienda industriale, avevo bisogno di tirar fuori anche la parte più di cuore, e ho trovato davvero nella sostenibilità la mia via. E davvero quando ho iniziato a capire che un semplice bilancio di sostenibilità che contenga un piano ben fatto ti consente di portare a ultimazione, di dare concretezza delle azioni specifiche sulle persone, sulla comunità, sull'ambiente, per me è stato davvero una svolta, ed è per questo che poi ho deciso di dedicarmi a questa attività. Chiedo scusa, ma ho un po' di ritorno e sento la mia voce sopra.
0: Questo sì, questo sono i beni e le cose, sono le varie vicissitudini della radio, queste cose qua, questi vari echi e ritorni. Spero che non sia un problema, se vuoi cerchiamo di correggerlo. Senti, allora Alessandra, quindi mi dicevi che è stata una scelta di cuore. Bene.
1: Sì.
0: E questa tua scelta di cuore, quando è anche legata al fatto che oggettivamente una normativa così impattante ha bisogno anche di menti, insomma, di allineamenti importanti,
1: sì,
0: per chi gestisce poi questa istanza, che oggettivamente è difficoltosa anche dal punto di vista normativo burocratico. Lo dico dall'altra parte perché insomma lo vediamo quotidianamente anche noi che siamo enti. Io parlo come Lucio Palo, presidente di ARPA Lombardia, adesso non come speaker radiofonico, lo dico dall'altra parte, anche noi che siamo gli enti che normano e applicano la norma, abbiamo deciso appunto di accorciare il più possibile proprio per favorire, attraverso il principio di sussidiarietà, questo cambiamento culturale di cui parlavi anche tu.
1: Sì,
0: certo,
1: sì.
0: È che comunque sia i giovani sono i protagonisti poi, e anche coloro a cui passeremo il testimone. Cosa fate voi per poter essere proattivi dal punto di vista del sociale?
1: Ma parli di noi come Sapiens, come società di consulenza, o parli dell'azienda Stork?
0: Di te come imprenditrice.
1: Allora, noi stiamo portando avanti delle iniziative e stiamo prendendo delle collaborazioni con delle scuole. Abbiamo una partnership avviata anche con un'università, noi siamo a Brescia e inizieremo a intervenire ai loro master, proprio per portare questo messaggio. Cioè, è vero, sono le nuove generazioni che hanno purtroppo o per fortuna il carico di questo passaggio culturale, e non può che iniziare da chi ha la freschezza, il desiderio, la voglia e l'entusiasmo di farsi carico, insomma, di questo cambiamento. Noi cerchiamo di fornirgli gli strumenti, l'informazione, dargli una cultura, dare evidenze, però serve poi il loro entusiasmo per far sì che tutto ciò che noi possiamo proporre prenda poi forma e dia davvero voce a un cambiamento che necessariamente ci deve essere anche per loro, soprattutto per loro.
0: E com'è la risposta dei giovani?
1: Ma io
0: perché
1: sono
0: poi
1: molto
0: parliamo
1: positiva,
0: di un territorio sincero come il tuo, che è difficile, insomma, sappiamo che il territorio bresciano, la provincia bresciana, è una provincia meravigliosamente industriosa, operosa, con una fitta densità di imprese, ma è anche un territorio molto attenzionato per la protezione dell'ambiente, proprio perché si vuole appunto incentivare questo concetto di cambiamento culturale. Ma i ragazzi del posto come recepiscono questo vostro impegno?
1: Ma io sono dell'idea che siano un po' loro che ci danno o che mi danno quotidianamente la voglia di perseguire, di portare avanti questo valore, questo proposito, nel senso che hanno molta sensibilità rispetto ai temi ambientali, la parte sociale va da sé, nel senso che è proprio... c'è stato proprio un cambiamento culturale nei ragazzi di oggi rispetto al loro approccio, rispetto all'ambiente di lavoro, eccetera. Tornando sul tema ambientale, c'è una sensibilità forte, un'attenzione, una ricettività che merita, che dà, come dire, che rinforza la speranza che siano davvero i portavoce di un qualcosa di buono, di un cambiamento. Stanno attenti, non è più come era 20, 30, 40 anni fa. Sono proprio i giovani che hanno un approccio diverso, più attento.
0: Ci sono anche stimoli differenti, vedono, sentono tante cose sui social, vengono bombardati quotidianamente di messaggi di ogni sorta. Fortunatamente la Thunberg adesso è impegnata verso altri lidi, quindi ha smesso o quantomeno è limitata nello spaventare il genere umano già solo con la sua presenza. Però vabbè, noi che viaggiamo alti, Alessandra, mi permetto di dirlo, noi che viaggiamo alti tutti insieme mandiamo messaggi positivi, continuiamo a fare il bene, farlo bene, soprattutto sul territorio. Io ti ringrazio
1: anche perché
0: per la tua
1: frena, mentre esatto, invece l'entusiasmo, la positività sono quelli che alimentano la forza e l'entusiasmo.
0: Grazie, sono d'accordo con te, ti ringrazio per la tua testimonianza e per il tuo impegno sul territorio, nel tuo lavoro. Grazie Alessandra Bresciani, e adesso siamo arrivati al momento della pausa in cui, voi sapete, come ogni sabato io vi controllo. A fra poco.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con un ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: E siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare, a Green Pop, e sono la vostra Lucia Lopalo. È il momento, intervisteremo un personaggio molto molto eclettico, molto particolare, un politico, un pittore, già sindaco di Sarnico, ma un grande pittore, fa delle opere meravigliose, ha anche una galleria d'arte perché ama la bellezza, e parleremo con lui di ambiente e di politica ambientale, ma non solo. Ma intanto che Elisa cerca Giorgio Bertazzoli, ascoltiamo il prossimo pezzo.

0: Sì, è tutto musica, l'ambiente, la natura, c'è una frequenza, la frequenza dell'universo. E parlando appunto di arte, di politica, di sezioni auree, perché noi di numeri perfetti, oggi abbiamo con noi Giorgio Bertazzoli. Chi è Giorgio Bertazzoli? Docente, scrittore e già sindaco di Sarnico. Sarnico è un bellissimo, la perla del lago di Iseo, la perla del Basso Sebino, un bellissimo paese che consiglio a tutti di andare a vedere. Presidente del movimento Rivoluzione della Bellezza, chi meglio di lui la interpreta, è impegnato nella promozione della cultura, dell'arte e dei valori costituzionali, è autore di saggi, io ne ho letti alcuni, in particolare anche le sue poesie che sono molto molto belle, e opere letterarie, affianca l'attività culturale quella politica e divulgativa. Benvenuto qui a Green Pop, a Giornale Radio.
1: Grazie mille cara Lucia, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te, noi ci diamo del tu, siamo eco-friendly qui, quindi Giorgio, certo. Rassegnati, ci diamo assolutamente del tu. Oggi si parla molto di transizione ecologica, come tu ben sai perché sei impegnato in politica credo da molti anni, ma spesso i cittadini la percepiscono come un insieme di divieti, di costi, di problematiche. Secondo te, Giorgio, come si può costruire una politica ambientale che sia anche una politica del consenso, della partecipazione?
1: Allora, innanzitutto sono in politica da oltre 25 anni e mi sono occupato per tanti anni di tematiche ambientali, e la transizione ecologica di sicuro non può essere imposta dall'alto come una serie di obblighi e sacrifici. Cioè deve diventare, secondo me, una grande opportunità di miglioramento della qualità della vita, perché i cittadini devono partecipare quando comprendono i benefici concreti. E facciamo degli esempi pratici, potrebbero essere cittadine più pulite, bollette più leggere, più verde pubblico, maggiore salute e benessere. Quindi la politica deve ascoltare soprattutto i territori, deve partire dal basso, coinvolgere i cittadini, coinvolgere le nostre associazioni, le nostre imprese, e quindi avere i cittadini in primis sulle scelte politiche fatte, perché l'ambiente si difende con la condivisione, non con le impostazioni, cara Lucia.
0: Sono perfettamente d'accordo con te, totalmente allineata soprattutto sul principio della sussidiarietà e dell'ascensore sociale, cose che adesso sembra di parlare di concetti astratti, però sicuramente politici illuminati come te lo conoscono bene. Tu sostieni che il valore della bellezza, visto che sei presidente del movimento della Rivoluzione della Bellezza, sostieni il valore della bellezza come principio politico. Ma secondo te, in che modo la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio può diventare un motore di sviluppo economico e identità culturale per il nostro paese?
1: Beh, come sai, l'Italia, ma tutti i nostri territori, possiede il più grande patrimonio diffuso di bellezza al mondo. Abbiamo dei paesaggi meravigliosi, dei borghi che sono preziosissimi. Per esempio, il paese dove sono stato sindaco io, Sarnico, è uno dei borghi più belli d'Italia, fa parte delle bandiere arancioni del Touring Club. Abbiamo il lago, le montagne, l'arte, che abbiamo i siti UNESCO tra i maggiori al mondo, e le tradizioni, la nostra tradizione, l'enogastronomia. Quindi difendere il territorio significa difendere anche la nostra economia, è centrale per l'Italia. Un paesaggio curato genera turismo di qualità, valorizza le produzioni locali, aumenta il valore delle imprese e delle abitazioni. Quindi la bellezza non deve essere considerata come un lusso, ma è una risorsa economica e culturale strategica. Per questo la
0: tutela
1: della
0: bellezza è così semplice. Non sei d'accordo, Giorgio? La bellezza è così semplice, non è una cosa che va sviluppata, va preservata, come giustamente dici tu.
1: Brava.
0: Però insomma, stiamo vivendo periodi fra crisi climatica, consumo di suolo, anche purtroppo la perdita in qualche modo delle biodiversità di cui parlavi tu. Ma secondo te qual è la priorità ambientale? Parliamo proprio squisitamente ambientale, che la politica italiana, e perché no anche del territorio che tu conosci bene, dovrebbe affrontare con maggior coraggio adesso e soprattutto per gli anni a venire, visto che abbiamo una visione. Tu sei uno di quelli che sa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Brava, ma appunto la priorità politica secondo me è fermare il consumo indiscriminato di suolo e recuperare soprattutto l'esistente. Ogni anno perdiamo terreni agricoli, aree naturali, paesaggi che non potranno più essere restituiti alle future generazioni. Quindi rigenerare il patrimonio edilizio esistente, recuperare aree degradate e proteggere il verde significa affrontare la crisi climatica contemporaneamente, perché tu sai che se mettiamo del verde in una cementata in un quartiere, di sicuro la graduazione estiva cambia, e la qualità
0: della
1: vita.
0: Perdonami, mi viene in mente Milano, non posso farne a meno di dirlo, amici di Giornale Radio, amici di Green Pop, mi viene in mente Milano, che ha avuto per anni un sindaco che comunque parlava di green, visto che la politica l'abbiamo vista ideologica dell'Europa, ha parlato per anni di green, sembrava quasi che l'ambiente fosse al centro di tutto. Milano è diventata una bella colata di cento, dove tu vai, brava, in piazza San Babila piuttosto che in piazza Cordusio e ci sono 50 gradi perché non c'è un albero, e come vedi, brava, poi chi parla di green e poi taglia gli alberi indiscriminatamente, bellissimo il bianco di piazza San Babila, ma gli alberi dove,
1: ma infatti
0: cavolo,
1: oggi il concetto che tanti sindaci avveduti nel mondo è quello dell'urban greening, cioè quindi il rinverdimento urbano, che è il termine più generale per aumentare alberi, parchi, giardini e verde nei quartieri. Bisogna fare questo, come è stato fatto per esempio col bosco verticale, no? Cioè, in tantissime,
0: certo,
1: città.
0: Ma non è un
1: mondo,
0: lusso. Come hai detto giustamente, no, tu, non è possibile, no, che sia un concetto legato a pochi e un concetto legato al lusso, perché la natura è la cosa più semplice che c'è, e il concetto, brava, di preservarla, come dici tu, è fondamentale, perché ci consente di vivere bene tutti, o no Giorgio?
1: Brava, brava, vero, concordo in pieno al 100%.
0: Insomma Giorgio, tu sei stato un sindaco illuminato e sei comunque un politico che continua instancabilmente ad occuparsi della bellezza attraverso appunto anche il tuo movimento. Come lo vedi questo futuro per i ragazzi?
1: Allora, i ragazzi io sono anche insegnante a scuola e non ho mai...
0: Esatto.
1: Non lascio quindi i miei ragazzi, e ho ragazzi di 16-17 anni. I ragazzi, se tu li coinvolgi nei vari progetti, loro sono assolutamente interessati, soprattutto anche per portarli fuori dalle aule. Il problema è il fatto di tenere in queste aule sorde e grigie 6 ore i ragazzi, 5 ore i ragazzi. Dobbiamo iniziare a portarli fuori da queste aule, come facevano i peripatetici dell'antica Grecia, cioè lezioni esterne. Immersi nella natura, perché è raccontare il passero solitario immersi nella natura sotto il sole della primavera è tutt'altra cosa rispetto che stare chiusi dentro in un'aula. Quindi va bene le tecnologie digitali, le LIM eccetera, ma oggi dobbiamo far vivere i nostri ragazzi in primis con la scuola immersi nella natura.
0: E come la coniughi la rivoluzione digitale, visto che hai parlato di LIM, di tecnologie digitali, come la coniughi questa intelligenza artificiale su questo percorso naturistico, naturalistico anzi, che suggerisci tu nell'insegnamento?
1: Beh, assolutamente, potrebbe essere, cioè l'intelligenza artificiale può essere una grandissima risorsa se usata correttamente, e dobbiamo anche qui investire, perché siamo molto indietro come Italia e sulla questione dell'uso anche dei ragazzi della digitalizzazione, perché i ragazzi passano 4 ore in media al giorno sul cellulare, ma questo non vuol dire avere una capacità informatica consona, perché l'intelligenza artificiale spesso e volentieri viene anche utilizzata in maniera erronea. C'è tante persone non sanno fare le domande giuste all'intelligenza artificiale perché non hanno la base culturale per farlo, quindi dobbiamo educare anche da questo punto di vista le persone.
0: Certo, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te, perché parliamo appunto dell'importanza di coniugarla, ma soprattutto io non sono docente, nel senso che mi occupo di giovani, come sai, dal punto di vista sociale, non come docente, però quello che suggerisco sempre durante i miei speech, piuttosto che durante i convegni in cui partecipano molte scuole, ragazzi, chiudetelo quel telefonino, usatelo magari per avere l'informazione su,
1: brava,
0: una figura,
1: brava,
0: storica, su un paesaggio, usatelo proprio come enciclopedia, ma poi fine, bandite dalla vostra testa completamente i vari social dove vi fanno vedere cose che non servono assolutamente a niente, perché i danni cerebrali, i danni al ragionamento, la capacità di sviluppare poi dopo un pensiero critico, logico, critico, sono a volte irreversibili. Quindi noi dobbiamo,
1: tra l'altro, non giocano più tra di loro, che il gioco è una parte fondamentale dell'adolescenza e della crescita, quindi,
0: esatto,
1: il fatto di avere ognuno il suo proprio cellulare eccetera non va assolutamente bene, però già c'è un passo in avanti con la normativa del ministro Valditara, che ha vietato l'uso durante le elezioni dei cellulari, e quindi siamo già un passo avanti e loro sono stati comunque contenti, i ragazzi, di questa scelta. Parlano di più tra di loro, giocano di più all'intervallo, interagiscono, cosa che prima col cellulare in mano non facevano più.
0: Ah beh sì sì, effettivamente è il cellulare isola e divide, e tutto ciò che divide, sì, anche dal latino diavolo, non è mai foriero di buone cose. Ti ringrazio Gianfranco, ti ringrazio Giorgio, perché io ho la testa sempre che viaggia in vari lidi. Ti ringrazio Giorgio Bertazzoli, già sindaco di Sarnico, perché è una testimonianza importantissima di politica lungimirante. E intanto Elisa, facci ascoltare il prossimo pezzo.

0: Vedete quanto impegno, c'è chi fa politica col cuore. Sono queste le migliori parole che posso sentire di persone che fanno politica sul territorio con il cuore, con la sapienza, con la lungimiranza, soprattutto buttando il cuore oltre l'ostacolo per i nostri ragazzi. E siamo tornati qui sulle onde di Giornale Radio, bentornati. Adesso è il momento di intervista di un altro politico di lunghissimo corso, che ha sempre fatto anche lui politica con la testa e col cuore, Gianfranco Rotondi. Benvenuto Gianfranco Rotondi, salve, qui a Giornale Radio.
1: Salve.
0: Grazie per essere qui con noi. Ma chi è Gianfranco Rotondi? È deputato, giornalista, figura storica dell'area cattolico-democratica italiana, più volte parlamentare, è stato ministro per l'attuazione del programma del governo di Berlusconi, è da sempre impegnato sui temi dell'identità politica dell'Europa, della cultura di governo, e oggi è fra i principali interpreti della tradizione democristiana del centrodestra italiano. Grazie Gianfranco per essere qui con noi, ci diamo del tu.
1: Certo.
0: Allora Gianfranco, tu hai visto, penso che sei sul pezzo ormai da qualche anno, io non voglio spoilerare da quanti anni, se vuoi ce lo dici tu.
1: Beh, insomma sono tanti, perché sono con Bruno Tabacci il decano del Parlamento, abbiamo alle spalle 7 legislature, e qualche anno fa sarebbe stata un'infamia perché c'era la corsa al nuovo. Adesso che l'Italia è il nuovo, l'ha assaggiato bene, come dire, il classico torna a portarsi.
0: Allora, tu hai visto quindi tutta questa tua esperienza e longevità politica, ha visto cambiare notevolmente il concetto di gestione dell'ambiente, di ambiente. In che modo l'hai visto trasformarsi in questi anni?
1: La percezione collettiva è che l'ambiente sia il tema oggi. Un tempo non era così. Io ho avuto un'esperienza elettorale che copre tutto il territorio nazionale, perché sono stato eletto da Nerviano, profondo nord, fino ad Avola, profondo sud, e in mezzo ci sono 1600 chilometri. Quindi conosco l'Italia come la conosce un eletto, cioè l'eletto si imparenta con gli elettori. È una forma di conoscenza molto profonda che chi ha vissuto questa emozione di rappresentare nelle istituzioni i cittadini sa che cosa significa. Gli elettori di oggi con cui parlo sanno cos'è il tema dell'ambiente, quanto è importante, quanto è vitale, quanto appartiene alla nostra vita.
0: Quindi praticamente Gianfranco,
1: tra destra e sinistra non c'è.
0: Ah, ecco, questa è la cosa importante che ti volevo chiedere. Quindi tu hai visto gente, ora ci sono persone più consapevoli, soprattutto che non si occupano del partito in sé per sé nell'interesse dell'ambiente, ma una consapevolezza intrinseca per gestirlo, per farlo gestire in maniera sana, giusto?
1: Certo, un tempo c'era il partito dei Verdi, oggi in fondo non c'è più solo quel partito che magari ha il merito di aver posto quella questione, ma ha il demerito di averla ideologizzata. Cioè ci sono Verdi che fanno battaglie ambientaliste perché credono in un mondo migliore, e ci sono Verdi che fanno battaglie ambientalisti per portare voti alla sinistra.
0: Ecco, questa è una bella distinzione, una grande risposta democristiana. Da qui si vede
1: come dire,
0: politico di lungo corso.
1: Purtroppo bisogna dire che l'unico ambiente che si salva nella battaglia di questi Verdi è il loro gruppo parlamentare che sopravvive.
0: Questa è bellissima, una perla. Gianfranco Rotondi ha la capacità di unire queste perle che fanno sorridere, maledettamente o benedettamente vere, perché sono oggettivamente vere, e allo stesso tempo concrete e pragmatiche. Però tu stai vedendo un'Europa, visto che è una tematica delle politiche europee di cui ti occupi direttamente, stai vedendo un'Europa che sta guidando il tutto, la politica, verso obiettivi molto ambiziosi. Ma quanto sono finalizzati a proteggere l'ambiente, quanti invece hanno invece un sapore quasi economico?
1: Ecco, non sempre è illuminata la guida dell'Europa, perché talvolta burocratizza anche l'ambientalismo e fa una produzione di dedali di norme, normative, codicilli, regolamenti che non giovano alla causa.
0: Certo, infatti questo è il tema. Ma secondo te l'Italia come le recepisce queste direttive? Come può recepirle al meglio senza che venga bloccato il nostro sistema produttivo Italia, che è un grande sistema produttivo, non è una piccola nota nell'Europa?
1: In casi è costretta a farlo, in alcuni casi è costretta a farlo, in altri casi gioca in difesa. Bisogna dare atto a questo governo di aver svolto la seconda funzione.
0: Beh certo, esattamente, energia, rifiuti, infrastrutture e sicurezza ambientale. Secondo te qual è la priorità della politica italiana adesso?
1: Sicuramente sono temi che si interconnettono, quindi è difficile stabilire quale venga prima.
0: Certamente sì, ma da esponente della tradizione cattolica quale sei, Gianfranco, secondo te la tutela dell'ambiente, la protezione dell'ambiente è una questione squisitamente tecnica o diventa anche un'urgenza, un cambiamento culturale, forse possiamo dire anche una responsabilità etica verso i nostri ragazzi che dovranno poi gestirla loro?
1: Beh, la cattolici non possiamo dimenticare che Papa Francesco ha dedicato ben 2 encicliche a questo tema, perché anche Fratelli Tutti largamente attinge al repertorio della difesa del creato, per cui penso che ci sia un dovere spirituale e un dovere politico che discende dall'adesione a questa rivisitazione della dottrina sociale della Chiesa.
0: Guardando il tuo logo, il logo del tuo partito Democrazia Cristiana, c'è questa bellissima balena bianca, per i nostri ragazzi magari non lo sanno, i nostri ascoltatori sicuramente sì, la balena bianca era come veniva chiamato il Partito Democristiano ai tempi in cui la Democrazia Cristiana governava, proprio perché era questa grossa, grossa coalizione con dentro delle correnti cattoliche che hanno gestito egregiamente il nostro paese per anni. Ora la situazione per quanto riguarda dal punto di vista socioculturale e politico è una situazione che è cambiata, ma fondamentalmente sono cambiati anche i modi di fare politica, i modi di comunicare. Quanto è importante secondo te, visto che abbiamo parlato dell'enciclica del Papa, allora mi permetto di citare quest'ultima di quest'ultimo Papa che io considero illuminato, gestire l'intelligenza artificiale con i nostri ragazzi, con le persone, per poter portare anche un risultato ottimale a livello politico?
1: Ma l'intelligenza artificiale non sostituisce l'uomo, è nelle sue mani. Quindi...
0: Abbiamo un po' di problemi di ricezione, Gianfranco, non ti muovere perché sei in un punto.
1: Dico,
0: sei in un punto in cui ogni tanto ci vai via.
1: La disciplina, il regolamento dell'intelligenza artificiale è un nuovo dovere del dirigente politico, del legislatore di oggi.
0: Ma i nostri giovani, che sono i protagonisti assoluti fondamentalmente, perché io credo che tu di generazioni di ragazzi ne abbia viste passare tantissime, e adesso invece hanno una capacità ricettiva totalmente differente rispetto a quella che erano magari i ragazzi degli anni 90, i ragazzi degli anni 80, che ritengo che tu abbia potuto vedere in qualche modo. Io non è che voglio dire che tu sia vetusto, per carità, perché non sei anziano.
1: C'è anche questo, come dire, ragazzi è una cosa che capita quasi a tutti di essere, di invecchiare è un privilegio di pochi, quindi si può rivendicare anche con orgoglio.
0: Esatto, è vero, effettivamente è vero, però i nostri giovani ora sono quelli che stanno recependo l'attuale politica. Quale visione hai tu per il futuro? Come lo vedi questo futuro?
1: Sicuramente viviamo tempeste emotive che nascono da cambiamenti che trasformano la nostra vita, le relazioni, il modo di rapportarsi. Però quanto più è veloce tutto questo, quanto più alta è la probabilità di sbagliare la disciplina di questi fenomeni. Faccio un esempio: quando 30 anni fa, anzi 32 anni fa, è ricorso il 32esimo anniversario della approdo dell'umanità alla rete libera, che prima era riservata solo alla comunità scientifica. Si disse che doveva essere libera per tutti e gratuita, ma questo ha spento il giornalismo, è finito il giornalismo, è finita la selezione qualitativa delle notizie. Forse una riflessione più attenta allora andava fatta.
0: Beh certo, assolutamente sì, questa anche i social hanno aperto a questa capacità di poter esprimere le opinioni, persone come diceva Umberto Eco, non so se ti ricordi, persone che prima non venivano neanche ascoltate
1: bene,
0: ai bar.
1: Ma tutto bene, però se si pagava era meglio, perché magari pagando uno sceglieva pure una selezione di notizie qualitativamente più rassicurante. No?
0: Però allo stesso tempo non è anche una selezione della specie, nel senso che adesso ci si deve anche impegnare in qualche modo per trovare delle risposte vere, bisogna anche pensare di più e quindi invogliare, appunto, se tu sei una ricerca maieutica della verità, un po' come ci insegna la filosofia antica, ti devi impegnare, ti devi ad affaticare, come dite giù, ad affaticare per
1: così
0: poter trovare quello che è vero, la ricerca della verità, che secondo me questo è fondamentale oggigiorno,
1: certo,
0: perché come dici
1: certo.
0: Tu giustamente abbiamo a che fare con lo scibile umano, ma lo utilizziamo per guardare come si fa la skin care, e io da una cosa questa che a me da madre madre, da persona impegnata della politica e da donna, fa un pochino specie. Io ti ringrazio Gianfranco perché è stato un momento illuminante, illuminato, e speriamo di riaverti presto sulle nostre corde di Giornale Radio. Grazie. E siamo arrivati alla fine, al momento che voi sapete che a me proprio non piace congedarmi, perché il sabato io lo aspetto sempre in modo febbrile per potermi conciliare con voi e raccontare questo appuntamento enzimatico, raccontare come viene vissuto l'ambiente, come viene percepita l'istanza ambientale. Abbiamo sentito parlare i nostri politici, i politici attuali, politici di lungo corso come Gianfranco Rotondi, e di come si è trasformato il percepito dell'ambiente, di come prima poteva essere una nicchia per pochi, o come diceva Andreotti, i verdi hanno la peculiare capacità di essere verdi fuori se li tagli sono rossi dentro, e come invece adesso la gestione della politica ambientale non ha un colore politico in sé per sé, soprattutto per le persone, ma è diventata un'istanza della quotidianità. Ed è questo il cambiamento culturale che vogliamo noi per le persone: l'istanza della quotidianità vissuta con amore, con coraggio, con forza e con bellezza. E siamo arrivati alla fine, ne approfitto per salutare il nostro direttore instancabile Daniele Bacchiesti, per salutare Graziano Melzi, il nostro station manager, per ringraziare Lisa che mi accompagna tutti i sabato in modo professionale e mi dà anche le dritte sull'inglese che ogni tanto mi perdo. Vi lascio la programmazione pomeridiana con Frangipane, con le sue pillole, e con il nostro Francesco Massardo per Cosmo 2050, e come al solito che questo sabato possa essere per voi enzimatico, carico di energia fino per tutta la settimana, fino alla settimana prossima, fino al nostro prossimo appuntamento qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao.
2: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
3: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Bacchiesti ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
3: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Buongiorno, buon lunedì, in studio Daniele Biacchessi, Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, con me Peter Bescapè in regia. Non sono buone notizie quelle che vi devo dare, perché da ieri sera nella sostanza è scoppiata nuovamente la guerra che si temeva dopo 60 giorni di cessate il fuoco. Teheran torna a sparare direttamente su Israele, 4 ondate, 10 missili, tutti che sarebbero intercettati. Ha parlato il presidente americano Donald Trump: avete lanciato i missili, ora basta, dovete negoziare. Ma l'esercito israeliano fa sapere in un messaggio poco fa che IDF colpirà Teheran, l'Iran, con determinazione non appena verrà impartito l'ordine. L'ultima notizia è che è stato lanciato dallo Yemen un missile che ha fatto scattare le sirene d'allarme a Tel Aviv e nel centro del paese, è stato intercettato dai sistemi di difesa israeliani. E dunque è accaduto l'irreparabile: gli auti yemeniti hanno subito lanciato almeno un missile balistico contro Israele in solidarietà con il regime iraniano. I preallarmi sui cellulari sono scattati alcuni minuti prima delle sirene, milioni di persone sono ora dentro nei rifugi. IDF ha detto che i sistemi di difesa sono in funzione per intercettare le minacce, allarmi aerei ed esplosioni anche alle porte di Riyadh. Secondo i media sauditi, i Pasdaran avrebbero colpito anche una base militare alle porte della capitale. Poi c'è una, diciamo così, precisazione da parte dell'agenzia di stampa IRNA, che afferma che le aree urbane di Teheran non sono state prese di mira, però conferma che ci sono stati certamente i raid di Israele. Questa agenzia ha riferito che 2 esplosioni sono state sentite forti e chiare nella zona ovest di Teheran, 4:43 e 4:45 ora locale, e che un portavoce dei vigili del fuoco della città ha annunciato che le aree urbane non sono state toccate. Il portavoce ha aggiunto che il dipartimento rimane in stato di allerta. E intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, cioè i Pasdaran, affermano che Israele ha attaccato obiettivi sul territorio iraniano utilizzando missili balistici lanciati dall'aria. La dichiarazione delle guardie rivoluzionarie è stata diffusa poi sempre dall'agenzia di stampa IRNA. IDF dice che l'aviazione ha colpito obiettivi militari appartenenti all'Iran, che definisce regime terroristico. Le forze di difesa israeliane, in un post sull'account ufficiale di X di IDF, rumori di esplosioni sono stati sentiti a Teheran, Tabriz, Isfahan, secondo quanto poi riportati dai media locali nelle prime ore di questa mattina. Vediamo agli americani, perché il Dipartimento di Stato ha dichiarato che droni, missili o razzi sono stati avvistati in uno spazio aereo giordano e che l'ambasciata degli Stati Uniti in Giordania ha invitato i cittadini americani presenti nel paese a mettersi in riparo dentro nei rifugi. Poi c'è stata una telefonata tra Netanyahu e Donald Trump. Questa telefonata, lo rivela Axios, quindi è abbastanza vera. Dopo gli attacchi missilistici iraniani, Trump ha detto a Netanyahu di aspettare di mettere in atto una reazione perché, testuali parole, siamo vicini a concludere qualcosa di positivo in termini di accordo, secondo quanto poi riferito da un funzionario americano ad Axios. Netanyahu, secondo questa ricostruzione, quindi molto vera, molto plausibile, ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro. Così erano però le 2:04 ora italiana, e poi, come abbiamo visto, le cose non sono andate così. Pensiamo che il presidente abbia guadagnato un po' di tempo, sembra piuttosto convinto che siamo vicino ad un accordo con l'Iran. Non credo che ci sia nulla di imminente in termini di un attacco israeliano, ha detto un funzionario americano. E subito dopo avete visto che invece le cose non stanno così. Gli Stati Uniti, da quello che sappiamo, non avrebbero dato il via libera all'attacco israeliano contro Beirut, che quindi è un attacco di Netanyahu, e quindi dimostra anche che Donald Trump non riesce per nessun motivo a fermare la guerra di Netanyahu, al di là delle dichiarazioni, al di là di tutto quella che è stata la narrazione di Donald Trump. C'è l'altra vicenda che riguarda invece Starmer, Merz e Macron, che hanno ricevuto ieri Zelensky dopo la sua lettera allo Zar, la sua lettera a Putin, e hanno fissato i punti della trattativa: tregua subito, congelamento del fronte, garanzie di sicurezza, asset russi congelati fino alla pace. L'altra notizia la riportano numerosi quotidiani oggi in edicola e riguardano il risico bancario, la sfida per MPS tra Intesa e PPM. Si apre un nuovo capitolo in questo risico bancario molto tormentato. Si muove Intesa San Paolo con Per e prepara un'offerta anche su Monti dei Paschi. Banco BPM risponde, propone un'unione con Siena che darebbe vita ad un polo da 50 miliardi di euro di capitalizzazione. Le 6:08, ricordo Giornale Radio, la radio libera di informare, 334 11 11 622, Fontaine DC.

Le 6:11 qui è Giornale Radio, il timone, la prima edizione in diretta, Daniele Biacchesi con Peter Bescapè. Dunque abbiamo iniziato male questo lunedì perché nella sostanza poi vedremo i contorni, ma già sono abbastanza chiari, è ripartita la guerra tra Israele e Teheran, ci sono stati 60 giorni di cessate il fuoco, quelle che in passato Donald Trump ha chiamato scaramucce, in questi minuti invece vedo guerra. 4 ondate, 10 missili tutti intercettati, Teheran dunque ha sparato direttamente su Israele. È intervenuto Donald Trump, avete lanciato i missili, ora invece dovete negoziare. Però l'esercito israeliano fa sapere in un messaggio che IDF colpirà il nemico, così è scritto in questo comunicato, con determinazione non appena verrà impartito l'ordine. Ma l'ordine è partito, in quanto è stato lo stesso Netanyahu a farlo partire, indipendentemente dalle direttive, se sono arrivate o non arrivate dalla Casa Bianca. Comunque la guerra è scoppiata e c'è stato poco fa un missile lanciato dallo Yemen che ha fatto scattare le sirene d'allarme a Tel Aviv, nel centro del paese, ed è stato intercettato dai sistemi di difesa israeliani, e ci sono state le azioni degli auti yemeniti che hanno lanciato certamente un missile balistico contro Israele, dicono loro in solidarietà col regime iraniano. C'è stato il preallarme sui cellulari che è scattato alcuni minuti prima delle sirene, e poi milioni di persone di Tel Aviv sono ora da diverse ore ormai nei rifugi. Sono in funzione i sistemi di difesa, dice IDF, da quello che vedo dalle telecamere puntate a Tel Aviv c'è il deserto praticamente, nessuno esce, nessuno è uscito, e quindi si stanno attendendo probabilmente nuovi raid da parte degli iraniani. C'è stato anche un allarme aereo di esplosione anche alle porte di Riyadh, secondo i media sauditi, i Pasdaran hanno colpito una base militare alle porte della capitale. La notte è stata lunga perché nei raid di Israele, secondo gli iraniani, non sono state colpite aree urbane,

0: Israele avrebbe utilizzato i missili balistici attaccato sul nostro territorio utilizzando missili balistici lanciati dall'aria. Colpiti obiettivi militari in Iran, dice invece IDF, e quindi insomma la verità sta sempre nel mezzo, ma ciò che è certo è che non solo è scoppiata la guerra, ma che la guerra già chiaramente nei fatti si è allargata, perché qui stiamo parlando di Riyadh, stiamo raccontando anche di droni o missili che sono stati avvistati nel cielo della Giordania. Questo secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. C'è, secondo Axios, stata una telefonata subito dopo gli attacchi missilistici iraniani contro Israele. Trump ha detto a Netanyahu di aspettare di mettere in atto una reazione, ma come avete visto Netanyahu ha fatto spallucce, va avanti, e Trump ha detto a Netanyahu: fermati, perché siamo vicini di concludere qualcosa di positivo in termini di accordo. Quindi diciamo Trump è ancora convinto che si possa chiudere questa guerra, ma ancora non so se non ha capito o fa finta di non capire che il problema principale non sta tanto negli Stati Uniti, ma sta soprattutto in Israele, perché è Israele che prosegue questa guerra. C'è stato il lancio di numerosi missili a Beirut e ovviamente in tutto il Libano. Questo ha fatto provocare una reazione da parte dell'Iran con questi 10 missili che hanno colpito. Gli israeliani dicono che sono stati intercettati, ma comunque sono stati sparati dall'aria, come abbiamo detto. C'è l'altra vicenda invece che riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, guerra che come abbiamo detto più volte anche in un editoriale che sentirete questa mattina mio, insomma non c'è neanche lontanamente la possibilità di raggiungere un accordo. Sentiamo Michele Cesci.
1: Direttore, buongiorno, buon lunedì. Poco più di 2 giorni sono serviti per chiudere ancora una volta lo spiraglio di una ripresa dei negoziati fra Russia e Ucraina. Prospettive su cui si è abbattuta direttamente una valanga di droni di Kiev che hanno sorvolato i cieli di San Pietroburgo nel pieno del Forum Economico Internazionale. Fonti ufficiali russe hanno fatto sapere di averne intercettati circa 140 e lo stesso governatore della città, Aleksandr Beglov, a definire senza precedenti questa ondata di attacchi, raccomandando peraltro ai cittadini di non uscire di casa. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivendica apertamente la mossa in forma di spedizione punitiva, in una versione tecnologicamente avanzata, per il niet del Cremlino a un incontro diretto con Vladimir Putin. Da Kiev il leader definisce i droni sanzioni a lungo raggio anche per colmare il vuoto del disimpegno americano e soprattutto smorzare la percezione russa di assoluta sicurezza interna, tanto più che questa offensiva aerea si è dipanata per l'intera settimana in cui si è tenuto lo Spiev, che è la principale vetrina politico-economica della Russia nel mondo. Non a caso Mosca ha subito reagito con intensi bombardamenti sulle porzioni ancora sotto controllo ucraino di Donetsk e di Kherson. Ieri sera, intanto, Zelensky è atterrato a Londra con l'obiettivo di serrare le fila degli alleati europei. Vedrà nella giornata di oggi il cancelliere tedesco Merz e il presidente francese Macron, oltre al padrone di casa Keir Starmer. Questo vertice, nelle parole del capo dell'Eliseo, servirà a fare il punto sui lavori avviati a favore di una pace giusta e duratura in Ucraina e nel continente europeo. Da Washington, che ha peraltro inviato una delegazione allo Spiev dopo anni di assenza, gli ultimi segnali salutano con entusiasmo il messaggio di Zelensky a Putin. Devono incontrarsi, sarebbe bellissimo, ha detto Trump. Questo messaggio, che dopo questo fine settimana sembra però destinato a rimanere lettera morta. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Cesci, sono le 6:19. E allora sulla questione della guerra tra Russia e Ucraina sentiamo il ministro degli esteri italiani.
2: Vogliamo essere ottimisti, importante che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo, se Putin e Zelensky

0: parleranno sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo, fermo restando che non sarà la Russia a decidere chi deve essere il mediatore europeo, se serve un mediatore europeo, perché se lo sceglie l'Europa chi deve essere?
1: Potrebbe essere la Merkel.
0: Ma non lo so, vedremo, in Europa ci sono istituzioni, si vedrà, insomma, vediamo. Comunque, importante che ci sia un primo segnale. Putin deve scegliere di veramente di sedersi al tavolo e di volere veramente la pace, quindi se si incontrano certamente è un passo importante nella giusta direzione che noi auspichiamo, fermo restando che dobbiamo garantire l'integrità dell'Ucraina, tanto vediamo cosa si può fare.
2: Collegato ovviamente alla guerra c'è il tema dell'energia, ieri ha parlato il ministro Urso, sentiamo.
3: Continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela.
2: L'altra vicenda riguarda la strage dei braccianti, la lotta contro il caporalato. C'è stato un corteo, una manifestazione nel weekend molto importante, ha partecipato la leader del PD, Elly Schlein.
4: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato, la legge 199, non soltanto mettendo più risorse, assicurando che sia attuata fino in fondo, ma anche prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati e vittime di caporalato. Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano, con percorsi chiari, con soluzioni abitative, una casa, con formazione, con assistenza legale, con assistenza sanitaria e psicologica. Bisogna rendere conveniente e sicuro denunciare lo sfruttamento. È una piaga strutturale, non sono fenomeni episodici.
2: Questa è l'opinione di Elly Schlein. Sono le 6:22, l'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchesi e in regia Peter Bescapè, la musica di Maroon 5.

0: 6:24 è la musica di Maroon 5, qui è il timone, prima edizione con Daniele Biacchese. Allora saluto il primo ospite della settimana che è Marco Di Lido, direttore del CESI. Buona mattina Di Lido.
1: Buongiorno direttore, a lei e radioascoltatore.
0: Non ci siamo svegliati bene questa mattina perché è ripartita nei fatti la guerra. Teheran, dopo 60 giorni di cessate il fuoco, è tornato a sparare direttamente su Israele. Sono 4 ondate, 10 missili tutti intercettati. Trump si è rivolto certamente all'Iran, ha detto adesso avete lanciato i missili, ora bisogna negoziare. Poi ha strigliato Netanyahu nella notte dicendo aspetta perché l'accordo è vicino, e invece Netanyahu è andato avanti. E tutto questo ha il risultato, da quello che vedo, che è abbastanza difficile da non tanto da commentare quanto da sintetizzare, e che IDF dice che sono stati colpiti degli obiettivi militari in Iran. Gli iraniani dicono che la capitale non è stata toccata direttamente, ma altre zone del paese. Stiamo assistendo alla ripresa della guerra.
1: Sì, è un momento di escalation improvviso, che però non si è inserito in un contesto di tregua effettiva ed efficace sotto tutti i punti di vista. È stata una tregua molto particolare, quella di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, in cui incidenti si sono susseguiti e la fragilità del percorso politico è stata evidente. Qual è il senso dell'attacco iraniano? Si manifesta come una rappresaglia rispetto alle attività militari di Israele nel sud del Libano, e è inequivocabile, cioè che Teheran considera il negoziato con gli Stati Uniti indissolubile rispetto al destino dei proxy, quindi dei suoi interessi regionali, e in particolare al destino del sud del Libano, e quindi non esiterà ad intervenire laddove il pacchetto negoziale non venga considerato nella sua interezza. Dall'altra parte Israele prosegue per la sua strada, e quindi questo rende il dialogo già difficile tra Washington e Teheran ancora più complicato.
0: La guerra ormai è ripartita, tanto che ci sono state sirene d'allarme a Tel Aviv per i missili che sono stati sparati dagli autoyemeniti, che hanno lanciato almeno un missile balistico contro Israele. È ripartita questa guerra perché ci sono milioni di persone dentro nei rifugi a Tel Aviv, e perché le dichiarazioni dei vari contendenti in questi minuti sono assolutamente, anche adesso c'è stato un nuovo allarme a Tel Aviv per il lancio dei missili dall'Iran, quindi diciamo che tutto questo è ripartito. Però qui c'è la conferma che Donald Trump non riesce assolutamente a fermare Netanyahu, su questo non c'è dubbio.
1: Guardi direttore, esiste una possibilità che questi attacchi siano tra virgolette circoscritti, cioè che facciano parte di un ping pong che possa esaurirsi nelle prossime ore, laddove la diplomazia americana riuscirà a convincere tanto Teheran quanto Tel Aviv a diminuire l'intensità della rappresaglia bellica, a proseguire. Però lei sollevava un punto fondamentale, assolutamente sacrosanto, cioè che le carte a disposizione dell'amministrazione americana per imporre a Tel Aviv un certo tipo di condotta sono limitate. Tel Aviv va per la sua strada, e questo andare per la sua strada inevitabilmente influisce su tutto il processo diplomatico e su tutti gli equilibri mediorientali. Né Biden né tantomeno Trump sono stati in grado di influenzare in maniera profonda la strategia israeliana e ancora il Medio Oriente ne paga il prezzo. Quindi questo è il punto politico cruciale rispetto alla conduzione delle operazioni belliche, cioè questa differenza di vedute e questa impossibilità americana di dire agli israeliani fermatevi.
0: Grazie a Marco Di Lido, sono le 6.29 e Di Lido, lo ricordo, direttore del CESI. Restate con noi nella seconda parte, torneremo a parlare di politica, di guerra e anche di libri. Quello di oggi è un bel libro perché entra dentro nella nostra mente, le chiavi della mente, il viaggio nei meccanismi nascosti del nostro cervello. Tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 6:31. Giornale Radio.
9: Meteo.
10: Pressione atmosferica tutto sommato salda in questo inizio di settimana, anche se il tempo è destinato a peggiorare sui rilievi del nord. Nella prima parte della giornata anticiclone dominante, con ampio soleggiamento da nord a sud e un clima via via più caldo. Da segnalare tuttavia un aumento delle nubi al nord-ovest, senza piogge significative. Nel pomeriggio nuvolosità via via più compatta su tutto il nord, con primi fenomeni sulle aree alpine e prealpine. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E le vele dell'informazione ci portano al nostro sito giornaleradio.fm. Noi ogni giorno, da lunedì alla domenica, facciamo in modo che voi vi potete esprimere con la vostra opinione all'interno di questa, chiamiamolo così, sondaggio. Quello di oggi riguarda gli animali, perché ci sono stati due attivisti di un'organizzazione animalista che hanno cercato di fermare in Piazza San Pietro il passaggio della Papamobile per protestare contro le corride alla vigilia del viaggio che il pontefice sta compiendo in queste ore in Spagna con grande successo praticamente ovunque. Secondo voi è tempo che la Chiesa Cattolica inizi ad impegnarsi maggiormente anche nel denunciare le troppe inutili sofferenze alle quali per svariati motivi sono ancora oggi sottoposti milioni di animali? I sì prevalgono 72% e 73%, i no sono il 27% e 27%. 34 11 11 622. Ora veniamo alla politica, l'apertura della settimana con Marco Tombetta.
12: Buongiorno, si apre la settimana politica con il taglio delle accise prorogato al 3 luglio, 5 centesimi in meno per benzina e gasolio. Si usano le risorse derivanti dal gettito IVA. Non si placano le polemiche per l'assenza di Giorgia Meloni al vertice in Montenegro. La premier rassicura: nessun isolamento in Europa. Prima dell'Ucraina ci sono i Balcani a dover entrare nell'Unione Europea. Ultime ore di voto per i ballottaggi nei comuni. Le urne si chiudono alle 15. I partiti, in Fratelli d'Italia sono soddisfatti per l'andamento economico del paese. Forza Italia rilancia il taglio delle tasse. La Lega parla di rafforzamento del vertice. Salvini potrebbe essere affiancato nei prossimi giorni da Zaia. E Vannacci continua a fare scouting di parlamentari nel centrodestra, ma Marina Berlusconi non lo vuole nell'alleanza. A sinistra continua a far discutere la proposta della Schlein di tassare i grandi patrimoni. Renzi definisce la patrimoniale una mossa tattica sbagliata e attacca il governo sulla sicurezza. I 5 Stelle della stessa linea. Abbandoni di parlamentari anche nel campo largo progressista. Pina Picerno lascia il Partito Democratico, è un partito troppo schiacciato a sinistra, le accuse. E a Montecitorio si attende la nuova legge elettorale per definire le coalizioni in vista delle politiche nel 2027 oppure prima. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Molto bene, grazie a Marco Trombetta. Allora, si torna a parlare di negoziati tra Russia e Ucraina, anche se vedete che le cose sono andate un po' diversamente, anche perché nella giornata di ieri c'è stata una operazione addirittura che ha colpito un luogo di stoccaggio della centrale nucleare di Chernobyl. Nelle ultime settimane il presidente ucraino Zelensky è tornato a proporre un incontro diretto con Putin. Sullo sfondo resta però una guerra che continua senza tregua, un quadro internazionale profondamente cambiato, con gli Stati Uniti concentrati sulla crisi mediorientale, nuovi interrogativi su chi possa favorire un percorso diplomatico. Sentiamo il nostro Matteo Respinti.
13: Buongiorno direttore, io saluto Andrea Valesini, caporedattore esteri e inviato speciale dell'Eco di Bergamo. Buongiorno.
14: Buongiorno a voi, grazie.
13: Dottor Valesini, negli ultimi giorni Zelensky ha proposto via social un faccia a faccia a Putin in un paese neutrale. Il presidente russo ha risposto dicendo di non vederne in questo momento l'utilità. A suo avviso siamo di fronte a un vero tentativo di rilanciare i negoziati oppure si tratta soprattutto di una mossa, quella di Zelensky, rivolta più alla comunità internazionale che all'avversario russo?
14: In realtà nella lettera con la quale Zelensky invita Putin a un vertice diretto ci sono alcuni elementi che sono rivolti sia alla popolazione russa con il riferimento alla capacità dell'Ucraina di colpire raffinerie e obiettivi militari in Russia e con l'economia di Mosca che non va bene per ammissione dello stesso ministro dell'economia del Cremlino e della banca centrale russa. Ci sono problemi di inflazione, di debito e poi anche un messaggio agli Stati Uniti, perché l'Ucraina oggi produce circa il 60% dei droni che utilizza. E poi c'è anche un messaggio a Putin, quindi la convenienza anche per Putin di sospendere la guerra, di assecondare la richiesta di un incontro, perché in questo momento conviene a entrambe le parti.
13: Ecco, proprio a proposito di incontro, a partire dalle scorse settimane si è tornati a parlare dei possibili mediatori, escludendo gli Stati Uniti perché impantanati nella crisi iraniana e la Cina e il Pakistan che proprio la crisi iraniana si propongono di mediare, ma anche l'Unione Europea che Mosca considera una parte del conflitto. Le chiedo, chi potrebbe realisticamente svolgere un ruolo di mediazione tra Russia e Ucraina?
14: Ma è un conflitto che ha coinvolto praticamente tutti gli stati. In questo momento è difficile vedere quale potenza potrebbe avere un ruolo di mediazione. Dovrebbero essere ancora gli Stati Uniti, perché comunque la Russia si rifà ai cosiddetti accordi di Alaska, dove evidentemente Trump aveva promesso cose alla Russia che poi non è stato in grado di mantenere. E quindi gli USA, se non fossero impegnati nel cercare una via d'uscita dalla guerra in Iran, restano il soggetto che più può influenzare una, se non una pace, almeno una tregua del conflitto.
13: Io ringrazio e saluto Andrea Valesini, caporedattore esteri e inviato speciale dell'Eco di Bergamo. Grazie.
14: Grazie a voi.
0: E vediamo le notizie italiane, perché nel nostro paese c'è una continua emergenza, quella dei pediatri di famiglia. Ne mancano quasi 500, l'80% in Lombardia, Piemonte e Veneto. In alcune regioni del nord oltre 1000 bambini per pediatria entro il 2029 andranno in pensione, 1550 pediatri. Ci sono dunque incertezze su un ricambio generazionale. Sentiamo il racconto di Nicola Compagnone.
15: Direttore, da nuovamente il buongiorno qui al timone Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe. Cartabellotta, cosa fotografa questa vostra ultima analisi?
16: La nostra analisi sui pediatri di famiglia fotografa una situazione che merita grande attenzione. Al 1 gennaio del 2025 in Italia mancano quasi 500 pediatri rispetto al fabbisogno stimato e circa l'80% delle carenze si concentra in tre regioni, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. In alcune aree del nord ogni pediatra assiste oltre 1000 bambini, ben oltre il rapporto ottimale di 850 assistiti individuato dagli accordi nazionali. Il problema rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi anni, visto che entro il 2029 quasi 1550 pediatri raggiungeranno l'età pensionabile e oggi non abbiamo certezze sulla capacità del sistema di garantire un adeguato ricambio generazionale. In altre parole, mentre cresce la difficoltà di trovare un pediatra in molti territori, una quota importante dei professionisti attualmente in servizio si avvicina al pensionamento. In questo contesto si inserisce la bozza di riforma dell'assistenza primaria, che punta ovviamente a rafforzare il ruolo dei pediatri di famiglia nella rete territoriale, nella casa della comunità, ed è ovviamente un obiettivo condivisibile, però occorre fare i conti con la realtà dei numeri, perché l'ipotesi di estendere l'assistenza pediatrica sino a 18 anni richiederebbe oggi oltre 3500 pediatri aggiuntivi per garantire standard assistenziali adeguati.
15: Come si può risolvere questa situazione?
16: Servono scelte concrete, innanzitutto programmare meglio il fabbisogno di pediatri e aumentare l'attrattività della professione. Occorre poi garantire una distribuzione più equilibrata sul territorio, sostenere il lavoro in team multidisciplinare e investire nella trasformazione digitale dei servizi. Infine, ogni riforma deve essere accompagnata da risorse adeguate, criteri omogenei di attuazione e sistemi di monitoraggio che misurino i benefici reali per bambini, per adolescenti e per famiglie. Perché in fondo il vero obiettivo non è soltanto coprire le carenze del personale, ma garantire a tutti i bambini e ai loro genitori un accesso equo e tempestivo alle cure pediatriche, indipendentemente dalla regione in cui vivono.
15: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
0: La musica di Keane, qui su Giornale Radio, il timone, prima edizione.

0: Le 6:44, il tempo vola qui a Giornale Radio, il timone, il racconto delle tante storie che però abbiamo aperto quest'oggi con la guerra, perché diciamo nei fatti, nella notte, Teheran ha colpito Israele, Israele ha colpito Teheran, gli yemeniti hanno colpito Israele e così molto altro ancora. In pochi minuti la guerra è tornata in auge. Allora io saluto il prossimo ospite, che è Alberto Faustini. Benvenuto, buona mattina.
1: Ben trovato Daniele, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Ecco, nella prima parte anche con Marco Di Lido abbiamo detto che Donald Trump non riesce nella sostanza a fermare Netanyahu. C'è stato un nuovo allarme a Tel Aviv pochi minuti fa per il lancio di missili dell'Iran, che in realtà aveva lanciato già nella notte, dopo 60 giorni di cessate il fuoco, 4 ondate con 10 missili tutti intercettati. Perché Trump, secondo te, non riesce a fermare le azioni di Israele? Perché pochi minuti fa ha detto agli iraniani: avete lanciato dei missili, ora basta, dovete negoziare. Poi a Netanyahu, nel corso di una, credo, così lo racconta Axios, drammatica telefonata, ha detto sostanzialmente: smettila di bombardare perché siamo vicino ad un accordo.
1: Esatto, da una parte Trump è un Trump inedito, no? Perché noi siamo abituati al Trump che mostra i muscoli, non al Trump che frena, però è un Trump che si rende conto da una parte che effettivamente dovremmo essere arrivati molto vicini ad un accordo con l'Iran e di conseguenza tutto questo potrebbe far saltare l'accordo, e dall'altra c'è comunque un Trump che si rende conto che, pur occupandosi spesso di questioni che non lo riguardano così da vicino, perché lui tende comunque a importare ed esportare democrazia o la sua idea di democrazia, si rende conto che il mondo non può e non potrà permettersi di avere un Medio Oriente in fiamme come oggi, perché quello che sta accadendo fra Iran e Israele in realtà accade in tutti i paesi del Golfo e sta mettendo in crisi la geopolitica mondiale. Cioè non siamo più di fronte a una questione che riguarda due stati o che riguarda l'accordo, in questo caso fra America e Iran, siamo di fronte a qualcosa di molto più delicato che riguarda tutti noi, che non a caso ci ritroviamo ad accorgercene semplicemente perché aumenta il prezzo del gasolio, della benzina, ma che in realtà siamo di fronte a qualcosa di molto più pericoloso anche in prospettiva. Ed ecco che allora è normale che Trump provi a fermarli e a dire trattate. E Trump però non coglie fino in fondo quanto Netanyahu stia usando tutto questo anche per le sue questioni interne, perché ogni volta che Netanyahu alza il tiro contro qualcuno, in realtà alza anche il prezzo rispetto a ciò che accade in Israele.
0: C'è una questione che riguarda però l'Italia e riguarda una delle ormai tantissime guerre che non si riescono a fermare, quella tra Russia e Ucraina. Ieri c'è stato un vertice importante che era stato deciso da Starmer, il padrone di casa, questo a Downing Street, da Macron, da Merz, da Zelensky, e mancava l'Italia. C'è stata molta polemica nel nostro paese perché l'opposizione dice a Giorgia Meloni: non hai coraggio, non ti sei presentato a questo vertice. Qual è la strategia che sta realizzando e mettendo in pratica Giorgia Meloni? Perché non è andato a questo vertice? Sembra invece rilanciare un nuovo asse con gli Stati Uniti.
1: Allora, indubbiamente c'è un nuovo asse con gli Stati Uniti, perché non presentarsi a quel vertice, poi bisogna discutere degli inviti, è stata invitata davvero, l'aspettavano, c'è un gioco delle parti per cui in realtà non è stata proprio formalmente invitata e per questo non è andata, non lo lo sapremo mai, perché la diplomazia mondiale da questo punto di vista resta illeggibile ed è anche comprensibile il perché. Il tema secondo me invece riguarda l'equidistanza che sta cercando Giorgia Meloni fra l'Europa che sta cambiando e l'America di Trump. Giorgia Meloni ha sempre giocato in questo senso su due fronti, e giocando su due fronti devo dire è riuscita a mantenere un'equidistanza che non ha fatto arrabbiare fino in fondo Trump, anche se qualche volta ha alzato la voce. Certo è che restare fuori da questa Europa che adesso viaggia a tre velocità, cioè quella del Regno Unito, quella della Germania e quella della Francia, può diventare un problema soprattutto per l'Europa del futuro.
0: E quali possono essere gli sviluppi dal punto di vista politico italiano? Cioè, non è stato facile per Giorgia Meloni rimanere in mezzo, fa da cuscinetto tra le follie di Trump e la mancanza di coraggio per molto tempo dell'Unione Europea, ma oggi stare in mezzo non è facile, secondo me. Anzi, forse per certe cose è più difficile.
1: No, non c'è dubbio, non è facile, può indebolire, però consente anche a Giorgia Meloni di tenere aperto un filo che la lega comunque a un Occidente che è quello di Trump, che è un Occidente diverso da quello immaginato in questo momento da Merz, da Starmer e da Macron. C'è anche da dire che in mezzo in questo caso c'è la questione Russia-Ucraina, con un'Italia che inizia a essere un po' scettica su tutti gli ultimi investimenti in armi, su tutti i sostegni a Zelensky che restano comunque fondamentali in questa fase, e c'è anche la questione del mediatore o della mediatrice con Putin, perché è interessante quello che ha detto ieri anche la Merkel, cioè che deve essere un politico in attività. Ecco che per paradosso Giorgia Meloni, staccandosi un po' dallo Zelensky di ieri, che ha visto appunto altri tre leader, potrebbe persino proporsi come mediatrice tra parti molto diverse fra loro. È un azzardo politico, però se dovesse portarlo in porto si rilancerebbe anche a livello internazionale, per cui in realtà è una partita di scacchi ancora molto molto aperta, e lei attende il G7 con il leader americano e vuole essere, come dire, l'europea più vicina a Trump anche in quel G7.
0: Grazie ad Alberto Faustini, per molti anni direttore di tantissime testate locali e giornalista e scrittore. E allora saluto l'ultimo ospite, che è Pasquale Romeo. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno.
0: Oh, ecco, Pasquale Romeo ha scritto un libro particolare, quindi questa parte dedicata ai libri sarà altrettanto particolare, perché sono le chiavi della mente, il viaggio nei meccanismi nascosti del nostro cervello. È stato scelto dalla nostra Adele Marini ed è uscito quest'anno per i tipi di Arcos. Allora, noi sappiamo, Romeo, che la mente umana prende delle decisioni, costruisce l'identità, crea anche illusioni di controllo, e lo fa quando non la conosciamo, cioè quando noi non siamo consapevoli di quello che fa, cioè di come funziona. Quali sono le chiavi della mente per comprendere come funziona il nostro cervello?
2: Sì, in effetti la maggior parte della nostra vita è caratterizzata da un mondo sotterraneo che non conosciamo fino in fondo. Tutto passa mentre siamo impegnati in altro. E allora lo scopo di questo libro è riuscire a svelare in maniera molto semplice e chiara, con un linguaggio accessibile a tutti, che cosa è possibile fare per entrare in un mondo che spesso non conosciamo fino in fondo, perché partiamo da Reggio Calabria per andare in Grecia e ci ritroviamo invece miracolosamente in Turchia, poi è difficile appunto tornare in Grecia, cioè significa che spesso noi iniziamo un percorso, iniziamo un viaggio senza pensare bene che cosa succede durante questo viaggio, ci ritroviamo in una meta sconosciuta. Allora lo scopo del libro è proprio ritrovare la nostra meta, cioè arrivare in Grecia perché vogliamo arrivare in Grecia, non invece arrivare in Turchia senza neanche accorgercene, perché poi potrebbe essere troppo tardi per riprendere le giuste energie e trovare la giusta rotta. Allora, una delle cose fondamentali è ritrovare la parte più oscura di noi stessi, In questo Jung parlava di ombra, e allora svelare l'ombra di ognuno di noi, e questo poi lo scopo, una delle chiavi più importanti del libro, e quindi entrare in una conoscenza molto complessa, che è quella che spesso ci impedisce di trovare le nostre soluzioni. Cosa c'è al di là della parte più visibile? C'è una parte invisibile che ci porta in una strada che spesso non sappiamo. E allora la rotta giusta è una delle chiavi che troverete all'interno del libro, e trovare insieme la direzione. E per trovare la direzione, uno dei meccanismi più semplici è quella della visualizzazione. Detto così sembra abbastanza semplice, ma non è così, perché la visualizzazione è qualcosa di molto complesso, che dipende da molti aspetti, sia cognitivi sia di tipo affettivo. E lo dice poi ovviamente uno psichiatra.
0: Lei è un ricercatore della mente, diciamo così. Poteva starsene bello lì tranquillo, diciamo, accettando tutte le teorie di cui il mondo è pieno. Invece lei ha smontato questa idea rassicurante di una mente trasparente, di una mente padrona di sé, e invece rivela un lato complesso, spesso opaco, che noi non conosciamo, che agisce praticamente ben prima che possiamo accorgercene.
2: L'io non è padrone in casa propria, diceva Freud in tempi non sospetti tantissimi, sono passati più di 100 anni, e in effetti quello che sta succedendo tutti i giorni, quando sulle pagine per esempio della cronaca troviamo dei fatti efferati, complessi, dice: ma che cosa è successo, ma come mai è accaduto questo? Io sono anche criminologo, mi occupo anche di aspetti appunto legati ai delitti, proprio perché c'è una parte della mente ovviamente che porta poi a fare delle cose molto particolari, che spesso diventano anche casi abbastanza efferati. E allora dietro tutto questo che cosa si svela? E questo è lo scopo del libro. Lo scopo del libro è trovare, infatti martedì alle ore 17 alla Corte d'Appello di Reggio Calabria lo presenteremo appunto con magistrati, con avvocati, proprio perché all'interno delle chiavi della mente non c'è solo l'aspetto più semplice, quello della vita quotidiana, ma c'è anche ovviamente anche quello dei delitti.
0: Lei che è un ricercatore, ci può capire quali sono le chiavi della mente di un personaggio come Donald Trump?
2: Interessante domanda, su cui ovviamente
0: probabilmente è una domanda che si è fatta anche lei, non soltanto lei, le dico,
2: no,
0: non soltanto
2: ne parlavamo, siamo stati a un convegno 2 o 3 giorni fa, qualcuno appunto diceva in maniera simpatica, ecco, quali potrebbero essere i meccanismi che muovono appunto dei personaggi così importanti. Ma io dico che come disse una volta Severnini parlando di Berlusconi, il problema non è il Berlusconi che c'è fuori di noi, il problema è il Berlusconi che c'è dentro di noi. E allora se emerge un personaggio politico particolare, e probabilmente è il frutto di una società complessa che è quella che c'è dentro di noi. E allora benvenga le chiavi della mente, perché più entriamo dentro le chiavi della mente, più creeremo politici diversi.
0: Grazie a Pasquale Romeo, in diretta qui su Giornale Radio. Abbiamo presentato questo volume, che è un libro particolare, ovviamente non per tutti, ma per chi vuole ricercarsi anche dentro. Allora, solo pochi secondi prima della chiusura per riepilogare cosa è accaduto nella notte, perché nella sostanza è scoppiata di nuovo la guerra. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco, Teheran è tornato a sparare direttamente su Israele. Ci sono state 4 ondate ieri sera con 10 missili, dicono gli israeliani, tutti intercettati. Donald Trump si è rivolto agli iraniani dicendo: avete lanciato i missili, ora dovete negoziare. E poi ha telefonato a Netanyahu, che invece ha fatto spallucce, è andato avanti, ha detto: fermati, non lanciare missili. E invece questo è accaduto. Nel frattempo c'è un nuovo allarme a Tel Aviv per il lancio di missili dell'Iran, la guerra è praticamente ritornata. Le forze di difesa israeliane IDF affermano che c'è un'altra ondata di missili iraniani lanciata verso Israele. AIF afferma che i sistemi di difesa stanno lavorando per intercettare la minaccia, però da quello che vedo ci sono milioni di persone che a Tel Aviv sono rinchiusi dentro nei vari tantissimi rifugi. Tutto è ripartito e c'è anche una notizia che viene da Israele, che l'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi militari appartenenti all'Iran, hanno scritto le forze di difesa israeliane su Telegram. Non sono poi stati forniti ulteriori dettagli sulle vittime, sull'esatta ubicazione degli attacchi. Un funzionario americano dice che l'esercito americano non avrebbe preso parte agli attacchi israeliani contro l'Iran avvenuti nella notte. Il sito di notizie Axios, il più informato, a mio avviso, cita un funzionario della difesa americana che afferma che gli attacchi israeliani sono stati relativamente limitati. Le 7 in punto, termina il racconto del timone che torna domani alle 6 alle.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 7:01.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: in Medio Oriente nuova escalation, pesanti raid israeliani su Beirut e riparte il fuoco incrociato tra Tel Aviv e Teheran. Il trilaterale a Londra con Zelensky, via libera di Starmer, Macron e Merz a colloqui diretti con Mosca. Seconda giornata di voto per le amministrative, fino alle 15 i ballottaggi e il primo turno in Sardegna. Formula 1, Kimi Antonelli regna anche a Monte Carlo, a Roland Garros Cobolli cede a Zverev al quinto set. Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Supino e per lo sport Gerardo De Vivo. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen.
9: Nuova fiammata nel conflitto Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
8: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade, rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggio al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso.
10: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri, in quanto nuovi capoluoghi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
8: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev.
11: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 e 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
8: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
13: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
14: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
15: L'attimo fuggente.
16: L'attimo fuggente.
17: Stop al genocidio.
14: Parole e idee possono cambiare il mondo.
18: Qui c'è uno che chiama le armi!
19: Lo senti l'odore?
20: Cosa?
21: Che cos'è? Diesel!
19: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
22: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
23: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
24: Fagli vedere chi sei.
25: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
26: Aperego! Sei democratico!
25: Padre di un figlio assassinato.
26: Oh! Dico, sei democratico?
25: Marito di una moglie uccisa.
26: Sei democratico?
27: E allora me la fa parlare, Bill.
25: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
28: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
29: Qui abbiamo gente furiosa.
30: Per me quel comunicato del Quirinale che voleva vederci chiaro era la prova che almeno fin lì l'inchiesta aveva posto a Mattarella, che è una persona a mio giudizio per bene, degli interrogativi che invece non erano stati sanati dagli uffici preposti dal Quirinale ad analizzare quei casi. Quindi ribadisco il motivo. Cioè la loro inchiesta era un'inchiesta basata su dati che hanno fatto venire dei dubbi per la prima volta che mi risulti a un capo dello Stato che aveva concesso una grazia.
31: Buongiorno, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo, e ricordate, come diceva la mia amica Joan Harris, guardate sempre al lato positivo e se non lo trovate, guardate altrove. Ciao!
32: Buongiorno a tutti! L'avete visto, cari compagnucci, all'ascolto? L'avete visto ora? E che sono capaci di fare questi terroristi, questi palandrani in capo, l'avete visto che sono capaci di fare? Hanno attaccato Israele con i missili e io dico ora Israele deve andare fino in fondo e chiudere questa partita, deve chiudere la partita Iran, deve sistemare anche Gaza e anche il Libano, a Beirut mandare via questi di Hezbollah. Avete visto di che? E voi volete fare la pace con questa gente qui? Volete dialogo con questa? Ma io mi meraviglio di voi compagni che avete fatto le manifestazioni con le bandiere di questa gente qui, con le bandiere di questo regime dittatoriale che non è l'Iran. Avete fatto le manifestazioni con le loro bandiere. Questa è veramente una vergogna che io non so quanto ci metterete a levarvela di dosso. Mamma mia, mamma mia. Netanyahu deve andare fino in fondo ora, il nostro appoggio, Bibi, vai tranquillo, vai libero. E poi riguardo, caro Telese, riguardo alle polemiche perché Giorgia Meloni non è andata al convegno lì in Montenegro, Giorgia Meloni era a lavorare, era a trovare come in modo di metterci i soldi in tasca. Stamattina se va andata a fare benzina, voi lo vedete che Giorgia Meloni...
1: Svegliatevi dormenti, sveglia, sveglia, sveglia, perché è una brutta mattina. Alla fine il bombardamento di Beirut contro il parere di Trump, un Trump che rispetto a Netanyahu sembra quasi un pacifista, ha prodotto la reazione dell'Iran. Dunque bombardamento della capitale del Libano. Fuoco, piombo, bulldozer, T9, un'incredibile e inspiegabile anche avanzata incongrua anche dal punto di vista militare, guastano la trattativa di pace a cui Donald Trump temeva tanto e il golfo si incendia di nuovo, pioggia di missili, 4 ondate di 10 l'uno su Israele.
0: tutti intercettati per ora, ma il fronte si è riacceso. Dunque questa è la prima grande brutta notizia. Vi leggo subito l'analisi di Vanel Lenoir sul Fatto, che dice: sotto Beaufort nulla per Bibi, il fronte nord ormai è un pantano. Beaufort è la fortezza conquistata solo pochi giorni fa, domenica 31 maggio, con la bandiera della brigata Litani e di Israele. Sentite cosa dice il Fatto. Certe volte una fortezza medievale arroccata su un crinale roccioso può essere più di uno spettacolo. Le bandiere issate sulla sommità possono significare un ritorno al passato, ma anche una fuga in avanti. I due stendardi e domenica 31 maggio

0: del sud del paese dei cedri. Dall'altro, le bandiere ricordano anche il fallimento della passata occupazione della regione da parte Israele dal 1982 al 2000. La conquista di Beaufort da parte dell'IDF si inserisce nel contesto di un'escalation militare fra sud del Libano e nord di Israele. Il cessate fuoco del 17 aprile non è mai stato applicato nella parte meridionale del paese dei cedri. Le forze israeliane, che hanno deciso unilateralmente l'occupazione di una vasta fascia di terra lungo il confine in Libano, hanno applicato la stessa politica di distruzione di massa e pulizia etnica usata nella striscia di Gaza. Anche i metodi sono gli stessi: bombe, bulldozer, blindati di 9 dinamite. Nel resto del sud del Libano, fino a Litani e oltre, da Nabatige a Sidone, sono all'ordine del giorno gli omicidi con i droni e raid aerei. Tuttavia, l'obiettivo dichiarato delle autorità israeliane di distruggere Hezbollah, o almeno le sue capacità, sembra ben lontano da essere raggiunto. Allora avete molto chiaro che il trofeo politico esibito da Netanyahu, la fortezza come simbolo della cattura di tutto il sud del Libano, è la causa di questa escalation, ma è anche il simbolo di un'impotenza. Israele ha bisogno che la guerra continui? No, il paese no, ma Netanyahu sì. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino.
1: Scusate, riprendo il messaggio di prima. Sono Salvatore da Roma. Mi chiedo se questo Jonathan sia un personaggio vero, reale, o sia un personaggio, un attore da voi ingaggiato magari per fare spettacolo, per fare audience. Ma come si fa a dare spazio a un individuo simile, privo di logica, di razionalità, che esprime delle frasi folli, sganciate da qualunque ragionamento logico? Un personaggio incolto, un personaggio rozzo, veramente dozzinale. Ma mi chiedo, una radio come la vostra può dare spazio a simili farneticazioni?
0: Noi diamo spazio a tutte le voci entro i limiti della decenza e con il confine severo del no al razzismo, ma sì, diamo spazio a te, a lui, a chiunque. Cioè, non abbiamo paura delle opinioni, perché abbiamo le nostre, abbiamo le nostre analisi, i nostri ospiti, e abbiamo anche l'idea che le voci sono una ricchezza, anche quando sono distonanti. Allora, ci sono i ballottaggi in corso, cala la partecipazione, 5,8 in meno rispetto al primo turno, si vota fino alle 15, poi avremo questo importantissimo test e ci sono altre 12 amministrazioni importanti nei capoluoghi in palio e dobbiamo vedere come andrà. Ricordate le più importanti: Agrigento, per chi ci sente, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti e Trani sono i comuni da tenere d'occhio. Continua la saga dei partiti che esplodono per i dissensi interni. Sapete che c'è il caso Picerno, ne parlerò fra poco, l'eurodeputata che ha lasciato il PD salvando la sua poltrona da vicepresidente del Parlamento Europeo con un accordo con il suo nuovo gruppo Renew Europe. E poi ovviamente c'è l'esplosione della Lega, dove arriva Zaia. Lega in subbuglio, titolo al Corriere, Salvini al bivio: accettare o no il modello Zaia per fare il vice. L'ex governatore chiede un partito più nordista.

0: lista. Salvini convoca un vertice per mercoledì. Ma intanto l'altra notizia, ne parlavamo ieri in onda, è la crescita. È una bolla, non lo sappiamo, ma per ora è una crescita molto forte di Vannacci nella presenza e nei sondaggi. Pensate che è arrivato a solo un punto e mezzo, al 5, solo un punto e 40, scusate, di distanza dalla Lega, e minaccia di erodere voti anche a Fratelli d'Italia. Ovviamente c'è anche una crescita in Parlamento, 8 deputati da 10 arriverebbe a una soglia critica, e raccoglie anche storie divertenti come il mitico parlamentare Davide Bergamini, che insieme al collega Attilio Pierro ha cambiato di nuovo casacca per la seconda volta e aderito a Futuro e Libertà, dopo che diceva me ne vado da Forza Italia perché c'è troppa vicinanza del centrodestra a Vannacci. Quindi ci sono anche delle storie buffe, ma non è questo. Vannacci cresce, conquista consensi, per ora prevalentemente alla Lega, domani potrebbe rubarli anche a Fratelli d'Italia, ovviamente per i richiami alla matrice di destra, destra pure dura. E in fondo, dopo 4 anni di governo, Salvini e la Meloni non hanno dato grandi risposte all'immigrazione, che era stato il loro chiodo elettorale, ve lo ricordate, durante la campagna del 2022, e adesso arriva Vannacci e si butta su quel tesoretto di elettori delusi dalle mancate politiche securitarie. La verità: la Minetti fa il festino alla sinistra e cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliere Lombarda, graziata dal Colle. La super testimone a notaio dice di non sapere nulla delle scene eleganti. Il Fatto risponde pubblicando decine di righe di dialoghi registrati, messaggi e telefonate in cui diceva il contrario. Una brutta storia, diciamo la verità. E poi ovviamente diamo un'occhiata anche al Libero, di cui volevo farvi vedere la prima pagina, perché proprio sul tema immigrazione torna a battere il quotidiano, ora diretto Alessandro Sallusti. Città ricche sotto assedio, il titolone è Il mal di Maranza. A Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e feriti. Allora, le vostre voci!
1: Buongiorno. Sarà un caso, ma tutti parlano della sicurezza delle 9 piccole meravigliose centrali nucleari e nessuno appunta la propria attenzione, o pochissimi, sulla sicurezza dei siti di stoccaggio, dei luoghi di stoccaggio delle scorie che le centrali producono. Ecco, nessuno, quasi nessuno, dice quanto siano sicure sul lungo termine, vuol dire centinaia e migliaia di anni, quanto siano sicuri questi siti di stoccaggio.
0: E poi c'è la storia incredibile, la denuncia di un'imprenditrice commerciante di vini ricevuta in Senato da un senatore di Forza Italia, che tenta poi dopo di stuprarla, almeno secondo il suo racconto. Non sappiamo se è vero, dobbiamo attendere che ci siano le verifiche. L'unica cosa certa è che questo senatore dice una frase terrificante, lui di sua sponte, a Repubblica, accettando di parlare dell'accusa che lo riguarda, smentisce. Ma come smentisce? Ecco, questo è veramente deprimente. Cioè, parla dell'episodio, conferma, sì, è venuta qui, è vero, a quell'ora, sì, senza dubbio. Ma poi dopo dice, ma come può essere accaduto? Io sono un bel ragazzo, lei una donna, solo una donna normale. Queste le parole del senatore Silvestro, che poi dice anche sono estraneo ai fatti e pronto a chiarire. Ora diciamo chiarirà sull'accusa, ma questa frase se la poteva risparmiare, perché poi è proprio la base, l'idea del suprematismo, della bellezza, veramente ridicolo. Bene, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. È fantastico, come sempre, il nostro mitico compagnone si è svegliato. E allora sentite, Tajani, sia il dialogo Putin Zelensky.
2: Vogliamo essere ottimisti, importante che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo. Se Putin e Zelensky si parleranno, sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo, fermo restando che non sarà la Russia a decidere chi deve essere il mediatore europeo, se serve un mediatore europeo, perché se lo sceglie l'Europa chi deve essere?
3: Potrebbe essere la Merkel.
2: Ma non lo so, vedremo, in Europa ci sono istituzioni, si vedrà, insomma, vediamo. Comunque, importante che ci sia un primo segnale. Putin deve scegliere di veramente di sedersi al tavolo, di volere veramente la pace, quindi se si incontrano certamente è un passo importante nella giusta direzione che noi auspichiamo, fermo restando che dobbiamo garantire l'integrità dell'Ucraina. Tanto vediamo cosa si può fare.
0: E parla Urso sul taglio delle accise, dicendo che è politica di responsabilità. Urso, quello vero, non quello di Crozza.
4: Continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela.
0: E fra Toianni parla della patrimoniale, non è nel programma ma se ne discuta.
5: Se il tema è che questo punto non è ancora stato definito come un punto del programma, è vero, perché redistribuire la ricchezza, ricostruire giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza è fondamentale. E soprattutto è una questione su cui esiste una solida maggioranza nel paese. La larga maggioranza degli italiani e delle italiane in ogni rilevazione, con ogni studio di sondaggio, chiarisce che c'è una larghissima maggioranza favorevole ad un principio di buon senso.
0: E attenzione, Vannacci attacca Marina Berlusconi, è la seconda volta, però pone questa domanda: non capisco perché parli a nome di Forza Italia, visto che lei non ha alcun ruolo politico. Aia.
6: L'azione è possibile purché le nostre linee rosse non vengano oltrepassate, sono quelle che definiscono la curva in sviluppo all'interno della quale si può intavolare discussione, negoziazione e possibilità di collaborare. Marina Berlusconi mi può essere simpaticissima, non capisco perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico. Poi magari con Marina Berlusconi ci potremo prendere un aperitivo e risultare simpatici entrambi, non lo so, non l'ho mai conosciuto.
0: E abbiamo volato fino alle 7:30 sulle ali delle notizie. Il bello è che ce n'è ancora altre, ci sentiamo fra poco.
7: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
8: Attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Tutti ne parlano.
14: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
15: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
16: Sono le 7 e 31 minuti.
17: Guidare informati.
18: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento attorno ai principali centri urbani. A Milano, primi incolonnamenti in A4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, in ovest da Roa Settimo verso la 1. Per un incidente inoltre circa 2 km di code in A4 tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. In A22 code per il traffico tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. A Roma, per un incidente ci sono quasi 10 km di code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Rustica e Laurentina. Ripercussioni in A1, diramazione Roma Sud con code all'altezza dell'immissione sul raccordo e sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle. Code inoltre per il traffico sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Sette Camini fino alla tangenziale est e a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio. A Napoli, prime code per lavori sull'asse Emiliano tra Sant'Antimo e Grumonevano verso Acerra. Queste le notizie più importanti. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
20: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
21: Voi date spazio ai limiti della decenza e sono d'accordo ed è giustissimo perché siete una trasmissione plurale. Ma quando lo spazio che concedete va oltre la violenza verbale, molto oltre la violenza, perché questa è violenza verbale, e allora io una considerazione la farei. Saluti Marco da Napoli.
22: Buongiorno, un giornale radio. Volevo dire, io avevo già anticipato più di un mese fa che la Grazia Laminetti era stata giostrata dalla sinistra per ringraziarla di tutto quello che ha fatto, perché non dimentichiamoci che era di Berlusconi, ma è stata anche quella che ha fatto cadere il governo Berlusconi, quella che praticamente ha fornito le prove del famoso bunga bunga. Quindi è stato la sinistra a fare il tutto, ma chiederei a Mattarella, che è l'unico responsabile di tutto ciò, che comunque è di sinistra, ci sono degli ottantenni, 85enni a Rebibbia, in tutti i carceri d'Italia, moribondi, ci costano un mare solo per assisterli. Perché non grazie a quelle persone là? Perché non grazie alle persone che stanno per morire in carcere? E ce ne sono un mare, molti non sono mafiosi o pluriomicidi, è gente che si è ritrovata là per questa magistratura corrotta e che continua a crepare in carcere, e soprattutto con la che nelle carceri non c'è più spazio. Allora mi chiedo, senso ha dare la grazia a una persona che non avrebbe fatto manco un giorno di carcere e fare morire in carcere gente pluri, ottantenne, che comunque moriranno in carcere? Grazie mille, Leonardo, della provincia di Cosenza.
1: Buongiorno, giornale radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Addirittura Braida, l'intervista di l'altro ieri, ha detto: mi viene da piangere a pensare alla situazione di questo Milan. Braida, fai quattro amici tuoi e te lo vai a acchiappare il Milan, no? Tanto gli amici per prendere il Milan ce l'hai. Anzi, a proposito di amici, vorrei ringraziare i napoletani, Gennaro e tanta bella gente che hanno accettato i poster di protesta della curva sud nel lungomare. Insomma, ci appoggiano i ragazzi di Napoli, veramente ci appoggiano praticamente quasi tutti i tifosi. Addirittura ci sono i cuginastri che sono preoccupati, ma sarei preoccupato pure io ad avere affari con Milan, no? Perché c'è la dirigenza dell'Inter che, a parte fa nascondere tutte le cose che devono nascondere fra di loro, sono preoccupati che questi del Milan fanno la bella e non fanno più niente per quanto riguarda lo stadio. Vabbè ragazzi, è un delirio da tutte le parti, come la giri e la volti, è un delirio. Allegra allegra ragazzi, e sempre comunque forza Milan, vi voglio bene. A proposito, lo smemorato di Prato, guarda che ho dei problemi pure nell'assemblea condominiale, se vuoi dire all'IDF di passare pure da noi, eh? Ciao ragazzi, allegra allegra, date piano, un baci baci.
9: Buongiorno Genova Scalea. No, io parlando di calcio, della nazionale italiana di calcio, adesso tutti quanti aspettano la nuova nomina del nuovo presidente per scegliere poi l'allenatore, ma secondo me, io ignorantemente, per l'amor di Dio, ma l'allenatore ce l'abbiamo già, Baldini. Innanzitutto punta su tutti i giovani, e che ripeto, non è che perché uno c'ha 20 anni la palla in rete non la sa buttare, se sa giocare a pallone può giocare a 20 anni fino a 40 anni, quindi non è questo il problema. Vedere Berzot, no? Nell'82 addirittura chiamò giocatori che erano pure squalificati e avevano 20 anni, quindi per far capire la statura di quell'allenatore. Quindi Baldini, secondo me, attenzione, perché dobbiamo prendere uno che prende 10 milioni, altro 15 milioni? Dobbiamo prendere uno che capisce dal vero di calcio, e credo che Baldini capisca di calcio, nonostante tutto, poi non solo, i giovani lo seguono. Bene così.
13: Che bello vedere il fatto alle corde, alle canne del gas, si difendono come possono. La signora Graciela, su cui io non discuto l'attendibilità, ha fatto un dietrofront completo con tanto di notaio, quindi si è detto, se si è divertita a spargere così un po' di notiziole al giornale, non ce ne frega niente, tanto più che lei ci lavorava da 20 anni in quella proprietà che si chiama Ginto, che quindi ovviamente non era un monastero, no? Non era il beato albergo del viandante del pellegrino, però fatto sta che niente, non hanno trovato nulla. Ciao Roberto da Amsterdam.
0: Eccoci, e allora leggiamo sul caso Picerno. Vi segnalo una cosa culturale: sul Centro abbiamo dedicato 4 pagine, un libro pazzesco che è uscito ora su Benito Mussolini. Io lo riassumo così: sesso, droga e Mussolini, per darvi un titolo un po' intrigante, ma in realtà è un diario di Margherita Sarfatti, ex amante del Duce, giornalista, sua precettrice, la donna che ha inventato in qualche modo il fascismo, che ha fatto da precettrice a Benito, che lo ha sgrezzato dal suo DNA di provinciale, agitatore di masse, lo ha trasformato nell'uomo che poteva scalare il potere fino a Palazzo Venezia. Ebbene, chiunque si avvicini a questo libro è mai stregato, perché è scritto benissimo, è pieno di retroscena, dettagli, ma c'è anche un grande interrogativo su questo Mussolini che a 19 anni racconta di aver, durante una tempesta, parlato con Satana il dialogo. Immaginate, Mussolini racconta che a 19 anni, durante una tempesta, gli si spalancano le finestre, vede Satana e Satana gli dice: cosa vuoi, Benito? I soldi, la ricchezza? No, no. Vuoi le donne? No, voglio il potere. Beh, stupendo. Mussolini raccontato da Margherita Sarfatti. Abbiamo dato una bella anticipazione di questo libro che si intitola È colpa mia. È veramente, comunque, si possa immaginare un libro potentissimo da leggere. Ma vi dicevo, c'è la sinistra ai tempi di Pinapicerno, perché da 4 giorni, questo è il quinto, sui giornali si assiste a un dibattito quasi surreale, innescato alle dimissioni dell'onorevole Picerno dal PD. Una martire, si dice, la vittima di una terribile operazione. Il suo addio deve essere interpretato come l'emblema di un'intolleranza contro i sedicenti riformisti da parte del centrosinistra, dalla segretaria Nazareno, un pericoloso cedimento al populismo di sinistra, secondo Pina. Ebbene, ma questa vicenda, che parte da un caso personale, è interessante perché illumina un grande tema risolto, cioè qual è l'identità del PD. E siccome viene utilizzato per sostenere un'OPA nei confronti del Nazareno e la scalata alla leadership del centrosinistra, vale la pena di parlarne. E dunque la tesi è: una svolta estremista dentro il PD ha prodotto una purga politica, la ferocia degli Schlein ha tagliato le teste, perseguita i dissidenti, colpisce con durezza, il PD ormai è intollerante, l'aria è irrespirabile e la povera Picerno, paladina di cause scomode rispetto all'ortodossia della segretaria, ad esempio il sostegno all'Ucraina, sta pagando duramente per queste prese di posizione controcorrente. Ebbene, è vero esattamente il contrario, nessuno di questi elementi è vero, se non altro perché Pinapicerno non è stata cacciata, se n'è andata da solo, ha fatto un'intervista di 3 pagine al Foglio attaccando, non è elegantissimo, il suo partito di ieri. E voi direte: vabbè, ma è ovvio, esce, attacca. No, perché se n'è andata anche Marianna Madia, ma questa scena non l'ha fatta. E poi bisognerebbe dire che Pinapicerno è una beneficiata di Elie Schlein, le chiese addirittura di non candidarsi nella circoscrizione sud perché aveva paura di non essere eletta. Infatti arrivò quarta dopo l'onorevole Raffaele Topo. E infine, questo è ancora più interessante, sull'Ucraina, il PD ha votato tutte le risoluzioni di finanziamento, quindi dei decreti, quindi casomai è stato troppo vicino all'Ucraina, non troppo lontano, come dice la Picerno. E poi, beh, questa è stupenda, lei che faceva di una grande bandiera l'adesione alla famiglia dei socialisti e dei democratici, attenzione all'inghippo, lascia, si butta su Renew Europe, il gruppo di Calenda, Italia Viva, dei centristi europei, e in cambio ottiene, ecco il punto decisivo, di poter riottenere la portona di vicepresidente che avrebbe dovuto mollare per l'incarico di rotazione con i socialisti europei. Ragazzi, ma se questa è Giovanna d'Arco, io sono Marilyn Monroe. 334 11 11 622 per le vostre idee.
2: Buongiorno, Silvio da Varese. Volevo chiedere a Vannacci o dare un suggerimento al signor Vannacci: in caso di vittoria sua alle elezioni sperata, se potesse costituire, visto che lui è un militare, una corte marziale per giornalisti, per tutti quei giornalisti che sparano cazzate mondiali, specialmente quelli di destra, che vengano giudicati da una corte marziale. Lui penso che sia in grado di farlo. Lo pensate anche voi? Buongiorno.
3: Buongiorno, ma si può sapere che fine abbia fatto l'indagine? Perché spero che ce ne sia stata una, per appurare perché, come e quando il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Ignazio La Russa, ha consegnato la propria SIM a suo figlio, ora indagato per violenza sessuale, e quindi quella SIM non può essere peritata per sapere i movimenti in entrata e in uscita dei vari messaggi e dei video? Si può sapere che fine ha fatto quell'inchiesta? Non ce n'è nessuna. Se il signor Luca Telese o qualunque altro che lavora, me compreso, e ha un telefono di servizio, desse la propria SIM a suo figlio, suo nipote, penso che il datore di lavoro lo prenderebbe giustamente a calci nel sedere, perché direbbe: signor Telese, qui dentro ci sono tutte le tue interviste, il tuo numero di telefono, e tu lo vai dare a tuo figlio minorenne, il tuo segreto professionale, tu mi mandi a carte 48, per non dirmi tutta la mia attività di editore. E invece no, la Repubblica Italiana rimane inerme di fronte al Presidente del Senato che consegna la SIM del proprio smartphone al figlio accusato, indagato per violenza carnale. Ah, che bel mondo. Franco, Pavia.
4: Tutte chiacchiere sulla Picerno, ma ci vuoi dire che cavolo ha fatto sta cazzo di Picerno? Chi è? È un estremista o dall'altra parte?
0: Tutte chiacchiere, fatti. Ho citato dei fatti, così come questa corte marziale per i giornalisti. Il Fatto pubblica la sbobinatura delle interviste che ha fatto, e quindi è il suo lavoro, non ha sbagliato. Se avesse travisato quelle interviste avrebbe sbagliato, ma se io intervisto Franco e Franco mi dice: ho visto che Giuliano faceva questo, questo e questo, io sto facendo il mio lavoro di giornalista. Direi forse che è più curioso che questa testa non sia stata mai sentita e che alla fine, dopo essere stata esposta, aver dichiarato di sentirsi insicura, adesso si copra con questa intervista difensiva ad un notaio. Ma è la mia opinione, questa è del tutto irrilevante. Il punto è: hai fatto il tuo lavoro di giornalista, hai raccolto le testimonianze, sì, hai le prove, hai registrato, sì, e quindi mi sembra che dal suo punto di vista il Fatto non abbia violato questa prassi, che è decisiva, prima di tutto i fatti e le parole. 334 11 11 622, stiamo sentendo vostre opinioni su un po' tutto, ma io voglio le vostre opinioni sulla guerra. Ricordiamoci, il Golfo si è riacceso, e questo è forse purtroppo il monito più inquietante con cui apriamo questa giornata. L'attacco e il controattacco dell'Iran dopo l'offensiva di Israele, contro lo stesso parere di Trump, è la miccia di un conflitto che può diventare molto più grande, purtroppo, dico io purtroppo. Nicola Compagnone ha lavorato e mi colpisce Lula Gebrà, l'attacca De Gregori ad accordi e disaccordi con La Storia Siamo Noi prendeva in giro parte degli italiani. 16.
5: De Gregorio è quello che ha scritto La Storia Siamo Noi? Sì. Stava prendendo in giro gli italiani o ci credevo o erano parole vuote? Cioè, vorrei dire a De Gregorio, e lo parlo con lui direttamente, senta, guardi, da palestinese a noi, io da 3 anni che vedo decapitare bambini palestinesi in diretta televisiva e mondovisione, bruciati vive con le bombe occidentali. Netanyahu dice che la titane per i crimini di guerra, che lui sta commettendo questo massacro di bambini, questo genocidio in mondovisione, nel nome dell'Occidente. Quindi, quando Picasso ha dipinto il bellissimo quadro, il Guernica, che è un massacro di nazisti, e un nazista gli ha fatto la domanda: è la sua opera questa? Ha detto no, no, è la sua opera,
6: è la sua opera,
5: la vostra opera. Quindi chiedere in questo momento a milioni di italiani che sono scesi in piazza perché si oppongono al genocidio, che sono antigenocidio, contro la strage dei bambini, 30.000 bambini sono stati massacrati in diretta televisiva con armi occidentali, con protezione diplomatica, politica, anche mediatica occidentale.
0: Ancora.
5: Nel nome dell'Occidente, perché qualcuno ci diceva, come il premier tedesco, che Israele fa il lavoro sporco per noi. Noi chi? Lui De Gregori, perché non lo fa nel mio nome, non fa nel nome di milioni di italiani che sono disgustati da quello che sta accadendo. Ma vorrei dire che chiedere in questo momento il silenzio, stai facendo tu il lavoro sporco per Netanyahu, perché è quello che vuole Netanyahu. E vorrei chiudere che per fermare quella strage non saranno i governi a fermare quella strage, sarà soltanto l'ascesa in campo dei popoli, perché è l'unico modo per fermare questa strage davvero, quando cominciamo a boicottare, a parlare, e soprattutto ognuno di noi usa il mezzo che vuole. Gli artisti possono usare le parole, i pittori possono usare la pittura, i musicisti possono usare la loro musica. Chiedere a loro di stare in silenzio, chiedere a loro di continuare la complicità e soprattutto continuare l'omertà, che io trovo non solo intollerabile, a questo punto veramente criminale.
0: Inoppugnabile, devo dire, questa risposta, anche elegante, ma Federico Pini ha un'opinione del tutto opposta. Il senso di colpo occidentale rappresenta il suicidio dell'Occidente. Sentiamolo, magari ce l'avesse questo senso di colpa.
7: Io le frequento tanto, ho una figlia docente universitaria in California e sono preoccupato per il futuro dei nostri giovani, per l'indottrinamento, il lavaggio del cervello a cui siete sottoposti in certi ambienti, in molte università, anche prestigiosissime, quelle che un tempo consideravamo le migliori. È terrificante. Io leggo i manuali scolastici che usano in Cina, insegnano ai giovani cinesi a essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia, della propria civiltà. I manuali scolastici o universitari che usano in Russia insegnano ai russi a essere orgogliosi della cultura russa. Ma magari dietro questi manuali c'è anche un disegno, un progetto nazionalista, può far paura, però questa è la realtà. Ma anche in Turchia le giovani generazioni sono allevate a un senso di autostima, contenti di essere turchi. Provengono da una grande civiltà, l'impero ottomano, lo studiano con orgoglio, con fierezza. Solo da noi i giovani vengono indottrinati a vergognarsi di essere bianchi, occidentali, eredi della più schifosa di tutte le civiltà, malvagia, distruttiva, oppressiva, sfruttatrice. È il suicidio dell'Occidente, che aveva dato titolo a un altro libro. È preoccupante questa cosa, perché noi abbiamo una visione così distorta, così unilaterale, così maniacale del nostro passato, gli unici a vergognarci.
0: Io sono stupito di come, beh, ovviamente Rampini parla sul piano culturale, ma questo titubare dell'Occidente nel giorno in cui Israele occupa mezzo Libano, io non lo vedo. D'Alema, folgorante al punto G, c'è una crisi del mondo occidentale, in particolare degli USA.
8: Ma vedi, c'è con ogni evidenza una crisi del mondo occidentale, in particolare degli Stati Uniti d'America, che si manifesta anche in una crescente tensione interna alla vita americana. Se lei pensa che il Parlamento degli Stati Uniti d'America ha ingiunto al Presidente di finire le sue guerre, di ritirare i soldati, insomma è un atto fortissimo, diciamo, di rottura di quella solidarietà interna che ha costituito un punto di forza della democrazia americana. Quindi l'Occidente, che è stato il principale fattore di garanzia dell'ordine internazionale in tutto il dopoguerra, appare oggi in una confusa crisi, che deriva probabilmente dal fatto che l'Occidente percepisce la globalizzazione come un processo che ha avuto un esito diverso rispetto a quello sperato, cioè ha finito per dare forza ai principali antagonisti dell'egemonia occidentale. Quindi l'Occidente si trova in un mondo diverso da quello che aveva sperato.
0: Beh, mi sembra molto più sensata questa analisi, ma ovviamente il mio punto di vista adesso arriva fra di noi. Il dottor ingegner Cavalier, ragionier, commendator Giuliano Pina Bardi.
6: Buongiorno, buongiorno caro Luca, buon inizio di questa settimana. Consentimi di iniziare con una nota per il nostro ascoltatore Franco da Pavia, che spesso ci chiama con notizie che non sono propriamente reali, e questa volta però mi sembra il caso di rispondere a quello che ha detto, perché su quello che è avvenuto a Milano, poi le idee ovviamente sono quelle di ciascuno, e viva le idee, e viva la libertà, però che cosa è successo? Che la Procura di Milano, dopo 2 anni di indagini che hanno riguardato analisi dei filmati, tabulati, anche il famoso telefonino, testimonianze, consulenze tecniche, interrogatori, ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio di La Russa, Leonardo Apache, e anche del suo amico Gilardoni, e la richiesta è stata accolta dal giudice che ha archiviato l'ipotesi dello stupro. Quindi o i giudici servono o non servono, o quello che dicono le sentenze diventa verità oppure non diventa verità, però insomma dal punto di vista processuale così è andata. Poi questa ragazza non si ritiene soddisfatta, pur avendo avuto un risarcimento a titolo per quello che è successo di 25.000 euro, e si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e lì vedremo che cosa succederà. Però per intanto la giustizia italiana ha assolto il figlio della Russa e ha anche esaminato e visionato il famoso telefonino. E questo giusto per una precisione sulle notizie. Poi permettimi anche di parlare un po' della questione del Fatto e di Minetti. Tu dici hanno fatto il loro lavoro. A parte la mancanza di verosimiglianza della notizia, a parte il fatto di aver detto che questa signora Graziella lavorava lì da 20 anni e invece ci è rimasta per 8 mesi, a parte aver riferito delle conversazioni, ti chiedo da giornalista, ma riferire delle conversazioni è una notizia? È la verifica della notizia, cioè dire qualsiasi cosa su una persona significa costituirne una notizia? È una domanda,
0: Lo stai chiedendo a me?
6: Solo tu ci sei, se c'è qualcun altro rispondo anche qualcun altro.
0: Ma tu oggi hai 2 pagine di intervista a quella teste, Gabriella, che dice, conferma, spiega, ci dà date e circostanze. 2 pagine, quindi se sei esempio,
6: e quindi
0: sicuramente
6: se una
0: hanno
6: che
0: fatto
6: è stata,
0: un buon lavoro giornalistico.
6: Se una
0: poi
6: persona
0: Gabriele
6: che è stata
0: abbandonata,
6: licenziata,
0: non abbandonata, sotto pressione anche di qualunque tipo, possa ritrattare, e questo ci sta, è pieno di testi che ritrattano, però che abbia
6: e
0: detto quelle
6: se
0: cose.
6: Una persona che è rimasta a lavorare,
0: il fatto avesse fatto bene a pubblicarle è in dubbio.
6: Se una persona che è rimasta a lavorare 8 mesi viene presa per una che è rimasta 20 anni, questo è un fatto. Se i fatti che lei riferisce non sono provati da nessun'altra fonte, da nessun altro riscontro, questo è un fatto. Se poi la corroborazione arriva dalle dichiarazioni aperte, le virgolette, di 2 tassisti che dicevano di accompagnare e di aver accompagnato delle escort ai festini, questi sono fatti. Francamente non si tratta in nessuna misura di un'inchiesta, in nessuna misura di fatti, si tratta di una raccolta di mondezza, peraltro neanche differenziata, propalata e buttata contro alcune persone che poi possono anche essere non simpatiche, possono avere un passato che si ritiene in qualche modo discusso o discutibile, queste sono altre dichiarazioni. Però mi chiedo e chiedo chi è che si è dotato di questa straordinaria autorità per esprimere giudizi morali sulle persone, se non chi parla da senza peccato. Ora non so quale sia la condizione dei giornalisti.
0: Vabbè,
6: del Fatto,
0: ma
6: poco mi riguarda.
0: Non infilarti in metafore evangeliche è molto più semplice.
6: Perché? Perché non devo infilarmi? C'è qualche divieto che tu hai stabilito stamattina? C'è qualche altra carreggiata da rispettare secondo l'organismo centrale di diffamazione e sputtanamento? Qual è?
0: Ma non c'è nessuno sputtanamento, ti ripeto, uno ha delle interviste registrate e
10: non le verifica, quindi oggi dichiaro verifica, sul tuo conto qualsiasi porcheria e tu diventi.
0: Ci sta che il testimone possa anche essere sottoposto a pressioni.
10: Ma che testimone? Stiamo parlando di una donna sono servizio, testimone della giustizia. Appunto, stiamo parlando esattamente di una donna di servizio che hanno riferito
0: italiana. Scusami, mi stai parlando sopra, hai parlato tanto, poi mi dici non parli e se mi parli sopra. Il problema vero di questa vicenda è la giustizia italiana che non ha verificato questa testimone con gli strumenti della giustizia che sono diversi da quelli del giornalismo. Basta, dovevano farlo, non lo hanno fatto perché la procura di Milano ha difeso semplicemente se stesso, era l'organo che aveva fatto male quella prima inchiesta e non ha sentito la testimone più importante che ha parlato, tutto qui.
10: Non è andata esattamente così, ha fatto esattamente come la legge prescrive la procedura, l'istruttoria insieme agli altri organi preposti per ottenere quel provvedimento amministrativo della concessione della grazia, l'ha fatto talmente bene che è richiesta in maniera impropria e non registrata precedentemente dalla Presidenza della Repubblica di rifarla, è ritornata e come vedi siamo arrivati ai medesimi risultati con l'unione del fatto che la testimone cosiddetta non era una testimone ma una diffamatrice.
0: E questo lo sostieni tu?
10: Lo sostengo io e anche il resto della Procura Generale di Milano. Scusami se ti sembra abbastanza poco, però se ti pare che il fatto abbia ragione può darsi che sia così e lo si vedrà molto serenamente nella causa intentata dai Cipriani, di cui vedremo gli sviluppi, ai quali assisteremo con il solito dovere di cronaca, e poi dopo il giornale radio ci parliamo un po' della Picerno se ne voglia.
0: Quando vuoi, giornale lungo e l'ora tonda, noi torniamo qui sul fronte a fra poco.
11: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
12: Attimo fuggente.
23: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
24: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
25: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
26: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
27: Sono le 8 e 3 minuti.
28: Giornale Radio News.
29: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniele Ubaldi.
30: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente. La domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut. Distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
29: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Paura nelle Penn Station di New York, vicino al Madison Square Garden, dove 5 persone sono state accoltellate prima che l'aggressore venisse arrestato. Uno dei feriti è in gravi condizioni. Secondo le forze dell'ordine, l'accoltellamento sarebbe stato un atto di violenza casuale, invitando comunque i cittadini a evitare la zona e chiudendo le strade, rafforzate le misure di sicurezza nell'area, dove il presidente Trump, tra l'altro, assisterà alla finale dell'NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Violento sisma poche ore fa di magnitudo 7.8 al largo dell'isola indonesiana di Mindanao. Le autorità locali riferiscono di almeno un morto e 4 feriti, ma si teme un bilancio ben peggiore visto il crollo di diversi edifici, diramato inoltre un allarme tsunami. Ora in Italia, con le amministrative, nella prima giornata di voto a affluenza ieri e ballottaggi al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto alla tornata precedente. In Sardegna invece urne aperte per il primo turno in 148 comuni, affluenza al 46,45%, in aumento di oltre 2 punti, ma facciamo un punto sulla tornata in corso. Laura Supino.
1: Urne aperte anche oggi dalle 7 nei 42 comuni italiani interessati dal secondo turno delle amministrative e nei 148 comuni sardi chiamati invece al primo turno. Oltre 1 milione gli elettori al voto. Ieri si è votato fino alle 23, oggi i seggi chiuderanno invece alle 15, subito dopo lo spoglio. I ballottaggi riguardano i comuni in cui nella tornata di maggio nessun candidato sindaco ha varcato la soglia del 50% e si sfidano dunque i 2 più votati. Tra i comuni interessati anche 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Chieti, Trani, Arezzo, Lecco e Macerata. Nei primi 3 al primo turno era in vantaggio il centrosinistra, negli altri 3 il centrodestra, ma gli eventuali apparentamenti e il voto civico possono ovviamente ribaltare ogni risultato. In quasi tutti i 148 comuni sardi invece il sindaco sarà deciso già al primo turno, in quanto municipi entro i 15.000 abitanti, per cui non vale la soglia del 50%. Solo 3 i comuni che la superano: Quarto Sant'Elena, Sestu e Porto Torres. Ballottaggi teoricamente possibili anche a Tempio Pausania e Salluri in quanto nuovi capoluoghi.
29: Drammatico incidente su una stradale nel Verbano, in provincia di Varese. Un'auto ha sbandato e investito un gruppo di ragazzi che camminavano in fila indiana ai bordi della strada per raggiungere una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, feriti gravemente in tutto altri 5 giovani tra i 15 e i 20 anni. Anche l'autista dell'auto, un uomo di 30 anni, è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
14: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva. Un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sacha Zverev, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco che vince il suo primo slam. Cobolli entra nella top 10 al decimo posto.
29: E per il calcio infine, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince 1-0 amichevole in Grecia, abbissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina della CT dell'Under 21, Silvio Baldini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: L'accorata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia, in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Buongiorno a tutti da Catania. Io vorrei dire solo due parole in relazione alla questione Minetti, ma il problema, al di là di tutto, non è neanche la testimonianza, le prove a destra e a manca. La cosa grave che per tutti gli italiani, a prescindere da è vero o non è vero il testimone, a prescindere da tutto, è che una grazia viene concessa all'ex ministro Minetti, igienista dentale, condannata, che procacciava le prostitute anche minorenni. Cioè, la grazia viene concessa a questo elemento qua e non a persone che effettivamente ne hanno bisogno e necessità, cioè non a persone normali. Viene concessa una grazia a un ex ministro che vive nel lusso e fa i festini. Cioè, questa è una vera vergogna, questa è la vergogna, a prescindere dal testimone e non. Questa è la vergogna, che il nostro presidente dà la grazia alla Minetti. Questa è la vergogna che gli italiani non tollerano proprio.
18: Povera Pina Picerno ieri sera, che brutta figura che ha fatto in onda. È voluta intervenire per chiamando al telefono per difendersi da una supposta accusa che le era stata fatta in trasmissione paragonandola a Vannacci, senza capire che non era un paragone fatto sui valori, sugli ideali, ma semplicemente sulla strategia politica nei confronti delle due coalizioni che si confronteranno alle elezioni. E lei non capiva, nonostante Telese gliel'avesse spiegato in diretta qual era il senso di questo paragone, e lei non l'aveva capito e insisteva. Che terribile figura, povera Pinuccia, quanto soffre. Donato da Roma.
19: Ciao Luca, devi esprimere le mie congratulazioni a Ser Guidabardi
2: per la trasmissione domenicale, che è una trasmissione di grande divulgazione e di interessanti argomenti, perché riporta alcuni giornali che noi tutti non possiamo leggere. Ciao, Nino 41.
0: Sì, caro Nino, se c'è un orgoglio che abbiamo è questo programma minore la domenica, che si fa strada, che conquista autorevolezza, è un piccolo gioiellino, così, fra l'altro, proprio nella produzione nefasta dell'uomo di cui parliamo, questo è veramente ciò che lo riscatta.
10: Grazie. E rieccoci qua. E la povera, diceva bene Donato ha ragione, Giulina non ha fatto ieri una grandissima figura, non avendo assolutamente compreso quello che dicevi ed essendosi proprio sbagliata, però un moto umano ci vuole.
0: Fra l'altro, se ci pensi, era un complimento.
10: Era un complimento.
0: Cioè, la domanda è, potrebbe essere una Vannacci di sinistra che porta dei consensi, che drena

0: Assassination, cioè una terribile descrizione del suo carattere e dei suoi tratti che non riguardano i fatti. Direi di tornare ai fatti, cioè è inutile parlare male della Picerno, dire che ha fatto quello che ha fatto perché si vuole guadagnare e mantenere la poltrona e che bla bla bla bla, come hai fatto in queste settimane e in questi mesi. Ora, la questione della Picerno andrebbe riportata, caro Luca, nella problematicità della politica e della questione politica che quella questione pone, perché c'è la Madia, c'è la Picerno, c'è Gori che oggi sui giornali vedrai che sta per uscire, c'è Del Rio che si lamenta, c'è Guerrini che sull'uscita. E io comprendo che chi abbia un'anima più profondamente e limpidamente di sinistra dica buon viaggio facciano, e va benissimo.
1: Oh, assolutamente.
0: Però Luca, completo in un secondo, sarò rapidissimo, te lo prometto, perché abbiamo un'altra importante questione da affrontare. Però il problema è se sia fallito definitivamente, si debba dichiarare il fallimento di quell'esperimento cominciato da Walter Veltroni, dell'unione delle due anime, dell'anima più pura che viene dal Partito Comunista, Partito Democratico della Sinistra, Democratici di Sinistra, in quella sua evoluzione, con l'anima dei cattolici che non vollero stare cattolici democristiani, che non vollero stare con il centrodestra quando ci fu ai tempi del berlusconismo la separazione.
1: Perché? Già sbagli perché
0: errore,
1: poni un
0: maestro.
1: Problema in condizioni in cui non è. La Madia non viene dall'anima cattolica, era la terza legislatura, ha fatto un messaggio anche molto carino, continua a lavorare con voi. Ci sta pure, io capisco umanamente che uno che ha fatto tre volte pensa,
0: che...
1: ora ti racconto quest'altra cosa, la Madia e la Picerno erano le giovani del primo progetto proprio di Veltroni, la Picerno divenne responsabile dei giovani del PD, è un quarto di secolo fa, cioè sono 20 anni fa, tu sei da 20 anni in politica e giustamente... Ci sono le regole e dicono, per esempio, in Europa che c'è l'alternanza, non te ne vuoi andare, ma è legittimo. E allora che cosa fai dopo averti fatto due peperoni così? Sto parlando qui della Picerno, dicendo il faro è il Partito del Socialismo Europeo, quando il Partito del Socialismo Europeo ti dice senti, io ti ho votato vicepresidente del Senato, ora c'è l'alternanza, tu te ne vai e diventi la paladina del nuovo faro che è Renew Europe. Basta, però non mi dire che è un travaglio dell'identità cattolica, perché è una cazzata.
0: Invece te lo dico e te lo ripeto, perché quel travaglio, scusami, forse dovremmo cambiare parola per non incorrere in
1: quel
0: problemi,
1: dilemma,
0: quella sofferenza,
1: il dilemma,
0: quella sofferenza esiste,
1: cattolica
0: esiste,
1: quando
0: esiste.
1: Faceva carriera il travaglio non c'era, Veltroniana con Veltroni.
0: Vedi, tu stai parlando
1: poi
0: della,
1: dopo
0: tu
1: Bersaniana
0: stai parlando...
1: con Bersani, poi Franceschiniana,
0: sì,
1: con Franceschini,
0: ma
1: poi
0: tu vuoi
1: dopo
0: fare i tuoi conti personali,
1: Renziana con Renzi, però poi dopo essere e quindi
0: tu fai i tuoi conti personali con la Picerno,
1: adesso che non
0: sono cose che
1: quello
0: che non
1: vuole diventa anti Schlein.
0: Tu fai i tuoi conti personali con la Picerno, che non sono però il problema politico, che tu voglia negare che questo problema politico esiste quando un gruppo di 21 persone si è spaccato tra 10 che erano favorevoli a non votare gli aiuti all'Ucraina e 11 che invece
1: erano
0: favorevoli.
1: Quello te l'ho detto io nel mio articolo, ti ho ricordato questa perla, che
0: però
1: la Picerno quando allora faceva l'ortodossa del Parlamento,
0: sì,
1: del socialismo europeo,
0: è possibile argomentare,
1: perché
0: vero?
1: Diventava vicepresidente grazie a questo, ha votato addirittura orrore a favore dell'uso dei fondi sociali per comprare le armi. Bello, quello, bellissimo.
0: Tu continui a voler parlare per non so quali questioni personali della Picerno. La Picerno è un fenomeno che riguarda per l'appunto la Picerno, il fatto che se ne sia andata, così come tutti quelli che vanno ad affrontare altre battaglie politiche, vedrà poi con gli elettori se troverà consenso, se troverà un voto favorevole a quella, alla sua politica, alle sue politiche. Però che tu voglia negare, perché devi difendere la casamatta della sinistra, che esiste un problema politico grande, quello sì, come un grattacielo più che come una casa, che è quello della coesistenza di due sensibilità politiche all'interno di uno stesso partito, tant'è vero che quando entra Renzi se ne vanno da sinistra e quando arriva la Schlein se ne vanno da destra. Francamente questo mi sembra saltare a pie pari su un problema politico e portare tutto sulla ridicolizzazione e sulla definizione caratteriale di una persona

0: persona sola che poi viene così duramente colpita tanto da non capire neppure quello che le hai detto tu ieri sera in trasmissione. Io ti consiglierei modestamente e umilmente di tornare a parlare della questione politica e di risparmiare.
1: Ma tu vuoi parlare di una questione politica e l'identità del PD, ma poi c'è, siccome ne stiamo parlando per un caso personale, uno affronta prima di tutto il caso personale.
0: Il caso personale l'hai creato
1: tu. Se domani mi dici Del Rio esce dal PD, discutiamo e Del Rio esce dal PD.
0: Oggi ti dico che sui giornali la notizia è che Gori esce dal PD per gli stessi motivi. Probabilmente vorrà fare anche lui il vicepresidente del Parlamento europeo.
1: No, ma aspetta, però Gori non viene dall'identità cattolica. E già vedi che è confutato.
0: E questo è un errore, invece viene esattamente da quell'identità.
1: Ma
0: viene esattamente
1: da un mondo. No, Gori è sempre stato
0: moderato,
1: un socialista,
0: un estremista,
1: sempre
0: di sinistra.
1: Stato un socialista cattolico, ma non è un democristiano, non c'entra niente con la storia della DC di cui tu parli. È cattolico come sei cattolico tu. E Gori,
0: infatti,
1: è un,
0: non siamo
1: fin
0: estremisti
1: dai tempi
0: di sinistra,
1: in cui lavorava con Berlusconi,
0: come te che non sei
1: era
0: cattolico,
1: un socialista ambrosiano, quindi.
0: E quindi esiste, come ti ho detto dall'inizio, un problema di composizione delle sensibilità politiche all'interno di un partito che era nato come un partito plurale della sinistra, del centro-sinistra.
1: Ma è un partito plurale, ci stanno 200
0: mamma mia,
1: persone
0: che fastidioso
1: nell'Assemblea
0: che
1: Nazionale.
0: Sei veramente molesto, sedati.
1: Sedati,
0: esiste
1: ma
0: un problema politico del quale se vuoi puoi evitare di parlare parlando della Picerno. Chissà perché vedo che con Gori che un uomo il discorso diventa diverso ma sarà il solito sessismo che avanza un po' mascherato.
1: Ma stavamo parlando di Gori e tu dici che è l'identità cattolica e non è Gori, non fa parte dell'identità post-democristiana cattolica,
0: fa parte ampiamente, ma facciamo una cosa, ce lo chiamiamo nei prossimi giorni e ne parliamo con lui e gli chiediamo se è un estremista di sinistra. E intanto, se sei d'accordo, passiamo ad un'altra notizia, perché stamattina hai parlato e hai citato giustamente il fenomeno dell'immigrazione, e allora sul fenomeno dell'immigrazione sarà il caso di fare un po' di chiarezza e un po' di numeri. Allora, in Italia ci sono 5 milioni e 9, cioè quasi 6 milioni di stranieri presenti, di cui questi 340.000 sono in condizioni di regolarità. E sulla famosa vicenda degli sbarchi, gli sbarchi sono passati da oltre 150.000 nel 2015, 180.000 nel 2016, ormai si sono stabilizzati intorno ai 60-65.000 sbarchi per ogni anno, sono stati 66.000 nel 2025. Raccontano di una grande crisi migratoria negli anni, 10 anni fa, che oggi si è assestata, e della necessità di comporre all'interno della nostra società quelle esperienze che vengono dall'estero con le esigenze della... Mi senti? Luca, ci sei?
1: Io sì, ti ho sentito andare e venire.
0: Io ci sono, eh. Ah, benissimo.
1: Perfetto,
0: scusa.
1: Vai.
0: C'è stato evidentemente un attimo di linea. L'esigenza di contemperare quelle che sono le necessità del mondo produttivo italiano con i fenomeni migratori, e c'è un esperimento molto interessante che è stato incominciato lo scorso anno a Benevento a cura dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, che ha firmato un protocollo insieme a due importanti organizzazioni, due partner internazionali, Magibillion e India Works, con l'obiettivo di dare risposta alle domande di manodopera che in Italia per l'appunto sono carenti, e formare in India delle persone secondo gli standard italiani e poi inserirle in Italia. E qualche giorno fa, il 27 maggio, all'Istituto Italiano di Cultura di Nuova Delhi si è tenuta proprio la consegna degli attestati ai partecipanti a questo progetto Work for Italy 1 e 2. E oggi ne parliamo con il presidente di ANCE Benevento, Flavian Basile, che è qui con noi. Buongiorno e benvenuto.
2: Sì, salve, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, avete formato quante persone in India per fare cosa e com'è andato il progetto?
2: Al momento il primo progetto pilota è partito, sono circa 30 persone. Mi stanno bloccando sull'aereo, mi dispiace, mi stanno dicendo di chiudere il telefono.
0: Mi scusi?
2: Pronto, mi sentite? Quindi io sono in aereo e devo partire, mi stanno intimando di chiudere il telefono.
0: E allora buon viaggio, ci sentiremo un'altra volta e torniamo, Luca, a parlare delle
1: capita,
0: altre questioni.
1: Capita. Noi che prendiamo gli aerei sappiamo che gli orari non sono mai quelli previsti.
0: E allora torniamo alle nostre notizie di oggi e cominciamo a prepararci per quello che arriverà dalle vicende internazionali, perché è riscoppiato il casino, come dicevi stamattina.
1: Eh sì, purtroppo c'è questo tumore bruttissimo che si chiama Bibi Netanyahu. Speriamo che non si offenda nessuno fra i sedicenti riformisti, che sta addirittura forzando la mano a Trump, se non è un gioco delle parti. Tu pensi che sia un gioco delle parti il fatto che Netanyahu gli dice stronzo non attaccare, e quello bombarda il giorno dopo Beirut?
0: Ma certo che è un gioco delle parti, mi pare del tutto evidente. Cioè, tu ritieni possibile che il Israele, che è parte integrante della politica degli Stati Uniti, possa procedere a fare attacchi della portata e della dimensione di quelli che sono stati realizzati ieri con il bombardamento addirittura della capitale, cioè di Beirut, senza che ci sia uno sostanziale via libera, anche se non espresso o anche se contrastato pubblicamente da parte dell'amministrazione americana? Anche lì è un
1: ma
0: po' come
1: io penso che potrebbe esserci. Penso che Netanyahu potrebbe avere la forza di forzare la mano, che ne so, che nel loro ruolo di alleati Netanyahu riceva da Trump una richiesta: non attaccare oggi, non andare avanti oggi, e attacchi proprio in quel giorno, perché il suo obiettivo è far saltare qualunque tipo di negoziato di tregua, perché lui è un altro zombie che, se non c'è la guerra, è morto come Zelensky e se ne va a casa 24 ore dopo. Quindi c'è il partito della guerra di cui Netanyahu è esponente. Forse Trump in questo momento, non per vocazione umanitaria, Giuliano, ma è possibile, io penso di sì, che Trump abbia un problema di prezzo della benzina per l'elettorato americano, e anche bisogno disperato di portare a casa un accordo per l'elettorato americano. Penso di sì.
0: Se la tua prospettiva fosse corretta, se questa tua lettura fosse corretta, vorrebbe dire che veramente Trump ha una capacità e un'aderenza politica, un'autorevolezza politica prossima allo zero, cioè non riesci a farti nemmeno rispettare e nemmeno coordinare le tue politiche con lo Stato a cui fornisci protezione, armi, denaro e qualsiasi possibile ombrello, a partire da quelli strettamente militari per poi arrivare a quelli politici in tutte le sedi internazionali. Francamente c'è da meditare fortemente sul ruolo di Trump e sulla capacità di Trump.
1: Sì, ma non vuol dire che non ha potere, vuol dire che ha un alleato che è più disperato di lui, e questo è sicuro. Cioè, entrambi sono alle prese con il voto. C'è un tema che Zelensky e Netanyahu hanno bisogno che la guerra continui, perché come si ferma la giostra finiscono a casa, uno forse Netanyahu anche in carcere, mentre invece Trump ha bisogno di arrivare alle elezioni midterm, che sono domani, senza che esploda la crisi degli idrocarburi, dei mercati, del prezzo dell'energia, in modo tale da far salire l'inflazione in America. Quindi potrebbe essere che lui non voglia un'escalation ora. Non gli è comodo a Trump che Netanyahu, contro le sue dichiarazioni, bombardi tutto il Libano.
0: E quello comunque lo bombarda senza che ci sia da parte di Trump alcuna possibile reazione. Mi pare che i flussi commerciali, i flussi di armamenti e i flussi politici rimangano totalmente inalterati, quindi mi sembra un po' curioso. Cioè,
1: allora
0: tu vieni a casa, mi pesti e io ti dico continua pure, no, smettila, però tu mi pesti, io dico no smettila, tu mi pesti, dico no smettila, e va avanti così. A me sembra un resoconto poco verosimile, ma ne parliamo nella prossima mezz'ora con Maurizio Molinari, che torna a trovarci. Adesso un po' di pubblicità.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
6: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta.
5: Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori questa mattina a Roma sul grande raccordo anulare a causa di un incidente. Ci sono lunghe code in carreggiata interna dalla Rustica ad Ariatina. Ripercussioni sulla Via Appia con lunghe code da Marino fino alle Capannelle verso il centro. Code anche in A1 da Torrenova fino al grande raccordo anulare. Verso Roma code per il traffico anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria dal raccordo alla tangenziale est in A24 da Sette Camini verso la tangenziale. A seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code a tratti in tangenziale tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto e da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli. Code inoltre sulla Semigliano per lavori dal Bivio per Caserta al Bivio per Arzano verso Acerra. In Toscana code sulla Firenze e Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna verso Firenze. A Padova code in A4 per un incidente tra Padova Ovest e il Bivio per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Ripercussioni in A13 con code da Padova zona industriale fino all'allacciamento con la 4. Code anche in tangenziale sud da via Piovese a Padova Est. A Bergamo code per lavori anche oggi in circonvallazione tra Orio e Curnasco verso Mapello e da Curno a Bergamo centro verso l'aeroporto. In A4 code tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. A Milano poi code a tratti sulle tre tangenziali. Più a ovest circa 6 km di code per un incidente in A4 tra via Andrate e Novara Est verso Trieste. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
6: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
7: Io sento delle cose, ma Terese, ma come si fa qui, Luca da Pisa? Ma sento degli ascoltatori con delle, dicono delle, non so, però non voglio parlare, essere volgare, insomma. Sento un signore meridionale che parla, lascia un messaggio come questo e dice come si fa a dare la grazia a Lavinetti, un ministro, a parte non era un ministro, ma insomma era un consigliere regionale. Ma al di là di questo, la grazia è stata data. Cioè, non ci possiamo, penso, interrogare su questo. Quello che è grave è il fatto quotidiano, utile Terese che lei, anzi diamoci del tu, che tu lo difenda. Il Fatto Quotidiano ha commesso un grave errore che è alla base del giornalismo, secondo me, ha tradito, secondo me, proprio uno dei principi fondamentali del giornalismo. Del giornalismo fatto in maniera ortodossa, ecco. Non perdiamo di vista questi principi, Telese, cerchiamo di riprenderci, su. Tanto la sinistra non governerà alle prossime anni in Italia. Su questo ne sono certo.
8: Caro Guidabardi, io vorrei farti una domanda. Ma siamo sempre a Giovenale che ci si chiedeva chi controllerà i controllori? Ma ti sembra possibile che chi ha controllato quello che doveva rispondere sì o no al vero siano gli stessi che sono in parte in causa? Se questo è giusto, che ti devo dire? Viva la destra che ragiona così. Giancarlo da Lucca.
9: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Sabato ho visto accordi e disaccordi e quindi ho ascoltato Travaglio e a me mi ha convinto, mi aveva già convinto prima comunque. Ma certo che è un'assurdità la grazia da Minetti, ma certo, le persone ricche riescono sempre a cavarsela, hanno fior fior di avvocati, corrompono, pagano, figuriamoci, e gli ingenui che difendono questa cosa. Madonna, ma che razza di persone, che cucchi che siete. Ma perché darle la grazia? Per quale motivo? Ma quella vi sembra una che merita la grazia? Non avrebbe fatto un giorno di galera. È che il Quirinale l'hanno impacchettato ben bene, a Mattarella gliel'hanno messa in quel posto i suoi consulenti e anche Nordio, per salvare il presidente. Figuriamoci, non potevano ritirare la grazia. Guardate, siamo veramente il paese dei balocchi. Io sono veramente delusa, ma delusa davvero. Ben per la Binetti, spero che se ne vada dove cavolo deve andarsene e che si faccia vedere il meno possibile in Italia, che di balorde ne abbiamo già a sufficienza. Ciao ciao!
10: Eccoci! Ripeto, io non sono l'avvocato difensore del fatto, mi ha impressionato, perché qui bisogna leggere le cose. Ci sono due pagine di trascrizioni sul Fatto di un'intervista molto dettagliata, ma uno dice, ma il Fatto, però gli stessi concetti, ora viene dimenticato, Graziella, su questo tema, li riferì anche al Corriere della Sera, è anche registrata in una trasmissione della TV uruguagia e si chiama Sin Piedad. Dunque, io posso dire, è vero o non è vero, posso aspettare questa dichiarazione giurata, che peraltro ancora non abbiamo visto in integrale, ne abbiamo sentito degli stralci, ma è giornalismo riportare un testimone, stiamo scherzando, mica puoi intercettarlo, non hai i poteri della procura, però se un testimone in modo chiaro, identificato, ti parla per 3 ore di alcuni fatti, ha la titolarità per farlo. Il Fatto e anche altri giornali hanno riportato queste immagini. La mia domanda è: perché non è stata sentita dalla procura? Saremmo stati tutti molto più tranquilli, perché la formula della dichiarazione al notaio sembra veramente un po', ecco, inutile. Ma non voglio più parlare di questa vicenda, parliamo invece.
11: Sì, ne abbiamo parlato veramente a sufficienza e continuare a non distinguere tra una locuzione di parte diffamatoria con una testimonianza e come dire, una perversione che ciascuno ritiene di dover mantenere e va bene. Torniamo al Golfo.
10: Ma quindi non si può più fare nessuna intervista, perché se non puoi verificare giudiziariamente non puoi fare più nessuna intervista. Come fai a verificare giudiziariamente? Perché questo
11: immagino solo tutte le persone che possono avere rancore nei confronti di qualcuno, soprattutto se si tratta di un personaggio che ha il cosiddetto virgolette rilievo pubblico, possano dichiarare sul suo conto.
10: Infatti poi c'è la querela, la causa civile, e viene verificato sul piano giudiziario.
11: Probabilmente un giornalista,
10: non sempre la responsabilità del giornalista, la responsabilità è di chi un dice le cose.
11: Probabilmente un giornalismo che vada a controllare che cosa viene detto da quelli che tu chiami testimoni, e ad esempio comincia a non riferire che è stata a lavorare per 20 anni una che ha un contratto lavorativo di 8 mesi, sarebbe utile a far comprendere qual è la qualità e la portata delle cose che vengono dette e qual è l'attendibilità della persona che le pronuncia. Però ti ripeto, ne abbiamo discusso sin troppo.
10: Bene, abbiamo il nostro ospite.
11: Poca importanza rispetto alle questioni, sì. Prego,
10: l'unico presentalo. Maurizio Molinari, che oggi può risponderci alla domanda delle domande che ci facciamo io e te, cioè: in questo momento l'accelerazione in Libano è prodotta da Netanyahu sostanzialmente in un accordo mascherato con Trump, o è una vera forzatura? Buongiorno Maurizio Molinari, e a lui questa domanda.
11: Buongiorno direttore.
12: L'accelerazione militare che vediamo è frutto di mosse convergenti da parte di Israele e dell'Iran. Perché Israele e l'Iran hanno intenzione in questo momento entrambi a un'accelerazione militare? Ma Israele perché vuole chiudere la partita con Hezbollah. C'è una trattativa con il Libano che sta andando bene a Washington. Il governo libanese è disposto ad assumere il controllo delle aree che Israele libera da Hezbollah nel Libano del Sud, e quindi Netanyahu vede la possibilità di cogliere un risultato militare importante, l'eliminazione di Hezbollah, che potrebbe aiutarla ad affrontare il voto elettorale in ottobre, che per lui si annuncia molto molto difficile perché i sondaggi lo vedono in difficoltà. Ma poi c'è l'Iran. L'Iran in realtà ha armato gli Hezbollah con dei droni che Israele non riesce a fermare e che costituiscono in questo momento un'arma scelta di grande efficacia, esattamente come i droni usati dall'Ucraina contro la Russia. Ma c'è dell'altro, ovvero la decisione dell'amministrazione americana adottata 2 giorni fa di usare i beni iraniani congelati per pagare la ricostruzione nei paesi del Golfo colpiti dall'Iran è uno smacco che gli Ayatollah non possono accettare.
11: Sì, ma direttore, il problema di cui cercavamo di comprendere è se questa contrapposizione tra Trump, esatto, e Netanyahu sia una pantomima o in realtà sia vera. Cioè, è possibile che il presidente americano dica a Netanyahu fermati e quello se ne freghi?
12: In realtà no, questo non è possibile. Cioè, se il presidente americano detta le condizioni, il premier israeliano deve seguire. In realtà però, se facciamo attenzione alla dinamica della ripresa delle ostilità fra Iran e Israele, la realtà è che c'è una logica di de-escalation. Tanto l'Iran quanto Israele stanno rispettando dei limiti. Io capisco che per chi ci ascolta è difficile comprendere questa logica, però la realtà vera è che l'Iran, nei lanci di missili fatti nella notte verso Israele, li ha fatti in maniera che Israele ha intercettato tutti i missili e Israele ha risposto con degli attacchi che non hanno fatto vittime. Quindi la realtà è che c'è stato uno scambio di lanci di missili, c'è un'escalation,
10: ma non potrebbe aver funzionato lo scudo come tante volte ha funzionato? Cioè, veramente, che controprova abbiamo per sapere che l'Iran non abbia solo subito la contraerea di Tel Aviv come è accaduto tante volte?
12: No, ha funzionato sicuramente lo scudo, ma quando si lanciano 10 missili anziché 50 è chiaro che è più facile per lo scudo funzionare. Così come quando Israele colpisce 10 obiettivi dei Pasdaran e non fa neanche un morto, sorge l'interrogativo da cronista legittimo se queste 10 strutture in qualche maniera non erano state preavvertite, ovviamente non dagli israeliani. C'è l'impressione che questo metodo della de-escalation, che è stato inventato da Putin in Siria per vincere nella battaglia nella guerra civile dell'epoca, non venga in questo momento applicato dagli americani. È pericoloso? Sì. Può sfuggire di mano? Assolutamente sì. Quindi siamo in una situazione di bilico? Certamente. Però l'impressione è che gli Stati Uniti stiano tentando di far sfogare i due alleati, limitando quanto più possibile i danni.
11: Cioè, scusa, direttore, commentavo su quello che diceva il direttore Molinari.
10: C'è uno scenario in cui invece, come dire, gli interessi in questo teatro di guerra fra Trump e Netanyahu si dividono definitivamente? Cioè, pensavo io che comunque Trump il midterm se lo gioca anche sul consenso, sul prezzo della benzina, sul risultato che può proporre, mentre, come dicevi, Netanyahu potrebbe portare un grande trofeo sul teatro delle elezioni, dire che ne so, ho sconfitto Hezbollah. Trump non porta sul piatto delle elezioni di midterm ho vinto e risolto la crisi del Golfo.
12: Se il presidente degli Stati Uniti decide di mettere sotto pressione Israele, ha strumenti come nessun altro nel pianeta, perché la collaborazione strategica e militare fra i due paesi è a livello dell'interoperabilità, cioè i due eserciti operano assieme. Il punto però è che l'impressione è che Trump stia tentando di farlo. Cioè, Trump, quando ieri ha detto a Israele limita la risposta, Israele ha limitato la risposta. È vero che Trump ha l'interesse, soprattutto in ragione del campionato del mondo che sta per iniziare, di evitare un'escalation militare nelle prossime settimane. Ricordiamo che non c'è solamente il campionato del mondo, ma c'è anche l'anniversario di 250 anni degli Stati Uniti. Quindi sinceramente l'impressione che Trump stia tentando di premere tanto su Israele quanto sull'Iran, perché la realtà è che se ascoltiamo i portavoce della Casa Bianca dicono che l'accordo potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni. Quindi noi non possiamo escludere che questo scontro innescato dalla guerra dei droni in Libano, gli americani stiano tentando in qualche maniera di governarlo per evitare che degeneri.
11: Direttore, ti volevo portare su altri due fatti per poi metterli in relazione. Di qualche giorno fa una visita molto molto sfarzosa del presidente cinese Xi Jinping in Corea del Nord, è stato ricevuto con ogni onore da Kim Jong-un e dai vertici militari coreani, e dall'altra parte la vicenda che non accenna a finire della guerra in Ucraina, la vicenda tra la Russia e l'Ucraina. È possibile una lettura di questo genere, cioè una lettura che vuole vedere un grande conflitto interno alla NATO? Da un certo punto di vista c'è Trump che dice finite la guerra in Ucraina e la NATO che invece continua e l'Europa che continua a farlo. È possibile che ci sia questa di lettura da fare, un conflitto interno alla NATO tra gli Stati Uniti e il resto dell'alleanza?
12: Dunque, non c'è dubbio che ieri sera c'è stata una novità a Londra. Zelensky si è presentato come l'uomo forte del conflitto. Putin è in difficoltà perché non avanza in Ucraina e perché le sue città, a cominciare da San Pietroburgo, sono bersagliate dai droni ucraini. Cosa ha chiesto Zelensky agli europei da questa posizione di forza? Gli ha chiesto di sostituirsi all'America nelle vesti di mediatori con Putin. Questo è il vero passaggio. I 3 leader europei hanno accettato questa sfida e attenzione, l'ha accettata anche Trump. Se noi facciamo attenzione alle dichiarazioni di Trump nell'ultima settimana, sostanzialmente lui ha detto Zelensky e Putin vadano avanti da soli. Quindi l'interrogativo di queste ore è in che maniera Starmer, Macron e Merz prenderanno l'iniziativa con Putin e se riusciranno a farsi ascoltare da Putin, come Trump invece ha fallito più volte. In tutto questo c'è un ruolo della Cina. Io sono d'accordo che la visita di Xi Jinping a Pyongyang sia molto importante per 2 aspetti. Il primo perché sostanzialmente la Cina ha rivendicato la sovranità sull'alleato nordcoreano dicendogli va bene, hai dato i soldati alla Russia per combattere in Ucraina, ma qui comandiamo noi. E Kim Jong-un ha accettato questa dinamica anche perché, e questo è il pezzo di informazione nuovo che anche a me quando ho letto questi dati mi ha sorpreso, attenzione, l'economia della Corea del Nord non è mai stata tanto florida, non è più un paese povero. La guerra in Ucraina e gli accordi che ha siglato con la Russia e la Cina stanno trasformando la Corea del Nord in un posto dove il tenore della vita sta crescendo e anche questa è una novità con la quale dobbiamo fare i conti.
11: Luca.
10: Beh, è molto interessante, ma allora la domanda che non si può non fare è quando si potrebbe chiudere questo conflitto bilanciato, secondo la tua interpretazione, con l'Iran e con che esito?
12: Io credo che ci stiamo avvicinando a una soluzione che prevede lo sblocco di Hormuz, la fine del blocco navale americano e la messa sotto tutela da parte di un paese che può essere la Cina o la Russia o il Kazakistan dei chili di uranio arricchito da parte dell'Iran. La mia impressione è che si stia andando in questo schema. Certo, non sarà una pace definitiva, sarà sotto la formalità di una tregua di 90-120 giorni, però di fatto è una maniera per invertire la dinamica nel Golfo, sempre ammesso che l'attuale escalation non distrugga tutto.
11: Direttore, la dichiarazione di Trump mi farebbe piacere incontrare Mustafa Khamenei, va letta sotto il profilo della comica o della follia?
12: Va letta sotto il messaggio che Trump manda ai Pasdaran: sono disposto a incontrare il vostro capo. Fino adesso io ho ucciso il padre, ma sono disposto ad incontrare il figlio. Chi conosce il mercato dei real estate di New York sa che così trattano i tycoon a Manhattan. Io ho fatto fallire tuo padre, ma te renderò ricco.
10: Straordinaria questa questa sì, assonanza fra prima ti picchio e poi ti stringo la mano
13: e poi ti medico la mano.
12: È un po' come era Dallas, no? J.R. Dallas in quel serial TV.
10: Mamma mia. Bene,
13: grazie direttore Molinari.
10: Buongiorno, buon lavoro,
13: grazie.
10: Maurizio Molinari.
12: Grazie a voi che ci ascoltate.
13: Bella questa di Dallas.
10: Ho ucciso tuo padre. È bello, vorrei vederlo questo dialogo con quello mezzo storpio, con un occhio tagliato, una gamba
13: presa. Il padre, la madre e tre fratelli, però... Padre, madre e tre fratelli, insomma, li ha ammazzati.
10: Cioè, bello, come sono contento.
13: Chissà se queste cose le fanno anche nel labaro.
10: Io andrei carico di tritolo sia nel labaro sia a Washington.
14: Bada a te, attenzione, qui dichiarazioni di guerra verso labaro. Iniziamo con le scintille la settimana.
10: No, no, quella è come dire la prassi. Se dovessi trattare con uno che mi ha ucciso padre, madre e sorella, non andrei, diciamo, con un pacchetto di cioccolatini. Ma guarda, l'altro nostro interlocutore che qui fa il grande diplomatico è un barbaricino, non credo che terrebbe un atteggiamento diverso. È un feroce barbaricino.
14: A certi formalismi ci tengono e lo apprezziamo.
13: Allora, che novità ci porti? A te è piaciuta visita? Hai visto? Ti sono piaciute le immagini dei bambini con i fiori che ricevono Xi Jinping, Kim Jong-un con la moglie?
10: Lui è molto sensibile.
14: Sì. Sono molto sensibile, mi piace molto, soprattutto è vero che la Corea del Nord è uscita dalle condizioni di profonda difficoltà in cui si trovava fino a qualche anno fa, ma secondo me c'è uscita soprattutto grazie all'acquisizione dell'ordigno nucleare, perché fino a 2-3 anni fa la Corea del Nord era nel pieno di una guerra che si protraeva dagli anni 50, una guerra che l'aveva dissanguata e che aveva portato a incentrare tutto l'assetto economico del paese sulla produzione militare, un qualcosa che assomiglia un po' a quello che ha in mente qualcuno anche qui a casa nostra. Ecco, questo ha portato a delle privazioni enormi della popolazione che sono venute meno nel momento in cui si sono dotati dell'arma atomica e i paesi vicino, in primis Corea del Sud e poi il Giappone, ma di conseguenza anche gli Stati Uniti, hanno smesso di aggredirlo. Questo ha consentito di spostare le risorse dalla produzione militare, quindi dalla difesa del paese, al benessere del paese, e i progressi ci sono evidenti, e quindi è una lezione che purtroppo guardano tutti, e attenzione perché la guarda soprattutto l'Iran, che sa benissimo che l'unico modo per uscire da questa impasse però è dotarsi della bomba nucleare.
13: E guarda, speriamo che non la guardi anche Kiev.
14: Kiev ce l'aveva, questa guerra inizia pure perché è venuto a meno all'impegno di rimanere neutrale, perché la distruzione dell'Unione Sovietica, mi pare che fossero rimaste 14 testate nucleari nelle disponibilità di Kiev, che le riconsegnò alla Russia in cambio di una serie di garanzie reciproche. La Russia si impegnava a rispettare i confini dell'Ucraina e dal lato suo l'Ucraina si impegnava a rimanere neutrale. Nel momento in cui l'Ucraina ha messo in costituzione di dover entrare nella NATO, quindi di non essere più neutrale, e la Russia è venuta meno alla sua parte dell'accordo. Questo però, attenzione,
10: ma non
14: che
10: c'è in Costituzione
14: tanto
10: l'ingresso nella NATO?
14: No, no, hanno minacciato di metterlo in Costituzione, quindi comunque
13: l'hanno fatto, quindi sì. non diamolo come una notizia,
14: no,
13: visto che non lo è.
14: No, no, vabbè, comunque stava puntando a quello Zelensky.
13: Anch'io minaccio spesso Telese, ma poi sono solo rose e fiori tra noi. Sono
10: no,
13: cose
10: sempre violento, però questo non c'entra con
14: Zelensky. No, perché la Finlandia però c'è entrata nella NATO nel frattempo, quindi è qui la differenza. Se è l'unico modo per fermare l'intervento militare, attenzione che poi il copione si può ripetere pure altrove.
13: Prego, procedi, non fermiamoci.
14: No, allora, delle notizie, ma se vogliamo ritornare alle notizie del giorno, io ci tengo in questi ultimi giorni, sto parlando molto di elezioni, perché se ne parla in Italia, parliamone pure all'estero, perché secondo me le elezioni più interessanti sono quelle che si sono tenute in Armenia. Sono elezioni un po' particolari, in cui il governo uscente, filo europeista di Pashinyan, a parte che ha dichiarato vittoria a urne appena chiuse, quindi un qualcosa un po' anche azzardato, ma la cosa più bella di queste elezioni è che il giorno prima del voto sono stati stati arrestati sei importanti candidati dell'opposizione, e quindi diciamo che il governo ha avuto modo di dare un indirizzo molto forte
10: europei, la democrazia.
14: Esattamente questo, quindi è il formato E3 che porta i suoi frutti anche.
10: Scusa, non abbiamo detto nulla, e diciamolo con te, che trovo incredibile come i giornali italiani danno notizia, titolo, la Meloni non litiga sul formato E3, ma l'hanno esclusa, poraccia.
14: Esatto, no? Non può neanche stare nella stanza per poter litigare. Lì è evidente che è la concretizzazione della vecchia Europa a due velocità. Da un lato chi corre forte e accelera costantemente è una visione abbastanza chiara, e dall'altro quelli che venivano chiamati i PIX. Ecco, sono stati
10: senti il titolo del Corriere: la Meloni ignora il vertice di Londra. Giuliano, ma è una cosa da pazzi.
13: È vero,
10: non l'hanno invitata.
13: Non l'hanno invitata perché l'ha ignorato. È un'inversione logica del prius con il posterior, come sempre interpretata in maniera malevola.
14: Sì, siamo stati un po' maliziosi sicuramente, però insomma, visto quello che è uscito fuori, meglio non metterci la firma su certe cose, perché diciamo che la proposta partorita da Londra è davvero davvero imbarazzante, mentre nel fine settimana ne è arrivata una che può avere degli aspetti un po' più interessanti, che è quella di Crosetto di ridefinire il sistema di alleanze militari, e lo fa rilanciando non tanto l'esercito europeo come lo conosciamo, ma un esercito europeo un po' più allargato, e quindi un'alleanza militare che comprende sia i paesi europei, dell'Unione Europea, scusate, sia l'Ucraina che la Turchia. Ecco, questo potrebbe ridefinire un po' gli assetti geopolitici di almeno un quarto di mondo, perché potrebbe ridefinire gli assetti e le alleanze all'interno del Mediterraneo. Perché è evidente che sull'Ucraina chi continua a investirci tanto e forte è soltanto l'Unione Europea, ma è ancora più evidente che prima o poi Turchia e Israele andranno a una resa dei conti, perché comunque hanno le stesse aree di influenza, ci sono delle presenze militari che alla Turchia non piacciono per niente, leggasi quelle israeliane in Siria, o anche la presenza in Iraq di israeliani, o anche in Azerbaigian. Insomma, ci sono delle zone di attrito tra Turchia e Israele che non possono essere ignorate. Quindi lanciare un progetto di alleanza militare che non vede dentro gli Stati Uniti ma vede la Turchia, e potrebbe essere un qualcosa che accelera anche nella direzione del deterioramento dei rapporti con Israele.
13: Ma tu ci credi alla lettura che abbiamo un po' ventilato stamattina del fatto che tutto quello che sta succedendo sia in realtà un'azione per strangolare l'Europa?
14: Beh, assolutamente sì, è evidente, e è stato evidente nel momento in cui c'è stata la serie di pellegrinaggi verso Pechino, e la partita è probabilmente stata decisa lì, definita in maniera inequivocabile probabilmente da Trump e Xi Jinping, e poi suggellata con la visita di Putin. È evidente in tutti gli scenari, sia su quello dell'Ucraina sia su quello nel Medio Oriente, e soprattutto è evidente agli occhi della popolazione, ma i governi fanno finta di non vederlo, quindi si continua ad andare come degli ossennati sul fondo di un vicolo cieco su cui probabilmente c'è un muro su cui sbatteremo e ci faremo davvero tanto tanto male.
13: E forse non sbatteremo e non ci faremo male, meno male, speriamo che ascoltino l'attimo fuggente e che così capiscano. Abbiamo finito, Luca?
10: Bene, la domanda è: c'è una morale amorale anche oggi?
13: C'è una morale che riguarda un po' tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato, a partire dalla mai troppo compianta Pina Picerno, ed è una morale di Marguerite Yourcenar, che diceva che non bisogna farsi coinvolgere troppo presto dai fantasmi della propria famiglia.
10: Beh, che meraviglia, ma te le inventi tu e poi ci scrivi Yourcenar? Ma dove la voglio sapere, da dove arriva, da dov'è questa citazione?
13: Tutta dalle memorie di Adriano, ti manderò tutta la bibliografia se hai questi dubbi. Ma sei sospettoso, se i giornalisti del Fatto fossero sospettosi come
10: Guidabardi,
13: il giornalismo torneremo sarebbe migliore.
10: Domani con Falsario Guidabardi e tutto il resto della banda
13: ti denuncio.
4: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
15: Giornale radio.
16: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
17: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della Guida Suprema per gli Affari Internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per una attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo di trattativa, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: L'accorata missiva di Zelensky a Putin e le promesse di distensione dei russi non trovano invece alcuna traduzione delle parole ai fatti, e sul campo il conflitto prosegue con azioni sempre più simboliche. I droni ucraini mirano contro 26 obiettivi in varie aree delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhia occupate dalla Russia, in Crimea e nella regione russa di Bryansk. Non solo, Zelensky ha definito sanzioni a lungo raggio le azioni dei droni che hanno percorso circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo. I russi colpiscono una struttura di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito nei pressi della centrale nucleare di Chernobyl. I colloqui diretti tra Russia e Ucraina, auspicati da Zelensky, mediati dagli inviati americani, sono bloccati da giorni, appesi al chiodo. Le varie proposte messe in campo sono al momento carta straccia. La Russia non è contraria all'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, ma rivendica il Donbass. L'Ucraina chiede maggiori armamenti per proseguire un conflitto perso da tempo da entrambi i contendenti. Il presidente ucraino Zelensky ha incontrato ieri a Londra il suo omologo Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer. L'idea è quella di fare il punto sul lavoro svolto per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, ma le posizioni sono ancora distanti e una soluzione proprio non si vede all'orizzonte.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
6: Buongiorno, bentrovati da Vicky Mangone. Noi ripartiamo da qua dalle 9:07 di lunedì 8 giugno. Ripartiamo per una nuova settimana insieme. Allora, ditemi un po' come state. Voglio salutare i ragazzi, i bambini, gli studenti che hanno terminato o che stanno terminando l'anno scolastico. Le vacanze estive sono già iniziate per gli studenti dell'Emilia Romagna, per quelli della Campania, delle Marche e del Veneto. Oggi invece è l'ultimo giorno di scuola in Calabria, nel Lazio, in Lombardia e in Sardegna, mentre nelle altre regioni la campanella suonerà, la finale, l'ultima campanella dell'anno suonerà nei prossimi giorni. Adesso inizia la rumba dei campi estivi, allora avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. Oggi invece parleremo di creme solari, lo faremo con altro consumo, parleremo degli omicidi tra minori in aumento. Parleremo della scommessa che stanno facendo e devo dire in molti casi stanno anche vincendo alcune città europee, cioè rendere i fiumi in città balneabili. E poi dopo le 10:30 con l'OIPA parleremo di sperimentazione sugli animali. L'Unione Europea si prepara a una svolta storica: entro il 2029 potrebbe progressivamente cessare la sperimentazione animale. Parleremo anche di controlli sanitari sugli animali provenienti dall'estero, perché c'è stato un caso di rabbia trasmessa da un cane proveniente dal Marocco. E poi una proposta curiosa, per non dire bizzarra, la proposta di un sindaco, ovvero tassare gli animali domestici per aiutare le famiglie con figli. Bah! Tutto questo nelle prossime due ore. 334 11 11 622 per intervenire con i vostri messaggi.

Tra poco, signori, ci aspetta una delle prove più temute dell'anno, ovvero la prova costume. Ma guarda che ci siamo dentro tutti a sta cosa, eh? Ecco, la prova costume non è affatto uno scherzo. Ormai lo sanno bene milioni e milioni di persone che ogni anno con l'arrivo dell'estate si ritrovano a fare i conti non solo con lo specchio, non solo con lo sguardo degli altri, che spesso ma non c'è nemmeno, ma noi lo immaginiamo, ma soprattutto con il proprio disagio interiore. Una persona su due vive questo momento con una grande insicurezza. Uno su tre arriva a dire, pensate, che preferirebbe andare dal dentista piuttosto che mostrarsi in costume da bagno sulla spiaggia. È un dato che fa abbastanza sorridere, ma che in realtà racconta qualcosa di molto serio. Il corpo oggi è diventato un terreno emotivo molto delicato, tanto che una persona su sette confessa di sentirsi talmente a disagio da evitare di spogliarsi anche sotto l'ombrellone pur di non esporsi. Ma tanto vale stare a casa, no? Uno deve andare sotto l'ombrellone per stare tutto col pastrano addosso, anche no. Questo fenomeno ha anche un nome preciso, si chiama beach timidation, un termine nato dall'unione di beach, spiaggia, e intimidation, intimidazione, ed descrive quella sensazione di ansia, di insicurezza che si prova quando appunto si deve indossare il costume ed esporre il proprio corpicciuolo in pubblico. Una grande società di sondaggi, la Toluna, ha intervistato 1000 adulti americani e i risultati, devo dire, sono molto chiari. Per quasi la metà delle persone l'avvicinarsi delle vacanze non porta leggerezza, ma al contrario porta un grande stress, state a casa. Il 46% dichiara di non sentirsi a proprio agio all'idea di mostrarsi in costume, il 33% arriva a dire che preferirebbe davvero andare dal dentista piuttosto che esporsi in spiaggia. Anche in Europa il quadro, insomma, più o meno siamo lì, non cambia molto. Secondo un report realizzato nel Regno Unito, su 15.000 adulti intervistati, l'82% dice di provare imbarazzo per il proprio corpo. E questo è un disagio diffuso che non si limita a un pensiero passeggero, ma che cambia i comportamenti reali fino a far rinunciare alla spiaggia o al costume. Tra i più giovani, soprattutto nella generazione Z, questo effetto si accentua ancora di più, anche per il confronto continuo con immagini perfette, con filtri vari dei social, tanto che circa un ragazzo su quattro evita proprio la spiaggia. In Italia la passione per il mare resiste, però il tema non è affatto marginale. Palestre, centri fitness si riempiono già in primavera di persone alla ricerca di rimediare in fretta, di far una roba veloce, mentre proliferano diete lampo e allenamenti estremi. La vera domanda però è un'altra. Ha senso parlare di prepararsi alla prova costume? Ora, secondo un medico specialista in medicina interna, la dottoressa Cristina Tomasi, la risposta

del nostro organismo. Lavorare sulla forza 2 o 3 volte a settimana aiuta non solo l'aspetto fisico ma anche il metabolismo e la postura. Il secondo punto riguarda l'alimentazione, meglio costruire i pasti attorno a proteine, verdure di stagione, grassi buoni e carboidrati di qualità, evitando cibi ultraprocessati, quante volte l'abbiamo detto, e zuccheri raffinati. Le proteine aiutano il senso di sazietà e stabilizzano la glicemia. Terzo elemento fondamentale, il sonno. Dormire bene e con regolarità significa permettere al corpo di recuperare, di regolare gli ormoni della fame e mantenere equilibrato il metabolismo. Quarto consiglio, spesso sottovalutato, è il movimento quotidiano, che non è solo palestra, ma è camminare, è salire le scale, è muoversi durante la giornata. Anche una semplice passeggiata dopo i pasti può davvero fare la differenza. Ed infine la luce naturale. Esporsi alla luce del mattino aiuta a regolare il ritmo biologico, migliora l'energia e contribuisce al benessere generale. E forse allora la vera prova costume non è davanti allo specchio, ma nel modo in cui impariamo a prenderci cura di noi stessi ogni giorno, senza fretta e soprattutto senza giudizio. E allora, proprio partendo da qui, tra benessere, esposizione al sole e attenzione al corpo, tra poco con altro consumo andremo a capire un altro aspetto fondamentale dell'estate: come scegliere e usare in maniera corretta le creme solari, cosa protegge e cosa no, come decifrare le etichette e come sfatare falsi miti.

0: ovviamente non va mai usata, se è stata aperta. Questo è l'ABC proprio, D e F anche, cioè proprio buttatela. Un nuovo test di altro consumo ha analizzato 14 creme solari 50+, tra le più vendute per bambini e famiglie. Risultati rassicuranti sul fronte dell'efficacia, ma emergono aspetti interessanti anche su prezzi, strategie di marketing e corretto utilizzo dei prodotti. Ne parliamo con Altro Consumo. Eden Lorenzetti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie.
0: Buongiorno, benvenuta.
1: Grazie.
0: Tutti i prodotti analizzati hanno superato le prove di efficacia. E già qua,
1: esatto.
0: Non mi sembra male come partenza.
1: No, direi che è andata abbastanza bene. Parliamo dei prodotti, come dicevi, per bambini e famiglia, cioè come mettiamoli insieme. Quindi abbiamo testato in questo, cioè insomma nella news che troviamo anche online, abbiamo fatto un focus sui prodotti che riportano l'indicazione proprio per bambini, sia con immagini, sia con la denominazione di vendita. E i risultati sono molto positivi, siamo contenti, quindi significa che sul mercato abbiamo dei buoni prodotti. Ovviamente non abbiamo potuto testare tutti i prodotti presenti, abbiamo testato quelli più rappresentativi e più presenti nelle case delle famiglie, però come dicevi abbiamo fatto qualche conto e abbiamo pensato fosse il caso di specificare alcune cose. Ad esempio, il fatto che un prodotto che sia indicato per dei bambini può essere utilizzato da tutti, quindi non c'è bisogno di avere quattro confezioni diverse di creme solari, una per bambini, una per me che sono un adulto, una per il viso, perché non c'è bisogno. La crema solare può essere usata su tutto il corpo, da tutti. Ovviamente noi consigliamo di preferire un SPF elevato, quindi se abbiamo una famiglia con dei bambini piccoli andiamo diretti sul 50+, così siamo
0: così non ci sbagliamo,
1: protetti. Esattamente. E il fatto di insomma il fatto che ci siano diverse tipologie di prodotti, quindi ho citato ad esempio quelle viso, sono una differenziazione dell'offerta che fanno le aziende, ma non sono necessarie, cioè non è necessario avere in spiaggia la crema viso solare. La crema viso solare ha dei suoi vantaggi per essere usata ad esempio in città, perché ha poi delle caratteristiche particolari, cioè permette ad esempio di asciugarsi subito, quindi le persone che utilizzano del trucco insomma le usano con più con più vantaggio, con più facilità, però costano tanto di più, anche 4 volte più rispetto ad una crema per il corpo. Quindi ecco, sono delle cose che abbiamo voluto mettere in evidenza per aiutare anche a fare i conti.
0: Allora Eden, voglio girarti subito un messaggio di una nostra ascoltatrice, Daniela, te lo sintetizzo, dice: io uso creme solari ad alta protezione, con grande difficoltà riesco ad acquistare quelle prive di filtri solari che si basano su ingredienti in qualche misura nocivi, ovviamente all'interno di quelli che sono i termini di legge.
1: Allora, dobbiamo chiarire alcune cose. Questa domanda è molto interessante, perché in realtà sui filtri solari circolano tantissime informazioni allarmistiche e prive davvero di dati che sostenuti dalla scienza. Ci sono delle app, senza citarle, che danno dei consigli e danno anche dei giudizi sulle formulazioni degli ingredienti dei cosmetici e quindi anche delle creme solari, molto negativi, ma in realtà noi facciamo uno studio ovviamente degli ingredienti in linea con quelle che sono le ultime ricerche scientifiche, e dobbiamo dire che sono davvero pochi i filtri solari critici, seppur ammessi dalla legge. E questi solari critici ormai sono in disuso, cioè le aziende, l'industria cosmetica supera, è più avanti rispetto a quelle che sono i divieti. Quindi se si sa che un ingrediente, facciamo un esempio, l'octocrilene era un filtro solare utilizzatissimo fino a 5-6 anni fa, ormai è quasi introvabile, non si trova più. Noi l'abbiamo trovato ad esempio soltanto su un prodotto di questo segmento per famiglie e bambini, e il prodotto è stato penalizzato perché l'octocrilene effettivamente ha delle criticità, ma sono davvero poco diffusi. Quindi noi consigliamo un po' di dubitare, di questi allarmismi che circolano soprattutto in rete.
0: Però vero è anche che insomma, leggere le etichette non è proprio una passeggiata di salute. Come vanno lette le etichette? Parte con gli occhiali per chi ha problemi di diotrie, ma...
1: Esatto. Allora, a parte con gli occhiali, mi sembra il primo consiglio proprio basilare, importante, ma il nostro consiglio è quello di incominciare a familiarizzare con le liste degli ingredienti, perché è vero che sono scritte in una nomenclatura poco amica e poco, diciamo, user friendly, perché è una nomenclatura che si chiama INCI ed è la stessa in tutta Europa. Quindi il vantaggio è che se io vado in Danimarca e prendo una crema solare e guardo la lista degli ingredienti, la troverò scritta esattamente come la trovo scritta in Italia. Quindi questo
0: quindi
1: è un vantaggio.
0: Quindi non capisco
1: che
0: niente
1: permette...
0: in Italia e non capisco niente in Danimarca.
1: Esatto,
0: quindi...
1: esatto. È vero. È vero, però diciamo il nostro consiglio è di un po' familiarizzare, ma soprattutto di il consiglio è rivolto soprattutto a quelle persone che sono sensibili, hanno delle sensibilità a determinati ingredienti, ad esempio ai profumi, alle fragranze allergeniche. Per loro è molto importante saper leggere la lista degli ingredienti, perché gli allergeni, le fragranze, noi le chiamiamo fragranze allergeniche perché si sa che provocano allergie, anche se sono quelle che rendono il prodotto profumato e piacevole,
0: certo,
1: da usare.
0: È gradevole.
1: Ecco, è molto gradevole, a pochi piace un prodotto non profumato, quindi diciamo che la industria si trova un po' diciamo tra l'incudine e il martello, però le persone che soffrono di sensibilità, ecco, loro devono imparare assolutamente a familiarizzare con questi ingredienti. Per tutti gli altri il consiglio è: iniziate da qualcosa di più facile. Ecco, la crema solare forse è uno di quei prodotti che ha una formulazione molto complessa, perché ha tanti filtri solari, se ne possono trovare 5, 7, 8, 10, che hanno dei nomi molto difficili, tutta la serie degli altri ingredienti. Quindi ecco, diciamo che si può partire magari con una crema corpo, uno shampoo e così si familiarizza, ecco.
0: Bene. Messaggio audio, sentiamo.
2: Buongiorno, ma i test sulle creme solari, quelli sulla sicurezza, sono stati fatti? Vengono fatti? Perché so che le nanotecnologie inserite sono forse cancerogene? Volevo chiedere questo.
0: Ecco, grazie al nostro ascoltatore Eden. Ma noi abbiamo degli ascoltatori di alto livello.
1: Sì, molto, molto, molto. Allora, sulle nanotecnologie esistono dei filtri solari, pochi, che sono ammessi in forma nano, cioè significa che quel filtro solare può essere introdotto nella formulazione in forma di nanoparticelle. Perché questo? Perché si è visto che le nanoparticelle aumentano l'efficacia del filtro, quindi l'efficacia protettiva. La sicurezza, prima di poter ammettere un filtro solare in forma nano, viene valutata da un comitato scientifico europeo che si chiama proprio Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori Europei, che proprio valuta il profilo critico, il profilo di sicurezza della sostanza. Quindi i filtri solari in forma nano ammessi sono sicuri e sono ammessi soltanto nelle formulazioni non spray, cioè non aerosol, perché il problema delle nanoparticelle nei cosmetici è solo legato alla possibile inalazione, quindi il fatto che io inali involontariamente parte del prodotto e che questo vada nei miei polmoni. Questa cosa è vietata, quindi non troveremo mai un spray con dei filtri in forma nano. Lo possiamo trovare in creme o diciamo pump, in quegli spray che però non creano una vaporizzazione, e questo è fatto semplicemente perché l'efficacia protettiva aumenta.
0: Allora, un sì o un no come risposta all'ultimo messaggio di un ascoltatore, no, ascoltatrice, Tiziana, dice: volevo sapere se esistono delle creme solari compatibili anche con l'ecosistema e non inquinano il mare. 10 secondi al massimo. Prego Eden.
1: No, non esiste.
0: Quindi due secondi.
1: Transante.
0: Un secondo te.
1: Sì, è stato molto sufficiente perché è davvero... È davvero impossibile, cioè anche le creme solari solo con filtri minerali, ovvero biossido di titanio e ossido di zinco, hanno comunque un impatto sul
0: sistema. Quindi i pesci pagano dazio. I pesci pagano dazio. Ahimè, grazie, altro consumo, grazie Eden Lorenzetti. Breve pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano. Restate lì.
3: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu? Da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
10: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
9: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 9:32. Giornale Radio.
12: Meteo.
13: La pressione atmosferica si mantiene nel complesso stabile in questo avvio di settimana, anche se sui rilievi del nord è atteso un graduale peggioramento. In mattinata prevarranno condizioni anticicloniche con ampio soleggiamento da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto un incremento della nuvolosità al nord-ovest, senza però precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane le nubi diventeranno invece via via più compatte su tutto il nord, con i primi fenomeni attesi su Alpi e Prealpi, mentre altrove non sono previste variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
14: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Tutti ne parlano.
16: Tutti ne parlano.
15: Con Vicky Mangone.
0: Sono le 9:33, quasi 34 minuti in diretta su Giornale Radio. State ascoltando Tutti ne parlano, il magazine quotidiano con la sottoscritta, con Vicky Mangone e con le vostre voci. Continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 11 11 622. Aumentano gli omicidi commessi da minorenni in Italia, un dato che va in controtendenza rispetto alla diminuzione generale dei reati registrata negli ultimi anni. Dietro questa crescita emergono fattori molto complessi che riguardano il disagio psicologico, ma riguardano anche l'uso di sostanze, di alcolici, riguardano le fragilità emotive delle quali spesso abbiamo parlato, le difficoltà educative e la capacità dei servizi di intercettare situazioni di sofferenza sempre più diffuse. Bene, tra poco approfondiremo questi aspetti con il professor Massimo Clerici, professore ordinario di psichiatria.

Con l'estate alle porte torna un acquisto immancabile, che è la crema solare. Acquisto immancabile perché quella dell'anno scorso, quella dell'anno precedente,

È di almeno 15 morti, oltre 200 feriti, il bilancio provvisorio del forte terremoto che ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma di magnitudo 7.8 si è verificato in mare al largo dell'isola di Mindanao. I dati più pesanti si registrano nell'area di General Santos City, dove diversi edifici sono stati danneggiati e alcuni sono crollati. Alla scossa principale seguito un terremoto di assestamento di magnitudo 6.1. Nelle ore successive le autorità hanno monitorato anche il rischio tsunami con allerta e verifiche che hanno interessato vari paesi affacciati sul Pacifico. Torniamo a bomba invece, come si dice, no? Torniamo sul tema che vi ho lanciato qualche istante fa, ovvero l'aumento di omicidi commessi da minorenni in Italia. C'è questo dato che sta attirando l'attenzione di psichiatri, di magistrati, di educatori, mentre in Italia gli omicidi continuano tutto sommato, o meglio complessivamente, a diminuire, aumenta il numero di quelli commessi da minorenni. Secondo i dati analizzati dalla Criminal Poll e discussi durante il congresso della Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense, in un solo anno si è passati da 14 a 35 casi, con un incremento superiore al 150%. Una crescita che va letta con prudenza, perché i numeri assoluti restano contenuti, ma che rappresenta comunque un segnale di allarme per chi studia questo disagio, il disagio giovanile. Negli ultimi mesi la cronaca ha raccontato numerosi episodi che hanno coinvolto adolescenti, hanno coinvolto giovanissimi, dalle aggressioni sfociate in accoltellamenti tra coetanei alle risse organizzate attraverso i social network, fino a casi di omicidio maturati in contesti familiari o tra gruppi di amici. Vicende sicuramente molto diverse tra loro, che però hanno riportato al centro del dibattito pubblico una domanda, che poi è sempre la stessa, no? Che è quella che ci siamo fatti tante volte con psichiatri, con psicologi, con educatori e con docenti. Cosa sta succedendo ai nostri ragazzi? Gli esperti invitano a evitare spiegazioni semplicistiche. Non esiste una sola causa, non esiste un identikit unico del giovane violento. Dietro questi episodi si intrecciano fragilità emotive, difficoltà relazionali, c'è molta solitudine anche, c'è molto disagio psicologico e poi c'è il consumo di sostanze e ci sono dei contesti familiari a dir poco complessi. Sempre più spesso la violenza non nasce all'interno di organizzazioni criminali strutturate, ma esplode in situazioni quotidiane a seguito di conflitti anche apparentemente banali, se vogliamo, no? Una provocazione, un'umiliazione, magari un rancore accumulato nel tempo. Molti fatti recenti hanno avuto come protagonisti ragazzi, come dicevo prima, molto giovani, talvolta ancora minorenni. In alcuni casi le vittime e gli aggressori appartenevano allo stesso gruppo di amici, in altri tutto è nato da una lite, da una rivalità sentimentale, da uno scontro degenerato in pochissimi minuti. Episodi che mostrano una crescente difficoltà nel gestire emozioni come la rabbia, come la frustrazione e il senso del rifiuto. A preoccupare anche la diffusione di armi da taglio tra gli adolescenti, le cosiddette armi bianche. In diverse città italiane le forze dell'ordine hanno registrato un aumento dei sequestri di coltelli durante controlli nei luoghi di aggregazione giovanile. Il possesso dell'arma non significa automaticamente intenzione di usarla, ma diciamo che aumenta il rischio che una discussione si trasformi poi in qualcos'altro, in una vera e propria tragedia. Un altro elemento evidenziato dagli specialisti riguarda il consumo di alcol e droghe. L'uso combinato di più sostanze può alterare la percezione della realtà, può ridurre i freni inibitori e può favorire comportamenti impulsivi. In queste situazioni diventa spesso difficile distinguere tra una fragilità psichica preesistente e gli effetti di uno stato di alterazione temporanea. E poi c'è la questione dei social network, che non vanno considerati
come causa diretta della violenza, ma sono sempre più spesso il luogo in cui tensioni e conflitti trovano spazio quantomeno per crescere. Una discussione, una presa in giro, un litigio che un tempo si sarebbero esauriti in un contesto ristretto, oggi possono essere osservati, commentati, rilanciati da decine se non centinaia di persone. La ricerca d'approvazione, visibilità o appartenenza al gruppo finisce per amplificare comportamenti e reazioni, trasformando episodi che nascono tra pochi individui in dinamiche allargate, in dinamiche pubbliche molto più complesse e difficili da contenere. Secondo gli psichiatri forensi, in numerosi casi la violenza rappresenta il primo segnale evidente di un disagio che fino a quel momento non era stato riconosciuto. Molti ragazzi arrivano all'attenzione dei servizi solo dopo aver compiuto gesti estremi, quando invece sarebbe stato necessario intervenire molto prima. Il problema riguarda anche la capacità del sistema di intercettare la sofferenza. La fascia tra i 16 e i 18 anni è considerata una fascia d'età particolarmente delicata. Spesso i servizi dedicati all'età evolutiva e quelli per gli adulti non comunicano in modo efficace, creano delle zone grigie nelle quali alcuni giovani rischiano di rimanere senza un adeguato supporto. A tutto questo si aggiunge una questione educativa più ampia. Molti osservatori parlano di una crescente difficoltà nel costruire punti di riferimento stabili, di trasmettere delle regole condivise, di sviluppare competenze emotive. In una società sempre più veloce, sempre più frammentata, gli adolescenti si trovano spesso a dover affrontare da soli pressioni, aspettative e paure che faticano in qualche modo a elaborare. Per questo gli esperti invitano a non fermarsi al racconto dei singoli fatti di cronaca, perché ogni episodio ha una sua storia, va osservato nel suo insieme questo fenomeno, no? Che ogni volta solleva interrogativi più profondi sul disagio che attraversa una parte del mondo giovanile. Fragilità psicologiche, solitudine, difficoltà relazionali, abbiamo detto, entrano in gioco e meritano di essere analizzati senza semplificazioni. Di questo parleremo tra poco con il professor Massimo Clerici, ordinario di psichiatria all'Università di Milano Bicocca, per comprendere quali fattori alimentano questo fenomeno e quali strumenti possono aiutare a prevenirlo. Naturalmente vorremmo parlarne anche con voi, e allora dai, i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: In Italia gli omicidi continuano a diminuire, ad aumentare sono quelli commessi da minorenni. Secondo i dati analizzati dalla Società Italiana di Psichiatria e Psicopatologia Forense, in un solo anno i casi sono passati da 14 a 35, con un incremento superiore al 150%. Ne parliamo col professor Massimo Clerici, ordinario di psichiatria all'Università Milano Bicocca e presidente della Società di Psichiatria delle Dipendenze. Buongiorno professor Clerici.
1: Buongiorno a voi agli ascoltatori.
0: Benvenuto. Dunque, a fronte di un numero complessivo degli omicidi in calo, c'è il numero invece di omicidi commessi da minori che aumenta. Quanto dobbiamo preoccuparci? Da fenomeno episodico sembra essere diventato un segnale strutturale?
1: Assolutamente sì, il problema che è importante che dobbiamo affrontare è che purtroppo la violenza sta diventando sia endemica, cioè stabile, che epidemica, ad ondate nella nostra società. Il problema importante è che noi non conosciamo bene le sue radici e le sue cause, o le identifichiamo con il tentativo di avere una unica risposta, mentre le cause della violenza sono numerose e complesse, certo. Quella giovanile ancora di più.
0: Criminalità e disagio, o criminalità o disagio?
1: Ma direi disagio prevalentemente, perché la criminalità è sicuramente una nicchia di riferimento, soprattutto nelle fasce più disagiate, nelle fasce più povere, che pescano all'interno di un disagio giovanile dove c'è una maggiore disponibilità, diciamo, alla criminalità. Però in questo momento quello che ci interessa è soprattutto il discontrollo, come lo chiamiamo noi, certo, psichiatri o gli psicologi clinici, cioè una tendenza a non controllare i comportamenti, che ha sicuramente delle spiegazioni diverse. Le tre spiegazioni fondamentali che ci sono in letteratura, nella letteratura scientifica e clinica, sono evidentemente l'uso delle droghe, sono i disturbi mentali, l'esistenza di disturbi mentali e la precedente presenza di comportamenti violenti. Questo è un mix straordinario che tutta la letteratura internazionale sottolinea. Quando ci sono questi tre elementi, c'è una progressione verso la possibilità di verificare episodi di violenza.
0: Quanto pesa la fragilità psichica in questi episodi? Perché in molti casi la violenza sembra essere il primo segnale visibile di altro, no? Di un disagio sommerso.
1: Certo, ma noi abbiamo, e questo ce lo dicono soprattutto i neuropsichiatri infantili, abbiamo delle fasi molto precoci di sviluppo del cervello, e all'interno di questo sviluppo il controllo è una delle funzioni più complesse e più importanti, quindi vuol dire che tanto più il cervello non si sviluppa completamente, quindi tanto più è precoce l'età di questi soggetti, tanto più la possibilità di fare episodi di violenza si collega a una tendenza spontanea, anche quella del bambino, del giovane adulto, dell'adolescente in particolare, a rispondere impulsivamente agli episodi. Questo fa parte della crescita normale, non è un dato legato soltanto agli episodi drammatici che vediamo, però inevitabilmente, se questo si associa all'uso di sostanze, ad esempio, che sono un forte disinibitore, cioè che facilita l'impulsività, il discontrollo, è chiaro che il risultato è quello di andare a scuola con un coltello e pensare che di fronte a un brutto voto, a un atteggiamento di un professore che non piace, ci si possa comportare in questo modo.
0: Scrive appunto un professore, Arturo, dice: da insegnante vedo sempre più studenti con problemi di ansia, rabbia e isolamento. I segnali ci sono, spesso la scuola viene lasciata sola ad affrontare situazioni molto complesse. C'è anche questo problema, no? Gli strumenti.
1: Beh, assolutamente sì. Questa è una società che ha due grossi problemi, quello della famiglia e quello della scuola. E questi due grossi problemi sono legati a un sviluppo rapidissimo delle nuove tecnologie, ad esempio, che sono un fattore di incremento dell'ansia sociale. La disponibilità di mezzi di comunicazione così rapida facilita l'ansia sociale e la facilita moltissimo, soprattutto nelle età più precoci, e poi sicuramente una sorta di innalzamento della soglia alla violenza, che è legata anche a una perdita di valori e a una famiglia che non è più in grado di rispondere alle esigenze educative dei bambini e degli adolescenti. È chiaro che un genitore che non sa fare il genitore facilita il fatto che i comportamenti del figlio si rivolgano all'emulazione dei compagni o delle persone che spesso sono le più violente.
0: A proposito di famiglie, le famiglie sanno cosa fare, nel senso, sanno a chi rivolgersi quando emergono i primi segnali di disagio, perché spesso si arriva all'attenzione degli specialisti un po' lunghi, no? Troppo tardi.
1: Beh, sicuramente noi abbiamo un grande sistema dei servizi sociosanitari, non si può lamentarci che l'Italia non abbia un sistema. Il problema è che molto spesso manca un'informazione sulla possibilità di accesso al sistema. Penso appunto alla neuropsichiatria infantile nell'età più precoce, penso alla psichiatria adulti nel passaggio nell'età di transizione, che va mediamente intorno tra i 16 e i 18 anni. Il problema è che se la gente non è informata, ma soprattutto se i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, che sono il primo riferimento delle famiglie nell'età evolutiva, non sono ben informati e non sono in grado di indirizzare bene i genitori di fronte a una situazione di disagio verso gli specialisti, l'arrivo ai servizi è un arrivo mediamente ritardato. In Italia si misura sull'arco di 2 o 3 anni, il che vuol dire arrivare con un tempo troppo lungo a distanza di fenomeni che spesso poi sono fuori controllo. Quelli che vediamo raccontati da voi, dalla stampa e dall'informazione che vanno sulle pagine dei giornali tutti i giorni, quelli sono la punta dell'iceberg di un fenomeno di disagio diffuso che è sotterraneo, non è sicuramente soltanto il problema di andare a scuola con un coltello. Questo capita una volta ogni tanto su centinaia di migliaia di studenti, però è una percezione che noi abbiamo, che questo aspetto è in crescita proprio per quel discontrollo e poi per l'uso straordinario precoce delle droghe. Ce lo dice la relazione al Parlamento. Verissimo. E ce lo dicono tutte le ricerche.
0: Ci sono però dei mondi che diciamo stanno a debita distanza, non so se per mancanza di mezzi, per mancanza di risorse o per mancanza di volontà. Non c'è interazione, non c'è comunicazione, non ci sono percorsi integrati tra scuola, servizi sociali, psichiatria e giustizia. Ma oggi questi mondi dialogano ancora troppo poco tra loro.
1: Beh, questo è il problema del nostro paese e molto spesso noi abbiamo delle ottime capacità di risposta su molti problemi, ma c'è un'eccessiva frammentazione delle competenze e c'è anche un'eccessiva difficoltà, e questa è la responsabilità nostra, a coordinare e a unificare le risposte. Molto spesso si rischia la duplicazione o la triplicazione di raccolta di informazioni, di diagnosi, di accessi, ma poi al momento della valutazione finale e della decisione su quale percorso fare, il servizio, il sistema dei servizi soprattutto a disposizione, non riesce a trovare quell'integrazione che lei citava. Un esempio per tutti: nel momento in cui la magistratura deve fare il suo lavoro, è chiaro che la magistratura deve essere in stretta connessione, soprattutto negli istituti penali, con il sistema dei servizi socioassistenziali e sanitari. Se noi perdiamo il controllo di questo collegamento, il magistrato può dare anche delle indicazioni terapeutiche rispetto a che cosa serve a quel ragazzino in quel momento che ha compiuto un reato, ma però non si connette sulla possibilità che i servizi in quel momento hanno di erogare quelle risposte. Quindi il rischio è che poi i servizi dicano: ah, ma noi abbiamo le comunità terapeutiche tutte sature e quindi questo ragazzino deve starsene a casa, magari in un ambiente che addirittura sollecita questa violenza.
0: Sì, c'è un'ascoltatrice, Adele, ha mandato un messaggio al 334 11 11 622, scrive: si parla molto di sicurezza e repressione, ma forse dovremmo investire di più nella salute mentale. Se un ragazzo sta male, spesso la famiglia non sa a chi rivolgersi e poi le liste d'attesa sono lunghissime. Adele di Roma.
1: Certo, le liste di attesa sono lunghe perché sicuramente c'è una crisi del sistema in termini di risposta, lo dicevo prima,
0: sì.
1: Che è una crisi organizzativa, però c'è anche una crescita del post-Covid, questo abbiamo una letteratura imponente che ce lo dice, soprattutto su alcuni aspetti che sono l'uso di sostanze o anche i disturbi alimentari, soprattutto nel sesso femminile. Dopo il Covid questo tipo di problematiche sono cresciute e inevitabilmente i servizi che vivono una fase di flessione, ma non perché non vogliano dare delle risposte, ma perché spesso le richieste sono troppo alte rispetto al funzionamento e all'organizzazione dei nostri servizi. Le faccio un esempio molto banale, io
0: sì.
1: Sono in pensione da poco, ma quindi ho abbandonato la direzione di un dipartimento di salute mentale che comprende la psichiatria adulta e la neuropsichiatria infantile, il CERT, per le tossicodipendenze e la psicologia clinica. Allora, i miei psichiatri fino a pochi anni fa vedevano mediamente 200 pazienti ciascuno. Quando io sono andato via, cioè l'anno scorso, in pensione, ne vedevano 500. Allora lei capisce che vedere 500 persone, certo, vuol dire vederli ogni tot, e poi quando, certo, succedono episodi come quello recente anche su cui si è discusso molto, ma come mai i servizi non lo vedevano? È chiaro che più aumenta il numero dei pazienti in carico, più uno psichiatra tende a diluire le visite e, chiaro, vede coloro che sono in quel momento più importanti come rischio, ma non riesce a seguire quelli che potenzialmente potrebbero entrare in una fase di rischio.
0: Altro messaggio: sono padre di due adolescenti, ho l'impressione che oggi i ragazzi facciano molta più fatica a gestire le frustrazioni. A volte basta una discussione o una delusione per scatenare reazioni sproporzionate. È così, professor Clerici?
1: Questo è sicuramente vero, però su questo noi dobbiamo riportare di nuovo l'attenzione al ruolo educativo delle famiglie,
0: certo,
1: perché poi gli insegnanti sono in grave difficoltà perché sentono caricati su di loro il peso di una responsabilità che talvolta va oltre l'apprendimento classico, diciamo, che la scuola deve erogare. Allora non si può trasferire sulla scuola, o non si può necessariamente trasferire sulla scuola, la necessità che le famiglie devono in qualche modo garantire, rappresentare, di costruire un percorso educativo all'interno della famiglia. Qui ritorniamo ai valori, alla fragilità del messaggio familiare, alla incompetenza educativa di molte famiglie che preferiscono delegare. Poi magari si arrabbiano con l'insegnante perché l'insegnante ha dato un voto basso, ha punito il figlio, ma il problema non è quello. Non è quello, il problema è di aiutare l'insegnante a fare un muro comune rispetto a certi elementi di controllo e di contenimento dell'impulsività e della violenza, come dicevamo prima, perché se non c'è questo muro di controllo lo sfondamento della violenza e dell'uso delle sostanze è inarrestabile.
0: Bene, la ringrazio molto, professor Clerici. Grazie per essere stato con noi questa mattina qui a Giornale Radio. Massimo Clerici, professore ordinario di psichiatria all'Università Milano Bicocca. 10 in punto, l'ora di dare la linea alla redazione di Roma per le ultime notizie. Noi torniamo dopo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Israele bombarda Beirut e riesplode il fuoco incrociato con l'Iran. Trump chiama Netanyahu. Gli Houthi annunciano la chiusura del Mar Rosso agli israeliani. La visita del Papa in Spagna, stamane l'incontro con Sanchez e il Parlamento. Appello di Leone all'umanità nella comunicazione. Il dramma stradale presso il Lago Maggiore. Travolta e ucciso una 17enne, 4 i feriti gravi. Nessuno poteva fermarmi, è stato uno dei miei giorni migliori. Kimi Antonelli raggiante dopo il trionfo a Monte Carlo.
7: Giornale Radio News.
8: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Carchidi e per lo sport Gerardo De Vivo. Si estende la nuova fiammata bellica tra Israele e Iran con scambi di missili. Nonostante Trump cerchi di frenare Netanyahu nella speranza di un accordo sullo stretto di Hormuz, è intanto gli Houthi che hanno rivendicato il lancio di un missile che ha puntato Tel Aviv, come non accadeva da mesi, fanno partire lo stop anche alla navigazione di Israele nel Mar Rosso.
9: Sirene di allarme popolazione nei rifugi. Nella notte da incubo di Tel Aviv si è concretizzata, come non accadeva da mesi, anche la minaccia di un missile dallo Yemen prontamente intercettato. Gli Houthi rivendicano il lancio, ma soprattutto si fanno sentire per dichiarare interdetta la navigazione nel Mar Rosso alle navi israeliane dei paesi vicini. A tirare in ballo il gruppo yemenita era stato poco prima il consigliere per gli affari internazionali della guida suprema Velayati, che aveva minacciato: possiamo bloccare, oltre a Hormuz, anche lo stretto di Bab al-Mandeb. Intanto Tel Aviv è alle prese con un nuovo allarme per un'ondata di missili iraniani dopo quelli che ha neutralizzato nelle ultime ore. Netanyahu dal canto suo ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano conferma intanto di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran. Diverse esplosioni sono state registrate a Teheran, Tabriz e Isfahan. Danni al complesso petrolifero di Karun. I Pasdaran rivendicano invece un attacco a due basi militari aeree in Israele, di Nevatim e Tel Nof. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
8: E il riacutizzarsi della crisi mediorientale ricade sui mercati, per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei, hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza a negoziare dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. Ma intanto il fuoco incrociato continua. La Russia denuncia stamani che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito. La visita apostolica del Papa in Spagna. Visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles alla presenza di oltre 1 milione di persone. In serata, nella Movistar Arena, un incontro col mondo della cultura e dell'arte. Il pontefice ha anche parlato specificamente dell'importanza della comunicazione, ricordando che non è mai neutra, bensì capace di costruire o distruggere.
10: Toda expresión habla, transmite, puede herir o sanar. Destruir expectativas o abrir horizontes, sembrar división o despertar la esperanza en la posibilidad de construir juntos algo genuinamente humano.
8: E tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10.30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, preceduto da un faccia a faccia col premier Sanchez. Domani il trasferimento a Barcellona. Sono in gravi condizioni i quattro ragazzi rimasti feriti ieri dopo essere stati travolti da una macchina mentre camminavano sul ciglio della strada a Maccagno, in provincia di Varese. Una ragazza di 17 anni è morta sul colpo.
11: Il gruppo di amici stava camminando in fila indiana sul ciglio della strada per andare a trascorrere la domenica in una spiaggetta sul Lago Maggiore, in località Ronco delle Monache, quando un'auto gli è piombata addosso. L'autista, un uomo di 31 anni, avrebbe prima carambolato con la macchina contro il guardrail di una curva, probabilmente dopo una manovra ad alta velocità, falciando poi il gruppo di ragazzi. Tra loro una 17enne morta sul colpo, dopo essere stata sbalzata per decine di metri. Quattro i feriti tra i 15 e i 30 anni trasportati in ospedale in codice rosso. Il più grave è un 15enne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e ancora in prognosi riservata. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Sul posto sono subito arrivati diversi elisoccorsi e ambulanze. La statale 394 è stata chiusa fino alle 20 di ieri sera nel tratto interessato, con pesanti ripercussioni sul traffico. La dinamica esatta dell'incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio degli inquirenti. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: Infine lo sport, il sogno parigino di Flavio Cobolli sfuma in finale del Roland Garros contro Zverev. Il tedesco numero 3 al mondo conquista il suo primo slam, superando l'azzurro peraltro solo in 5 set. Per il calcio, con una rete di Pio Esposito, l'Italia vince in amichevole 1-0 in Grecia, bissando il successo di mercoledì scorso in Lussemburgo. Si chiude così la breve parentesi in panchina del CT dell'Under 21, Baldini. E intanto Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1 con 5 vittorie di fila, guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton. L'ultima perla della collezione del 19enne della Mercedes, il trionfo nel Gran Premio di Monte Carlo, terzo italiano a conquistarlo dopo Patrese e Trulli. Straripante la sua gioia a fine gara.
12: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso. Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi oggi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
8: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Tutti ne parlano.
14: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
0: 10-9 minuti, Giornale Radio, la radio libera di informare. Saluto una nuova amica, Isabel, che ci ha scoperto da poco e ha voluto dircelo con un messaggio molto carino. Benvenuta nella family, cara Isabel. Oggi abbiamo aperto con una chiacchierata sulle creme solari, ma anche sul disagio della prova costume, no? Un imbarazzo che prova una persona su due e una su tre è arrivata a dire che preferirebbe perfino andare dal dentista piuttosto che mostrarsi in costume da bagno sulla spiaggia. Pensate dove siamo arrivati, il giudizio, il giudizio quanti danni fa. Restiamo in tema balneare, con i fiumi urbani che tornano a essere protagonisti delle città europee, con progetti che puntano addirittura alla balneazione. Dal Tamigi alla Senna, passando per Parigi e Londra, anche in Italia si riaccende il dibattito sul Tevere, sull'Arno, su altri corsi d'acqua urbani tra riqualificazione, depurazione e nuove sfide ambientali. Ma quanto è davvero possibile immaginare un bagno nei fiumi delle nostre città? Ne parliamo tra un po' con l'ARPA e con voi. Vi piacerebbe fare un bel tuffo nell'Arno o nel Po, senza beccarsi le Escherichia coli, ovviamente? 334 11 11 622, scrivete.

c'era un tempo in cui l'estate non voleva dire necessariamente mare o piscine affollate, bastava scendere dalle colline per arrivare al Lido sul fiume, che non era un luogo ufficiale, spesso non aveva nemmeno un nome preciso sulle mappe, però tutti sapevano dov'era. Era quel tratto di acqua un po' più lenta, una curva del fiume dove la corrente si allargava, le rive diventavano sabbia e ghiaia, quasi una spiaggia improvvisata incastonata tra i campi e i boschi. Si partiva presto, questo tanti anni fa, con la bicicletta oppure a piedi, attraversando strade bianche, questi sentieri caldissimi, questi sentieri assolati. Mi raccontava Andrea Mingardi, che saluto se ci sta ascoltando, che i suoi nonni, quando lui era bambino, venivano giù da Sasso Marconi con la carrozza per andare a villeggiare sul Reno. Pensate che tempi lontani, eh? Mi raccontava che lui, bambino, cominciava ad andare in fibrillazione al solo sentire lo scroscio dell'acqua, e poi ricordava i teli stesi sulla sabbia, sui sassi, sul ciotolato, gli ombrelloni arrangiati con i rami, le ceste di pane, di frutta. E poi, quando era ragazzo, ha continuato ad andarci sul Reno a fare il bagno. La domenica si ascoltava la partita del Bologna dalle radioline portatili. I bambini imparavano a nuotare nel fiume, tra le correnti, per capire i punti oscuri da riconoscere, dove non andare, dove invece stare tranquilli. Gli adulti restavano a riva, chiacchieravano, queste chiacchiere lente, questi silenzi interrotti solamente dallo scorrere dell'acqua. Quel mondo aveva però un equilibrio purtroppo fragile, perché col passare degli anni il fiume ha iniziato a cambiare volto. L'espansione delle città, l'agricoltura intensiva, gli scarichi industriali e domestici hanno progressivamente alterato la qualità dell'acqua. Dove prima si vedevano pesci e fondali chiari, sono arrivati sedimenti, schiume, alghe, tratti sempre meno accessibili. Il Lido sul fiume è diventato in molti casi un ricordo più che una realtà. L'inquinamento non è stato solo un fatto visibile, ma anche molto silenzioso, con sostanze chimiche, con nutrienti in eccesso, microinquinanti che hanno modificato gli ecosistemi fluviali, rendendo più difficile la vita acquatica e più complesso il rapporto tra persone e fiumi. E anche dove l'acqua sembra tornare pulita, restano spesso restrizioni, divieti di balneazione, controlli stringenti che raccontano questa trasformazione profonda di molti corsi d'acqua. Eppure il ricordo di quei pomeriggi resta vivido, il fiume come spazio libero, come spazio condiviso, quasi familiare, dove

possibilità. Dopo Londra, Parigi e molte città del nord, molte anche in Germania, anche in Italia si riaccende il dibattito sui fiumi urbani e sulla possibilità di renderli di nuovo balneabili. Fare il bagno in un fiume che attraversa la città non è più soltanto un ricordo del passato o un'immagine da cartolina. In molte realtà europee, dal Tamigi alla Senna, sono in corso progetti che puntano proprio a restituire ai corsi d'acqua un ruolo centrale nella vita urbana. E come dicevo, anche in Italia il tema torna al centro del dibattito. Tra poco ne parleremo con l'ARPA per fare il punto sullo stato di salute dei nostri fiumi e sulle sfide da affrontare per recuperare questo rapporto che per decenni è andato perduto.

Dopo Londra, Parigi e molte città del nord Europa, anche in Italia si riaccende il dibattito sui fiumi urbani e sulla possibilità di renderli di nuovo balneabili. Il sogno di un bagno nei corsi d'acqua cittadini non è più solamente, come dicevo prima, un'immagine da cartolina, è una sfida concreta che riguarda qualità delle acque, depurazione, sicurezza e vivibilità delle città. Dal Tamigi alla Senna fino

0: ai progetti italiani su Tevere, Arno e Po. Le amministrazioni stanno provando in qualche modo a riportare l'acqua al centro degli spazi urbani. Vediamo qual è la situazione oggi in Italia, quali sono ancora i limiti da superare. Buongiorno Vito Bruno, direttore generale ARPA Puglia.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Benvenuto. Quanto è realistico parlare oggi di fiumi urbani balneabili in Italia? Perché in Europa, lo dicevo, no? Si vedono già esempi concreti, ma insomma, il contesto italiano forse è un po' più complesso?
1: Beh, intanto i contesti ambientali sono sempre sito-specifici, no? Da luogo a luogo, da fiume a fiume, e soprattutto poi la presenza antropica è un condizionamento importante, quindi è un'evoluzione, è un tentativo che si vuole sperimentare anche in altre realtà oltre che in quelle europee, ma non è di così facile attuazione. Per certi versi poi noi siamo fortunati in Italia, abbiamo più di 6.000 chilometri di coste balneabili, quindi voglio dire, abbiamo intanto il mare.
0: Diciamo che chi abita in Valle d'Aosta forse un po' scomodo, sarebbe più comodo avere il fiume in città, no?
1: Sono convinto che i colleghi della Valle d'Aosta ci lavoreranno con l'ARPA.
0: O Bolzano, non so.
1: E insieme alle amministrazioni ci lavoreranno anche su quel versante. Noi qui in Puglia non abbiamo tanti fiumi. E quindi
0: però avete molto, molto mare, diciamo. Siete pieni di mare in Puglia, ecco.
1: Sì, perfetto.
0: In Italia, secondo lei, Vito Bruno, ma qual è il principale ostacolo alla balneabilità dei fiumi urbani? Perché non è solamente una questione di qualità dell'acqua, no? Cioè il sistema è un po' più complesso. Il problema è un po' più complesso.
1: Il sistema è complesso. I fiumi, peraltro, devo dire la verità, condizionano chiaramente anche il mare, perché poi sfociano lì e portano in mare sia sostanze utili, anche tante sostanze utili che arricchiscono, però purtroppo portano, anche a causa delle cattive abitudini di molti nostri concittadini, portano tutto ciò che trascinano, quindi se in un fiume o in un canale scarichi illecitamente sostanze liquide, rifiuti o abbandoni, come purtroppo accade addirittura carcasse di auto in alcuni fiumi, ovviamente quelle poi te le porti sia nel percorso fluviale, ma le porti addirittura verso il mare, verso la foce, quindi dipende molto dal comportamento, e quasi sempre tutto dipende dal comportamento dell'uomo. Pensi all'agricoltura, se si utilizzano tanti pesticidi, poi quando piove è ovvio che quelle sostanze finiscono nel fiume. E naturalmente i sistemi ambientali sono complessi e nel fiume ci passa un po' tutto.
0: Certo. Oltre alla
1: questo
0: qualità chimica e biologica, però ci sono anche altri fattori, no, che incidono sulla
1: sempre esterni, solo che la capacità di diluizione del mare è molto forte, la capacità di diluizione di un fiume ovviamente è molto più ridotta, e quindi questi fattori di inquinamento sono molto più aggressivi.
0: Il cambiamento climatico, le estati sempre più calde stanno dando un'accelerata, stanno aumentando in qualche modo la pressione su questi progetti, cioè la domanda di spazi d'acqua urbani sta crescendo molto, no? Con queste estati così torride.
1: Assolutamente, il cambiamento climatico sta condizionando in modo rilevante non solo le nostre abitudini personali, il che è già evidente, l'uso dell'energia, le immagini cosa significa raffrescare costantemente per 4 mesi realtà con una forte, insomma, condizione di raggiamento solare, le necessità di adeguare le città attraverso il verde urbano per ridurre ed eliminare se possibile le isole di calore, tutelare gli anziani più fragili. Il cambiamento climatico purtroppo ha degli impatti trasversali che noi possiamo in qualche modo attenuare, si parla di adattamento al cambiamento climatico, ma se non si inverte la rotta anche l'adattamento può non essere sufficiente, anche perché è molto costoso, non solo sotto il profilo, ripeto, dei comportamenti che noi dobbiamo modificare, ma anche delle iniziative che dobbiamo attuare che hanno un costo, e tutto quel costo noi lo sottraiamo a altri servizi, cioè lo sottraiamo a scuole, asili, trasporti, perché sono costi che deve sostenere il pubblico, non è possibile affidarli ai privati, quindi immagini lei qual è l'impatto.
0: Messaggi. Paolo scrive: da anni vivo vicino a un fiume, l'idea di poterlo finalmente vivere e non solo guardare da lontano sarebbe una svolta per il quartiere. C'è tutta una socialità poi attorno alla fruizione di un corso d'acqua, no?
1: Beh, da sempre senso. Le città proprio nella livello, storia sono nate certo. vicino ai corsi d'acqua, da Roma appunto. A Firenze, nel nostro paese, come in quasi tutti i paesi, i corsi d'acqua o vicino alle coste, pensi alle città portuali, il corso d'acqua, l'acqua è sempre stato un fattore di contatto con una comunità, o sotto forma di fiume o sotto forma di mare, tendenzialmente le comunità sono nate vicino ai corsi d'acqua, perché l'acqua è fondamentale. Il problema è che è un bene sempre più prezioso, ce n'è sempre meno e bisogna quindi costruire grandi infrastrutture che nel momento in cui ci sono, a causa del cambiamento climatico, fenomeni piovosi così intensi, piuttosto che trasformarli in un ennesimo problema ambientale con esondazioni e altro, si possa trasformare in un'opportunità creando quasi dei bacini cosiddetti di laminazione, laghi artificiali, cioè tutto ciò che serve a conservare l'acqua, che ci sono momenti in cui ce n'è tanta e ci sono purtroppo momenti molto lunghi in cui ce n'è poca.
0: Ma a lei piace o non piace questa idea di rendere balneabili i fiumi in città? Non, sa che ancora non l'ho inquadrato.
1: A me piace molto, però so che ci hanno provato sulla Senna a Parigi e sa anche che cosa è successo, quindi ci sono state tante polemiche, perché poi noi ci dobbiamo occupare di garantire la salute delle persone. La balneazione in Italia è collegata alla salute delle persone, tant'è vero che
0: in Germania funziona molto bene questa cosa, c'è il fiume balneabile in città. E cosa hanno loro
1: delle
0: più di
1: esperienze?
0: Noi?
1: Innanzitutto probabilmente a monte il fiume non percepisce tutti quegli inquinanti di cui parlavo prima, quindi probabilmente ci sono attività che sono gestite in modo responsabile, quindi inquinano meno e non trascinano nel fiume quasi tutto quello che poi c'è attorno. Da noi forse questa sensibilità ancora non c'è e quindi
0: ancora
1: chiaramente i fiumi spesso vengono mal utilizzati e non è la loro funzione quella di fare da scarico, chiaramente.
0: Molto realista Mario Di Varese, il nostro ascoltatore, che dice: mi chiedo se non sarebbe già un grande passo rendere pulite e accessibili le sponde anche senza arrivare subito alla balneazione. Sarebbe già un passo, no? Vero?
1: Questa è un'ottima riflessione, è un'ottima riflessione che non riguarda solo i fiumi, riguarda anche le coste, perché in realtà tutto ciò che succede a mare è connesso con quello che succede a terra. Guardi, noi solo in Puglia contiamo 500 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia. Ovviamente quei rifiuti, soprattutto quelli plastici, te li ritrovi sotto forma di microplastiche in mare. Quindi non è indifferente quello che succede a terra con quello che succede in un corso d'acqua, in un lago, in un fiume, persino nel mare. Chiaramente in laghi e fiumi si nota di più, perché sono molto più piccoli e quindi, non essendo il mare, te ne accorgi immediatamente ed è molto più difficile renderli perciò balneabili.
0: Senta, ma in prospettiva qual è lo scenario più realistico per i prossimi 10-15 anni? Cioè, più riqualificazione, fruizione delle sponde che balneazione diffusa?
1: Io credo che il tentativo ci sarà e bisognerà farlo, e credo che le tecnologie ci possono aiutare, ma le tecnologie senza i comportamenti delle persone, senza il protagonismo civico e quindi un'evoluzione anche culturale, non sono sufficienti. L'ambiente è come un grande condominio. Tu puoi avere il più grande e più bravo amministratore di condominio, ma se i condomini sono abituati a sporcare e lui non ce la fa. Quindi se tendenzialmente noi possiamo migliorare le tecnologie con i centri di ricerca, le università, lavorare quindi sui sistemi di depurazione, ma ci si decide di scaricare tutto nei fiumi e non ce la fa nessuno a renderli balneabili.
0: Va bene, però questo tema mi piace molto, piace anche ai nostri ascoltatori, quindi ci torneremo su. Grazie Vito Bruno, direttore generale ARPA Puglia. Alle 10.30, breve pausa e poi torniamo. Arriva l'OIPA, tra poco, parleremo di animali.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
4: Siamo qui, siamo noi per l'ultima mezz'ora insieme sulla variante Appia. Nel tardo pomeriggio di sabato, la scena per chi passava da Cisterna di Latina è stata qualcosa che difficilmente dimenticherà chi passava appunto da quelle parti. All'inizio sembrava solamente traffico, quello di sempre, poi però qualcuno ha iniziato a rallentare di colpo, sull'asfalto c'erano delle forme scure, poi altre ancora, insomma in pochi minuti è diventato chiaro che non si trattava di detriti o oggetti, semplici oggetti caduti da un mezzo, ma si trattava di carcasse di animali, cavalli e maiali sparse lungo la carreggiata. Questo avveniva per chilometri e chilometri. Le segnalazioni al 112 sono arrivate una dopo l'altra, gli automobilisti costretti a frenare, a cambiare corsia all'ultimo momento, qualcuno che parla di una scena surreale, quasi irreale, no? Con la strada che a tratti sembrava interrotta da questi resti disseminati sull'asfalto. Intanto il traffico si è subito appesantito e poi si è inevitabilmente bloccato. Un autocarro che trasportava materiale destinato allo smaltimento aveva perso parte del carico durante la marcia. La perdita sarebbe iniziata già dalla tangenziale di Cisterna, siamo a Latina, continuando oltre la zona industriale senza che il mezzo si fermasse, una sorta di scia lunga chilometri lasciata lungo tutto il percorso. Il camion è stato poi intercettato, è stato fermato dalla polizia locale, dai carabinieri della zona. E nel frattempo però la variante Appia era già nel completo

0: Vi stavo raccontando di questa vicenda terribile, no? Di questo camion che ha perso questi resti, queste carcasse di animali nel pomeriggio di sabato, un camion che è stato poi intercettato, fermato dalla polizia locale, dai carabinieri. È successo in provincia di Latina, Cisterna. Nel frattempo la variante Appia era, immaginatevi, nel caos, strada chiusa in entrambe le direzioni, code lunghissime, deviazioni improvvisate, insomma viabilità completamente in tilt. Adesso rimangono gli accertamenti da fare, bisogna capire con precisione cosa sia successo, se il conducente si è accorto o meno della perdita del carico o abbia proseguito senza rendersene conto. Una vicenda che ha veramente trasformato per ore una normale arteria di traffico in uno scenario decisamente fuori dall'ordinario. E adesso parliamo di animali di appuntamento classico del lunedì con l'OIPA. L'Unione Europea si prepara a una svolta storica. Entro il 2029 potrebbe progressivamente cessare la sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica in 15 settori chiave. La transizione punterà su metodi alternativi definiti cruelty free, già al centro di una revisione normativa avviata negli ultimi mesi. Per le associazioni animaliste si tratta di un cambiamento atteso da anni, destinato a incidere profondamente sulla ricerca e sull'industria. Felici gli amici dell'OIPA, felici anche noi. Buongiorno avvocata Claudia Taccani, che dell'OIPA è portavoce, benvenuta.
1: Buongiorno Vicky, buon lunedì, buongiorno a tutti. Sì, dai, siamo contenti.
0: Allora, dai, bene, no? Un passo avanti. Insomma, una notizia importante. Voi però chiedete tempi certi, voi chiedete anche applicazione concreta, no, di queste nuove direttive. Poche chiacchiere.
1: Certo. Esatto. Sono degli step veramente essenziali, dei primi passi. C'è da dire che noi non lo sappiamo, ma purtroppo la sperimentazione animale è dietro l'angolo, nel senso che veramente per qualsiasi cosa noi utilizziamo, ai noi, gli animali vengono di fatto sottoposti a degli esperimenti, proprio parliamoci chiaro. Quindi sicuramente questa modifica, questa evoluzione europea, tra l'altro strano perché sai che io spesso, no, appunto il dito contro decisioni europee contro gli animali, dicendo che comunque è un continente vecchio, insomma no, finalmente si parla di evoluzione, siamo molto contenti in diversi settori che vanno dai pesticidi agli additivi per alimenti, per mangimi, anche in ambito farmaceutico, ecco, che è un altro ambito diciamo molto piccante, no, se vogliamo parlare di questo argomento.
0: Certo.
1: E c'è proprio questa scaletta, chiamiamolo così, degli step che dovranno essere effettuati entro il 2029, proprio per fare in modo di abbandonare l'utilizzo degli animali e quindi utilizzare in questo caso, scusate, degli strumenti, e noi li chiamiamo cruelty free. Diciamo che nel 2026 è possibile, abbiamo degli strumenti alternativi, no, che danno la possibilità di diciamo provare, no, testare, ecco, dei prodotti di natura chimica anche che possano potenzialmente essere pericolosi per l'uomo, però finalmente non andare a sfruttare altre forme di vita. Quindi insomma, speriamo che questo sia un inizio senza ritorno, no?
0: Solo il settore scientifico, il settore industriale, secondo te è pronto a sostituire completamente i modelli animali entro i tempi previsti? Perché qua si parla del 2029, quindi dopodomani.
1: Sì. Sai, dipende un po' da che settore è, dove deve essere, diciamo, si devono fare questi cambiamenti, quindi come tutte le cose i cambiamenti possono essere complicati, magari qualcuno è più preparato, qualcuno no. Diciamo che sono dei cambiamenti che in realtà non arrivano dall'oggi al domani, ma se ne parla da tempo, quindi io credo...
0: Il grande freno nel rallentare questa transizione è comunque l'interesse economico, no?
1: Certo, sì.
0: Le industrie farmaceutiche, chimiche...
1: Esatto. Ma anche proprio perché a mio modestissimo parere ritengo che ci siano magari dei protocolli che ormai sono così, vanno avanti così da tempo in maniera automatica, che l'idea di andare a rompere, no, una catena e dover cambiare è scomodo dal punto di vista economico, no, di riorganizzazione. Quindi come tutti i cambiamenti, dicevamo, molto spesso possono incontrare degli ostacoli di questa natura, che poi di fatto appunto è sempre una questione di soldini, però ragazzi nostri, come tutte le cose bisogna adeguarsi, cioè proprio un cambiamento in atto. Che
0: non c'è
1: seguire.
0: Dubbio, stiamo parlando della decisione dell'Unione Europea di avviare l'addio alla sperimentazione animale entro il 2029, no, lo ripeto per quanti si fossero sintonizzati solamente adesso. Claudia, ma oggi quali sono le principali alternative alla sperimentazione animale?
1: E cos'è che a volte il terrore che tu mi chiedessi questo, perché su questo sono poco preparata. No, sono poco preparata, ma perché è più una questione tecnica, lo posso dire. Però vabbè, allora dirò una cosa in maniera molto molto, come posso dire, semplice, quindi chiedo scusa a coloro che sono del settore, che stanno ascoltando, magari dicono ma l'attaccani sta tacendo. Però grazie all'intelligenza artificiale abbiamo comunque la possibilità di avere delle alternative, quindi degli studi,
0: delle
1: anche
0: valide alternative, certo.
1: esatto, quindi dal punto di vista, possiamo dire, sia informatico che tecnologico, c'è comunque la possibilità di utilizzare degli strumenti alternativi in tutti i campi, perché poi dipende dove andiamo a parare, nel senso che, come abbiamo detto, molto spesso in ambito farmaceutico vengono utilizzati gli animali, ma in realtà anche banalmente mi spiegavano per le lenti degli occhiali, cioè il fatto di essere sicuri che ci sia il sole che non passa dalle lenti, che quindi l'occhio sia diciamo sicuro, anche qui vengono fatti degli esperimenti sugli animali. Non mi chiedete come, cosa viene fatto, perché ripeto, quella questione prettamente tecnica. Però cioè, in tutto è dietro l'angolo, in settori che noi non ci immaginiamo neanche. C'è da dire che oggi c'è la possibilità, visto che dovrebbe esserci un po' più trasparenza per il consumatore, di andare per esempio a cercare dei prodotti che c'è scritto, vengono testati sugli animali, sono completamente vegani. Però non è facile, ripeto, essere sicuri, che proprio perché magari ci dovrebbe essere chiarezza, però certe volte non c'è una chiarezza al 100%, essere sicuri di andare magari a comprare qualcosa che effettivamente non arriva da quel settore, proprio perché poi purtroppo c'è un obbligo, ecco.
0: Mi piace comunque la schiettezza della Taccani, è sempre specchiata, lei quello che dice sa, quello che non sa,
1: cioè, ragazzi,
0: questa cosa mi manca, questa cosa mi
1: però
0: manca, brava Claudia.
1: Abbiamo però degli esperti, no? Anche del settore, quindi
0: certo,
1: se vuoi la prossima volta mi scavalli, per usare un termine giovanile, e chiamiamo qualche esperto del settore, no? Altro, insomma, non vorrei che la gente mi attaccare a baia.
0: cambiamo tema. Siamo alla rabbia, il caso di Lisa Virus, che è l'agente appunto responsabile della rabbia, che ha riacceso in qualche modo l'attenzione sulla sicurezza sanitaria veterinaria in Italia. La notizia è di questo cane introdotto in maniera irregolare dal Marocco, che ha sviluppato i sintomi dopo l'arrivo nel comune di Vittorio Veneto, quindi siamo in provincia di Treviso. Che cos'è successo? Come sono intervenute anche le autorità sanitarie?
1: Beh, allora, anzitutto hai detto che è stato introdotto in maniera illegale dal Marocco, passando per la Spagna ed è arrivato in Italia. È illegale nel senso che, da quello che abbiamo letto, quindi informazioni pubbliche, è stato sul libretto certificato il vaccino antirabbica quando non era stato fatto, probabilmente era stato fatto troppo tardi. Quindi, come ben detto, purtroppo l'animale ha sviluppato il virus, è stato, ahimè, sottoposto a eutanasia, qui è un protocollo obbligatorio, ma perché... Anche qua, la mia più totale ignoranza, credo e temo che una volta che si sviluppa la rabbia non sia guaribile. Io credo, però magari qui un bravissimo veterinario potrà diciamo dire
0: il contrario. Melosi.
1: Purtroppo. Esatto, stavo giusto dicendo, andiamo da lui. Però ecco, temo di sì, ve lo dico, temo che sia così. Quindi purtroppo è stato sottoposto a eutanasia e è stato poi...
0: Non ci sono controlli sull'introduzione di animali dall'estero? Sì, però questo qua è stato introdotto cercando degli escamotage.
1: Pare che sul libretto fosse stato scritto da un veterinario non italiano, quindi mi sembra in Spagna, che l'animale fosse coperto dall'antirabbica. Poi vi ripeto, non so se è stato scritto che non era stato fatto o magari veramente il vaccino era stato fatto ma troppo tardi, ecco. Quindi poi adesso so che ci sono comunque delle valutazioni e delle indagini in corso. Cosa succede però? Sottolineiamo, OIPA lo sottolinea, niente panico, nel senso che è normale che venga aperta una procedura, diciamo, sanitaria a tappeto per andare a ribeccare i cani che hanno avuto a che fare con questo cane poverino, che purtroppo è stato appunto ha sviluppato il virus della rabbia, per andare a intervenire a livello preventivo e fare in modo che non ci sia un pericolo di zoonosi. La rabbia, per certo, fortuna in Italia da tempo è stata debellata, in realtà anche in gran parte d'Europa. Se c'è da fare un viaggio in Europa o anche extra UE, sia noi che andiamo fuori e sì chi arriva, deve comunque essere, sottoporre il proprio cane all'antirabbica. È un protocollo appunto importantissimo, proprio perché purtroppo è una malattia mortale per i cani, trasmissibile e dalla quale non c'è ritorno, ecco. Però noi sottolineiamo niente panico, perché appunto è giusto, certo, che ci siano questi controlli serrati, onde evitare che per una superficialità poi veramente si vada avanti. Questo.
0: Bene, io ho voluto tenere questa notizia alla fine, che più che una notizia io la definirei una perla, la perla del lunedì. potremmo fare una rubrica. La proposta di un sindaco, il sindaco di San Giorgio su Legnano, Milano, è quella di introdurre una tassa sugli animali domestici. Mi spiego, l'idea sarebbe quella che le coppie senza figli, ma che hanno un cane o un gatto, paghino almeno 20 euro all'anno per ogni animale domestico posseduto in favore delle famiglie con figli. Io qui ammutolisco.
1: Perché
0: un'idea presentata come provocazione.
1: Sì, perché sottolineiamo subito che dal punto di vista giuridico non avrebbe assolutamente fondamento, sarebbe assolutamente sproporzionata e probabilmente anche incostituzionale, quindi veramente una provocazione che OIPA ha già sottolineato non diventerà mai una proposta, cioè qualcosa di pratico, ma se dovesse diventarlo interveniamo subito a gamba tesa. Io non so però perché questa provocazione, ma che cosa fanno di male le persone che decidono di avere cane o gatto?
0: E non figli. Perché uno può non avere figli per n motivi, no?
1: Certo, assolutamente, può essere una scelta, altri casi purtroppo non è possibile, ci mancherebbe altro, e non entriamo diciamo in tali questioni personali. C'è da dire, come OIPA sostiene e ha sempre sostenuto, che la convivenza assolutamente tra figli e animali domestici è possibile. Oggigiorno ovviamente costa tutto tantissimo, parliamoci chiaro, quindi vabbè, si fa fatica, ma io credo che si faccia fatica a prescindere, e quindi insomma non riusciamo proprio a capire il motivo di questa provocazione, quando siamo per fortuna in un paese libero, ognuno può decidere come vuole, non si fa niente di male a nessun altro, certo, e l'importante appunto è poter insomma fare le cose in piena totale autonomia e libertà, ecco. Quindi
0: piovono messaggi al 334 11 11 622. Allora, Giovanni da Pinerolo, che dice: molte persone non hanno figli non per scelta ma per motivi, certo, economici, personali o di salute. Tassare chi vive con un animale rischia di essere offensivo verso situazioni che non conosciamo. Elena da Legnago: il problema della denatalità esiste ed è serio, ma andrebbe affrontato con più servizi alle famiglie, asili accessibili e sostegni economici, non con provocazioni che finiscono per dividere le persone. Guarda, ce ne sono tanti di messaggi, ma sono tutti di questo tenore, Chiara da Empoli: chi ha un animale sostiene già spese importanti, come dicevi tu,
1: brava,
0: Claudia,
1: esatto,
0: cibo, cure veterinarie, vaccini, mettimi pure la tassa per quelli che hanno figli che io non ho. Beh, insomma, non è potabile proprio questa proposta, no?
1: No, assolutamente, non ha proprio un senso logico, giuridico, poi insomma probabilmente la provocazione ha dato tanti like e quindi adesso si parla del sindaco e del comune, ecco. Però è pronta a discutere assolutamente di qualsiasi tipo di problematica ci possa essere, per fare in modo che si vada sempre avanti in un mondo dove ci sia una sanissima convivenza tra l'uomo e gli altri animali. E poi ragazzi, evviva la libertà, cioè se vogliamo avere l'animale lo abbiamo, ci sono già tante le spese, non tassateci, che già le tasse sono tante.
0: Quindi allora ancora qualche messaggio. Roberta da Pescara: gli animali fanno parte delle famiglie moderne, ci sono coppie con figli e animali, single, esatto, con animali, anziani con animali, ridurre tutto a una contrapposizione tra natalità e animali domestici è una semplificazione che non aiuta. Antonio Pozzuoli: piuttosto che parlare di nuove tasse sarebbe bello discutere di come contrastare l'abbandono degli animali e favorire le adozioni responsabili. Bravo Antonio, esatto, la questione dell'abbandono, poi adesso, certo, no? con l'estate, con l'arrivo della bella stagione, è veramente un, un tema in primo piano, no?
1: Purtroppo sì, è un fenomeno che c'è ancora molto subdolo, e poi aggiungiamo che molto spesso alcune persone molto molto superficiali prendono il cagnolino, il gattino tanto carino, poi arriva il bambino, bellissima novità che arriva un figlio stupendo, però a quel punto decidono, certo, di abbandonare legalmente l'animale domestico. Ci sono persone anche così, signori miei, attenzione, quindi pensiamoci veramente bene, perché ripete, la convivenza è assolutamente possibile, favolosa, e anzi far crescere un bambino con un animale da compagnia è meraviglioso, quindi insomma meditate.
0: Va bene, allora chiudiamo con questo messaggio. Davide da Rovereto: gli animali migliorano la qualità della vita, combattono la solitudine, hanno un valore sociale riconosciuto anche dalla scienza, meritano rispetto, non di diventare il simbolo di un problema che ha cause molto più complesse. Bravo, bravo davvero.
1: Bravissimo,
0: proprio così, grande, vero Davide?
1: Assolutamente, sottoscriviamo tutto. Sì, bravissimo.
0: Va bene, Claudia, grazie per essere stata con noi anche questo lunedì. Ci risentiamo la prossima settimana. Abbiamo terminato, adesso c'è Orso Bruno con Francesco Borgonovo. Noi ci risentiamo come sempre nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Erano tutti in prima fila ad Amendolara, in provincia di Cosenza, a marciare contro il caporalato: Elly Schlein, Nicola Frattoianni, Landini, il segretario della CGIL, e giustamente insieme ai militanti, alla popolazione locale, si battevano contro il lavoro nero dopo quella tragedia orribile capitata a quattro sono morti, uno è riuscito a salvarsi, braccianti pakistani che sono stati addirittura arsi vivi, pensate, chiusi dai caporali dentro un minivan, poi a questo minivan è stato dato fuoco e loro sono morti in maniera allucinante, incomprensibile. E allora tutti lì a marciare, a dire che il caporalato è una cosa orrenda che non si può tollerare, che il lavoro nero va eliminato, che nelle campagne bisogna riportare diritti e giustizia, e io sono assolutamente d'accordo su tutta la linea. C'è però un punto che sfugge, e che questi leader, così come tanti commentatori, analisti di sinistra, ma anche qualcuno a destra, c'è qualcosa che non dicono mai, che manca sempre dalla conversazione, che è la questione dell'immigrazione. Vedete, hanno detto per tanto tempo è colpa della mancata integrazione, del fatto che noi non diamo la cittadinanza, non diamo abbastanza permessi di soggiorno, e però questi migranti uccisi ad Amendolara il permesso di soggiorno ce lo avevano, e non sono stati uccisi dalla popolazione locale, linciati da italiani razzisti. Certo, ci sono stati italiani razzisti che hanno ucciso Bakary Sako, ragazzi del sud, molto molto giovani, uno addirittura quindicenne fra questi killer. Quelli sono razzisti, ma non solo razzisti, sono giovani che hanno evidentemente qualche problema con la violenza, e sono problemi troppo troppo diffusi fra i ragazzi di oggi, ma è un altro discorso che si tende a non affrontare, o meglio, si affronta il problema del disagio giovanile solamente quando riguarda i cosiddetti Maranza, negli altri casi no. In questo caso diciamo che a uccidere Bakary Sako sono stati dei razzisti, e a me va bene. Il problema è che invece ad Amendolara non sono stati dei razzisti, sono stati dei pakistani ad uccidere dei loro connazionali, sono stati dei braccianti, dei lavoratori ad uccidere gente che lavorava con loro, così come in provincia di Mantova è stato un cinese quello che sfruttava altri lavoratori stranieri nella sua azienda con il contratto di giorno e nero la notte con paghe da fame. E allora la questione dell'immigrazione qui risulta grande come una casa. Non si può dire che è solo colpa della mancata integrazione, del fatto che non si dà la cittadinanza, del fatto che non si spendono abbastanza soldi, non si danno abbastanza opportunità. È quello che non vogliono ammettere il sindacato, il Partito Democratico, AVS, è che l'ingresso di migranti serve esattamente a questo, serve ad alimentare il mercato nero della manodopera a basso costo, serve esattamente a fornire quello che Marx, che loro dovrebbero conoscere bene, chiamava esercito industriale di riserva. E quando glielo si fa notare, fanno sempre i superiori, dicono: ma voi usate, voi che siete contrari all'immigrazione, usate delle false motivazioni umanitarie, in realtà siete solo razzisti. E allora si nascondono dietro questa scusa del razzismo, della discriminazione, del fascismo, del nazismo, per non vedere la realtà, e cioè che la realtà dell'immigrazione di massa è funzionale allo sfruttamento peggiore, è funzionale alla schiavitù, è funzionale all'abbassamento dei salari. Servono masse di uomini che siano sempre mobili, perché non si possono stabilire, non possono mettere radici. Non solo si vogliono cancellare le radici dei popoli europei e degli autoctoni, diciamo così, ma si vuole impedire anche chi arriva di fissarsi nel tempo. E deve essere un flusso continuo, non un flusso che si interrompe, perché se il flusso a un certo punto si interrompe, chi è qui a un certo punto può diventare regolare, i suoi figli nascono qui e piano piano avviene un'assimilazione, avviene l'adattamento, avviene l'ingresso nella società, crescono le aspettative, migliora lo stile di vita e magari sì, addirittura avviene la tanto auspicata integrazione. Ma se il flusso è continuo e c'è un ricambio costante, entra sempre nuova manodopera sfruttabile dalla criminalità organizzata, ma anche dai disonesti, che sicuramente sono anche italiani. E poi ci sono le mafie italiane, ci sono quelli che evadono il fisco, che sono italiani, e c'è anche un sistema internazionale di globalizzazione, però, che funziona abbassando sempre di più i costi per il prodotto finito. Quindi ci sono pure imprenditori italiani che vengono schiacciati da questo meccanismo, però anche questa parte si fa finta di vederla, insomma, solo a metà, solo quando conviene. L'immigrazione di massa è un gigantesco moloch di sfruttamento e morte. È inutile sfilare contro il caporalato, contro il lavoro nero, quando poi dall'altra parte si incentivano le frontiere aperte e si fanno entrare migliaia e migliaia di persone. Cosa credete che vengano a fare? Chi continua a sostenere questo tipo di immigrazione non è solo ingenuo, è complice dello sfruttamento.
2: Giornale radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Giallo a Livorno, un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile ha avviato le indagini per omicidio, cercando di ricostruire il contesto di quanto avvenuto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza.
2: Nel Varesotto un'auto ha falciato un gruppo di amici, ha sbandato e ha travolto 5 giovani che camminavano lungo la strada. Una 17enne è morta sul colpo, altri 4 ragazzi travolti dall'auto sono gravi, hanno tra i 15 e i 20 anni e come la vittima andavano verso una spiaggia sul Lago Maggiore. Al volante della Fiat Punto un 30enne che dopo una curva ha sbattuto contro il guardrail perdendo il controllo dell'auto e travolgendo il gruppo di giovani per poi schiantarsi contro la roccia.
3: Dall'estero un violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine meridionali provocando almeno 12 morti e oltre 200 feriti. Il sisma si è verificato in mare a una decina di miglia dalle coste dell'isola di Mindanao ed è stato registrato dagli US Geological Survey. Le conseguenze più gravi si sono concentrate nell'area di General Santos City, dove numerosi edifici hanno subito danni e diversi immobili sono crollati. Al terremoto è seguita anche una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 avvertita nella stessa regione. Le autorità hanno dovuto anche fronteggiare il rischio di un possibile tsunami che ha coinvolto diversi paesi dell'area del Pacifico.
2: La guerra Stati Uniti-Iran, Israele ha dichiarato di aver colpito obiettivi in tutto l'Iran. Netanyahu ha sfidato l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie in risposta al lancio di missili da parte di Teheran. Le forze militari israeliane hanno intercettato un missile proveniente dallo Yemen e altri provenienti dall'Iran. Nella notte sono risuonate le sirene nel paese e milioni di persone si sono recate nei rifugi. Teheran accusa gli Stati Uniti sono responsabili della violazione del cessate il fuoco.
3: L'economia, Intesa San Paolo, lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di banca Monte dei Paschi di Siena. Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS lanciata da Cadesas sul Monte dei Paschi. L'acquisizione da parte di Unipol degli sportelli MPS e la loro unione con BPER porterebbe alla creazione di un nuovo campione italiano nel settore bancario nazionale che si posizionerebbe al secondo posto. Il CDA di Intesa San Paolo, a seguito della decisione di promuovere l'offerta su MPS, ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali.
2: Secondo le previsioni meteo dei prossimi giorni, sta per arrivare il primo grande caldo avvolgente dell'estate. Un anticipo della stagione che fino ad ora si era mantenuta quasi mite, ma che si scatenerà da mercoledì sul centro-sud. Temperature che saliranno fino a 4 gradi in più della media stagionale per toccare i valori massimi nel Foggiano, con 36 gradi.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
7: this
6: abbiamo dimostrato.
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're
8: abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
1: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno, eccomi qui, 11.05, inizia una nuova puntata di Next Economy per questo lunedì 8 giugno 2026, naturalmente una nuova settimana insieme. Io sono Manuela Donghi, vi do il benvenuto, prossime due ore insieme fino alle 13, per ora c'è Jack Saglia in regia, però poi penso ci sarà il cambio di testimone con Elisa Cabrini e Daniela Vindigni in redazione, comunque tutto il team è al completo per iniziare anche questa puntata. Tra poco la situazione in Medio Oriente che è sempre al centro, oltretutto nelle ultime ore l'avrete già sentito, insomma c'è stato un attacco di Israele su Beirut e Teheran ha risposto con i missili. Trump continua a sostenere che comunque un accordo arriverà. Poi ci sono notizie che abbiamo sentito anche poco fa attraverso la redazione, prettamente finanziarie, economiche, con la seconda parte, potremmo definirla così, del risico bancario. E poi questa sarà la settimana della quotazione in borsa di SpaceX di Elon Musk, e quindi questo è un appuntamento decisamente atteso. Tra poco faremo come sempre il punto della situazione. Prima di parlare con i nostri ospiti vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Ascoltiamo la prima canzone di oggi, che è quella di Post Malone, Enough is Enough.

E allora eccoci qui 11.09, possiamo partire ufficialmente dopo i saluti iniziali con la nuova puntata di Next Economy. Ancora buongiorno, io sono Manuela Donghi e la settimana decisamente si apre con un bel po' di notizie. Intanto riflettori sempre sulla situazione in Medio Oriente, sempre al centro, oltretutto ancora di più nelle ultime ore, perché ci siamo salutati, diciamo così, venerdì con la speranza che un accordo potesse arrivare nel fine settimana, almeno questo ci aveva detto Donald Trump. In realtà ci sono stati nuovi attacchi, nuovi venti di guerra, così titolano i principali quotidiani quest'oggi, con le forze di difesa israeliane che hanno colpito Beirut e Teheran che ha risposto a colpi di missili. Dunque la tensione, diciamo che si alza nuovamente tra Israele e Iran, con questa risposta poi che è arrivata dall'Iran. Israele che adesso dice niente, risponderemo a nostra volta. Trump sta cercando di fare un po' il mediatore e dice ora basta trattate, ha telefonato, c'è stata una telefonata tra Trump e il premier israeliano Netanyahu proprio per cercare di frenare l'escalation, l'invito alle autorità israeliane di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. Comunque Trump continua a sostenere che in qualche modo l'accordo andrà avanti e l'accordo arriverà, quindi le trattative andranno avanti. Diciamo che peraltro ricordiamo anche che sono ormai 100 giorni passati da quando è iniziato questo conflitto, quindi la situazione è ancora molto molto impending. Dicevamo, guardiamo un attimino oltre questa giornata e queste ore per capire un po' quale potrebbe essere l'evento clou a livello finanziario della settimana. Beh, sicuramente SpaceX, perché venerdì, ecco, è già stato definito l'appuntamento finanziario dell'anno, il debutto in borsa di SpaceX con tutto il tema dell'intelligenza artificiale, dell'economia spaziale. Quindi a Wall Street arrivano le IPO da fantascienza, questa per esempio è l'apertura di oggi di Affari e Finanza, l'inserto della Repubblica. Parte SpaceX con questa valutazione stellare, poi ci saranno altre big dell'intelligenza artificiale, però insomma a questi livelli nessuno potrà più sbagliare nulla. Rimanendo su SpaceX, ricordiamo che l'azienda fondata nel 2002 da Elon Musk offre per la prima volta le azioni al pubblico in quella che è stata definita la più grande IPO della storia, punta a una valutazione di circa 1.765 miliardi di dollari, fissando il prezzo delle azioni a $135 con l'intenzione di collocarne 555,5 milioni. Questi numeri insomma danno l'idea dell'entità della situazione. Poi con questi punti, un breve sommario delle notizie, ma andremo a discuterne nel dettaglio proprio con il mio primo ospite, con la situazione dei mercati. Invece la seconda parte, dicevamo, il secondo tempo del risico bancario è iniziato, parte la sfida su MPS per il superpolo bancario italiano da 50 miliardi, almeno questo è l'intenzione, questa è l'intenzione di far nascere questo progetto per un superpolo. Banco BPM ha chiamato MPS, Unipol avrà anche un ruolo da protagonista in questo secondo atto che ha preso il via ieri. Ricordiamo la mossa di Banco BPM che ha aperto all'aggregazione alla pari con Monte Paschi e poi la contromossa di Intesa San Paolo che ha lanciato un OPAS sulla banca senese. Quindi il più grande gruppo bancario italiano che è rimasto, diciamo così, durante il primo tempo del risico iniziato nell'autunno 2024 e che si è concluso ad aprile 2026 con il ritorno di Luigi Lovaglio al timone di MPS, appunto non si può muovere da solo, no? E quindi è ripartito tutto questo movimento ed è qui che entra in gioco Unipol. Quindi ho messo sul tavolo tutti gli attori di questo secondo atto, poi andremo a vedere chiaramente anche tutti i dettagli e riferimenti, come detto, con il mio ospite. Volevo vedere anche in apertura però cosa sta succedendo sulle borse, un po' analizzando, no, queste notizie, questi dettagli che ho ripercorso seppur velocemente. Beh, abbiamo una situazione in rosso per le borse europee, ma i future americani sono positivi dopo che, ricordiamo, venerdì la settimana si è chiusa con un calo importante del Nasdaq, un calo che non si vedeva da tempo, di oltre il 4%, ha perso il 4,18% e in generale i listini azionari statunitensi sono stati negativi, hanno chiuso la settimana negativamente, il Dow Jones meno 1,35, l'S&P 500 meno 2,64. Abbiamo appunto future americani per ora positivi
Invece l'Europa è negativa, il FTSE MIBA 49.840 punti cede lo 0,11%, il DAX cede lo 0,86%, il FTSE 100 lascia sul parterre lo 0,29%, il CAC di Parigi lo 0,63%, l'IBEX di Madrid lo 0,56%. Dunque, cercheremo di capire che cosa sta, suggestionando, no? In qualche modo i mercati. Ricordatevi anche che ci avviciniamo sempre più velocemente alla prima riunione di Kevin Warsh alla Fed. Ci sarà la prossima settimana, quindi insomma anche qui importante, perché la scorsa settimana sono arrivati dei dati economici americani che comunque ci rimandano una fotografia dell'economia americana resiliente. E quindi che fare in un momento in cui l'inflazione è salita, rischia di salire ancora di più, ma i dati macroeconomici comunque si mostrano sempre e comunque resilienti e positivi? Che farà Kevin Warsh? Insomma, tanti interrogativi. Come vedete, una settimana che si apre decisamente in maniera intensa. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, tanto per non dimenticarcelo mai, potete scriverci, mandarci messaggi vocali e chiedere di intervenire in diretta. Eccolo qua, 334 11 11 622, questa è la canzone di Olivia Rodrigo, The Cure.

0: Allora, eccoci ancora in diretta, 11:18 minuti. Ovviamente l'attenzione è, per quanto riguarda Next Economy, l'apertura di questa puntata concentrata su quelli che saranno gli argomenti centrali della settimana a livello di attualità e con i riflessi sui mercati. Abbiamo già aperto, anzi agganciato l'attenzione sulla situazione in Medio Oriente, perché nelle ultime ore c'è stato questo attacco di Israele su Beirut e Teheran ha risposto con i missili. La guerra ha raggiunto i 100 giorni e i negoziati restano in stallo, nonostante Donald Trump continui a dire che l'accordo è vicino. Per questo ha chiamato Netanyahu per invitarlo a non rispondere più con attacchi. Poi insomma ci sono le altre notizie che sono andata a raccontare poco fa, ma io partirei un po' dall'analisi di quello che sta succedendo ovviamente in Medio Oriente, anche la reazione dei mercati, che comunque per quanto riguarda le borse europee oggi sono negativi. Invece abbiamo già detto, i future americani sono positivi dopo una chiusura di settimana invece negativa, con soprattutto il Nasdaq che ha perso oltre il 4%. Buongiorno a Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale, bentornato.
1: Buongiorno dottoressa Donghi e buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati.
0: Buongiorno, insomma, bentrovato. La tensione tra Israele e Iran si alza di nuovo o non si è mai allentata, secondo te? Cioè non si è mai abbassata di fatto, Baudo?
1: Allora, io tendo a propendere per la seconda ipotesi. L'area medio orientale è un'area che seguo da oltre 20 anni, quindi devo confessare che quello che sta accadendo non mi sorprende. Racconto brevemente il perché. Israele sta in questo momento approfittando della situazione che ovviamente ha contribuito in maniera determinante a creare per aggiustarsi i confini, quindi l'obiettivo è creare, un po' come tanti anni fa faceva la Russia, l'ex URSS con i paesi cuscinetto, no? Crearsi delle zone cuscinetto per aumentare quello che dovrebbe essere il suo livello di sicurezza rispetto a quelli che potrebbero dimostrarsi vicini aggressivi. Sicuramente il rapporto con l'Iran e la forza dell'Iran nei confronti di Israele esce ridimensionata, anche se l'Iran, scusatemi, non si può definire assolutamente sconfitto. La guerra, un po' come ha fatto l'Ucraina con i droni, sta dimostrando che si può combattere anche in modo diverso quando c'è uno squilibrio militare. C'è un paese da tenere d'occhio, che peraltro è un paese NATO, che è la Turchia, perché la Turchia gradualmente sta un po' assumendo le posizioni sempre più forti, sempre più marcate di critica nei confronti di Israele. Quindi io credo che in realtà, guardando con un'ottica non di breve periodo ma di medio-lungo periodo, la preoccupazione di Israele, fermo restando quella che è verso l'Iran e anche soprattutto verso la Turchia, che è un paese difficile da gestire, perché il fatto appunto che appartenga alla NATO comunque renderebbe molto problematica la gestione di un eventuale conflitto o comunque di criticità. Quindi questo certo. È un qualcosa che ci si doveva aspettare, anche perché non dimentichiamoci che comunque la posizione di Trump rispetto ad Israele non è forte, è debole, al di là di quello che lui racconta, perché alla fine l'agenda della guerra e tutto quello che sta succedendo, se si guarda in maniera fredda alle vicende di queste settimane, di questi 100 giorni, come diceva correttamente lei, raccontano che chi guida le strategie non è Trump ma è Israele.
0: Anzi, Trump. Quindi.

0: diciamo che adesso sta passando, lo sta facendo di fatto, sta cercando di farlo, ma sta passando per il mediatore, no? E però finora non ha ottenuto nulla. Peraltro, al di là degli inizi di questo conflitto, nei quali Trump ha detto durerà poco, durerà qualche settimana, però ormai da settimane, no, che Trump ci dice che l'accordo arriverà, e quindi è evidente, esatto, quello che dice lei.
1: Mm-hmm. Lui ha un problema da gestire che non è banale, di cui parliamo da tempo, che sono le elezioni di midterm. Non dimentichiamoci che comunque l'impatto di questo conflitto gli americani lo stanno vivendo quando vanno a fare la benzina, perché comunque hanno il costo del carburante che è salito dai livelli mai visti, hanno comunque una situazione economica che sì, può essere positiva. Non dimentichiamoci che questa settimana escono dei dati importantissimi sull'inflazione americana, che però non faranno altro che confermare che per effetto di quella che è, diciamo, l'inflazione che stiamo vivendo, anche grazie o per colpa di quanto stiamo raccontando, incide sulle tasche dei consumatori americani. E non è un aspetto banale, perché se ricordiamo, anche se noi in questo siamo stati voci fuori dal coro, a inizio dell'anno c'era il mercato che prezzava come probabile una diminuzione dei tassi nel 2026. Ormai il mercato prezza al 100% almeno un aumento dei tassi negli Stati Uniti. La BCE settimana farà la sua riunione, in cui ci si aspetta ovviamente scontato il rialzo anche in questo caso dei tassi, quindi è uno scenario lo mette in forte difficoltà. La base MAGA insomma è sempre più critica nei suoi confronti, ma ripeto, a guidare tutto è sicuramente quello che sta avvenendo lì, anche perché hanno reagito anche gli Houthi dallo Yemen. Quindi c'è da monitorare anche la situazione Mar Rosso, perché se si creano anche difficoltà lì, gli Houthi non sono ovviamente in grado di bloccare il Mar Rosso, non dimentichiamoci che lì c'è l'Arabia Saudita, quindi quello che succede per Hormuz non può succedere per il passaggio al Mar Rosso, però è chiaro che se cominciano a rendere problematico il passaggio dei cargo anche lì, tutto questo non può avere delle ripercussioni importanti da questo punto di vista.
0: Sì, e poi comunque l'Iran, per esempio, tornando a quello che è successo proprio nelle scorse ore, ha detto che con l'attacco a Beirut Israele ha davvero in questo momento superato tutte le linee rosse, perché alcune zone, no, a sud della capitale, i quartieri considerati roccaforti, erano rimasti relativamente risparmiati. E quindi, come dire, al di là di proseguire, di non essere arrivati ancora a un punto fermo in queste trattative, sembra quasi che, no, si alzi usiamo questa espressione, poi insomma ci siamo capiti, si alzi l'asticella,
1: sì,
0: no?
1: Ecco, se posso fare una considerazione che può apparire impopolare, però invito chi ci ascolta a riflettere, non reagire di pancia. Io amo sempre ricordare che prima del conflitto che stiamo vivendo si parlava dei famosi tunnel a Gaza come di un'invenzione israeliana. Poi si è rivelato che non era così, che c'erano centinaia di chilometri di tunnel in Palestina, fermo restando la condanna, perché comunque poi alla fine paga un popolo e via dicendo. La strategia che è sempre stata adottata di guerra da Hezbollah, da Hamas e via dicendo, è comunque di utilizzare postazioni civili per far partire i loro attacchi missilistici. Questo parte dal presupposto che noi occidentali abbiamo e diamo un valore comunque alla vita umana, al rischio, dicendo, diverso rispetto a lì. Questo non vuol dire criticare, semplicemente sto sottolineando una diversità.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo,
1: ci riesce facile criticare perché è umano, cioè se io leggo la notizia in cui mi si racconta che è stato bombardato un edificio in cui c'erano dei civili, ovviamente non posso che provare disagio, disgusto per tutto questo. Però dobbiamo sempre immaginarci, se noi fossimo in conflitto, se ogni attacco che dovessimo ricevere partisse da edifici che vengono sfruttati proprio per le loro caratteristiche, per creare l'indignazione. È una guerra in cui ovviamente, ancora una volta torniamo lì, c'è uno squilibrio tra le forze, e Giustamente, lo virgoletto, giustamente, però la parte in causa più debole ricorre a qualunque stratagemma pur di cercare di resistere. Quindi anche questi attacchi qui difficilmente troverà qualcuno che conosca la geopolitica e che non si faccia influenzare da quelle che sono le opinioni personali, ma guardi le cose per quello che sono, che non risponda che era inevitabile che succedesse questo e continuerà ad accadere, secondo me, attenzione.
0: Insomma, quindi dovevamo metterlo in conto. No, certo, sì, certo. E sì, perché diceva, sì, perché continuerà ad accadere, quali sono i segnali che a suo parere in questo momento bisogna cogliere?
1: Perché comunque il governo libanese è un non governo, parliamoci chiaro, quindi non ha la forza per potersi ribellare a quello che succede sul fronte interno e quindi a questo punto è una partita Iran e chi spalleggia l'Iran dal Libano, Israele, con un governo purtroppo assolutamente irrilevante e con la diplomazia mondiale che è irrilevante, perché Israele andrà avanti per la sua strada perché, ripeto, dal suo punto di vista deve sistemarsi le cose per quando poi arriverà una pace, ma perché Israele ha tutto l'interesse ad avere la pace nell'area. Questo, attenzione, molte persone non conoscono Israele, sono stato tante volte in Israele e in Palestina. Israele ha bisogno della manodopera palestinese in modo importante, perché comunque insomma c'era un po' come i frontalieri vicino alla Svizzera, popolazione palestinese che la mattina andava in Israele per lavorare e rientrava poi la sera, terminato il turno di lavoro, quindi sta venendo meno anche manodopera, quindi l'interesse poi alla fine, l'abbiamo detto tante volte, poi alla fine possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, governa sempre, certo, il denaro, l'economia, e quindi in previsione di una pace che ovviamente vuole anche Israele, però vuole arrivare a quel processo di pace avendo sistemato il più possibile, dal loro punto di vista, la sicurezza dei confini e delle aree cuscinetto.
0: Certo, certo. Io stavo semplicemente dicendo che da quando questo conflitto è peggiorato, perché poi possiamo dire iniziato, ma anche peggiorato, l'abbiamo detto, insomma, una guerra assolutamente economica. Infatti poi dopo questi attacchi, insomma, abbiamo visto un prezzo del petrolio nuovamente risalire. Non siamo, abbiamo raggiunto livelli molto più alti, però ricordiamo che siamo su livelli comunque elevati, e questo l'ha ricordato anche lei.
1: Sì.
0: Siamo in chiusura, ma mi dica. Sì.
1: Sì. C'è uno studio interessante di Sogen sul perché il petrolio comunque tutto sommato è cresciuto, ovviamente lo sappiamo benissimo, ma non quanto emotivamente si potesse aspettare. Ed elenca, sono 10 punti che elenca, invito gli spettatori, perché non ci sarebbe il tempo, a cercarlo su internet, è accessibile, è molto interessante, può dare un'idea del perché, sebbene i prezzi siano alti, comunque non siano prezzi alti nella misura in cui ci si potesse aspettare, anche complice, diciamo, l'immissione sul mercato, sul fronte dell'offerta, di grandi quantitativi da parte di Brasile e Venezuela, e il fatto che molte imprese stiano preferendo fare ricorso alle scorte piuttosto che comprare il petrolio a prezzi piuttosto elevati. Quindi questo spiega alcuni passaggi.
0: Ecco, ha fatto bene a accennarlo, quindi grazie intanto anche per invece le analisi molto dettagliate che abbiamo fatto in apertura di puntata. Grazie Dario Baudo, economista esperto di finanza comportamentale. Tra poco altre notizie, naturalmente aggiornamenti continui anche in queste ore di Next Economy sul Medio Oriente. Vi aspetto dopo qualche istante di pausa.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: Eccoci ancora qui, 11:32 minuti, abbiamo iniziato da poco questa puntata del lunedì di apertura della settimana di Next Economy. Naturalmente tanti altri spunti arriveranno. L'apertura è stata, al di là di capire insomma un po' la reazione dei mercati alle tante notizie che ci saranno da adesso in avanti per la settimana in corso, e tra poco lì ribadiremo queste notizie, insomma l'apertura è stata sulla situazione in Iran e quindi della guerra, la tensione che si è alzata nuovamente tra Israele e Iran dopo questi missili di Teheran che sono stati lanciati sul nord di Israele, tutti intercettati in risposta ai raid dell'IDF su Beirut. Ora Israele minaccia a sua volta ancora delle ritorsioni, e c'è stato l'intervento del presidente americano Donald Trump per cercare di fermare e di frenare l'escalation, quindi questa telefonata con Netanyahu e l'invito alle autorità israeliane di tornare a sedersi al tavolo dei negoziati. Ecco, diciamo che poi ci sono diverse questioni, no? Poste sul tavolo come condizione per un accordo. E quindi vedremo naturalmente per le prossime, cioè fino alle 13 insomma, con Next Economy faremo aggiornamenti, anche se poi ci concentreremo su altri spunti della settimana finanziaria perché ce ne sono tantissimi. A questo proposito tra poco facciamo un breve sommario di quello che ci attende in questa puntata. Ascoltiamo la canzone di Charlie Puth, Reply to Tease, e poi torno con voi.

E sembra ormai sicuro che giovedì 11 giugno, cioè giovedì di questa settimana, tanto per ribadire quali sono gli appuntamenti centrali di questa settimana economico-finanziaria, insomma sembra ormai sicuro che la Banca Centrale Europea deciderà di aumentare i tassi di interesse dello 0,25%, portandoli al 2,25%. Ricordiamo che c'è la riunione della BCE questa settimana e invece la prossima della Fed, Federal Reserve. Entrambi gli istituti centrali sono naturalmente concentrati su ciò che sta accadendo in Medio Oriente, ma di conseguenza sulle prospettive di crescita future che sono viste al ribasso a livello globale. Tanti enti ci hanno portato insomma la loro visione, soprattutto sulla base del fatto che ancora non si intravede uno spiraglio vero, no, di pace. Lo abbiamo visto nelle ultime ore, nuovi attacchi tra Israele e Iran con delle condizioni sul tavolo da entrambe le parti che non servono e non sono serviti fino a questo momento a rasserenare gli animi, a quantomeno, diciamo così, provare a raggiungere un accordo, anche se Donald Trump in questo momento è un po' il mediatore della situazione, continua a pressare affinché si trovi una soluzione e dice che comunque l'accordo potrebbe arrivare ancora, l'ha detto, anche se lui in realtà dopo l'attacco della scorsa notte ha detto: io mi aspettavo l'arrivo di questo accordo lunedì, martedì, mercoledì, e invece è accaduto questo, no? Come dire, ma insomma non era proprio previsto. Quindi dicevo, le banche centrali guardano essenzialmente a questo, alle condizioni di crescita future e soprattutto al rialzo dell'inflazione. Per questo la Banca Centrale Europea potrebbe alzare già i tassi nella riunione di giovedì, e sarebbe la prima volta in quasi 3 anni, dopo il rialzo dei tassi diciamo veloce, no? A cui abbiamo assistito dopo la guerra in Russia e Ucraina, poi era iniziato invece un iter di politica più accomodante. Adesso sarebbe la prima volta in quasi 3 anni vedremo anche cosa ci diranno le stime sull'inflazione, perché arriveranno proprio nei prossimi giorni. C'è molta curiosità per le parole della presidente Christine Lagarde per cercare di capire, al di là della decisione sui tassi che prenderà in questa specifica riunione, si cercherà di capire come intende muoversi in futuro, anche se ormai, no, lo sappiamo, c'è comunque questa tendenza a muoversi con il data, la mission del data dependent, cioè in base ai dati che arriveranno. Per questo i dati sull'inflazione saranno molto importanti, le banche centrali si muoveranno di conseguenza. Secondo vari economisti si prevedono 2 rialzi dei tassi lungo il 2026. Quindi ecco. Allora, sono arrivati anche un po' di messaggi, voglio salutarvi. Giancarlo da Cuggiono: buongiorno Manuela, buon inizio di settimana. Israele ha bisogno della forza lavoro dei palestinesi per continuare a sfruttarli, fanno lavori che gli israeliani non fanno, sono quasi schiavi seguendo il modello apartheid, scrive Giancarlo. E poi insomma i vostri riferimenti sono relativi alla situazione geopolitica e anche ai mercati. Giuseppe da Milano: i mercati sono ovviamente pilotati, è impossibile che tutti i singoli investitori si siano sincronizzati per vendere allo stesso momento, e se osservate i grafici dei 3 listini S&P, Dow Jones, Nasdaq, sono sempre identici tra loro. Questo è uno spunto che mi piacerebbe approfondire con un analista tecnico, un trader, perché no? Quindi me lo tengo qui, Giuseppe. E poi ciao Manu, rifletterci bene. Un altro messaggio: viene da considerare che ci troviamo di fronte a 2 fanatismi, Hamas con il suo terrorismo e Israele con i suoi continui insediamenti da parte dei coloni, il tutto mediato da Trump. C'è poco da stare allegri. Che ci sia poco da stare allegri è un dato di fatto, ovviamente, perché è vero, cioè la situazione è questa. Grazie per gli spunti e i saluti che mandate, volevo solo aggiornarvi sugli argomenti che andremo a trattare prossimamente in questa puntata di Next Economy. Nella seconda ora parleremo di ritorno del nucleare in Italia, che non so, vi chiedo, è ancora un tabù? Non è più un tabù dopo che la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare, ora si va al Senato. Diciamo che dopo 40 anni, quasi 40 anni dal referendum del 1987, quando l'Italia decise di spegnere le sue centrali all'indomani di Chernobyl, il dibattito è tornato centrale, spinto da 3 fattori, appunto la crisi energetica esplosa con la guerra in Ucraina e poi dalle tensioni
situazione in Medio Oriente, la necessità di ridurre le emissioni in linea con gli obiettivi europei e poi l'arrivo di nuove tecnologie che promettono maggiore sicurezza. Quindi oggi non si parla più, no, del nucleare come una volta, ma di nuove tecnologie. Chiaramente in tutto questo, visto che abbiamo appena parlato anche della situazione in Medio Oriente, c'è il tema energetico, no? Il fatto di rendersi indipendenti anche per avere dei prezzi più competitivi. Ecco, questo è quanto. Invece tra poco parleremo dell'ultimo rapporto Eurispes. Allora, anche qui, insomma, che dobbiamo dire? La fiducia, quando ci sono queste situazioni nel mondo e le attese, le aspettative per una decrescita, no, a livello, o una crescita meno sostenuta a livello globale rispetto alle previsioni precedenti, torna il tema della fiducia. Il nuovo rapporto Eurispes ci restituisce un paese che vive una frattura sempre più evidente. Da un lato una maggioranza di popolazione che fatica a mantenere il proprio tenore di vita, dall'altra una quota ristretta della popolazione che concentra una parte crescente della ricchezza. Quindi continuano ad aumentare le differenze. Però, insomma, questo scollamento che cosa ci sta dicendo veramente? Tra poco cercheremo di leggere i dati in profondità, come facciamo ogni volta. Allora, qual è il vostro sentiment? Io ve lo chiedo sempre. 334 11 11 622, che cosa vi preoccupa di più in questo momento? Scriveteci.

0: situazione economica nel nostro paese che è sentita in peggioramento per il 47,8% dei cittadini nei prossimi 12 mesi. Tante difficoltà economiche si avvertono in questo momento, adesso vedremo tra pochissimo quali sono in evidenza, e parliamo del 38esimo rapporto Italia dell'Eurispes che dà una fotografia della situazione nel nostro paese, una situazione che è definita fragile. Il nuovo rapporto Eurispes, lo dicevo poco fa, ci restituisce una sorta di paese che vive una frattura sempre più evidente, in cui le differenze sono nuovamente accentuate. Abbiamo una maggioranza che fatica a tenere il passo, quindi a mantenere il tenore di vita, dall'altro abbiamo però anche una quota ristretta della popolazione che concentra una parte crescente della ricchezza. Naturalmente non è solo una questione puramente economica, ma è una questione di fiducia, di coesione sociale, di percezione del futuro, che poi si incastra assolutamente al 100% con quella che è l'economia vera e propria. Possiamo dire che forse in Italia l'idea stessa di arrivare a fine mese è diventato un indicatore sociale più potente di qualsiasi altro numero. Per questo dico spesso a voi che seguite, e lo sapete, che i dati vanno bene, i numeri vanno bene, ma poi bisogna leggerli in profondità. Intanto saluto anche Enrico da Roma che dice: ti ho scritto il messaggio, non mi sono presentato e quindi non sapevi chi fosse. Grazie Enrico, so che sei sempre con noi. Buongiorno intanto al professor Alberto Mattiacci, presidente del comitato scientifico di Eurispes, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, un saluto alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Buongiorno, grazie a lei. Senta, la parola, diciamo, giusta per definire il nostro paese è fragile?
1: Beh sì, è una delle parole che potrebbero descriverlo. Da un lato...
0: Allora, forse abbiamo perduto l'ospite, vediamo di recuperarlo. Quindi fragile, certo, una delle parole, assolutamente, perché poi no, potremmo anche, non so quali parole vi vengono in mente, però sfiducia, neanche pessimismo, forse realismo, no? Perché ovviamente, sì, a volte il realismo sconfina anche nel pessimismo quando non intravediamo una luce, no? Per esempio oggi il tema sempre in vista è quello geopolitico, con nuovi attacchi. Allora siamo confidenti nel fatto che possa arrivare un accordo e che questo possa in qualche modo mettere a tacere tutti i rumori di fondo rispetto al nostro futuro negativo, invece poi no, le notizie ci dicono altro. Però appunto ecco, qui abbiamo recuperato il professor Mattiacci, diceva fragile è una delle parole, certo, ecco, prego, riprenda pure.
2: Sì, certamente fragilità è una delle parole che ci descrivono. Questo dentro cosa ci porta? Però la fragilità può essere anche di un oggetto enorme. Allora, se guardiamo la nostra economia, non dimentichiamo che noi siamo una signora economia che a livello mondiale ha un peso che è enormemente superiore alla nostra popolazione e al nostro territorio. Quindi siamo una realtà che al suo interno, diciamo, ha anche delle punte straordinarie, delle potenze. Io più che parlare di eccellenze parlerei anche di potenza italiana, pensiamo all'export, e che però è tutto un po' di cristallo, o perlomeno la sensazione che sia un po' di cristallo è molto forte.
0: Assolutamente. Senta, sicuramente nel rapporto emerge un paese che vive una crescente vulnerabilità economica, ma secondo lei, visto che poi quando si parla di vulnerabilità economica ci sono tante, no, questioni e tante parentesi che vanno aperte, il rischio più immediato qual è? La perdita di fiducia, la riduzione dei consumi, la frattura sociale? Perché abbiamo anche, ho già messo sul tavolo anche queste differenze, no, che si stanno sottolineando sempre di più, cioè chi non arriva alla fine del mese, chi diciamo detiene anche molta ricchezza totale del paese.
2: Sì, diciamo che il nostro paese è veramente emblematico di alcune delle grandi sfide che attendono la società occidentale probabilmente nei prossimi anni, no? Una di queste, sì, una parola che è attraverso tutto ciò che le dice, nella parola polarizzazione, cioè ci si va un po' discostando, no? La parte più bassa, la parte più alta del paese vanno a essere sempre più distanti e lontane fra di loro, per cui si assiste da un lato a questo fenomeno della ricchezza che sta crescendo molto, è molto concentrata, ma in chi concentra ricchezza, la ricchezza cresce ulteriormente, moltissimo, e dall'altro lato abbiamo sempre quella sacca di paese in sofferenza che, diciamo, ha una base in crescita. Poi naturalmente parliamo di una sofferenza economica in un contesto di un paese affluente, quindi grazie a Dio non c'è una difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, ma c'è la difficoltà dell'ultima settimana del mese importante,
0: certo.
2: No?
0: Ah,
2: ecco,
0: sì.
2: Quindi,
0: ecco, ah, sì.
2: Ecco, questa è la cosa, con fenomeni paradossali se lei ci pensa, no? Adesso pensiamo a quello che ha occupato il dibattito in questi ultimi giorni, cioè la Ferrari totalmente elettrica che costa 500.000 euro, non so, una cifra del genere. Ecco, questa ricchezza enorme, senza senso poi, è felicemente ostentata, non è invisa la parte bassa del paese. È un dato strano, no? Non c'è un rifiuto, non c'è uno scandalo, non c'è, anzi, cioè c'è un mix di sentimenti che vanno dal luce l'ha fatta, pure giusto, beato. Ecco, non saprei dire, è più che altro una domanda più che una risposta, no? C'è in questa
0: È una bella domanda perché a questo punto io non so, per esempio la domanda che mi sto ponendo io quando lei mi dice questo, e la ringrazio perché poi è sempre bene farsi delle domande, ma allora non so, la fotografia che cerchiamo di scattare e rimandare non è poi quella, no? Non reale, è reale chiaramente, però poi i riflessi sono diversi da quelli che ci immaginiamo, appunto, le sensazioni, no? Che le persone hanno sono diverse, non so, questo mi stavo chiedendo.
2: Secondo me, diciamo, forse un pezzo di risposta è nel fatto che noi usiamo parole vecchie per descrivere fenomeni nuovi. Quando noi oggi parliamo di crisi, di povertà, di famiglia in difficoltà, pensiamo agli anni 50, pensiamo a Dickens all'inizio del Novecento. Non è così. Noi dobbiamo pensare a una difficoltà del XXI secolo, di un paese progredito, avanzato, affluente, dove lo Stato è presente e drena moltissime risorse verso il paese, e altrettanto non ne chiede, perché poi c'è il tema, diciamo, che a pagare l'IRPEF siamo 11 milioni e mezzo di persone, ecco, su un paese di 59 milioni, che non è solo evasione, intendiamoci, però insomma, allora, però ecco, quando noi parliamo di cerchiamo di descrivere o di farci domande sulla realtà di oggi, probabilmente avremo bisogno di un nuovo vocabolario, perché altrimenti non riusciamo a cogliere, appunto, fenomeni paradossali come questi, che, guardi, non sono solo italiani, vado a vedere l'elettorato di Trump, che fu l'elettorato di Berlusconi, cioè nelle coordinate del mondo di prima veniva fuori incomprensibile questo, no? Ma probabilmente è lo stesso tipo di realtà che ci fa dire che, appunto, può sembrare, diciamo, non scandalizzante che un'automobile costi mezzo milione di euro.
0: Certo. Forse anche perché, adesso dirò una cosa un po' populista, ma seguendo il suo ragionamento, è un po' il motivo per cui ci chiediamo sempre, nonostante questi numeri, nonostante queste previsioni, nonostante le lamentele anche giuste che arrivano, gli italiani non sono mai coesi nello scendere in piazza. Forse perché alla fine manca, appunto, non lo so, non so, ho pensato anche a questo, no? È il motivo forse per cui poi non siamo coesi nel portare le nostre istanze in piazza, e alla fine ci facciamo, ecco, il Censis aveva detto che ci lasciamo galleggiare, no? Galleggiamo e ci facciamo trascinare un po' dalle correnti senza. E forse ha ragione anche lei, è una questione di linguaggio e di vocabolario. Però ecco, emerge, vero? Così almeno il gancio è perfetto, professore. Nel rapporto, però, è vero, abbiamo la percezione di questo paese stanco, ma forse non siamo rassegnati, vero? Cioè, ci sono anche dei segnali positivi, li avete colti? C'è qualcosa che potrebbe farci dire la fiducia potrebbe ripartire?
2: Ma sì, ma guardi, non, è difficile dare non si può dire che il paese è così. Infatti il nostro, nelle conclusioni e nelle considerazioni generali del nostro presidente, c'è un richiamo a un'opera di Calvino, del Visconte dimezzato, no? Che è proprio mettere in evidenza le contraddizioni intrinseche di questo corpo, no? Noi siamo un corpo, un paese pieno di contraddizioni, e è difficile ricondurle a un solo, questo non è un paese rassegnato, c'è una parte di popolazione che è rassegnata, forse sì, ma non si può dire di un paese che per esempio sta rinnovando completamente la formula del proprio export. No, noi parliamo con una scheda del nuovo Made in Italy, che è sorprendente. Uh-huh. Cioè un paese come l'Italia, ricordo, 59 milioni di persone in calo, anziane, dentro una popolazione di 8 miliardi e che è protagonista della space economy, non è un paese rassegnato, cioè è un paese che guarda la Luna, Marte e quant'altro.
0: Sì,
2: no?
0: Sì, che guarda, ecco, oltre, però, certo.
2: Allo stesso tempo è un paese che perde giovani, che ha formato, che ha cresciuto e via dicendo, perché per tanti motivi, uno dei quali certamente è anche quello che questi giovani non vedono delle prospettive per loro allettanti all'interno di questo paese. C'è un paese che ad esempio sta procedendo in autonomia a crescere come cultura finanziaria. Cioè, noi descriviamo in una scheda il fenomeno dei finfluencer, financial, sì, influencer, no?
0: Certo.
2: Persone, quello è un paese che ha risorse, ha risparmio e sta pensando al futuro, perché l'investimento è pensare al futuro, no? E quindi sta lì che si mette, come dire, a studiare e a influenzarsi per
0: sì,
2: capire,
0: sì, sì, questo
2: come
0: del
2: fare.
0: Tema, esatto, dell'educazione finanziaria e del risparmio è sempre molto dibattuto anche qui a Next Economy. Ovviamente manca sempre quel tassello in più, cioè sì, risparmiamo, sappiamo, ci informiamo, però poi non dirottiamo bene le nostre risorse, no? Un po' forse quello
2: questo
0: che facciamo.
2: Questo è un tema anche
0: sì,
2: questo diciamo è molto importante questa sua sottolineatura, perché in effetti questo è uno dei punti che potranno portare il paese a ancora crescere nel futuro, cioè nel momento in cui ci sarà un complessivo sistema, e guardi, si tratta tutto di incentivi fiscali alla fine dei conti, che può incentivare le persone, i risparmiatori italiani a investire nelle aziende italiane, nella crescita italiana, e le cose cambieranno ulteriormente.
0: Ecco, visto che lei parla di incentivi fiscali, visto che abbiamo parlato di differenze, cioè cosa bisognerebbe attivare subito per migliorare, per incidere davvero sulla qualità della vita, sulla redistribuzione, chiamiamolo come vogliamo, cioè sul fatto di avere un paese più equo, ecco.
2: Questa è una domandona, se lo sapessi.
0: Lo so.
2: Diciamo che
0: proviamo a ragionarci quantomeno, ecco.
2: Certo. Ma io penso che in questo, necessariamente per quello che è la trama lunga della storia, la risposta sia Europa, perché di fronte a quello che sarà presumibilmente l'evoluzione dei grandi trend futuri, ne dico uno per tutti che viene sempre legato così, ma non capisco perché, il clima. E ecco, di fronte alla sfida climatica, un paese diciamo che ha strutture vecchie come il nostro, ma nessun paese autonomo, quindi la crisi climatica determinerà la crisi, il cambiamento dei grandi spostamenti di opportunità, di ricchezze, di rischi e di danni, e lì bisogna fare un po',
0: certo,
2: quadrato. Quindi diciamo proprio sinteticamente, noi nel nostro rapporto da tanti punti di vista vediamo sempre che la parola Europa non è la soluzione, ma è la strada. Ecco, quindi dobbiamo su questo, ecco, avere un po' più di maturità.
0: No, infatti la strada come coordinamento, cioè si deve percorrere, sì, la strada in modo più coordinato, quello, perché poi la soluzione, sì, finale credo che è ovvio che non possa essere, no, associata all'Europa come istituzione, ma per ora siamo molto, ecco, molto frammentati anche da quel punto di vista, non solo come...
2: Siamo frammentati come... e anche molto infantili, francamente, perché diciamo, sì, vabbè, ma qui è la nostra storia, no? Di essere un paese che diciamo è sovrano da pochissimi anni, no? In realtà non è stato un paese sempre suddito il nostro. Ecco, siamo sempre stati abituati ad avere un adulto che ci dice che cosa dobbiamo fare, no? E anche in molte cose il rapporto nel lamentarsi dell'Europa che ti impone le zucchine piuttosto che obblighi, si guarda soltanto all'adulto che ti dice che non devi mangiare fuori dai pasti, no? E non si vede invece all'adulto che ti consente di andare a fare sport, di studiare le lingue e via dicendo.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: Ecco, qui a partire dalla classe politica un po' più di maturità nell'affrontare, perché
0: un po' più
2: noi del popolo seguiamo loro,
0: certo. Beh, la politica è lo specchio, no? Poi della società, o viceversa, quindi la società siamo noi, sì, assolutamente, sì. Quindi un po' più di maturità, mi piace questa parola che ha usato, e concretezza. Ringrazio il professor Alberto Mattiacci, presidente del comitato scientifico Eurispes. Ci sarebbero altri punti da analizzare, ma insomma il tema è questo, il paradosso, no? Siamo avanti, guardiamo avanti, pensiamo allo spazio, all'intelligenza artificiale, però abbiamo molte fragilità che partono dalla struttura, dalle basi, le cure mediche, l'affitto, la quotidianità. Ecco, questo non va bene, perché altrimenti come facciamo a innovarci se si frammenta quello che abbiamo, no? Torniamo al discorso della struttura. Allora, grazie anche al mio ospite, al professore. Adesso la linea va alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy. Parleremo, come dicevo poco fa, anche di nucleare. Vi aspetto.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite ed arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
5: 12.04, 8 giugno 2026, è lunedì, la nuova settimana di Next Economy insieme su Giornale Radio, la radio libera di informare. Tra poco altri aggiornamenti, come sempre in diretta, altre notizie e poi altri spunti che ci accompagneranno fino alle 13, perché ogni giorno dal lunedì al venerdì vi tengo compagnia dalle 11 alle 13 anche con la mia Elisa Cabrini dalla regia. Prima non l'ho salutata, ha dato il cambio a Jack Saglia, un team al completo tutto il giorno tra musica, intrattenimento e informazione. Allora, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp, anche perché tra poco, dopo qualche notizia che voglio raccontarvi, torneremo a parlare di nucleare. Dico torneremo perché ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, dopo la notizia della Camera dei Deputati che ha dato l'ok e il via libera alla legge delega sul nucleare. Dopo tanti anni si torna a parlare concretamente di nucleare, complice anche quello che sta accadendo nel Medio Oriente. Ne parleremo con un esperto e poi ne parleremo anche tutta la settimana per arrivare venerdì con la vostra voce. Perciò voi mandateci messaggi, io recupero anche qualche spunto che avevate lasciato nei giorni scorsi al 334 11 11 622 e così appunto possiamo aprire maggiormente il dibattito. Ovviamente, come sempre vi dico, un dibattito, cerchiamo quantomeno, non ideologico ma pratico, quindi che tecnologie deve usare il nucleare di oggi? Siamo pronti? Quali sono i pro, quali sono i contro di questa decisione? Perché poi vedremo come si andrà avanti, è tutto in divenire. Tra poco però, prima altre notizie, Maroon 5, ascoltiamo i Maroon 5 e poi torno con l'informazione di Giornale Radio, naturalmente di Next Economy.

E allora eccoci qui, la nostra musica ci accompagna e ci riporta in studio con la nostra informazione economico-finanziaria Next Economy. Io sono Manuela Donghi, ancora buongiorno. E allora ho ricordato intanto il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622 per i vostri messaggi sui vari argomenti che affrontiamo, anche per darci degli spunti. E l'ho ricordato ancora una volta perché tra poco parleremo di nucleare, ritorno al nucleare. Intanto però andiamo a vedere un po' cosa sta succedendo in Medio Oriente, perché è salita la tensione dopo le minacce dell'Iran, dopo l'attacco, lo abbiamo già parlato della scorsa serata, ma soprattutto dopo le minacce che sono arrivate dall'Iran di estendere il blocco sulle principali rotte marittime della regione, che coinvolgerebbero sia lo stretto di Hormuz sia quello di Bab al-Mandab. Allora, gli Houthi yemeniti hanno rivendicato un attacco missilistico contro Israele, ha annunciato il divieto di navigazione per le navi israeliane nel Mar Rosso. Se ci seguite dall'inizio di questa puntata, ne abbiamo parlato con un ospite, infatti lui ci diceva: osserviamo bene quello che succede nel Mar Rosso. Poi abbiamo Teheran che accusa gli Stati Uniti di essere corresponsabili delle violazioni del cessate il fuoco, ovviamente il riferimento è all'attacco di Israele contro l'Iran, e poi la risposta ovviamente di Teheran. Trump sta facendo il mediatore però, e ha parlato con Netanyahu dicendo di cercare di trovare una soluzione con l'Iran, ma Teheran accusa anche gli Stati Uniti di essere comunque responsabili di quello che è successo. Intanto le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver condotto un'operazione su larga scala contro i sistemi di difesa strategici iraniani. E niente, Netanyahu intanto cosa sta facendo? Osserva, sta sfidando l'appello del presidente Trump ad astenersi dalle rappresaglie proprio in risposta al lancio di missili da parte di Teheran, perché quando l'Iran ha controrisposto agli attacchi di Israele, Israele ovviamente aveva fatto sapere subito di voler rispondere nuovamente all'attacco. E nel frattempo il mondo sta manifestando preoccupazione, in particolar modo Pechino ha chiesto il mantenimento della tregua, e anche Trump, come abbiamo detto, sta cercando di mediare. Ha scritto anche poco fa un brevissimo post sulla piattaforma social, sulla sua piattaforma social Truth, ha chiesto a Israele e all'Iran di cessare immediatamente di sparare. Ovviamente questa è la situazione al momento, e la situazione che poi si traduce in numeri, dati che diamo noi, quindi per capire un po' quello che potrebbe succedere, anche le aspettative, le attese rispetto alle condizioni economiche del futuro, ovviamente non solo per quanto riguarda l'Italia ma per quanto riguarda il mondo. Ne abbiamo parlato anche poco fa con Eurispes, ma ogni giorno in Next Economy cerchiamo di dare spazio a queste ricerche, a queste indagini che ci permettono anche di entrare, no, nel pieno delle nostre opinioni. A proposito di opinioni, vi chiedo di partecipare come sempre al nostro sondaggio che trovate sulla homepage del nostro sito giornaleradio.fm. Ogni giorno vi facciamo una domanda per sapere cosa ne pensate. La domanda di oggi è la seguente: da alcuni mesi il cancelliere tedesco Friedrich Merz promette che l'esercito convenzionale tedesco diventerà il più forte d'Europa, allarmando così quanti temono il possibile ripetersi delle due sciagurate esperienze belliche di cui la Germania fu tragicamente protagonista nel Novecento. Voi vi fidate di una Germania che torna a investire in armamenti? Sì, no. Io so che molti di voi intervengono sempre, anzi spesso, sul discorso degli armamenti, e so anche che al di là della Germania e di altri paesi siete molto scettici, ne abbiamo parlato più volte. Però se volete rispondere a questa domanda la trovate, come detto, sulla home page del sito giornaleradio.fm. Allora, voi state già scrivendo qualche messaggio effettivamente sul nucleare, avevate già inviato anche vostre opinioni la scorsa settimana. Sarà tra gli altri anche l'argomento della settimana che è appena iniziata in Next Economy, cercheremo magari di portarlo anche il venerdì nella rubrica La Vostra Voce, perché di fatto c'è questo ritorno del nucleare. In Italia è sempre stato un po' un tabù parlare di nucleare, soprattutto dopo il referendum nel 1987, ormai sono passati praticamente 40 anni, quando l'Italia decise di spegnere tutte le sue centrali dopo il dramma di Chernobyl. Però in questo momento il dibattito è tornato centrale per quello che sta succedendo in Medio Oriente, per il discorso della crisi, dello shock energetico, e anche perché l'Italia vuole cercare di non di tornare, di essere indipendente, proprio per il tema
dei prezzi, no? Per far sì che poi non siano gli italiani a pagare. L'indipendenza è fondamentale. Allora, si parla di un nucleare diverso, tecnologie di nuova generazione, no? Per quanto riguarda il dibattito di oggi, ma vi chiediamo, siete favorevoli o non siete favorevoli al ritorno del nucleare, quantomeno di parlarne? 334 11 11 622, questo è il nostro numero per partecipare. Tra poco ne discutiamo con un esperto.

Mi chiedo se sia ancora un tabù o se sarà ancora un tabù o se lo è stato, per quello che non se n'è più parlato, no? Dopo quasi 40 anni dal referendum del 1987. Però il dibattito ora non è ancora tornato centrale, ma ci sono tutti i presupposti affinché torni centrale, intanto per quello che sta succedendo in Medio Oriente, per un discorso di indipendenza energetica, per un discorso di prezzi di bollette, no? Ne parliamo sempre. Prima con la crisi energetica esplosa con la guerra in Ucraina e poi aggravata dalle tensioni.

0: ce ne vuole affinché si, come dire, se abbiamo un tabù solitamente poi è difficile da scacciare, quindi vorrei capire cosa significa oggi ritorno al nucleare per il mercato italiano dell'energia. E allora cominciamo a parlarne, poi avremo modo di confrontarci con altri ospiti e tra poco leggo anche alcuni messaggi che avete già mandato sull'argomento al 334 11 11 622. Saluto Diego Pellegrino, portavoce di Arte, associazione reseller e trader dell'energia. Buongiorno Pellegrino, bentornato.
1: Buongiorno Manuela e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Buongiorno, grazie a lei. Cerchiamo di capire un po' di più, no? Indipendentemente dalle ideologie, cioè togliamoci tabù, le ideologie. Intanto le chiedo se per lei è vero, è sempre stato un po' un tabù parlare di nucleare in Italia?
1: Allora, lo è stato, però io direi che dopo quello che è successo la scorsa settimana possiamo raccogliere il vero dato politico che dice che il nucleare non lo è più un tabù. Ci dobbiamo un po' convertire, cioè da ideologia a pragmatismo, no? Ma lei è stata bravissima perché ha già detto tutto, in teoria tutti i temi li ha già menzionati, perché alla fine noi oggi dobbiamo guardare a decarbonizzazione, sicurezza energetica, ma soprattutto ad avere costi contenuti, ci deve essere competitività industriale e le nostre famiglie devono pagare l'energia a prezzi contenuti. Quindi secondo me noi abbiamo questa missione, molto pragmatismo, ed ecco perché probabilmente parlare di nucleare è un qualcosa che è inevitabile,
0: ecco.
1: Probabilmente.
0: Esatto, no, guardi, la ringrazio. Io diciamo che però un conto è mettere sul tavolo i temi, un conto poi cercare di capire, no, che punto siamo, quella è la difficoltà maggiore, quindi sì, proviamoci insieme. Intanto poi le leggerò anche qualche riflessione che è arrivata dagli amici
1: con
0: che
1: piacere.
0: Ci ascoltano. Senta, se io le chiedo, Pellegrino, appunto, cosa significa oggi il ritorno al nucleare? Forse la parola ritorno non è giusta, perché non è il nucleare di una volta, no? Cioè, quando parliamo del mercato italiano di cosa stiamo parlando di questo, quando parliamo di questo ritorno al nucleare?
1: Allora, intanto io non penso che l'Italia si metterà a costruire le famose grandi centrali come quelle degli anni 70, che tra l'altro sono state costruite con tecnologia che proveniva proprio dal nostro paese, quindi questo magari un po' dispiace, no? Noi siamo delle teste meravigliose e poi andiamo sempre a fare negli altri paesi, no? Tutto quello che come il nostro genio italico riesce a produrre. Però io penso che noi oggi dobbiamo per forza parlare dei famosi SMR, no? Che sono questi Small Modular Reactors, alla fine sono questi piccoli reattori modulari che hanno tantissimi vantaggi in più rispetto a quelle famose centrali che invece conosciamo benissimo, perché se ne sta parlando tanto anche in questi giorni. Cioè hanno tanto, le dimensioni sono molto ma molto più ridotte, sono più flessibili di questi grandi reattori, quindi abbiamo anche una possibilità di, ora uso un termine, faccio capire, di accendere e spegnere, no, queste centrali a seconda della necessità, in maniera un pochino più flessibile rispetto a queste grandi centrali invece che erano state costruite prima, che avevano grandissima difficoltà. Cioè pensare di spegnere una centrale nucleare e farla ripartire dopo poche ore era impensabile, invece oggi con questi nuovi reattori questo è possibile. Poi una cosa importante,
0: quindi sono una svolta questi reattori? Sono davvero la svolta che si racconta in qualche modo?
1: Diciamo che hanno tante cose positive rispetto, tanti vantaggi sicuramente teorici, perché comunque ci sono già delle applicazioni, non ne abbiamo vicine a noi, però ci sono, e sappiamo che effettivamente tutto questo entra in una lista della spesa che permette di dire che effettivamente questi nuovi reattori sicuramente porteranno tanti vantaggi. E intanto poi c'è anche quello degli investimenti, no? È logico che dei reattori di una dimensione estremamente ridotta rispetto alle famose grandi centrali ha degli investimenti molto ma molto più contenuti, quindi questo dà una mano. E poi l'altra cosa che secondo me, ecco, trascuriamo un pochino, è che così, grazie a questa dimensione, noi possiamo andare a installare questi reattori vicino ai famosi o poli industriali, che sicuramente hanno necessità di avere energia, ma soprattutto, cioè, il nostro industriale ha bisogno di energia, costa, ha bisogno di sapere quanto la pagherà questa energia. Noi oggi abbiamo il grosso problema che purtroppo non riusciamo a far sapere ai nostri, ma nemmeno alle case, no? Riusciamo a dirlo ai cittadini, quanto andrà a pagare l'energia fra 3-4 mesi. Non lo sa nessuno. Invece questi ci permetteranno anche di poter dire: tu pagherai l'energia più o meno questo, senza tutti i grandi sbalzi che abbiamo visto negli ultimi
0: anni. Ecco, quindi diciamo che a livello di pro, se così vogliamo dire subito, che interessa a tutti, c'è questo: i prezzi più stabili, giusto? Senza alti e bassi, come ha detto lei. E

0: soprattutto possiamo, proprio perché c'è stabilità, possiamo avere un quadro generale di quello che andremo a pagare, no? Questo non è male, insomma, certo, questa, certo. Visto che l'incertezza regna sovrana, almeno da questo punto di vista.
1: Ecco. Però ecco, sul prezzo mi raccomando una cosa importantissima che secondo me dobbiamo dire, perché forse di tutto questo discorso siamo proprio sul tema più delicato. Quindi, allora, dire che il nucleare farà crollare le bollette è una grossa semplificazione oggi.
0: Beh, crollare magari no, ma le crollare, lo so, crollare no, però magari andrà a ridimensionarle, cioè non so, quali vantaggi potremmo vedere da quel punto di vista, appunto?
1: Allora, il primo è quello che dicevo prima, cioè più che un'energia a basso costo oggi, nel breve, il nucleare ci offrirà un'energia a un costo effettivamente prevedibile. Ma questo perché? Perché il costo di una costruzione della centrale è molto elevato, no? Lo sappiamo. Il costo del combustibile che utilizza invece è molto basso, ed è esattamente il contrario se vogliamo fare il confronto con le centrali a gas, no? Dove magari abbiamo un costo di costruzione sicuramente ridotto rispetto a una centrale nucleare, ma invece abbiamo un problema sul costo del combustibile. Quindi, una volta che l'impianto è ammortizzato, allora il prezzo dell'energia diventa stabile per decenni, e questa è la cosa importantissima, ecco, ed è su questo che noi dobbiamo puntare.
0: Beh, questo non è male. Senta, un altro punto, poi magari mi dirà altri vantaggi o anche svantaggi. Amici vari che scrivono al 334-1111-622 parlano delle scorie. Per esempio è arrivato un messaggio, le scorie nucleari, dove le mettiamo? È vero, io le aggancio un'altra domanda, poi ci darà lei, che insomma questi reattori di cui parlava poco fa... possono, o meglio, le tecnologie di quarta generazione promettono di bruciare parte delle scorie, cioè siamo vicini a un'applicazione industriale da questo punto di vista?
1: Allora, sicuramente anche in questo caso c'è una grandissima differenza. Dobbiamo, intanto, ecco, bisogna cercare anche qua di non fare demagogia, no? Allora, le scorie esistono e non devono essere minimizzate. Questo, secondo me, è il tema delicato sul quale noi dobbiamo stare molto attenti. Però ci sono tecnologie, procedure di gestione che ormai sono già utilizzate, oltretutto da decenni, in tantissimi paesi occidentali, che aiutano in questo. Però noi abbiamo un piccolo problema, secondo me. Cioè, ma l'Italia è in grado di affrontare questo tema con serietà e grande trasparenza? Perché poi alla fine noi sempre su questo caschiamo. Perché c'è da dire una cosa, cioè l'Italia ancora oggi deve risolvere definitivamente il tema del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, ma già esistenti. Quindi noi oggi abbiamo, ecco, forse perché effettivamente la parola tabù ci ha creato tutta una serie di blocchi sui quali poi abbiamo avuto anche difficoltà a intervenire. Allora, le scorie esistono, ci sono, lo sappiamo, però, ripeto, non sono il problema. Secondo me la gestione di un problema fatto bene diventa un non problema, ma deve essere però fatto bene.
0: Quindi ma vede perché, certo, vede perché ho iniziato proprio subito col discorso del tabù, perché è vero, adesso abbiamo ripreso a parlarne, quindi magari non è più un tabù come prima, però ecco, si ricollega esattamente a come si affronta, no, il discorso. Cioè, se ci facciamo comunque coinvolgere sempre da preconcetti, chiaramente.
1: Esatto.
0: Allora, mi scrivono anche, la prima misura da adottare è quella delle rinnovabili, il nucleare sarà nel futuro, ma ci renderà dipendenti da altre nazioni, ma in realtà ci stanno dicendo che il ritorno al nucleare potrebbe rendere invece indipendenti. Cosa risponde su questo, Pellegrino?
1: Allora, intanto dobbiamo dire una cosa importantissima. Allora, il nucleare, questo nucleare non è una soluzione nei prossimi 5 anni. No, questo va detto, è così. Cioè, chi pensa che il nucleare possa fare interventi sulle famose bollette del 2027, 2028, no, questo no. Perché tra le autorizzazioni, trovare il punto, la progettazione e costruzione, secondo me, bisogna arrivare dopo la metà degli anni 30, quindi dobbiamo essere molto tranquilli su questi. Quindi non risolviamo un problema dei prezzi di oggi, però attenzione, ecco qua magari mi permetto di dare un ulteriore contributo, non sostituisce le rinnovabili. E non solo, mi permetto un altro contributo, perché è stato detto le rinnovabili, però non dobbiamo dimenticare un'altra grande necessità che abbiamo come paese per raggiungere il famoso trilemma, no? Quindi è vero che dobbiamo decarbonizzare, in più avere grande sicurezza e poi essere competitivi sui prezzi. Noi non dobbiamo smettere di investire in reti, perché la rete diventa fondamentale nel momento in cui noi abbiamo cambiato il modo di produrre l'energia. Prima avevamo poche centrali che mandavano l'energia a tutto il paese, no? Quindi c'era una rete che distribuiva da delle grosse centrali fino alle nostre case. Oggi addirittura abbiamo sui nostri tetti impianti fotovoltaici che producono, quindi le reti devono convertirsi, devono lavorare in maniera completamente diversa a quello che facevano prima, ed ecco perché dobbiamo investire nelle reti, ovviamente negli accumuli. E poi, ecco, questo io ci tengo a dirlo, perché l'errore più grosso che si può fare è dire chiudiamo il gas. Il gas è secondo me l'elemento migliore di transizione che noi abbiamo. Non dobbiamo smettere di dire attenzione che il gas comunque in una minima parte continuerà a servire. Certo, speriamo di ridurli, no, i consumi di gas, anche perché legge domanda offerta, meno gas consumiamo probabilmente meno lo paghiamo e quindi staremo,
0: certo,
1: tutti felici.
0: Certo.
1: Quindi è lì il tema delicato. E soprattutto, ecco, secondo me quando si fa la famosa domanda nucleare sì, nucleare no, io invece mi permetterei di fare un famoso suggerimento, sempre per dare soddisfazione poi a chi giustamente dice oddio oddio, ma noi abbiamo bisogno di investire molto di più nelle rinnovabili. Secondo me la domanda corretta da fare è: qual è il mix energetico che può garantire al nostro paese prezzi competitivi, sicurezza negli approvvigionamenti e la famosa, ecco, decarbonizzazione? E allora
0: diciamo,
1: è un
0: sì,
1: mix.
0: Bravo, stavo proprio arrivando lì, perché leggendo anche altri messaggi, chi dice io sono favorevole, poi vabbè qualcuno chiede ma mi sbaglio, gli italiani erano tra i più qualificati e competenti a costruire e mantenere
1: sì,
0: le centrali,
1: sì.
0: Chi dice però è importante risolvere il problema delle scorie, l'abbiamo già visto, e poi se
1: sì,
0: c'è chi invece dice prima bisogna pensare alle rinnovabili. E invece se non si, un altro amico, se non si fa il nucleare non se ne esce, le rinnovabili non possono coprire il fabbisogno, persino la Spagna ha il 20% di nucleare. Quello che ha detto lei, Pellegrino, ci vuole un mix, questo è un po' il punto, no, di arrivo.
1: Il mix corretto che paga, esatto. Cioè noi non dobbiamo lavorare su una sola tecnologia, cioè le tecnologie sulle quali dobbiamo lavorare con attenzione. Ecco, chi ci ascolta ha detto no, bisogna prima investire sulle rinnovabili, è giusto ma non è definitivo, cioè però devi già partire oggi anche con il nucleare, perché se no poi hai il problema domani, perché se alla fine non parti tra 10 anni, no, siamo sempre punto a capo, perché comunque di nuovo con le rinnovabili non puoi risolvere il problema. Abbiamo un esempio con la Germania, non so, ecco,
0: certo,
1: se magari chi ci ascolta lo sa, ma la Germania ha investito tantissimo nelle fonti rinnovabili, ha puntato molto sul vento, perché loro grazie al mare del nord hanno tantissimo vento, e loro hanno e quindi hanno chiuso le loro centrali nucleari che avevano, e loro hanno dei grossissimi problemi in alcuni momenti, quando gli manca il vento l'energia schizza anche 20-30 volte il prezzo normale. Ecco quindi che,
0: certo,
1: c'è una grande instabilità. E l'altro tema delicato che forse manca sempre come informazione, io ci tengo a dirlo, ma solo perché mi fa piacere,
0: sì,
1: che le persone
0: siamo sappiano, siamo in chiusura, prego, ci dica Pellegrino, devo salutarla.
1: La Germania,
0: sì,
1: è quella che in Europa paga il costo legato alla transizione che ha voluto fare, quindi i famosi costi di rete più,
0: sì,
1: alto,
0: sì,
1: di tutto il resto dei,
0: ecco,
1: paesi d'Europa. Quindi attenzione che poi anche nel mix energetico anche i costi di rete vanno a impattare.
0: Ecco, Pellegrino, mi auguro che
1: contributo
0: voglia tornare certo, che voglia tornare presto
1: quando
0: da noi,
1: volete.
0: Un contributo importantissimo. Grazie a Diego Pellegrino, portavoce Arte, associazione RSL, Retrader Energia. Ci separiamo per qualche istante, ma poi abbiamo il nostro rush finale fino all'una insieme, fino alle 13. Restate lì perché torniamo subito. Eccolo qua il nostro rush finale che ritroveremo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il nostro rush finale. Allora, velocissima perché abbiamo ancora molto da raccontare in questa ultima mezz'ora di Next Economy. Intanto, come ogni lunedì, la nostra rubrica Work in Progress, quindi con gli annunci di lavoro della settimana. Ma prima parleremo proprio di formazione. Perché formazione? Beh, non possiamo parlare di lavoro se non affrontiamo anche il tema della formazione, soprattutto in un paese che cambia, che guarda avanti. Lo raccontavamo poco fa con l'ospite di Eurispes, cioè noi siamo avanti, vogliamo evolverci, vogliamo aggiornarci sempre, però spesso c'è qualcosa che ci frena, no? E su alcuni capitoli siamo ancora un po' indietro rispetto ad altri paesi. Quindi questa velocità senza precedenti dove ci porta? Beh, deve portarci necessariamente verso una formazione che non è più un accessorio ma una vera infrastruttura nazionale, al pari anche dell'energia di cui parlavamo poco fa, delle reti digitali, dei trasporti. Senza competenze aggiornate nessuna impresa può restare competitiva. Allora partiremo proprio da qui per avere qualche dato sulla formazione, cioè come siamo messi a livello di formazione imprenditoriale, quindi imprese, aziende, la facciamo seriamente? È cambiato da questo punto di vista il nostro approccio? 334 11 11 622. Allora, mentre aspetto ancora i vostri messaggi, ascoltiamo la canzone di Christina Aguilera. Si intitola Beautiful e poi torno con voi con Next Economy.

0: parliamo di formazione. Intanto vedo che state continuando a mandare messaggi anche vocali sul tema del nucleare. Non vi preoccupate, perché sarà un tema portante della settimana e confluirà, andrà a confluire nella nostra rubrica del venerdì La Vostra Voce, quindi ascolteremo e leggeremo i messaggi che magari non riusciamo a leggere prima, quindi grazie. 334 11 11 622. Parliamo adesso però di formazione, che non deve più essere un accessorio, in realtà non dovrebbe esserlo già da tempo, però cerchiamo di capire qual è la situazione in Italia. Deve essere una vera infrastruttura nazionale. Capire, no, se stiamo andando nella direzione giusta, come si approcciano le imprese alla formazione, e soprattutto la formazione non deve essere episodica, no? Ma continua, strategica, integrata nei processi aziendali e nella vita professionale delle persone, anche perché parliamo spesso di produttività e quindi di conseguenza, insomma, la formazione deve essere una risposta alla fragilità del sistema produttivo. Intanto saluto il mio ospite Egidio Sangue, direttore generale di Fonditalia, che finanzia proprio la formazione continua dei lavoratori di micro, piccole, medie e grandi imprese. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori, grazie.
0: Buongiorno. Allora, intanto le chiedo che i numeri sembrano dare ragione sembrano dire, meglio così, che la formazione è sempre più continua. È così, Sangue? Cosa emerge dai vostri numeri?
1: Vabbè, dai nostri numeri emerge che è cresciuta nell'ultimo decennio in modo consistente un approccio proattivo delle imprese alla formazione dei propri dipendenti, soprattutto per quanto riguarda la platea delle microimprese, mentre le grandi imprese, diciamo, già da tempo e tuttora pianificano la formazione, erano particolarmente assenti ovviamente il grande tessuto delle micro e delle piccole imprese. E ci sono degli elementi che favoriscono questo. Il primo è consentire, ampio tempi di programmazione, quindi offrire alle imprese, noi abbiamo fatto un avviso che dura 2 anni e quindi questa è la possibilità, più che il fondo decida i propri tempi, il fondo deve adeguarsi ai tempi delle imprese, perché le imprese, tutte le piccole, programma la propria formazione negli spazi di tempo utili, ovviamente sono tutte impegnate nella produzione.
0: Certo.
1: Tant'è vero che registriamo con gli 8 sportelli 6.700 imprese e 91.000 lavoratori che hanno chiesto formazione, e con impegno di 19 milioni di euro. Quindi che la possibilità di offrire procedure snelle e adeguarsi ai tempi e alle esigenze formative delle imprese, questo favorisce le medesime nel coinvolgimento e pianificazione dell'attività formativa. Devo dire che questo è uno degli elementi più importanti. Comunque, complessivamente, il sistema Italia registra un costante crescente aumento della consapevolezza delle imprese in materia di formazione.
0: Ecco, possiamo dire quindi, perché la formazione viene vista, è sempre stata vista più come un costo, erroneamente, no? Vabbè, lo diventa se poi non si fa bene, perché se non si fa formazione nel giusto modo, certo che è un costo, però è sempre vista più come un costo che come un investimento strategico. Qualcosa sta cambiando, mi sembra di capire, no, direttore?
1: Qualcosa sta cambiando correttamente per una serie di motivi. Primo, l'invecchiamento demografico. Quindi avremo sempre meno giovani. Due, l'invecchiamento della popolazione attiva, che ovviamente in mancanza di formazione non regge ovviamente le trasformazioni in corso. Quindi ovviamente è un investimento necessario per la sopravvivenza del nostro tessuto produttivo e anche per l'occupabilità dei lavoratori. Quindi questo tema va sempre più, si è sempre più valutato dalle imprese. Ovviamente ci sono dei temi che andrebbero affrontati. Uno è quello della relativamente scarsità di risorse. Calcolate che viene alimentata la formazione continua finanziata tramite i fondi interprofessionali col 2 per mille, che non è una cifra particolarmente importante per assicurare adeguata formazione all'intero tessuto produttivo italiano. Pur tuttavia, come dire, vi è una crescente consapevolezza e un affinamento degli strumenti.
0: Ok, ok. Senta, riguarda tutto il nostro paese o ci sono delle differenze tra nord, centro e sud?
1: Allora, diciamo, osservatorio, il nostro osservatorio ci dice un certo equilibrio tra nord, sud e isole, con una leggera prevalenza del nord,
0: sì.
1: In termini sia di imprese che di lavoratori. D'altra parte il nord è il luogo in cui c'è una maggiore concentrazione del tessuto produttivo, quindi è anche ovvio. Però abbiamo assistito a una crescente e costante crescita del sud e isole che, diciamo, 10 anni or sono erano un po' molto indietro rispetto all'utilizzo di questo strumento. Quindi la crescita c'è e c'è anche, come dire, i settori più importanti sono ovviamente sono i settori, il terziario, manifatturiero e costruzioni, però diciamo che c'è anche una certa attività nel settore della sanità e dell'assistenza sociale, d'altra parte.
0: Okay.
1: Considerando l'invecchiamento della popolazione, saranno purtroppo settori, quindi, in crescita.
0: Certo, beh, ancora più strategica la formazione. Adesso le voglio far sentire, prima di salutarla, anche un messaggio un po' forse, a quanto ho capito, in controtendenza rispetto a quello che stiamo raccontando, ma insomma, dicevo, ancora più necessaria la formazione, perché in questo momento, lo dicevamo anche poco fa, siamo avanti ma spesso ci mancano appunto le risorse e le competenze, e il mondo evolve veramente velocemente, quindi quando pensiamo a competenze digitali, green, tutto questo si traduce, no, poi in competitività e in possibilità ancora più elevate a livello manageriale o in generale, insomma, che riguarda in modo trasversale qualsiasi tipo di competenza. Senta, appunto, direttore, le aggancio anche questo messaggio che è arrivato al 334 11 11 622.
2: Ciao, sono Stefania D'Aveldino. Niente, io ho un'attività dopo 16 anni e ho deciso che non farò più formazione, perché ho investito tantissimi soldi per i miei dipendenti, e i quali, soprattutto al giorno d'oggi, non hanno interesse a fare formazione, e quindi ho deciso di non investire più. Dopo soldi buttati.
0: Allora rientriamo, è chiaro. Stefania, grazie per questa testimonianza. Stefania D'Aveldino, direttore, cosa dice? Perché effettivamente poi forse abbiamo sottovalutato per tanto tempo la potenza della formazione, e, come dire, abbiamo sentito questa imprenditrice che dice: io ho sempre speso soldi, però poi vedo che non interessa e quindi non serve a granché. Cosa risponde? Poi la saluto, questo è importante.
1: No, questo è un tema vero. Allora, il tema vero è che, siccome è formazione degli adulti, dovremmo immaginare di investire sull'apprendimento ad apprendere. Il tema è che la formazione degli adulti spesso sono disabituati ormai ad andare in aula, tanto per comprenderci, perché sì, è passato molto tempo dall'ultima volta in cui sono uscite da un'aula o di scuola, e quindi è particolarmente complessa la formazione degli adulti se non si investe anche sul declinare l'attività formativa, diciamo, adeguandola a quelle che sono le esigenze di un adulto, di un lavoratore. Anche questo è un sistema, cioè un elemento che richiede un adeguamento delle strutture formative. Ci si sta lavorando. Ovviamente abbiamo un gap relativamente importante rispetto ai nostri altri paesi europei, però, diciamo, i segnali di miglioramento di crescita ci fanno sperare nel meglio. Tocca lavorarci, ovviamente, e questo noi stiamo facendo.
0: Certo, ecco, l'importante è quello, lavorarci e cercare di proprio divulgare quello che ha detto lei, cioè la cultura dell'apprendimento. Intanto grazie a Egidio Sangue per questo aggiornamento, direttore generale di Fonditalia, e tra poco, sempre per mantenere il collegamento con il mondo del lavoro, la nostra rubrica Work in Progress, come ogni lunedì, quindi con gli annunci di lavoro della settimana. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e poi ritorniamo con voi.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: La nostra rubrica dedicata agli annunci di lavoro, al lavoro in generale, al mercato del lavoro in collaborazione con AFOL Metropolitana. Questa settimana 832 annunci pubblicati. Allora saluto subito Maria Grazia Pietrini, responsabile del servizio incontro domanda offerta di AFOL Metropolitana. Maria Grazia, buongiorno, bentrovata.
2: Manuela, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora vai, io ho già dato il numero, raccontaci un po' e partiamo con tutto quanto.
2: Sì, allora 832 in tutto, di cui 192 a Milano e 26 per il circuito Eures e 604 nell'Interland milanese. Allora, abbiamo anche degli eventi, quindi vabbè, ricapitolando, sul sito afolmet.it, alla pagina offerte di lavoro, si possono visualizzare tutti gli annunci e candidarsi con pochi click, e poi si verrà contattati dai nostri recruiter per essere segnalati all'azienda per una vera e propria entrare quindi nell'iter di selezione, una vera e propria selezione da parte delle aziende. Per agevolare l'incontro organizziamo sempre eventi e quindi ad esempio a giugno ancora abbiamo 7 eventi proprio per incontrare il lavoro. Il primo è giovedì di questa settimana presso il municipio 5 in viale Tibaldi 41 ed è un recruiting day dedicato a COP Lombardia. Poi faccio la rassegna poi magari degli eventi, poi magari entriamo un po' nel dettaglio di esempio COP che cosa cerca. E invece settimana prossima, il 16 martedì, avremo una job day ad Abbiate Grasso, quindi siamo nella zona Magentino Abbiate Grasso, all'interno dell'ex convegno dell'Annunciata. E sarà un job day con agenzie per il lavoro e due aziende, fondamentalmente Stav che ricerca conducenti e Maleco di Magenta, un'azienda di Magenta che si occupa di sistemi di antincendio, che ricerca diverse figure professionali. Poi il 18 abbiamo due eventi, che è giovedì pro della prossima settimana, abbiamo due eventi, uno a San Giuliano ed è un recruiting day per IKEA Italia e uno invece a Vimodrone che è in zona quindi ad Martesana, dove sarà un job day focus sulla filiera della logistica, quindi saranno presenti aziende della logistica, importanti aziende della logistica, per chi è interessato a lavorare in questo ambito. Poi il 23, che è martedì 23 giugno, ci sarà un job day a Mesero. A Mesero, sempre zona ovest Milano, presso il centro socioculturale in via Piave 12. Anche qui saranno presenti agenzie per il lavoro, ci sarà staff umana Ali, poi ci saranno alcune aziende tra cui Polipiù, che è un'azienda specializzata nel policarbonato per edilizia, industria e design, e poi ci saranno come sempre in tutti questi eventi anche i nostri recruiter a Folmet per tutte le opportunità che noi proponiamo. In questo caso ci sarà anche la possibilità di incontrare esperti e consulenti della legge 68 per chi ha una disabilità. Poi sempre il 23 giugno, che è martedì, dalle 9.30 alle 13 a Paderno Dugnano, quindi ci spostiamo sulla zona nord Milano, presso la biblioteca Tilane in piazza della Divina Commedia, ci sarà un evento molto più di orientamento, quindi ci saranno tutti i servizi di AFOL per un percorso in tre tappe. Da un lato la revisione del CV e quindi una simulazione di un colloquio, e poi ci saremo noi come i recruiter di AFOL Metropolitana per tutte le opportunità, quindi sotto forma di speed date, lavoro con colloqui per le nostre proposte. L'ultimo è il giovedì 25 giugno, che è un recruiting day dedicato a UNES a Cernusco sul Naviglio, quindi una zona ad Martesana, dalle 9.30 alle 12.30 presso la vecchia Filanda, quindi dedicato a UNES. Ne abbiamo diversi quindi questo mese dedicati proprio alla grande distribuzione perché abbiamo Coop, abbiamo Ikea e abbiamo Unes proprio tutti in questo mese, perché c'è una difficoltà oggettiva nel reperire personale, soprattutto quello specializzato. Infatti, ad esempio, Coop sta cercando 10 addetti alle operazioni ausiliari di vendita, ma anche e soprattutto addetti qualificati dei freschi, quindi gli specialisti dei freschi. Tra questi si offre un tempo determinato tra i 6 mesi, ma ovviamente poi si valuta a seconda della, diciamo, del profilo. E la sede di lavoro a Milano, Peschiera Borromeo, Busto, Garolfo, Settimo Milanese, sì, e Opera. E diciamo che come reparti freschi si intende quindi pescheria, gastronomia, macelleria e panetteria.
1: Okay. Sì, così capiamo anche le figure, no, che vengono cercate, esatto, visto che, ecco, vai, vediamo anche altre figure, in questo, i settori, diciamo così, che in questo momento sono un po' alla ricerca.
2: Ok, allora, quindi chiudiamo con un po' più una carrellata, diciamo, delle figure, sì, che stiamo ricercando.
1: Benissimo.
2: Quindi addetti amministrativi a Milano, in zona Certosa, un tecnico elettricista, un determinato tra 6 mesi in zona Barona, educatori che in questo periodo sono ricercati per il nuovo anno, per diciamo il prossimo anno. Poi estetica parrucchiera a tempo indeterminato in zona Cadorna, network engineering a tempo determinato apprendistato in zona Rogoredo, abbiamo poi un addetto bollettazione back office junior ad Opera con un determinato di 6 mesi, magazzinieri con competenze digitali determinato scopo assunzione ad Opera, meccanico con esperienza a Buccinasco, addetto al magazzino con patenti da muletto a Cinisello Balsamo con un determinato finalizzato, e per ad esempio un autista CQC in provincia di Milano, Varese e Novara, a Cologno Monzese un manutentore di serramenti determinato scopo indeterminato, e a Melzo manutentore meccanico per la stessa azienda del settore gomma plastica, sono aperte 2 posizioni, manutentore meccanico a tempo indeterminato con sede a Melzo e magazziniere sempre sede a Melzo a tempo determinato finalizzato all'indeterminato. Poi abbiamo, okay, a Sesto San Giovanni un tecnico installatore apprendista tempo determinato scopo assunzione a tempo indeterminato, e un elettrotecnico quadrista a Cornaredo. Per quanto riguarda i tirocini, abbiamo a Segrate uno stage per un addetto operativa mare, quindi sì, nel settore dei trasporti e logistica, è un tirocinio con sede a Segrate con un'indennità di 900 euro mensili. A Cusano Milantino un saldatore in stage a cui poi verrà proposto un apprendistato ed è un full time 40 ore con un'indennità di 900 euro mensili. Poi per quanto riguarda una categoria protetta, quindi
1: sì, abbiamo un minutino, quindi vai, esatto, perfetto.
2: Ok, ha detto back office e customer care, categoria protetta, un tempo determinato a Milano in zona Cadorna, è un full time ma può essere anche un part time e diciamo si parte da 24K come RALIA. Magari vi do un aggiornamento in pillole rispetto al fatto che da, diciamo, col decreto 1° maggio sono stati introdotti dei nuovi incentivi per l'occupazione. Per cui
1: abbiamo però 20 secondi, sì, vai, se riesci.
2: Nuovi incentivi, sì? Bonus, giovani under 35 con il 100% di sgravio per massimo 24 mesi se ci sono alcune condizioni, bonus donne che disoccupate da almeno o con impiego non retribuito da almeno 24 mesi, anche qui 100% per 24 mesi, e poi l'altro invece in zona ZES, quindi se ha anche disoccupati da oltre 24 mesi, anche over 35, ma con sede l'assunzione okay. deve essere considerata operativa in zona ZES.
1: Cioè, okay. Va bene. Va bene, grazie, ce l'abbiamo fatta, vedi? No, queste erano importanti e fatto bene, seppur in pillole, comunque chi volesse può andare ad approfondire. E grazie anche per insomma gli annunci e gli eventi che ci ha dato la nostra Maria Grazia Pietrini di Afol Metropolitana. Naturalmente sul sito afolmet.it trovate tutto, quindi noi diamo solo degli input. Intanto Trump continua a dire: i negoziati finali stanno procedendo a meno che la stupidità non li fermi. Ritornando sul tema geopolitico che adesso verrà ripreso indubbiamente anche dai colleghi che seguiranno, a partire da Paolo Sergio con il timone delle 13. Io sono Manuela Donghi, torno domani con Next Economy dopo le 11. Grazie a Elisa Cabrini e a Daniela Vindigni e grazie a tutti voi per avermi seguita sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi auguro un buon pomeriggio, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: La scelta di ridurre la confezione delle tagliatelle risparmiando 150 tonnellate di cartone e il 20% di CO2 o di utilizzare il 65% di vetro riciclato nei sughi pronti o farina da agricoltura rigenerativa per i biscotti buon grano o ancora l'inserimento di persone con autismo in alcuni stabilimenti o gli investimenti in energie da fonti rinnovabili e in efficientamento energetico sono alcune delle storie di sostenibilità presentate da Barilla nella Giornata Mondiale dell'Ambiente in occasione della pubblicazione del rapporto di sostenibilità 2025, a testimoniare l'impegno di Barilla, che recentemente si è confermato primo gruppo food al mondo per reputazione, anche lo sforzo per migliorare il profilo nutrizionale dei propri prodotti e le donazioni di cibo. Il futuro del pianeta sarà sempre più legato alla capacità di diffondere cultura ed educazione, afferma Paolo Barilla, vicepresidente del gruppo. Per noi questo significa prendersi cura delle comunità, promuovere buoni valori, investire in tecnologie e produzioni orientate alla protezione dell'ambiente e attente alla salute delle persone. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: nuova escalation tra Israele e Iran, basta missili, dice Trump, intervengono anche gli Houthi, a rischio chiusura anche il Mar Rosso. Guerra russo-ucraina, un aereo della NATO abbatte un drone in Lettonia, via libera di Londra, Parigi e Berlino a colloqui diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Ho giocato una finale slam, questo non me lo toglie nessuno, Flavio Cobolli archiva Roland Garros e guarda alle finals di Torino.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation, prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso.
3: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio Informale Difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Almeno 15 morti e 129 feriti per il violento sisma di magnitudo 7.8 verificatosi nelle ore scorse al largo delle coste meridionali dell'Indonesia. Ma si teme un bilancio ancora più grave dato il crollo di diversi edifici, lo riferisce la protezione civile di Manila. Rientrato l'allarme tsunami, la temuta onda anomala non avrebbe causato danni o vittime. Ora in Italia, giallo nei pressi di Livorno, trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco un 31enne.
4: Notte di sangue a Castellaccio, piccola frazione del comune di Livorno. Intorno alla mezzanotte un uomo di 31 anni di origine turca è stato trovato rivolto a terra in un parcheggio con il volto ricoperto di sangue. Stando alle prime indiscrezioni, l'uomo sarebbe stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco alla testa. Trasportato in ospedale è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate per la grande perdita di sangue. A trovare l'uomo sono stati una coppia di fidanzati che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che hanno immediatamente avviato le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni residenti avrebbero udito degli spari nella tarda serata. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Livorno stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile o i responsabili dell'omicidio. Gli accertamenti sono ancora nelle fasi iniziali. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Una proposta di legge di iniziativa popolare per rafforzare la sanità pubblica e difendere il diritto universale alla salute. L'hanno depositata in Cassazione oltre 100 associazioni e realtà sociali. Per la presentazione in Parlamento servono almeno 50.000 firme su www.salutediritto.it. Tra i promotori ARCI, CGL, Libera, Osservatorio Salute, Medicina Democratica, il cui presidente Marco Caldiroli illustra ai nostri microfoni i principali obiettivi.
5: Anche se la proposta non rappresenta una riforma complessiva e non ha la bacchetta magica, vi sono alcuni alcuni nodi fondamentali su cui opera. In primo luogo, no ad ogni autonomia differenziata in campo sanitario. Il Servizio Sanitario Nazionale deve fornire tutte le prestazioni previste dai livelli essenziali di assistenza e quindi le mutue, le assicurazioni, i fondi devono rimanere fuori da questo ambito. Potenziare i servizi territoriali, mettere mano alle liste d'attesa, un programma straordinario di azione alla prevenzione degli infortuni, più diritti agli operatori sanitari, rilanciare la sanità pubblica incrementando i fondi a disposizione per le funzioni pubbliche della sanità, eliminare l'esternalizzazione dei servizi sanitari, incrementare l'assistenza domiciliare per gli over 65 fragili non autosufficienti, attivazione in tutta Italia di politiche della riduzione del danno per chi ha una dipendenza.
2: Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Lunghissimi gli applausi dell'aula che ne hanno preceduto e seguito il discorso. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Si è reso solo in finale e in 5 set il nostro Flavio Cobolli. Nessun rimpianto per il romano e l'obiettivo esplicito di partecipare alle Finals ATP di novembre.
6: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
7: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
6: Ma nessun rimpianto per il romano.
7: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
6: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
7: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
6: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10. Per Giornale Radio, Gerardo De Vigo.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Eccoci qui, si inizia una nuova settimana per quanto ci riguarda, naturalmente alle 13:10 o poco più di questo lunedì 8 giugno. Una buona giornata a voi da Paolo Sergio. Oggi la notizia più importante, purtroppo devo dirlo, è il nuovo slancio che ha subito la guerra nel Golfo, con la reazione prima di Teheran, che ha lanciato missili su Israele in risposta agli attacchi dell'IDF in Libano, e la controreazione, se volete, di Israele, che ha colpito obiettivi in territorio iraniano. E adesso la nuova minaccia di Teheran di bloccare anche lo stretto di Bab al-Mandab, insomma la situazione diventa piuttosto complicata. Parleremo di questo oggi per buona parte della puntata del Timone delle 13, che apre una settimana che si annuncia incandescente sui fronti di guerra, dopo che anche il conflitto tra Russia e Ucraina è tornato ad inasprirsi. Allora, ben trovati, io sono in diretta da Napoli, lo sapete, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti, in apertura sarà nostro ospite per parlare di quello che succede nel Golfo il professor Giuseppe Acconcia, giornalista dell'AfPost e professore di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Torneremo anche sui temi di politica interna, in attesa poi di conoscere anche i risultati dei ballottaggi delle amministrative, di cui naturalmente non parleremo, ma ve ne daremo conto dei risultati a partire già dalle 15, quando i seggi saranno ormai chiusi. Al centro del dibattito i diversi punti di vista su temi fondamentali, quale la patrimoniale nel centro-sinistra, ma anche la richiesta di rafforzare la legge contro il caporalato dopo la tragedia di Amendolare, le manifestazioni del fine settimana. C'è anche una novità di cronaca dalla provincia di Brindisi. Con noi ci sarà l'onorevole Enrico Borghi, Italia Viva, e poi la scalata di Futuro Nazionale. Il nostro ospite è l'onorevole Gianangelo Boff, appena passato dalla Lega al partito di Vannacci. In chiusura torneremo su un tema di cui avevamo già accennato venerdì: l'allarme dell'ONU sul consumo di acqua e suolo da parte dell'intelligenza artificiale. artificiale e la necessità anche di un intervento normativo globale per evitare insomma altre catastrofi dal punto di vista climatico e ambientale. Per capire la portata del fenomeno abbiamo pensato di chiamare un esperto, il professor Bruno Siciliano, ingegnere e divulgatore scientifico, professore ordinario di automatica e robotica dell'Università di Napoli Federico II. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, se volete anche vocali adesso. Black Keys, wow.

0: Questa settimana inizia anche con una brutta sorpresa per gli automobilisti e noi, in particolare per i possessori di un'auto a gasolio, ahimè, ma anche per i veicoli commerciali, purtroppo dobbiamo dirlo, anche per il commercio, per l'inflazione, poi questa è un'altra storia naturalmente, perché dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise del gasolio i prezzi sono tornati a schizzare verso l'alto naturalmente. La copertina del nostro Matteo Respinti. Ce l'abbiamo? Eccola.
1: Paolo, buongiorno. Il prezzo del gasolio torna sopra la soglia psicologica dei 2 euro al litro. È l'effetto della riduzione dello sconto sulle accise decisa dal governo, passata dal 6 giugno da 10 a 5 centesimi al litro, mentre resta ancora aperto il dibattito su una possibile proroga della misura. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio Prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'8 giugno il prezzo medio nazionale in modalità self-service ha raggiunto i 2,004 euro al litro per il gasolio, mentre la benzina si attesta a 1,917 euro. In autostrada il diesel arriva invece a una media di 2,090 euro al litro. E il rialzo arriva nonostante il calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. A incidere soprattutto il dimezzamento dello sconto fiscale introdotto dal governo per contenere gli effetti della crisi energetica e delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Per un pieno da 50 litri, secondo le associazioni dei consumatori, l'aggravio varia tra i 90 centesimi e 1,20 euro rispetto ai giorni precedenti. La misura di riduzione delle accise, introdotta nei mesi scorsi per contrastare l'impennata dei prezzi provocata dall'instabilità internazionale, è destinata a restare in vigore fino al 3 luglio. Proprio in vista di quella scadenza si è aperto il confronto sulla possibilità di una nuova proroga. L'Unione Nazionale Consumatori chiede infatti al governo di confermare gli sconti almeno finché non si sarà stabilizzata la situazione in Medio Oriente. Secondo l'associazione, un ritorno pieno delle accise rischierebbe di alimentare ulteriormente l'inflazione e comprimere i consumi delle famiglie. Il tema si intreccia con il più ampio dibattito europeo sulle politiche energetiche e sul sostegno a cittadini e imprese. Per il momento il governo non ha ancora sciolto la riserva, ma l'andamento dei prezzi del petrolio e l'evoluzione delle

puntata, magari scattate una foto al prezzo sia del gasolio che della benzina, anche diteci da dove ci state scrivendo, perché sarebbe interessante. Io vi dico che dalla mia parte alcuni distributori hanno già da ieri il gasolio ben al di sopra dei 2 euro al litro, quella soglia psicologica, che non è solo psicologica, è una soglia effettiva in cui si paga di più. Altri distributori però sono ben al di sotto dei 2 euro, sono ancora intorno ai 1,960, qualcosa del genere, quindi magari, ecco, spostarsi da un distributore all'altro potrebbe anche consentire di risparmiare qualcosa, ma anche per capire la differenza in Italia del prezzo del gasolio e anche della benzina, naturalmente. Noi tra poco torneremo invece a parlare della guerra nel Golfo, perché nelle ultime ore la situazione sembra essere nuovamente precipitata e c'è stato un nuovo attacco di Israele proprio in Iran. Noi ne parleremo con un nostro, insomma, con un esperto, che è il professor Giuseppe Acconcia. Adesso la musica con Shabusi.

0: La copertina sembrava quasi sconnessa, no? Dal discorso della guerra nel Golfo. In realtà lo sapete benissimo, non è affatto sconnessa. Il tema del caro carburanti è direttamente collegato a quello che sta succedendo nel Golfo Persico, a ciò che pensavamo e speravamo che potesse risolversi con l'intervento, insomma con l'intervento riparatore di Donald Trump, che poi a far scatenare tutto quello che è successo probabilmente è stato proprio lui. Adesso si trova tra incudine e martello, e la sensazione che stia cercando di fare di tenere a bada i due fronti, tant'è che ha redarguito sia Teheran che Tel Aviv: fate i bravi, non vi attaccate. Poi a Netanyahu ha detto non rispondere alle provocazioni, alle azioni dell'Iran, che però sono già di per sé delle reazioni, quindi insomma la situazione si sta aggravando sempre di più. Allora, per cercare di capire dove si potrà arrivare e insomma quanto davvero inciderà questa nuova recrudescenza, questa nuova fiammata di scontri che riguardano direttamente anche il territorio iraniano, perché lo ripetiamo, Israele ha attaccato di nuovo l'Iran. Abbiamo al telefono il professor Giuseppe Acconcia, giornalista Huff Post, professore di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Professore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: E buon pomeriggio a voi.
0: Allora, insomma, Trump sembra in estrema difficoltà, perché spera e ogni volta insomma fa capire di avere dei buoni rapporti con Israele, cosa che pensavamo tutti quanti, no? Che insomma fossero in sintonia sotto un certo aspetto, e poi insomma Israele che gli scombina i piani.

0: a ogni occasione possibile. Che cosa succede? Si parlano? Cioè sono d'accordo oppure ognuno procede per la sua strada?
1: Gli interessi di Stati Uniti e Israele rispetto alla guerra in Iran in questo momento sono divergenti. Mentre Netanyahu vorrebbe continuare il più a lungo possibile questa guerra, Trump vorrebbe arrivare ad una conclusione. Evidentemente non va in questo senso l'attacco che c'è stato a Beirut la scorsa domenica da parte dell'esercito israeliano, che ha causato 2 morti, 20 feriti, ma più in generale la strategia delle forze armate israeliane in Libano, che evidentemente impediscono che questo accordo si concretizzi. In queste ore stiamo attraversando il momento più critico dall'avvio della tregua dello scorso 8 aprile, ci sono attacchi reciproci tra Israele e Iran su larga scala, addirittura è stato lanciato un missile dallo Yemen da parte dei ribelli Houthi, quindi vuol dire che il conflitto può estendersi all'intera regione, coinvolgendo per esempio anche lo stretto di Bab al-Mandeb. Quindi è un momento estremamente delicato per far sì che la guerra non ricominci e si arrivi invece ad un'intesa, che è quello che Trump ha detto essere quasi pronta nei giorni scorsi.
0: Ecco, ma a un certo punto viene anche il dubbio, a noi che non siamo chiaramente esattamente del mestiere, che magari ci stia giocando Trump su questa questione, perché un accordo, lui dice, c'è, però non su tutti i punti a cui che lui vorrebbe, no? Come il nucleare ed altri aspetti. Non è possibile che si sta costruendo degli alibi imputando la ragione agli attacchi di Israele per cercare di limare ancora meglio tutti questi punti prima di arrivare davvero ad un tavolo conclusivo della trattativa?
1: Sì. E questo è evidente anche agli iraniani, che sanno bene che nulla è possibile senza un disco verde che venga dagli Stati Uniti. Quindi per esempio il capo negoziatore Khalid Bass ha detto di credere poco alla versione secondo la quale gli Stati Uniti non erano informati degli attacchi israeliani. E quindi più in generale possiamo dire che l'Iran con questi nuovi raid vuole testare la volontà di Trump di arrivare ad un'intesa oppure no. È evidente che se Trump permetterà l'escalation, vuol dire che l'intesa non è il suo obiettivo principale, invece se punterà sulla fine della guerra e degli attacchi reciproci tra Israele e Iran, probabilmente proprio arrivare ad un accordo che limiti il programma nucleare iraniano, uno dei punti importanti per il Presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo l'altro elemento che rappresenta lo scontro in questa fase, che è lo scongelamento degli asset iraniani tra i 12 e i 24 miliardi di dollari, che in realtà sono soldi iraniani che sono stati bloccati a causa delle sanzioni internazionali sul programma nucleare iraniano.
0: Quindi erano precedenti all'attacco degli Stati Uniti, di fatto sarebbe una vittoria da parte dell'Iran da questo punto di vista, no?
1: Questo è un punto importante, perché se Trump decide di scongelare questi asset, fa un po' lo stesso gioco che ha fatto Obama con l'accordo del 2015, cioè riporta l'Iran sulla scena internazionale, dà credibilità all'Iran, potrebbe arrivare ad un memorandum of understanding che poi porti a 60 giorni per discutere un accordo sul nucleare, grazie soprattutto alla mediazione pakistana, però questo vorrebbe dire normalizzare i rapporti con l'Iran, così come aveva fatto Obama, e questo non sta bene a Netanyahu, che in autunno deve fronteggiare le elezioni e quindi ha anche pressioni interne molto forti, e che invece ha tutto l'interesse a che la guerra continui e non si arrivi ad una normalizzazione dei rapporti con l'Iran.
0: Ecco, ma in una situazione così complessa, in cui c'è un terzo soggetto che di fatto non è incluso nella possibilità di un accordo e che potrebbe scompigliare le carte in qualsiasi momento, un accordo dal punto di vista, diciamo, pratico, che senso avrebbe, visto e considerato che potrebbe saltare tutto anche dopo l'accordo, così come potrebbe saltare, come è saltata di fatto la guerra concordata tra Stati Uniti e Iran a causa di Tel Aviv? In futuro che garanzia riuscirà a dare Washington, no, a Teheran, che Tel Aviv non reagisca e non torni ad occupare i territori del Libano o addirittura altri attacchi direttamente contro l'Iran?
1: È proprio su questo che punta l'Iran, deve avere delle garanzie che la guerra, una volta terminata con un'intesa, finisca per sempre. E su questo ci sono molti dubbi, perché è evidente che invece Israele non ha questo come obiettivo, ha invece l'interesse alla continuità, a continuare la guerra. Per gli Stati Uniti è molto importante sbloccare lo Stretto di Hormuz, quindi questo è l'obiettivo principale che Trump sta perseguendo. Ricordiamo che è ancora in vigore il blocco navale degli Stati Uniti su Hormuz, mentre anche contemporaneamente la chiusura dello stretto stesso. Nel momento in cui il progetto Freedom è fallito e quindi evidentemente la possibilità degli Stati Uniti di portare alla normalità il traffico non è stata garantita, dovrà essere l'Iran a garantire il ritorno alla normalità nello Stretto di Hormuz. Solo a quel punto si potrà parlare di questione nucleare. Però è evidente che il conflitto è sempre dietro l'angolo, perché è un conflitto che riguarda l'intera regione, riguarda Gaza, riguarda i territori occupati in Cisgiordania, riguarda il Libano e la zona cuscinetto sotto il fiume Litani, che evidentemente è ancora oggetto di negoziato per estendere il cessate il fuoco, riguarda la Siria, riguarda i paesi del Golfo, che sono i primi a subire gli attacchi iraniani in caso di guerra. Pensiamo all'attacco che c'è stato pochi giorni fa all'aeroporto di Kuwait City, e quindi è evidente che l'escalation è sempre dietro l'angolo.
0: Professore, in 20 secondi siamo in chiusura, cosa comporterebbe l'eventuale minacciata chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb?
1: Di complicare ancora di più il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz e nel Mar Rosso, di portare quindi ancora ad un aumento dei prezzi del petrolio. Ricordiamo che oggi è arrivato a $97 al barile e si prevede un aumento che riporta il prezzo del petrolio ai 113 che ha toccato durante i 40 giorni di conflitto. Quindi evidentemente questo scenario porterebbe ad un effetto sull'economia globale e di dinamiche geopolitiche, che è proprio quello che Trump vuole evitare raggiungendo un'intesa con Teheran.
0: Grazie mille, grazie al professor Giuseppe Acconcia, HuffPost, professore di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano. Se volete aggiungere qualcosa, 334 1111 622. Adesso le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte del Timone alle 13. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Condizioni di instabilità su quasi tutto il paese grazie a una rimonta anticiclonica. Nel corso del pomeriggio prenderanno corpo i classici acquazzoni pomeridiani lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, ma si tratterà di fenomeni localizzati e non intensi. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sui rilievi dell'estremo nord. Molto più tranquilla la situazione su tutto il resto d'Italia, con cielo sereno. Temperature estive ma senza eccessi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: E allora si riparte. Le prime pagine dei quotidiani online portano in primo piano il ricovero di Sinner, che è in ospedale, non è un ricovero, in realtà è al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, e questo dà il senso, insomma, evidentemente anche di quello che è stato il crollo durante il Roland Garros, che l'ha visto uscire, insomma, praticamente molto prima di quello che ci potevamo aspettare, visto che l'attesa era quella di un successo al Roland Garros. Noi poco fa invece abbiamo parlato della guerra del Golfo, argomento che ritengo purtroppo torneremo a trattare anche nei prossimi giorni, e tra poco invece parleremo di politica. Lo faremo prima con l'onorevole Enrico Borghi di Italia Viva e poi con l'onorevole Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale, appena uscito dalla Lega e passato appunto nel partito del generale Vannacci. 334 11 11 622 il numero per i vostri messaggi WhatsApp, se volete li aspettiamo naturalmente. Adesso Fan featuring Gianel Monti.

0: Buongiorno, sono Fabio da Novara. Volevo intervenire, ma proprio brevemente, per fare una riflessione e chiedere una sua opinione. Ma come può un paese piccolo come Israele avere tutto questo denaro per condurre delle guerre così lunghe e costose? Io mi sono fatto questa domanda perché sapete benissimo quanto costano le guerre moderne fatte con armi di tecnologia di primo livello, e quindi non mi capacito di come possa Israele non crollare economicamente. Grazie se mi risponderete. Buona giornata.
1: Buona giornata a te, grazie naturalmente a voi che ci iscrivete al 334 11 11 622, non devo essere io a rispondere, ma purtroppo il nostro esperto è andato via, però sappiamo, no, dal nostro piccolo, che gli interessi economici di Israele vanno ben oltre i confini del territorio stesso di Israele, ed evidentemente è da lì che arrivano poi i grossi flussi finanziari per finanziare anche purtroppo le guerre. Noi invece adesso cambiamo argomento, parliamo di politica interna, anche se in qualche modo volendo la politica interna si intreccia con quello che succede anche nel resto del mondo, perché una parte importante della politica nazionale riguarda anche l'approccio, no, nei confronti della politica estera. Però non è di questo che parliamo, ci sono delle questioni interne a vari schieramenti. C'è il campo progressista che sta cercando di trovare delle sintesi anche su argomenti molto scottanti per arrivare compatto, no, all'appuntamento elettorale del prossimo anno. Però c'è qualcosa che evidentemente non funziona, non quadra, anche forse qualche parola in più detta fuori programma. Mi riferisco per esempio all'uscita di Elie Schlein, che insomma è il leader del Partito Democratico, sulla patrimoniale. Allora torniamo a parlare di questo oggi con l'onorevole Enrico Borghi di Italia Viva, che ha il telefono con noi. Borghi, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, io dicevo, no, un campo progressista, capo largo, come vogliamo chiamarlo, che sta cercando di trovare una sintesi, perché insomma ormai abbiamo capito cosa è successo, perché si sono perse le elezioni, perché non si è andati compatti alla meta, così come invece ha fatto il centrodestra. Però evidentemente le anime di una coalizione naturalmente sono diverse l'una dall'altra, e ci sono dei punti in cui non ci si riesce a mettere d'accordo. Uno di questi evidentemente è proprio la patrimoniale. Che cosa ne pensa Italia Viva su questo argomento?
2: Guardi, l'obiettivo della giustizia sociale in un mondo nel quale le diseguaglianze stanno aumentando a ritmo parossistico è un obiettivo giusto, corretto, e dal punto di vista del principio e del valore è uno degli elementi che ci fa scegliere di essere alternativi rispetto ad una destra che queste ingiustizie le ha dilatate. Il punto è che questo strumento, la patrimoniale, rappresenta un doppio errore, sia sul profilo tattico sia sotto quello strategico. Intanto tatticamente, perché consente al governo e alla destra di riprendere fiato su un tema come quello delle tasse, sul quale è andato in difficoltà in questi 4 anni di governo, perché è l'Istat che ci dice che la pressione fiscale in Italia è passata dal 41,4% del 2003, che è stato il primo anno pieno del governo Meloni, al 43,1% dello scorso anno, che è il livello più alto che si sia mai raggiunto in Italia dal 2014. E quindi gli indicatori ufficiali sono quelli che ci dicono che c'è stata una crescita costante delle tasse negli anni della destra al governo, altro che non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Introdurre il tema della patrimoniale, sia pure sui grandi patrimoni, significa far riprendere fiato ad una destra su un tema così sensibile, nel quale è andata in crisi col suo elettorato, e noi crediamo che sia un vantaggio da non dare. E poi c'è l'aspetto strategico. Prego.
1: Sì, no, io mi chiedo, no, dal punto di vista proprio diciamo mediatico, no, perché lei da qui è partito, e da dare lo strumento al centrodestra, però all'interno di una coalizione come quella progressista non si può cercare anche di trovare una sintesi sul ragionamento fatto inizialmente proprio dalla Schlein, cioè quello di parlare esclusivamente dei grandissimi capitali? Ora non so, perché chiaramente dal punto di vista, voglio dire, mediatico fa impressione parlare di patrimoniale a chi magari è un medio borghese che ha un paio di case comprate con i sacrifici di una vita e che magari ha messo anche a rendita, no? E se invece si è chiari come coalizione che una eventuale patrimoniale non riguarda quella categoria di elettori, ma riguarda effettivamente chi può teoricamente permettersi un contributo maggiore, ecco, invece di remare contro, diciamo, non si può arrivare ad una soluzione di alleanza su un tema e su una diciamo su un punto e su una linea rossa del genere?
2: Ma intanto siamo qui per quello, stiamo dialogando, partendo però da un'esigenza che è quella di capirsi su che cosa stiamo discutendo.
1: Appunto.
2: Perché bisogna stare in uno schema nuovo, non rimanere nel Novecento nel quale vigeva il conflitto di classe tra capitale e lavoro dentro rigidi parametri nazionali, perché questa cosa oggi non esiste più. Oggi il conflitto antropologico, culturale, economico, presto lo diventerà anche politico, è tra il personalismo e quindi le comunità, i popoli da un lato, e il funzionalismo tecnologico di chi controlla e domina gli strumenti del digitale e della comunicazione dall'altro. Ecco, quindi il tema è qui che occorrerebbe agire, non per fare pagare più tasse a chi le paga già e che verrebbe indotto anche nel mercato dei capitali globali oggi ad andarsene altrove dove si paga un'aliquota più bassa, ma per farle pagare a chi non le paga. Allora, vogliamo davvero fare opera di giustizia sociale? Allora poniamo il tema della digitalizzazione del valore e dei ritardi legislativi che per esempio oggi consentono ai giganti del web di realizzare utili mostruosi e di non lasciare nulla in termini di solidarietà fiscale ai paesi dai quali prelevano la materia prima del loro business, che sono i dati. E tra l'altro su questo la destra andrebbe in difficoltà, perché io ricordo che Giorgia Meloni alla Casa Bianca ha sottoscritto un documento nel quale, per volere di Trump, Musk e compagnia bella, si impegnava a eliminare la tassazione dei giganti della Silicon Valley in Europa, mentre la Commissione Europea, come noto, ha proposto un'imposta sui ricavi derivanti dai servizi digitali, peraltro molto bassa, al 3%. Ecco, costruire patrimoniali sull'economia di ieri, mentre si lascia campo fiscale libero all'economia di oggi e di domani, significa creare sperequazioni e ingiustizie. Mi faccio aggiungere anche solo un'ultima considerazione. Oggi il volume della spesa pubblica in Italia si attesta a circa 1.156 miliardi di euro, cioè il 51% del prodotto interno lordo. Davvero vogliamo pensare di aumentarla questa spesa pubblica? Oppure con nuove tasse? Qui il punto è l'opposto: rendere più efficiente la pubblica amministrazione per diminuire le imposte, per spostare risorse dalle sacche di inefficienza alle voci essenziali, protezione sociale, sanità, tenuta del debito pubblico. È qui che bisogna incidere.
1: Borghi, in 30 secondi troverete una sintesi su questo argomento con le varie anime del centrodestra, ma soprattutto le varie anime che compongono poi a sua volta il PD, perché anche lì abbiamo visto, insomma, qualcuno è andato via in tempi in tempi sospetti, a dir la verità, da pochissimo tempo. Insomma, come troverete una sintesi?
2: Guarda, il confronto, il dialogo, il dibattito sono il sale della democrazia e non ci spaventa certo confrontarci, partendo dal presupposto che dobbiamo creare l'alternativa al governo che ha fatto male. Il governo ha fatto più male degli ultimi 40 anni, se vediamo anche l'isolamento internazionale nel quale siamo caduti, e quindi attraverso l'esercizio del confronto troveremo certamente una sintesi nell'interesse del paese e del bene comune.
1: Grazie mille, grazie a lei, grazie all'onorevole Enrico Borghi, Italia Viva. Noi passiamo da un onorevole all'altro e passiamo da sinistra a destra, al centrodestra, come volete voi, o dal centrosinistra al centrodestra, anzi direi proprio al destra. Andiamo con, abbiamo al telefono l'onorevole Gianangelo Boff, deputato di Futuro Nazionale, da pochissimo uscito dalla Lega. Boff, benvenuto, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi anche ai radioascoltatori, buon pomeriggio.
1: Allora, mi dica una cosa, come si sente? Insomma, sta più comodo con Futuro Nazionale adesso? Che lei come l'ha vissuta, no, questa sua legislatura nella Lega, e guardando, ecco, a Vannacci, no, che dalla Lega è uscito e ha fondato un partito che tra pochi giorni, no, ci sarà la Costituente?
3: Ma guardi, io dopo 23 anni di Lega è stata sicuramente una scelta sofferta, una scelta sulla quale ho riflettuto tantissimo, però vede, io ho cominciato a fare il sindaco giovanissimo e lo sono ancora oggi. Io è dal 2007 che sono sindaco del mio comune e dal 2003 che ne sono consigliere comunale, E la politica nostra è sempre stata quella vicino ai cittadini, ascoltando la gente, ascoltando le loro paure, i loro bisogni, cercando poi di portarle nella politica, interpretarli, perché la politica è un atto di rappresentatività. Tu vieni eletto dal cittadino, il cittadino ti dà la delega, nel momento in cui non la rappresenti più ti ritira la delega e non ti vota più. E quindi io sinceramente anche in questi giorni mi aspettavo moltissime critiche, in realtà l'ho ricevuto proprio anche dai miei cittadini, ma anche dalla gente che ho incontrato, eccetera. Qualche critica naturalmente, ma anche moltissimi attestati di stima per la scelta fatta, proprio perché l'attività di poter ritornare a far politica sul territorio, parlando con la gente, ascoltando i problemi della gente, portando nei palazzi i problemi della gente, cercando delle soluzioni, è quello che anima una persona come me nel fare politica. Cosa che ultimamente, diciamo, un po' gli apparati e in parte anche le persone che spesso avevano perso di vista quello che erano i cittadini, non mi consentivano più di fare.
1: È più la dimensione che il, diciamo, lo spirito, che il programma, che la spinta verso il futuro nazionale?
3: No, guardi, il programma io lo condivido pienamente, perché io è da tanti anni che sono in Lega e noi giovani, quando siamo partiti a lavorare con la Lega, erano proprio quelli, cioè noi dicevamo le stesse cose che oggi dice il generale Vannacci. Quello era lo spirito che animava la Lega, e oggi purtroppo certi argomenti, certe cose le abbiamo perse o anacquate. Tant'è che a dimostrazione di quanto sto dicendo è che io sono passato con il generale Vannacci, che fino a poco tempo fa era talmente riconosciuto all'interno della Lega tanto da diventare vice segretario della Lega. Quindi non sto parlando di una persona che era lontana dai temi della Lega o distante dai temi della Lega, cioè era vice segretario del movimento del quale facevo parte.
1: Boffi, mi perdoni se la interrompo, perché mi è venuta in mente una cosa. Io qualche giorno fa ho sentito un leghista della prima ora, che lei conoscerà sicuramente, Mario Borghezio, il quale anche ha detto che molti leghisti di quella Lega, la Lega di Bossi, no, si sono sentiti nel tempo un po' traditi dalla linea dettata dal segretario Salvini. Lei è uno di quelli, cioè questa è una delle ragioni per la quale si è sentito spingere al di fuori della Lega, avendo trovato, diciamo, una sponda in futuro nazionale. Non sarebbe stato meglio magari cercare di riorientare la linea, la barra, il timone, questo programma si chiama il timone delle 13, verso i valori della Lega, quelli che hanno portato la Lega ad essere quella che è oggi?
3: Ma guardi, a me di criticare Matteo Salvini, io stimo per alcuni aspetti e per quello che ha fatto per la Lega Matteo Salvini, perché ricordiamoci che Matteo Salvini è pur sempre la persona che ha portato la Lega al 30%, e molti di quelli che oggi magari esprimono critiche su Matteo Salvini erano gli stessi che erano sul palco con Matteo Salvini, la Le Pen e tantissimi altri, e oggi magari prendono le distanze. Questo è troppo facile. Matteo Salvini è una persona che comunque ha dato tanto alla Lega, e gli riconosco il cuore e l'anima che ci ha messo in quel movimento. Come spesso succede, purtroppo Matteo ha attorno a sé tantissime persone che invece purtroppo di essere un valore aggiunto per lui diventano per lui un peso, che lo stanno trascinando a fondo.
1: Quindi se avesse dato maggiore ascolto forse a Vannacci nell'epoca in cui hanno viaggiato insieme, forse magari non nasceva futuro nazionale e la Lega avrebbe avuto una dimensione diversa.
3: Ma con i secoli in mano si fa la storia, quindi probabilmente lui avrà valutato il contesto, avrà valutato quello che c'era da fare e non fare, ovviamente. Io ho avuto anche un confronto con lui, ma è chiaro che a un certo punto la politica deve essere una passione, la politica deve animarti, la politica deve portarti ad ascoltare la gente. Quando non senti più questa vibrazione dentro di te, devi cercarla, perché quella è fondamentale. Guardi, io racconto sempre un aneddoto. Certo. Che quando io, molto spesso, quando sei chiuso all'interno dei palazzi, anche da sindaco, molte volte vieni trascinato dalla macchina amministrativa. Io usavo sempre il fatto che magari ogni tanto, una volta alla settimana, andavo a farmi la partita a scopa al bar e lì sentivi le persone vere che parlavano, e quando improvvisamente non riuscivi più a capire quelli che dicevano le persone con le quali giocavi a scopa, a quel punto capivi che non erano loro a sbagliare, perché loro erano sempre gli stessi, probabilmente eri tu, certo, che dovevi tornare sui tuoi passi,
1: che stavi cambiando. Certo, mi sembra una bella visione, insomma, una bella immagine. Grazie mille, le auguro un bocca al lupo, se consente, per la nuova avventura in futuro nazionale, magari torneremo a sentirci. Grazie mille, grazie all'onorevole Gianangelo Boff di Futuro Nazionale, a questo punto ex Lega. 334 11 11 622, continuate a scriverci se volete. Adesso Lizzo, Don't Make Me Love.

0: Ritorniamo a parlare adesso in chiusura di un argomento che mi ha colpito tanto. Ho iniziato a parlarne venerdì, a dire la verità, perché era arrivata a questa sorta di allarme dell'ONU sul consumo di suolo e acqua da parte dell'intelligenza artificiale. Mai immaginavo che la tecnologia potesse consumare tanto, consumare più che inquinare, poi magari il termine è collegato. E tant'è che io nel fine settimana ho chiesto all'intelligenza Gemini, quella che insomma in qualche modo chi ha un Android ce l'ha portata di mano, quanto costava in termini di consumo rispondere alla domanda che gli stavo facendo in quel momento, che era proprio questa la domanda: quanto consumi per rispondere a questa domanda? E sono rimasto perplesso perché ha detto la risposta era circa 30 secondi di un asciugacapelli acceso, considerando però tutto, perché poi c'è dietro un movimento, no, di energia, l'invio, il telefonino che sta consumando energia, i dati che attraversano la fibra ottica, i server e poi l'elaborazione della domanda e chiaramente tutti i server che devono essere che si surriscaldano e quindi si raffreddano. In termini, diciamo, della singola risposta è poca roba, ma voi immaginate quante sono le domande e quanto funziona l'intelligenza artificiale, non soltanto in termini di domande, anche per chi la usa in maniera professionale. Insomma, vedete, tutti insieme il dato è che nel 2030 arriverà a consumare l'acqua necessaria a 1.300.000 persone e ben 945 terawattora di elettricità, che è un numero talmente grande, faccio fatica a capire. Allora, per cercare di capire bene insieme perché si è arrivata a tanto, abbiamo un esperto, il professor Bruno Siciliano, ingegnere, divulgatore scientifico, professore ordinario di automatica e robotica all'Università di Napoli Federico II, ma per sintetizzare, perché ha anche altri titoli. Siciliano, professore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori del giornale radio, è un piacere essere con voi.
0: Buon pomeriggio, professore, ma come, insomma, addirittura nessuno immaginava, no? Quando parlavamo di intelligenza artificiale, gli scenari erano quelli apocalittici di Terminator, fondamentalmente. Invece l'intelligenza artificiale, la tecnologia, ha un impatto così diretto, e non ce lo aspettavamo noi gente normale, addirittura sul suolo, sul consumo dell'acqua. E insomma, come mai?
1: Ma in effetti, diciamo, l'intelligenza artificiale, come tutte le altre tecnologie, no, che si sono susseguite in questi anni, no, pensiamo ai personal computer, pensiamo a internet, quello che oggi facciamo con gli smartphone, no, insomma, in qualche modo sono sempre dei mezzi al servizio dell'uomo. Quindi, diciamo, l'uso corretto della tecnologia per sé e anche di quelle che poi sono gli impatti, le ricadute della tecnologia sulla società, in effetti, insomma, vanno sempre determinate da politiche nell'interesse sociale. Cioè, chiaro che ci può essere una certa paura, no? Insomma, c'è quasi qualcuno che, diciamo, tenda a fermare questa intelligenza artificiale, però in realtà è vero, quello che io ho ascoltato, il preambolo, e insomma ogni volta che io faccio una ricerca con Gemini e così via, è una ricerca estremamente energivora. Perché? Perché ci sono dei server in qualche parte del mondo che girano e quindi consumano energia, e tra l'altro non è solo il consumo di energia in se stesso, ma è anche l'emissione di anidride carbonica, no? Cioè di CO2, che ovviamente non fa bene all'ambiente. Però è chiaro che, diciamo, c'è stato uno studio molto interessante che ho letto qualche tempo fa in una cittadina dello Utah, in cui praticamente hanno creato un ambiente ecosostenibile di economia circolare, nel senso che chiaro che l'energia, insomma, si possono anche avere fonti rinnovabili di energia, cioè bisogna puntare alla circolarità. Quindi è chiaro che il consumo, la tecnologia porta consumo, questo è pacifico, no? Però in qualche modo la tecnologia porta anche dei benefici.
0: Ma chi si aspettava di un consumo così enorme di acqua, che è una risorsa preziosissima, sì, voglio dire, è l'acqua necessaria a 1,3 miliardi di persone. Io posso immaginare l'energia elettrica, poi la ricaviamo con l'atomo, facciamo quello che vogliamo, insomma l'energia in qualche modo, il problema magari riusciamo a risolvere, ma l'acqua è quella.
1: Sì, però appunto, diciamo, è vero che si consuma acqua, però la stessa acqua può essere anche, diciamo, utilizzata per l'irrigazione, può essere anche utilizzata, diciamo, il problema è quello che probabilmente manca a livello mondiale. Insomma, diciamo che in Europa ci siamo portati abbastanza avanti, perché insomma sia con l'AI Act, insomma, queste tematiche sono affrontate, ma ma è chiaro che diciamo lo sviluppo di qualunque tecnologia, in particolare intelligenza artificiale, la novità è il fatto che l'intelligenza artificiale sta progredendo, sta avanzando a dei ritmi vertiginosi, per cui diciamo manca poi una governance ambientale adeguata per evitare che i costi ricadano poi su risorse già scarse come acqua e energia. C'è stato, certo, io sentivo questo studio del 2030, no? Io mi interesso di intelligenza artificiale, di robotica e di automazione. Una società di data analytics per conto di un loro client che fa diciamo sistemi robotici di automazione ha fatto uno studio che grazie all'intelligenza artificiale, grazie all'automazione, in 5 industrie chiave negli Stati Uniti entro il 2030 andando a automatizzare, andando a rendere tutto sostenuto dall'intelligenza artificiale, si può avere una riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 18%, che è tanto, perché sono 860 milioni di tonnellate di anidride carbonica emessa. Quindi diciamo, uno è...
0: No, professore, purtroppo siamo in chiusura, devo chiedere di concludere in 10 secondi.
1: No, appunto, cioè, è quello che insomma gli stessi data center possono diventare più efficienti. Perché? Perché il data center può utilizzare fonti di energie, diciamo, rinnovabili. E tra l'altro, certo, diciamo, un'altra cosa che manca è la standardizzazione a livello internazionale per misurare l'impatto ambientale. Ecco, questo è un qualche cosa che ancora manca.
0: Professore, ci torneremo sicuramente, grazie mille, grazie al professor Bruno Siciliano, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a voi per essere stati con noi, ci sono Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari, importanti notizie da Sport Club, grazie anche a Massimo Tedesco che ha preso il posto di Elisa Cabrini, che ringrazio a sua volta, insomma anche lei, e a Matteo Respinti in redazione, grazie a voi, ci ritroviamo domani puntuali a partire dalle 13, a domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice: informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, nuova escalation in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al presidente israeliano Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. L'esercito iraniano ha annunciato che le operazioni militari contro Israele sono terminate e ha avvertito di attacchi più duri se Israele risponderà ai suoi attacchi contro il Libano.
2: Passiamo al conflitto russo-ucraino. Un aereo della NATO questa mattina ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia a seguito di una guerra elettromagnetica russa, lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Intanto il presidente Zelensky ha incontrato a Londra Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. I leader hanno fissato 5 punti per la pace: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, dispiegamento della forza multinazionale, congelamento dei beni russi finché Mosca non porrà fine alla guerra e non risarcirà Kiev, tutela degli interessi poi di sicurezza europei e NATO.
3: La politica, urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani, tra cui 6 capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche in Sardegna, dove 148 comuni sono interessati dal rinnovo delle amministrazioni locali. Nella prima giornata dei ballottaggi l'affluenza si è fermata al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto alla precedente tornata.
2: Ha lanciato una pietra e poi un coltello contro un agente della polizia che stava passando in auto lungo la strada. È stato fermato per questo a Milano un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Durante la perquisizione dell'abitazione del minore, le forze dell'ordine hanno trovato e sequestrato 2 armi finte, una pistola, un fucile e un tirapugni che il giovanissimo indossava al momento del fermo. I fatti risalgono a venerdì scorso intorno alle 19.
3: L'11 e 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord, ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. La mobilitazione partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori.
2: Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros, Jannik Sinner questa mattina si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati. Come riferito dal quotidiano La Repubblica, il tennista azzurro sta svolgendo degli esami clinici ritenuti necessari per approfondire e capire cosa abbia scatenato il malessere nel match contro Cerundolo. Il numero uno al mondo punta a tornare al meglio in vista di Wimbledon. Per questo motivo Sinner non giocherà né ad Halle e neppure al Queens, i due tornei sull'erba di preparazione in vista dello Slam inglese.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: Quando dice le voci dei protagonisti mi carica di responsabilità enormi questa trasmissione.
5: Pazzesco, ti vedo tremare ogni volta.
4: C'è questa voce imperiosa, un po' stentorea, che arriva da parte del nostro, sai, è stata fatta la voce dei protagonisti. Caspita, devo dire qualcosa di importante perché sennò la gente gira canale, perché da un attimo, già gente che non ama lo sport in questa radio, altri che invece per fortuna l'adorano, meno male.
5: Beh dai, è sempre di più la gente che a cui piace
6: buongiorno
5: lo sport.
6: Buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
4: Senti,
6: buongiorno.
4: Ma questo è il nostro ex ascoltatore, giusto, quello che è stato eliminato se non sbaglio dal... Allora, intanto un buon lunedì a tutti quanti.
5: Buon lunedì Lapo.
4: Io non mi sono mai separato da voi perché ieri ero in onda con chiaramente domenica specialmente e sabato con...
5: Sta andando bene, bravi,
4: sono
5: mi piace
4: contento,
5: molto
4: sono
5: ragazzi.
4: Contento, mi fa piacere anche
5: complimentoni
4: perché, chiaro che per un piano, con calma, un po' alla volta, insomma noi pensiamo alla centesima puntata di andare a regime
5: di essere a posto
4: Un
5: rodaggio rapido,
4: il mio impegno
5: insomma.
4: ho detto l'editore, guarda Domenico, facciamo una cosa, tu dacci 100 puntate, sono 100 domeniche.
5: Sono un po' le tempistiche della Ferrari.
4: Vabbè, ma i giovani vanno curati, non è che puoi avere, certo, pensare che il ventenne, certo, subito, certo, renda,
5: sì, sì,
4: sono mica come l'under 17. Allora,
5: un po' come
4: noi
5: le
4: oggi,
5: AO.
4: Esatto, e infatti oggi noi di cosa parleremo? Parleremo di tante cose, avremo Paolo De Paola, Franco Vanni, Alessandro Rizzegolo oggi per il tennis, Leo Turrini per la Formula 1, Matteo Nunes per la MotoGP, non so se ve lo meritate, ma noi lo facciamo lo stesso per voi e quindi vi diamo anche il numero, via. Da Dua Lipa. Dua Lipa, sai che ha parlato? 5.000 euro a tutti i vicini di casa perché per il suo matrimonio ha dato. Giuro.

0: Ho fatto anche in tempo ad abituarmi alla terra battuta, a tutti questi tornei che poi sono culminati con la finale di Cobolli, la più impensabile in assoluto nella sua vita, adesso numero 10 al mondo. Tutto è, adesso improvvisamente passa neanche 10 ore e adesso vediamo l'erba.
1: E già riparte un altro torneo, un altro capitolo.
0: Beh, sì,
1: infatti l'ha detto
0: Queens,
1: Cobolli ieri a fine partita.
0: Queens. Il poi Queens. C'è Ertogenbosch.
1: Questo è Stoccarda, no?
0: Questo è Stoccarda, poi c'è il Queens, c'è Ertogenbosch, c'è un altro Halle,
1: è vero.
0: Halle, poi c'è ce ne sono tanti, e poi arriva Wimbledon.
1: Poi
0: però
1: certo.
0: C'è una schizofrenia. Io non ho mai capito, per me è sbagliato, che si passa dalla superficie più lenta a quella più veloce. Teoricamente dovrebbe essere quella lenta, quella meno lenta e quella più veloce. Invece poi si parla da quella più lenta, del terra battuta, e nell'arco di un amen se lì l'Andaluce che sta giocando adesso in questo momento era a giocare pochi giorni fa nella terra battuta, adesso sull'erba. Per forza uno non ci capisce.
1: Seguono le stagioni.
0: Seguono.
1: No, è vero.
0: Sì, ho capito.
1: Perché
0: però
1: nel nord Europa ci sono i campi di erba, per cui si tende a giocare adesso che fa un po'
0: è
1: più caldo.
0: È concettualmente sbagliato, facciano l'erba sintetica. Allora, intanto buona giornata, una giornata italiana. Dove?
1: Direi di sì, ragazzi. Abbiamo un fenomeno incredibile che guida una macchina da Formula 1 incredibile.
0: Ma impressionante, Kimi Antonelli veramente manca solo, per me era, è così forte che potrebbe persino far vincere la Ferrari.
1: Guarda, su questo avrei dei dubbi. Però lui è veramente sarebbe in grado di far correre veloce,
0: sì,
1: anche uno scaldabagno.
0: Sì,
1: questo
0: sì,
1: ti do ragione.
0: Questo ruote,
1: ti do ragione.
0: Almeno con le
1: ruote. Ma lo dicevano già i suoi allenatori a 6 anni.
0: Sì, sì,
1: già ne parlavano come di un fenomeno.
0: E però non è di questo che parleremo tra poco con Paolo De Paola. C'è da fare i complimenti a Cobolli che ha fatto una stagione pazzesca e quindi veramente incredibile quello che ha fatto. Dicevo, Paolo De Paola, Franco Vanni. Tante cose da dire e allora
1: anche la nazionale che ha vinto in tutte le dimensioni, questi giovani
0: con questo Pio Esposito che segna una partita sì e allora andremo a raccontarlo, ma prima c'è la copertina.
2: La chiusura decisa che porta ancora Ecator sul pallone, bene per Endur. Ecator alza la testa, palla addosso su Pio che controlla e tira di destro. Pio Esposito, sempre Pio Esposito. Lui rientra col sinistro, giochiamo a piedi opposti, bene Fini, buono il traversone e Coleoscio colpisce la traversa, grande azione dei due esterni. Vediamo se c'è calcio di punizione per fallo su Duvica, sì, e c'è anche il cartellino rosso per Reggiani, sfortunato. Ziridis, palla messa fuori, Solis, palo, primo tiro in porta, il palo della Grecia. Pavasuli, pronto al traversone, trova anche l'uno contro uno, Pavasuli, in area di rigore, col sinistro! Bravo, Vlachodinos in calcio d'angolo, bravo Pavasuli.
3: 85esimo, il Belgio passa in vantaggio, fa tutto il neoentrato Oyea che si fa largo sulla fascia destra, supera con una finta dattilo e da posizione defilata, sinistro preciso, batte lui per l'1-0 belga, l'Italia non si scompone e trova subito il pareggio, minuto 88, su angolo da sinistra la conclusione al volo di Ballarin è deviata con un braccio da Dierks, per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore, dal dischetto Fugazzola è glaciale, batte sì, fa 1-1, dopo quasi 7 minuti di recupero si va ai calci di rigore, nessun errore fino al quarto tiro quando Lupo ipnotizza Oyea, poi però sbaglia anche Rocca e all'ultimo giro Mortame colpisce la traversa e questa volta Perillo non si fa sfuggire l'occasione e trafigge Sigers per il definitivo 5-4, gli azzurrini possono festeggiare, Italia Under 17, campione d'Europa.
0: Almeno quello, l'Under 17 che poi vince, perché poi abbiamo, di questo parleremo con Paolo. Vinciamo nei settori giovanili, ma andiamo male.
1: Bisogna capire gli altri chi schierano. Però.
0: Quello è sulla stessa età. Stessa età.
1: Questo sì, però sai, magari questi, quelli cioè tipo se hai un Lamine Yamal che a 16 anni gioca già nella prima nazionale, capisci? Cosa intendo dire?
0: Ma può darsi. Diciamo che grosso modo l'idea è che niente, non mi parte la musica. Non vogliamo far partire sta musica. E non lo so per quale motivo. Dicevo che bisognerà capire sicuramente, però non è che credo che schierino i peggiori per poi.
1: No,
0: giocarsi.
1: I peggiori, nel senso che tanti altri prendono i giocatori e li mettono già nella nazionale A.
0: Ne parliamo tra poco con

0: Vabbè, dai.
1: Però siete dei clienti difficili. Io già lunedì mattina, se poi vi fate, già ieri ero in un posto meraviglioso, adesso sono qui nel terreno, proprio a Milano, è un posto grigio, le persone che sono già arrabbiate.
2: C'è un sole spaventoso, bellissima città. Una città più bella al mondo.
1: Sì. Sesto, c'è un tempo arreso.
2: Lo dico io che sono napoletano d'origine.
1: Sì, ho capito.
0: Cioè, sì, no, oggi c'è un po' di K.
1: Un po' di K, un po' di allora, ma è la K milanese. Ma
2: sì,
1: basta, adesso basta parlare di calcio. Cambiamo argomento. Da. Allora, Paolo, vorrei subito portarti in questa domanda che è la domanda delle domande. Vinciamo con l'Under 19, vinciamo con l'Under 17, vinciamo anche con... Poi arriviamo,
0: vinciamo con l'Under 21 in nazionale.
1: È vero, e come mai?
2: Che vuol dire? Vedi, cioè, tutto il ragionamento che fai porta a una sola conclusione: siamo scarsi come dirigenti. Abbiamo dirigenti scarsissimi.
1: Sì.
2: Perché se noi non riusciamo a far frutto di queste situazioni, abbiamo le migliori under, battiamo il Belgio, la Spagna, la Francia, tutti sbattiamo. E diciamo a livello dirigenziale non riusciamo a valorizzare questo parco giocatori e ci piangiamo addosso perché diciamo non abbiamo gli italiani, non abbiamo i giovani. È falso, abbiamo dei dirigenti scarsi, questa è la verità.
1: Sì. Sono d'accordo che a livello dirigenziale fondamentalmente non abbiamo avuto...
0: Speriamo che adesso ci sia un cambiamento, ma...
2: Ma che cambiamento vuoi,
0: esatto,
2: caro?
0: Stavo dicendo, ma non mi sembra che i nomi siano... perché anche se...
2: No, certo, torniamo al passato. Io voglio facce vere, tipo Baldini, diciamo la verità. Cioè, ci vogliono persone che, nonostante l'età, abbiano una testa completamente diversa. E sono stufo dei circuiti, diciamo... di amici degli amici, conoscenti, tu hai fatto bene lì, ti metto lì, basta con queste cose, non se ne può più di questo mondo di plastica, che io ho definito di plastica, basta, c'è bisogno di gente vera, vera, potrebbe avere dei limiti, però è vero.
1: Sì.
0: Sì,
1: deve smettere di fare il santone ogni volta che fa una conferenza stampa.
0: Bravissimo,
1: poi ci spiega la vita,
0: bravissimo,
1: però,
0: perché la retorica va bene, però è un po' la sua è un po' spiccio. Ma la cosa che a me preoccupa di più, il motivo per cui io avrei spinto tantissimo per il commissariamento della FIGC, è proprio questo: che io trovo impossibile che un sistema si rinnovi dall'interno se non cambiano le persone. Se le persone sono sempre le stesse e gli organi che scelgono sono sempre gli stessi. È chiaro che poi dopo o Malagò che questo è ovvio,
2: sì,
0: però
2: bravissime persone hanno fatto bene il loro tempo, io non metto a criticare adesso Abete, Malagò, cioè non ne ho voglia, non è questo il punto, dico soltanto che adesso non c'è più bisogno di loro, cioè è periodo che si mettessero da parte, ma lo dico con molta stima anche delle persone, lasciassero spazio ad altri, ma non perché loro sono ancora più bravi anche dei pseudo giovani, non è così, ma io vorrei una mentalità diversa, quindi non c'entra nemmeno la carta d'identità, c'entra proprio le persone, vorrei persone che ragionassero in maniera diversa. Birov in Germania ha cambiato il calcio giovanile, lo ha cambiato grazie anche al supporto dello Stato, per carità, ma lo ha cambiato, ha creato 200 academy, le ha fatte bene e ha creato una unione fra i giovani e i club. Insomma, non si può fare anche da noi? Non possiamo avere dirigenti che abbiano questo sguardo illuminato?
1: Senti, invece ti trascino di peso, poi è inutile parlare di...
2: Non
1: che è inutile.
2: Sono leggero, 85.
1: Oh, ragazzi, oggi è proprio è più lunedì degli altri
0: oggi
1: lunedì.
0: Oggi siete informissimi, ragazzi.
1: Sì, alla grande. Beh, è un format questo.
0: Sì, certo.
1: Intanto, volevo chiederti questo, mentre abbiamo appena appreso che la Svizzera sta in un ritiro, siamo vicini all'amico Nicolò Casolini, perché la Svizzera ha un training center che praticamente, non stiamo scherzando, è attraversato, infestato da serpenti assonagli. Hanno paura che scappino.
0: Infatti sono giorni che proviamo a sentire Nicolò Casolini, ma si nega sempre al telefono. Secondo me perché sta scappando dei serpenti assonagli.
1: No, è già tornato, ha detto che è già tornato. Invece, no, ti volevo chiedere questo, prosegue da ormai più di 2 settimane questa situazione surreale. Io devo dire che sento tanti tifosi del Milan, ma non era mai capitato a nessuna squadra italiana una cosa del genere. C'è il vuoto pneumatico della dirigenza, non c'è nessuno a Milanello che qualcuno manda avanti l'ordinario, ma non c'è nessuno che di fatto oggi stia.
2: Vabbè, ma non ti attaccare ai soliti, dai, legati, ordine, anche tu.
1: Ma
2: superiamo, non è questo il punto.
1: Dicendo sul serio, sta dicendo?
0: No, perché aspetta, che forse ho la stessa idea di Paolo. Vai, Paolo, dici.
2: Ma non è questo il problema, che loro sentono l'assenza del riferimento. Non è questo.
1: È
2: che purtroppo questa dicotomia sta portando nuovamente una scelta che potrebbe rivelarsi anche in

0: fruttuosa. Qual è la dicotomia che c'è sempre stata? Cardinale Ibrahimovic da una parte, ma lo stesso cardinale che sovraintende a un altro incarico, quello dato a Calvelli, che sostituisce Furlani. Allora, io sono dell'idea di dare questo mandato a Calvelli. Vorrei che Calvelli scegliesse Ragnik, che Ragnik facesse il suo percorso, non fa niente, si pagherà uno scotto iniziale, facesse il suo discorso e il suo percorso e si portasse appresso Glasner, va bene? Questa è l'unica strada, cioè una cosa che doveva essere fatta nel 2023-22, vi ricordate prima di Pioli? Quel percorso lì che non è stato mai fatto, va fatto adesso, ma lo si deve fare. Ma che non ci sia il segretario, l'amministratore, questo e quell'altro, non frega niente in questo momento, figura se è importante. Importante è che si prenda una decisione sul futuro.
1: Scusatemi se lo dico. Paolo,
0: no,
1: ma io di questo parlo.
0: Partecipi a delle trasmissioni in cui, capito?
1: Ma non c'è. Ma non è vero. Ascolta, ti posso fare 10 nomi diversi.
0: Ma
1: non è che da retta, scusami. Tu hai Calvelli in questo momento alla guida dirigenziale del Milan, sta decidendo qualcosa? No. Hai per caso un allenatore? No. Hai un direttore sportivo? Ho capito, ma non c'è. Come non c'è?
0: Calvelli si sta muovendo Calvelli.
2: Ma esatto, io sono d'accordo con Paolo, cioè non si può pensare che la gente che gestisce certe società siano lì al mare, si stiano grattando le ascelle nel mentre che noi parliamo di tutti questi problemi del
1: Milan. Però intanto Leao ha fatto una dichiarazione che casualmente ha abbassato il suo prezzo.
2: Ma hanno semplicemente smesso di parlare, ma la differenza, se si va a vedere...
1: Ha iniziato a parlare Leao e ha fatto un danno
2: enorme. No, hanno smesso di parlare quelli della società Milan, ma non è che in questo momento nessuno stia lavorando, è questo secondo me che
1: mandano avanti la gestione ordinaria, sto dicendo io, ma sto parlando del progetto.
2: Ma questo è quello che sappiamo noi dall'esterno. Ma io
0: ordinaria, ma ho sentito per legati, dice non me era mai successo nella mia carriera di vedere un'assenza di potere di questa Madonna mia. Cioè, mi sembra esagerato.
2: Io sono d'accordo con Paolo totalmente. Paolo, bravo, grazie. Perché hai espresso un pensiero che io sono giorni che discuto con amici milanisti che mi dicono:
0: tu che sei l'opposizione interista, gli devi dare addosso perché hanno torto su questa cosa. Invece a te ti piace farli macerare, io certo. Non so perché lo fai apposta.
1: Io penso, Paolo, tu lo sai che ti rispetto, e sai, tu sei come un cugino di terzo grado per me, quindi un cugino di terzo grado, non prendiamo le distanze. Però dire tu e Tommaso avete torto. E io di questo
2: lo sappiamo, famosa... che tu hai sempre ragione, ormai così il format.
1: Ormai una celeberrima rubrica che ho, diciamo, una volta ogni due settimane la apro, si chiama Vi spiego perché avete torto. Ed è una famosa che adesso è un po' lunga da fare. Però normalmente quando si fa una strategia bisogna avere almeno fatto un acquisto, un indicato, fatto delle trattative.
2: Ma non è che se non parlano, ma non lo stanno parlando, ma la strategia ce la
0: stanno trattando.
1: Siccome le persone, io guarda, ho parlato con l'amico Antonio Vitiello, anche lui purtroppo fa parte della cospirazione tipo quel Pelegattiana, Ordiniana e quant'altro, tra virgolette lui è direttore di Milan News, ma anche lui dice veramente noi non vediamo proprio
0: lo sto volendo bene, sia Pelegatti che Ordine,
1: prendi io ti segno tutti i nomi
2: io però
0: ma mi piace fare la polemica perché questi si sentono dei pontefici su questo Milan.
1: Te ne metto uno, vediamo se lo riconosci chi è questo che piace.
3: Sono innamorato del Milan ce l'ho nel cuore. Adesso dico la verità, mi viene quasi da piangere a vedere il Milan in questa situazione.
1: Eppure Braid adesso, anche lui, via.
2: Mi è scappato, pensavo fosse chiuso il microfono, ho detto Braid.
0: Braid deve pensare a Ravenna, che non è che ha fatto una bella figura.
2: Però io sono d'accordissimo, io sono d'accordo con Paolo. Secondo me la società Milan si è anche stufata del fatto che tutte queste voci all'interno del Milan continuano a parlare, a dire, a brigare. Quindi hanno detto stiamo zitti e quando avremo una decisione la comunichiamo. Io non lo trovo del tutto sbagliato, ma basta andare a vedere l'atteggiamento in generale delle società americane che gestiscono lo sport a 360 gradi.
0: È un modo diverso anche di comunicare che secondo me fan bene in questo momento, fan bene, perché piangersi addosso così e sentire sempre gli stessi lamenti non cambia niente, quando invece stanno cercando di cambiare. Poi, a proposito, i conti del Milan, cioè, tanto vituperati i conti, non vanno affatto male. È chiaro che vanno male i risultati sportivi che sono alla base anche dei conti economici, ma figurarsi se andassero bene anche i risultati sportivi. Quindi aspettiamo un attimo, e guardate, arriviamo da un periodo difficilissimo, questo è innegabile, non sto dicendo che sono tutte rose e fiori, dico soltanto facciamoli lavorare però, cioè in questo momento devono lavorare. E il problema di Ibra all'interno è grosso come una casa sicuramente, però credo che non è che siano così sprovveduti da non essersene accorti, cioè del fatto che comunque devono trovare una soluzione che sia strategicamente di lunga durata. Tutto qua. Ma lo stanno facendo, stanno lavorando.
1: Guarda, non c'è problema, tanto è tutto registrato. non c'è problema. Questo è naturalmente Radio KGB, è la radio dell'ex Germania Est.
0: Ma fai bene.
1: La Stasi sta ascoltando.
0: Perché se no uno cambia, cioè uno propone registrazione, non succede, ma se succede.
1: Quando dicono così.
0: Esattamente.
1: Tu sai che storicamente quando si dice non succede, ma se succede, non succede mai.
4: Dovete espatriare!
1: Esattamente.
2: Lo vedi Massimo sempre sul pezzo.
1: Vabbè, ma io ti se poi il Milan si presenterà in aste di partenza con una squadra competitiva, con dirigenti al loro posto, con tutto sotto silenzio, vi abbiamo fregato tutti, beh, grandi applausi a Paolo. Ma io sono laico da questo punto di vista.
2: Comunque, fino alla prova contraria, anche il Napoli non ha ancora un allenatore,
1: No, cioè, non l'ho ancora annunciato.
2: Non lo può annunciare, ma perché De Laurentiis ha parlato. Ma se De Laurentiis avesse deciso di fare come gli ultimi due anni, che non parlava.
1: Ma non parlava perché c'era Conte.
0: Ma guarda che lì la situazione è ancora stessa, però su attorno Allegri. Perché Allegri deve mollare il pezzo. Perché 5 milioni non glieli vogliono dare.
1: Cioè, io volevo parlare di altro anche, ma mi avete fregato con questa cosa. E quindi la rubrica Come siete giovani si chiude qui. E niente, direi che a questo punto dovremmo rinviare Paolo De Paola.
0: Cambiamo, bisogna cambiare mentalità, essere un po' più pronti e più rapidi, non piangersi addosso, cambiare persone in nazionale, cambiare mentalità al Milan, essere più reattivi anche sulla Juventus, seguire con ansia e con attenzione le vicende Napoli e Inter, ma svelti, senza stare sempre di il nostro calcio fa schifo.
1: Claudio ci manda un messaggio, il nostro ascoltatore dice buon primo aprile a tutti. Va bene Paolo, io non lo so veramente, sono un po' stordito oggi, ma lo sono sempre. Va bene Paolo, ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo, ci sentiamo la prossima settimana.
2: Grazie mille Paolo. A presto.
1: 14:30, pazzesco, meraviglioso. Va bene, tra pochissimo torniamo con voi. Il nostro numero 334 11 11 622. Tra poco.
5: Giornale radio.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Cari amici, buongiorno, sono Alex da Torino. Questa volta non voglio parlare del mio toro, della squadra del cuore, ma della nazionale, perché sento alcuni giornalisti anche molto famosi, molto qualificati, come ad esempio Sandro Sabatini, sponsorizzare molto la conferma di Baldini. E io sinceramente non capisco tutto questo entusiasmo dove venga fuori, perché Baldini, insomma, sì, è un bravo allenatore da campo, ha una sua esperienza, ma insomma io credo che la nazionale italiana ha bisogno di ben altro per risorgere, ha bisogno di allenatori di un certo livello, con un certo curriculum, e forti, insomma. E Conte, Mancini vanno benissimo, persino Allegri per me andrebbe benissimo, e Baldini sta facendo un lavoro di traghettamento importante, ma lì deve finire se vogliamo tornare a certi livelli, secondo me. Tutto rispetto per Baldini, sia chiaro, però ragazzi, la nazionale italiana è 4 volte campione del mondo, noi questo cupio di soldi non possiamo permettercela per troppo tempo, perché l'Italia deve tornare grande quanto prima, e l'allenatore è una componente non marginale di questo processo di crescita, secondo me. Non so cosa ne pensiate voi, ma io vorrei un allenatore di grande livello per la mia nazionale. Ciao a tutti, Forza Italia e Forza Toro.
5: Sì, sono d'accordo, ma siamo d'accordo entrambi, sia io che Tommaso.
6: Sì, assolutamente.
5: Io prima ho detto Baldini, brava persona, per carità, io non è che, però ci vuole anche un profilo. Uno che sappia parlare bene, che sappia parlare più lingue, che sia incapace anche di mediare, di essere bravo, credibile, che abbia già esperienza, che abbia fatto. Ma non perché devi avere il superuomo, non è che...
6: ma devi avere equilibrio, perché sì, è un ruolo fondamentale quello.
5: Anche perché in nazionale ci arrivano fondamentalmente giocatori che hanno. Allora, tu devi essere un gestore, che è diverso da allenatore. L'allenatore è molto bravo, ci sono dei personaggi famosi, io penso a Herrera, uno straordinario gestore, meno bravo come allenatore, era più allenatore Picchi, per farti un esempio.
6: Assolutamente.
5: Nereo Rocco era allenatore e gestore, ma con i suoi metodi, cioè o seguivi quello che diceva Nereo Rocco. Io sto parlando del passato.
6: Ma poi io secondo me è perfetto Baldini anche da un punto di vista della crescita dei giovani, perché è un allenatore che gli insegna anche un certo tipo di atteggiamento, un certo modo di approcciarsi. Chi allena la nazionale deve avere a che fare con dei professionisti già di livello da appunto nazionale italiana, quindi serve un altro tipo di profilo, a mio avviso più politico, paradossalmente. Quindi sono assolutamente d'accordo.
5: Tra pochissimo avremo con noi Franco Vanni, che frequenta ritiri, situazioni, calcio, quindi parleremo anche di questo con lui e del suo libro.
6: C'è stato anche un appuntamento della Serie A a Parma, no? Il Teatro Regio, lui era presente.
5: Sì. Sì, parleremo anche del suo libro, che è un libro molto interessante, quindi non vedo l'ora. Anche perché è un romanzo ambientato anche nel mondo del calcio. Ci vuole coraggio, che sai, appena si sente la parola calcio, i lettori se fremono, no? Ma lui è diventato un ottimo giallista, ha avuto,
6: esatto,
5: anche un bel successo.
6: Bravo.
5: E quindi
6: ne ha già fatti tanti di successo.
5: Esatto. Allora, intanto arrivano Bon Jovi e Robbie Williams, We Made It Look Easy.

0: Voglio sentire quando si ferma. Qui, si ferma qui. Allora, direi che possiamo partire qui, anzi ripartire da Paolo De Paola. Vediamo se è in forma anche Franco Vanni, perché Paolo De Paola oggi boom,
1: era scoppiettante,
0: boom,
1: boom. Sì.
0: Ti ricordi c'era boom boom, c'era un giocatore che si chiamava Bunciancia, una cosa del genere, Bunciancia, giocava nello Stoccarda negli anni 80. Speravo che tu te lo ricordassi, ma niente.
1: Negli anni 80 avevo 3 anni,
0: non sai niente.
1: Sono nato nell'81.
0: Non sai niente, anche Franco Vanni dirà che non se lo ricorda. Ciao Franco, ben trovato.
2: Ciao
1: Franco.
0: Ciao a te, vedi subito, già è depresso, già invece non può mancare.
2: Sì, no, oggi è troppo caldo.
0: Fa troppo caldo. Ma vieni qui.
2: Sì, non
0: vieni
2: qua, c'è un minuto.
0: Ma perché non sei?
2: Ragione, ma una cosa.
0: Sapevamo che potevi venire qui, ma purtroppo.
2: No, mi mandano un po' di qua e di là, per cui sono di là.
0: Pazienza, ce ne faremo una ragione, però oggi ci godiamo noi nostra.
2: Però ho trovato in una uola di Milano delle fragoline di bosco.
1: Ma veramente?
2: Povere cazzo, sì, ti mando la foto dopo.
0: Pazzesco. Sì, buon giornalista deve dimostrare,
1: sì, certo.
0: Alle prove. Senti, Franco, allora intanto prima di parlare del tuo romanzo, vorrei fare così, portarti dentro questa cosa. Abbiamo iniziato con Paolo De Paola il tema nazionale e subito Tommaso si è messo a fare un po' un discorso.
1: Io?
0: Sì, hai detto, beh, perché l'Italia ha vinto l'Europeo Under 17.
1: Sì.
0: Wow.
1: Guarda, dopo ti leggo un messaggio di un ascoltatore che la pensa così.
0: Ce n'è un altro. E subito Tommaso ha smontato tutto. Dice, sì, bisogna vedere chi hanno mandato le altre nazionali. Ho capito, però se mi metti così, anche se fosse la tensione finale, però mi sembra un buon comportamento. Quindi
1: no,
0: l'idea era...
1: Io non sto parlando, ma dico che non bisogna esaltarsi.
0: No, beh,
1: perché se uno vince bisogna sempre esultare, quello ci mancherebbe.
0: Però tu dici che non sei convinto.
1: Non esultare, ma non esaltarsi.
0: Perché la nazionale maggiore poi dice, ma com'è che la nazionale maggiore non sono anni che non riesce ad andare così bene? Ecco, Franco, volevo sapere cosa ne pensavi.
2: Allora, per la nazionale Under 17, tanta gioia sempre, con la tara obbligatoria che nelle nazionali di giovanili non è vietato utilizzare i giocatori sotto età, quindi spesso in realtà quelli forti scalano su,
1: ecco.
2: Cioè, insomma, è sempre complicato capire poi, cioè la verità è che è molto raro che chi vince nelle nazionali Under 17 come pacchetto di giocatori finisca nei nazionali maggiori, cioè ormai non succede più in nessuna parte del mondo. E però quantomeno si toglie l'alibi, il fatto che la nazionale Under 17 sia così forte, del i giovani non giocano più per strada, i giovani non giocano più all'oratorio. Se i giovani giocano e vincono anche, quindi insomma probabilmente non è quello il problema, ecco, mi viene da dire. Poi dopodiché in questi giorni fra nazionale maggiore che fa amichevoli mentre gli altri partono per il mondiale, c'è ben poco da gioire in generale. La cosa è che, ecco, quantomeno non scassiamo più le balle ai giovani che non giocano, perché i giovani giocano e insomma fanno anche i loro risultati.
1: Esatto, anche perché io ricordo a tutti quanti che l'Uzbekistan, che oggi al mondiale con Cannavaro, qualche anno fa ha vinto il mondiale Under 17, non mi sembra che adesso arrivi al mondiale come favorita perché ha avuto una generazione che ha vinto il mondiale, quindi bisogna sempre ridimensionare.
0: No, va bene,
1: tutto
0: ok,
1: quanto.
0: Ci sto a ridimensionare.
1: Volevo chiederti, Franco, tu sei stato a Parma, no? In questi giorni.
2: Ho fatto 3 giorni, guarda, per il primo anno che vado, ma è molto interessante, ho fatto 3 giorni veri, nel senso ho visto tutto quello che potevo vedere nella città, no, è stato molto molto molto interessante. Ho visto Del Piero, ho visto Mancini. Ecco, su Mancini, che mi sembra il più attinente agli argomenti nostri di oggi, allora, innanzitutto ho fatto una gag iniziale particolare, nel senso che alla prima domanda, come stai, di Porrà ha risposto: se avessi saputo che questa era un'intervista non sarei mai venuto, pensavo di venire per ritirare un premio. E l'ha detto senza un accenno di sorriso, cioè l'ha detto nella sua versione seccata. Allora, o è un grande attore o è possibile che davvero avesse malinterpretato le regole di ingaggio. Ciò detto, poi è passato un'ora piacevolissima a parlare tanto di Vialli, ed è stato emozionante, commovente, come sempre, e lì molto cuore in mano, e poi a fare discorsi di nostalgia azzurra, nel senso che ha detto: la vittoria dell'Europeo è la più bella della mia vita, non ho trovato in Arabia, in Qatar, quello che cercavo, come dire, ho sbagliato ad andarci. Poi ho detto: come allenatore ho ancora da fare, da dare, da dimostrare. Quindi insomma non è stata una aperta candidatura al ritorno in panchina della nazionale, però ci ha fatto capire che non gli spiacerebbe, insomma.
1: Diciamo che da giallista hai fatto 1+1, hai tratto delle conclusioni, ovvero non gli dispiacerebbe tornare in nazionale, ma in generale hai avuto delle sensazioni a proposito dei cambiamenti del calcio futuro prossimo, visto che c'era un po' tutto il gotha del calcio italiano, hai notato qualche cosa, ti sei fatto qualche idea insomma su qualche novità che potrebbe esserci anche a livello federale?
2: Ma diciamo, lì eravamo in casa della Lega di Serie A, e la Lega di Serie A è il grande sponsor di Malagò, per cui era tutto un po' da aspettare Malagò, ecco. Malagò non presente nella kermesse, però diciamo che aleggiava,
1: esatto, il suo spirito.
2: Sì, esatto, aleggiava il suo spirito, nel senso che quello è proprio il mondo che ha prodotto la candidatura di Malagò, il mondo dei 20 presidenti e di tutti gli stakeholder o portatori di interesse che ruotano intorno alla Serie A, insomma, quindi. E su questo c'è molto ottimismo, cioè quello che dicono i presidenti della Serie A è salvo scenari al momento inimmaginabili, dovremmo farcela, farlo reggere.
0: Senti, beh, insomma, adesso abbiamo parlato di morte e miracoli della... Ah, ops! Neanche a farla apposta. È il libro che si chiama così, di Franco Vanni, Morte e miracoli, del numero 3. Sarà mica un giallo?
2: Sì, allora, il mio romanzo giallo nuovo, ecco, esce domani in libreria, il 9 di giugno. Si chiama Morte e miracoli, del numero 3. Sì. Dove il numero 3 è il numero di maglia del giovane calciatore che viene assassinato a pagina 5. E poi per tutto il libro bisogna scoprire chi è stato, è proprio un giallo classico, sì, ambientato nel calcio, quindi ho messo un po' le competenze della mia vita finora da giornalista, tanti anni in cronaca cittadina nera giudiziaria e gli ultimi 6 anni in cronaca sportiva, e ho fatto questo romanzo giallo ambientato nel mondo del pallone, in cui ho cercato di raccontare un po' tutto il retroscena del calcio che ho conosciuto come cronista, quindi gli ultraviolenti, i procuratori senza scrupoli, i presidenti, gli allenatori, le serie minori, il calcio di straperiferia e invece il calcio scintillante della Serie A. Insomma, ho cercato di condensare un po' tutto il mondo dietro le quinte del calcio su una trama gialla rigorosa, cioè si parte con il cadavere all'inizio e si finisce con, a pochissime pagine dalla fine, la scoperta dell'assassino. E niente, sono molto contento di questo lavoro e grazie che mi state ospitando per parlarne, perché ci ho messo tanto.
0: Quanto ci hai messo così, per curiosità mia?
2: Ci ho messo 5 anni, un tempo ne facevo uno l'anno.
1: Ma infatti io mi ricordavo che tu, ragazzi, producevi libri veramente in serie.
2: Ma facevo un altro lavoro, nel senso, avevo prima di tutto, adesso ho 2 bimbi e sono quindi ovviamente me ne occupo il più possibile, cioè il mio primo pensiero, prima il lavoro, prima di tutto, e poi col lavoro giro parecchio perché appunto seguendo
0: questo
2: l'Inter,
0: lo so,
2: per Repubblica.
0: Questo lo so, perché ogni volta che chiamo Franco mi dice: sì, scusami, sono in Honduras. Scusami, sono in
2: rispetto in Germania, in Spagna. Quindi domani esce questo romanzo giallo, Morte e Miracoli, del numero 3, si chiama, edito a Baldini Castoldi. Lo trovate in tutte le librerie oppure potete ordinarlo.
0: Franco, scusami, per io fare questo libro ti sei servito anche di vicende realmente accadute, tipo vicende di Dennis Bergamini oppure vicende anche meno conosciute di Henry, come quelle di Enriquez o di Arnold Peralta? Io me ne sono andato un po' a guardare, oppure questa cosa non prende spunto da nessuna vicenda realmente accaduta?
2: No, allora, diciamo, il libro, la trama è pienamente frutto di invenzione. C'è questo giovane calciatore africano che gioca in Serie D come Domodossola, sta per fare grande salto nel Como di 2 anni fa, quindi ancora un Como in Serie B ma di grande ambizione, e viene investito da un'auto e da lì parte l'indagine. La storia è completamente inventata. Quelli che somigliano abbastanza ai personaggi reali, non a singoli personaggi reali, ma sono dei Frankenstein dei personaggi reali, sono i miei personaggi del romanzo, quindi il procuratore somiglia veramente ai procuratori con cui ho a che fare per lavoro, che poi è una donna, una procuratrice, gli ultra somigliano veramente agli ultra che sono stati oggetto di indagine negli anni a Torino, a Milano e in altre piazze. Insomma, ho cercato di creare dei personaggi ultra realistici, più realistici che negli altri romanzi, però non in carta copiativa, cioè non c'è uno che si chiama Paolo e in realtà nella vita si chiama Stefano, cioè sono dei personaggi, diciamo, compositi con contratti di varie figure che ho conosciuto facendo cronista sportivo negli anni.
0: Beh, insomma, complimenti, anche perché poi si tratta di un libro, dicevo prima a Tommaso, quando tu in un libro metti la parola calcio, vedo che molta gente gli viene un tremore alle mani, calcio, così. Invece tu sei coraggiosamente hai fatto questa scelta e questa cosa è già importante, anche perché il giallo comunque attrae molto, nonostante di gialli negli ultimi anni un po' meno rispetto ai grandi gialli non ho più visti.
1: Sì, soprattutto in Italia meno rispetto a prima, è vero?
0: Sì,
1: prima eravamo un popolo di giallisti, adesso è cambiata un po' la tendenza.
0: No, la speranza è che Franco, insomma, riporti un po' questo. Allora, ripetiamo ancora, scusa, il nome del libro, così almeno lo ricordiamo. Vita e miracoli? Morte e miracoli.
2: Poi mi spiego il titolo.
1: Esatto, stavo per chiederti se di spiegarcelo, sì, se si può, se non spoiler il libro.
2: Alla fine del libro, visto che il mio protagonista è un giornalista, c'è il suo capo che fa questo titolo a un articolo che è Morte e miracoli del numero 3.
0: Sì.
2: E allora gli viene chiesto dalla foto editor, ma perché non hai fatto vita, morte, miracoli?
0: È giusto.
2: E lui risponde, perché tutte quelle parole su due righe non ci stavano, quindi una dovevo sacrificarla. E visto che siamo un settimanale di cronaca nera e non un mensile di cristiani evangelici, fra la vita e la morte ho sacrificato la vita.
1: Adesso ci dice anche poi come finisce il libro, nel senso dell'assassino.
2: Guardate, io la cosa dicevi prima, a me il calcio nei libri è pericoloso, sono d'accordo con te, nel senso che il pubblico del calcio legge poco, il pubblico dei lettori spesso è un po' appunto sotto il naso per il calcio, anche se poi si deve vedere i premi strega, gli ultimi premi strega sono tutti gli appassionatissimi di pallone, quindi è un po' strano.
0: Un ascoltatore, Antonio, dice buongiorno, il libro di Vanni è collegato ai primi due con lo stesso protagonista, si può leggere tra virgolette sciolto, ecco, è obbligatorio leggere i primi due, nel senso per poter leggere il terzo, è sciolto.
2: Assolutamente no, l'ho fatto in modo che stia in piedi da solo questo libro, si può leggere questo, poi se uno si appassiona può andare a ripescare i primi due, però è assolutamente, diciamo, ha un capo e una coda e sta in piedi da solo, però il personaggio effettivamente è il mio personaggio seriale, cioè un personaggio che aveva già vissuto in due libri, e è un personaggio cui sono molto affezionato, l'ho parcheggiato per un po', ma
0: Steno Molteni. Mi piace molto la storia della sintesi, mi diverte moltissimo perché questa cosa mi ricorda molto la famosa barzelletta, quella del telegramma, non so se te la ricordi, Franco, anche tu Tommaso, del tizio che praticamente va a fare un telegramma perché è morta una persona, dice guardi devo fare un telegramma, dico però 5 parole, cioè, va bene, allora, morta Marta. Sì, appunto, dico, guardi, va davanti. No, basta, solo morta Marta. No, capito? Dico, addirittura, siamo in Liguria. Dice, cioè, morta Marta, aspetta, ci penso un attimo, altre 3 parole di... Vabbè, allora, morta Marta, vendo panda rossa.
2: Esatto.
0: Era un po' da quelle parti lì. Però il giornalista deve essere sintetico, e quindi giustamente hai fatto questa operazione molto carina. Allora, ripetiamo l'ultima volta, poi basta. Morte e miracoli del numero 3, la nuova indagine di Steno Molteni, c'è l'immagine trasfigurata, si vede una silhouette, dietro di lui c'è una luce che contrasta, eccolo qui, guarda Tommaso,
1: certo,
0: la copertina.
1: Bella.
0: Franco Vanni, lo lascio andare.
1: Baldini e Castoldi, ricordiamo anche Baldini la casa editrice.
0: Esatto.
2: Baldini e Castoldi, da domani in libreria.
0: Esatto.
2: E dai, a chi piace il calcio c'è, cioè, retroscena del grande pallone, a chi non piace il calcio troverà la conferma, ecco vedi il calcio di
0: Tommaso. Esatto. Grande Franco, ti abbraccio, a prestissimo.
1: Grazie, presto. Grazie mille. Ciao Franco.
0: 14:51, andiamo subito ad ascoltare una canzone di Kasabian.
1: Che mi piace molto questo, tra l'altro.
0: Questo ti piace?
1: È un pezzo di qualche anno fa che mi piace.
0: Quindi
1: molto.
0: Quindi gli altri non ti piacciono?
1: No, mi piacciono anche gli altri, ma questo in particolare, che non sono un grande fan dei Kasabian, ma questo è bello.
0: Passo la mia moglie.

0: E allora 14:55, laddove abbiamo fatto una chiacchierata con Paolo De Paola e Franco Vanni, poi più tardi invece andremo dalla parte della direzione della Formula 1, della MotoGP, del tennis, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tornando a noi, invece, c'è anche quest'altra questione legata appunto al mondiale che tra pochi giorni inizia e noi ce ne occuperemo in qualche modo.
1: Ah, beh, bisogna per forza.
0: Per forza, facciamo? Sì. Noi seguiremo anche il mondiale. Continuo a pensare che sarà un mondiale un po' anestetizzato.
1: Da che cosa?
0: Dal fatto che non verrà trasmesso pubblicamente se non una partita al giorno e nemmeno la più bella.
1: Sì, allora ho visto però. In realtà ci sono qualche. 35 partite di 104 verranno trasmesse in chiaro.
0: Un terzo,
1: sì, però non è così diverso dagli altri mondiali. Gli altri mondiali forse c'era un po' più di apertura, ma c'erano anche meno partite.
0: Senti, una volta c'erano molte meno squadre, più partite,
1: esatto,
0: più qualità.
1: E quindi c'era più.
0: Ci sono almeno 30, cos'è, quante squadre ci sono?
1: Tantissime, 48.
0: 48, ce ne sono almeno 20, e non è poco. Almeno 20,
1: Marco,
0: che sono sicuramente
1: che l'altro giorno
0: inferiore.
1: Ho fatto un gioco.
0: Ci sono almeno 20 squadre che sono inferiori all'Italia. E non è poco, almeno 20.
1: Però
0: mi rendo conto che è una scelta, una cosa che non so, ci divide questa roba qua. Io divento matto, per me dovrebbero andare più forti, punto. Dovrebbero andare più forti.
1: Non è che ci divide, è il discorso che tu hai purtroppo, per fortuna, nel senso, hai tanti continenti e ogni continente deve far crescere necessariamente il numero delle partecipanti. In Europa non è colpa di nessuno se l'Italia è in Europa, dove hai su 78 nazionali 48 che giocano benissimo a calcio. Negli altri continenti ci sono meno nazioni, molte meno preparate, però devi dare la possibilità anche a loro, sennò non crescerà mai il movimento.
0: Quindi, ma cosa volevi dire? Che stavi dicendo una cosa?
1: Volevo dire che appunto, facendo come gioco chi passa prima, chi passa seconda, chi ripescano come terza, alla fine mi sono reso conto che i gironi sono abbastanza equilibrati, quindi non sarà secondo me un mondiale così scontato. Per esempio la Francia sta facendo un pessimo premondiale. La Francia potrebbe rischiare moltissimo di non andare avanti, perché è un girone difficilissimo.
0: I mondiali sono
1: con Senegal,
0: sono.
1: Ma c'è il Senegal, c'è la Norvegia nel girone, non è detto che poi passi come migliore terza. Sarà un mondiale, secondo me, che qualche sorpresina la darà. Leggevo adesso che c'è sempre più interesse, promesse e progetti, la conferma di Florentino Perez al Real avvicina Diaz alla Juve. Invece tu sarai contento perché Fenerbahce, chi aveva promesso Çalhanoğlu, i tifosi,
0: non
1: ha vinto.
0: Non sono contento di niente.
1: Non ha vinto, non ha vinto la
0: Lo so, ha perso, lo so.
1: Quindi Çalhanoğlu resterà teoricamente in Italia.
0: Ma resta il fatto che comunque se c'è un giocatore che ha un contratto e vuole rimanere, punto. Cioè, puoi fare quello che vuoi, ma non. Era un po' come il presidente del Real Madrid che si era candidato e detto: vi porto Haaland. Dopo.
1: Anche il Bayern Monaco ha risposto su Olise, ha detto: ci mandino pure, tanto gli rispediamo indietro perché non abbiamo intenzione di venire.
0: Dopodiché l'Inter, magari, se si fosse trovata con una, diciamo, richiesta di Çalhanoğlu anni 31-32. Di una certa cifra, per l'Inter andava anche bene, perché
1: ma no, quello sicuro, cioè,
0: magari
1: perdere ancora altri giocatori. Il campionato italiano già sta perdendo tutti, se perdiamo anche, è vero che Çalhanoğlu non è più di primissimo pelo, però è un giocatore ancora piacevole da vedere in Italia.
0: Allora, intanto Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo il malore di Parigi, gli esami rassicurano. Giusto ieri parlavo con Beppe Baresi,
1: certamente
0: storico, ma direi ex giocatore dell'Inter, il quale mi ha detto: sì, va bene avere i cali che ha avuto, sì è vero che ha fatto tutti gli allenamenti, però lui ha dei cali ogni tanto che sono verticali, cioè proprio profondi, un conto, cioè 10 minuti, un quarto d'ora li passerà, ma lui è andato avanti tutto il tempo e non è una cosa così normale, lo dico da ex atleta, mi dice lui. Io gli do retta, ma come lui potrebbero pensare
1: Agassi
0: d'altro.
1: Ne abbiamo parlato venerdì, gli Agassi, di McEnroe, che
0: ma
1: ha confermato,
0: ma lì non è una colpa di Sinner. Ma è giusto che lo staff faccia delle verifiche, ma certo non è una cosa che capitava sempre. È capitato prima che ci fosse la vicenda del doping a Wimbledon, nella partita contro Medvedev, che poi Sinner comunque ha concluso e perse solo al quinto set nonostante stesse malissimo.
1: Certo.
0: Poi ha avuto altri due episodi, ma non è che gli capita ogni 3 mesi, gli capita ogni 8 e succede che magari si vede anche perché gioca di più.
1: Però è un ragazzo così giovane, così preparato, così insomma forte nel proprio sport, è oggettivamente particolare che gli succedano dei cali appunto così verticali senza una motivazione apparente, ecco.
2: Io sono a posto così.
0: Va bene, Tommaso, grazie ancora.
1: Grazie a te, Lapo.
0: Appuntamento domani. Adesso invece noi andiamo avanti, lo facciamo tra pochissimo con la seconda parte di Sport Club dedicata a Cobolli nel tennis, a Bezzecchi nella MotoGP e soprattutto a Kimi Antonelli nella Formula 1 con 3 grandi ospiti. Dopo.
3: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. Resta alta la preoccupazione internazionale per la sicurezza della navigazione in punti strategici come lo Stretto di Hormuz. È necessario salvaguardare la libertà di accesso anche nel Mar Rosso, particolarmente importante per l'Italia, è quanto ha osservato il ministro degli Esteri Tajani.
3: È fondamentale garantire in questi momenti così complicati la sicurezza marittima. Anche in questi giorni, in queste ore, penso al Mar Rosso, dove passa il 40% del traffico commerciale marittimo italiano. Noi, come sapete, abbiamo la nostra marina militare che protegge i nostri convogli, ma dobbiamo lavorare anche guardando al futuro.
2: E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev, anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. Tennis, la stagione sull'erba inizia bene per Bellucci, l'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner, oggi e domani al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Dunque ci siamo, avete sentito anche delle elezioni comunali, i ballottaggi sono dunque anche live, ci sono le urne chiuse, il via allo scrutinio, c'è attesa anche per il dato definitivo sull'affluenza. Ieri l'affluenza era in calo, aveva votato soltanto il 39,8%, adesso a breve vi daremo aggiornamenti, ancora non sono presenti, stanno arrivando e quindi vi daremo ulteriori dettagli anche tra pochissimo. Prima andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Lady Gaga, questa è Glamorous Life. 334 11 11 622 è il nostro numero.

0: C'era una vecchia canzone di almeno 40 anni fa, si chiama "C'è mancato poco, forse solo un attimo". Credo che fosse Leano Morelli addirittura, guarda cosa, vado indietro nel tempo a ripescare questa canzone, ed è la storia di Cobolli al Roland Garros, che ha fatto un torneo pazzesco, mostruoso, dove comunque uno tra lui e Arnaldi avrebbe avuto diritto pienissimo. Se soltanto quella semifinale fosse stata giocata, qualcuno avrebbe storto meno il naso, perché ha visto che qualcuno ha detto Cobolli ha però riposato, è passato solo perché Arnaldi non è tornato, perché ovviamente in Italia siamo soltanto noi che siamo capaci di smontare i miti. Ad ogni modo, vorrei parlare di questo Roland Garros che è appena finito e della stagione dell'erba che è appena cominciata con Alessandro Nizegorocev. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Eccoci qua, pronti?
0: Eccoci qua. Guarda, bravo, sai di sentire? "Ci è mancato poco, forse solo un attimo", Leano Morelli. Guarda, neanche a farlo apposta. Aspetta, vediamo se lo dice. Non lo dice subito, lo dice dopo, lo dice. Comunque era un pezzo meraviglioso. Tu non lo conosci Leano Morelli, Alessandro? Di la verità.
1: No. Infatti ero curioso di sentire.
0: Dopo lo dice, perché era un pezzo memorabile. Io ci sono nato e cresciuto con Leano Morelli, e questo pezzo. È del 79, ecco, pensa, figura. Tu non eri ancora nato, forse. Allora, senti, Alessandro. Andiamo. Allora, invece vorrei così raccontare questo stranissimo Roland Garros, ma anche, secondo me, anche bello, entusiasmante, perché comunque un po' di incertezza ha dato la possibilità di sbocciare a tanti tennisti.
1: Sì, secondo me è stato un bene, devo dirti, non per Sinner, adesso poi vengo attaccato da tutti i sinneristi, ovviamente la vittoria di Sinner sarebbe stata bellissima, però è stato un bene secondo me per il tennis in generale, un torneo così per far capire intanto che esistono altri giocatori oltre a Alcaraz e Sinner, e per tanti appassionati dell'ultima ora può essere interessante anche da questo punto di vista, e poi perché proprio per questo motivo ci sono state tante partite molto belle, non per forza tecnicamente, cioè alcune anche tecnicamente, ma per pathos, emozione, tante partite al quinto set, battaglie lunghissime, insomma un po' il Roland Garros che eravamo abituati a vedere fino a qualche anno fa, ecco. Senza i dominatori assoluti che stavano lì e distruggevano da un certo punto di vista il torneo, e Flavio è stato bravissimo. E guarda, ti dico, visto che ho sentito il tuo preambolo, secondo me il non aver giocato la semifinale non è stato un vantaggio, ovviamente perché l'ha vinta senza giocarlo, ok, avrebbe voluto perderla, ma non giocare ti toglie ritmo, è stato 4 giorni senza giocare, e in un torneo del genere un po' lo paghi, infatti ha avuto i crampi nel quinto set poi in finale, che secondo me non avrebbe avuto.
0: Sì, in effetti guardando la partita di Cobolli ho avuto la sensazione che i due set persi male, il primo e l'ultimo, siano stati persi per motivazioni anche questo psicofisiche, non essere, vabbè, uno perché era emozionato, prima finale della sua vita, mentre Zverev aveva già giocato parecchie finali, e poi perché, dico, di uno slam naturalmente, e poi c'è anche il tema legato a un giocatore che nella parte finale forse ha perso attrito con la partita, perché quando al quinto set aveva rimontato sembrava un po' Cobolli, la metafora era di quando lui era sotto 0-40, ha fatto 40 pari e poi perdeva lo stesso il game, ecco, più o meno è andata così anche il quinto set.
1: Sì, il quinto set sicuramente c'è il rammarico, e lui ha detto che è uscito dal campo perché poi lui ha fatto la sosta in bagno, diciamo, no? Alla fine del quarto set, e vista così è sembrata un po' una follia, perché era con l'inerzia tutta dalla sua parte, e quindi rallentare non sembrava una grande idea. Poi lui ha spiegato che aveva appunto un accenno di crampi, insomma questa scelta è stata un po' così. Io credo che però i due momenti decisivi poi siano stati il terzo set, perché lui vince il secondo, e nel terzo secondo me stava giocando un po' meglio di Zverev e ha preso un break un po' giocando male lui, non per meriti di Zverev. Secondo me se avesse vinto il terzo, che stava giocando un po' meglio del suo avversario, forse avrebbe vinto questa finale. E poi il quarto set che lui vince con un tie break memorabile, con quel dritto meraviglioso in corsa che chiude, ma nel quale era 5-3. Se lui avesse vinto quel set, diciamo, normalmente, visto che era avanti un break, forse nel quinto avrebbe avuto più energie. Invece ha dovuto sprecare, secondo me, tutte le ultime energie per vincere il quarto.
0: Se di novità sembrava anche Zverev in carenza di energia. Addirittura faceva piegamenti, sembrava in una situazione un po' delicata. Onestamente, chi era in difficoltà più dei due fisicamente al quarto set sembrava più Zverev. Non so se avevi notato anche tu.
1: È vero. Invece nel quinto, secondo me, Zverev, anche se era in difficoltà fisica, probabilmente con l'esperienza di tanti anni in più in cui ha dovuto affrontare situazioni del genere, ha saputo gestire meglio diciamo le difficoltà, la carenza di energie. Invece Flavio, secondo me, è andato un po' in tilt nel momento in cui ha perso, diciamo, un po' di energie, ha avuto un po' un crampetto al polpaccio, ha raccontato, e quello comunque, sai, anche mentalmente ti limita un pochino. Quindi probabilmente l'esperienza un po' nel quinto set, oltre alle energie, insomma, è stato un fattore determinante.
0: Senti, il torneo nel complesso ha mostrato anche giocatori di grandissima qualità, ma anche lì l'exploit italiano è stato fenomenale. La cosa abbastanza surreale, che è incredibile, è che Berrettini ha perso contro Arnaldi senza giocare, e Arnaldi ha perso contro Cobolli senza giocare. Cioè, due italiani su tre fisicamente hanno avuto un problema. Problema che ha avuto anche Sinner poco prima. Noi siamo fortissimi, ma un po' cagionevoli.
1: Sì, devo dire che Berrettini purtroppo non sorprende fino a un certo punto. Adesso mi spiace dirlo, ma purtroppo la sua carriera è fatta di tanti infortuni, e il fatto che comunque abbia giocato un grande torneo, totalmente inaspettato per quello che aveva fatto in questi ultimi mesi, è arrivato a giocare un quarto di finale in cui non ne aveva veramente più e si è rotto. Cioè, secondo me è andata abbastanza così. Sinner, adesso, oggi tra l'altro, notizia che è al San Raffaele a fare gli accertamenti. Sì.
0: Ha ragione chi dice che lui però ha delle cadute verticali un po' troppo evidenti, quando per esempio ne ha parlato Agassi, ma anche altri. Ieri ho avuto la possibilità di parlare con Beppe Baresi, che non è un tennista, è un calciatore, lo è stato per tanti anni. Dice: però io, da ex atleta, devo dire che è un po' particolare il fatto che ci siano stati dei cali già più di una volta nella sua vita. Io penso a Wimbledon 2 anni fa, in cui improvvisamente niente, crolla e non c'è più niente da fare da quel punto di vista, più di altri da quel punto di vista.
1: Sì, diciamo che questa partita con Cerundolo è stata un po' diversa dalle altre, perché se ricorderai a Wimbledon lui inizia che comunque fa fatica, poi cala sempre di più, però è una cosa un po' continuativa, no? Con Spizzirri a Melbourne quest'anno erano stati crampi, il caldo, eccetera. Quest'anno a Parigi è stato proprio un crollo verticale da un secondo all'altro, e quindi questa cosa è un po' di difficile comprensione. Ci sono state tante ipotesi, no? Appunto, il caldo, secondo me, non può essere l'unica, perché, a parte che io ero lì e ti assicuro che non era una delle giornate più calde. Faceva caldo, ma non era una cosa, cioè, non era un caldo australiano, ma nemmeno minimamente. E poi la parte di stress, quindi psicologica, la parte di virus, ci sono tante ipotesi. Diciamo che il problema è che da parte di Sinner e del suo entourage c'è chiusura, quindi non viene raccontato nulla, e quindi tutti quanti, ognuno giustamente fa le proprie ipotesi, quindi diventa difficile poi riuscire a capire realmente cosa sia accaduto. Arriva Wimbledon, che è un torneo sicuramente meno problematico dal punto di vista della gestione delle energie fisiche, quindi insomma speriamo che le cose vadano bene. Per quanto riguarda Arnaldi, secondo me è stato veramente quello più sfortunato, perché Arnaldi stava giocando un tennis onestamente incredibile, e anche in questo caso è venuto fuori da battaglie pazzesche. Io ho visto per esempio il primo turno con Griekspoor, in cui nel terzo set che Arnaldi vince, Griekspoor era 6-2 nel tiebreak.
0: Sì.
1: E sbaglia un paio di colpi onestamente incredibili, poi vedi come girano i tornei, no?
0: Sì, è vero.
1: Quella era una partita che stava scivolando via verso l'olandese, era il primo turno, e poi invece Arnaldi fa semifinale giocando onestamente con Tiafoe e con Collignon, due partite incredibili, veramente. Quelle sono proprio le partite slam da Roland Garros che ti rimangono nella memoria per sempre.
0: Senti, sono contento per Zverev, l'ho detto anche Cobolli, lo dico sinceramente, un giocatore, se vogliamo, Zverev l'ho chiamato un po' l'Andy Roddick degli anni del 2020, perché arrivava sempre in finale e non vinceva mai. Adesso, almeno, qualcuno ha detto che Godot alla fine è arrivato, no? Aspettandolo, stavolta è arrivato. Ecco, non so se il parallelo Roddick-Zverev però ti calza per te.
1: Beh, ci può stare, sì, comunque Roddick ha avuto, soprattutto a Wimbledon, no? Che ha avuto tanti grandi tornei, poi arrivava sempre Federer che lo mazzolava, e nonostante almeno in un caso aveva avuto grandi chance di portarla a casa, quindi era stato abbastanza vicino a poterlo vincere un torneo di Wimbledon. Però sì, ci può stare come parallelo. Zverev

0: si riprende più, perché era veramente l'occasione, forse l'ultima, perché onestamente, con tutto il bene per Flavio, che sta diventando un giocatore molto forte, ma affrontare Cubolli in una finale slam, nel tuo slam preferito, non ti ricapita più, secondo me.
1: Non c'è dubbio. Arnaldi, Cubolli, adesso Berrettini, vedremo come starà, perché non so se potrà iniziare la stagione dell'erba, dipende da come sta, no? Tra altre cose.
0: Eh sì, anche lì trapela pochissimo, quindi sappiamo che è un fastidio all'anca, però non si sa molto di più. Speriamo, perché davvero saltare Wimbledon sarebbe una beffa clamorosa, adesso che finalmente è tornato a sentirsi bene in campo.
1: Beh, poi dipende anche, devo dire, mi ha colpito anche il modo in cui hanno tenuto nascosta la notizia di Arnaldi fino alla fine. Senti, hai, per, te lo chiedo gentilmente, per una volta, ce li hai 2 minuti di tempo ad ascoltare una canzone e poi ti prendo per gli ultimi 3, perché abbiamo una canzone. Grazie, già, anche perché non vuoi mica fare torto al boss che sta arrivando, c'è, cioè, Bruce Springsteen, quindi...
0: No, di cose, non mi permetterei mai.
1: Io, se ho Alessandro Nizekorochev, di cui ho una grande stima, e mica me lo voglio perdere così, anche perché ci sono altre 2 cose da dire, appunto anche legate alla... a stagione, dicevo, dell'erba, che è iniziata pochi istanti fa con Stoccarda, con Bellucci che ha vinto, adesso però il boss.

0: Abbia, però Alessandro, Arnaldi Cobolli, per esempio, in attesa, sapendo che Sinner ha un repertorio mostruoso, che è favorito anche a Wimbledon, nonostante tutto, ma Arnaldi Cobolli che spazio possono ritagliarsi, e Musetti che fine ha fatto?
1: Allora, intanto ti dico che puoi farmi sentire anche un album intero del boss, io so qui che ti aspetto in onda senza problemi.
0: Lo sapevo.
1: Non è un problema. No, allora, beh, Cobolli intanto arriva dal quarto di finale a Wimbledon, quindi insomma è uno che sa giocare bene sui prati, perché si muove benissimo ed è leggero sul campo, perché la cosa importante sull'erba è essere leggero nei movimenti. Se sei troppo pesante, scivoli, cadi, non riesci a fare i cambi di direzione, e quindi Cobolli, come Bellucci, che hai citato prima, che è un altro che su erba fa molto bene, anche se è di un livello leggermente inferiore, però Flavio secondo me può fare un grande torneo a Wimbledon se arriva con la testa giusta, senza troppe aspettative che potrebbero esserci dopo una finale a Roland Garros. Aspettative che si mette addosso da solo, non per forza dall'esterno.
0: Sì, certo.
1: E Arnaldi può fare bene su erba, però secondo me Cobolli e Bellucci hanno caratteristiche forse migliori per questo tipo di superficie. Le avrebbe buone anche Nardi, ma nemmeno è riuscito più, perché Nardi, dopo tutti gli infortuni, i problemi che ha avuto, facciamo finta che non ne parliamo per adesso.
0: Sì, decisamente sì, anche perché Cobolli ha detto una cosa interessante, ha detto: devo capire quello che è successo. Paradossalmente, per la carriera di Cobolli, qualcuno ovviamente ha letto delle robe, quando vai a leggere qualcosa che ti fa arrabbiare basta che leggi i commenti sui social degli utenti e ti cadono le braccia, proprio per una forma manifesta ignoranza in materia non solo sportiva, ma ovviamente molti hanno detto: ah, tanto non farà mai più una finale, quasi come se fossero felici che Cobolli potesse, perché questa gioia di abbassare tutti. Perciò la questione è capire se il nostro tennis, che ha mostrato di avere un repertorio mostruoso con un sacco di interni, può mantenere questo livello anche in una stagione nella quale il vero unico grande interprete è Sinner, e con Musetti che è troppo alterno e inaffidabile dal punto di vista mentale. Il giocatore è meraviglioso, ma non sappiamo mai come scende in campo, e da questo che mi anche Sinner non sappiamo come scendere in campo, di la verità, ma lì fisicamente
1: sì. Sì, devo dire che Musetti secondo me aveva trovato e ha trovato tutto sommato un equilibrio tecnico-tattico importante che gli permette di giocare a un livello molto alto quando però sta bene fisicamente. Appena c'è un qualcosina che gli dà fastidio, l'acciacco qui, il piccolo infortunio è lì, non riesce a gestirla questa cosa, un po' perché secondo me ha l'ansia, lo raccontava anche Paolo Bertolucci recentemente, l'ansia di dover fare punti, di dover rimanere in classifica a un certo livello, è un qualcosa che tanti giocatori hanno passato, e secondo me un po' ce l'ha lui. Quindi Musetti secondo me ha questo problema qui, perché in realtà ormai secondo me si è stabilizzato a un livello che magari non è il numero 5, però il numero 8, numero 9 secondo me tranquillamente. Sai Flavio, adesso l'Appetito viene mangiando in vista delle finals, perché lui ha già più di 2600 punti, e tu considera che di solito l'ottavo qualificato delle finals ne ha 3008, 3009, quindi non ne mancherebbero poi tantissimi, meno di 2000. Più 1200, 1300 per poter partecipare alle finals, che sarebbe veramente clamoroso, onestamente. Quindi questo secondo me, lui l'ha detto, insomma, l'obiettivo è quello lì. Ormai adesso che sono quattro della race, punto alle finals.
0: Senti, nel tennis femminile che cosa dobbiamo aspettarci tra Tyra Grant, Errani e la Cocciaretto, insomma, nella stagione dell'erba?
1: Allora, Cocciaretto secondo me è una che si può adattare molto bene, ma purtroppo non sta bene, quindi ha già dovuto saltare il primo torneo su erba. Adesso vediamo un po' come riprenderà, perché ha un problema al ginocchio che già ha avuto in passato, quindi purtroppo non sta bene. Avrebbe le caratteristiche ideali per fare bene sull'erba, perché gioca molto bene di anticipo, impatta molto bene la palla, un po' diciamo altezza spalle, però purtroppo su di lei si può fare poco affidamento. Jasmine non sappiamo bene come stia dopo il Jasmine Paolini, dopo il fastidio al piede. Io ero lì, insomma, durante il match, si vedeva proprio, era devastata anche nella conferenza stampa, è scoppiata in lacrime, è un momento molto complicato. Quindi in questo momento onestamente non siamo messi benissimo, anche se Tyra Grant ha fatto una bella finale in un WTA 125 a Foggia la settimana scorsa, sta crescendo bene, adesso è intorno al 150, Lisa Pigato, un'altra ragazza, sta facendo bene intorno al 130-140, con queste due giovani Grant è del 2008, quindi parliamo proprio di una ragazzina, Pigato comunque del 2003, sono forse le due che in questo momento potrebbero quantomeno dare il ricambio. Ecco, questo sì. Però su Erba, onestamente, in questo momento è difficile dirti, siamo in un momento un po' complesso, ecco, questo sì.
0: Me lo prometti che ce la possiamo fare? Che ci possiamo migliorare?
1: Sì, no, ma adesso queste due ragazze che sono in crescita, devo dire che soprattutto Tyra Grant, onestamente, c'è cioè una 2008 che già sta quasi nelle 100, insomma, è una bella notizia, direi, per il nostro tennis.
0: Va bene, speriamo. Speriamo veramente, che mi spiace tanto vedere per esempio Jasmine Paolini così e poi ce ne sono anche altre tenniste, ma noi guardiamo le tre al momento che sono le tre alfiere, se vogliamo metterle così, del nostro tennis. Alessandro, grazie ancora di tutto e alla prossima volta, ovviamente per parlare di Wimbledon e affini. Ciao, a presto.
1: Grazie a voi, ciao,
0: ciao. Ciao, ciao a te, grazie ancora. Siamo arrivati alle 15.30, ci separiamo da voi per pochi istanti e poi molto, molto dedicato ai motori l'ultima parte, perché la Formula 1 con Kimi Antonelli e quindi ne parleremo con Leo Turrini. E poi la MotoGP, dove abbiamo visto uno straordinario Bezzecchi, nonostante tutto, ma che purtroppo nell'ultimo turno, l'ultima volta, insomma, è caduto subito e quindi si è un po' riaperto, ma è caduto anche Jorge Martin e quindi ha vinto Marc Marquez. Ne parleremo, dicevo, con Leo Turrini e con Matteo Nugnes tra poco.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

insieme qui con Alessandro Nizzegorocev con insomma un tema legato al tennis che va andando avanti insomma con l'erba, la stagione dell'erba, e mi chiedo, dicevo, Berrettini in attesa che si sappia cosa

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Siamo di nuovo insieme qui a Giornale Radio con Sport Club, Lapo De Carlo, con Massimo Tedesco in regia, con Michele Ceci in redazione. Ultima parte dedicata, dicevo, ai motori con, credo, un impatto inusitato da parte di un pilota come Kimi Antonelli. Francamente credo che nemmeno lui si aspettasse di avere una forza tale da umiliare quasi tutti gli altri. I distacchi che vengono inflitti in ogni tipo di circuito sono impressionanti ed è solo l'inizio di stagione, ma vince sempre e solo lui. E allora di questo andremo a parlare tra pochissimo con Leo Turrini. Adesso però vi diamo un numero e anche una canzone da ascoltare. Il nostro numero è 334 11 11 622.

0: Vabbè, andiamo a parlare di quello scarsone di Kimi Antonelli. Vabbè, cerchiamo di aiutare, il ragazzo si farà, dai. Le parliamo con Leo Turrini. Ciao Leo, ben trovato.
1: Eccomi qua, come andiamo?
0: Bene, bene, dai, diamo una parola buona per questo Kimi Antonelli, che insomma ce la cava, non è che ci prova, dai, migliorerà.
1: Ma io direi, caro Lapo, che qui siamo in presenza di una rivoluzione generazionale e anche genetica, ti spiego, ne parlavo ieri con Riccardo Patrese, che è uno dei pochi italiani ad aver vinto Monte Carlo prima di Kimi, 44 anni fa, poi 22 anni dopo di lui vinse Trulli nel 2004, 22 anni dopo ha vinto l'Harry Potter di Bologna. E Patrese mi faceva notare una cosa, che quando lui, nel Gran Premio di Imola dell'83, era in testa con la Brabham, finì fuori pista per un errore, regalando la vittoria alla Ferrari del francese Tambay, e ci fu una festa apocalittica di tutti i ferraristi, anche se il pilota che era finito fuori strada era italiano. Ecco, adesso con Antonelli le cose stanno cambiando. La Ferrari rimane la nazionale rossa dell'automobilismo, come si dice in gergo, poi figurati per uno come me, che ha una certa età, ma questo ragazzino, questo monello, questo boccioso di Bologna sta veramente spostando la storia, anche perché devi aggiungere una roba: tutti quelli in Italia che oggi hanno intorno ai 25 anni non hanno memoria di una Ferrari campione del mondo, perché erano troppo piccoli quando ci riuscì Raikkonen nel 2007, oppure sono nati dopo, e quindi si identificano con questo mago della velocità, Harry Potter lo chiamo io, che sta facendo veramente delle cose prodigiose.
0: Sì, è davvero, cioè, possiamo dire che sta già ipotecando il mondiale del 2026?
1: Allora, io sono sempre molto prudente perché la stagione è lunghissima. Sicuramente Kimi si è messo nella condizione di essere un favorito naturale, ha distrutto per 5 gare di seguito il suo compagno di squadra Russell. Tra l'altro questa è una cosa quasi divertente, non per Russell, perché devi sapere che Giorgione l'inglese, ancora a primavera all'inizio del campionato, considerava Antonelli un apprendista, cioè faceva le battute dicendo: ma lui è un ragazzino, un gentleman driver. Adesso sta prendendo delle legnate tali che addirittura ieri Russell alla fine ha detto: per me il mondiale è finito, d'ora in poi cercherò solo qualche soddisfazione parziale. Ma non è vero. Perché? Perché se rimane questo vantaggio tecnico di Mercedes sulla concorrenza, allora una partita solamente tra loro due, e come ti ho accennato prima, il mondiale finisce Natale, quindi hai voglia.
0: Senti, no, Leo, perdonami, non pensavo che si è continuato la frase, ma ti chiedo questo: da una parte abbiamo un Kimi Antonelli mostruoso, mostruoso, dall'altra ieri onestamente mi sono messo nei panni di Leclerc, il quale credo che temesse soltanto una cosa, addirittura due, cioè tu sei avanti, stai vincendo, sei nel podio almeno, però vorresti vincere e non ce la fai, sei in un gran premio nel quale hai vicino a te Hamilton, vai a sbattere sul muretto. E mi sono chiesto, ma innanzitutto immagino l'emozione per lui negativa, la rabbia che prova poi a perdere in casa. E poi che cosa succede un po' anche ai freni, alla stabilità anche emotiva di Leclerc, secondo te?
1: Allora, qui bisogna distinguere, nel senso che Leclerc sicuramente ieri nel finale della corsa ha fatto un errore. Lui ha spiegato che non si fida dei freni della macchina. Io ci credo, perché io voglio bene a Leclerc, sono un suo tifoso. Però è anche vero che con la stessa macchina Hamilton è arrivato secondo, quindi credo che sia una somma di fattori. Allora vi spiego meglio: sicuramente Charles non vive bene questa rinascita del baronetto inglese, perché abbiamo l'effetto Kimi sulla Mercedes, abbiamo l'effetto Kim Kardashian su Hamilton. Hamilton, da quando si è fidanzato con la Kardashian, sembra rinato. Già in Canada era arrivato secondo, anche ieri ha fatto una gara della Madonna. Tieni presente che è la prima volta da quando Hamilton è in Ferrari che in classifica generale è davanti a Leclerc. Poi ti dico un'altra roba.
0: Sì.
1: Ha tu sabato Monte Carlo, corre in casa, qualifica. Lui mai nella sua carriera era stato più lento al sabato di un compagno di scuderia. Sabato lui gli è stato davanti. Poi ci devi mettere che la squadra ieri, nel momento convulso, il pit stop eccetera, lo ha gestito sbagliando in un modo che danneggiava Leclerc. Lui secondo me lì ha avuto veramente una reazione, come si dice in gergo, del tizio cui è andato giù la catena mentre sta pedalando sulla bicicletta, hai capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Io gli voglio molto bene, però il fatto, ripeto, è che lui è uscito molto male dal Gran Premio di casa sua.
0: Senti, sì, lo sanno tutti, quando a Monte Carlo normalmente fai delle prove libere, la vera gara sembra essere il sabato che la domenica, nel senso che le qualifiche alla fine determinano la posizione. Difficilmente a Monaco, a Monte Carlo puoi perdere la posizione, a meno che non sbagli come Leclerc. Ma a questo punto, tra sicurezza, ma anche appunto per l'aspetto logistico, Monte Carlo è ancora compatibile con la Formula 1 moderna?
1: Guarda, questo è un vecchio discorso che viene sollevato da decenni. Il Gran Premio di Monte Carlo è come un elefante in una cristalleria, perché pretende di fare correre tra marciapiedi, guardrail, tunnel, barriere, le auto più veloci che ci siano sulla faccia della terra. Quindi è un anacronismo. Dopodiché io ti dico, prendi l'Albo d'Oro, chi è che ha il maggior numero di vittorie a Monte Carlo? Ayrton Senna. Che un po' tutti consideriamo il più grande di tutti i tempi. Chi c'è dietro di lui in quella classifica lì di vittoria a Monte Carlo? Schumacher con 5. E allora forse vuol dire che la magia di questo tracciato anomalo, bizzarro, bislacco è più forte di tutto, perché se i più grandi campioni di tutti i tempi hanno collezionato successi lì, loro, non altri. Io spero che Antonelli li raggiunga, dato che non ha neanche 20 anni. Beh, allora il Gran Premio di Monte Carlo ha ancora un suo fottutissimo senso.
0: Senti, invece crisi Red Bull, il ritiro di Verstappen e il podio di Hajar, diciamo che certificano un po' il cambio della guardia?
1: No, io penso che Verstappen abbia ancora, infatti io considero Verstappen uno dei migliori all time. Ieri ha avuto un problema dovuto al motore, ma aveva messo una macchina in prima fila a pochi centesimi da Antonelli. Se la Red Bull ieri parte, non so come va a finire tra il mio figlioccio Kimi e Super Max. E poi hai fatto bene a citare il piazzamento di Hajar. Anzi, io direi che a parte il problema di affidabilità, a Monte Carlo si è visto, era già capitato in Canada dove Verstappen è arrivato secondo, che la Red Bull sta tornando. Chi invece non risponde all'appello è la McLaren campione del mondo, che anche ieri è stata totalmente anonima.
0: Senti, in ultima istanza c'è una questione che è legata anche ai pneumatici, perché ieri si è assistito anche a lunghi stand di gestione in cui i piloti hanno dovuto rallentare drasticamente, ma specialmente dopo i regimi di safety car, no? Che c'è stata, e quindi chiaramente non avendo la possibilità di mantenere le temperature corrette degli pneumatici. Anche lo stesso Lewis Hamilton, no? L'hai sentito che ha evidenziato nelle interviste come le coperture non tollerino i lunghi run un po' su dei tipi di tracciato, no? dove superare è già impossibile, almeno a Monte Carlo. Quindi bisogna capire se si può fare qualcosa su questo tipo di tema.
1: Beh, lì non succede solo da oggi, sai, cioè il rapporto tra la macchina e le gomme sono anni che è determinante nelle prestazioni. Io non so su quell'aspetto lì cosa possono fare. Sicuramente a livello di regolamento debbono invece ancora portare delle correzioni, perché a Monte Carlo si è visto meno, perché è un circuito dove la potenza conta meno. Ma tipo il prossimo weekend si va a Barcellona, bisogna verificare che non ci si trovi di nuovo in quelle condizioni nelle quali ci sono macchine cui manca improvvisamente il recupero di energia e il rettilineo e sono costretti i piloti a rallentare, perché questa è la negazione dell'idea stessa dell'automobilismo. Vediamo. Di sicuro, come ci siamo detti all'inizio, avere un ragazzino italiano che fa queste cose ci riempie sicuramente di quell'orgoglio che la nazionale italiana di calcio ha sentito ai mondiali di calcio medesimi, che tu racconterai senza azzurro.
0: Ho già fatto. Noi ci occuperemo dei mondiali e tra l'altro ognuno di noi tiferà la nazionale. Per esempio, tu che nazionale tiferai, se tiferai qualcuno? Dillo sinceramente.
1: Curacao.
0: Curacao. Facile, però è facile questo.
1: No, vedrai che Curacao sarà la sorpresa.
0: E Curacao, va bene, d'accordo. Leo, ti abbraccio, ti ringrazio moltissimo, a presto, ciao a te.
1: Presto.
0: Ciao, grazie Leo Turrini. Allora, intanto sono usciti alcuni dati ad Arezzo, il centrodestra va verso la vittoria e anche a Macerata, affluenza al 52%. Tra poco altri dati aggiornati.

0: Allora, diamo subito una notizia che è arrivata da pochissimo in redazione ed è ancora legata al tennis, perché Matteo Berrettini giocherà Wimbledon, nessuna lesione muscolare significativa. E quindi questa è un'ottima notizia. Matteo Berrettini ha anche dichiarato: lavorerò per arrivare a Wimbledon il più in forma possibile. E questa è veramente una bella notizia. Sinner intanto ha fatto degli accertamenti a San Raffaele, a quanto pare gli esami rassicurano, questo è quello che emerge dalle ultime vicende. Sembra di essere però insomma, in una sorta di lazzaretto, perché poi c'è anche la vicenda di Eriksen, che ieri ha avuto un malore, si è subito chiaramente sparsa la notizia del giocatore che ha giocato anche nell'Inter Italia, e ieri durante la partita tra Danimarca e Ucraina il giocatore ha avuto un altro malore mentre giocava, ma è durato pochissimo, per fortuna si è anche rialzato ed è uscito, pare che dopo insomma ha avuto un altro segnale, però da una parte di ripresa, ma dall'altra uno che ha un problema del genere forse deve fare delle riflessioni per se proseguire ancora la sua carriera ancora per un po' di tempo. Ma adesso andiamo a parlare di MotoGP, andiamo da Matteo Nunes di motorsport.com. ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao Lapo.
0: Ciao a te. Scusa il lungo bollettino, ma qui tra tennisti, tra calciatori, non so, potrei dirti anche piloti, perché ieri sono caduti in tanti, per esempio Bezzecchi che praticamente si è ritirato insieme a Jorge Martin per colpa di Jorge Martin, perché lui che ha commesso un errore in staccata.
1: Assolutamente sì, lì per fortuna però è andata bene, non si è fatto male nessuno, solo qualche contusione qua e là, ma sono tutti a posto. Martina ha fatto veramente un erroraccio, perché ha esagerato alla prima staccata, sapendo che comunque in quel punto c'era poco grip, ha perso l'anteriore e ha fatto decisamente una bella frittata, perché ne ha tirati giù altri quattro e due di questi guidavano un Aprilia esattamente come lui. Quindi ha fatto veramente un discreto macello, soprattutto pensando anche al mondiale, perché comunque lui e Bezzecchi sono primo e secondo. Ha fatto un bel danno per la casa di Noale.
0: Senti, ieri possiamo dire che c'è stato il fattore Marquez, nel senso che praticamente non ha soltanto vinto, ma ha anche completato una tripletta perfetta: pole, sprint, gara. Ha portato a casa il suo 100° trionfo nel moto mondiale, tra l'altro nell'anno del centenario della Ducati. E ti chiedo, dopo anni di infortuni e di interventi, se insomma questa superiorità in qualche modo si fa sentire. Non vincerà probabilmente la classifica finale, però...
1: Diciamo che è stato un ritorno importante, forse è arrivato anche prima di quanto tutti ci potessimo aspettare, probabilmente lui stesso. È chiaro che il Balaton è una pista molto lenta, principalmente curve a sinistra, che sono quelle che Mark ama, e soprattutto Mark in questo momento fa molta fatica a fare le curve a destra ancora a causa del suo problema alla spalla e al braccio, quindi è andato un po' nella sua direzione, però sicuramente ha fatto un weekend molto importante. E ti dirò, il disastro che ha fatto l'Aprilia, secondo me un occhio in più alla classifica glielo fa dare, perché aveva 102 punti di vantaggio, ma 30 li ha recuperati solo in questo weekend. Quindi non Marquez è uno che non taglierei mai fuori.
0: E veniamo poi invece all'Aprilia, la gestione dei piloti, perché l'episodio chiave per la classifica generale, dicevo prima, è stato l'errore in staccata di Jorge Martin, che ha perso l'anteriore travolgendo il suo compagno. Mi chiedo se questo in qualche modo può aver generato un po' di tensione interna tra i due, che tra l'altro sono legati anche alla lotta per il titolo.
1: Ma allora, guarda, Massimo Rivola ieri si è presentato lui a fare le interviste con i giornalisti, evitando proprio di mandare i piloti, ha raccontato che Martin, la prima cosa che ha fatto è entrato nel box di Bezzecchi, si è scusato con Bezzecchi, si è scusato con tutti i ragazzi all'interno del box dell'Aprilia, quindi ha ammesso le sue colpe. Bezzecchi, devo dire che è uno che di carattere è sempre stato molto, mi viene da dire, fatalista, cioè nel senso... Sì. La boiata la facciamo tutti quanti prima o poi, quindi è inutile puntare il dito, lo dice lui stesso, riferito per esempio all'incidente dell'anno scorso nel quale poi si era fatto male Marquez, che aveva innescato lui. Quindi cioè, purtroppo gli incidenti fanno parte del motorsport. È chiaro che quando rimangono coinvolti due piloti dello stesso team è sempre un po' più problematico da gestire, ma è stato un incidente non venuto fuori per la lotta tra loro due, ma proprio per un errore grossolano di Martin, che poteva coinvolgere chiunque che non fosse Bezzecchi.
0: Senti, invece, nonostante il terzo posto finale, però Bagnaia ha tagliato il traguardo con 11 secondi di ritardo da Marquez. Dunque, la questione è che, va bene, d'accordo, Bagnaia ha approfittato del caos iniziale ed è riuscito a risalire alla china, ma c'è questo divario, no? Che è un divario prestazionale rispetto alla KTM di Acosta e all'altra Ducati Lenovo, insomma è rimasto evidente per tutti i 26 giri, mai abbastanza competitivo per vincere. Quindi mi chiedo che cosa vogliamo, cioè come possiamo commentare un podio che però è parso un podio un po' perdente, seguendo un po' quello che è sempre stata la capacità, la qualità di questo pilota straordinario.
1: Diciamo che ultimamente la debandata gli sta dando una mano, perché anche a Barcellona era sesto all'ultimo giro e poi ha raccattato un podio, non sa neanche lui come. E questa pista qui per lui era molto complicata, è il tipo di pista su cui più che la moto fa proprio fatica lui a livello di stile di guida, molto stretta con questi cambi di direzione, e lo ha detto lui stesso, ha fatto una gran fatica per tutto il weekend, quindi lo sa che non è un podio reale. Però se andiamo a vedere il disastro che aveva fatto l'anno scorso su questa pista qui, ha fatto sicuramente un passo avanti molto grosso. E pensando alle gare che vengono, dove abbiamo Brno e Assen, che sicuramente come caratteristiche, soprattutto Brno con il sali scendi, le curve veloci, è molto più simile al Mugello, in Repubblica Ceca io mi aspetto di nuovo un Pecco pronto a battagliare davanti come è stato in Italia la settimana scorsa.
0: Senti, direi che abbiamo comunque insomma una stagione straordinariamente equilibrata. La sensazione che Bezzecchi e Martin andranno avanti fino alla fine a lottare comunque per il titolo, penso che non possa, magari Acosta può avvicinarsi, però potrebbe essere un duello tra loro due, probabilmente.
1: Sì, io credo che tendenzialmente sarà un duello tra loro due. Ho paura che se c'è qualcuno che possa provare ad avvicinarsi, quello magari è Marc Márquez, perché Acosta purtroppo ha una moto che non gli consente di essere competitivo sulle tutte le piste, l'abbiamo visto molto veloce qui al Balaton, ma una settimana prima al Mugello era disperso perché la sua moto sul rettilineo veniva sverniciata dalle moto di tutti gli altri, quindi a Pedro manca un po' il mezzo secondo me per provare a infilarsi nella lotta per il titolo.
0: Matteo, ti ringrazio moltissimo, intanto ci sentiamo presto sempre qui a Giornale Radio, grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Grazie a te, a prestissimo. Allora chiudiamo con i ballottaggi comunali, perché il primo risultato per l'elezione dei sindaci di 42 comuni, tra cui tra l'altro 6 capoluoghi di provincia, è il netto calo dell'affluenza. Dalle 7 di ieri alle 15 di oggi ha votato solo il 52% degli aventi diritto, quindi un calo di 8 punti percentuali rispetto al primo turno, ed è un calo più netto si è registrato soprattutto ad Agrigento, addirittura con un meno 18%. Gli altri capoluoghi al voto che erano Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, e insomma le urne per scegliere il sindaco, chiamati poi anche 148 comuni della Sardegna, chiamati al primo turno. Una delle sfide più calde era quella di Agrigento, con il centro-sinistra che ha provato a conquistare il comune con Michele Sodano, al primo turno ha sfiorato il 40%, che gli sarebbe valso l'elezione diretta. L'avversario è Dino Alonge, sostenuto da Forza Italia e da Fratelli d'Italia, UDC, autonomisti. Il calo dell'affluenza anche lì nettissimo, quindi anche questo inciderà. A breve avremo anche i risultati finali, ma stiamo registrando soprattutto il dato dell'affluenza, ma insomma abbiamo dei dati in aggiornamento e nell'arco delle prossime ore, forse anche possiamo dire persino minuti, sicuramente vi ragguaglieremo. Io ringrazio intanto Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, sta arrivando Check Up condotto da Vicky Mangoni. Ciao a tutti, a domani.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. i fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'OPAS da 30 miliardi su MPS ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e ha riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
4: Svolto lo scorso marzo a Roma il congresso nazionale promosso dall'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, che ha visto riuniti oltre 800 specialisti. Un appuntamento che ha messo al centro l'obiettivo di ridefinire le priorità nella cura e nella prevenzione delle malattie epatiche, tema diventato urgente per la sanità pubblica. Non si tratta più di patologie circoscritte o legate esclusivamente a comportamenti estremi, ma di condizioni sempre più diffuse, spesso connesse a stili di vita comuni e a fattori metabolici. I numeri parlano di una crescita costante che coinvolge fasce di popolazione sempre più ampie e trasversali. Di fronte a questa diffusione resta un problema centrale: il fegato si ammala in silenzio. Nella maggior parte dei casi non dà segnali evidenti fino a quando la malattia è già in fase avanzata, rendendo più semplice, anzi più difficile, scusate, intervenire in modo efficace. Ed è qui che si giocano le sfide emerse durante il congresso: intercettare prima, capire meglio, agire in modo più tempestivo e rafforzare l'organizzazione dei percorsi di cura, rendendoli più omogenei sul territorio e più accessibili. La qualità delle risposte infatti non dipende solo dalla ricerca, ma anche dalla capacità del sistema sanitario di tradurla in pratica clinica. Il nostro primo ospite di oggi è il professor Alessio Aghemo, professore ordinario di gastroenterologia. 334 11 11 622 per i vostri interventi, per le vostre domande, per i vostri messaggi al professor Aghemo. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: E siete su Check Up, buon lunedì 8 giugno a voi da Vicky Mangone. In un recente congresso che si è tenuto a Roma si è parlato di quanto le patologie epatiche siano diventate centrali nella sanità pubblica. Non si tratta più di patologie di nicchia oppure legate a singoli comportamenti, ma di condizioni diffuse, in crescita, purtroppo spesso sottovalutate. A preoccupare non sono solo i numeri, ma anche la difficoltà a intercettare in maniera precoce queste malattie e di organizzare risposte efficaci su tutto il territorio. In questo scenario entrano in gioco la ricerca, le politiche sanitarie e le eccellenze italiane chiamate a costruire un modello capace di rispondere a un bisogno sempre più ampio. Alessio Aghemo è esperto di gastroenterologia ed epatologia, è professore ordinario di gastroenterologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche all'Università Humanitas. Buon pomeriggio e ben trovato, professor Aghemo.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci dice perché il fegato si ammala e qual è il primo segnale silenzioso che il fegato sta soffrendo e che quasi nessuno riconosce?
1: Il fegato si ammala per tanti motivi alimentari legati al comportamento, quindi ad esempio l'assunzione di alcolici piuttosto che diete scorrette, malattie infettive come le epatiti virali, che anche recentemente ci sono stati casi di epatite A a Napoli legate a cibo contaminato, o malattie genetiche, autoimmuni, congenite che possono danneggiare il fegato tramite proprio una predisposizione della persona. I sintomi sono pochi, il brutto delle malattie del fegato è che, essendo poco sintomatiche, spesso sfuggono, ma vengono intercettate dagli esami del sangue in maniera molto semplice, per cui quando facciamo un check-up o qualsiasi controllo ci sono sempre dentro alcuni esami, le transaminasi, che identificano se il fegato è malato in maniera molto molto semplice, con due esami proprio banali che sono sempre presenti.
0: Io prima ho detto che oggi le malattie del fegato sono tornate al centro dell'attenzione scientifica, no professore?
1: Assolutamente, le malattie del fegato peraltro in Italia hanno sempre avuto un ruolo molto importante, causando fino a 15.000-20.000 morti all'anno complessivamente, contando anche le persone che muoiono di tumore al fegato, che spesso è la conseguenza di una malattia di fegato non diagnosticata e non trattata. In passato però parlavamo di malattie spesso associate all'infezione virale, come l'epatite virale, che erano tipiche di alcuni gruppi di persone, quelli che erano stati trasfusi, chi aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, mentre adesso parliamo di malattie molto molto più frequenti, collegate allo stile di vita cambiato e soprattutto all'aumento dell'obesità, del diabete, di tutto quello che vediamo nei paesi occidentali, Italia compresa, che è la zona con più obesità infantile d'Europa.
0: Però si continua a parlare di un problema ancora troppo sottovalutato.
1: Ma questo è stranissimo, per noi che ci occupiamo di fegato non capiamo come mai il fegato non è mai al centro dell'attenzione, probabilmente appunto non dà sintomi.
0: Un po' come avviene per i reni, no, professor Aghemo?
1: Sì. Ha ragione, sono degli organi dimenticati, perché danno pochi sintomi, ci focalizziamo molto sul cuore, molto sulla parte gastrointestinale, sul cervello, ovviamente perché ci teniamo tanto, il fegato invece viene dimenticato. E in realtà, se uno guarda i dati in Italia, come le dicevo, muoiono quasi 20.000 persone all'anno per malattie di fegato, quindi una causa molto molto importante, e purtroppo c'è poca conoscenza non solo da parte delle persone, della popolazione generale, ma anche da parte dei medici. Tanti pazienti con malattie di fegato magari sono seguiti dal cardiologo, dal diabetologo, ma non sono in realtà identificati come persone con una malattia di fegato, e questo ovviamente porta il fegato a continuare a danneggiarsi, e alla fine queste persone si presentano quando la situazione è drammatica. Questo è un problema che continuiamo a vedere.
0: Noi abbiamo la linea aperta, la linea diretta con i nostri ascoltatori. È già arrivato un messaggio, Nadia di Monza, che chiede: in famiglia abbiamo diversi casi di patologie epatiche, esiste una componente ereditaria o genetica per cui dovrei sottoporre i miei figli a controlli specifici già da piccoli?
1: Allora, ci sono delle malattie genetiche del fegato, come l'emocromatosi, dove si accumula ferro, piuttosto che altre malattie particolarmente poco frequenti nella popolazione generale. È più probabile che ci siano state in famiglia delle epatiti virali, che erano molto frequenti in passato, specialmente nella generazione più anziana, e che quelle non sono malattie trasmissibili. Comunque i bambini sono controllati alla nascita, la mamma è controllata alla nascita, i bambini sono vaccinati per l'epatite B alla nascita, per cui direi di no, non c'è bisogno di fare test particolari.
0: Ci sono ambiti in cui oggi la ricerca sta dando dei risultati, diciamo, particolarmente promettenti?
1: Beh, la ricerca sulle malattie di fegato è un esempio di quello che si può fare assieme tra medici, industria farmaceutica, associazioni di pazienti e uno Stato. Cioè, siamo riusciti praticamente a quasi eliminare l'epatite virale grazie alla vaccinazione per l'epatite B, e il trattamento per l'epatite C che è stato dato a 300.000 persone in Italia. Siamo il quinto o sesto paese che ha trattato più persone e guarito più persone al mondo. Adesso la ricerca è focalizzata sulle nuove battaglie, principalmente su quello che chiamiamo fegato grasso o steatoepatite, cioè l'infiammazione associata alla presenza di grasso nel fegato e la cirrosi, il cancro associati a questa malattia. Finalmente è arrivato il primo farmaco approvato a livello europeo, che dovrebbe essere disponibile in Italia, rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale entro la fine dell'anno. Questo farmaco, un farmaco che si prende per bocca, si chiama resmetirom come nome della molecola, è in grado di migliorare, bloccare l'infiammazione e il danno associato alla presenza di grasso in circa il 35% delle persone. Un passo in avanti rispetto al fatto che non avevamo niente fino a qualche tempo fa, se non delle raccomandazioni proprio di seguire uno stile di vita sano. Quindi c'è tanta ricerca e finalmente ne vediamo anche i successi col primo farmaco che arriverà quest'anno.
0: Paolo scrive: ho scoperto, a proposito di fegato grasso, ho scoperto di avere il fegato grasso per caso durante un'ecografia di controllo. Se le analisi del sangue sono perfette, posso stare tranquillo o devo preoccuparmi?
1: Allora, assolutamente deve stare tranquillo, perché il 30% degli italiani, io compreso, ha un fegato grasso, perché magari siamo un pochino sovrappeso, abbiamo il colesterolo alto, tutta una serie di cose a cui stare attenti. Dal punto di vista del fegato, avere gli esami nella norma di solito indica che non c'è un danno importante. Ci sono dei semplici punteggi che il proprio medico può calcolare, che includono le transaminasi, l'età, le piastrine, che permettono di escludere che ci sia un danno importante. Eventualmente il paziente potrebbe fare quello che chiamiamo un'elastografia epatica, che è una specie di ecografia che misura proprio l'elasticità del fegato e permette di escludere che ci sia una malattia di fegato.
0: Ma è possibile avere il fegato grasso anche se si è magri e si mangia bene?
1: Sì, ci sono quelli che un tempo si chiamavano proprio fegato grasso in pazienti non sovrappeso o magri. Ci sono dei fattori genetici associati all'accumulo di grasso che possono portare a questa causa. Ci può essere paziente che mangia bene ma magari beve un po' di alcolici, quindi mangia bene ma beve male, e gli alcolici possono portare all'accumulo di grasso. Quindi non è frequentissimo, ma esiste questo gruppo di persone che possono sviluppare una malattia.
0: Esiste questa possibilità. Professore, la fermo un attimo, pausa musicale, poi torniamo a parlare delle malattie del fegato.

0: non hanno più un unico volto. Accanto alle forme legate all'abuso di alcol, crescono quelle associate a sovrappeso, diabete e stili di vita sedentari. Il profilo del paziente è mutato, non più solo categorie a rischio specifico, ma una popolazione trasversale colpita da eccessi alimentari e sedentarietà. La diagnosi clinica arriva purtroppo spesso troppo tardi, quando l'evoluzione della malattia ha già raggiunto stadi critici come la cirrosi piuttosto che il tumore. Oltre al danno fisico, il paziente deve affrontare spesso lo stigma sociale di una malattia ancora poco compresa. Ne stiamo parlando con Alessio Aghemo, professore ordinario di gastroenterologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche all'Università Humanitas. Professor Aghemo, abbiamo detto obesità e diabete sono due delle cause più ricorrenti, quindi mangiare troppo, mangiare male, ma anche le diete dimagranti troppo rapide possono danneggiare il fegato, è corretto?
1: Sì, la dieta troppo rapida e anche l'utilizzo di alcuni farmaci che fanno perdere peso molto rapidamente alcune volte possono avere effetti negativi sul fegato e paradossalmente anche aumentare inizialmente la quantità di grasso all'interno del fegato. Questo perché il fegato metabolizza i grassi, ma gestisce anche i livelli di grassi circolanti e risponde alla perdita di peso rapido in questo modo paradossale. E tutto sommato, per mantenere il fegato sano serve una dieta varia. Le raccomandazioni sono di seguire la dieta mediterranea o anche la dieta vegetariana con il pesce come derivato animale, mantenendo il consumo di alcolici limitato e idealmente occasionale, e ovviamente limitare le quantità in modo da non essere sovrappeso. Queste raccomandazioni di buon senso sono le uniche in realtà dimostrate essere efficaci nel prevenire le malattie di fegato.
0: A presente, quando si dice voglio disintossicare il fegato, qual è l'errore più comune che le persone fanno pensando di disintossicare il fegato?
1: Allora, questo è qualcosa di mitologico, nel senso che c'è chi inizia a fare delle diete
0: ma molto frequente, molto diffusa questa cosa.
1: Chi prende in farmacia sostanze di tutti i tipi, purtroppo sostanze in grado di depurare il fegato non esistono. Ci sono alcuni derivati del carciofo che potrebbero avere un effetto positivo, ma bisognerebbe farli in vena. Allora, purtroppo l'unico rimedio è lo stile di vita sano, non ci sono segreti. Ecco, recentemente emerge come il caffè potrebbe avere un effetto positivo, quindi non raccomando di bere decine di tazze di caffè al giorno, ma tanti studi mostrano che 3 tazze di caffè potrebbero avere un effetto positivo, addirittura anche un effetto positivo sull'invecchiamento del cervello. Quindi tutto sommato il caffè può servire.
0: Interessante, ma è possibile invertire completamente un danno epatico iniziale solamente cambiando lo stile di vita?
1: È il bello delle malattie di fegato. Malattie di fegato, il fegato si rigenera, questo è noto sin dall'antichità. Sì. E quindi quando io smetto di danneggiarlo, quindi guarisco da una malattia come l'epatite o smetto di avere dei comportamenti che lo danneggiano, il fegato si rigenera. Si rigenera a tal punto che anche in una malattia grave come la cirrosi c'è una regressione, cioè la scomparsa della cirrosi, fino a portare il fegato a tornare praticamente sano. Quindi assolutamente sì, interrompere i comportamenti che danneggiano il fegato permette al fegato di tornare ad essere sano.
0: Messaggi. Mario B scrive: da settembre prendo Ezateros statine, transaminasi sono triplicate, prima erano bassissime, adesso me le hanno dimezzate, trigliceridi ok, devo preoccuparmi? Si deve preoccupare Mario, professor Aghemo?
1: Allora, questo è un tipico effetto una delle statine che prende il paziente, che può muovere le transaminasi. Solitamente il movimento non è significativo e il fegato non si danneggia in maniera grave. Quindi è molto più importante prendere la statina a ridurre il rischio cardiovascolare che preoccuparsi di un minimo aumento delle transaminasi. Però è giusto rimanere sotto controllo, è giustissimo ridurre la dose per evitare che poi, andando avanti per anni e anni e anni, alla fine si danneggi anche il fegato. Quindi direi di non preoccuparsi, il collega che lo segue giustamente ha ridotto la dose, continuare con il monitoraggio.
0: Bene. Sandra, assumo regolarmente farmaci per altre patologie croniche come colesterolo e ipertensione. Questi medicinali possono nel tempo affaticare o danneggiare il fegato?

0: Spiegato?
1: Ma direi di no, solitamente. Diciamo che il fegato si danneggia lentamente ed è molto resistente agli insulti. Questo è il motivo per cui tutti noi avremo quel parente che è sovrappeso, col diabete, che beve un po' più di quello che dovrebbe e in realtà sta benissimo, non ha problemi di fegato. Quindi se la signora deve prendere i farmaci che sono salvavita, non si preoccupi, il suo fegato che è in grado di gestirli tranquillamente. Ecco, eviti di aggiungerci sopra dei comportamenti che rischiano di sommarsi all'eventuale effetto negativo dei farmaci, ma stare tranquillissimo che i farmaci da soli di solito non creano problemi al fegato.
0: C'è un legame tra obesità infantile e insorgenza di malattie del fegato da grandi in età adulta?
1: Assolutamente sì, l'obesità infantile crea dei meccanismi che poi, nonostante magari la persona riesca a perdere peso, spesso si mantengono, l'attivazione di alcuni meccanismi infiammatori che poi invecchiando possono portare a tutta una serie di malattie, compreso lo sviluppo di fegato grasso e steatoepatite. Per questo davvero noi avremmo una dieta migliore, quella che è in grado di prevenire l'obesità, di ridurre le malattie di fegato, ma invece purtroppo ci troviamo con un aumento dell'obesità infantile. Servirebbero delle campagne, delle misure di sanità pubblica per proprio migliorare l'attenzione in Italia verso la dieta anche per i bambini.
0: Allora, vediamo come si cura il fegato, quali sono le principali opzioni terapeutiche, ma anche in quali casi si rende necessario l'ultima spiaggia, che è l'intervento chirurgico.
1: Sì, allora, il fegato viene curato eliminando la causa che lo danneggia. Quindi ci sono delle terapie specifiche per l'epatite virale, per le malattie autoimmuni, per il fegato grasso, che vanno ad agire sulla causa proprio che porta a infiammazione, a danno all'interno del fegato. Poi, come dicevamo, insieme a queste sicuramente c'è uno stile di vita sano che serve a ridurre l'effetto negativo dell'obesità, del diabete, degli alcolici, e poi ci sono dei trattamenti invece in grado di, ad esempio, gestire le complicanze come la comparsa di liquido a livello addominale, quello che noi chiamiamo ascite, cioè l'acqua all'interno della pancia, oppure la presenza di un tumore. In quel caso le terapie vanno dalla chirurgia, come diceva lei, al trapianto, fino a terapie locali, proprio si va a bruciare magari il tumore o a bloccare il sangue che arriva a quelle cellule tumorali, o, novità di qualche anno, ci sono dei farmaci anche piuttosto efficaci, compreso l'immunoterapia, disponibili anche per il tumore al fegato. Le terapie ci sono, quello che è importante è capire che il fegato è malato e essere riferiti a un centro esperto nella gestione dei pazienti con malattie di fegato, perché quello che capita è spesso il paziente arriva quando invece la situazione è molto molto avanzata, e lì ovviamente è tutto più difficile.
0: Quanto è cambiato il trapianto negli ultimi anni? Quali sono le prospettive di vita post-operatorie?
1: Il trapianto di fegato è di solito riservato a due gruppi di persone, o a quelli che hanno un tumore del fegato in cui il trapianto è la terapia migliore a lungo termine, o quelli che si presentano con una malattia di fegato molto grave senza tumore, in cui il fegato non funziona più. In questi due casi, adesso dopo trapianto, abbiamo una sopravvivenza a 5 anni che è maggiore dell'80%, quindi sostanzialmente la maggior parte delle persone sta bene, fa una vita normale e vive in media decine e decine di anni. È sempre, diciamo, un pochino l'ultima spiaggia. Idealmente noi vorremmo intervenire prima, in modo da evitare che il paziente arrivi al trapianto. Quello che è cambiato negli ultimi anni è che trapiantiamo pazienti più complessi, ad esempio trapiantiamo i pazienti con danno da alcol, che in passato spesso venivano esclusi, trapiantiamo pazienti con malattia tumorale più avanzata, perché abbiamo imparato a selezionare meglio chi trapiantare, a gestirli meglio. E anche col fatto che abbiamo guarito tanti pazienti con l'epatite C, abbiamo anche un pochino più di organi a disposizione, quindi riusciamo a trapiantare qualche paziente in più.
0: Bene, bene, grazie. Grazie professor Alessio Aghemo, professore ordinario di gastroenterologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University. Grazie davvero per essere stato con noi. Adesso breve pausa e poi torniamo con un altro argomento.
2: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana.
4: Bene, torniamo in corsia qui a Check Up, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone, lunedì 8 giugno. In questa seconda parte di Check Up di lunedì 8 giugno parleremo di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che in Italia interessa milioni di persone. Si manifesta con chiazze arrossate e desquamate, ma può avere effetti che vanno oltre l'aspetto cutaneo, influenzando la qualità della vita e il benessere psicologico. Non è contagiosa, però spesso chi ne soffre deve fare i conti con pregiudizi e disinformazione. Oggi, grazie ai progressi della ricerca, sono disponibili terapie sempre più efficaci che consentono di controllare i sintomi e migliorare la vita dei pazienti. Per questo è importante riconoscere la malattia, rivolgersi agli specialisti e non sottovalutare i primi segnali. Ne parleremo tra poco con Valeria Corazza, presidente dell'Associazione Psoriasici Italiani, amici della Fondazione Corazza. Tra poco.

0: Per molto tempo, per molti anni, la psoriasi è stata considerata una malattia confinata alla pelle, quasi un problema estetico. Oggi sappiamo che non è così, è una patologia cronica, sistemica, che può avere un impatto profondo sulla vita quotidiana, influenzando non solo il benessere fisico, ma anche quello psicologico e relazionale. La percezione sociale, spesso distorta, contribuisce ad alimentare isolamento e disagio. Comprendere la reale natura della malattia è il primo passo per affrontarla in modo corretto e per superare stereotipi ancora molto radicati, come lo stigma sociale che condiziona le scelte personali, lavorative e relazionali delle persone ammalate. Valeria Corazza, presidente APIAFCO, Associazione Pro Psoriasici Italiani. È sempre difficile da dirla questa parola, psoriasici. Buongiorno Corazza, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, grazie di essere
0: benvenuta. Allora, definiamo la psoriasi. Andiamo oltre il concetto di semplice malattia della pelle, che abbiamo già detto che questo non è.
1: Sì, io le dico, oggi non si chiama più solo psoriasi, ma si chiama malattia psoriasica, proprio perché è diventata, lo è sempre stata, ma finalmente hanno capito bene che è una malattia complessa, complicata, 360 gradi. Tutti gli aggettivi che le posso dire relativi alla malattia, che è una malattia multifattoriale, autoimmune, genetica, oltre ad essere una malattia cronica, recidiva, non contagiosa, ma devastante per chi ce l'ha.
0: Brava, fatto benissimo a dirlo così, non contagiosa, bravissima.
1: Sì, non lo è assolutamente, però infatti lei capisce che quando di fronte hai una persona che mica tutti possono saper distinguere, che ne so, da una malattia contagiosa a un'altra, vedi che si ritraggono. Io per questo invito molto le persone che portano la psoriasi finalmente a fare camminate, dire: guarda Cocco, ho la psoriasi, non sono contagiosa, però questo. Dobbiamo essere noi stessi, cioè, a superare, diciamo, questa barriera, spiegando di che cosa si tratta, quando lo possiamo fare, evidentemente, perché dall'altra parte diciamo: oddio, e se scabbia o se qui o quella, chissà che cosa prendo. Quindi è logico che spiegarlo serve, per esempio, ai bambini quando sono a scuola, perché evitano degli attacchi di bullismo e si troveranno a essere circondati da amici molto più affettuosi, e serve evidentemente anche fra i grandi, perché noi sappiamo che anche in ambienti come quelli dello sport, dove, diciamo così, multietnie, colori, tutto quello che vuole sono compresi, però quando, e questo lo sappiamo da calciatori che ci rappresentano, sono un po' le nostre facce, dice: quando ci tiravamo giù i pantaloncini o i calzini e vedevano queste chiasse, i nostri colleghi casomai non facevano la doccia insieme a noi. Bisogna lavorare moltissimo, però quello che io dico, gli altri ci debbono abbracciare, però siamo noi stessi che possiamo e dobbiamo mettere gli altri nella condizione di abbracciarci senza provare, diciamo così, nessun genere, diciamo almeno, di paura.
0: Allora, dottoressa Corazza, parliamo, insomma, continuiamo a parlare di questa malattia psoriasica. Ci spieghi, ci dica quali sono i principali meccanismi infiammatori alla base della malattia. Perché viene?
1: La malattia, come le ho detto, è genetica, quindi potrebbe essere e scattare molto, molto spesso capita perché vengono assunti dei farmaci che poi dopo possono fare male, sono a seguito anche di un grosso colpo psicologico, molto spesso qualcuno quando ha un lutto, un grandissimo dispiacere, però questi possono essere dei fattori, diciamo così, scatenanti di questa malattia che è sempre lì dormiente. Dovete sapere che
0: E le chiedo, può essere una parentesi nella vita?
1: Certo, può essere una parentesi, per esempio, faccio degli esempi: mio papà era un uomo che è morto nel 1975, lui casomai era malato ma devastato, e poi si curava e poteva stare anche 5 anni senza, però io gli ho detto anche prima che recidiva, quindi torna, perché torni, arrivato a questo punto ci sono dei processi che non sono assolutamente chiari. Lei lo sa anche che fino a 30 anni fa venivamo definite la malattia del popolo sano, perché facevano dei controlli e il fegato andava bene, non c'erano casomai alla luce dei mezzi che avevano anni fa, adesso invece hanno invece visto che, guarda caso, quando hai la psoriasi ti viene molto più facilmente il diabete, ti viene molto più facilmente una sindrome metabolica. Però casomai uno non ci fa caso perché, beh, sai, hai 50 anni, quindi viene anche a me che non ho la psoriasi, viene anche a te. Questo non è vero, viene a te, però a me viene casomai che è garantito. Quando una persona si ammala di questa patologia deve sapere che diventerà un paziente cronico, perché appunto non si guarisce, ma diventerà anche un paziente con diverse comorbidità. Diciamo solo di recente, posso dire negli ultimi 15 anni, sono state scoperte molte cose, molti processi che hanno messo in condizione la ricerca di offrire dei farmaci che hanno veramente cambiato la vita a noi pazienti, perché siamo passati dalle famose creme nere, andare dai frati, dalle suore o tutte quelle cose così, o prendere dei farmaci con degli effetti collaterali terribili, a tenere questa patologia almeno sotto controllo e anche per molto tempo. Il che non significa che comunque devi fare una pillolina e basta. Il paziente che vuole essere a prendere le scelte con chi li cura e vuole essere al centro dell'attenzione dei clinici, se vuole essere così deve partecipare e quindi deve mantenere, diciamo così, una dieta abbastanza sana. Poi parliamo poi di una dieta mediterranea, deve fare dello sport,
0: quella che dovrebbero fare tutti, quella che dovrebbero seguire
1: quella
0: tutti,
1: quella che dovrebbero fare tutti. Però diciamo, a noi se non la facciamo, agli altri casomai si ingrassano, noi ci ingrassiamo e ci viene anche fuori la psoriasi.
0: Ci dica qual è il legame tra psoriasi e artrite psoriasica?
1: Sono due malattie infiammatorie cugine, diciamo così, e quindi chi può avere, alcuni pazienti possono avere anche solo l'artrite psoriasica, ma è molto raro. Normalmente è su delle chiasse che proprio si sviluppa nelle zone dove anche la psoriasi, diciamo, si affeziona molto, quindi ai gomiti, alle ginocchia, alle mani. In queste zone è molto probabile, si parla che almeno il 30% del paziente psoriasico sviluppi poi anche l'artrite psoriasica. Se non sviluppa quella, senz'altro sviluppa una malattia reumatologica. Questo di sicuro, perché sono dello stesso ceppo di infiammazione. Di conseguenza è molto difficile che un paziente psoriasico non abbia anche questo problema.
0: Allora, le giro un messaggio, una nostra ascoltatrice Marta che scrive: vivo in una regione dove alcune cure non sono facilmente disponibili. Le associazioni possono aiutare a capire quali sono i propri diritti?
1: Dunque, guarda, sono molto grata a questa sua ascoltatrice perché mi permette di parlare del grande lavoro che le associazioni e quindi anche a PIAFCO siamo costretti a fare. Io le ho appena parlato che negli ultimi tempi sono venuti fuori dei farmaci che sono, diciamo, miracolosi, però purtroppo non in tutte le regioni, non nello stesso modo, questi farmaci sono di facile accesso. Il problema, mi sembra che sia abbastanza chiaro, è che il più delle volte sono dei farmaci costosi e evidentemente alle istituzioni che sono un po' sorde non gli va nella testa che un paziente che sta bene va a lavorare e produce, un paziente che sta male sta a casa e poi devi spendere i soldi nell'INPS. È un algoritmo che credo che loro non lo riescano a capire. Purtroppo è una delle battaglie che noi facciamo tutti i sacrosanti giorni. Poi la sua ascoltatrice saprà anche che noi non abbiamo solo un servizio sanitario nazionale, ma bensì 21 servizi sanitari regionali, che se ce n'è uno uguale all'altro, guardi, andiamo fuori e facciamo una gran festa. Per cui c'è questo, porta ancora a una cosa abbastanza antipatica, che è il turismo sanitario. Per cui se casomai la sua ascoltatrice vive in una regione dove c'è difficoltà ad accedere a farmaci innovativi e biologici, si sposti in una regione dove invece sono di più larga manica, senza però la regione che non passa questo farmaco, non gli viene in mente poi che deve pagare quell'altra regione, perché voglio dire, non è che la Lombardia voglia prendersi in carico anche tutti i pazienti della Calabria, e quindi la nostra lotta è quella che ci possa essere un accesso equo in tutte le regioni. Purtroppo ancora oggi questo non avviene, mi dispiace di dire che siamo qui che lottiamo per ottenere maggiori diritti e maggiore comprensione per queste malattie, parlo della malattia psoriasica perché è una oltretutto che è molto comune, e quindi quando si va a parlare con chi ci amministra la nostra salute, dico guardi che siamo in 1.800.000, si prendono paura. Siamo troppi, costiamo troppo, e di conseguenza bisogna dire però gravi siamo soltanto 150.000, ma le sembra?
0: Allora sì, allora si tranquillizzano,
1: però insomma mi dispiace molto, però ha messo a punto la cosa, purtroppo la realtà è ancora questa, ci sono farmaci biologici che hanno perso il brevetto, diventano biosimilari, costano molto meno, quelli molto più facili accedere, però non hanno la potenza degli ultimi ritrovati.
0: Degli ultimi, certo. Dottoressa Corazza, brevissima pausa e poi torniamo a parlare di malattia psoriasica. Restate con noi e mandateci i vostri messaggi al 334 11 11 622. I was drawn to your light, I'm a fire you ignite.

0: Negli ultimi anni il panorama terapeutico della psoriasi è per fortuna profondamente cambiato, aprendo prospettive che fino a poco tempo fa erano davvero impensabili. Accanto ai trattamenti tradizionali si sono affermate terapie innovative, sempre più mirate, capaci di controllare la malattia in modo molto efficace, come farmaci biologici, capaci di colpire meccanismi molecolari dell'infiammazione con precisione quasi chirurgica, direi. Tuttavia la terapia medica da sola non esaurisce il bisogno di cura, e qui entrano in gioco i modelli multidisciplinari, l'azione indispensabile delle associazioni, preziosissima, associazioni che lavorano per accorciare i tempi della diagnosi, per uniformare l'accesso ai trattamenti su tutto il territorio. Ma è una cosa assai difficile, vero dottoressa Valeria Corazza?
1: Sì, è difficile, non impossibile, occorre molta tenacia, non avere paura delle porte che ti vengono un pochino chiuse in faccia. Noi sappiamo quello che c'è, sappiamo che diritti abbiamo e di conseguenza battagliamo e andiamo avanti finché questi diritti non vengano rispettati, perché noi siamo dei pazienti che per alcuni siamo quelli che, ma cosa vuol mai che siano due macchioline rosse, quindi ci veniamo comparati, che ne so, a una malattia di cosmesi, però come si deve sapere ogni patologia ha i suoi gradi di gravità. Diciamo che i pazienti che sono gravi, si parla anche delle forme del 90% della cute coperta, lei se ne rende conto, oppure anche senza che siano il 90% coperte quelle che sono le parti sensibili, che sono le mani, che sono il viso e che sono i genitali. Le mani e il viso sono il nostro biglietto da visita, vero? Ecco, e per i genitali mettiamo a repentaglio non soltanto le relazioni sociali, ma anche le relazioni affettive. Sono malattie estremamente complesse, sono malattie che vanno rispettate, vanno studiate e soprattutto vanno capite e comprese nella gravità. Non significa soltanto avere un po' di prurito, non significa doversi vergognare, perché è così. Lei pensi a una ragazza giovane, come fa a mettersi il costume da bagno? Ecco, e quindi diciamo è un lavoro da fare molto lungo. Con questo voglio dire, purtroppo io sono anche un po' anziana, però la mia associazione continuerà ad andare avanti con dei ragazzi che sono stupendi, dei professionisti, e lavoreremo sempre come facciamo tutti i giorni, regione per regione, se necessario, ospedale su ospedale. Esistono questi farmaci di cui lei ha parlato, la prescrizione è affidata a degli specialisti in centri specializzati, per cui per avere questi farmaci bisogna accedere, sono 120 centri su tutto il territorio nazionale, perché non sono farmaci prescrivibili né dal medico di medicina generale né negli ambulatori privati. È logico che per quello che riguarda questi farmaci, li ho già anticipato, ci sono quelli che sono già usciti dal brevetto, e noi stiamo chiedendo che questi farmaci possano essere prescritti anche, non soltanto, cioè nei centri prescrittori, non dal medico di medicina generale, ma degli specialisti che casomai sono al di fuori o sono nelle case di comunità, per esempio. Oggi come
0: la malattia psoriasica è inserita nei LEA?
1: La malattia psoriasica è inserita nei LEA con un solo codice di esenzione, e che riguarda due patologie rare: la psoriasi pustolosa generalizzata, l'eritrodermica, che rappresenta 300 pazienti in Italia su quel famoso 1,8 milioni di cui ho parlato, e possono accedere alla esenzione 0,45 dei LEA gli ammalati di artrite psoriasica.
0: Quindi neanche nel piano nazionale cronicità, dottoressa Corazza?
1: Non siamo neanche nel piano nazionale di cronicità, nonostante che siano oltre 4 anni che non facciamo altro che combattere, presentare tutte le nostre istanze. Però quest'anno, forse non lo so, stiamo lavorando per presentare proprio uno studio estremamente particolareggiato, dove finalmente anche chi deve prendere le decisioni avrà dei numeri e sui quali poter capire che non si può più dire di no. Pretendiamo rispetto, pretendiamo di essere riconosciuti come tutti gli altri ammalati e non vedo per quale motivo noi siamo fuori dal piano nazionale di cronicità, che le faccio presente comunque a ISO Risorse. A noi servirebbe proprio semplicemente per la conquista di una dignità di paziente uguale a quelli che hanno le altre patologie che ci sono dentro, che poi rappresentano tutte le nostre comorbidità. Ecco.
0: Allora, dottoressa Corazza, aiutiamo quest'ultima ascoltatrice perché poi dobbiamo chiudere. Gianna da Pesaro che chiede, sì, le chiedo una risposta breve. Le liste d'attesa per le visite dermatologiche sono molto lunghe, dice. Ci sono canali o indicazioni per accorciare i tempi? Risposta breve, prego, Corazza.
1: No. Le dico subito, è brevissima, ecco. Non ci sono, a meno che non ci siano dei ricoveri al pronto soccorso, ma devi trovarti nella condizione diciamo di una copertura spaventosa a livello dell'80%, altrimenti come per tutte le altre patologie, delle strade, delle scorciatoie non ci sono.
0: Grazie Valeria Corazza, presidente APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani. Noi abbiamo finito, Check Up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16. Adesso, come sempre, lo sapete, ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore 3 sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio e bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Netanyahu sta valutando una sospensione dei raid sul Libano, decisiva la telefonata di Trump. Amministrative, verso un 3-3 nei 6 capoluoghi di provincia in cui ieri e oggi si è votato per i ballottaggi. Nonostante i timori per la chiusura dello stretto di Hormuz, l'economia italiana regge, lo sostiene Confcommercio. Formula 1, la Mercedes e l'Italia si godono Kimi Antonelli nel Principato, quinta vittoria di fila e record storico.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniele Obaldi, per lo sport Gerardo De Vivo. La crisi tra Israele e Iran sembra entrare in una fase di parziale raffreddamento dopo una nuova telefonata avvenuta in mattinata tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Fonti israeliane fanno sapere che il governo sta valutando la sospensione delle operazioni militari contro l'Iran. La mossa arriva mentre da Teheran giunge un segnale speculare. La Repubblica Islamica ha annunciato la cessazione delle proprie azioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa. Secondo il presidente iraniano Pezeshkian, l'Iran non abbandona né i negoziati nel campo di battaglia. La tensione era esplosa ieri sera quando l'Iran aveva lanciato missili contro lo Stato ebraico in risposta ai raid israeliani in Libano. L'esercito di Gerusalemme aveva replicato colpendo in Iran i sistemi di difesa aerea nell'ovest e nel centro del paese. Nel caso di ritorno delle ostilità, i Pasdaran e soprattutto gli Houthi alleati dell'Iran nel Mar Rosso avevano minacciato la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, meno noto di Hormuz ma altrettanto strategico per il commercio mondiale. Sentiamo in dettaglio.
3: 70 miglia nautiche di lunghezza, circa 130 km e 20 miglia, quasi 40 km di larghezza, nel punto in cui si fanno più vicine le coste del Corno d'Africa e dello Yemen, nella punta meridionale della penisola arabica. Questo è il delicato collo di bottiglia di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e quindi all'Oceano Indiano, con un ruolo strategico globale. Vi transita il 12% del commercio mondiale di petrolio via mare. Sono molti gli analisti che mettono in guardia su una chiusura che costringerebbe le navi mercantili a circumnavigare l'Africa. Per sbarrare la strada Bab el-Mandeb basta minare il breve tratto di mare dove lo Yemen fronteggia Eritrea e Djibouti. A complicare la viabilità nello stretto l'isola di Perim, nota anche come Mayun, che rimane sul lato yemenita, mentre poco più a sud, al largo di Djibouti, fanno altra barriera le isole dei Sette Fratelli. Anche se la sua importanza strategica balza in avanti con l'apertura del canale di Suez nel 1869, per secoli Bab el-Mandeb è stato un percorso chiaro, con un grande ruolo per i francesi e poi per i britannici della Compagnia delle Indie, peraltro da sempre ritenuto un tratto di mare pericoloso per venti secche e correnti, tanto che il suo nome significa porta delle lacrime. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraina dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. Ieri il vertice di Londra, dove Zelensky e tre leader europei, il britannico Starmer, il tedesco Merz e il francese Macron, hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove è stato ucciso il macchinista di un treno. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumi, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Le amministrative, centrodestra verso la vittoria ad Arezzo, Lecco e Macerata, centrosinistra avanti a Chieti e Agrigento, mentre a Trani è testa a testa. I seggi si sono chiusi alle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, in forte calo l'affluenza alle urne che si è attestata intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale da una imprenditrice, la Procura di Roma ha ricevuto il fascicolo di indagine da un altro ufficio giudiziario dove la donna aveva presentato denuncia. Dunque il senatore indagato per violenza sessuale e un carabiniere per tentata violenza privata. Nel fascicolo sono agli atti le parole con cui la donna riferì di aver subito lo scorso anno abusi nello studio di Silvestro nel palazzo di San Luigi De Francesi. Dopo un anno di sofferenze e di terapia, l'imprenditrice si sarebbe decisa a presentare denuncia. Silvestro si è scusato per le parole usate dopo la prima notizia, ma ribadisce la sua estraneità ai fatti. Nonostante l'instabilità geopolitica internazionale, l'economia italiana tiene, lo sostiene l'ufficio studi di Confcommercio presentando un rapporto in vista dell'Assemblea Generale della Confederazione per mercoledì 10 giugno a Roma. Sentiamo il presidente Carlo Sangalli.
4: L'economia italiana, nonostante le tensioni internazionali, mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative. L'incertezza resta elevata, ma l'occupazione è ai massimi storici, l'inflazione di fondo è sotto il 2% e le famiglie hanno ancora una buona propensione al consumo. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
2: La vittoria nel Gran Premio di Monaco vale a Kimi Antonelli la quinta vittoria di fila. Il pilota bolognese della Mercedes allunga nel mondiale davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Prossima tappa, Barcellona.
5: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
6: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico, impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
5: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non, anzi, continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
6: Adesso, rotta su Barcellona.
5: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa, bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
6: Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eccoci qua, una nuova settimana con Italia No Limits. Intanto vedo che finisce in parità 3-3 la partita dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Un perfetto pareggio 3-3, ne parleremo, ma la trasmissione inizia con il conflitto in Iran per poi passare alle molestie al Senato e infine al risultato anche di questo secondo turno delle amministrative. Ve lo ribadisco, è confermato centrodestra 3, centrosinistra 3. Pareggio, tra poco inizio.

Allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1, e come sempre il nostro numero per intervenire in diretta 334 11 11 622. Ci tengo una volta di più a ricordare il sito internet www.giornaleradio.fm con il sondaggio del giorno, i nostri programmi e la possibilità di ascoltare, perché no, la radio anche da lì. 334 11 11 622 il numero per intervenire, perché noi apriamo questa giornata dal Medio Oriente, perché nelle ultime 24 ore il conflitto tra Israele e Iran è tornato improvvisamente ad accendersi dopo circa 60 giorni di tregua. Teheran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Secondo le autorità iraniane sono stati circa 30 i missili sparati tra la serata di ieri e questa mattina. Israele ha risposto colpendo obiettivi militari in territorio iraniano e per alcune ore il timore concreto è stato quello di una nuova escalation regionale. Una preoccupazione tutt'altro che teorica, perché non stiamo parlando soltanto di Israele e Iran. Sullo sfondo restano Hezbollah in Libano, gli Houthi nello Yemen, le milizie sciite filo-iraniane e soprattutto lo stretto di Hormuz, attraverso cui passa un quinto, lo sapete ormai, del petrolio mondiale. Basta una crisi in quell'area per produrre effetti immediati sui mercati e sulle tasche di tutti noi, e infatti i mercati hanno reagito. Il petrolio è tornato a salire sfiorando i $100 al barile, il gas europeo è balzato oltre il 5%, le principali borse europee hanno aperto in territorio negativo. Sono segnali che raccontano quanto il Medio Oriente continui a essere uno dei principali fattori di instabilità dell'economia globale. Poi però, nel giro di poche ore, è tornata la diplomazia. Donald Trump ha chiesto pubblicamente a Israele e Iran di fermarsi immediatamente e ha parlato di negoziati finali in corso. Dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu, da Israele sono arrivate aperture a una sospensione delle operazioni contro l'Iran. Da parte sua, Teheran ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, pur avvertendo che tornerà a colpire se dovessero riprendere gli attacchi sul Libano. Insomma, ancora una volta il Medio Oriente sembra trovarsi sospeso tra due scenari opposti: da una parte il rischio di una nuova guerra regionale, dall'altra la possibilità che proprio questa crisi convinca tutti gli attori coinvolti a sedersi davvero al tavolo negoziale. La domanda che vi facciamo è questa: dopo quel che è successo nelle ultime ore, la pace è più vicina o più lontana? Siamo davanti agli ultimi colpi di coda di un conflitto che sta per chiudersi, oppure a una semplice pausa prima di una nuova escalation? Ne parleremo ovviamente anche con i nostri esperti. Voi scriveteci al 334 11 11 622. La fine della guerra è più vicina o più lontana?

0: commento della Meloni al risultato delle amministrative, ne parleremo dopo, ma intanto complimenti a tutti i sindaci di ogni schieramento, c'è stato sostanzialmente un pareggio, e poi dice complimenti e auguri buon lavoro a tutti i sindaci appunto eletti nei ballottaggi di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza. Questa Giorgia Meloni è presidente del Consiglio, che scrive sui social. Saluto Youssef Olgado, collega giornalista del Domani, benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: No, non voglio certo il commento sulla Meloni, ci mancherebbe, ma voglio capire invece, perché voglio capire invece che cosa sta succedendo al conflitto tra Israele e Iran.
1: Diciamo che queste ultime ore sono molto delicate, nel senso che dopo 60 giorni di tregua, o così possiamo chiamarla, perché diciamo che oggigiorno le tregue non sono così rispettate né da una parte né dall'altra, c'è stata una ripresa delle ostilità importante, nel senso l'Iran ha attaccato Israele ieri sera, la risposta è stata molto dura, sono stati colpiti oltre 10 obiettivi, almeno quello che leggiamo delle notizie che ci provengono da lì. E questo potrebbe essere o un colpo di coda alle trattative oppure la loro ripresa, nel senso che oggi assistiamo poi al presidente iraniano

0: Fase molto delicata dove Trump che ruolo ha? Abbiamo visto un Trump, specie negli ultimi giorni, un po' sopra le righe, già lo era abitualmente, ma un po' sopra le righe, perdere la pazienza, abbandonare un'intervista televisiva, farne di ogni. Ecco, c'è la lucidità da parte di Trump per fare in modo che si arrivi a una soluzione, e quali sono i timori di Trump sul fronte interno?
1: Diciamo che l'atteggiamento di Trump degli ultimi 3-4 giorni denota che oramai ha perso il polso completamente della situazione e soprattutto non riesce, come dire, a controllare il suo alleato principale, che è il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
0: Che ha appena dichiarato la nostra battaglia non è ancora finita. L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita. Con loro. Questo l'ha detto Netanyahu.
1: A maggior ragione, infatti, quello che dicevo, che ormai ha perso il polso di situazione nella regione, e soprattutto non riesce in un certo senso a tenere a bada l'IDF e Netanyahu, che in queste ultime settimane, come abbiamo visto, c'è stata una forte escalation militare nel Libano, che è quello che poi ha portato alla reazione iraniana di ieri sera. Sono giorni che Teheran annunciava di riprendere le ostilità nel momento in cui il Libano insomma, continuava questo stato di guerra perenne che di fatto sta portando a decine di morti ogni giorno, e questo perché appunto Netanyahu non ha intenzione di concludere la guerra, e questo lo sappiamo bene, anche perché si trova davanti a un'occasione storica, se così possiamo dire, da parte sua, no? Da quello che vuole anche l'ala più estremista del suo governo interno, da Smotrich e Ben Gvir. E questo però fa sì che un atteggiamento così, come dire, aggressivo e violento da parte dell'IDF rischia di far saltare tutto il banco delle trattative, che diciamo che negli ultimi settimane sono andate molto a rilento, che però facevano a un certo punto presagire una possibilità di arrivare a un accordo tra Teheran e Washington, un accordo che finora non è mai stato trovata l'intesa sul nucleare, sul programma nucleare, che però aveva l'obiettivo primario di finire la guerra, riaprire Hormuz, quindi tranquillizzare i mercati internazionali, riprendere il flusso energetico e anche tutto lo scambio di merci, insomma il transito di merci e fertilizzanti, che è una questione molto cruciale in questo momento, che rischia di pesare molto nei prossimi mesi, no? Questo continuo blocco di Hormuz. Però appunto l'atteggiamento di Trump e di Netanyahu nel Libano ha di fatto bloccato adesso tutte le trattative. Questo significa che Trump non ha il polso della situazione, come dicevamo prima, e che in un certo senso anche lui oggi pure gli ha mandato un messaggio dicendo smettetela di farvi la guerra, e è arrivato un cessato del fuoco, come se fosse un appello disperato che lancia anche appunto a Tel Aviv in questo senso. Dall'altra parte, come dicevo, per Tel Aviv è un'occasione storica per continuare, come dire, il suo obiettivo militare, che era quello fin dall'inizio, comunque in questi 2 anni. E però questo mette in seria difficoltà Trump, perché Trump adesso a breve avrà le elezioni di midterm e molto probabilmente sarà un risultato netto schiacciante contro di lui, perché la guerra sta diventando sempre più impopolare negli Stati Uniti, non soltanto per il costo di vite umane che sta causando, ma anche per il costo economico. Siamo arrivati a oltre 30 miliardi di dollari di spesa, e diciamo questo pesa sulle tasche dei cittadini americani.
0: Youssef Olgado, il domani, e quindi c'è Netanyahu che ha la necessità anche politica per accontentare la destra, quelli alla sua destra, di andare avanti coi conflitti, e Trump che ha avallato questo conflitto ha la necessità di chiudere quanto prima la partita, e quindi vedremo chi prevarrà.
1: Anche perché anche in Israele si andrà al voto a breve, quindi diciamo che la guerra conviene a Netanyahu per il suo voto, la guerra non conviene a Trump per il suo voto, questo è poco ma chiaro. Quindi anche qui abbiamo due visioni che si scontrano tra Washington e Tel Aviv, e in questo momento è molto cruciale, però sembra che il coltello da parte del manico ce l'ha Netanyahu in questo momento, e Trump non può far altro che sperare di riuscire a convincerlo in qualche modo di fermare tutti questi i raid e riprendere i trattati.

0: possibile, diciamo che hanno due obiettivi diversi della guerra in questo momento, ma entrambi che vogliono capitalizzare al massimo a livello politico.
1: Ecco, tra l'altro, che fine hanno fatto i proclami dei primi minuti di guerra a liberare il popolo iraniano dall'oppressione, questi poveri iraniani schiacciati? Adesso frega più niente, perché negli accordi comunque ci sono solo da tamponare conseguenze di carattere economico, mi sembra di interpretare o di capire.
0: Assolutamente,
1: o
0: assolutamente, ma no, assolutamente così. Quello, diciamo, che era un po' il pretesto politico per giustificare
1: ce l'han venduta,
0: guerra
1: ce l'han venduta così, no? Paghiamo,
0: assolutamente.
1: Sì, hanno detto qualche centesimo in più la benzina, che poi non è qualche centesimo, val bene la libertà
0: e
1: dei poveri iraniani oppressi, infatti, ecco.
0: Esattamente, questa era la scusa iniziale per giustificare la guerra, che venne, tra l'altro, una scusa che veniva a valle di tutta una serie di repressioni violente, e questo nessuno lo nega, da parte del regime di Teheran nei confronti proprio dei manifestanti. Migliaia sono stati uccisi in pochissime settimane, quindi diciamo che era tutto molto un piano, come dire, mediatico chiaro all'epoca, no? Quindi liberiamo gli iraniani e facciamo questa guerra per loro. Poi ovviamente al terzo giorno si è capito che questo non era possibile, che un regime change dall'esterno, soprattutto una società iraniana molto forte culturalmente, politicamente, anche religiosamente, tutto questo dall'esterno non lo puoi cambiare. E si è visto anche in un certo senso in Venezuela, dove hai tolto Maduro, ma ci sono i suoi adesso al governo, Delcy Rodriguez. Poco è cambiato e la questione è stata alla fine messa su un accordo economico con a livello di petrolio ed energia, e Venezuela finora è stato risolto così in questa fase. L'Iran non riesce a farlo, è un paese con dei leader molto caparbi, con una leadership militare che tra l'altro è ben organizzata anche a queste evenienze, da anni sono organizzate, ed è un paese in cui se tu togli una testa ne cresce un'altra. Quindi regime change, se non viene dall'interno una forte, come dire, spinta politica e culturale, soprattutto all'interno del paese, non ce l'avrai mai. Ce l'hanno venduta soltanto i primi giorni per giustificare un intervento armato, che poi alla fine, adesso siamo a oltre 2 mesi, dal 28 febbraio a oggi, ecco, sono pure più di 2 mesi, sono quasi 4, a fine mese saranno, e non è cambiato assolutamente nulla. Quello che abbiamo, anzi, un Iran che per certi versi politicamente è rafforzato, perché la guerra ha perso di popolarità in tutto il mondo occidentale. L'Iran tra l'altro ha messo le mani su Hormuz, non soltanto bloccando le mani, ma cercando anche di governare il futuro dello stretto, no? Certo. Inserendo pedaggi, hanno fatto questa autorità, hanno settato dei pedaggi, quindi in un certo senso sarà quello anche poi una chiave, un nodo cruciale nelle trattative, perché ovviamente tutti vogliono lo stretto libero, ma diciamo che Trump ha favorito, non ha fatto altro che favorire che lo stretto finisse definitivamente nelle mani degli iraniani, che sicuramente non cederà sui pedaggi da chiedere, perché loro li considerano come una compensazione per i danni di una guerra subita. E se passa poi il messaggio, ovviamente, che questa guerra è una guerra ingiusta, i danni quelli poi continueranno a chiedergli, ovviamente, e tramite il passaggio di Hormuz è la cosa più semplice. Quindi noi ci ritroviamo a 4 mesi con una situazione che è ancora in stallo, a livello internazionale è ancora crisi, trattative sono, diciamo, a un bivio, che o c'è un colpo di coda finale e si riprendono, oppure definitivamente moriranno per altre settimane e poi si riprenderà il discorso verso metà giugno, fine giugno. Trump in estrema difficoltà, perché si va a elezione a midterm. Netanyahu, che in realtà di tutta questa situazione è quello che, come dire, ne trae più vantaggio politico e di consenso, visto che ha un ala transista molto importante, l'ultradestra molto importante nel paese, e che lui sa che senza quei voti non sarà eletto. Non sarà eletto, anche perché infatti non è un caso se settimana scorsa ha annunciato di voler, ha dato l'ordine all'IDF di occupare il 70% della striscia di Gaza. Quindi diciamo che c'è un'espansione su tutti i fronti, e Trump rimane impotente anche lì. Ricordiamo benissimo l'11 ottobre scorso la grande foto che sono fatti tutti i leader a Sharm el Sheikh col piano di pace di 20 punti. È un piano di pace che anche lì adesso sta rivelando molto fallimentare. Il Board of Peace ha le mani legate, pochi paesi fondatori hanno dato i fondi che dovevano dare, e a Gaza si continua a morire. Nelle ultime ore sono morte altre decine di persone, una cinquantina di feriti che sono giunti negli ospedali. Quindi diciamo che la situazione in Medio Oriente è completamente fuori controllo. Certo. dal punto di vista politico degli Stati Uniti.
1: Youssef, grazie davvero, grazie al collega Youssef Olgado, giornalista del Domani. Buon lavoro, Youssef. E noi torniamo tra poco, la linea alla regia, non senza dimenticare di leggere, dire il nostro numero 334 11 11 622, è quello per intervenire in diretta.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sette giorni di notizie. Due ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 17. E 33 minuti.
10: Guidare informati.
11: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 4, dove a causa di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. A Bergamo code in circonvallazione tra Curnasco e Bergamo Centro verso l'aeroporto. Circolazione piuttosto fluida a Milano, difficoltà invece in Liguria per un incidente in A10 con code da Arenzano a Pra verso Genova e ripercussioni in A26 al nodo di Voltre dopo Masone verso il mare. Code anche in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano e ripercussioni in A12 da Genova Est verso l'A7. Traffico sotto la media anche a Roma, da segnalare solo code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code per lavori sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Comunali U-Trend, 50 comuni al centro-sinistra, 40 al centro-destra. Secondo le elaborazioni di U-Trend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 un civico. Gli uscenti erano 59 di centro-sinistra, 42 di centrodestra e 17 civici. Dai, è finita con un pareggio, ma poi ne parleremo, eh? Ma adesso andiamo avanti sulla crisi in e con l'Iran.

0: Buongiorno Roberto, Sergio da Milano. Ma le guerre stanno producendo, da quando è iniziata la guerra Ucraina-Russia e Israele e via discorrendo, e guardate le borse come si sono impennate, continuano a salire, quindi indebitamento per comprare le armi, e banche che lavorano, e indebitamento per la ricostruzione, la distruzione e la ricostruzione, e quindi un circuito che è oramai oliato avanti, quindi sulla carta dicono che vogliono smettere, in realtà non vogliono assolutamente smettere, e anche gli analisti non ci capiscono di che cosa sta succedendo, perché queste borse continuano a salire nonostante il prezzo, quindi gli speculatori sulla benzina, sul petrolio, sul gasolio, sul gas, abbiamo visto, no, gli Stati Uniti quanto ci stanno guadagnando quando hanno chiuso il rubinetto la Russia.
1: E questo è il messaggio di Sergio, potete registrarli anche voi attraverso WhatsApp al 334 11 11 622. Angelo scrive: sia in Ucraina sia in Israele le votazioni è da tempo che non si svolgono e parrebbe che queste guerre non hanno più una legittimazione governativa e popolare. Da decenni poletti i conflitti medio orientali si autoalimentano, scrive quest'altro ascoltatore. Nella diplomazia si è mai rivelata risolutiva. Le varie pause di belligeranza sono talmente vetuste da essere semplicemente delle menopausa o delle andropausa. E Netanyahu che dice Teheran non avrà mai le armi nucleari, sta parlando in questi istanti il premier israeliano, e dice ancora: se non avessimo agito in tempo e con forza non saremmo qui. E naturalmente Netanyahu precisa che la lotta non è finita. Hezbollah e Iran sono più deboli, ma la lotta non è finita e ancora abbiamo fatto bene ad attaccare, tutte queste robe qui. Questo è il quadro. Per ora il fuoco è cessato, sempre Netanyahu, ma abbiamo pieno diritto all'autodifesa, sta parlando proprio in questi istanti. Andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, che sarà Piero Sansonetti, direttore dell'unità. Ho detto a Trump, sempre Netanyahu, ho detto a Trump che proteggeremo Israele. Stanno uscendo pian piano le dichiarazioni del primo ministro israeliano, che insomma rimane sulla sua. Ho detto a Trump che proteggeremo Israele. Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti. Che caos.
2: Non ti giro a capezzi più.
1: No, non capisco più niente. Cioè, capisco che hanno bisogno uno che finisca la guerra e l'altro che continui.
2: E poi c'è la guerra, che alla fine comanda sempre lei. E la guerra vuole continuare, non vuole finire mai. E quello è il problema. È necessario che alcuni statisti di grande statura pongano fine, e in questo momento non li vedo questi statisti di grande statura. Nessuno dei quattro principali statisti in gioco mi sembra di grande statura, né Putin, né Zelensky, né Trump, né Netanyahu. Giocano tutti bene con la guerra. Giocano un po' tutti meno, però ci ha giocato anche lui. Adesso poi si è pentito, mi pare, vorrebbe tornare indietro, ma è quando la metti in moto la guerra, poi dopo comanda lei da un certo momento in poi. E Trump mi pare che non riesca più a tornare indietro. E la stessa cosa succede in Europa con la guerra fra Russia e rischiamo di andare avanti anni, e che ci abitueremo. Già ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando ai morti, ormai se non ci sono almeno 200-300 morti nemmeno ci preoccupiamo, no? Diciamo, ieri c'è stata un'azione, ma piccola, 17 morti, è una cosa incredibile, anche il modo in cui noi ci stiamo abituando. E poi ci abituiamo alla crisi economica, ci abituiamo al fatto che non esiste più la libertà di commercio, e ci abituiamo perché comanda lei. Questa è la verità. Da quando è iniziata non mi sembra che l'Europa riesca a fare niente di importante. Adesso cosa hanno fatto? Questo vertice a Londra, il vertice dei tre, poi tutto grande, figurati la grande battaglia politica per capire se la Meloni ha messo o no il vertice dei tre, ma chi se ne frega, l'importante è che si faccia la pace. Non è una questione, non stiamo giocando una battaglia di politica interna e di medagliette. Io ho partecipato a un vertice, tu no, ma che è? Mica il risico. Ci stanno i morti tutti i giorni. Israele ha usato il fosforo bianco su civili, l'Iran ha ricominciato a tirare i missili. Noi stiamo giocando anche qui in Europa, sembra che stiamo giocando una partita senza senso, in cui non contano i risultati e non contano le grandi questioni, ma contano i piccoli movimenti dei piccoli leader. Ma chi se ne frega, sia in un senso che nell'altro, voglio dire, cioè, certo, sia nel prendersi i meriti sia nel fare le accuse, dice è colpa tua, ma cosa è colpa tua? Non è colpa, certo che non è colpa della Meloni, ma magari fosse colpa della Meloni, risolveremo in fretta, mandiamo via, ne mettiamo un'altra, abbiamo risolto le guerre. Non diciamo stupidaggini, no? Non è così.
1: Sono d'accordo, no. Sono d'accordo. Tu domani che celebri sulla prima pagina dell'Unità? Ma chiedo che celebri, perché insomma è andata a pari, no? Centrosinistra, centrodestra, pari, questa partita, sì. È andata a pari, sì. E quindi che celebri il pareggio, celebri il centrosinistra, celebri,
2: sì, ma do la notizia 3-3, mi pare che è finita nei capoluoghi, adesso vediamo poi, sì. quelli in Sardegna, ma che sono città più piccole, comunque mi pare che non sia una partita elettorale molto importante. Io parlerò della situazione internazionale e poi io aprirò il giornale con un articolo, un piccolo saggio in realtà, secondo me molto bello, di un giurista, di Schiavone, che racconta cosa è successo in Calabria, cosa è successo coi caporali e perché un modo sbagliato, tremendamente sbagliato di fare accoglienza provoca queste situazioni che non è che avvengono semplicemente, che sono strettamente collegate a come arrivano gli stranieri sulla nostra terra e a come vengono accolti o non accolti. E spiega Schiavone, non dipendono solo dalla clandestinità, non sono solo i clandestini gli stranieri che vengono, la parola sfruttati è una parola troppo dolce in questo caso, certo, schiavizzati nelle campagne del sud, non sono solo i clandestini, e il caporalato funziona in parte con leggi sue che riguardano anche i cittadini italiani, perché anche i cittadini italiani sono coinvolti e schiavizzati, in parte per come funzionano le leggi, ma più che le leggi, che poi magari ci sono anche, ma il meccanismo vero dell'accoglienza è come questi ragazzi vengono abbandonati e spinti e costretti in qualche modo, perché la schiavitù poi è costrizione, sono costretti perché devono comunque guadagnare dei soldi, devono comunque pagare dei debiti e non trovano nessun altro modo che accettare la schiavitù dei caporali. È un pezzo fatto,
1: ecco,
2: molto bello,
1: scusami,
2: molte informazioni.
1: Schiavone ovviamente è uno stagista, è un saggista di quelli più importanti, napoletano se non sbaglio Schiavone,
2: no lui è triestino.
1: È triestino
2: e da anni lavora solo su questo, lavora sullo studio di come, soprattutto di come avviene, perché poi noi pensiamo sempre ai barconi, questi qua per esempio, questi quattro cisi non venivano dai barconi, venivano dal nord, avevano fatto la tratta balcanica, erano arrivati a piedi a Trieste. Lui ricostruisce l'Odissea di due di questi quattro, e venivano tutti e due dal nord, non venivano coi barconi. Noi immaginiamo stavano in Calabria, erano arrivati dall'altra grande via dell'immigrazione clandestina, che è quella che si fa a piedi nei Balcani, e poi si arriva a Trieste o comunque lì in Friuli.
1: Scusami,
2: anche questo è molto interessante,
1: Piero, però noi stiamo parlando della Calabria, di quel che è successo, però mi fai dire che nei cantieri della grande e nobile Milano lavorano questi
2: no,
1: tirati su
2: certo,
1: con i camioncini?
2: Certo, esattamente
1: ogni mattina tirati su. È la stessa cosa, cioè, non
2: stessa
1: è un fenomeno
2: cosa
1: che riguarda la Calabria.
2: No. No, certo, nelle campagne è più organico, è più quasi endemico, no? Nelle campagne del sud i raccoglitori di pomodori, di fragole, di ortaggi sono quasi tutti raccolti dai caporali e pagati 2, 3, 4 euro all'ora al massimo. A Milano per fortuna forse un po' meno, però abbiamo scoperto che anche a Milano c'era una cosa molto simile, gli schiavi che costruivano il consolato americano addirittura,
1: sì,
2: il consolato
1: sì,
2: americano,
1: sì.
2: Pagati 3 euro all'ora, picchiati, fatti lavorare mentre erano malati, tenuti al lavoro per 12 ore, nella civilissima Milano, una delle più civili città d'Europa, anzi del mondo, e succedeva pure lì. Così come le tratte, gli arrivi di questi clandestini non sono solo i barconi, non ci occupiamo solo di quelli, ma arrivano a piedi nel nord Italia, attraversano.
1: Sì, sì, ce ne parla spesso, non condividi niente di lei, ma è esperta di questo triste sistema, la rotta balcanica. Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega,
2: certo,
1: ce ne parla spesso,
2: lei, cioè,
1: non sottovalutate.
2: Non di Monfalcone gli arrivano tutti dal nord, ma anche questi sì, che arrivano dal nord, per esempio questi due ragazzi uccisi erano arrivati dal nord, erano stati mandati in Sardegna, lì loro erano scappati dal campo perché l'accoglienza era in un lager più che in un luogo di accoglienza, ed avevano attraversato il mare, avevano raggiunto la Calabria, erano stati assoldati dai caporali. Pensa che odissea, quelli che si fermano a Monfalcone con i quali ha a che fare l'onorevole Cisnit, che la conosce molto bene la questione, sono forse i più fortunati, sono i più fortunati e quelli che se la cavano meglio poi alla fine, anche se anche loro creano tanti problemi, hanno tanti problemi, però forse il caporalato così duro come quello che è avvenuto in Calabria addirittura con il rogo, è una cosa spaventosa che noi forse non potevamo nemmeno immaginare che succedessero cose del genere, puniti perché protestavano, perché prendevano solo 4 euro l'ora, puniti con la pena di essere bruciati vivi in una macchina, è una cosa da non credere. Ma mica c'è bisogno di essere figli immigrati, anti-immigrati, accoglientisti, respingisti, non credo che di fronte a fatti di questo genere ci si possa dividere,
1: certo,
2: e si possa non essere tutti travolti dalla stessa emozione e dalla stessa indignazione.
1: Grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, grazie perché sei uno dei pochi che tira fuori anche il cuore, quei sentimenti che noi abbiamo in qualche modo congelato e invece a te ancora escono. È un morto, ti fa paura, ti spaventa tutto quello che è inumano, che noi invece abbiamo imparato ad assimilare, purtroppo. Grazie Piero.
2: Grazie a voi.
1: Torniamo dopo il brano.

0: allora Netanyahu che dichiara la situazione è sotto controllo, ma se attaccati risponderemo con forza. La situazione con l'Iran è sotto controllo al momento, ma se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo risponderemo con forza. L'ho dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel primo commento ufficiale dopo il lancio di missili dall'Iran iniziato ieri sera, che ha interrotto il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile scorso. L'Iran e Hezbollah hanno cercato di imporci una nuova equazione e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese, dall'Iran contro Israele e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando, ha dichiarato, citato dai media locali. E poi ancora Netanyahu che ha detto a Trump che ha diritto all'autodifesa, Israele ha tutto il diritto all'autodifesa e lo eserciteremo ogni qualvolta sarà necessario. Lo dico a voi, cari cittadini di Israele, così come lo dico nelle mie cordiali conversazioni con il mio amico presidente Trump, ha affermato il premier israeliano Netanyahu. Ma ascoltiamo i vostri vocali al numero 334 11 11 622.
1: Israele ha diritto all'autodifesa, gli altri no? Buona serata da Giovanni da Pisa.
2: Ciao Raffaele da Roma, io quello che dico è semplicemente una cosa: perché i governi non isolano Israele? Perché non vanno a isolare Israele? E che nessuno farà quadrato, come hanno fatto per la Russia, contro Israele, Israele continuerà, perché già, con tutte le sue ragioni o i suoi torti, non lo so, però si è diventato veramente pesante la cosa, è una scheggia impazzita che cavalca l'onda e usa questo capo espiatorio per portare avanti, diciamo, la sua politica di espansione, oltre che di difesa, di espansione dei territori. Cioè il progetto va ben oltre quello che noi, noi vediamo, secondo me. E nessuno pone un veto, nessuno va quadrato, nessuno dice adesso basta. Purtroppo siamo poi nelle mani di queste persone che giocano anche con l'economia, a discapito di chi lavora tutti i giorni, si alza alle 6 di mattina dal lavoro, torna a casa alle 7, 5, quello che sia, e per campare.
0: Ecco, no, guardi, caro ascoltatore, io veramente la ringrazio per il suo messaggio, che veramente era un messaggio di buon senso e ben articolato. L'unico problema è che nel registrare il messaggio WhatsApp si sentiva davvero malissimo, quindi ho dovuto interrompere la messa in onda, perché più che un piacere poi diventa un fastidio. Fate attenzione quando mandate i vostri messaggi, che sono graditi, graditissimi, lo sapete, o quando in qualche modo telefonate, fate attenzione a fare in modo di essere in una zona dove il segnale prende bene. Tra poco noi andremo anche a parlare, tra poco ci raggiunge il direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi per un focus appunto sull'Iran, poi andiamo a parlare del risultato, il pareggio di questa tornata di amministrative, ma parleremo anche delle molestie in Senato. Sapete che c'è quella persona, quella donna che accusa un importante senatore di Forza Italia. Ma intanto Minetti e Cipriani fanno causa al Fatto a Roma, chiedono 5 milioni di danni. Primo incontro per la mediazione legale fissato per il 26 giugno. È fissato per il 26 giugno il primo incontro di mediazione legale nell'ambito della causa intentata davanti al Tribunale di Roma dai legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nella nei confronti della società editoriale Il Fatto, del direttore Marco Travaglio e più di una decina di giornalisti, per quella che ritengono una violenta campagna di stampa diffamatoria sul caso della grazia all'ex consigliera regionale lombarda. 5 milioni di euro, mentre a Roma questo, però alla corte distrettuale di New York i legali di Cipriani e Minetti chiedono un risarcimento per 250 milioni di dollari contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Questa vicenda non finisce qui e, conoscendo Travaglio, non finisce davvero qui.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco sulla questione Iran, sulla complessità di questo conflitto che non accenna a fermarsi, ascolteremo il direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi. A tra poco.

0: E le borse europee chiudono negative sulle tensioni in Medio Oriente, le borse europee negative, Francoforte, Londra e Parigi chiudono in seduta, la seduta in calo a causa delle tensioni in Medio Oriente con la ripresa dell'ostilità in Iran e il prezzo del petrolio che torna a salire. Il WTI è salito a $91.74 al barile, mentre il Brent si è portato a $94.87 al barile. Francoforte ha ceduto lo 0,58, mentre Londra è riuscita a mantenere poco sotto la parità, cedendo lo 0,02%. In calo anche Parigi, che ha perso lo 0,23%. Torniamo all'incertezza, torniamo alla piena incertezza. Sentiamo un vocale.
1: Buonasera dottor Boletti, Stefano da Monza. Sa cosa mi dispiace dottore? Mi dispiace che quando si parla di Medio Oriente, della crisi di Medio Oriente, tutti, ma proprio tutti, dal primo capo politico dell'opposizione fino all'ultimo dei radioascoltatori che intervengono in questa radio, tutti quando parlano della guerra in Medio Oriente dicono Israele di qua, Netanyahu di là, Trump su, l'America giù, Israele America, America Israele, insomma esiste solo Israele brutto e cattivo e l'America brutta e cattiva, di Hezbollah, dei terroristi, di Hamas, dei missili che continuano a partire dal Libano verso tutti i giorni verso Israele. Non se ne parla, proprio sono argomenti che non vengono proprio citati, non vengono presi in considerazione. E quindi è ovvio che viene fuori un dibattito sbilanciato da una parte rispetto a quell'altra, per cui Israele diventa brutto e cattivo, l'uomo nero, lo Stato terrorista, gli altri sono angioletti, non se ne parla. Quindi a me non mi sembra un modo intelligente di affrontare la situazione. Poi ognuno la pensa come vuole, questo è il mio modesto parere. Buona serata.
0: Buonasera Roberto da Roma, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao Roberto. Ciao. Dunque, questo signore che ha chiamato adesso veramente è un sionista, vabbè, si capisce ma quello che non riesco a capire, no? È che l'Iran stava buono, anche se era un regime abbastanza non tenero, ma l'interesse di tutto quanto è prendersi tutti i territori del Libano e non solo, ma è un disegno internazionale. Guardate se Zelensky, che noi gli paghiamo le fabbriche per fare le armi che stanno vendendo agli israeliani e a tutto il mondo, noi gliele abbiamo pagate e nessuno dice nulla. Cioè, nel senso che hanno preso il 70% del territorio di Gaza, come diceva il giornalista prima, si sono presi tutti. Ieri hanno ucciso dentro una macchina un neonato, attaccano l'ONU, attaccano l'ONU, attaccano le forze di interdizione che stanno là. Cioè, questi nessuno degli israeliani e degli ebrei doppia nazionalità dicono qualcosa, è mai possibile? Cioè, stanno facendo una strage, un'epurazione per prendersi il territorio. Ma la domanda è: chi è che fermerà questo? Chi è che fermerà Netanyahu? Chi? Grazie.
0: Grazie, grazie a lei. Ascoltiamo altre voci nella piena libertà, come sapete, al 334 11 11 622.
3: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Volevo rispondere al commento che sta facendo ora Stefano da Monza. Stefano, hai ragione, si sente parlare solo di Israele e di America, non si sente parlare di missili che partono dal Libano, ma allo stesso tempo non si sente parlare di missili che partono dal Libano nemmeno dai telegiornali e dagli organi di stampa. Quindi forse c'è un motivo per cui si parla solo di Israele? Forse perché il vero problema è proprio Israele? Ma secondo me sì.
4: Buonasera Poletti, una controconsiderazione a quanto detto dall'utente poco fa riguardo la guerra in Medio Oriente. Bah, lui sottolinea tutti, ma proprio tutti, e lo dice e ribadisce, continuano a dire Israele di qua, Netanyahu. Beh, facciamoci una domanda, perché tutti, ma proprio tutti, e magari una minoranza che guarda di là. Non che i terroristi Hamas e Hezbollah non facciano di brutto quello che hanno fatto, per l'amor di Dio, ma forse da parte di chi dovrebbe far rispettare la democrazia con una certa moralità, con una certa etica, ci si aspetta qualcosa di più e invece si sta comportando da anni oramai peggio di quei terroristi. Davide da Monza.
5: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Ma tu dici che siamo ricaduti nell'incertezza, ma secondo me non ne siamo mai usciti, non siamo mai usciti da questa incertezza. Soprattutto quello che mi dà più fastidio, quello che mi fa più, mi disorienta, mi fa un po' paura, è il fatto che queste persone qua fanno quello che vogliono, come vogliono, e noi non sappiamo neanche mezza messa di quello che ci hanno in mente, purtroppo. E se ti dovessi, se io credo che nessuno di noi, se dovessi chiedere a chiunque, sa come vada a finire. E questa è una bruttissima cosa, perché vivere nell'incertezza, per 80 anni abbiamo pensato che forse questi tempi fossero passati e definitivamente sommersi, sotterrati. Invece siamo in una situazione che secondo me è ancora peggio di quella di prima, perché prima si battagliava con i fucili e con i mitra, sicuramente era una cosa sempre atroce. Adesso questi da un momento all'altro fa sparire tutto, cioè è allucinante.
0: È allucinante un po' tutto, devo dire. Tra poco il collegamento con il direttore Biacchessi.

0: E buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, che siete abituati a sentire ad altro orario, ma è bene sentirlo anche a questo. Buonasera direttore.
1: Buonasera a tutti ragazzi, fate i bravi.
0: Cerchiamo di fare i bravi nel limite del possibile, tu lo sai che insomma i limiti sono quelli.
1: C'è qualcuno in queste ore che invece il bravo non lo fa.
0: Esattamente.
1: Io mi sveglio tutte le mattine, compreso questa, e ho dovuto dare la notizia che ieri sera è ripartita la guerra, ma poi è finita. Ed è questo il punto. Io penso che ci sia, ma questo l'ho detto anche stamattina quando le cose non erano chiare così come ora, che ci sia molta confusione. Da una parte il presidente americano Donald Trump ha fretta di chiudere questo accordo con l'Iran, ma l'Iran non ci sta, ci sono alcune clausole di questo memorandum che certamente non fanno piacere a Teheran. E quindi ieri sera è ripartito il conflitto, perché devo dire che Donald Trump non riesce ormai da tempo a fermare le azioni di Netanyahu, che peraltro è in campagna elettorale, come sapete a settembre si vota e Netanyahu è sicuramente sfavorito e la guerra invece lo favorirebbe, e quindi lui contrariamente a Donald Trump vorrebbe proseguire, e infatti lo fa, lo sta facendo. Ha detto poco fa che per ora il fuoco con l'Iran è cessato ed è stata autodifesa, ma poi subito dopo, da quello che si capisce, le parole sono belliche: stiamo distruggendo e sbollando ad Israele, sarà sicuro. Quindi si va avanti, e infatti c'è un avviso di evacuazione nell'area nei pressi di Tiro in Libano di IDF. Quindi molta confusione, ma chiarezza per quanto riguarda i due personaggi. Da una parte Trump, che in calo di consensi mai visto proprio a causa della guerra, mentre invece Netanyahu in campagna elettorale a settembre si vota in Israele, maggiormente favorito da quello che si capisce nel caso che la guerra continui.
0: Senti direttore, l'impressione è che durerà ancora molto.
1: Durerà il momento in cui

0: volesse chiudere l'accordo lo fa gradualmente nel corso di alcuni mesi, dove impone, per questo lo può fare, un cessate il fuoco come ha fatto per 60 giorni. Il problema è che la parte diplomatica che è stata in azione in tutti questi mesi in realtà non ha portato a casa nulla, al di là degli annunci di Donald Trump, perché il punto centrale è che anche se si dovesse fermare il conflitto diretto tra Stati Uniti e Iran, continua invece, come abbiamo visto, il conflitto tra Iran e Israele. E direi non solo, anche perché ci sono stati stamattina, per esempio, gli auti nello Yemen che hanno lanciato missili, quindi ci sono, oltre che gli Hezbollah, quindi ci saranno ancora nel futuro quelle che Donald Trump chiama scaramucce e che io chiamo invece guerre.
1: Senti,
0: le scaramucce sono quelle che si possono realizzare nel momento in cui c'è un accordo, e quindi può darsi che dopo ancora ci siano tensioni anche molto forti sul piano militare, ma adesso non c'è un accordo, quindi c'è una volontà di memorandum da parte degli Stati Uniti e Iran, che però come abbiamo visto più volte, tutte le volte che si mettono intorno a un tavolo, alla fine questo lavoro diplomatico va a ramengo, e tutto non funziona perché, come dicevo prima, ci sono due posture diverse sul piano soprattutto essenzialmente politico. Quindi Israele andrà avanti certamente con i suoi obiettivi, Trump, se vuole, non dico vincere ma perdere in piedi il midterm, deve terminare entro novembre questa guerra.
1: Ecco, ma questo nervosismo di Trump si coglie sempre di più di ora in ora, abbandona interviste, risponde in modo sguaiato, cioè è un Trump più Trump che Trump.
0: Ma dunque Trump ha un problema grosso politico interno, perché come abbiamo visto alla Camera, quindi al Congresso, quattro repubblicani hanno votato con i democratici, e questo può accadere anche in Senato. Non è che poi le risoluzioni che sono state votate nel Congresso sono obbligatorie per Donald Trump, cioè sarebbero obbligatorie in un paese normale guidato da persone civili, e Donald Trump invece le sue guerre ci ha abituato anche nella politica interna a fregarsene abbondantemente delle regole, quelle che possiamo definire regole di regole internazionali, diritto internazionale. All'interno del suo partito, quindi dei repubblicani, c'è un malcontento enorme, e del resto il calo della popolarità, guardate, non dipende tanto da i democratici, perché i democratici non hanno votato per Trump, ma proprio per il suo elettorato. Il suo elettorato si sta staccando sempre di più dalla sua amministrazione, perché vede che su due o tre punti, non solo la guerra ma anche la questione economica, non ha portato granché la sua politica, e quindi lo hanno votato per cercare veramente di cambiare, ma questo cambiamento non c'è stato. E quindi, come avviene sempre nelle tradizioni politiche e nelle tradizioni delle amministrazioni, chi al governo è un più in difficoltà se non riesce a portare a casa dei risultati per il paese, soprattutto per il suo elettorato. Il suo elettorato lo lascia, lo abbandona.
1: Va bene.

0: In mezzo ci sono i morti che ricordavamo anche prima con Piero Sansonetti, ci sono tutti i proclami dell'inizio, liberare il popolo iraniano, eccetera, eccetera. In realtà c'è ben altro, ben altro. Senti, direttore, un commento rapido ai ballottaggi, al secondo turno delle amministrative. Mi sembra un pareggio e nulla più.
1: Ma se dovessimo contare il primo e il secondo turno, non è un pareggio, c'è una vittoria del centro-sinistra.
0: Sì,
1: se dovessimo guardare a questi sei capoluoghi, cioè Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, beh, certamente complessivamente c'è stata un'affluenza enormemente inferiore nel secondo turno, ma questa è tradizione anche delle varie elezioni, quasi 8 punti in meno sono tanti, ma questo è. Il centrodestra vince ad Arezzo, a Macerata, a Vigevano, anche con l'aiuto di Futuro Nazionale, ma nei capoluoghi al voto tra primo e secondo turno sono 10-6, 10 per il centro-sinistra e 6 per il centrodestra. Ci sono anche piccoli paesi che erano andati per esempio al centrodestra, penso a Roccaforti nel Lazio come Civita Castellana, che sono passati per esempio al centro-sinistra e viceversa. Giorgia Meloni ha detto che i ballottaggi confermano la forza del centrodestra, però diciamo questo, che è vero, il centrodestra strappa il sindaco di Lecco per esempio, che era del centro-sinistra, e lo porta nel centrodestra. Il vantaggio di Filippo Boscagli del centrodestra, quasi il 52%, ormai è incolmabile. E poi vedo anche il centrodestra che vince in Emilia Romagna, per esempio a Comacchio, a Vignola. Quindi diciamo ci sono dei segnali. D'altro canto però, per esempio, Chieti era del centrodestra e passa al centrosinistra con un candidato anche conosciuto a livello nazionale, che è Giovanni Legnini. Mentre Arezzo vince con Manducci, insomma il candidato del centrodestra che batte la sinistra in uno dei cuori anche del centro-sinistra, mentre ad Agrigento vince Sodano, ma questo era abbastanza scontato perché Sodano già nel primo turno si vedeva che era avanti. Macerata è in vantaggio il centrodestra, e quindi diciamo che certamente questo ballottaggio porta un pareggio, anche se però dobbiamo contare che le comunali si sono svolte in 2 settimane. E poi c'è da vedere la Sardegna, che è un altro test importante, anche perché la Sardegna, lo ricordo, è certo guidata dalla Todde del 5 Stelle, quindi vedremo come andrà a finire.
0: Ecco, ne parleremo tra poco con altri ospiti, tra poco parleremo anche del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che insomma sarebbe stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati per l'ipotesi di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice di 52 anni, ma ne parleremo bene tra poco. Io intanto ringrazio tantissimo il direttore Daniele Biacchessi, siete abituati
1: ciao
0: ad ascoltarlo al mattino. Grazie direttore, noi torniamo tra
1: ciao,
0: poco.
1: Ciao.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next.
2: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E non ci fermiamo, no. 334 11 11 622, un altro scandalo nei palazzi della politica, ne parliamo tra poco.

0: Buonasera Luigi da Torino. Sì, elezioni, ballottaggio, ma vogliamo parlare invece dei soldati dell'IDF che dopo aver ammazzato bambini, civili, donne e quant'altro, avete fatto lo scempio più totale, vanno a rilassarsi e noi glielo facciamo fare, glielo permettiamo, protetti dalle nostre forze dell'ordine, vanno a rilassarsi in Sardegna per farsi le vacanze, giustamente dopo aver ammazzato tanta gente e ci si stanca. Vogliamo parlarne?
1: Altro tema. Intanto noi cambiamo completamente argomento perché nelle scorse ore è esploso un caso che sta facendo discutere non solo per la gravità delle accuse, ma anche per il modo in cui si è sviluppato. Sta facendo discutere, creando dibattito pubblico istituzionale. Al centro della vicenda c'è il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nelle ultime ore è emerso che la Procura di Roma avrebbe iscritto il parlamentare nel registro degli indagati per l'ipotesi di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice di 52 anni del settore vitivinicolo. La donna sostiene che i fatti sarebbero avvenuti il 25 febbraio del 2025 all'interno di un ufficio collegato al Senato, durante quello che sarebbe stato il loro primo incontro professionale. Insieme al senatore risulta indagato anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Secondo la ricostruzione della denunciante, avrebbe cercato di convincerla a non presentare querela. Silvestro respinge ogni accusa, si dichiara totalmente estraneo ai fatti e afferma di essere pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari nelle sedi competenti. Nel frattempo hanno suscitato forti polemiche alcune dichiarazioni rilasciate dal senatore in un'intervista, quando, parlando della denunciante, aveva affermato modestamente: io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. Parole per le quali nelle ultime ore ha chiesto pubblicamente scusa, definendole sbagliate e inappropriate. La vicenda ha avuto immediate conseguenze anche sul piano istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di effettuare accertamenti interni e nelle prossime ore sono attese ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Presidenza del Senato. Naturalmente saranno la magistratura e gli organi competenti a stabilire che cosa sia realmente accaduto, e questo è un principio che vale sempre per chi denuncia e per chi è accusato. Ma intanto il caso sta già sollevando interrogativi che vanno oltre il singolo procedimento giudiziario. Quanto pesa oggi una denuncia pubblica nei confronti di un rappresentante delle istituzioni? È giusto che l'opinione pubblica si formi subito un giudizio, oppure bisogna sospendere ogni valutazione fino alla conclusione delle indagini? E ancora, un parlamentare coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe continuare a svolgere normalmente i propri incarichi, oppure per ragioni di opportunità politica e istituzionale dovrebbe fare un passo indietro fino a quando la situazione non sarà chiarita? C'è poi un altro aspetto. Un parlamentare coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe continuare a svolgere normalmente i propri incarichi, oppure per ragioni di opportunità politica e istituzionale dovrebbe fare un passo indietro fino a quando la situazione non sarà chiarita? Queste sono delle belle domande. Poi c'è un altro aspetto. Per molti osservatori le parole pronunciate dal senatore hanno aggravato la vicenda sul piano politico e mediatico. Secondo voi, quando si ricopre un ruolo istituzionale, il modo in cui si reagisce a un'accusa può diventare importante quasi quanto l'accusa stessa. Infine, negli ultimi anni abbiamo assistito a molti casi che hanno coinvolto politici, amministratori pubblici e figure di potere. Vi fidate ancora della capacità della politica di affrontare questi casi con trasparenza, oppure pensate che esista ancora una tendenza a minimizzare, difendere o proteggere chi appartiene al proprio schieramento? Scriveteci 334 11 11 622 e vogliamo capire cosa ne pensate. Presunzione di innocenza e responsabilità pubblica riescono davvero a convivere, oppure oggi una delle due finisce inevitabilmente per prevalere sull'altra? Saluto la collega giornalista Annalita Briganti. Buonasera.
2: Buonasera, ciao Roberto. È una domanda interessantissima e devo dire per la prima volta sento trattare questo tema così attuale proprio a fuoco. E ti darò una risposta sincera come sempre. Io sono totalmente favorevole al cosiddetto processo mediatico. In che senso? Che le risultanze poi legali si fanno nelle sedi opportune, su quello siamo tutti d'accordo. Tra l'altro io e te siamo super garantisti, quindi mai da noi uscirà è colpevole o innocente, a meno che non ci sia una sentenza che va richiamata e addirittura la sentenza passata in giudicato. Però è giusto che dei temi che interessano la popolazione, il caso più eclatante è Garlasco, ma in queste ore stiamo parlando di un caso che tocca la politica, tocca i luoghi del potere, ne abbiamo parlato noi anche dietro le quinte, è giusto che le persone ne possano discutere e non vedo compromesso poi lo Stato di diritto e la possibilità di difendersi. Per esempio nel caso Garlasco non è vero che l'attuale indagato non ha gli strumenti per difendersi, anzi c'è una parte dell'opinione pubblica che la pensa in un certo modo, una parte in un'altra, ed è legittimo che ne parlino. E chiudo anche con un invito alla coerenza: chi non ama poi il processo mediatico dovrebbe avere però almeno la coerenza di non alimentarlo. Cioè uno non può dire no, non si deve più parlare di Garlasco e poi magari fa una serata su Garlasco e magari per quella serata c'è anche un gettone, dico ovviamente come ipotesi. Lo trovo incoerente. Invece io sono totalmente interessata al processo mediatico, nel rispetto ovviamente di tutte le parti coinvolte e dei temi.
1: Sulla vicenda
2: forse siamo d'accordo.
1: Ma e se il senatore in questione, il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, fosse innocente?
2: Se fosse innocente lo vedremo ovviamente nelle sedi opportune, però è molto importante ricordare che i luoghi del potere, parlo in generale, no Roberto, perché ripeto, i processi si fanno altrove. Un primo dubbio che mi è venuto dalla ricostruzione che abbiamo in questo momento è anche l'uso dei luoghi del potere in generale. Cioè, uno, bisogna capire questo incontro perché si è svolto in un luogo del potere. Cioè, da donna pensare che una denuncia possa coinvolgere comunque un luogo che attiene al Senato è un qualcosa che rende ancora più grave il tema di cui stiamo parlando, che è violenza sessuale. Saprai, se non l'hai già ricordato, che c'è anche un carabiniere indagato per violenza privata perché avrebbe tentato di convincere questa donna a non denunciare. Quindi è un fatto grave da tanti punti di vista. E chiudo anche con un riferimento alla famosa frase "lui si è scusato", che però riflette purtroppo, Roberto, un equivoco sulla violenza, le violenze contro le donne.
1: Modestamente, io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale.
2: Normale, sì. Sì, ecco, quindi siamo d'accordo che è come minimo inopportuna, per non dire insopportabile. Cioè, siamo d'accordo, non è fare un processo, è
1: ma io credo che sia stata una. Io credo che sia stata una conversazione con il giornalista in cui il senatore magari poteva voler dire questa signora non rientra nel mio target. Può aver detto può aver spiegato a un giornalista, c'è un giornalista ti chiama e ti dice, no? un giornalista
2: e non lo
1: di
2: dici e non ti esprimi così,
1: ma che ne sai, cioè, ma
2: perché
1: uno
2: io
1: ti...
2: so che io per esempio conosco te,
1: perdonami, però se un
2: non
1: giornalista
2: non ci si esprime
1: chiama...
2: così su una donna,
1: sì,
2: hai capito, in generale
1: detto...
2: cioè.
1: Ma certo, ha chiesto scusa, ma nella foga di una telefonata lui può aver detto: guarda che io sono un bell'uomo, lei non è, non fa parte del mio target, e quindi come potrei in qualche modo aver commesso questo fatto come scusante?
2: No, io...
1: ci sta anche, o sbaglio? Sbaglio, dimmelo che sbaglio, dimmelo.
2: Esatto, io sto cercando di dirtelo, io lo trovo totalmente inopportuno, questo prescinde dal processo perché confonde le presunte violenze come una sorta di concorso di bellezza, di apprezzamento.
1: Cui...
2: no,
1: no,
2: non lo capisco.
1: Ma lo capisci?
2: No,
1: non capisci,
2: penso
1: il
2: che
1: momento.
2: Bisogna stare molto attenti quando si parla di donne,
1: capito,
2: cioè noi siamo nel 26,
1: scusami,
2: non nel medioevo. Allora, sai, 2000 anni fa uno può dire un uomo si lascia andare a commenti, oggi ci vuole uno sforzo, lo dico seriamente, da parte di tutti, nel senso che le violenze contro le donne in generale, in un paese in cui non si trova neanche la testa di Pamela Giannini, e sai quanto mi stia a cuore questo dramma,
1: ma cosa c'entra buttare dentro la
2: ci
1: testa
2: vuole
1: di Pamela
2: attenzione,
1: Giannini? Scusami,
2: ci vuole cautela nel parlare delle donne.
1: Cosa c'entra la testa?
2: È il contesto sociale in cui ci muoviamo, Roberto. Io non posso sentire da un
1: ma
2: uomo
1: se
2: oggi,
1: uno,
2: ma chiunque l'ha
1: ma
2: pronunciata.
1: Se uno riceve una telefonata da un giornalista di Repubblica,
2: a bruciapelo, ma certo, è chiaro.
1: Probabilmente sa che verrà sputtanato su quel giornale e su tutti adesso per un'accusa, eccetera. È chiaro che gli venga fuori di tutto, cioè non era in una sede istituzionale,
2: so,
1: era in una telefonata.
2: Io penso che quello che questa frase, che ripeto, secondo me rappresenta purtroppo uno dei tanti equivoci sulle violenze, per uscire dalla frase, un altro equivoco è il tempo, no? Che sarebbe passato tra i fatti e la denuncia. Ricordiamo che si può denunciare in ogni momento, in questo momento è in stato di fermo un cantante famosissimo francese e ci sono denunce che risalgono a 20-30 anni prima, fatti di decenni prima, cioè una donna deve essere libera di poter denunciare quando lo ritiene opportuno. Io ho visto in questo caso molto mediatico, appunto, a proposito di processi mediatici, purtroppo riemergere degli stereotipi che io inviterei a superare, mi permetto di dire, ma prescinde dalla posizione del senatore, penso di essere stata chiara, superiamo almeno questi stereotipi.
1: Ma sì, ho capito.
2: Non
1: va
2: ti
1: bene,
2: ho convinto. No,
1: però
2: no, io li supererei per entrare poi
1: senti
2: nelle sedi opportune nel merito. Cioè, io penso
1: senti
2: che nel...
1: siamo
2: non
1: d'accordo
2: è che non
1: solo
2: ci
1: siamo d'accordo solo sulla presunzione di innocenza, sul fatto che si devono
2: quello
1: celebrare
2: sempre quello
1: i
2: fino
1: processi
2: alla sentenza,
1: no, vabbè,
2: passata
1: sai,
2: in giudicato.
1: È già qualcosa, è già qualcosa essere d'accordo su queste.
2: Però da
1: paese
2: donna posso essermi
1: ma
2: sentito
1: devi,
2: offesa, dai, non è una cosa grave
1: ho
2: da
1: capito,
2: dire, perché
1: Anna
2: sennò
1: Rita
2: è una frase totalmente inopportuna, dai, non c'entra niente se io ti attraggo,
1: ma
2: la bellezza è un altro campione, no anche perché per me il contesto non lo giustifica, perché chi si lascia sfuggire certe cose, così come i commenti che in generale ho sentito, ci ha messo più di un anno per denunciare, no, da febbraio 2025, ma ripeto, in un altro paese c'è un caso che riguarda decenni fa, le denunce si fanno, una donna fa una denuncia quando si sente pronta a farla, e se noi superiamo almeno questi stereotipi che ormai dovremmo conoscere, già siamo a buon punto per accertare i fatti. Se invece noi ripartiamo sempre dal via, i fatti non li accerteremo mai, perché perderemo giorni.
1: Non me lo chiedere, perché sei già la
2: sei
1: risposta.
2: Sei furioso.
1: No,
2: però
1: furioso,
2: siamo
1: no
2: entrambi dalla parte delle donne, perché tu sei una persona che rispetta immensamente le donne. Ecco.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Quindi
1: ma
2: questo
1: scherzi,
2: va sottolineato.
1: No, meno male. No, lo so.
2: Totalmente.
1: Però ti ringrazio. Grazie Anna Rita Briganti. Buon
2: a
1: lavoro.
2: A presto. Ciao.
1: Non mi far
2: ciao
1: più arrabbiare. Ciao.
2: No, ancora di più voglio farti arrabbiare. Ciao.
1: Bene, ciao.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, prima considerazione. Ma non è per le accuse che uno si dovrebbe rimettere, è per quello che ha detto. Ed è quasi un'ammissione di colpevolezza, comunque sia. Ma la prima considerazione che io faccio, ma questo qui, io ho visto le foto su internet, ma ce l'hai specchi dentro casa? No, questa è la prima domanda. La seconda, no, non è uguale per tutti, perché appena si toccano loro si parte il garantismo, ma tutti partite col garantismo, eccetera. Io farei solo un esempio, che ormai ci hanno fatto una testa così, no? Garlasco. Adesso che è successo là, che Stasi è innocente, non c'è nessuna sentenza, niente, nessuna sentenza di colpevolezza, probabilmente è innocente. Esempio che ancora ci deve stare in via giudizio, ancora deve iniziare il processo, è l'assassino. Sì, è che si vede che da loro non si possono toccare, qualsiasi cosa fanno bisogna essere garantisti, e per il resto no, ce ne frega niente.
1: Lui è veramente un coglione, Roberto, ma le donne non riescono ancora oggi a essere libere, indipendenti e repubblicane. Ciao, Costanza.
2: Non ho capito chi fosse il coglione, boh, vabbè, forse io. Sentiamo il prossimo. Ah, va bene, va bene. E allora, no, non capivo la parola della signora, va bene, va bene. Allora, intanto i risultati delle amministrative, e ne parliamo ovviamente tra poco, volevo darvi solo qualche suggestione in più. Intanto Utrend ha incrociato i risultati delle elezioni amministrative nei 118 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al voto in questa primavera con l'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. Bene, dalle elaborazioni emerge che il centrodestra ha conquistato 25 comuni nei quali aveva prevalso il no al referendum. Al contrario, ci sono 6 comuni in cui aveva vinto il sì, ma non si è affermato il centro-sinistra. Sebbene in questa tornata i comuni sopra i 15.000 abitanti in cui il no aveva prevalso siano nettamente più numerosi rispetto a quelli in cui aveva vinto il sì, 91 contro 27, il dato evidenzia come il consenso raccolto dal no al referendum non si sia tradotto automaticamente in sostegno ai candidati, di centro-sinistra alle amministrative. E poi il fronte Vannacci che esamineremo dopo con la nostra Claudia Fusani e gli altri esperti. Avvigevano il 41% degli elettori del candidato di Vannacci vota per quello di Forza Italia. Alle amministrative avvigevano il candidato di Futuro Nazionale Fulvio Suvilla aveva preso il 14% al primo turno, restando fuori dal ballottaggio. Secondo l'analisi dei flussi elettorali a cura di Utrend, oltre la metà dei suoi elettori del primo turno, il 52%, ha scelto di non tornare alle urne al secondo turno. Tra chi invece ha votato al ballottaggio, la maggioranza si è orientata verso Paolo Previde Massara. Il 41% degli elettori di Suvilla, quindi di Vannacci, ha scelto infatti il candidato di Forza Italia, poi risultato eletto, mentre solo il 7% ha votato per Rossella Buratti, candidata del campo largo. E l'altro candidato del centrodestra, Riccardo Ghia, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, aveva ottenuto il 21% al primo turno, restando comunque fuori dal ballottaggio. I flussi mostrano che in questo caso l'81% dei suoi elettori ha votato Previde Massara al secondo turno, mentre il 4% ha scelto la candidata del campo largo, il 15% si è astenuto. Questo Vannacci, ma di questo ed altro parleremo tra poco. È il momento di dare la linea al GR delle 19 e noi tra una decina di minuti riprendiamo la nostra Italia No Limits.
3: Giornale radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati all'ascolto di Giornale Radio. I titoli: Israele ferma per ora i raid, ma risponderemo a ogni attacco dell'Iran o di Hezbollah, lo ha annunciato Netanyahu, e anche i Pasdaran fermano i lanci di missili su Israele. Tre città capoluogo al centro-sinistra, tre al centro-destra, è l'esito dei ballottaggi alle amministrative. Il Papa in Spagna incontra le vittime dei preti pedofili, la promessa di Leone XIV per un impegno riparatorio della Chiesa. L'Italia rende onore al sacrificio dei marinai, così Mattarella per l'anniversario della Marina, e poi dal Capo dello Stato la preoccupazione per la tenuta delle organizzazioni internazionali. Tennis, al via la stagione sull'erba, controlli medici per Sinner, il numero uno al mondo, tornerà a Wimbledon.
7: Giornale Radio News.
8: Trovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il campo largo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata ennesima tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran.
9: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
8: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi a largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
10: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
8: A proposito di anniversari, compie 40 anni il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle Camere di Commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese.
11: 40 anni che hanno trasformato le imprese italiane sono quelli trascorsi a partire dal 1986, quando nasceva anche il Centro Studi Tagliacarne, riferimento dell'informazione economica del sistema camerale. Ma in che modo sono cambiate? Risponde Alessandro Rinaldi, vice direttore generale del Centro Studi Tagliacarne.
12: Se guardiamo le dimensioni sembrerebbe di no, perché il 95% delle nostre imprese sono microimprese, lo sono oggi come lo erano allora. In realtà invece c'è stato un grande cambiamento, questo lo vediamo dalle forme giuridiche. Negli anni 80 avevamo un 90% di ditte individuali e c'erano 50.000 società di capitale, una cifra quasi irrisoria. Oggi il peso delle ditte individuali è diventato del 55%, ma soprattutto le società di capitale sono diventate 1,5 milioni.
11: Di che cosa si occupavano le imprese allora e a che cosa si dedicano oggi?
12: Anni 80, gli anni dei distretti industriali, della piccola e media impresa, delle specializzazioni produttive, con una presenza manifatturiera del 20%, una presenza del commercio quasi la metà, 45%. Oggi i dati del registro delle imprese ci dicono di un manifatturiero che pesa meno del 10%, di un commercio che pesa circa il 25%. Cosa è cresciuto? È cresciuto il settore terziario che guarda la tecnologia, del turismo, della consulenza professionale, dei servizi avanzati alle imprese.
8: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon.
13: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritti alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP, però il romano ha in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
14: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
13: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: E allora eccoci qua a commentare il risultato delle amministrative, sempre con voi e sempre con i nostri esperti.

E allora nella nostra puntata 185 adesso veniamo alle amministrative, perché i ballottaggi amministrativi che si sono conclusi nelle scorse ore alle 15 consegnano un risultato che ciascuno sta leggendo come ogni volta, manco a dirlo, a modo proprio. Il centrodestra parla di conferma, il centrosinistra parla di rilancio, ma se guardiamo i numeri emerge soprattutto un'altra parola: equilibrio. Si votava in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti e in molte delle città chiamate al voto non si è verificata quella spallata politica che alcuni si aspettavano. Nessuna ondata, nessun terremoto elettorale, nessun vincitore assoluto, piuttosto un sostanziale pareggio che lascia aperte molte domande sullo stato di salute dei due schieramenti. E c'è un dato che colpisce più di tutti: l'affluenza. Nei ballottaggi la partecipazione è ulteriormente diminuita rispetto al primo turno, confermando una tendenza che accompagna ormai quasi tutte le consultazioni amministrative. A Vigevano, ad esempio, l'affluenza è passata dal 52% del primo turno al 45,5% del ballottaggio, con oltre la metà degli elettori che ha scelto di non recarsi alle urne. Tra i risultati più osservati c'è proprio quello di Vigevano, uno dei comuni più importanti chiamati al voto in Lombardia, con oltre 60.000 abitanti. Qui il candidato sostenuto da Forza Italia, Paolo Previde Massara, ha ribaltato il risultato del primo turno e si è imposto con il 57,3% dei voti contro il 42,7% della candidata di centrosinistra Rossella Buratti. Un distacco di quasi 15 punti percentuali che ha immediatamente assunto un significato politico nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, Roberto Vannacci aveva invitato i propri sostenitori ad annullare la scheda o a lasciarla bianca, una scelta che ha provocato tensioni all'interno dello stesso centrodestra. Il segretario regionale lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte, ha commentato il risultato con parole molto dure. Vannacci chiedeva di boicottare Forza Italia, ma i suoi elettori hanno boicottato lui. Ma Vigevano non è l'unico dato significativo della serata elettorale. In Lombardia il centrodestra rivendica anche la conquista di Somma Lombardo, comune storicamente amministrato dal centrosinistra. Qui Silvio Pezzotta ha vinto con il 51,46% contro il 48,54% dello sfidante Stefano Aliprandini, con uno scarto di appena 179 voti. Un risultato che Forza Italia considera particolarmente significativo in una provincia contendibile come quella di Varese. Più in generale, il centrodestra sottolinea di aver mantenuto Vigevano e di aver conquistato Somma Lombardo, oltre ad aver ottenuto risultati positivi in altri comuni lombardi come Lecco e Viadana. Dall'altra parte, però, il centrosinistra evidenzia la conquista di Agrigento, strappata al centrodestra, e la conferma di amministrazioni importanti come Trani e Chieti. In Puglia il Campolargo rivendica inoltre le vittorie a Molfetta e a San Vito dei Normanni, sostenendo che l'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche continui a essere competitiva nei territori. Nessuno però sembra essere riuscito a prevalere davvero sull'altro, e allora vi chiediamo: da questi ballottaggi esce rafforzato il governo Meloni oppure esce rafforzata l'opposizione? La vittoria di Vigevano rappresenta davvero una sconfitta politica per Vannacci oppure si tratta soltanto di una dinamica locale che viene letta in chiave nazionale? Ancora, quando un leader invita all'astensione, alla scheda bianca o alla scheda nulla, compie una scelta politica legittima oppure finisce inevitabilmente per favorire gli avversari? Ma soprattutto, il dato più importante non è forse quello dell'astensione? Se quasi un elettore su due
decide di non votare neppure per scegliere il sindaco della propria città, il problema riguarda chi vince e chi perde, oppure riguarda il rapporto sempre più fragile tra cittadini e politica? Scrivete, mandate un messaggio o un vocale al 334 11 11 622.

0: queste elezioni viene solo fuori il nulla cosmico della politica italiana, tutto lì.
1: Da cosa viene fuori da queste elezioni, Claudia Fusali, l'altra voce quotidiano nazionale? Ben ritrovata, Claudia.
2: Buonasera a tutti. Ma senti, allora cerco di darti qualche numero cercando di essere.

0: dunque ne perde due. Chi è che cresce? Crescono i candidati civici di centro, che da 17 diventano 28. E questo è un dato. Io capisco che i tuoi ascoltatori dicono il nulla cosmico, però invece no. Degli indizi, certo, l'affluenza, abbiamo visto il ballottaggio, è crollata ancora, già non era stata bassa, un 5% o meno al primo turno, quindi in questo sì, c'è una disaffezione che si conferma. Però il dato politico emerge, ed emerge soprattutto in una città, che è Vigevano.
1: Chiaro,
0: se vuoi ti dico
1: mannaggia.
0: Perché.
1: Sì.
0: Non lo so, cioè, no, nel senso perché lì, sapete, il centrodestra era andato diviso, perché la Forza Italia era voluta andare da sola, c'era di mezzo Vannacci, l'alleanza con Vannacci, la Lega Fratelli d'Italia e noi moderati, cioè Lupi, i centristi, sono andati insieme. Al ballottaggio ci sono andati il candidato di Forza Italia, che è diventato sindaco, ha vinto, contro il centro-sinistra. Vannacci aveva scatenato, detto di ogni di più. Forza Italia ha dimostrato oggi, per carità, 60.000 abitanti, che sono quelli di questa città, non è che possono essere non possono indicare una strada rispetto a 60 milioni di cittadini italiani. Però sono un indizio importante, perché in questa lista di Forza Italia c'erano anche dei centristi. Allora, andando al panorama generale, con tutto il fermento che stiamo vedendo, soprattutto a destra, ma anche a sinistra, a destra perché Vannacci è un problema. Vannacci ha urne aperte in questi giorni, sabato e domenica. Cosa ha fatto? Ha convocato una reunion a Viareggio, che è la sua città, e ha messo sul palco quattro nuovi parlamentari che sono passati con lui. Il gruppo alla Camera ormai conta 8 persone.
1: Sì.
0: Ecco, come dire, un atto scorretto, perché innanzitutto fai campagna acquisti fra quelli che erano i tuoi alleati fino a 2 mesi fa, e però continui a dire a questi qui: oh, ma mi volete nel vostro perimetro di maggio? Insomma, è un po' confusa la situazione. Io però mi aspetto che a breve succeda qualcosa nel centrodestra, perché dalla Lega mi aspetto qualcosa. Mercoledì, domani l'altro, ci sarà un federale.
1: Salvini ha detto riorganizzazione partito, lavori in corso. Che può fare la Lega? Che può fare Salvini?
0: Ecco, bravo. Può fare. Allora, voi sapete che c'è sul tavolo questa proposta di Zaia, ha chiarito una volta per tutte che lui resta nella Lega. Sai che se l'ha detto, i contatti, sì, con Marina Berlusconi. No, lui resta nella Lega, però lui ha un'idea molto chiara di Lega, che non è quella di Salvini. E quindi il progetto di Zaia è quello di una Lega confederata, cioè una parte nord e poi gli altri, un po' come è successo in Germania con la CDU, no? Salvini non è d'accordo, perché capisce perfettamente che perderebbe potere in questo modo. Però io penso che sarà l'unico modo per ridare competitività alla Lega, altrimenti la Lega viene risucchiata da questo fenomeno Vannacci, che secondo me è un fenomeno, come dire, che sarà assorbito in fretta, perché sto vedendo chi va in quel gruppo, insomma, diciamo che mi astengo da dare giudizi, non sono nessuno per dargli, ma non è che c'è proprio la crema della crema, ecco. È sempre crema.
1: No, beh,
0: ma
1: perché,
0: non è,
1: scusami, perché non sei nessuno per dargli? È chiaro,
0: no, per carità,
1: che stai parlando,
0: mi aspetto già,
1: scusa,
0: che qualcuno che ti ascolta,
1: no,
0: dice: ma chi è quella per dargli giudizi? Che,
1: no, scusami, è una cronista parlamentare, è
0: esatto,
1: esperta.
0: Sì, ma
1: gli unici giudizi che puoi dare riguardano la caratura, la qualità, le doti,
0: cioè,
1: dei parlamentari.
0: Quando un partito si forma su una serie di parlamentari che cambiano casacca perché sanno che non saranno ricandidati, perché questo è il tema, il mio giudizio non è di grande valore rispetto a questo persone.
1: Però ascoltami, gli servono per evitare alcuni, credo, le firme, un bel po' di cose.
0: Certo.

0: Certo.
1: A Vannacci servono per questo, loro si illudono di avere un posto al caldo, fra un po' sono finiti i posti, cioè.
0: Sì, penso anch'io di sì. Comunque, insomma, quel dato che ti ho dato inizialmente su quanti comuni al centro-sinistra e questo aumento, quanti al centro-destra, quindi il centro-sinistra ne perde 9, il centro-destra ne perde 2, da 42 passa a 40 e il centro-sinistra da 59 passa a 50, ma c'è questo aumento dei civici che proprio collegandomi a Vigevano, secondo me qualcosa ci sta dicendo. Insomma, io non credo che l'Italia sia un partito di estremisti, né di destra né di sinistra. E quindi,
1: okay, quindi un segnale dal centro era per quello che Lupi gongolava sulle agenzie, eccetera. Però,
0: ma Lupi però sì, gongola, però Lupi ha perso sto giro perché è rimasto attaccato fortemente alla destra-destra, no? È stato Forza Italia che si è sganciata stavolta, bisogna riconoscerlo, bisogna essere corretti. Forza Italia ha avuto il coraggio di sganciarsi e ha vinto. A Vigevano, non in Italia, però è un dato importante secondo me.
1: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale. A che pezzo stai lavorando per domani?
0: Esattamente questo, un pezzo Vigevano, ma anche un pezzo su Meloni, Europa, la polemica assente, presente. Allora lei oggi ha rilanciato con una video call con i paesi europei sulla competitività, però capisci bene Roberto che la competitività è certamente una cosa importante, ma non si può restare fuori, l'Italia non può restare fuori dai luoghi dove si cerca di fare diplomazia, di usare il soft power, di mandare messaggi. L'incontro che c'è stato a Londra domenica sera era un incontro importante che ha mandato un messaggio molto chiaro a Putin e noi non c'eravamo. E lei oggi risponde con questa video call, per carità, ripeto, la competitività è importante, ma ora è più importante essere arbitri o comunque giocatori nel campo in cui si decidono le partite importanti, che sono la fine dei conflitti, perché se il nuovo ordine mondiale quale sarà, con quali equilibri, la centralità dell'Europa e la tutela, scusami, delle democrazie, che saranno anche avranno un sacco di difetti, ma sono sempre la cosa migliore che ci abbiamo.
1: Grazie Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale. Voi
0: grazie,
1: che potete sempre, grazie, che potete sempre scrivere e mandare i vostri messaggi al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. La situazione è più difficile al momento in A14, dove a causa di un camion in fiamme è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova verso Bologna. Per questo motivo si sono formate code per circa 7 km in uscita obbligatoria a Roseto provenendo da Taranto. In A4 per lavori code tra Rovato e Ponte Olio verso Torino. Più avanti, sempre in A4, nella stessa direzione, code per un incidente tra Milano Est e Cormano. Per un incidente code anche sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo Milanese verso Como. In Liguria per un incidente circa 6 km di code tra Recco e Rapallo verso Rosignano. In Toscana code per un incidente in A11 tra Capannori e Lucca Ovest verso Pisa Nord. Traffico ancora piuttosto fluido a Roma al netto delle solite code in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code per lavori inoltre sull'asse mediano tra Arzano e Sant'Antimo in ambo i sensi. Più a sud grossi problemi in A2 per un incidente, ci sono lunghe code da Fisciano a Fratte verso Salerno e da Fratte a Baronissi verso Fisciano, code anche in A3 tra Fratte e Salerno Centro nelle due direzioni. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Elezioni, ballottaggi, Meloni in forma oppure no? Secondo voi? 334 11 11 622, tra poco vi ascoltiamo.

0: E buonasera a Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, ben ritrovata.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Allora Castelli, queste elezioni che suggestioni le danno?
1: Beh, e queste amministrative potrei dire anche sono terminate, ora guardiamo agli appuntamenti successivi. Sud Chiama Nord è molto contento del risultato che ha ottenuto in tutta la Sicilia e abbiamo fatto un 20% medio su tutta la Sicilia dove ci siamo presentati, quindi siamo molto contenti di poter iniziare il percorso per le regionali con questo risultato. Abbiamo riconfermato con una percentuale che è cresciuta ancora di più rispetto ai 5 anni precedenti la città di Messina, abbiamo conquistato la città di Barcellona e in tanti altri posti percentuali importanti che ci rendono orgogliosi di un lavoro capillare che continuiamo a fare sui territori con i nostri sindaci.
0: Ecco, a chi mangiate i voti con Sud Chiama Nord?
1: Ottima domanda, credo a nessuno, nel senso che siamo tipicamente differenti in quanto intanto una forza politica civica che nasce dal basso e oggi nel panorama diciamo più ampio non ce n'è nessuno e soprattutto non mangiamo elettorato agli altri perché la nostra è una politica che non è ideologica, è post-ideologica e interviene con gli strumenti amministrativi, spesso inventandosi delle soluzioni che mettendole a terra risolvono problemi concreti nella gestione delle partecipate pubbliche, nella gestione dei servizi sociali, insomma in quei gangli come la gestione dell'acqua, delle case pubbliche popolari che spesso diventano un problema per la collettività.
0: Un qualche esempio pratico per cui poi avete questo successo, lei parlava di un 20% in Sicilia che è tantissimo per un movimento Sud Chiama Nord che viene dal basso e che ha come suo biglietto da visita, come sue credenziali, l'amministrazione pratica dei suoi sindaci eletti.
1: Beh, potrei appunto nel citare Messina, citare il grande lavoro su alcune partecipate, per esempio sui servizi sociali siamo riusciti a internalizzare in una partecipata che oggi è un fiore all'occhiello, che è da esempio a tutte le città metropolitane e i grandi comuni, i dipendenti. Questo ci permette di dare servizi in maniera molto più capillare e puntuale. Potrei parlare della società pubblica dei trasporti che quando nel 2018 abbiamo cominciato a gestire era in default, oggi invece permette un abbonamento annuale sulla città di Messina a 50 euro con oltre 45 tratte che ha rivoluzionato tutto. Ma potrei parlare anche di Taormina, una città che quando siamo entrati in amministrazione con Catena De Luca sindaco era in dissesto, un dissesto che abbiamo chiuso in 8 mesi, che è sicuramente una città che oggi sta manifestando ancora di più le capacità di un gioiello italiano, è una piccola Sicilia, noi diciamo spesso, Catena De Luca così la denomina, dove siamo riusciti a rimettere dei servizi che ancora di più spingono le grandi catene, i grandi investitori, i grandi fondi internazionali della finanza a investire in una città come Taormina.
0: Senta Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, è chiaro che però poi occorre guardare da una parte o dall'altra, c'è un campo largo, c'è il centrodestra, insomma da qualche parte bisogna stringere accordi per poi governare.
1: Certo, infatti noi su questo nel 2022 con la legge elettorale attuale abbiamo portato in Parlamento 2 seggi attraverso gli uninominali, una alla Camera e l'altra al Senato, quindi questo è sicuramente un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire per essere presenti in Parlamento e fare la nostra parte, ma anche sulle regionali questo è un ragionamento ovviamente aperto. Io credo che purtroppo il centrosinistra in questa fase abbia serie difficoltà a identificare un'identità. Sicuramente quello che abbiamo detto anche nei mesi precedenti è stato che questa volta in regione siciliana non andremo da soli, ma essendo così determinanti costruiremo insieme a chi lo ritiene un percorso fatto di realtà e di interventi concreti e profondi che la Sicilia non solo si merita, ma che può assolutamente andare a proporre ai propri cittadini. Siamo convinti che insomma questo è il percorso che faremo. Ripeto, credo che insomma, ci siamo quasi oramai, anche perché la primavera del 2027 è vicina, quindi io sono fiduciosa che si possa fare un ottimo lavoro. Ovviamente noi ci proponiamo come federatori di chi vuole davvero risolvere con questo modello, quindi un modello da amministratori, da sindaci di Sicilia, noi lo definiamo, una regione che è bellissima, che ha ancora tantissime potenzialità da poter esprimere e dei, diciamo, anche problemi atavici invece da risolvere, che però si possono risolvere solo se hai le mani pulite, non sei legato a certi condizionamenti e sei libero e forte, come ci piace dire.
0: Grazie a Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, buon lavoro, ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: E noi torniamo subito dopo il brano.

0: Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice, che si tratti di ammettere troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica di questo governo o i risultati delle amministrative. Il tentativo è sempre lo stesso: capovolgere la realtà. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Buonasera al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri e Difesa.
1: Buonasera.
0: Bentornato. Qua siamo alla calcolatrice.
1: Ma io sono anche responsabile enti locali di Forza Italia, quindi mi occupo
0: ma
1: delle
0: le dico tutte,
1: parlo...
0: Ma se le dico no, ma... tutti i suoi incarichi, io sto qua fino
1: io sono
0: alle 23.
1: Allora, quindi rispondo come responsabile enti locali. Noi siamo contenti perché oggi si sono confermati dei risultati positivi. Arezzo era una città importante, attesa alla prova. Poi abbiamo vinto a Lecco, dove c'era il centro-sinistra precedentemente. Abbiamo preso altri comuni vari, Somma Lombarda, Cavare Tirreni, San Giovanni Rotondo, che erano governati dalla sinistra. Siccome dopo il referendum sembrava che fosse finita l'era del centrodestra, che la sinistra avrebbe vinto qualsiasi cosa, ovunque, con grande, come posso dire, abbondanza, invece oggi abbiamo visto come da nord a sud, poi c'era stata al primo turno la conferma di Venezia, quindi insomma diciamo siamo... Quindi siamo assolutamente soddisfatti del risultato. Poi personalmente ho seguito molto alcune situazioni, Arezzo, Lecco, per cui centrodestra c'è, poi la sinistra pure ha confermato alcuni risultati, però non c'è nessuno sfondamento della sinistra. Ricorderai che al primo turno c'è stato il risultato di Venezia, che era quello più atteso, certo. Dice che Venezia mandava a caso la Meloni, vincemmo addirittura al primo turno con un candidato nuovo, un ex assessore di 38 anni, 40 anni, insomma anche meno di 40, però già sperimentato, per cui noi andiamo avanti. Non bisogna mai considerare, come dire, risolti tutti i problemi. Le politiche dell'anno prossimo saranno un impegnativo banco di prova, ma chi si proclama vincitore anzitempo generalmente perde. Noi non ci proclamiamo vincitori anzitempo, ma faremo la nostra parte. Anche oggi abbiamo avuto tante piccole e grandi soddisfazioni sui vari territori. Dove è andata meno bene lavoreremo per recuperare consenso, c'è qualche cosa da verificare in Sicilia, però per il resto diciamo che c'è un'ottima presenza del centrodestra e quindi credo che quelli che avevano già annunciato il nuovo governo di sinistra, come dicesse la Meloni l'altra volta, anche oggi insomma non gli è andata bene, siamo ancora qua. E quindi
0: beh, insomma, diciamo che si stavano già spartendo i ministeri in preda
1: sì,
0: a quell'euforia che fa tanto male alla sinistra.
1: Già la patrimoniale, chi la vuole sulla casa, chi la vuole sui risparmi, perché dicono prima i grandi ricchi, ma poi si estende ai ceti medi, a chi ha la casa, chi ha quattro soldi messi sul conto corrente in banco investiti, e l'Italia è un popolo di risparmiatori, è un popolo che vede l'80% delle famiglie proprietaria della casa, e quindi se si comincia con la logica della patrimoniale si sa da dove si parte e non si sa dove si arriva, e quindi forse gli italiani hanno capito, quindi noi con umiltà pezzo dopo pezzo, purtroppo tra una guerra e l'altra che speriamo si placino, perché poi fanno aumentare i prezzi delle materie prime, c'è preoccupazione del prezzo della benzina, insomma non è che noi siamo così rilassati. Sappiamo che molte cose dipendono da noi, altre possono dipendere anche da noi, ma non del tutto da noi. Penso ai grandi conflitti, a quello che sta accadendo ancora in Medio Oriente, dall'Iran al Libano. Però noi andiamo avanti per la nostra strada e continueremo con provvedimenti per combattere la droga, per attuare il piano casa. C'è molto in Parlamento, non c'è solo la legge elettorale come loro fanno credere. Quello è un tema, però ci sono tanti provvedimenti che riguardano politiche sociali, politiche economiche, politiche in difesa della famiglia, della vita e della casa.
0: Senatore Gasparri, non ha citato Vannacci nella sua analisi.
1: Ma Vannacci, io non faccio la pubblicità a Vannacci. Lui aveva detto che a Vigevano tutti volevano votare contro di noi, ha vinto un candidato scelto da Forza Italia. Nessuno si è apparentato con noi, né a sinistra, né anche alcuni amici del centrodestra, non tutti, e poi alla fine c'è stato anche Vannacci che ha fatto un appello per non votare il nostro candidato, che ha vinto, quindi pure Vannacci è presente, vuole crescere, sia calmo, insomma, a volte sembra che parli da Presidente del Consiglio, quindi noi non vogliamo il male di nessuno, il centrodestra c'è,
0: no,
1: lui ha lanciato degli anatemi, già stiamo agli anatemi, cioè mannaggia, già sta al governo e lancia gli anatemi, quindi va bene.
0: Va bene, perché io so che quando lei ignora è peggio, e quindi le ho chiesto per questo. È meglio ignorare. Grazie, senatore Gasparri. Grazie. Buona serata, buon lavoro. E allora, naturalmente, anche voi al 334 11 11 622 siete i benvenuti, potete registrare i vostri messaggi adesso e mandarmeli, così io li trasmetto a Italian No Limits.

0: E allora siamo verso gli ultimi minuti di questa nostra lunga serata, come ogni giorno dalle 17 alle 20 con Italia No Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo partiti dall'Iran con un conflitto che tutt'altro vicino dal finire. Siamo andati in Senato per l'accusa di molestie sessuali, abbiamo analizzato per tutta la serata quello che è il sostanziale pareggio con cui si chiude questa tornata delle amministrative. Se leggeste come sto leggendo io le agenzie di stampa in questi minuti, vedreste il centrosinistra e il centrodestra che stanno litigando su chi ha vinto di più, su cosa hanno detto gli elettori, uno spettacolo truce che credo continuerà per un paio di giorni in tutti i talk show. Sta di fatto nulla di eclatante, un pareggio, e Trump che parla, 5 paesi della regione mi hanno chiesto di parlare con Netanyahu per fermare gli attacchi. Il presidente americano Donald Trump ha riferito di aver fatto pressione sul premier Benjamin Netanyahu affinché sospendesse gli attacchi contro l'Iran su richiesta di 5 paesi della regione coinvolti negli sforzi di mediazione tra Washington e Teheran. Secondo quanto raccontato da Trump all'emittente israeliana Channel 12, lo stesso Iran aveva comunicato per primo che non avrebbe più sferrato attacchi contro Israele e avrebbe chiesto agli Stati Uniti di esortare Israele a interrompere i propri attacchi. Ho chiamato Bibi e l'ho convinto a smettere, ha affermato Trump. Questa vicenda, come sapete, è tutt'altro che chiusa. Intanto Israele aveva approvato, si apprende in questi minuti proprio da Channel 12, Israele aveva approvato piani per un attacco di larga scala contro l'Iran prima che Donald Trump lo annullasse. Questo insomma è la sintesi della giornata. Io ringrazio chi collabora a questo programma con passione e abnegazione, quindi il nostro regista Lorenzo Cappadone, sempre presente per tutte le puntate che finora ho realizzato, il nostro redattore Matteo Respinti, e ringrazio ancora di più voi. Vi ricordo che i programmi di Giornale Radio non finiscono qui. Tra pochi istanti il timone delle 20 con Francesco Massardo, quindi per non saperne leggere né scrivere, per non sbagliare, per non perdere l'occasione di informarvi, non cambiate stazione radio e restate sempre su Giornale Radio. Per scoprire tutti i programmi, il nostro sito www.giornaleradio.fm. Io vi do un grande abbraccio e vi aspetto domani sera, come sempre, dalle 17 alle 20 per una nuova puntata di Italia No Limits. Buona serata a tutti.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. E veniamo al Medio Oriente. Tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Oggi telefonata, ennesima, tra Trump e Netanyahu, con il presidente americano alla ricerca di un'intesa definitiva con l'Iran. Marco Mancini.
3: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita. Lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
2: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi a largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Nel pomeriggio Leone XIV ha incontrato in forma privata a Madrid 6 vittime di abusi da parte di sacerdoti spagnoli. Ciascuno dei presenti ha offerto al Papa alcune proposte per rendere più efficace la risposta della Chiesa a casi così drammatici, mentre il Pontefice ha assicurato il suo impegno perché le proposte ricevute siano un fondamento per ulteriori sforzi di tutela da parte della Chiesa. Stamane il Papa aveva parlato al Parlamento spagnolo criticando il riarmo e chiedendo alla politica un rinnovamento morale. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
4: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
2: Dopo quella sulla Terra Rossa, che si è conclusa con la vittoria di Zverev al Roland Garros, inizia la stagione tennistica sull'erba. Sinner, alle prese con accertamenti programmati dopo il malore accusato a Parigi, tornerà direttamente per Wimbledon. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Stoccarda, Zertogenbosch, Queens, Halle, Mallorca ed Eastbourne. Si apre oggi la stagione tennistica sull'erba, ben 6 tornei prima del più grande, quello di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio. Ottimo inizio quello di Bellucci, unico azzurro in campo oggi in Germania, 2-1 contro lo spagnolo Davidovic, Fochina e ottavi raggiunti. 0 gli italiani in Olanda, mentre ad Halle sono iscritte alle qualificazioni sia Sonego che proprio Bellucci. Oltre ai 2 anche Cobolli, ieri sconfitto a Roland Garros da Zverev. Dopo l'ingresso nella top 10 del ranking ATP però, il romano è in testa un unico obiettivo, le finals di Torino.
6: L'obiettivo è quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci, so che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane e con tanto tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci.
5: Intanto, dopo il malore accusato a Parigi, proseguono gli accertamenti per Jannik Sinner presso il San Raffaele di Milano. Il numero uno al mondo mercoledì riprenderà ad allenarsi e tornerà in campo direttamente a Wimbledon, a un anno dalla vittoria del trofeo.
2: Ed è tutto, buona serata.
0: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle venti con Francesco Massardo.
7: Eccoci qua, una buona serata, 20.07 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, questo è il timone delle 20 e allora siamo pronti a ripartire, un'altra settimana da trascorrere insieme fino alle 21 per concludere la diretta sulle frequenze di Giornale Radio e proiettarci sui grandi temi del domani. Un caro saluto a Lorenzo Cappadone che è qui con me in regia in una giornata che si divide su due grandi tematiche, una internazionale e una nazionale. Ci occuperemo di entrambe. Da un lato la scazzottata, potremmo definirla così, tra Iran e Israele nella notte italiana, poi oggi la giornata è stata trascorsa nell'accertarsi che gli attacchi fossero finiti. Sembra insomma che la ramanzina di un Donald Trump, sulla cui autorità internazionale a questo punto qualche dubbio andrebbe sollevato, è riuscita comunque a evitare che il conflitto riesplodesse tra i due paesi che da un po' di tempo insomma non si attaccavano a vicenda. Ha cominciato l'Iran e poi Israele ha comunque risposto, nonostante gli inviti di Donald Trump, che continua a dire che però il negoziato è molto vicino, e noi, come dire, ve lo riportiamo, ma ormai la fiducia è quella che è. Poi dicevamo un altro grande tema, che è quello invece dei ballottaggi, che di cui abbiamo, diciamo, i risultati ormai praticamente confermati per il voto italiano in tanti capoluoghi di provincia. Un sostanziale pareggio 3-3 nei capoluoghi in questione, e ovviamente a maggior ragione il centrodestra e il centrosinistra rivendicano rispettivamente la vittoria. La realtà appunto è che, se proprio vogliamo prendere un messaggio, siamo in una situazione di estremo equilibrio. Da nord a sud il paese è indeciso se scegliere il centrodestra o scegliere il centrosinistra, e questo rende, se non altro, la prossima campagna elettorale, che di fatto è già iniziata, particolarmente tesa e forse non priva di colpi di scena. C'è ovviamente tanto altro, c'è, tanto per dire, una visita a suo modo storica di Xi Jinping in Corea del Nord. Cercheremo di riassumere il tutto in questa puntata, ma siamo pronti anche a ripartire con la musica, e allora ripartiamo dal primo pezzo di oggi. Arrivano i Jet su Giornale Radio, ci ascoltiamo il nostro primo pezzo che si chiama Hurry Hurry e poi rientriamo in diretta. Rimanete con noi, tantissimo di cui parlare al timone.

0: E allora, eccoci qua pronti a ripartire 20:12 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora oggi apriamo con lo scenario interno, poi torneremo sull'internazionale. Intanto ci sono i ballottaggi delle amministrative. Il centrodestra ha vinto in 3 capoluoghi su 6 che andavano al ballottaggio, Arezzo, Lecco e Macerata, e di conseguenza il centrosinistra ha vinto negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Ci collegheremo con un paio di questi capoluoghi nel corso della puntata. Difficile, come dire, trarre delle conclusioni nettissime. Il centrosinistra passa da 8 uscenti a 10 eletti, il centrodestra passa da 5 a 6, insomma i veri sconfitti forse sono i sindaci civici o espressi da altri partiti, diciamo, che non si riconoscono nelle coalizioni, che calano da 5 a 2. Il dato invece forse più interessante è che l'affluenza definitiva per il secondo turno è stata al 52,07%, è un dato molto basso, in ribasso anche rispetto a quelli passati, e forse il segnale, lo si dice sempre, di una certa sfiducia nella politica, certo non aiutata da alcune uscite come quella del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto peraltro nel suo studio, e che quando aveva preso la notizia l'aveva presa sul ridere dicendo insomma io sono anche un bell'uomo, quindi assolutamente non è possibile, anzi, come dire, ci sarebbe la coda per avere, probabilmente questo intendeva, rapporti con il suddetto. Beh, ha cambiato, diciamo, un po' tenore delle battute oggi chiedendo scusa, ma non gli è bastato per evitare l'apertura di un fascicolo, di un'indagine. Ci riassume il tema abbastanza spinoso, di certo non lusinghiero, il nostro Michele Ceci nella sua copertina.
1: Buonasera Francesco, potrebbe sembrare quasi un cartone animato il senatore e il carabiniere se la vicenda in essere non fosse terribilmente seria. Il caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, è finito anche sul tavolo della Procura di Roma, e con lui, implicato nella vicenda, è anche un ignoto Antonio P., militare e, a quanto si apprende, carabiniere, che avrebbe scortato nello studio di Silvestro un'imprenditrice 52enne del settore vitivinicolo, che ha denunciato di aver subito violenze sessuali. Dopodiché arriva la parte quasi comica della tragedia, e cioè la conversazione del senatore con Concita Sannino di Repubblica. Denunci pure, poi ci divertiamo, ha sostenuto Silvestro in un colloquio telefonico con la giornalista a proposito del triste episodio, smentendo le accuse a suo carico. Parole di cui lo stesso senatore si è poi dovuto scusare, senza però poter controbattere alle accuse rivoltegli dalla signora, con cui avrebbe tenuto un comportamento inaspettato per una persona equilibrata e appartenente alle istituzioni. Nel corso dell'incontro, che il senatore avrebbe desiderato con il pretesto di rifornire la cantina della sua villa di Capri, sarebbero uscite frasi come «il vino mi eccita» e anche un tentativo di paralizzare fisicamente la commerciale. Nella sera dello stesso giorno arriva sul suo WhatsApp un messaggio con le coordinate di un hotel, alle quali la vittima non ha mai risposto. Nei giorni scorsi Silvestro ha tentato di rilanciare parlando di presunte promesse della signora di andare a cena con lui, cosa poi smentita. E le frasi pronunciate dal senatore di Forza Italia nell'intervista con Concita Sannino non depongono proprio a suo favore. «Io onestamente sono un bel ragazzo, la signora è una signora normale». La denuncia arriva un anno dopo i fatti, che risalirebbero al 25 febbraio 2025, nello studio del Palazzo di San Luigi dei Francesi, dove Silvestro ha il suo ufficio. Alle avvisaglie di una tempesta mediatica, che non è escluso diventi poi anche giudiziaria, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato un'inchiesta interna al Senato allo scopo di approfondire, a partire dalla giornata di domani, in cui dovrebbe svolgersi la riunione con i questori di Palazzo Madama. A te la linea, Francesco.
0: E grazie, insomma, Michele Ceci. Ci piacerebbe poter dire che lo scenario internazionale è molto più serio, ma in realtà non è del tutto corretto. Tra poco ce ne occupiamo, ripartiamo intanto dalla musica, poi apriamo anche ovviamente i microfoni ai nostri ospiti. Andiamo adesso ad ascoltare un pezzo di Olivia Rodrigo che ricorda molto la traduzione di un pezzo di Battiato. Questo pezzo si chiama The Cure, e poi rientriamo in diretta.

Allora rientriamo in diretta su Giornale Radio. Allora, tante notizie internazionali da commentare. Partiamo però anche dal primo viaggio all'estero.

varie obiezioni sull'atomica nordcoreana e così Kim avrà di fatto un lasciapassare verso lo sdoganamento del programma nucleare per il quale il paese cuscinetto di fatto tra la Cina e 28.500 soldati americani di stanza oltre a sud del 38° parallelo è sotto sanzioni ONU da 20 anni. Infatti, prima di partire, Xi Jinping ha promesso sostegno incrollabile alla causa socialista della Repubblica Popolare di Corea ed è stato poco fa accolto in pompa magna nel confinante e alleato regno dei Kim fino a qualche tempo fa. Insomma, quella della denuclearizzazione della penisola coreana era una delle tematiche diciamo più importanti legate a queste visite. Oggi si cambia decisamente direzione, quindi è un viaggio sicuramente importante, ve ne parleremo chiaramente anche poi nella giornata di domani, se mai emergerà insomma qualcosa da due paesi che non fanno proprio della trasparenza, ecco, il loro punto di forza. Bisogna andare ovviamente anche sul conflitto. Siamo reduci da quello che potrebbe sembrare un temporale estivo oppure una scazzottata da bar, per l'appunto, tra Iran e Israele, che se le sono date, hanno tornato a colpirsi rispettivamente, poi hanno interrotto il tutto, con la sensazione però che l'equilibrio sia davvero fragile, anche più fragile di quello che abbiamo commentato finora. Situazione che resta evidentemente precaria dopo l'intervento del presidente americano Donald Trump, che ha chiesto a Iran e Israele di smetterla sostanzialmente, lo ha scritto anche sui suoi social. Quando è stata comunicata la sospensione degli attacchi, il comando interforze iraniano ha minacciato una risposta ancora più intensa e decisa qualora Israele non cessi a sua volta gli attacchi sia contro l'Iran sia contro il sud del Libano. Nel tardo pomeriggio il governo israeliano ha confermato però che anche Israele interromperà gli attacchi all'Iran, ma non quelli sul Libano, che sono all'origine dell'escalation. Quindi, come potete capire, siamo tutt'altro che vicini a una fase che potremmo dire rosea o di de-escalation. L'Iran domenica sera aveva lanciato missili contro Israele, ricapitolando, presentando l'attacco come una ritorsione proprio contro i recenti bombardamenti di Israele in Libano nella notte. Quindi Israele ha risposto e si è andati avanti così a colpi di droni e missili per tutta la mattina. I bombardamenti rappresentano l'escalation più significativa della guerra in corso in Medio Oriente dall'accordo per il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti di inizio aprile. Rischiano così di aggravare ulteriormente la situazione. E poi Donald Trump, sulla cui credibilità internazionale bisognerà aprire evidentemente un tema, ha invitato entrambe le parti a smettere immediatamente di attaccarsi. Poi parla al telefono con il primo ministro Netanyahu. Funzionari israeliani riferiscono al New York Times che Netanyahu ha consentito a interrompere gli attacchi su richiesta di Trump, ma sul Libano invece non prende impegni, come se queste guerre fossero gli impegni che bisogna prendere per il fine settimana. E poi nel pomeriggio, nel primo discorso dopo gli attacchi, Netanyahu ha detto che non considera finita la guerra, nel caso non ce ne fossimo già resi conto. Accusa l'Iran di voler stabilire un precedente attaccando Israele come ritorsione per la situazione in Libano e dicendo che questa equiparazione è insostenibile, inaccettabile, dice Netanyahu. Anche il suo ministro della difesa Israel Katz ha chiarito che Israele continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. E quindi insomma possiamo aspettarci che succeda di tutto nelle prossime ore. Sappiamo anche che il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, figura subalterna alla leadership militare del regime, ha detto che l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né il tavolo dei negoziati, su cui non ci sono progressi. Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, più influente di lui in realtà, ha fatto un post su X molto ambiguo in cui ha scritto che la risposta dell'Iran resterà la stessa se continueranno gli attacchi in Libano, con una retorica diciamo piuttosto minacciosa, analoga a quella usata dal comando interforze iraniano. Per quanto riguarda, infine per concludere, gli attacchi in sé, i sistemi di difesa aerea israeliani hanno intercettato la maggior parte dei missili lanciati dall'Iran secondo quanto riporta l'equivalente diciamo israeliano della nostra Croce Rossa, gli attacchi iraniani non hanno causato morti né feriti. L'esercito israeliano invece sostiene

0: l'immagine di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, compreso un impianto petrolchimico a Mashhad, uno dei porti più importanti del paese, impianto che serve anche per la produzione di missili balistici. E dunque, insomma, questi sono un po' i temi evidentemente internazionali. Poi nella seconda parte della trasmissione apriamo la pagina interna, ovviamente dominata dai ballottaggi. Saprete già dei risultati, vi ho già accennato, insomma, che è un pareggio pieno di gol, diciamo così, un 3-3 tra centrodestra e centrosinistra per quanto riguarda quantomeno i capoluoghi di provincia. I dati andrebbero poi analizzati, diciamo, rispetto a quanti comuni hanno perso o vinto le due coalizioni, però insomma per decretare il vincitore bisognerebbe andare ai calci di rigore ed evidentemente invece all'italiana facciamo che hanno vinto tutti, ma sentiremo alcuni degli scenari forse più incerti. Alcuni voti, alcune vittorie sono arrivate veramente per una manciata di voti, si trattava anche spesso di comuni non particolarmente popolosi, quindi forse la grande lezione è che non c'è nessuna lezione, però vi racconteremo collegandoci direttamente dai territori. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco, però pausa brevissima, rimanete con noi qui al Timone delle 20.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, locali rovesci sulle Alpi, meglio altrove. Nella mattinata di domani aumenterà la nuvolosità su gran parte del nord-ovest, ma con piogge davvero sporadiche e solo sui rilievi più settentrionali. Poco nuvoloso altrove, in giornata classica instabilità sulle Alpi con possibili temporali in particolare tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, più soleggiato verso le pianure e al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 31 su Giornale Radio, ancora ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo, la regia di Lorenzo Cappadone. Si va avanti insieme fino alle 21 per concludere questa serata e questa giornata dedicata all'informazione su queste frequenze. Dobbiamo prenderci, prima di andare sul commento alle comunali e ai ballottaggi, qualche minuto per parlare di violenza di genere e di scandali sessuali. Già le vicende del poco fortunato onorevole Silvestro di Forza Italia ve le abbiamo in qualche modo accennate. C'è però una notizia che sta facendo il giro del mondo, ma soprattutto dell'Inghilterra, perché diverse donne hanno accusato il notissimo imprenditore gallese David Sullivan di aver sfruttato la propria posizione di potere per costringerle a fare sesso con lui o per chiedere loro prestazioni sessuali. Parliamo di un 77enne che è noto soprattutto per essere stato a lungo il presidente della famosa squadra di calcio inglese del West Ham, ma era stato anche il proprietario di tabloid come il Daily Sport o il Sunday Sport, quindi è una figura molto nota nel Regno Unito. Aveva anche costruito una fortuna da oltre 1 miliardo di sterline nel settore del porno, grazie a un giro di sexy shop, riviste pornografiche, film erotici, insomma, film, niente di male, solo che poi pare che usufruisse delle sue posizioni di potere per replicarlo dal vivo. Insomma, un'inchiesta congiunta del quotidiano britannico Times e del programma Panorama di BBC, pubblicata oggi, sta facendo appunto il giro del mondo e alcune donne insomma hanno rilasciato interviste che mettono molto in difficoltà Sullivan, i cui avvocati ritengono comunque poco plausibili, ha negato ogni accusa. E c'è purtroppo anche una notizia di tutt'altro genere, ma neppure tanto, che arriva, una sorta di breaking news dall'Italia invece. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, in Erasmus a Milano, avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, al termine di una serata in una discoteca in via Corelli, siamo nella periferia a est del capoluogo lombardo. La procura di Milano e la squadra mobile della polizia stanno indagando per arrivare ora a identificare gli aggressori. Si tratterebbe di 4-5 persone che avrebbero abusato della giovane fuori dal locale e poi ancora in un'auto. La ragazza, dopo le violenze, accompagnata da un'amica, è andata in ospedale. Gli abusi sono dunque stati già accertati e poi si è recata in questura a denunciare. Quindi insomma ci avviciniamo, siamo già all'interno di un mese in cui si parla molto di diritti, anche di diritti di genere, delle cosiddette minoranze, ma la cronaca ci dice che i diritti vanno tutelati e difesi ogni giorno in qualche modo. Tra poco il nostro punto torna a essere prettamente politico e andiamo a parlare dei ballottaggi. Intanto andiamo a riesumare un grandissimo pezzo di Amy Winehouse su Giornale Radio. Questa è Rehab.

0: E allora eccoci ancora insieme, ancora in diretta 20:38 qui su Giornale Radio. E allora ripartiamo dal dato politico di oggi, che però è molto difficile da trarre, intanto perché qualcuno potrebbe contestare nel merito il fatto che, sebbene circa 6 milioni di cittadini fossero chiamati in queste due settimane, diciamo, a esprimersi tra centrodestra e centrosinistra, sia di per sé un dato, però sappiamo che il voto locale segue spesso altri pattern, diciamo, rispetto a quello nazionale. Ad ogni modo è ulteriormente difficile, anche perché sostanzialmente è finita in parità. Tra primo e secondo turno il centrosinistra ha vinto in 10 capoluoghi, mentre il centrodestra ha vinto in 6 capoluoghi, quindi in realtà è un pareggio per modo di dire. È stato invece un pareggio vero quello di oggi nei ballottaggi, che appunto vedono Agrigento, Chieti e Trani andare al centro-sinistra, Macerata, Lecco e Arezzo andare al centro-destra. E allora, visto che forse non è saggio trarre grandi conclusioni a livello nazionale, penso che possa essere invece cosa utile andare sul locale, sul regionale, capire cosa rappresenta questo voto, questo ballottaggio. Cominciamo quindi da Chieti. È in collegamento con noi Alberto Mutignani, giornalista del quotidiano abruzzese Il Centro. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Ciao, buonasera, grazie a voi.
0: E allora, insomma, Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti, è una figura comunque, diciamo, abbastanza nota anche a livello nazionale, ex vicepresidente del CSM, che ha vinto con un voto abbastanza risicato. D'altronde eravamo al ballottaggio, 52,27%, il suo avversario Cristiano Sicari, sostenuto anche, insomma, da una sorta di coalizione ampia, come accadeva per il centro-sinistra, si ferma al 47,73%. Si tratta di un voto che a livello locale che cosa rappresenta? Era atteso, era un testa a testa che è stato abbastanza serrato fino alla fine in realtà?
1: No, allora è un risultato che a livello locale è importante, perché per la prima volta nella storia della città il centrosinistra viene riconfermato. Quindi l'amministrazione uscente è un'amministrazione di centrosinistra, l'amministrazione che viene confermata è una guida, diciamo, da campo largo, che nel caso teatino ha funzionato, anche perché si è trovata contro un centrodestra al primo turno diviso e che ha molto tardato a trovare poi la sua unione naturale con la Lega, che correva da sola con Colantonio. Quindi sicuramente questo ha giocato a favore di Legnini, oltre al fatto che c'è stato un gruppo molto coeso che non ha mai lasciato intravedere possibili fratture interne, cosa che magari potremmo vedere, ipotizzo, adesso con la formazione della giunta. Però finora il gruppo di Legnini è arrivato molto compatto.
0: Ecco, è chiaro che, lo dicevo in apertura, non è sempre particolarmente intelligente, ecco, cercare di trarre delle morali nazionali da voti locali. Poi, insomma, sono capoluoghi anche di provincia, ma non di regione. Resta anche un dato sull'affluenza, non so se vuoi commentarlo, insomma, non forse è particolarmente lusinghiero.
1: Diciamo che è un po' il discorso che è solito delle elezioni: c'è un calo fisiologico dell'affluenza al ballottaggio, è normale che sia così. In questo caso parliamo di un calo di quasi il 10%, 10 punti rispetto al primo turno, quindi sì, sicuramente un risultato non lusinghiero, però era prevedibile, diciamo, nella logica del ballottaggio.
0: Ci puoi aiutare, come dire, visto che poi ci collegheremo anche con altri capoluoghi che sono andati al voto, a ricostruire anche gli equilibri regionali a questo punto? Sappiamo che, insomma, per i partiti, per alcuni partiti in particolare, lavorare sul territorio è però sì una palestra utile poi per raccogliere sensazioni a livello nazionale. In questo momento Chieti si aggiunge a una situazione abruzzese più nel suo complesso che sorride più a chi? Sono, insomma, voti che possono essere anche molto diversi.
1: È una regione a guida centrodestra. Il partito che guida la regione, con Marco Marsiglio e Fratelli d'Italia, che correva con Cristiano Sicari, che di fatto è un civico, però in realtà ha ricevuto la benedizione anche di Giorgia Meloni, quindi con Fratelli d'Italia, Certo, si può leggere a questo punto come una sconfitta del partito che governa la regione storicamente insomma, di posizioni di destra, una regione vicina al conservatorismo, alla tradizione. Chieti stessa è una città storicamente di centrodestra, è una città vicina alle posizioni del conservatorismo, della tradizione, molto lontana da, invece dal progressismo, dal movimento civico, però è chiaro che qui sul locale conta poi il gruppo, quindi se tu ti presenti con un gruppo disunito, anche se hai il traino del presidente della regione, se il gruppo è disunito e l'elettore i conti in tasca evidentemente poi se li fa.
0: Chiaro, chiaro, questo per avere anche una, come dire, una cifra maggiore rispetto all'ultimo commento. Sono arrivate anche, come dire, poi le dichiarazioni, e nulla di particolarmente sorprendente. Il candidato Sicari appunto ha fatto i complimenti al suo avversario, ha detto però non è arrivato insomma quel 60% che alcuni sostenevano. Questo è spiegato da quello che ci dicevi prima, il fatto che c'è stata poca compattezza nel centrodestra. Magari un messaggio questo al nazionale è arrivato, uniti si vince, insomma.
1: Sì, diciamo che in un momento in cui sul nazionale si discute della leadership del campo largo, questo può essere un messaggio di ottimismo, però diciamo la verità, il punto principale è che il ballottaggio si è giocato moltissimo anche sulla partecipazione diretta del presidente della regione contro il candidato di centrosinistra. C'è stato un grande protagonismo di Marsiglio nell'ultima parte di questa campagna elettorale, quindi forse è frettoloso dire che questa è anche una sconfitta di quel tipo di leadership. Le reazioni sono le reazioni classiche, canoniche, che si fanno i complimenti al vincitore, però è certo, ovviamente ammettere la sconfitta a 360 gradi è complesso. Quando c'è stata la sconfitta che poi portò dal ballottaggio del centrodestra, si è detto ma non hanno vinto al primo turno, adesso la risposta è ma non hanno vinto con un grande distacco, però la vittoria c'è stata.
0: Eh sì, questo è, insomma, e ringrazio molto Alberto Mutignani del Centro per essere stato con noi questa
1: grazie
0: sera. Grazie ancora, una buona serata. A proposito di saper ammettere le sconfitte elettorali, in realtà, insomma, non tutti, ecco, ne hanno mostrato grandi abilità negli ultimi anni. Ad esempio Donald Trump, ne approfitto, ecco, per collegarci con Antonella Caruso, editorialista di Limes ed ex direttrice dell'ufficio ONU per l'area Medio Oriente e Nord Africa, che con cui spesso apriamo la pagina internazionale per fare un flash però su quanto vi raccontavo poco fa. Insomma, è un Donald Trump che fatica a tenere i buoi nel recinto, diciamo così, se vogliamo chiamare buoi, con tutto rispetto per i buoi, Netanyahu e il regime iraniano. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
2: Grazie.
0: Ecco, è stata una giornata difficile da commentare, nel senso che è una nottata in cui si è davvero temuto che fosse ricominciata la vera guerra, poi sembrerebbe una calma che però è un po' quella, come dire, che sta tra un temporale e l'altro, visto che siamo in estate.
2: Esattamente, ma comunque è vero che fa fatica a tenere i buoi nel recinto, però alla fine li tiene comunque, pensando che sta estorcendo qualcosa di molto importante agli iraniani. Ma siccome gli israeliani non sono presenti nel negoziato e non si fidano, perché sanno che il presidente ha voglia di finire questa guerra in fretta, anche perché vediamo gli effetti devastanti che continuano ad esserci di questa guerra, è ovvio che quindi gli israeliani premono perché qualcosa, almeno da parte loro, la ottengono. Se si guarda molto alla stampa israeliana di questi giorni, non è soltanto il governo Netanyahu ad incitare comunque al proseguo della guerra, è veramente Israele, la popolazione israeliana, che ritiene comunque che questo Iran, questa minaccia esistenziale alla loro società e al loro Stato, sia una volta per tutta messa a tacere. Quindi i mezzi risultati che probabilmente produrrà questo negoziato Stati Uniti-Israele non piace, Stati Uniti-Iran, scusa, non piace ad Israele. Ed ecco quindi le reazioni, comunque questo scambio, questa necessità di provare da parte israeliana che c'è comunque indipendenza dal processo decisionale americano, quando in realtà questa indipendenza non c'è. Trump lo dice a chiare lettere: sono io che ho tutte le carte in mano, voi non avete niente, ed ha ragione, perché senza gli Stati Uniti d'America la guerra contro l'Iran, che così tanto ha voluto Israele, non ci sarebbe stata. Il problema vero è che comunque anche da parte iraniana c'è bisogno di portare qualcosa a casa e sì. Noi non sappiamo i termini di questo negoziato, ma si suppone che ci sia qualcosa anche legato al Libano, e in Libano è un po' lì la parte molto complessa. Da un lato
0: è un po' il cuore della questione, perché Israele comunque ha detto ascoltiamo Trump sul fermare gli attacchi all'Iran, ma il Libano è tutta un'altra questione. L'Iran invece dice è proprio la stessa questione.
2: Esattamente, abbiamo queste due posizioni che sono profondamente diverse. Da un lato abbiamo quella tradizionale israeliana che ritiene che mai se si deve comunque fare i conti con i paesi della regione, li si fa uno ad uno, quindi non assieme. E quindi la necessità di sganciare il conflitto libanese o comunque le tensioni con il Libano dalla guerra contro l'Iran. E invece l'Iran, che si fa paradino appunto dell'asse della resistenza, che è dopo comunque i due massicci attacchi americano israeliani contro di sé, ha deciso basta, cioè nel senso che se c'è da muovere questo asse della resistenza lo si fa in modo più coordinato, più coerente, più strategico. Ed infatti non è un caso che nel sostenere comunque Hezbollah e quindi nel mostrare i denti per dire agli americani, soprattutto agli israeliani, non si tocca, paventa la possibilità che ci siano sia le milizie irachene sia gli Houthi in Yemen a poter intervenire ancora una volta. Però apro una parentesi che secondo me è molto importante per chiunque come noi analizziamo questa parte di mondo così tanto in subbuglio e purtroppo anche con tanto sangue di innocenti che si sparge inutilmente. Ricordiamoli infatti sempre, il problema vero è che anche se nel negoziato con gli a Washington tra Israele e Libano c'è stato in ogni caso dopo questo quarto round la possibilità addirittura di pensare proattivamente ad una soluzione nel sud del Libano senza Hezbollah, il problema è che senza Hezbollah il negoziato non va. Cioè nel senso che si rischia, e questo lo sa bene Berri, che è il presidente del Parlamento sciita, anche se di una fazione diversa di Hezbollah, lo sa bene perché sa che se comunque si risolve soltanto la parte di Beirut nel negoziato, quindi se cessa il bombardamento israeliano contro Beirut in cambio della cessazione del bombardamento di Hezbollah nel nord del Libano, non risolve il problema del sud del Libano.
0: Certo.
2: Esattamente, il sud del Libano rimane profondamente un'area massacrata, quasi come, non dico come Gaza, ma comunque si prepara ad esserlo in quel senso, con villaggi che vengono evacuati e rasi al suolo, con oltre 1 milione di libanesi che è comunque disperso. Quindi di fatto abbiamo una situazione in sud del Libano che sembrerebbe prevedere un'occupazione più a lungo termine di Israele, dopo anche
0: piano,
2: la presa del castello di Beaufort. Quindi abbiamo
0: pure troppo nascosto diciamo questo piano, peraltro da Netanyahu, che rende, come dire, lo scenario estremamente complesso perché non riusciamo a slegarlo da quello iraniano. Ringrazio molto Antonella Caruso per essere stata con noi questa sera. Grazie ancora. Tra poco chiudiamo ritornando in questo ping pong, diciamo, sul regionale, sui voti, ma anche su un momento di cultura e letteratura. Intanto ci ascoltiamo Alex Warren con Jelly Roll, questa è Bloodline.

0: Allora, eccoci ancora insieme, pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. Allora, dagli scenari internazionali alle regioni, comuni, i capoluoghi di provincia che oggi si sono espressi, eravamo a Chieti poco fa, andiamo adesso a Trani, in realtà per parlare poi di un bel appuntamento culturale. Peraltro, insomma, preparatevi perché nell'estate vi porteremo un po' in giro per l'Italia con la presentazione di tanti eventi. Però già che siamo a Trani, e da qui viene il nostro prossimo ospite, andiamo anche su un altro dei comuni che andavano al ballottaggio. È con noi Gianni De Iulis, docente di filosofia e anche speaker radiofonico proprio di Trani, che insomma ha seguito evidentemente anche l'elezione. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Le chiedo insomma anche un commento, approfitto insomma delle voci dal territorio che sono sempre preziose, anche perché lo scenario di Trani ha visto il centro-sinistra vincere con lo scarto più meno ampio, diciamo, rispetto agli altri comuni, capoluoghi quantomeno. Marco Galiano è il nuovo sindaco con il 51,14%, è stata un'elezione insomma direi piuttosto tesa.
1: Sì, è stata una vittoria proprio al photo finish, diciamo, quasi 500 voti di scarto fra le due coalizioni. Marco Galiano era capo di una coalizione di centrosinistra che ha sconfitto il suo competitor Angelo Guariello, a capo di una coalizione di centrodestra. È stata una campagna elettorale piuttosto tesa, alla fine è stato riconfermato al governo della città il centrosinistra, che viene appunto, questa è la terza, è la terza vittoria consecutiva, sì. Per cui insomma Trani si avvia altri 5 anni di centrosinistra.
0: Eh sì, quindi un voto che non cambia un equilibrio sul lungo termine, però ci è andato piuttosto vicino, quindi il modo migliore credo per riappacificarsi con le grandi tensioni che suscita una campagna elettorale su due turni è quella di dedicarsi alla poesia, perché in realtà abbiamo il piacere di presentare un concorso nazionale di poesia, peraltro la sua prima edizione, quindi insomma immagino la motivazione sia importante. Si chiama Oasi, verrà proprio organizzato a Trani, città peraltro bellissima, e insomma in qualche modo oggi lei la rappresenta. Da dove nasce a questo punto il desiderio di cimentarsi, di chiamare a Trani poeti da tutta Italia, perché mi sembra di capire non c'è nessun limite geografico all'iscrizione?
1: Sì, addirittura abbiamo esagerato, l'ambito europeo. Sì, poi noi insomma abbiamo creato un'associazione culturale, il Calamaio, insieme ai altri compagni di avventura, che sono Antonio Notar Pietro e Giuseppe L'Aurora. Abbiamo creato quindi questa associazione e abbiamo deciso, insomma, fra le nostre attività anche quella di indire un concorso poetico, quindi di poesie, che abbiamo chiamato non a caso l'Oasi. Cioè, in un periodo storico particolarmente travagliato, ecco, riteniamo che oggi la poesia possa rappresentare una vera e propria oasi.
0: Ecco, se poi ci vuole anche dire insomma come si può partecipare, ad esempio abbiamo in regia Lorenzo Cappadone, che secondo me è un poeta in divenire, potrebbe partecipare. In realtà è anche credo un'occasione, non lo so, e questo gliel'ho detto a bruciapelo, non se l'aspettava. Credo insomma possa essere l'occasione anche per fare quello che si dice promozione territoriale, in questo caso insomma poi non, al di là dell'aspetto agonistico, diciamo, che comunque vuole la sua parte, è davvero una grande occasione per mettere insieme la letteratura, la cultura, il territorio, l'ambiente.
1: È vero, verissimo, e anzi la ringrazio per questa opportunità. Si può partecipare innanzitutto vedere il regolamento che si trova sul sito giannideiulis.it/ilcalamaio. Ecco, andare a questo sito, là si vede il regolamento e c'è anche, diciamo, un form di partecipazione. Possono partecipare sostanzialmente maggiorenni con una poesia inedita, e che possono inviare insieme ovviamente al form di partecipazione, inviarla a una mail, ilcalamaioaps@gmail.com. Ripeto, ilcalamaioaps@gmail.com. È possibile quindi partecipare, ci sono 5 premi, anche premi in denaro. Coloro che i primi due che si piazzano saranno poi ospitati gratuitamente da noi a Trani, e parteciperanno a una grande convention in cui appunto li premieremo e faremo una grande festa, proprio nel senso della poesia. Una poesia, il principio è quello, una poesia che esca finalmente dai salotti, dai convegni e che diventi finalmente una pratica condivisa.
0: Eh sì, una poesia che possa viaggiare come quelle, insomma, di Petrarca, che poi viaggiavano di bocca in bocca, come lui diceva. E allora ci fa molto piacere. Da genovese aggiungo che la partecipazione è gratuita, questo è un particolare, insomma, che magari può interessare ancora di più. Grazie davvero al professor Gianni De Iulis per essere stato con noi.
1: Grazie
0: ancora,
1: grazie,
0: ricordo. La prima edizione del concorso nazionale di poesia L'Oasi, insomma, c'è già il clima estivo, purtroppo anche da un punto di vista delle temperature, quindi è l'occasione per fare un po' di racconti dal territorio. È stata una puntata che è andata molto in questa direzione, ma che ahimè temo sia giunta proprio alla conclusione. Allora vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21, con il nostro Timone. Ringrazio Michele Ceci in redazione, ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e ringrazio soprattutto tutti voi che ogni settimana, ogni giorno scegliete Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo è tutto, passate una buona serata, noi ci sentiamo domani.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con la cronaca. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente, mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. La coppia Cipriani-Minetti passa al contrattacco e raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto e alla RAI per il danno alle imprese, reclamando 250 milioni di dollari, e per il danno reputazionale. In totale le due cause a New York e a Roma ammontano 220 milioni di euro. Il Fatto ha pubblicato le chat con la testa che al quotidiano aveva parlato di festini nel ranch della coppia, versione poi ritrattata in una dichiarazione giurata da un notaio. Nicola Minetti, condannata a 2 anni e 10 mesi per il caso Ruby e 1 anno e 1 mese per la Rimborsopoli lombarda, ha ricevuto il provvedimento di clemenza per le gravi condizioni di salute del figlio adottivo. Dall'estero, il fuoco incrociato tra Iran ed Israele è al momento sospeso in attesa di un pieno ritorno della diplomazia dopo la rottura della tregua dell'8 aprile scorso. Decisivo è stato l'intervento di Donald Trump, che in mattinata ha avuto un nuovo colloquio telefonico con Netanyahu. Nell'accordo, stando a quanto emerso, però non è compreso il Libano. I media di Beirut riportano che l'IDF in queste ore ha ripreso a bombardare alcuni villaggi nel sud del paese. E siamo al calcio. Dopo la grande paura per il collasso durante l'amichevole con l'Ucraina, sono arrivate buone notizie dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen. E adesso arriva anche il post social dell'ex centrocampista dell'Inter. Voglio far sapere a tutti che sto bene e sono a casa con la mia famiglia, scritto su Instagram. Come potete immaginare, quello che è successo ha toccato molto me e la mia famiglia. Ma voglio rassicurare tutti, perché è stata una cosa diversa rispetto al 2021, quando il calciatore fu colpito da un arresto cardiaco nella partita contro la Finlandia agli europei. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
4: Si è svolto lo scorso marzo a Roma il congresso nazionale promosso dall'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, che ha visto riuniti oltre 800 specialisti. Un appuntamento che ha messo al centro l'obiettivo di ridefinire le priorità nella cura e nella prevenzione delle malattie epatiche, tema diventato urgente per la sanità pubblica. Non si tratta più di patologie circoscritte o legate esclusivamente a comportamenti estremi, ma di condizioni sempre più diffuse, spesso connesse a stili di vita comuni e a fattori metabolici. I numeri parlano di una crescita costante che coinvolge fasce di popolazione sempre più ampie e trasversali. Di fronte a questa diffusione resta un problema centrale: il fegato si ammala in silenzio. Nella maggior parte dei casi non dà segnali evidenti fino a quando la malattia è già in fase avanzata, rendendo più semplice, anzi più difficile, scusate, intervenire in modo efficace. Ed è qui che si giocano le sfide emerse durante il congresso: intercettare prima, capire meglio, agire in modo più tempestivo e rafforzare l'organizzazione dei percorsi di cura, rendendoli più omogenei sul territorio e più accessibili. La qualità delle risposte infatti non dipende solo dalla ricerca, ma anche dalla capacità del sistema sanitario di tradurla in pratica clinica. Il nostro primo ospite di oggi è il professor Alessio Aghemo, professore ordinario di gastroenterologia. 334 11 11 622 per i vostri interventi, per le vostre domande, per i vostri messaggi al professor Aghemo. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: siete su Check Up, buon lunedì 8 giugno a voi da Vicky Mangone. In un recente congresso che si è tenuto a Roma si è parlato di quanto le patologie epatiche siano diventate centrali nella sanità pubblica. Non si tratta più di patologie di nicchia oppure legate a singoli comportamenti, ma di condizioni diffuse, in crescita, purtroppo spesso sottovalutate. A preoccupare non sono solo i numeri, ma anche la difficoltà a intercettare in maniera precoce queste malattie e di organizzare risposte efficaci su tutto il territorio. In questo scenario entrano in gioco la ricerca, le politiche sanitarie e le eccellenze italiane chiamate a costruire un modello capace di rispondere a un bisogno sempre più ampio. Alessio Aghemo è esperto di gastroenterologia ed epatologia, è professore ordinario di gastroenterologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche all'Università Humanitas. Buon pomeriggio e ben trovato, professor Aghemo.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci dice perché il fegato si ammala e qual è il primo segnale silenzioso che il fegato sta soffrendo e che quasi nessuno riconosce?
1: Il fegato si ammala per tanti motivi, alimentari legati al comportamento, quindi ad esempio l'assunzione di alcolici piuttosto che diete scorrette, malattie infettive come le epatiti virali, che anche recentemente ci sono stati casi di epatite A a Napoli legate a cibo contaminato, o malattie genetiche, autoimmuni, congenite che possono danneggiare il fegato tramite proprio una predisposizione della persona. I sintomi sono pochi, il brutto delle malattie del fegato è che, essendo poco sintomatiche, spesso sfuggono, ma vengono intercettate dagli esami del sangue in maniera molto semplice, per cui quando facciamo un check-up o qualsiasi controllo ci sono sempre dentro alcuni esami, le transaminasi, che identificano se il fegato è malato in maniera molto molto semplice, con due esami proprio banali che sono sempre presenti.
0: Io prima ho detto che oggi le malattie del fegato sono tornate al centro dell'attenzione scientifica, no professore?
1: Assolutamente, le malattie del fegato peraltro in Italia hanno sempre avuto un ruolo molto importante, causando fino a 15.000-20.000 morti all'anno complessivamente, contando anche le persone che muoiono di tumore al fegato, che spesso è la conseguenza di una malattia di fegato non diagnosticata e non trattata. In passato però parlavamo di malattie spesso associate a un'infezione virale come l'epatite virale, che erano tipiche di alcuni gruppi di persone, quelli che erano stati trasfusi, chi aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, mentre adesso parliamo di malattie molto molto più frequenti, collegate allo stile di vita cambiato e soprattutto all'aumento dell'obesità, del diabete, di tutto quello che vediamo nei paesi occidentali, Italia compresa, che è la zona con più obesità infantile di Europa.
0: Però si continua a parlare di un problema ancora troppo sottovalutato.
1: Ma questo è stranissimo, per noi che ci occupiamo di fegato non capiamo come mai il fegato non è mai al centro dell'attenzione, probabilmente appunto non dà
0: un sintomi. Un po' come avviene per i reni, no, professor Aghemo?
1: Sì. Ha ragione, sono degli organi dimenticati perché danno pochi sintomi, ci focalizziamo molto sul cuore, molto sulla parte gastrointestinale, sul cervello, ovviamente perché ci teniamo tanto, il fegato invece viene dimenticato. E in realtà, se uno guarda i dati in Italia, come le dicevo, muoiono quasi 20.000 persone all'anno per malattie di fegato, quindi una causa molto molto importante, e purtroppo c'è poca conoscenza non solo da parte delle persone, della popolazione generale, ma anche da parte dei medici. Tanti pazienti con malattie di fegato magari sono seguiti dal cardiologo, dal diabetologo, ma non sono in realtà identificati come persone con una malattia di fegato, e questo ovviamente porta il fegato a continuare a danneggiarsi, e alla fine queste persone si presentano quando la situazione è drammatica. Questo è un problema che continuiamo a vedere.
0: Noi abbiamo la linea aperta, la linea diretta con i nostri ascoltatori. È già arrivato un messaggio, Nadia di Monza, che chiede: in famiglia abbiamo diversi casi di patologie epatiche, esiste una componente ereditaria o genetica per cui dovrei sottoporre i miei figli a controlli specifici già da piccoli?
1: Allora, ci sono delle malattie genetiche del fegato, come l'emocromatosi, dove si accumula ferro, piuttosto che altre malattie particolarmente poco frequenti nella popolazione generale. È più probabile che ci siano state in famiglia delle epatiti virali, che erano molto frequenti in passato, specialmente nella generazione più anziana, e che quelle non sono malattie trasmissibili. Comunque i bambini sono controllati alla nascita, la mamma è controllata alla nascita, i bambini sono vaccinati per l'epatite B alla nascita, per cui direi di no, non c'è bisogno di fare test particolari.
0: Ci sono ambiti in cui oggi la ricerca sta dando dei risultati, diciamo, particolarmente promettenti?
1: Beh, la ricerca sulle malattie di fegato è un esempio di quello che si può fare assieme tra medici, industria farmaceutica, associazioni di pazienti e uno Stato. Cioè, siamo riusciti praticamente a quasi eliminare l'epatite virale grazie alla vaccinazione per l'epatite B, e il trattamento per l'epatite C, che è stato dato a 300.000 persone in Italia. Siamo il quinto o sesto paese che ha trattato più persone e guarito più persone al mondo. Adesso la ricerca è focalizzata sulle nuove battaglie, principalmente su quello che chiamiamo fegato grasso o steatoepatite, sì. Cioè l'infiammazione associata alla presenza di grasso nel fegato e la cirrosi, il cancro, associati a questa malattia. Finalmente è arrivato il primo farmaco approvato a livello europeo, che dovrebbe essere disponibile in Italia, rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale entro la fine dell'anno. Questo farmaco, un farmaco che si prende per bocca, si chiama resmetirom come nome della molecola, è in grado di migliorare, bloccare l'infiammazione e il danno associato alla presenza di grasso in circa il 35% delle persone. Un passo in avanti rispetto al fatto che non avevamo niente fino a qualche tempo fa, se non delle raccomandazioni proprio di seguire uno stile di vita sano. Quindi c'è tanta ricerca e finalmente ne vediamo anche i successi col primo farmaco che arriverà quest'anno.
0: Paolo scrive: ho scoperto, a proposito di fegato grasso, ho scoperto di avere il fegato grasso per caso durante un'ecografia di controllo. Se le analisi del sangue sono perfette, posso stare tranquillo o devo preoccuparmi?
1: Allora, assolutamente deve stare tranquillo, perché il 30% degli italiani, io compreso, ha un fegato grasso, perché magari siamo un pochino sovrappeso, abbiamo il colesterolo alto, tutta una serie di cose a cui stare attenti. Dal punto di vista del fegato, avere gli esami nella norma di solito indica che non c'è un danno importante. Ci sono dei semplici punteggi che il proprio medico può calcolare, che includono le transaminasi, l'età, le piastrine, che permettono di escludere che ci sia un danno importante. Eventualmente il paziente potrebbe fare quello che chiamiamo un'elastografia epatica, che è una specie di ecografia che misura proprio l'elasticità del fegato e permette di escludere che ci sia una malattia di fegato.
0: Ma è possibile avere il fegato grasso anche se si è magri e si mangia bene?
1: Sì, ci sono quelli che un tempo si chiamano proprio fegato grasso in pazienti non sovrappeso o magri. Ci sono dei fattori genetici associati all'accumulo di grasso che possono portare a questa causa. Ci può essere paziente che mangia bene ma magari beve un po' di alcolici, quindi mangia bene ma beve male, e gli alcolici possono portare all'accumulo di grasso. Quindi non è frequentissimo, ma esiste questo gruppo di persone che possono sviluppare una malattia.
0: Esiste questa possibilità. Professore, la fermo un attimo, pausa musicale, poi torniamo a parlare delle malattie del fegato.

0: Le malattie del fegato non hanno più un unico volto. Accanto alle forme legate all'abuso di alcol, crescono quelle associate a sovrappeso, diabete e stili di vita sedentari. Il profilo del paziente è mutato, non più solo categorie a rischio specifico, ma una popolazione trasversale colpita da eccessi alimentari e sedentarietà. La diagnosi clinica arriva purtroppo spesso troppo tardi, quando l'evoluzione della malattia ha già raggiunto stadi critici come la cirrosi piuttosto che il tumore. Oltre al danno fisico, il paziente deve affrontare spesso lo stigma sociale di una malattia ancora poco compresa. Ne stiamo parlando con Alessio Aghemo, professore ordinario di gastroenterologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche all'Università Humanitas. Professor Aghemo, abbiamo detto obesità e diabete sono due delle cause più ricorrenti, quindi mangiare troppo, mangiare male, ma anche le diete dimagranti troppo rapide possono danneggiare il fegato, è corretto?
1: Sì, la dieta troppo rapida e anche l'utilizzo di alcuni farmaci che fanno perdere peso molto rapidamente alcune volte possono avere effetti negativi sul fegato e paradossalmente anche aumentare inizialmente la quantità di grasso all'interno del fegato. Questo perché il fegato metabolizza i grassi, ma gestisce anche i livelli di grassi circolanti e risponde alla perdita di peso rapido in questo modo paradossale. E tutto sommato, per mantenere il fegato sano serve una dieta varia. Le raccomandazioni sono di seguire la dieta mediterranea o anche la dieta vegetariana con il pesce come derivato animale, mantenendo il consumo di alcolici limitato e idealmente occasionale e ovviamente limitare le quantità in modo da non essere sovrappeso. Queste raccomandazioni di buon senso sono le uniche in realtà dimostrate essere efficaci nel prevenire le malattie di fegato.
0: A presente, quando si dice voglio disintossicare il fegato, qual è l'errore più comune che le persone fanno pensando di disintossicare il fegato?
1: Allora, questo è qualcosa di mitologico, nel senso che c'è chi inizia a fare delle diete.
0: Ma molto frequente, molto diffusa questa cosa.
1: Chi prende in farmacia sostanze di tutti i tipi. Purtroppo sostanze in grado di depurare il fegato non esistono. Ci sono alcuni derivati del carciofo che potrebbero avere un effetto positivo, ma bisognerebbe farli in vena. Allora, purtroppo l'unico rimedio è lo stile di vita sano, non ci sono segreti. Ecco, recentemente emerge come il caffè potrebbe avere un effetto positivo, quindi non raccomando di bere decine di tazze di caffè al giorno, ma tanti studi mostrano che 3 tazze di caffè potrebbero avere un effetto positivo, addirittura anche un effetto positivo sull'invecchiamento del cervello. Quindi tutto sommato il caffè può servire.
0: Interessante, ma è possibile invertire completamente un danno epatico iniziale solamente cambiando lo stile di vita?

0: tornare praticamente sano. Quindi assolutamente sì, interrompe i comportamenti che danneggiano il fegato, permette al fegato di tornare ad essere sano.
1: Messaggi. Mario B scrive: da settembre prendo Ezateros statine, transaminasi sono triplicate, prima erano bassissime, adesso me le hanno dimezzate, trigliceridi ok, devo preoccuparmi? Si deve preoccupare Mario, professor Aghemmo?
0: Allora, questo è un tipico effetto di una delle statine che prende il paziente, che può muovere le transaminasi. Solitamente il movimento non è significativo e il fegato non si danneggia in maniera grave. Quindi è molto più importante prendere la statina, ridurre il rischio cardiovascolare, che preoccuparsi di un minimo aumento delle transaminasi. Però è giusto rimanere sotto controllo, è giustissimo ridurre la dose per evitare che poi, andando avanti per anni e anni e anni, alla fine si danneggi anche il fegato. Quindi direi di non preoccuparsi, il collega che lo segue giustamente ha ridotto la dose, continuare con il monitoraggio.
1: Bene. Sandra: assumo regolarmente farmaci per altre patologie croniche come colesterolo e ipertensione. Questi medicinali possono nel tempo affaticare o danneggiare il fegato?
0: Ma direi di no, solitamente. Diciamo che il fegato si danneggia lentamente ed è molto resistente agli insulti. Questo è il motivo per cui tutti noi avremo quel parente che è sovrappeso, col diabete, che beve un po' più di quello che dovrebbe e in realtà sta benissimo, non ha problemi di fegato. Quindi se la signora deve prendere i farmaci che sono salvavita, non si preoccupi, il suo fegato che è in grado di gestirli tranquillamente. Ecco, eviti di aggiungerci sopra dei comportamenti che rischiano di sommarsi all'eventuale effetto negativo dei farmaci, ma stare tranquillissimo che i farmaci da soli di solito non creano problemi al fegato.
1: C'è un legame tra obesità infantile e insorgenza di malattie del fegato da grandi in età adulta?
0: Assolutamente sì, l'obesità infantile crea dei meccanismi che poi, nonostante magari la persona riesca a perdere peso, spesso si mantengono, l'attivazione di alcuni, diciamo, meccanismi infiammatori che poi invecchiando possono portare a tutta una serie di malattie, compreso lo sviluppo di fegato grasso e osteoepatite. Per questo davvero noi avremmo una dieta migliore, quella che è in grado di prevenire l'obesità, di ridurre le malattie di fegato, ma invece purtroppo ci troviamo con un aumento dell'obesità infantile. Servirebbero delle campagne, delle misure di sanità pubblica per proprio migliorare l'attenzione in Italia verso la dieta anche per i bambini.
1: Allora, vediamo come si cura il fegato, quali sono le principali opzioni terapeutiche, ma anche in quali casi si rende necessario l'ultima spiaggia, che è l'intervento chirurgico.
0: Sì, allora, il fegato viene curato eliminando la causa che lo danneggia. Quindi ci sono delle terapie specifiche per l'epatite virale, per le malattie autoimmuni, per il fegato grasso, che vanno ad agire sulla causa proprio che porta a infiammazione, a danno all'interno del fegato. Poi, come dicevamo, insieme a queste sicuramente c'è uno stile di vita sano che serve a ridurre l'effetto negativo dell'obesità, del diabete, degli alcolici, e poi ci sono dei trattamenti invece in grado di, ad esempio, gestire le complicanze come la comparsa di liquido a livello addominale, quello che noi chiamiamo ascite, cioè l'acqua all'interno della pancia, oppure la presenza di un tumore. In quel caso le terapie vanno dalla chirurgia, come diceva lei, al trapianto, fino a terapie locali, proprio si va a bruciare magari il tumore o a bloccare il sangue che arriva a quelle cellule tumorali, o novità di qualche anno, ci sono dei farmaci anche piuttosto efficaci, compreso l'immunoterapia, disponibili anche per il tumore al fegato. Le terapie ci sono, quello che è importante è capire che il fegato è malato e essere riferiti a un centro esperto nella gestione dei pazienti con malattie di fegato, perché quello che capita è spesso il paziente arriva quando invece è una situazione molto molto avanzata, e lì ovviamente è tutto più difficile.
1: Quanto è cambiato il trapianto negli ultimi anni? Quali sono le prospettive di vita post-operatorie?
0: Il trapianto di fegato è di solito riservato a due gruppi di persone: o a quelli che hanno un tumore del fegato in cui il trapianto è la terapia migliore a lungo termine, o quelli che si presentano con una malattia di fegato molto grave senza tumore, in cui il fegato non funziona più. In questi due casi, adesso dopo trapianto, abbiamo una sopravvivenza a 5 anni che è maggiore dell'80%.

0: 70%, quindi sostanzialmente la maggior parte delle persone sta bene, fa una vita normale e vive in media decine di anni. È sempre, diciamo, un pochino l'ultima spiaggia. Idealmente noi vorremmo intervenire prima in modo da evitare che il paziente arrivi al trapianto. Quello che è cambiato negli ultimi anni è che trapiantiamo pazienti più complessi, ad esempio trapiantiamo i pazienti con danno da alcol che in passato spesso venivano esclusi, trapiantiamo pazienti con malattia tumorale più avanzata, perché abbiamo imparato a selezionare meglio chi trapiantare, a gestirli meglio, e anche col fatto che abbiamo guarito tanti pazienti con epatite C abbiamo anche un pochino più di organi a disposizione, quindi riusciamo a trapiantare qualche paziente in più.
1: Bene. Bene, grazie. Grazie professor Alessio Aghemo, professore ordinario di gastroenterologia, direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University. Grazie davvero per essere stato con noi. Adesso breve pausa e poi torniamo con un altro argomento.
2: Giornale Radio.
3: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 31 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check-up, radiografia della sanità italiana.
7: Bene, torniamo in corsia qui a Check-up, ancora buon pomeriggio da Vicky Mangone, lunedì 8 giugno. In questa seconda parte di Check-up di lunedì 8 giugno parleremo di psoriasi, una malattia infiammatoria cronica della pelle che in Italia interessa milioni di persone. Si manifesta con chiazze arrossate e desquamate, ma può avere effetti che vanno oltre l'aspetto cutaneo, influenzando la qualità della vita e il benessere psicologico. Non è contagiosa, però spesso chi ne soffre deve fare i conti con pregiudizi e disinformazione. Oggi, grazie ai progressi della ricerca, sono disponibili terapie sempre più efficaci che consentono di controllare i sintomi e migliorare la vita dei pazienti. Per questo è importante riconoscere la malattia, rivolgersi agli specialisti e non sottovalutare i primi segnali. Ne parleremo tra poco con Valeria Corazza, presidente dell'Associazione Psoriasici Italiani, amici della Fondazione Corazza. Tra poco.

0: Per molto tempo, per molti anni, la psoriasi è stata considerata una malattia confinata alla pelle, quasi un problema estetico. Oggi sappiamo che non è così, è una patologia cronica, sistemica, che può avere un impatto profondo sulla vita quotidiana, influenzando non solo il benessere fisico, ma anche quello psicologico e relazionale. La percezione sociale, spesso distorta, contribuisce ad alimentare isolamento e disagio. Comprendere la reale natura della malattia è il primo passo per affrontarla in modo corretto e per superare stereotipi ancora molto radicati, come lo stigma sociale che condiziona le scelte personali, lavorative e relazionali delle persone ammalate. Valeria Corazza, presidente APIAFCO, Associazione Pro Psoriasici Italiani. È sempre difficile da dirla questa parola, psoriasici. Buongiorno Corazza, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, grazie di essere
0: benvenuta.
1: Con voi.
0: Allora, definiamo la psoriasi. Andiamo oltre il concetto di semplice malattia della pelle, che abbiamo già detto che questo non è.
1: Sì, io le dico, oggi non si chiama più solo psoriasi, ma si chiama malattia psoriasica, proprio perché è diventata, lo è sempre stata, ma finalmente hanno capito bene che è una malattia complessa e complicata a 360 gradi. Tutti gli aggettivi che le posso dire relativi alla malattia, che è una malattia multifattoriale, autoimmune, genetica, oltre ad essere una malattia cronica, recidiva, non contagiosa, ma devastante per chi ce l'ha.
0: Brava, fatto benissimo a dirlo così, non contagiosa, bravissima.
1: Sì, non prego, lo è, prego. Assolutamente, però infatti lei capisce che quando di fronte hai una persona che mica tutti possono saper distinguere, che ne certo, so, da una malattia contagiosa a un'altra, vedi che si ritraggono. Io per questo invito molto le persone che portano la psoriasi finalmente a fare camminate, dire guarda Cocco, ho la psoriasi, non esatto, sono contagiosa, però questo. Dobbiamo essere noi stessi, cioè a superare, diciamo, questa barriera, spiegando di che cosa si tratta, quando lo possiamo fare, evidentemente, perché dall'altra parte diciamo, oddio, e se scabbia o se qui o quella, chissà che cosa prendo. Quindi è logico che spiegarlo serve, per esempio, ai bambini quando sono a scuola, perché evitano degli attacchi di bullismo e si troveranno a essere circondati da amici molto più affettuosi, e serve evidentemente anche fra i grandi, perché noi sappiamo che anche in ambienti come quelli dello sport, dove diciamo così multietnie, colori, tutto quello che vuole sono compresi, però quando, e questo lo sappiamo da calciatori che ci rappresentano, sono un po' le nostre facce, dice, quando ci tiravamo giù i pantaloncini o i calzini e vedevano queste chiasse, i nostri colleghi casomai non facevano la doccia insieme a noi. Bisogna lavorare moltissimo, però quello che io dico, gli altri ci debbono abbracciare, però siamo noi stessi che possiamo e dobbiamo mettere gli altri nella condizione di abbracciarci senza provare, diciamo così, nessun genere, diciamo almeno di paura.
0: Allora, dottoressa Corazza, parliamo, insomma, continuiamo a parlare di questa malattia psoriasica. Ci spieghi, ci dica quali sono i principali meccanismi infiammatori alla base della malattia. Perché viene?
1: Ma la malattia, come le ho detto, è genetica, quindi potrebbe essere e scattare molto, molto spesso capita perché vengono assunti dei farmaci che poi dopo possono fare male, sono a seguito anche di un grosso colpo psicologico, molto spesso qualcuno quando ha un lutto, un grandissimo dispiacere, però questi possono essere dei fattori, diciamo così, scatenanti di questa malattia che è sempre lì dormiente. Dovete sapere
0: che e le chiedo, può essere una parentesi nella vita?
1: Certo, può essere una parentesi, per esempio faccio degli esempi, mio papà era un uomo che è morto nel 1975, lui casomai era malato ma devastato e poi si curava e poteva stare anche 5 anni senza, però io gli ho detto anche prima che recidiva, quindi torna, perché torni, è arrivato a questo punto, ci sono dei processi che non sono assolutamente chiari, lei lo sa anche che fino a 30 anni fa venivamo definita la malattia del popolo sano, perché facevamo facevano dei controlli e il fegato andava bene, non c'erano casomai
0: alla luce
1: dei mezzi che avevano anni fa. Adesso invece hanno invece visto che, guarda caso, quando hai la psoriasi ti viene molto più facilmente il diabete, ti viene molto più facilmente una sindrome metabolica. Però casomai uno non ci fa caso perché, beh, sai, hai 50 anni, quindi viene anche a me che non ho la psoriasi, viene anche a te. Questo non è vero, viene a te, però a me viene, casomai, che è garantito. Quando una persona si ammala di questa patologia deve sapere che diventerà un paziente cronico, perché appunto non si guarisce, ma diventerà anche un paziente con diverse comorbidità. Diciamo, solo di recente, posso dire negli ultimi 15 anni, sono state scoperte molte cose, molti processi che hanno messo in condizione la ricerca di offrire dei farmaci che hanno veramente cambiato la vita a noi pazienti, perché siamo passati dalle famose creme nere, andare dai frati, dalle suore o tutte quelle cose così, o prendere dei farmaci con degli effetti collaterali terribili, a tenere questa patologia almeno sotto controllo e anche per molto tempo. Il che non significa che comunque devi fare una pillolina e basta. Il paziente che vuole essere a prendere le scelte con chi li cura e vuole essere al centro dell'attenzione dei clinici, se vuole essere così deve partecipare e quindi deve mantenere, diciamo così, una dieta abbastanza sana. Poi parliamo poi di una dieta mediterranea, deve fare dello sport,
0: quella che dovrebbero fare tutti, quella che dovrebbero seguire
1: quella
0: tutti,
1: quella che dovrebbero fare tutti. Però diciamo, a noi se non la facciamo, agli altri casomai si ingrassano, noi ci ingrassiamo e ci viene anche fuori la psoriasi.
0: Ci dica qual è il legame tra psoriasi e artrite psoriasica?
1: Sono due malattie infiammatorie cugine, diciamo così, e quindi chi può avere, alcuni pazienti possono avere anche solo l'artrite psoriasica, ma è molto raro. Normalmente è su delle chiazze che proprio si sviluppa nelle zone dove anche la psoriasi, diciamo, si affeziona molto, quindi ai gomiti, alle ginocchia, alle mani. In queste zone è molto probabile, si parla che almeno il 30% del paziente psoriasico sviluppi poi anche l'artrite psoriasica. Se non sviluppa quella, senz'altro sviluppa una malattia reumatologica. Questo di sicuro, perché sono dello stesso ceppo di infiammazione. Di conseguenza è molto difficile che un paziente psoriasico non abbia anche questo problema.
0: Allora, le giro un messaggio, una nostra ascoltatrice Marta che scrive: vivo in una regione dove alcune cure non sono facilmente disponibili. Le associazioni possono aiutare a capire quali sono i propri diritti?
1: Dunque, guarda, sono molto grata a questa sua ascoltatrice perché mi permette di parlare del grande lavoro che le associazioni e quindi anche a PIAFCO siamo costretti a fare. Io le ho appena parlato che negli ultimi tempi sono venuti fuori dei farmaci che sono, diciamo, miracolosi, però purtroppo non in tutte le regioni, non nello stesso modo, questi farmaci sono di facile accesso. Il problema, mi sembra che sia abbastanza chiaro, è che il più delle volte sono dei farmaci costosi e evidentemente alle istituzioni che sono un po' sorde non gli va nella testa che un paziente che sta bene va a lavorare e produce, un paziente che sta male sta a casa e poi devi spendere i soldi nell'INPS. È un algoritmo che credo che loro non lo riescano a capire. Purtroppo è una delle battaglie che noi facciamo tutti i sacrosanti giorni. Poi la sua ascoltatrice saprà anche che noi non abbiamo solo un servizio sanitario nazionale, ma bensì 21 servizi sanitari regionali, che se ce n'è uno uguale all'altro, guardi, andiamo fuori e facciamo una gran festa. Per cui c'è questo, porta ancora a una cosa abbastanza antipatica, che è il turismo sanitario, Per cui se casomai la sua ascoltatrice vive in una regione dove c'è difficoltà ad accedere a farmaci innovativi e biologici, si sposti in una regione dove invece sono di più larga manica, senza però la regione che non passa questo farmaco, non gli viene in mente poi che deve pagare quell'altra regione, perché voglio dire, non è che la Lombardia voglia prendersi in carico anche tutti i pazienti della Calabria, e quindi la nostra lotta è quella che ci possa essere un accesso equo in tutte le regioni. Purtroppo ancora oggi questo non avviene, mi dispiace di dire che siamo qui che lottiamo per ottenere maggiori diritti e maggiore comprensione per queste malattie, parlo della malattia psoriasica perché una oltretutto ha che è molto comune, e quindi quando si va a parlare con chi ci amministra la nostra salute, dico guardi che siamo in 1.800.000, si prendono paura. Siamo troppi, costiamo troppo, e di conseguenza bisogna dire però gravi siamo soltanto 150.000. Ma le sembra?
0: Allora sì, allora si tranquillizzano,
1: Però insomma mi dispiace molto, però ha messo a punto la cosa, purtroppo la realtà è ancora questa. Ci sono farmaci biologici che hanno perso il brevetto, diventano biosimilari, costano molto meno, quelli è molto più facile accedere, però non hanno la potenza degli ultimi ritorni.
0: Degli ultimi, certo. Dottoressa Corazza, brevissima pausa e poi torniamo a parlare di malattia psoriasica. Restate con noi e mandateci i vostri messaggi al 334 11 11 622. I was drawn to your lane, I'm a fire, you ignite.

0: Negli ultimi anni il panorama terapeutico della psoriasi è per fortuna profondamente cambiato, aprendo prospettive che fino a poco tempo fa erano davvero impensabili. Accanto ai trattamenti tradizionali si sono affermate terapie innovative, sempre più mirate, capaci di controllare la malattia in modo molto efficace come farmaci biologici, capaci di colpire i meccanismi molecolari dell'infiammazione con precisione quasi chirurgica, direi. Tuttavia la terapia medica da sola non esaurisce il bisogno di cura, e qui entrano in gioco i modelli multidisciplinari, l'azione indispensabile delle associazioni, preziosissima, associazioni che lavorano per accorciare i tempi della diagnosi, per uniformare l'accesso ai trattamenti su tutto il territorio. Ma è una cosa assai difficile, vero dottoressa Valeria Corazza?
1: Sì, è difficile, non impossibile. Occorre molta tenacia, non avere paura delle porte che ti vengono un pochino chiuse in faccia. Noi sappiamo quello che c'è, sappiamo che diritti abbiamo e di conseguenza battagliamo e andiamo avanti finché questi diritti non vengano rispettati, perché noi siamo dei pazienti che per alcuni siamo quelli che, ma cosa mai che siano due macchioline rosse, quindi ci veniamo comparati, che ne so, a una malattia di cosmesi, però come si deve sapere, ogni patologia ha i suoi gradi di gravità. Diciamo che i pazienti che sono gravi, si parla anche delle forme del 90% della cute coperta, lei se ne rende conto, oppure anche senza che siano il 90% coperte quelle che sono le parti sensibili, che sono le mani, che sono il viso e che sono i genitali. Le mani e il viso sono il nostro biglietto da visita, vero? Ecco, e per i genitali mettiamo a repentaglio non soltanto le relazioni sociali, ma anche le relazioni affettive. Sono malattie estremamente complesse, sono malattie che vanno rispettate, vanno studiate e soprattutto vanno capite e comprese nella gravità. Non significa soltanto avere un po' di prurito, non significa doversi vergognare, perché è così. Lei pensi a una ragazza giovane, come fa a mettersi il costume da bagno? Ecco, e quindi diciamo è un lavoro da fare molto lungo. Con questo voglio dire, purtroppo io sono anche un po' anziana, però la mia associazione continuerà ad andare avanti con dei ragazzi che sono stupendi, dei professionisti, e lavoreremo sempre come facciamo tutti i giorni, regione per regione se necessario, ospedale su ospedale. Esistono questi farmaci di cui lei ha parlato, la prescrizione è affidata a degli specialisti in centri specializzati, per cui per avere questi farmaci bisogna accedere, sono 120 centri su tutto il territorio nazionale, perché non sono farmaci prescrivibili né dal medico di medicina generale né negli ambulatori privati. È logico che per quello che riguarda questi farmaci, li ho già anticipato, ci sono quelli che sono già usciti dal brevetto, e noi stiamo chiedendo che questi farmaci possano essere prescritti anche, non soltanto, cioè nei centri prescrittori, non dal medico di medicina generale, ma degli specialisti che casomai sono al di fuori o sono nelle case di comunità, per esempio. Oggi come
0: ma
1: oggi,
0: la malattia psoriasica è inserita nei LEA?
1: La malattia psoriasica è inserita nei LEA con un solo codice di esenzione, e che riguarda due patologie rare: la psoriasi pustulosa generalizzata, l'eritrodermica, che rappresenta 300 pazienti in Italia su quel famoso 1,8 milioni di cui ho parlato, e possono accedere alla esenzione 0,45 dei LEA gli ammalati di artrite psoriasica.
0: Quindi neanche nel piano nazionale cronicità, dottoressa Corazza?
1: Non siamo neanche nel piano nazionale di cronicità, nonostante che siano oltre 4 anni che non facciamo altro che combattere, presentare tutte le nostre istanze. Però quest'anno, forse non lo so, stiamo lavorando per presentare proprio uno studio estremamente particolareggiato, dove finalmente anche chi deve prendere le decisioni avrà dei numeri e sui quali poter capire che non si può più dire di no. Pretendiamo rispetto, pretendiamo di essere riconosciuti come tutti gli altri ammalati e non vedo per quale motivo noi siamo fuori dal piano nazionale di cronicità, che le faccio presente comunque a ISO Risorse. A noi servirebbe proprio semplicemente per la conquista di una dignità di paziente uguale a quelli che hanno le altre patologie che ci sono dentro, che poi rappresentano tutte le nostre comorbidità. Ecco.
0: Allora, dottoressa Corazza, aiutiamo quest'ultima ascoltatrice perché poi dobbiamo chiudere. Gianna da Pesaro che chiede, sì, le chiede una risposta breve. Le liste d'attesa per le visite dermatologiche sono molto lunghe, dice. Ci sono canali o indicazioni per accorciare i tempi? Risposta breve, prego Corazza.
1: No. Le dico subito, è brevissima, ecco. Non ci sono, a meno che non ci siano dei ricoveri al pronto soccorso, ma devi trovarti nella condizione diciamo di una copertura spaventosa a livello dell'80%, altrimenti come per tutte le altre patologie, delle strade, delle scorciatoie non ci sono.
0: Grazie Valeria Corazza, presidente APIAFCO, Associazione Psoriasici Italiani. Noi abbiamo finito, Check Up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16. Adesso come sempre, lo sapete, ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore 3 sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. La cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni. I supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio del 2025. Iscritto anche il carabiniere, suo parente e mediatore con l'imprenditrice vinicola per tentata violenza privata. Ad indagare sul caso la Procura di Roma, dove è arrivato il fascicolo. Amministrative: pari ai ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince in 3 capoluoghi su 6, Arezzo, Lecco e Macerata, e la centrosinistra negli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani. Sui 18 capoluoghi al voto, il centrosinistra passa da 8 a 10 sindaci, il centrodestra da 5 a 6, mentre i civici o espressi da altri partiti calano da 5 a 2. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Il partito del primo ministro Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari di ieri in Armenia, ampiamente percepite come le più importanti della storia del paese. La consultazione popolare era un test per la svolta occidentale impressa dal premier uscente, impegnato in una politica di diversificazione delle alleanze per ridurre la storica dipendenza dalla Russia, come pure per il percorso di pace con l'Azerbaigian e il riavvicinamento alla Turchia. Siamo al calcio. All'indomani dell'Europeo Under 17 vinto dall'Italia ai calci di rigore contro il Belgio e del successo della nazionale maggiore in amichevole contro la Grecia, c'è gloria anche per l'Under 21, guidata provvisoriamente da Carmine Nunziata. Gli azzurrini superano infatti 1-0 l'Albania nel test organizzato a Fontana Fredda, dove la rete di Calvani al 63esimo a decidere l'incontro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Eccoci qua, una nuova settimana con Italia No Limits. Intanto vedo che finisce in parità 3-3 la partita dei ballottaggi nei capoluoghi di provincia. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra strappa Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Un perfetto pareggio 3-3, ne parleremo, ma la trasmissione inizia con il conflitto in Iran per poi passare alle molestie al Senato e infine al risultato anche di questo secondo turno delle amministrative. Ve lo ribadisco, è confermato: centrodestra 3, centrosinistra 3. Pareggio, tra poco inizio.

Allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20 e in seconda edizione dalle 22 all'1, e come sempre il nostro numero per intervenire in diretta 334 11 11 622. Ci tengo una volta di più a ricordare il sito internet www.giornaleradio.fm con il sondaggio del giorno, i nostri programmi e la possibilità di ascoltare, perché no, la radio anche da lì. 334 11 11 622 il numero per intervenire, perché noi apriamo questa giornata dal Medio Oriente, perché nelle ultime 24 ore il conflitto tra Israele e Iran è tornato improvvisamente ad accendersi dopo circa 60 giorni di tregua. Teheran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Secondo le autorità iraniane sono stati circa 30 i missili sparati tra la serata di ieri e questa mattina. Israele ha risposto colpendo obiettivi militari in territorio iraniano, e per alcune ore il timore concreto è stato quello di una nuova escalation regionale. Una preoccupazione tutt'altro che teorica, perché non stiamo parlando soltanto di Israele e Iran. Sullo sfondo restano Hezbollah in Libano, gli Houthi nello Yemen, le milizie sciite filo-iraniane e soprattutto lo stretto di Hormuz, attraverso cui passa un quinto, lo sapete ormai, del petrolio mondiale. Basta una crisi in quell'area per produrre effetti immediati sui mercati e sulle tasche di tutti noi, e infatti i mercati hanno reagito. Il petrolio è tornato a salire sfiorando i $100 al barile, il gas europeo è balzato oltre il 5%, le principali borse europee hanno aperto in territorio negativo. Sono segnali che raccontano quanto il Medio Oriente continui a essere uno dei principali fattori di instabilità dell'economia globale. Poi però, nel giro di poche ore, è tornata la diplomazia. Donald Trump ha chiesto pubblicamente a Israele e Iran di fermarsi immediatamente, ha parlato di negoziati finali in corso. Dopo una telefonata tra Trump e Netanyahu, da Israele sono arrivate aperture a una sospensione delle operazioni contro l'Iran. Da parte sua, Teheran ha annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, pur avvertendo che tornerà a colpire se dovessero riprendere gli attacchi sul Libano. Insomma, ancora una volta il Medio Oriente sembra trovarsi sospeso tra due scenari opposti: da una parte il rischio di una nuova guerra regionale, dall'altra la possibilità che proprio questa crisi convinca tutti gli attori coinvolti a sedersi davvero al tavolo negoziale. La domanda che vi facciamo è questa: dopo quel che è successo nelle ultime ore, la pace è più vicina o più lontana? Siamo davanti agli ultimi colpi di coda di un conflitto che sta per chiudersi, oppure a una semplice pausa prima di una nuova escalation? Ne parleremo ovviamente anche con i nostri esperti. Voi scriveteci al 334 11 11 622. La fine della guerra è più vicina o più lontana?

0: il commento della Meloni al risultato delle amministrative, ne parleremo dopo, ma intanto complimenti a tutti i sindaci di ogni schieramento, c'è stato sostanzialmente un pareggio, e poi dice complimenti e auguri buon lavoro a tutti i sindaci appunto eletti nei ballottaggi di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza. Questa Giorgia Meloni è presidente del Consiglio che scrive sui social. Saluto Youssef Olgado, collega giornalista del Domani, benvenuto.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: No, non voglio certo il commento sulla Meloni, ci mancherebbe, ma voglio capire invece, ecco, no, perché voglio capire invece che cosa sta succedendo al conflitto tra Israele e Iran.
1: Diciamo che queste ultime ore sono molto delicate, nel senso che dopo 60 giorni di tregua, o così possiamo chiamarla, perché diciamo che oggigiorno le tregue non sono così rispettate né da una parte né dall'altra, c'è stata una ripresa delle ostilità importante, nel senso l'Iran ha attaccato Israele ieri sera, la risposta è stata molto dura, sono stati colpiti oltre 10 obiettivi, almeno quello che leggiamo delle notizie che ci provengono da lì. E questo potrebbe essere o un colpo di coda alle trattative oppure la loro ripresa, nel senso che oggi assistiamo poi al presidente iraniano Pezeshkian che comunque dice non abbandoniamo né la diplomazia e né la guerra. Questo vuol dire che ci sarà ancora per un paio di giorni almeno uno stato che non è né di pace né di guerra pura come quella che abbiamo conosciuto nei primi giorni, insomma, del conflitto.
0: Quindi ci troviamo, Youssef Olgado, il Domani, ci troviamo in una fase molto delicata, dove Trump che ruolo ha? Abbiamo visto un Trump, specie negli ultimi giorni, un po' sopra le righe, già lo era abitualmente, ma un po' sopra le righe, perdere la pazienza, abbandonare un'intervista televisiva, farne di ogni. Ecco, c'è la lucidità da parte di Trump per fare in modo che si arrivi a una soluzione? E quali sono i timori di Trump sul fronte interno?
1: Diciamo che l'atteggiamento di Trump degli ultimi 3-4 giorni denota che oramai ha perso il polso completamente della situazione e soprattutto non riesce, come dire, a controllare il suo alleato principale che è il premier israeliano Benjamin Netanyahu.
0: Interrompo che ha appena dichiarato la nostra battaglia non è ancora finita. L'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai e la nostra battaglia con loro non è ancora finita. Con loro.
1: Questo Netanyahu,
0: scusa se ti ho interrotto.
1: A maggior ragione, infatti, quello che dicevo, che ormai ha perso il polso di situazione nella regione e soprattutto non riesce in un certo senso a tenere a bada l'IDF e Netanyahu, che in queste ultime settimane, come abbiamo visto, c'è stata una forte escalation militare nel Libano, che è quello che poi ha portato alla reazione iraniana di ieri sera. Sono giorni che Teheran annunciava di riprendere le ostilità nel momento in cui il Libano insomma, continuava questo stato di guerra perenne che di fatto sta portando a decine di morti ogni giorno e questo perché appunto Netanyahu non ha intenzione di concludere la guerra e questo lo sappiamo bene, anche perché si trova davanti a un'occasione storica, se così possiamo dire, da parte sua, no? Da quello che vuole anche l'ala più estremista del suo governo interno da Smotrich e Ben-Gvir. E questo però fa sì che un atteggiamento così, come dire, aggressivo e violento da parte dell'IDF rischia di far saltare tutto il banco delle trattative che, diciamo che negli ultimi settimane sono andate molto a rilento, che però facevano a un certo punto presagire una possibilità di arrivare a un accordo tra Teheran e Washington, un accordo che finora non è mai stato trovata l'intesa sul nucleare, sul programma nucleare, che però aveva l'obiettivo primario di finire la guerra, riaprire Hormuz, quindi tranquillizzare i mercati internazionali, riprendere il flusso energetico e anche tutto lo scambio di merci, insomma il transito di merci e fertilizzanti, che è una questione molto cruciale in questo momento, che rischia di pesare molto nei prossimi mesi, no? Questo continuo blocco di Hormuz. Però appunto l'atteggiamento di Trump e di Netanyahu nel Libano ha di fatto bloccato adesso tutte le trattative. Questo significa che Trump non ha il polso della situazione, come dicevamo prima, e che in un certo senso anche lui oggi pure gli ha mandato un messaggio dicendo smettetela di farvi la guerra, e è arrivato un cessato il fuoco, come se fosse un appello disperato che lancia anche appunto a Tel Aviv in questo senso. Dall'altra parte, come dicevo, per Tel Aviv è un'occasione storica per continuare, come dire, il suo obiettivo militare, che era quello fin dall'inizio, comunque in questi 2 anni, e però questo mette in seria difficoltà Trump, perché Trump adesso a breve avrà le elezioni di midterm e molto probabilmente sarà un risultato netto, schiacciante contro di lui, perché la guerra sta diventando sempre più impopolare negli Stati Uniti, non soltanto per il costo di vite umane che sta causando, ma anche per il costo economico. Siamo arrivati a oltre 30 miliardi di dollari di spesa, e diciamo questo pesa sulle tasche dei cittadini americani.
0: Youssef Olgado, il domani è, quindi c'è Netanyahu che ha la necessità anche politica per accontentare la destra, quelli alla sua destra, di andare avanti coi conflitti, e Trump che ha avallato questo conflitto alla necessità di chiudere quanto prima la partita, e quindi esatto. Vedremo chi prevarrà,
1: anche perché anche in Israele si andrà al voto a breve, quindi diciamo che la guerra conviene a Netanyahu per il suo voto, la guerra non conviene a Trump per il suo voto, questo è poco ma chiaro. Quindi anche qui abbiamo due visioni che si scontrano tra Washington e Tel Aviv, e in questo momento è molto cruciale, però sembra che come dire

0: di guerra, liberare il popolo iraniano dall'oppressione, questi poveri iraniani schiacciati. Adesso frega più niente, perché negli accordi comunque ci sono solo da tamponare conseguenze di carattere economico, mi sembra di interpretare o di capire.
1: Assolutamente,
0: o
1: assolutamente, ma no, assolutamente così. Quello, diciamo, che era un po' il pretesto politico per giustificare
0: ce l'hanno venduta così, no? Paghiamo
1: assolutamente.
0: Sì, hanno detto qualche centesimo in più la benzina, che poi non è qualche centesimo, val bene la libertà
1: e
0: dei poveri iraniani oppressi, infatti, ecco.
1: Esattamente, questa era la scusa iniziale per giustificare la guerra, che venne tra l'altro una scusa che veniva a valle di tutta una serie di repressioni violente, e questo nessuno lo nega, da parte del regime di Teheran nei confronti proprio dei manifestanti. Migliaia sono stati uccisi in pochissime settimane, quindi diciamo che era tutto molto un piano, come dire, mediatico chiaro all'epoca, no? Quindi liberiamo gli iraniani e facciamo questa guerra per loro. Poi ovviamente al terzo giorno si è capito che questo non era possibile, che un regime change dall'esterno, soprattutto una società iraniana molto forte culturalmente, politicamente e anche religiosamente, tutto questo dall'esterno non lo puoi cambiare. E si è visto anche in un certo senso in Venezuela, dove hai tolto Maduro, ma ci sono i suoi adesso al governo con Delcy Rodriguez. Poco è cambiato e la questione è stata alla fine messa su un accordo economico con a livello di petrolio ed energia, e Venezuela finora è stato risolto così in questa fase. L'Iran non riesce a farlo, è un paese con dei leader molto caparbi, con una leadership militare che tra l'altro è ben organizzata anche a queste evenienze, da anni sono organizzate, ed è un paese in cui se tu togli una testa ne cresce un'altra. Quindi regime change, se non viene dall'interno una forte, come dire, spinta politica e culturale soprattutto all'interno del paese, non ce l'avrai mai. Ce l'hanno venduta soltanto i primi giorni per giustificare un intervento armato, che poi alla fine, adesso siamo a oltre 2 mesi dal 28 febbraio a oggi, ecco, sono pure più di 2 mesi, sono quasi 4, a fine mese saranno, e non è cambiato assolutamente nulla. Quello che abbiamo, anzi, un Iran che per certi versi politicamente è rafforzato, perché la guerra ha perso di popolarità in tutto il mondo occidentale. L'Iran tra l'altro ha messo le mani su Hormuz, non soltanto bloccando le mani ma cercando anche di governare il futuro dello stretto, no? Certo. Inserendo pedaggi, hanno fatto questa autorità, hanno settato dei pedaggi, quindi in un certo senso sarà quello anche poi una chiave, un nodo cruciale nelle trattative, perché ovviamente tutti vogliono lo stretto libero, ma diciamo che Trump ha favorito, non ha fatto altro che favorire che lo stretto finisse definitivamente nelle mani degli iraniani, che sicuramente non cederà sui pedaggi da chiedere, perché loro li considerano come una compensazione per i danni di una guerra subita. E se passa poi il messaggio, ovviamente, che questa guerra è una guerra ingiusta, i danni quelli poi continueranno a chiedergli, ovviamente, e tramite il passaggio di Hormuz è la cosa più semplice. Quindi noi ci ritroviamo a 4 mesi con una situazione che è ancora in stallo, a livello internazionale è ancora crisi, trattative sono, diciamo, a un bivio, che o c'è un colpo di coda finale e si riprendono, oppure definitivamente moriranno per altre settimane e poi si riprenderà il discorso verso metà giugno, fine giugno. Trump in estrema difficoltà, perché si va a elezione a midterm. Netanyahu, che in realtà di tutta questa situazione è quello che, come dire, ne trae più vantaggio politico e di consenso, visto che ha un'ala transista molto importante, l'ultradestra molto importante nel paese, e che lui sa che senza quei voti non sarà eletto. Non sarà eletto, anche perché infatti non è un caso se settimana scorsa ha annunciato di voler, ha dato l'ordine all'IDF di occupare il 70% della striscia di Gaza. Quindi diciamo che c'è un'espansione su tutti i fronti, e Trump rimane impotente anche lì. Ricordiamo benissimo l'11 ottobre scorso la grande foto che sono fatti tutti i leader a Sharm el Sheikh con il piano di pace di 20 punti. È un piano di pace che anche lì adesso sta rivelando molto fallimentare. Il Board of Peace ha le mani legate, pochi paesi fondatori hanno dato i fondi che dovevano dare, e a Gaza si continua a morire. Nelle ultime ore sono morte altre decine di persone, una cinquantina di feriti che sono giunti negli ospedali. Quindi diciamo che la situazione in Medio Oriente è completamente fuori controllo, certo, dal punto di vista, certo, politico degli Stati Uniti.
0: Youssef, grazie davvero, grazie al collega Youssef Olgado, giornalista del Domani. Buon lavoro, Youssef.
1: Arrivederci.
0: E noi torniamo tra poco, la linea

0: alla regia, non senza dimenticare di leggere, dire il nostro numero 334 11 11 622, è quello per intervenire in diretta.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 30 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto invece sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove, nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi, con rischio di temporali, specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Comunali U-Trend, 50 comuni al centro-sinistra, 40 al centro-destra. Secondo le elaborazioni di U-Trend, in 50 dei 118 comuni con più di 15.000 abitanti al voto per le amministrative 2026, il sindaco eletto al primo turno al ballottaggio è di centro-sinistra, in 40 di centro-destra e in 28 un civico. Gli uscenti erano 59 di centro-sinistra, 42 di centrodestra e 17 civici. Dai, è finita con un pareggio, ma poi ne parleremo, eh? Ma adesso andiamo avanti sulla crisi in e con l'Iran.

0: Buongiorno Roberto, Sergio da Milano. Ma le guerre stanno producendo, da quando è iniziata la guerra Ucraina, Russia e Israele e via discorrendo, e guardate le borse come si sono impennate, continuano a salire, quindi indebitamento per comprare le armi, e banche che lavorano, e indebitamento per la ricostruzione, la distruzione e la ricostruzione, e quindi un circuito che è oramai oliato avanti, quindi sulla carta dicono che vogliono smettere, in realtà non vogliono assolutamente smettere, e anche gli analisti non ci capiscono di che cosa sta succedendo, perché queste borse continuano a salire nonostante il prezzo, quindi gli speculatori sulla benzina, sul petrolio, sul gasolio, sul gas. Abbiamo visto, no, gli Stati Uniti quanto ci stanno guadagnando quando hanno chiuso il rubinetto la Russia.
1: E questo è il messaggio di Sergio, potete registrarli anche voi attraverso WhatsApp al 334 11 11 622. Angelo scrive: sia in Ucraina sia in Israele le votazioni è da tempo che non si svolgono e parrebbe che queste guerre non hanno più una legittimazione governativa e popolare. Da decenni Poletti i conflitti medio orientali si autoalimentano, scrive quest'altro ascoltatore. Nella diplomazia si è mai rivelata risolutiva. Le varie pause di belligeranza sono talmente vetuste da essere semplicemente delle menopausa o delle andropausa. E Netanyahu che dice Teheran non avrà mai le armi nucleari, sta parlando in questi istanti il premier israeliano, e dice ancora: se non avessimo agito in tempo e con forza non saremmo qui. E naturalmente Netanyahu precisa che la lotta non è finita. Hezbollah e Iran sono più deboli, ma la lotta non è finita e ancora abbiamo fatto bene ad attaccare, tutte queste robe qui. Questo è il quadro. Per ora il fuoco è cessato, sempre Netanyahu, ma abbiamo pieno diritto all'autodifesa, sta parlando proprio in questi istanti. Andiamo a chiamare il nostro prossimo ospite, che sarà Piero Sansonetti, direttore dell'unità. Ho detto a Trump, sempre Netanyahu, ho detto a Trump che proteggeremo Israele. Stanno uscendo pian piano le dichiarazioni del primo ministro israeliano, che insomma rimane sulla sua. Ho detto a Trump che proteggeremo Israele. Buonasera al direttore dell'unità Piero Sansonetti. Che caos.
2: Non ti giro a capezzi più.
1: No, non capisco più niente. Cioè, capisco che hanno bisogno uno che finisca la guerra e l'altro che continui.
2: E poi c'è la guerra, che alla fine comanda sempre lei. E la guerra vuole continuare, non vuole finire mai. E quello è il problema. È necessario che alcuni statisti di grande statura pongano fine, e in questo momento non li vedo questi statisti di grande statura. Nessuno dei quattro principali statisti in gioco mi sembra di grande statura, né Putin, né Zelensky, né Trump, né Netanyahu. Giocano
1: Andiamo
2: tutti
1: bene.
2: Con la guerra.
1: Giocano
2: un po'
1: tutti
2: meno,
1: con la
2: però
1: guerra.
2: Ci ha giocato anche lui. Adesso poi si è pentito, mi pare, vorrebbe tornare indietro, ma è quando la metti in moto la guerra, poi dopo comanda lei da un certo momento in poi. E Trump mi pare che non riesca più a tornare indietro. E la stessa cosa succede in Europa con la guerra fra Russia e rischiamo di andare avanti anni, e che ci abitueremo. Già ci stiamo abituando. Ci stiamo abituando ai morti, ormai se non ci sono almeno 200-300 morti nemmeno ci preoccupiamo, no? Diciamo, beh, ieri c'è stata un'azione, ma piccola, 17 morti. È una cosa incredibile, anche il modo in cui noi ci stiamo abituando. E poi ci abituiamo alla crisi economica, ci abituiamo al fatto fatto che non esiste più la libertà di commercio, e ci abituiamo perché comanda lei. Questa è la verità. Da quando è iniziata non mi sembra che l'Europa riesca a fare niente di importante. Adesso cosa hanno fatto? Questo vertice a Londra, il vertice dei tre, poi tutto grande, figurati la grande battaglia politica per capire se la Meloni ha messo o no il vertice dei tre, ma chi se ne frega, l'importante è che si faccia la pace. Non è una questione, non stiamo giocando una battaglia di politica interna e di medagliette. Io ho partecipato a un vertice, tu no, ma che è? Mica il risico. Ci stanno i morti tutti i giorni. Israele ha usato il fosforo bianco sui civili, l'Iran ha ricominciato a tirare i missili. Noi stiamo giocando anche qui in Europa, sembra che stiamo giocando una partita senza senso, in cui non contano i risultati e non contano le grandi questioni, ma contano i piccoli movimenti dei piccoli leader. Ma chi se ne frega, sia in un senso che nell'altro, voglio dire, cioè, certo, sia nel prendersi i meriti sia nel fare le accuse, dice è colpa tua, ma cosa è colpa tua? Non è colpa, certo che non è colpa della Meloni, ma magari fosse colpa della Meloni, risolveremo in fretta, mandiamo via, ne mettiamo un'altra, abbiamo risolto le guerre. Non diciamo stupidaggini, no? Non è così.
1: Sono d'accordo, no. Tu domani, purtroppo... che celebri sulla prima pagina dell'Unità? Ma... chiedo che celebri perché insomma è andata a pari, no? Centrosinistra, centrodestra, pari, questa partita sì. È andata a pari, sì. E quindi che celebri il pareggio, celebri il centrosinistra, celebri,
2: sì, ma do la notizia 3-3, mi pare che è finito nei capoluoghi, adesso vediamo poi sì. quelli in Sardegna, ma che sono città più piccole, comunque mi pare che non sia una partita elettorale molto importante. Io parlerò della situazione internazionale e poi io aprirò il giornale con un articolo, un piccolo saggio in realtà, secondo me molto bello, di un giurista, di Schiavone, che racconta cosa è successo in Calabria, cosa è successo coi caporali e perché un modo sbagliato, tremendamente sbagliato di fare accoglienza provoca queste situazioni che non è che avvengono semplicemente, che sono strettamente collegate a come arrivano gli stranieri sulla nostra terra e a come vengono accolti o non accolti. E spiega Schiavone, non dipendono solo dalla clandestinità, non sono solo i clandestini gli stranieri che vengono, la parola sfruttati è una parola troppo dolce in questo caso, certo, schiavizzati nelle campagne del sud, non sono solo i clandestini, e il caporalato funziona in parte con leggi sue che riguardano anche i cittadini italiani, perché anche i cittadini italiani sono coinvolti e schiavizzati, in parte per come funzionano le leggi, ma più che le leggi, che poi magari ci sono anche, ma il meccanismo vero dell'accoglienza è come questi ragazzi vengono abbandonati e spinti e costretti in qualche modo, perché la schiavitù poi è costrizione, sono costretti perché devono comunque guadagnare dei soldi, devono comunque pagare dei debiti e non trovano nessun altro modo che accettare la schiavitù dei caporali. È un pezzo fatto,
1: ecco,
2: molto bello,
1: scusami,
2: molte informazioni.
1: Schiavone ovviamente è uno stagista, è un saggista di quelli più importanti, napoletano se non sbaglio Schiavone.
2: No, lui è triestino.
1: È triestino
2: e da anni lavora solo su questo, lavora sullo studio di come, soprattutto di come avviene, perché poi noi pensiamo sempre ai barconi, questi qua per esempio, questi quattro uccisi non venivano dai barconi, venivano dal nord, avevano fatto la tratta balcanica, erano arrivati a piedi a Trieste. Lui ricostruisce l'odissea di due di questi quattro e venivano tutti e due dal nord, non venivano coi barconi. Noi immaginiamo stavano in Calabria, erano arrivati dall'altra grande via dell'immigrazione clandestina, che è quella che si fa a piedi nei Balcani e poi si arriva a Trieste o comunque lì in Friuli.
1: Scusami,
2: anche questo è molto interessante,
1: Piero, però noi stiamo parlando della Calabria, di quel che è successo, però mi fai dire che nei cantieri della grande e nobile Milano lavorano questi tirati su con i camioncini?
2: Certo, esattamente
1: ogni mattina tirati su. È la stessa cosa, cioè non è un fenomeno che riguarda la Calabria.
2: No, certo, nelle campagne è più organico, è più quasi endemico, no? Nelle campagne del sud i raccoglitori di pomodori, di fragole, di ortaggi sono quasi tutti raccolti dai caporali e pagati 2, 3, 4 euro all'ora al massimo. A Milano per fortuna forse un po' meno, però abbiamo scoperto che anche a Milano c'era una cosa molto simile, gli schiavi che costruivano il consolato americano addirittura, sì, il consolato americano, pagati 3 euro all'ora, picchiati, fatti lavorare mentre erano malati, tenuti al lavoro per 12 ore, nella civilissima Milano, una delle più civili città d'Europa, anzi del mondo, e succedeva pure lì. Così come le tratte, gli arrivi di questi clandestini non sono solo i barconi, non ci occupiamo solo di quelli, ma arrivano a piedi nel nord Italia, attraversano.
1: Sì, sì, ce ne parla spesso, non condividi niente di lei, ma è esperta di questo triste sistema, la rotta balcanica. Anna Maria Cisinta, europarlamentare della Lega, ce ne parla spesso, non sottovalutare.
2: Di Monfalcone gli arrivano tutti dal nord, ma anche questi che arrivano dal nord, per esempio questi due ragazzi uccisi erano arrivati dal nord, erano stati mandati in Sardegna, lì loro erano scappati dal campo perché l'accoglienza era in un lager più che in un luogo di accoglienza, ed avevano attraversato il mare, avevano raggiunto la Calabria, erano stati assoldati dai caporali. Pensa che odissea, quelli che si fermano a Monfalcone con i quali ha a che fare l'onorevole Cisnit, che la conosce molto bene la questione, sono forse i più fortunati, i più fortunati e quelli che se la cavano meglio poi alla fine, anche se anche loro creano tanti problemi, però forse il caporalato così duro come quello che è avvenuto in Calabria, addirittura con il rogo, è una cosa spaventosa che noi forse non potevamo nemmeno immaginare che succedessero cose del genere. Puniti perché protestavano, perché prendevano solo 4 euro l'ora, puniti con la pena di essere bruciati vivi in una macchina. È una cosa da non credere. Ma mica c'è bisogno di essere figli immigrati, anti-immigrati, accoglientisti, respingisti. Non credo che di fronte a fatti di questo genere ci si possa dividere, certo, e si possano essere tutti travolti dalla stessa emozione e dalla stessa indignazione.
1: Grazie al direttore dell'unità Piero Sansonetti, grazie perché sei uno dei pochi che tira fuori anche il cuore, quei sentimenti che noi abbiamo in qualche modo congelato e invece a te ancora escono. È un morto, ti fa paura, ti spaventa tutto quello che è inumano, che noi invece abbiamo imparato ad assimilare, purtroppo. Grazie Piero.
2: Grazie a voi.
1: Torniamo dopo il brano.

E allora Netanyahu che dichiara la situazione sotto controllo, ma se attaccati risponderemo con forza. La situazione con l'Iran è sotto controllo al momento, ma se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo risponderemo con forza. L'ho dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel primo commento ufficiale dopo il lancio di missili dall'Iran iniziato ieri sera, che ha interrotto il cessate il fuoco in vigore dall'8 aprile scorso. L'Iran e Hezbollah hanno cercato di imporci una nuova equazione e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese, dall'Iran contro Israele e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando, ha dichiarato, citato dai media.

0: si alza alle 6 di mattina dal lavoro, torna a casa alle 7, 5, quello che sia, e per campare.
1: Ecco, no, guardi, caro ascoltatore, io veramente la ringrazio per il suo messaggio, che veramente era un messaggio di buon senso e ben articolato. L'unico problema è che nel registrare il messaggio WhatsApp si sentiva davvero malissimo, quindi ho dovuto interrompere la messa in onda, perché più che un piacere poi diventa un fastidio. Fate attenzione quando mandate i vostri messaggi, che sono graditi, graditissimi, lo sapete, o quando in qualche modo telefonate. Fate attenzione a fare in modo di essere in una zona dove il segnale prende bene. Tra poco noi andremo anche a parlare, tra poco ci raggiunge il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi, per un focus appunto sull'Iran. Poi andiamo a parlare del risultato, il pareggio di questa tornata di amministrative, ma parleremo anche delle molestie in Senato. Sapete che c'è quella persona, quella donna che accusa un importante senatore di Forza Italia. Ma intanto Minetti e Cipriani fanno causa al Fatto a Roma, chiedono 5 milioni di danni. Primo incontro per la mediazione legale fissato per il 26 giugno. È fissato per il 26 giugno il primo incontro di mediazione legale nell'ambito della causa intentata davanti al Tribunale di Roma dai legali di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nei confronti della società editoriale Il Fatto, del direttore Marco Travaglio e più di una decina di giornalisti, per quella che ritengono una violenta campagna di stampa diffamatoria sul caso della grazia all'ex consigliera regionale lombarda. 5 milioni di euro, mentre a Roma questo, però alla corte distrettuale di New York i legali di Cipriani e Minetti chiedono un risarcimento per 250 milioni di dollari contro la società editoriale Il Fatto e la RAI. Questa vicenda non finisce qui e, conoscendo Travaglio, non finisce davvero qui.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi: petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. La Procura di Roma, nell'ambito della vicenda della flottiglia, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che rivolse parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Intanto il presidente americano Trump ha rivelato il contenuto della sua conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi: attento a quello che fai o resti solo contro l'Iran. Nelle scorse ore Netanyahu aveva annunciato che il fuoco con l'Iran era cessato e che gli attacchi contro Teheran erano stati per autodifesa. Continuano invece i raid delle IDF nel sud del Libano. Dopo le Filippine, un terremoto colpisce Cuba. 6.5 gradi della scala Richter, la scossa con epicentro al largo della costa nello stato di Pinar del Rio ad una profondità di 33 km. Il tremore è durato per oltre 30 secondi con un movimento oscillatorio da est a ovest e da nord a sud. In Italia con la cronaca, strage di Monreale, il video degli istanti di terrore, prima l'agguato, poi la fuga degli aggressori. Nel filmato si vedono i momenti che precedono e seguono la sparatoria, la gente che corre per mettersi in salvo e una delle vittime, Andrea Micelli, che crolla a terra. Davanti alla corte d'assise di Palermo sono imputati tre giovani dello Zen, Salvatore Calvaruso, Mattia Sconti e Samuel Acquisto. Il procedimento è stato rinviato al 15 luglio. Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni arrivata a Milano con il programma Erasmus ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e 23 maggio, dopo una serata in una discoteca nella periferia est del capoluogo lombardo. Aperta un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. È stata ritrovata Valeria Mochan, la bambina di 12 anni scomparsa da ieri sera da casa in provincia di Frosinone. La ragazzina aveva detto di voler raggiungere in Ucraina il papà impegnato nel suo paese nella guerra contro la Russia. Dopo aver acquisito i filmati di diverse telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno visto la dodicenne che si addentrava in una zona di vegetazione e, controllando l'area, l'hanno ritrovata in un boschetto in buone condizioni di salute mentre dormiva a terra sotto una coperta. Siamo al tennis. Jannik Sinner tornerà domani all'ospedale San Raffaele di Milano per proseguire i controlli iniziati oggi in mattinata dopo il malessere accusato al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo. Il tennista azzurro è rimasto nella struttura fino a metà pomeriggio per analisi ed esami programmati da tempo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora tra poco sulla questione Iran, sulla complessità di questo conflitto che non accenna a fermarsi, ascolteremo il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. A tra poco.

0: E le borse europee chiudono negative sulle tensioni in Medio Oriente, le borse europee negative, Francoforte, Londra e Parigi chiudono in seduta, la seduta in calo a causa delle tensioni in Medio Oriente con la ripresa dell'ostilità in Iran e il prezzo del petrolio che torna a salire. Il WTI è salito a $91.74 al barile, mentre il Brent si è portato a $94.87 al barile. Francoforte ha ceduto lo 0,58, mentre Londra è riuscita a mantenere poco sotto la parità, cedendo lo 0,02%, in calo anche Parigi che ha perso lo 0,23%. Torniamo all'incertezza, torniamo alla piena incertezza. Sentiamo un vocale.
1: Buonasera dottor Bolletti, Stefano da Monza. Sa cosa mi dispiace, dottore? Mi dispiace che quando si parla di Medio Oriente, della crisi di Medio Oriente, tutti, ma proprio tutti, dal primo capo politico dell'opposizione fino all'ultimo dei radioascoltatori che intervengono in questa radio, tutti quando parlano della guerra in Medio Oriente dicono Israele di qua, Netanyahu di là, Trump su, l'America giù, Israele America, America Israele, insomma esiste solo Israele brutto e cattivo e l'America brutta e cattiva, di Hezbollah, dei terroristi, di Hamas, dei missili che continuano a partire dal Libano verso tutti i giorni verso Israele. Non se ne parla, proprio sono argomenti che non vengono proprio citati, non vengono presi in considerazione. E quindi è ovvio che viene fuori un dibattito sbilanciato da una parte rispetto a quell'altra, per cui Israele diventa brutto e cattivo, l'uomo nero, lo Stato terrorista, e gli altri sono angioletti, non se ne parla. Quindi a me non mi sembra un modo intelligente di affrontare la situazione. Poi ognuno la pensa come vuole, questo è il mio modesto parere. Buona serata.
0: Buonasera Roberto da Roma, ben trovato, ben ritrovato.
2: Ciao Roberto.
0: Ciao.
2: Dunque, questo signore che ha chiamato adesso veramente è un sionista, vabbè, si capisce da... Ma quello che non riesco a capire, no? È che l'Iran stava buono, anche se era un regime abbastanza non tenero, ma l'interesse di tutto quanto è prendersi tutti i territori del Libano e non solo, ma è un disegno internazionale. Guardate se Zelensky, che noi gli paghiamo le fabbriche per fare le armi che stanno vendendo agli israeliani e a tutto il mondo, noi gliele abbiamo pagate e nessuno dice nulla. Cioè, nel senso che le varie hanno preso il 70% del territorio di Gaza, come diceva il giornalista prima, si sono presi tutti. Ieri hanno ucciso dentro una macchina un neonato, attaccano l'ONU, attaccano l'ONU, attaccano le forze di interdizione che sono che stanno là. Cioè, questi non nessuno degli israeliani e degli ebrei doppia nazionalità dicono qualcosa, è mai possibile? Cioè, stanno facendo una strage, un'epurazione per prendersi il territorio. Ma la domanda è: chi è che fermerà questo? Chi è che fermerà Netanyahu? Chi? Grazie.
0: Grazie, grazie a lei. Ascoltiamo altre voci nella piena libertà, come sapete, al 334 11 11 622.
3: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Volevo rispondere al commento che sta facendo ora Stefano da Monza. Stefano, hai ragione, si sente parlare solo di Israele e di America, non si sente parlare di missili che partono dal Libano, ma allo stesso tempo non si sente parlare di missili che partono dal Libano nemmeno dai telegiornali e dagli organi di stampa. Quindi forse c'è un motivo per cui si parla solo di Israele? Forse perché il vero problema è proprio Israele? Ma secondo me sì.
4: Buonasera Poletti, una controconsiderazione a quanto detto dall'utente poco fa riguardo la guerra in Medio Oriente. Bah, lui sottolinea tutti, ma proprio tutti, e lo dice e ribadisce, continuano a dire Israele di qua, Netanyahu. Beh, facciamoci una domanda, perché tutti, ma proprio tutti, e magari una minoranza che guarda di là. Non che i terroristi Hamas, Hezbollah non facciano di brutto quello che hanno fatto, per l'amor di Dio, ma forse da parte di chi dovrebbe far rispettare la democrazia con una certa moralità, con una certa etica, ci si aspetta qualcosa di più e invece si sta comportando da anni oramai peggio di quei terroristi. Davide da Monza.
5: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Ma tu dici che siamo ricaduti nell'incertezza, ma secondo me non siamo mai usciti da questa incertezza. Soprattutto quello che mi dà più fastidio, quello che mi disorienta, mi fa un po' paura, è il fatto che queste persone qua fanno quello che vogliono, come vogliono, e noi non sappiamo neanche mezza messa di quello che ci hanno in mente, purtroppo. E se ti dovessi, se io credo che nessuno di noi, se dovessi chiedere a chiunque, sa come vada a finire, e questa è una bruttissima cosa, perché vivere nell'incertezza, per 80 anni abbiamo pensato che forse questi tempi fossero passati e definitivamente sommersi, sotterrati. Invece siamo in una situazione che secondo me è ancora peggio di quella di prima, perché prima si battagliava con i fucili e con i mitra, sicuramente era una cosa sempre atroce. Adesso questi da un momento all'altro fanno sparire tutto, cioè è allucinante.
0: È allucinante un po' tutto, devo dire. Tra poco il collegamento con il direttore Biacchesi.

0: E buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, che siete abituati a sentire ad altro orario, ma è bene sentirlo anche a questo. Buonasera direttore.
1: Buonasera a tutti ragazzi, fate i bravi.
0: Cerchiamo di fare bene. I bravi. Cerchiamo di fare i bravi nel limite del possibile, tu lo sai che insomma i limiti sì. Sono quelli.
1: C'è qualcuno in queste ore che invece il bravo non lo fa.
0: Esattamente.
1: Io mi sveglio tutte le mattine, compreso questa, e ho dovuto dare la notizia che ieri sera è ripartita la guerra, ma poi è finita. Ed è questo il punto. Io penso che ci sia, ma questo l'ho detto anche stamattina quando le cose non erano chiare così come ora, che ci sia molta confusione. Da una parte il presidente americano Donald Trump ha fretta di chiudere questo accordo con l'Iran, ma l'Iran non ci sta, ci sono alcune clausole di questo memorandum che certamente non fanno piacere a Teheran. E quindi ieri sera è ripartito il conflitto, perché devo dire che Donald Trump non riesce ormai da tempo a fermare le azioni di Netanyahu, che peraltro è in campagna elettorale, come sapete a settembre si vota e Netanyahu è sicuramente sfavorito e la guerra invece lo favorirebbe, e quindi lui contrariamente a Donald Trump vorrebbe proseguire, e infatti lo fa, lo sta facendo. Ha detto poco fa che per ora il fuoco con l'Iran è cessato ed è stata autodifesa, ma poi subito dopo, da quello che si capisce, le parole sono belliche: stiamo distruggendo e sbollando ad Israele, sarà sicuro. Quindi si va avanti, e infatti c'è un avviso di evacuazione nell'area nei pressi di Tiro in Libano di IDF. Quindi molta confusione, ma chiarezza per quanto riguarda i due personaggi. Da una parte Trump, che è in calo di consensi mai visti proprio a causa della guerra, mentre invece Netanyahu in campagna elettorale a settembre si vota in Israele, maggiormente favorito da quello che si capisce nel caso che la guerra continui.
0: Senti, direttore, l'impressione è che durerà ancora molto.
1: Durerà il momento in cui Donald Trump firma l'accordo, riesce a convincere Teheran nella bontà, diciamo, del non tanto del cessate il fuoco, ma di un accordo vero. C'è il nucleare, cioè sono bazzeccole. Però il nucleare è fuori da questo accordo, da quello che si capisce. Se Trump volesse chiudere l'accordo, lo fa gradualmente.

0: questi mesi in realtà non ha portato a casa nulla, al di là degli annunci di Donald Trump, perché il punto centrale è che anche se si dovesse fermare il conflitto diretto tra Stati Uniti e Iran, continua invece, come abbiamo visto, il conflitto tra Iran e Israele. E direi non solo, anche perché ci sono stati stamattina, per esempio, gli auti nello Yemen che hanno lanciato missili, quindi ci sono, oltre che gli Hezbollah, quindi ci saranno ancora nel futuro quelle che Donald Trump chiama scaramucce e che io chiamo invece guerre.
1: Senti,
0: le scaramucce sono quelle che si possono realizzare nel momento in cui c'è un accordo, e quindi può darsi che dopo ancora ci siano tensioni anche molto forti sul piano militare, ma adesso non c'è un accordo, quindi c'è una volontà di memorandum da parte degli Stati Uniti e Iran, che però, come abbiamo visto più volte, tutte le volte che si mettono intorno a un tavolo, alla fine questo lavoro diplomatico va a ramengo. Tutto non funziona perché, come dicevo prima, ci sono due posture diverse sul piano soprattutto essenzialmente politico. Quindi Israele andrà avanti certamente con i suoi obiettivi. Trump, se vuole, non dico vincere, ma perdere in piedi il midterm, deve terminare entro novembre questa guerra.
1: Ecco, ma questo nervosismo di Trump si coglie sempre di più di ora in ora, abbandona interviste, risponde in modo sguaiato, cioè è un Trump più Trump che Trump.
0: Ma dunque Trump ha un problema grosso politico interno, perché come abbiamo visto alla Camera, quindi al Congresso, quattro repubblicani hanno votato con i democratici, e questo può accadere anche in Senato. Non è che poi le risoluzioni che sono state votate nel Congresso sono obbligatorie per Donald Trump, cioè sarebbero obbligatorie in un paese normale guidato da persone civili, e Donald Trump invece, le sue guerre ci ha abituato anche nella politica interna a fregarsene abbondantemente delle regole, quelle che possiamo definire regole di regole internazionali, diritto internazionale. All'interno del suo partito, quindi dei repubblicani, c'è un malcontento enorme, e del resto il calo della popolarità, guardate, non dipende tanto da i democratici, perché i democratici non hanno votato per Trump, ma proprio per il suo elettorato. Il suo elettorato si sta staccando sempre di più dall'amministrazione, dalla sua amministrazione, perché vede che su due o tre punti, non solo la guerra ma anche la questione economica, non ha portato granché la sua politica, e quindi lo hanno votato per cercare veramente di cambiare, ma questo cambiamento non c'è stato. E quindi, come avviene sempre nelle tradizioni politiche e nelle tradizioni delle amministrazioni, chi al governo è un più in difficoltà se non riesce a portare a casa dei risultati per il paese, soprattutto per il suo elettorato. Il suo elettorato lo lascia, lo abbandona.
1: Va bene. In mezzo ci sono i morti, che ricordavamo anche prima con Piero Sansonetti, ci sono tutti i proclami dell'inizio, liberare il popolo iraniano, eccetera, eccetera. In realtà c'è ben altro. Senti, direttore, un commento rapido al

0: ai ballottaggi, al secondo turno delle amministrative, mi sembra un pareggio e nulla più.
1: Ma se dovessimo contare il primo e il secondo turno, non è un pareggio, c'è una vittoria del centro-sinistra.
0: Sì,
1: se dovessimo guardare a questi sei capoluoghi, cioè Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, beh, certamente complessivamente c'è stata un'affluenza enormemente inferiore nel secondo turno, ma questa è tradizione anche delle varie elezioni, quasi 8 punti in meno, sono tanti, ma questo è. Il centrodestra vince ad Arezzo, a Macerata, a Vigevano, anche con l'aiuto di Futura Nazionale, ma nei capoluoghi al voto tra primo e secondo turno sono 10 a 6, 10 per il centro-sinistra e 6 per il centrodestra. Ci sono anche piccoli paesi che erano andati per esempio al centrodestra, penso a Roccaforti nel Lazio come Civita Castellana, che sono passati per esempio al centro-sinistra e viceversa. Giorgia Meloni ha detto che i ballottaggi confermano la forza del centrodestra, però diciamo questo, che è vero, il centrodestra strappa il sindaco di Lecco per esempio, che era del centro-sinistra, e lo porta nel centrodestra. Il vantaggio di Filippo Boscagli del centrodestra, quasi il 52%, ormai è incolmabile. E poi vedo anche il centrodestra che vince in Emilia Romagna, per esempio a Comacchio, a Vignola. Quindi diciamo ci sono dei segnali. D'altro canto però, per esempio, Chieti era del centrodestra e passa al centrosinistra con un candidato anche conosciuto a livello nazionale, che è Giovanni Legnini, mentre Arezzo vince con Manducci, insomma il candidato del centrodestra che batte la sinistra in uno dei cuori anche del centro-sinistra, mentre ad Agrigento vince Sodano, ma questo era abbastanza scontato perché Sodano già nel primo turno si vedeva che era avanti. Macerata è in vantaggio il centrodestra, e quindi diciamo che certamente questo ballottaggio porta un pareggio, anche se però dobbiamo contare che le comunali si sono svolte in 2 settimane. E poi c'è da vedere la Sardegna, che è un altro test importante, anche perché la Sardegna, lo ricordo, è certo guidata dalla Todde del 5 Stelle, quindi vedremo come andrà a finire.
0: Ecco, ne parleremo tra poco con altri ospiti, tra poco parleremo anche del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che insomma sarebbe stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati per l'ipotesi di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice di 52 anni, ma ne parleremo bene tra poco. Io intanto ringrazio tantissimo il direttore Daniele Biacchessi, siete abituati
2: ciao
0: ad ascoltarlo al mattino. Grazie direttore, noi torniamo tra
1: ciao,
0: poco.
1: Ciao.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
8: Sono le 23.
2: e 34 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo.
9: Nelle prossime ore isolati fenomeni lungo l'arco alpino, sereno e piaciuto sul resto del paese. Nella mattinata di domani nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con precipitazioni relegate solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tipica instabilità estiva sulle Alpi con rischio di temporali specialmente tra Alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Maggiori schiarite muovendosi verso le pianure sulle regioni del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non ci fermiamo, no. 334 11 11 622. Un altro scandalo nei palazzi della politica, ne parliamo tra poco.

0: Buonasera Luigi a Torino. Sì, elezioni, ballottaggio, ma vogliamo parlare invece dei soldati dell'IDF che dopo aver ammazzato bambini, civili, donne e quant'altro, avete fatto lo scempio più totale, vanno a rilassarsi e noi glielo facciamo fare, glielo permettiamo, protetti dalle nostre forze dell'ordine, vanno a rilassarsi in Sardegna per farsi le vacanze, giustamente dopo aver ammazzato tanta gente e ci si stanca. Vogliamo parlarne?
1: Altro tema. Intanto noi cambiamo completamente argomento perché nelle scorse ore è esploso un caso che sta facendo discutere non solo per la gravità delle accuse, ma anche per il modo in cui si è sviluppato. Sta facendo discutere, creando dibattito pubblico istituzionale. Al centro della vicenda c'è il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nelle ultime ore è emerso che la Procura di Roma avrebbe iscritto il parlamentare nel registro degli indagati per l'ipotesi di violenza sessuale dopo la denuncia presentata da un'imprenditrice di 52 anni del settore vitivinicolo. La donna sostiene che i fatti sarebbero avvenuti il 25 febbraio del 2025 all'interno di un ufficio collegato al Senato, durante quello che sarebbe stato il loro primo incontro professionale. Insieme al senatore risulta indagato anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Secondo la ricostruzione della denunciante, avrebbe cercato di convincerla a non presentare querela. Silvestro respinge ogni accusa, si dichiara totalmente estraneo ai fatti e afferma di essere pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari nelle sedi competenti. Nel frattempo hanno suscitato forti polemiche alcune dichiarazioni rilasciate dal senatore in un'intervista, quando, parlando della denunciante, aveva affermato modestamente: io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. Parole per le quali nelle ultime ore ha chiesto pubblicamente scusa, definendole sbagliate e inappropriate. La vicenda ha avuto immediate conseguenze anche sul piano istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di effettuare accertamenti interni e nelle prossime ore sono attese ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Presidenza del Senato. Naturalmente saranno la magistratura e gli organi competenti a stabilire che cosa sia realmente accaduto, e questo è un principio che vale sempre per chi denuncia e per chi è accusato. Ma intanto il caso sta già sollevando interrogativi che vanno oltre il singolo procedimento giudiziario. Quanto pesa oggi una denuncia pubblica nei confronti di un rappresentante delle istituzioni? È giusto che l'opinione pubblica si formi subito un giudizio, oppure bisogna sospendere ogni valutazione fino alla conclusione delle indagini? E ancora, un parlamentare coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe continuare a svolgere normalmente i propri incarichi, oppure per ragioni di opportunità politica e istituzionale dovrebbe fare un passo indietro fino a quando la situazione non sarà chiarita? C'è poi un altro aspetto. Un parlamentare coinvolto in una vicenda di questo tipo dovrebbe continuare a svolgere normalmente i propri incarichi, oppure per ragioni di opportunità politica e istituzionale dovrebbe fare un passo indietro fino a quando la situazione non sarà chiarita? Queste sono delle belle domande. Poi c'è un altro aspetto. Per molti osservatori le parole pronunciate dal senatore hanno aggravato la vicenda sul piano politico e mediatico. Eh sì. Secondo voi, quando si ricopre un ruolo istituzionale, il modo in cui si reagisce a un'accusa può diventare importante quasi quanto l'accusa stessa. Infine, negli ultimi anni abbiamo assistito a molti casi che hanno coinvolto politici, amministratori pubblici e figure di potere. Vi fidate ancora della capacità della politica di affrontare questi casi con trasparenza, oppure pensate che esista ancora una tendenza a minimizzare, difendere o proteggere chi appartiene al proprio schieramento? Scriveteci 334 11 11 622, vogliamo capire cosa ne pensate. Presunzione di innocenza e responsabilità pubblica riescono davvero a convivere, oppure oggi una delle due finisce inevitabilmente per prevalere sull'altra? Saluto la collega giornalista Annalita Briganti. Buonasera.
2: Buonasera, ciao Roberto. È una domanda interessantissima e devo dire per la prima volta sento trattare questo tema così attuale proprio a fuoco. E ti darò una risposta sincera come sempre. Io sono totalmente favorevole al cosiddetto processo mediatico. In che senso? Che le risultanze poi legali si fanno nelle sedi opportune, su quello siamo tutti d'accordo. Tra l'altro io e te siamo super garantisti, quindi mai da noi uscirà è colpevole o innocente, a meno che non ci sia una sentenza che va richiamata e addirittura la sentenza passata in giudicato. Però è giusto che dei temi che interessano la popolazione, il caso più eclatante è Garlasco, ma in queste ore stiamo parlando di un caso che tocca la politica, tocca i luoghi del potere, ne abbiamo parlato noi anche dietro le quinte, è giusto che le persone ne possano discutere e non vedo compromesso poi lo Stato di diritto e la possibilità di difendersi. Per esempio nel caso Garlasco non è vero che l'attuale indagato non ha gli strumenti per difendersi, anzi c'è una parte dell'opinione pubblica che la pensa in un certo modo, una parte in un'altra, ed è legittimo che ne parlino. E chiudo anche con un invito alla coerenza: chi non ama poi il processo mediatico dovrebbe avere però almeno la coerenza di non alimentarlo. Cioè uno non può dire no, non si deve più parlare di Garlasco e poi magari fa una serata su Garlasco e magari per quella serata c'è anche un gettone, dico ovviamente come ipotesi, lo trovo incoerente. Invece io sono totalmente interessata al processo mediatico nel rispetto ovviamente di tutte le parti coinvolte e dei temi.
1: Sulla vicenda
2: forse siamo d'accordo.
1: Ma e se il senatore in questione, il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, fosse innocente?
2: Se fosse innocente lo vedremo ovviamente nelle sedi opportune, però è molto importante ricordare che i luoghi del potere, parlo in generale, no Roberto, perché ripeto, i processi si fanno altrove. Un primo dubbio che mi è venuto dalla ricostruzione che abbiamo in questo momento è anche l'uso dei luoghi del potere in generale. Cioè uno, bisogna capire questo incontro perché si è svolto in un luogo del potere. Cioè da donna pensare che una denuncia possa coinvolgere comunque un luogo che attiene al Senato è un qualcosa che rende ancora più grave il tema di cui stiamo parlando, che è violenza sessuale. Saprai, se non l'hai già ricordato, che c'è anche un carabiniere indagato per violenza privata perché avrebbe tentato di convincere questa donna a non denunciare. Quindi è un fatto grave da tanti punti di vista. E chiudo anche con un riferimento alla famosa frase "lui si è scusato", che però riflette purtroppo, Roberto, un equivoco sulla violenza, le violenze contro le donne.
1: Modestamente, io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale.
2: Normale, sì. Sì, ecco, quindi siamo d'accordo che è come minimo inopportuna, per non dire insopportabile. Cioè siamo d'accordo, non è fare un processo, è
1: ma io credo che sia stata una. Io credo che sia stata una conversazione con il giornalista in cui il senatore magari poteva voler dire questa signora non rientra nel mio target. Può aver detto può aver spiegato a un giornalista, cioè un giornalista ti chiama e ti dice, no? Un giornalista
2: e non lo
1: di Repubblica
2: dici,
1: ti
2: e non ti esprimi così.
1: Ma che ne sai? Cioè,
2: perché
1: uno
2: io
1: ti
2: so che io per esempio conosco te.
1: Perdonami. Però se un
2: non
1: giornalista
2: ci si esprime
1: mi chiama...
2: così su una donna.
1: Sì,
2: hai capito? In generale,
1: detto...
2: cioè...
1: Ma certo, ha chiesto scusa, ma nella foga di una telefonata lui può aver detto: guarda che io sono un bell'uomo, lei non è, non fa parte del mio target, e quindi come potrei in qualche modo aver commesso questo fatto come scusante?
2: No,
1: ci sta anche o sbaglio? Sbaglio, dimmelo che sbaglio, dimmelo.
2: Esatto, io sto cercando di dirtelo, io lo trovo totalmente inopportuno, questo prescinde dal processo perché confonde le presunte violenze come una sorta di concorso di bellezza, di apprezzamento.
1: Cui...
2: No, non lo capisco.
1: Ma lo capisci?
2: No,
1: non capisci,
2: penso
1: il
2: che
1: momento.
2: Bisogna stare molto attenti quando si parla di donne,
1: capito,
2: cioè noi siamo nel 26,
1: scusami,
2: non nel medioevo. Allora, sai, 2000 anni fa uno può dire un uomo si lascia andare a commenti, oggi ci vuole uno sforzo, lo dico seriamente, da parte di tutti, nel senso che le violenze contro le donne in generale, in un paese in cui non si trova neanche la testa di Pamela Giannini, e sai quanto mi stia a cuore questo dramma,
1: ci vuole
2: attenzione, ci vuole cautela nel parlare delle donne.
1: Cosa c'entra
2: è il
1: la
2: contesto
1: testa
2: sociale
1: di...
2: in cui ci muoviamo, Roberto. Io non posso sentire da un uomo oggi, ma chiunque l'ha pronunciata.
1: Se uno riceve una telefonata da un giornalista di Repubblica
2: a bruciapelo, ma certo, è chiaro.
1: Probabilmente sa che verrà sputtanato su quel giornale e su tutti adesso per un'accusa eccetera, è chiaro che gli venga fuori di tutto, cioè non era in una sede istituzionale, era in una telefonata.
2: Io penso che quello che questa frase che ripeto secondo me rappresenta purtroppo uno dei tanti equivoci sulle violenze, per uscire dalla frase un altro equivoco è il tempo, no? Che sarebbe passato tra i fatti e la denuncia. Ricordiamo che si può denunciare in ogni momento, in questo momento è in stato di fermo un cantante famosissimo francese e ci sono denunce che risalgono a 20-30 anni prima, fatti di decenni prima, cioè una donna deve essere libera di poter denunciare quando lo ritiene opportuno. Io ho visto in questo caso molto mediatico, appunto a proposito di processi mediatici, purtroppo riemergere degli stereotipi che io inviterei a superare, mi permetto di dire, ma prescinde dalla posizione del senatore, penso di essere stata chiara, superiamo almeno questi stereotipi.
1: Ma sì, ho capito.
2: Non
1: va bene,
2: ti ho convinto.
1: No, però
2: io li supererei per entrare poi nelle sedi opportune nel merito. Cioè, io penso che
1: siamo d'accordo solo. Siamo d'accordo solo sulla presunzione di innocenza, sul fatto che si devono
2: quello
1: celebrare
2: sempre, quello
1: i
2: fino
1: processi.
2: Alla sentenza passata in giudicato.
1: È già qualcosa, è già qualcosa essere d'accordo su queste.
2: Però da
1: paese,
2: donna
1: comunque...
2: posso essermi
1: ma
2: sentita
1: devi,
2: offesa, dai, non è una cosa grave
1: ho
2: da
1: capito,
2: dire, perché
1: sennò
2: è una frase totalmente inopportuna, dai, non c'entra niente se io ti attraggo,
1: ma
2: la bellezza è un altro campione. No, anche perché per me il contesto non lo giustifica, perché chi si lascia sfuggire certe cose, così come i commenti che in generale ho sentito, ci ha messo più di un anno per denunciare, no? Da febbraio 2025, ma ripeto, in un altro paese c'è un caso che riguarda decenni fa, le denunce si fanno, una donna fa una denuncia quando si sente pronta a farla, e se noi superiamo almeno questi stereotipi che ormai dovremmo conoscere, già siamo a buon punto per accertare i fatti. Se invece noi ripartiamo sempre dal via, i fatti non li accerteremo mai, perché perderemo giorni.
1: Non mi chiedere, non me lo chiedere perché sei già la
2: sei
1: risposta.
2: Sei furioso.
1: Però furioso
2: siamo
1: no.
2: Entrambi dalla parte delle donne, perché tu sei una persona che rispetta immensamente le donne. Ecco.
1: Ma ci mancherebbe.
2: Quindi
1: ma
2: questo
1: scherzi,
2: va sottolineato.
1: No, meno male. No, lo so.
2: Totalmente.
1: Però ti ringrazio. Grazie Anna Rita Briganti. Buon
2: a
1: lavoro.
2: Presto. A presto. Ciao.
1: Non mi far
2: ciao.
1: Più arrabbiare. Ciao.
2: No, ancora di più voglio farti arrabbiare. Ciao.
1: Bene. Ciao.

0: Dottor Poletti, Enrico di Roma. Allora, prima considerazione, ma non è per le accuse che uno si dovrebbe dimettere, è per quello che ha detto. Ed è quasi un'ammissione di colpevolezza, comunque sia. Ma la prima considerazione che io faccio, ma questo qui, io ho visto le foto su internet, ma ce l'hai specchi dentro casa? No, questa è la prima domanda. La seconda, no, non è uguale per tutti, perché appena si toccano loro si parte il garantismo, ma tutti partite col garantismo, eccetera. Io farei solo un esempio che ormai ci hanno fatto una testa così, no? Garlasco. Adesso che è successo? Là, che Stasi è innocente, non c'è nessuna sentenza, niente, c'è solo una sentenza di colpevolezza,
1: puoi però è diventato
0: innocente. Esempio che ancora ci deve stare in via giudizio, ancora deve iniziare il processo, è l'assassino. Sì, e che si vede, che da loro non si possono toccare, qualsiasi cosa fanno bisogna essere garantisti, e per il resto no, ce ne frega niente.
2: Lui è veramente un coglione, Roberto, ma le donne non riescono ancora oggi a essere libere, indipendenti e repubblicane. Ciao, Costanza.
3: Non ho capito chi fosse il coglione, boh, vabbè, forse io. Sentiamo il prossimo. Ah, va bene, va bene. E allora, no, non capivo la parola della signora, va bene, va bene. Allora, intanto i risultati delle amministrative, e ne parliamo ovviamente tra poco, volevo darvi solo qualche suggestione in più. Intanto Utrend ha incrociato i risultati delle elezioni amministrative nei 118 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al voto in questa primavera con l'esito del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22-23 marzo. Bene, dalle elaborazioni emerge che il centrodestra ha conquistato 25 comuni nei quali aveva prevalso il no al referendum. Al contrario, ci sono 6 comuni in cui aveva vinto il sì, ma non si è affermato il centro-sinistra. Sebbene in questa tornata i comuni sopra i 15.000 abitanti in cui il no aveva prevalso siano nettamente più numerosi rispetto a quelli in cui aveva vinto il sì, 91 contro 27, il dato evidenzia come il consenso raccolto dal no al referendum non si sia tradotto automaticamente in sostegno ai candidati, di centro-sinistra alle amministrative. E poi il fronte Vannacci che esamineremo dopo con la nostra Claudia Fusani e gli altri esperti. Avvigevano il 41% degli elettori del candidato di Vannacci vota per quello di Forza Italia. Alle amministrative avvigevano il candidato di Futuro Nazionale Fulvio Suvilla aveva preso il 14% al primo turno, restando fuori dal ballottaggio. Secondo l'analisi dei flussi elettorali a cura di Utrend, oltre la metà dei suoi elettori del primo turno, il 52%, ha scelto di non tornare alle urne al secondo turno. Tra chi invece ha votato al ballottaggio, la maggioranza si è orientata verso Paolo Previde Massara. Il 41% degli elettori di Suvilla, quindi di Vannacci, ha scelto infatti il candidato di Forza Italia, poi risultato eletto, mentre solo il 7% ha votato per Rossella Buratti, candidata del campo largo. E l'altro candidato del centrodestra, Riccardo Ghia, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati, aveva ottenuto il 21% al primo turno, restando comunque fuori dal ballottaggio. I flussi mostrano che in questo caso l'81% dei suoi elettori ha votato Previde Massara al secondo turno, mentre il 4% ha scelto la candidata del campo largo, il 15% si è astenuto. Questo Vannacci, ma di questo ed altro parleremo tra poco. È il momento di dare la linea al GR delle 19. Noi tra una decina di minuti riprendiamo la nostra Italia No Limits.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è stato iscritto dalla Procura di Roma nel registro degli indagati nell'ambito della vicenda della flottiglia. I PM di Piazzale Clodio indagano sull'abordaggio da parte delle autorità israeliane agli attivisti avvenuto nel maggio scorso. Il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, ha scritto Ben-Gvir su X attaccando l'Italia. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti, ha aggiunto Ben-Gvir, secondo quanto riportano i media israeliani. Conflitto russo-ucraino. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di avviare negoziati diretti con Putin, partendo dall'attuale linea di contatto. I leader riuniti a Londra fissano 5 punti: cessazione delle ostilità, rispetto del diritto dell'Ucraina a scegliere le proprie alleanze, garanzie di sicurezza vincolanti, forza multinazionale, congelamento dei beni russi e tutela della sicurezza europea e della NATO. Ma Mosca replica: difficile un'intesa con Kiev. Un aereo della NATO questa mattina ha battuto un drone russo che sorvolava la Lettonia. Omicidio di Willy Monteiro Duarte, carcere a vita anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello terra per l'omicidio del 21enne pestato a morte a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, che spalleggiarono i due fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme. A quasi 4 anni dalla morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022, l'inchiesta cambia strada. La Procura dell'Aquila indaga ora anche per omicidio dopo il deposito della nuova consulenza medico-legale. Tra gli elementi che destano sospetto ci sono i segni riscontrati sul collo della magistrata. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati, tra cui il marito della donna. Economia. Per il 2026 Confcommercio stima il PIL in crescita dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, previsioni più ottimistiche rispetto a quelle delle principali istituzioni nazionali e internazionali, in uno scenario che resta comunque complesso ma lontano da ipotesi recessive, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, che rileva poi anche segnali concreti di ottimismo sul versante dei consumi. Le famiglie hanno intenzione di acquistare soprattutto elettrodomestici e mobili per il 29,24%, mentre il 23,5% pensa a ristrutturare casa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E allora eccoci qua a commentare il risultato delle amministrative, sempre con voi e sempre con i nostri esperti.

puntata 185. Adesso veniamo alle amministrative, perché i ballottaggi amministrativi che si sono conclusi nelle scorse ore alle 15 consegnano un risultato che ciascuno sta leggendo, come ogni volta, manco a dirlo, a modo proprio. Il centrodestra parla di conferma, il centrosinistra parla di rilancio, ma se guardiamo i numeri emerge soprattutto un'altra parola: equilibrio. Si votava in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti e in molte delle città chiamate al voto non si è verificata quella spallata politica che alcuni si aspettavano. Nessuna ondata, nessun terremoto elettorale, nessun vincitore assoluto. Piuttosto un sostanziale pareggio che lascia aperte molte domande sullo stato di salute dei due schieramenti. E c'è un dato che colpisce più di tutti: l'affluenza. Nei ballottaggi la partecipazione è ulteriormente diminuita rispetto al primo turno, confermando una tendenza che accompagna ormai quasi tutte le consultazioni amministrative. A Vigevano, ad esempio, l'affluenza è passata dal 52% del primo turno al 45,5% del ballottaggio, con oltre la metà degli elettori che ha scelto di non recarsi alle urne. Tra i risultati più osservati c'è proprio quello di Vigevano, uno dei comuni più importanti chiamati al voto in Lombardia, con oltre 60.000 abitanti. Qui il candidato sostenuto da Forza Italia, Paolo Previde Massara, ha ribaltato il risultato del primo turno e si è imposto con il 57,3% dei voti contro il 42,7% della candidata di centrosinistra Rossella Buratti. Un distacco di quasi 15 punti percentuali che ha immediatamente assunto un significato politico nazionale. Nei giorni scorsi, infatti, Roberto Vannacci aveva invitato i propri sostenitori ad annullare la scheda o a lasciarla bianca, una scelta che ha provocato tensioni all'interno dello stesso centrodestra. Il segretario regionale lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte, ha commentato il risultato con parole molto dure. Vannacci chiedeva di boicottare Forza Italia, ma i suoi elettori hanno boicottato lui. Ma Vigevano non è l'unico dato significativo della serata elettorale. In Lombardia il centrodestra rivendica anche la conquista di Somma Lombardo, comune storicamente amministrato dal centrosinistra. Qui Silvio Pezzotta ha vinto con il 51,46% contro il 48,54% dello sfidante Stefano Aliprandini, con uno scarto di appena 179 voti. Un risultato che Forza Italia considera particolarmente significativo in una provincia contendibile come quella di Varese. Più in generale, il centrodestra sottolinea di aver mantenuto Vigevano e di aver conquistato Somma Lombardo, oltre ad aver ottenuto risultati positivi in altri comuni lombardi come Lecco e Viadana. Dall'altra parte, però, il centrosinistra evidenzia la conquista di Agrigento, strappata al centrodestra, e la conferma di amministrazioni importanti come Trani e Chieti. In Puglia, il Campolargo rivendica inoltre le vittorie a Molfetta e a San Vito dei Normanni, sostenendo che l'alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche continui a essere competitiva nei territori. Nessuno però sembra essere riuscito a prevalere davvero sull'altro, e allora vi chiediamo: da questi ballottaggi esce rafforzato il governo Meloni oppure esce rafforzata l'opposizione? La vittoria di Vigevano rappresenta davvero una sconfitta politica per Vannacci oppure si tratta soltanto di una dinamica locale che viene letta in chiave nazionale? Ancora, quando un leader invita all'astensione, alla scheda bianca o alla scheda nulla, compie una scelta politica legittima oppure finisce inevitabilmente per favorire gli avversari? Ma soprattutto, il dato più importante non è forse quello dell'astensione? Se quasi un elettore su due decide di non votare,
neppure per scegliere il sindaco della propria città, il problema riguarda chi vince e chi perde, oppure riguarda il rapporto sempre più fragile tra cittadini e politica? Scrivete, mandate un messaggio o un vocale al 334 11 11 622.

0: queste elezioni viene solo fuori il nulla cosmico della politica italiana, tutto lì.
1: Da cosa viene fuori da queste elezioni, Claudia Fusali, l'altra voce quotidiano nazionale? Ben ritrovata, Claudia.
2: Buonasera a tutti. Ma senti, allora cerco di darti qualche numero cercando di essere sintetica, però chiara. Allora, prendiamo i 118 comuni sopra i 15.000 abitanti. Il centro-sinistra elegge 50 sindaci, il centro-destra ne elegge 40. Nelle precedenti elezioni il centro-sinistra aveva 59 sindaci, quindi ne perde 9, il centro-destra ne aveva 42, dunque ne perde 2. Chi è che cresce? Crescono i candidati civici di centro, che da 17 diventano 28. E questo è un dato. Io capisco che i tuoi ascoltatori dicono il nulla cosmico, però invece no, degli indizi, certo, l'affluenza abbiamo visto, il ballottaggio è crollata ancora, già non era stata bassa, un 5% o meno al primo turno, quindi in questo sì, c'è una disaffezione che si conferma. Però il dato politico emerge, ed emerge soprattutto in una città che è Vigevano. Se vuoi ti
1: Chiaro,
2: dico
1: mannaggia.
2: perché.
1: Sì.
2: Non lo so, cioè, no, nel senso perché lì, sapete, il centrodestra era andato diviso perché la Forza Italia era voluta andare da sola, c'era di mezzo Vannacci, l'alleanza con Vannacci, la Lega Fratelli d'Italia e noi moderati, cioè Lupi, centristi, sono andati insieme. Al ballottaggio ci sono andati il candidato di Forza Italia, che è diventato sindaco, ha vinto, contro il centro-sinistra. Vannacci aveva scatenato, detto di ogni di più. Forza Italia ha dimostrato oggi, per carità, 60.000 abitanti che sono quelli di questa città, non è che possono essere insomma, dire, non possono indicare una strada rispetto a 60 milioni di cittadini italiani. Però sono un indizio importante perché in questa lista di Forza Italia c'erano anche dei centristi. Allora, andando al panorama generale, con tutto il fermento che stiamo vedendo, soprattutto a destra, ma anche a sinistra, a destra perché Vannacci è un problema. Vannacci ha urne aperte in questi giorni, sabato e domenica. Cosa ha fatto? Ha fatto, cioè domenica, urne aperte che ha fatto? Ha convocato una reunion a Viareggio, che è la sua città, e ha mostrato, messo sul palco quattro nuovi parlamentari che sono passati con lui. Il gruppo alla Camera ormai conta 8 persone.
1: Sì.
2: Ecco, come dire, un atto scorretto, perché innanzitutto fai campagna acquisti fra quelli che erano i tuoi alleati fino a 2 mesi fa. E però continui a dire a questi qui: oh, ma mi volete nel vostro perimetro di maggio? Insomma, è un po' confusa la situazione. Io però mi aspetto che a breve succeda qualcosa nel centrodestra, perché dalla Lega mi aspetto qualcosa. Mercoledì, domani l'altro, ci sarà un federale.
1: Salvini ha detto riorganizzazione partito, lavori in corso. Che può fare la Lega? Che può fare
2: Ecco,
1: Salvini?
2: bravo. Può fare, allora, voi sapete che c'è sul tavolo questa proposta di Zaia, ha chiarito una volta per tutte che lui resta nella Lega. Sai che se l'ha detto,
1: Sì.
2: contatti con Marina Berlusconi. No, lui resta nella Lega, però lui ha un'idea molto chiara di Lega che non è quella di Salvini. E quindi il progetto di Zaia è quello di una Lega confederata, cioè una parte nord e poi gli altri, un po' come è successo in Germania con la CDU, no? Salvini non è d'accordo perché capisce perfettamente che perderebbe potere in questo modo. Però io penso che sarà l'unico modo per ridare competitività alla Lega, altrimenti la Lega viene risucchiata da questo fenomeno Vannacci, che secondo me è un fenomeno, come dire, che sarà assorbito in fretta, perché sto vedendo chi va in quel gruppo, insomma. Diciamo che mi astengo da dare giudizi, non sono nessuno per dargli, ma non è che ce l'ha proprio la crema della crema, ecco. È sempre
1: No,
2: crema, ma
1: beh,
2: non è
1: perché,
2: proprio la crema della crema.
1: scusami, perché non sei nessuno per dargli? È
2: No,
1: chiaro
2: per
1: che
2: carità,
1: stai
2: perché mi
1: parlando,
2: aspetto già
1: scusa.
2: che qualcuno che ti ascolta
1: No,
2: dice: ma chi è
1: ma
2: quella per
1: è
2: dar
1: chiaro che.
2: giudizi?
1: No, e beh, scusami, è una cronista parlamentare, è esperta.
2: Sì, ma...
1: gli unici giudizi che puoi dare riguardano la caratura, la qualità, le doti,
2: cioè,
1: dei parlamentari.
2: Quando un partito si forma su una serie di parlamentari che cambiano casacca perché sanno che non saranno ricandidati, perché questo è il tema, il mio giudizio non è di grande valore rispetto a questo.
1: Però ascoltami, gli servono per evitare alcuni, credo, le firme, un bel po' di cose.
2: Certo.
1: A Vannacci servono per questo, loro si illudono di avere un posto al caldo, fra un po' sono finiti i posti,
2: Sì, penso anch'io di sì. Comunque, insomma, quel dato che ti ho dato inizialmente su quanti comuni al centro-sinistra e questo aumento, quanti al centro-destra, quindi il centro-sinistra ne perde 9, il centro-destra ne perde 2, da 42 passa a 40 e il centro-sinistra da 59 passa a 50, ma c'è questo aumento dei civici che proprio collegandomi a Vigevano, secondo me qualcosa ci sta dicendo. Insomma, io non credo che l'Italia sia un partito di estremisti, né di destra né di sinistra. E quindi,
1: un segnale dal centro era per quello che Lupi gongolava sulle agenzie, eccetera. Però,
2: Lupi ha perso sto giro perché è rimasto attaccato fortemente alla destra-destra, no? È stato Forza Italia che si è sganciata stavolta, bisogna riconoscerlo, bisogna essere corretti. Forza Italia ha avuto il coraggio di sganciarsi e ha vinto. A Vigevano, non in Italia, però è un dato importante, secondo me.

0: capisci bene, Roberto, che la competitività è certamente una cosa importante, ma non si può restare fuori, l'Italia non può restare fuori dai luoghi dove si cerca di fare diplomazia, di usare il soft power, di mandare messaggi. L'incontro che c'è stato a Londra domenica sera era un incontro importante che ha mandato un messaggio molto chiaro a Putin e noi non c'eravamo. E lei oggi risponde con questa video call, per carità, ripeto, la competitività è importante, ma ora è più importante essere arbitri o comunque giocatori nel campo in cui si decidono le partite più importanti, che sono la fine dei conflitti, perché se, e il nuovo ordine mondiale quale sarà, con quali equilibri, la centralità dell'Europa. E la tutela, scusami, delle democrazie che saranno anche, come dire, avranno un sacco di difetti, ma sono sempre la cosa migliore che ci abbiamo.
1: Grazie, Claudia
0: Grazie
1: Fusani,
0: a
1: l'altra
0: voi,
1: voce
0: grazie a
1: quotidiana
0: voi.
1: nazionale. Voi che
0: Grazie,
1: potete
0: arrivederci.
1: sempre, grazie, che potete sempre scrivere e mandare i vostri messaggi al 334 11 11 622.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Elezioni, ballottaggi, Meloni in forma oppure no? Secondo voi? 334 11 11 622, tra poco vi ascoltiamo.

0: E buonasera a Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, ben ritrovata.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: Allora Castelli, queste elezioni che suggestioni le danno?
1: Beh, e queste amministrative potrei dire anche sono terminate, ora guardiamo agli appuntamenti successivi. Su Chiama Nord è molto contento del risultato che ha ottenuto in tutta la Sicilia e abbiamo fatto un 20% medio su tutta la Sicilia dove ci siamo presentati, quindi siamo molto contenti di poter iniziare il percorso per le regionali con questo risultato. Abbiamo riconfermato con una percentuale che è cresciuta ancora di più rispetto ai 5 anni precedenti la città di Messina, abbiamo conquistato la città di Barcellona e in tanti altri posti percentuali importanti che ci rendono orgogliosi di un lavoro capillare che continuiamo a fare sui territori con i nostri sindaci.
0: Ecco, a chi mangiate i voti con Sud Chiama Nord?
1: Ottima domanda, credo a nessuno, nel senso che siamo tipicamente differenti in quanto intanto una forza politica civica che nasce dal basso e oggi nel panorama diciamo più ampio non ce n'è nessuno e soprattutto non mangiamo elettorato agli altri perché la nostra è una politica che non è ideologica, è post-ideologica e interviene con gli strumenti amministrativi, spesso inventandosi delle soluzioni che mettendole a terra risolvono problemi concreti nella gestione delle partecipate pubbliche, nella gestione dei servizi sociali, insomma in quei gangli come la gestione dell'acqua, delle case pubbliche, popolari, che spesso diventano un problema per la collettività.
0: Mi fa un qualche esempio pratico per cui... poi avete questo successo, lei parlava di un 20% in Sicilia che è tantissimo per un movimento Sud Chiama Nord che viene dal basso e che ha come suo biglietto da visita, come sue credenziali, l'amministrazione pratica dei suoi sindaci eletti.
1: Beh, potrei appunto nel citare Messina, citare il grande lavoro su alcune partecipate, per esempio sui servizi sociali siamo riusciti a internalizzare in una partecipata che oggi è un fiore all'occhiello, che è da esempio a tutte le città metropolitane e i grandi comuni, i dipendenti. Questo ci permette di dare servizi in maniera molto più capillare e puntuale. Potrei parlare della società pubblica dei trasporti che quando nel 2018 abbiamo cominciato a gestire era in default, oggi invece permette un abbonamento annuale sulla città di Messina a 50 euro con oltre 45 tratte che ha rivoluzionato tutto. Ma potrei parlare anche di Taormina, una città che quando siamo entrati in amministrazione con Catena De Luca sindaco era in dissesto, un dissesto che abbiamo chiuso in 8 mesi, che è sicuramente una città che oggi sta manifestando ancora di più le capacità di un gioiello italiano. È una piccola Sicilia, noi diciamo spesso che Catena De Luca così la denomina, dove siamo riusciti a rimettere dei servizi che ancora di più spingono le grandi catene, i grandi investitori, i grandi fondi internazionali della finanza a investire in una città come Taormina.
0: Senta Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, è chiaro che però poi occorre guardare da una parte o dall'altra, c'è un campo largo, c'è il centrodestra, insomma da qualche parte bisogna stringere accordi per poi governare.
1: Certo, infatti noi su questo nel 2022 con la legge elettorale attuale abbiamo portato in Parlamento 2 seggi attraverso gli uninominali, una alla Camera e l'altra al Senato, quindi questo è sicuramente un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire per essere presenti in Parlamento e fare la nostra parte, ma anche sulle regionali questo è un ragionamento ovviamente aperto. Io credo che purtroppo il centro-sinistra in questa fase abbia serie difficoltà a identificare un'identità. Sicuramente quello che abbiamo detto anche nei mesi precedenti è stato che questa volta in regione siciliana non andremo da soli, ma essendo così determinanti costruiremo insieme a chi lo ritiene un percorso fatto di realtà e di interventi concreti e profondi che la Sicilia non solo si merita ma che può assolutamente andare a proporre ai propri cittadini. Siamo convinti che insomma questo è il percorso che faremo. Ripeto, credo che insomma ci siamo quasi oramai, anche perché la primavera del 2027 è vicina, quindi io sono fiduciosa che si possa fare un ottimo lavoro. Ovviamente noi ci proponiamo come federatori di chi vuole davvero risolvere con questo modello, quindi un modello da amministratori, da sindaci di Sicilia, noi lo definiamo, una regione che è bellissima, che ha ancora tantissime potenzialità da poter esprimere e dei, diciamo, anche problemi atavici invece da risolvere, che però si possono risolvere solo se hai le mani pulite, non sei legato a certi condizionamenti e sei libero e forte, come ci piace dire.
0: Grazie a Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, buon lavoro, ci risentiremo presto.
1: Grazie a voi, a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: E noi torniamo subito dopo il brano.

0: Vedo che Giorgia Meloni continua ad avere problemi con la calcolatrice, che si tratti di ammettere troppo scarsi investimenti sulla sanità pubblica di questo governo o i risultati delle amministrative. Il tentativo è sempre lo stesso, capovolgere la realtà. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Buonasera al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, presidente della Commissione Esteri di Difesa.
1: Buonasera.
0: Bentornato. Qua siamo alla calcolatrice.
1: Ma io sono anche responsabile enti locali di Forza Italia e quindi mi occupo
0: Ma se le dico tutte, ma se le dico tutti i suoi incarichi, io sto qua fino
1: a
0: 23.
1: Allora, quindi rispondo come responsabile enti locali. Noi siamo contenti perché oggi si sono confermati dei risultati positivi. Arezzo era una città importante, attesa alla prova, poi abbiamo vinto all'Equa dove c'era il centro-sinistra precedentemente, abbiamo preso altri comuni vari, Somma Lombarda, Cavare di Reni, San Giovanni Rotondo, che erano governati dalla sinistra. Siccome dopo il referendum sembrava che fosse finita l'era del centrodestra, che la sinistra avrebbe vinto qualsiasi cosa, ovunque, con grande, come posso dire, abbondanza, invece oggi abbiamo visto come da nord a sud, poi c'era stata al primo turno la conferma di Venezia, quindi insomma diciamo siamo, quindi siamo assolutamente soddisfatti del risultato. Poi personalmente ho seguito molto alcune situazioni, Arezzo, Lecco, per cui centrodestra c'è, poi la sinistra pure ha confermato alcuni risultati, però non c'è nessuno sfondamento della sinistra. Ricorderà che al primo turno c'è stato il risultato di Venezia, che era quello più atteso, certo. Dice che Venezia mandava a casa la Meloni, vincemmo addirittura al primo turno con un candidato nuovo, un ex assessore di 38 anni, 40 anni, insomma anche meno di 40, però già sperimentato, per cui noi andiamo avanti, non bisogna mai considerare, come dire, risolti tutti i problemi. Le politiche dell'anno prossimo saranno un impegnativo banco di prova, ma chi si proclama vincitore anzitempo generalmente perde. Noi non ci proclamiamo vincitori anzitempo, ma faremo la nostra parte. Anche oggi abbiamo avuto tante piccole e grandi soddisfazioni sui vari territori. Dove è andata meno bene lavoreremo per recuperare consenso, c'è qualche cosa da verificare in Sicilia, però per il resto diciamo che c'è un'ottima presenza del centrodestra e quindi credo che quelli che avevano già annunciato il nuovo governo di sinistra, come dicesse la Meloni l'altra volta, anche oggi insomma non gli è andata bene, siamo ancora qua e quindi
0: diciamo che si stavano già spartendo i ministeri in preda a quell'euforia che fa tanto male alla sinistra.
1: Già la patrimoniale, chi la vuole sulla casa, chi la vuole sui risparmi, perché dicono prima i grandi ricchi, ma poi si estende ai ceti medi, a chi c'ha la casa, chi c'ha quattro soldi messi sul conto corrente in banco, investiti, e l'Italia è un popolo di risparmiatori, è un popolo che vede l'80% delle famiglie proprietaria della casa, e quindi se si comincia con la logica della patrimoniale si sa da dove si parte e non si sa dove si arriva, e quindi forse gli italiani hanno capito, e quindi noi con umiltà, pezzo dopo pezzo, purtroppo tra una guerra e l'altra, che speriamo si placino, perché poi fanno aumentare i prezzi delle materie prime, c'è preoccupazione del prezzo della benzina, insomma non è che noi siamo così rilassati, sappiamo che molte cose dipendono da noi, altre possono dipendere anche da noi ma non del tutto da noi, penso ai grandi conflitti, a quello che sta accadendo ancora in Medio Oriente, dall'Iran al Libano, però noi andiamo avanti per la nostra strada e continueremo con provvedimenti per combattere la droga, per attuare il piano casa. C'è molto in Parlamento, non c'è solo la legge elettorale come loro fanno credere, quello è un tema, però ci sono tanti provvedimenti che riguardano politiche sociali, politiche economiche, politiche in difesa della famiglia, della vita e della casa.
0: Senatore Gasparri, non ha citato Vannacci nella sua analisi.
1: Ma Vannacci, io non faccio la pubblicità a Vannacci. Lui aveva detto che a Vigevano tutti volevano votare contro di noi, ha vinto un candidato scelto da Forza Italia. Nessuno si è apparentato con noi, né a sinistra, né anche alcuni amici del centrodestra, non tutti, e poi alla fine c'è stato anche Vannacci che ha fatto un appello per non votare il nostro candidato, che ha vinto, quindi pure Vannacci è presente, vuole crescere, sia calmo, insomma, a volte sembra che parli da Presidente del Consiglio, quindi noi non vogliamo il male di nessuno, il centrodestra c'è,
0: no,
1: lui l'ha lanciato degli anatemi, già siamo agli anatemi, cioè Vannacci già sta al governo e lancia gli anatemi, quindi va bene.
0: Va bene, perché io so che quando lei ignora è peggio, e quindi
1: è
0: le ho chiesto
1: ignorare,
0: per questo.
1: È meglio ignorare.
0: Grazie, senatore Gasparri. Grazie. Buona serata, buon lavoro. E allora, naturalmente, anche voi al 334-1111-622 siete benvenuti, potete registrare i vostri messaggi adesso e mandarmeli, così io li trasmetto a Italia No Limits.

0: E allora siamo verso gli ultimi minuti di questa nostra lunga serata, come ogni giorno dalle 17 alle 20 con Italiano Limits qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo partiti dall'Iran con un conflitto che tutt'altro vicino dal finire. Siamo andati in Senato per l'accusa di molestie sessuali, abbiamo analizzato per tutta la serata quello che è il sostanziale pareggio con cui si chiude questa tornata delle amministrative. Se leggeste come sto leggendo io le agenzie di stampa in questi minuti, vedreste il centrosinistra e il centrodestra che stanno litigando su chi ha vinto di più, su cosa hanno detto gli elettori, uno spettacolo truce che credo continuerà per un paio di giorni in tutti i talk show. Sta di fatto nulla di eclatante, un pareggio, e Trump che parla, cinque paesi della regione mi hanno chiesto di parlare con Netanyahu per fermare gli attacchi. Il presidente americano Donald Trump ha riferito di aver fatto pressione sul premier Benjamin Netanyahu affinché sospendesse gli attacchi contro l'Iran su richiesta di cinque paesi della regione coinvolti negli sforzi di mediazione tra Washington e Teheran. Secondo quanto raccontato da Trump all'emittente israeliana Channel 12, lo stesso Iran aveva comunicato per primo che non avrebbe più sferrato attacchi contro Israele e avrebbe chiesto agli Stati Uniti di esortare Israele a interrompere i propri attacchi. Ho chiamato Bibi e l'ho convinto a smettere, ha affermato Trump. Questa vicenda, come sapete, è tutt'altro che chiusa. Intanto Israele aveva approvato, si apprende in questi minuti proprio da Channel 12, Israele aveva approvato piani per un attacco di larga scala contro l'Iran prima che Donald Trump lo annullasse. Questo insomma è la sintesi della giornata. Io ringrazio chi collabora a questo programma con passione e abnegazione, quindi il nostro regista Lorenzo Cappadone, sempre presente per tutte le puntate che finora ho realizzato, il nostro redattore Matteo Respinti, e ringrazio ancora di più voi. Vi ricordo che i programmi di Giornale Radio non finiscono qui. Tra pochi istanti il timone delle 20 con Francesco Massardo, quindi per non saperne leggere né scrivere, per non sbagliare, per non perdere l'occasione di informarvi, non cambiate stazione radio e restate sempre su Giornale Radio. Per scoprire tutti i programmi, il nostro sito www.giornaleradio.fm. Io vi do un grande abbraccio e vi aspetto domani sera, come sempre, dalle 17 alle 20 per una nuova puntata di Italia No Limits. Buona serata a tutti.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Tempo in gran parte asciutto sulla penisola grazie all'alta pressione, sebbene le aree montuose più a nord vedranno qualche nota instabile. Nella prima parte della giornata cielo parzialmente nuvoloso al nord-ovest con isolati piovaschi, limitati esclusivamente alle cime alpine, stabile e ampiamente soleggiato sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane consueti addensamenti cumuliformi a ridosso delle Alpi con locali temporali, specialmente tra Trentino Alto Adige, Friuli e Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle pianure e su tutto il centro-meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: And what's what I feel I deserve? Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: sfuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavaldi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: E abbiamo gente furiosa.
17: Per me quel comunicato del Quirinale che voleva vederci chiaro era la prova che almeno fin lì l'inchiesta aveva posto a Mattarella, che è una persona a mio giudizio per bene, degli interrogativi che invece non erano stati sanati dagli uffici preposti dal Quirinale ad analizzare quei casi. Quindi ribadisco il motivo. Cioè la loro inchiesta era un'inchiesta basata su dati che hanno fatto venire dei dubbi per la prima volta che mi risulti a un capo dello Stato che aveva concesso una grazia.
18: Buongiorno, lunedì 8 giugno 2026, San Medardo, e ricordate, come diceva la mia amica Joan Harris, guardate sempre al lato positivo e se non lo trovate, guardate altrove. Ciao!
19: Buongiorno a tutti! L'avete visto, cari compagnucci, all'ascolto? L'avete visto ora? Il che sono capaci di fare questi terroristi, questi palandrani in capo, l'avete visto il che sono capaci di fare? Hanno attaccato Israele con i missili e io dico ora, Israele deve andare fino in fondo e chiudere questa partita, deve chiudere la partita Iran, deve sistemare anche Gaza e anche il Libano, a Beirut, mandare via questi di Hezbollah. Avete visto di che e voi volete fare la pace con questa gente qui? Volete dialogo con questa? Ma io mi meraviglio di voi compagni che avete fatto le manifestazioni con le bandiere di questa gente qui, con le bandiere di questo regime dittatoriale che non è l'Iran. Avete fatto le manifestazioni con le loro bandiere. Questa è veramente una vergogna che io non so quanto ci metterete a levarvela di dosso. Mamma mia, mamma mia. Netanyahu deve andare fino in fondo ora, il nostro appoggio, Bibi, vai tranquillo, vai libero. E poi riguardo, caro Telese, riguardo alle polemiche perché Giorgia Meloni non è andata al convegno lì in Montenegro, Giorgia Meloni era a lavorare, era a trovare come in modo di metterci i soldi in tasca. Stamattina se va andata a fare benzina, voi lo vedete che Giorgia Meloni...
20: Svegliatevi dormenti, sveglia, sveglia, sveglia, perché è una brutta mattina. Alla fine il bombardamento di Beirut contro il parere di Trump, un Trump che rispetto a Netanyahu sembra quasi un pacifista, ha prodotto la reazione dell'Iran. Dunque bombardamento della capitale del Libano. Fuoco, piombo, bulldozer T9, un'incredibile e inspiegabile anche avanzata incongrua anche dal punto di vista militare, guastano la trattativa di pace a cui Donald Trump temeva tanto, e il Golfo si incendia di nuovo. Pioggia di missili, 4 ondate di 10 l'uno su Israele, tutti intercettati per ora, ma il fronte si è riacceso. Dunque questa è la prima grande brutta notizia. Vi leggo subito l'analisi di Vanel Lenoir sul Fatto, che dice: sotto Beaufort nulla per Bibi, il fronte nord ormai è un pantano. Beaufort è la fortezza conquistata solo pochi giorni fa, domenica 31 maggio, con la bandiera della brigata Litani e di Israele. Sentite cosa dice il Fatto. Certe volte una fortezza medievale arroccata su un crinale roccioso può essere più di uno spettacolo. Le bandiere issate sulla sommità possono significare un ritorno al passato, ma anche una fuga in avanti. I due stendardi, e domenica 31 maggio al mattino, sventolavano sopra il castello di Beaufort in Libano, rappresentano entrambe. Da un lato il bianco e blu di Israele, il verde e giallo della brigata di fanteria Golani proclamano la potenza dell'esercito israeliano, dominando la cittadella contesa fin dal XII secolo dai musulmani e dai crociati, oggi patrimonio culturale, storico e simbolico del sud del paese dei cedri. Dall'altro, le bandiere ricordano anche il fallimento della passata occupazione della regione da parte Israele dal 1982 al 2000. La conquista di Beaufort da parte dell'IDF si inserisce nel contesto di un'escalation militare fra sud del Libano e nord di Israele. Il cessate fuoco del 17 aprile non è mai stato applicato nella parte meridionale del paese dei cedri. Le forze israeliane, che hanno deciso unilateralmente l'occupazione di una vasta fascia di terra lungo il confine in Libano, hanno applicato la stessa politica di distruzione di massa e pulizia etnica usata nella striscia di Gaza. Anche i metodi sono gli stessi: bombe, bulldozer, blindati di 9 dinamite. Nel resto del sud del Libano, fino a Litani e oltre, da Nabatija a Sidone, sono all'ordine del giorno gli omicidi con i droni e raid aerei. E tuttavia l'obiettivo dichiarato delle autorità israeliane di distruggere Hezbollah, o almeno le sue capacità, sembra ben lontano da essere raggiunto. Allora avete molto chiaro che il trofeo politico esibito da Netanyahu, la fortezza come simbolo della cattura di tutto il sud del Libano, è la causa di questa escalation, ma è anche il simbolo di un'impotenza. Israele ha bisogno che la guerra continui? No, il paese no, ma Netanyahu sì. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino.
4: Scusate, riprendo il messaggio di prima. Sono Salvatore da Roma. Mi chiedo se questo Jonathan sia un personaggio vero, reale, o sia un personaggio, un attore da voi ingaggiato magari per fare spettacolo, per fare audience. Ma come si fa a dare spazio a un individuo simile, privo di logica, di razionalità, che esprime delle frasi folli, sganciate da qualunque ragionamento logico? Un personaggio incolto, un personaggio rozzo, veramente dozzinale. Ma mi chiedo, una radio come la vostra può dare spazio a simili farneticazioni?
20: Noi diamo spazio a tutte le voci entro i limiti della decenza e con il confine severo del no al razzismo. Ma sì, diamo spazio a te, a lui, a chiunque. Cioè, non abbiamo paura delle opinioni, perché abbiamo le nostre, abbiamo le nostre analisi, i nostri ospiti, e abbiamo anche l'idea che le voci sono una ricchezza, anche quando sono distonanti. Allora, ci sono i ballottaggi in corso. cala la partecipazione 5,8 in meno rispetto al primo turno, si vota fino alle 15, poi avremo questo importantissimo test e ci sono altre 12 amministrazioni importanti nei capoluoghi in palio e dobbiamo vedere come andrà. Ricordate le più importanti: Agrigento, per chi ci sente, Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti e Trani sono i comuni da tenere d'occhio. Continua la saga dei partiti che esplodono per i dissensi interni. Sapete che c'è il caso Picerno, ne parlerò fra poco, l'eurodeputata che ha lasciato il PD salvando la sua poltrona da vicepresidente del Parlamento europeo con un accordo con il suo nuovo gruppo Renew Europe. E poi ovviamente c'è l'esplosione della Lega, dove arriva Zaia. Lega in subbuglio, titolo al Corriere, Salvini al bivio: accettare o no il modello Zaia per fare vice. L'ex governatore chiede un partito più nordista. Salvini convoca un vertice per mercoledì. Ma intanto l'altra notizia, ne parlavamo ieri in onda, è la crescita. È una bolla, non lo sappiamo, ma per ora è una crescita molto forte di Vannacci nella presenza e nei sondaggi. Pensate che è arrivato a solo un punto e mezzo, al 5, solo un punto e 40, scusate, di distanza dalla Lega, e minaccia di erodere voti anche a Fratelli d'Italia. Ovviamente c'è anche una crescita in Parlamento, 8 deputati da 10, arriverebbe a una soglia critica, e raccoglie anche storie divertenti come il mitico parlamentare Davide Bergamini, che insieme al collega Attilio Pierro ha cambiato di nuovo casacca per la seconda volta e aderito a Futuro e Libertà, dopo che diceva: me ne vado da Forza Italia perché c'è troppa vicinanza del centrodestra a Vannacci. Quindi ci sono anche delle storie buffe, ma non è questo. Vannacci cresce, conquista consensi, per ora prevalentemente alla Lega, domani potrebbe rubarli anche a Fratelli d'Italia, ovviamente per i richiami alla matrice di destra, destra pura e dura. E in fondo, dopo 4 anni di governo, Salvini e la Meloni non hanno dato grandi risposte all'immigrazione, che era stato il loro chiodo elettorale, ve lo ricordate? Durante la campagna del 2022, e adesso arriva Vannacci e si butta su quel tesoretto di elettori delusi dalle mancate politiche securitarie. La verità: la Minetti fa il festino alla sinistra e cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliere Lombarda, graziata dal Colle. La super testimone al notaio dice di non sapere nulla delle scene eleganti. Il Fatto risponde pubblicando decine di righe di dialoghi registrati, messaggi e telefonate in cui diceva il contrario. Una brutta storia, diciamo la verità. E poi ovviamente diamo un'occhiata anche al Libero, di cui volevo farvi vedere la prima pagina, perché proprio sul tema immigrazione torna a battere il quotidiano, ora diretto da Alessandro Sallusti. Città ricche sotto assedio, il titolone è Il mal di Maranza. A Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e feriti. Allora, le vostre voci.
5: Buongiorno. Sarà un caso, ma tutti parlano della sicurezza delle nuove piccole meravigliose centrali nucleari e nessuno appunta la propria attenzione, o pochissimi, sulla sicurezza dei siti di stoccaggio, dei luoghi di stoccaggio delle scorie che le centrali producono. Ecco, nessuno, quasi nessuno, dice quanto siano sicure sul lungo termine, vuol dire centinaia e migliaia di anni, quanto siano sicuri questi siti di stoccaggio.
20: E poi c'è la storia incredibile, la denuncia di un'imprenditrice commerciante di vini ricevuta in Senato da un senatore di Forza Italia che tenta poi dopo di stuprarla, almeno secondo il suo racconto, non sappiamo se è vero, dobbiamo attendere che ci siano le verifiche. L'unica cosa certa è che questo senatore dice una frase terrificante, lui di sua sponte a Repubblica, accettando di parlare dell'accusa che lo riguarda,

0: Cazzo, lei una donna, solo una donna normale. Queste le parole del senatore Silvestro, che poi dice anche se non è strano i fatti, è pronto a chiarire. Ora diciamo chiarirà sull'accusa, ma questa frase se la poteva risparmiare, perché poi è proprio la base, l'idea del suprematismo, della bellezza, veramente ridicolo. Bene, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. È fantastico, come sempre, il nostro mitico compagnone si è svegliato. E allora sentite, Tajani, sia il dialogo Putin-Zelensky.
1: Vogliamo essere ottimisti, importante che Putin dimostri di volersi sedere sul serio al tavolo e che non sia soltanto un bluff. Noi incoraggiamo qualsiasi forma di dialogo. Se Putin e Zelensky si parleranno, sarà certamente un fatto molto positivo. Bene anche l'idea di Zelensky di avere un cessate il fuoco durante il confronto. Noi faremo tutto ciò che è possibile per sostenere un accordo che sia portatore di una pace giusta e che ponga fine ad una guerra che dura fin da troppo tempo, fermo restando che non sarà la Russia a decidere chi deve essere il mediatore europeo, se serve un mediatore europeo, perché se lo sceglie l'Europa chi deve essere?
2: Potrebbe essere la Merkel.
1: Ma non lo so, vedremo, in Europa ci sono istituzioni, si vedrà, insomma, vediamo. Comunque, importante che ci sia un primo segnale. Putin deve scegliere di veramente di sedersi al tavolo, di volere veramente la pace, quindi se si incontrano certamente è un passo importante nella giusta direzione che noi auspichiamo, fermo restando che dobbiamo garantire l'integrità dell'Ucraina. Tanto vediamo cosa si può fare.
0: E parla Urso sul taglio delle accise, dicendo che è politica di responsabilità. Urso, quello vero, non quello di Crozza.
3: Continuare nel taglio delle accise in modo modulare, così che si possa rispondere alle esigenze delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Il prezzo dei carburanti è costantemente in discesa sotto i 2 euro. Noi proseguiremo con questa politica di responsabilità e anche di cautela.
0: E Frato Ianni parla della patrimoniale, non è nel programma, ma se ne discuta.
4: Se il tema è che questo punto non è ancora stato definito come un punto del programma, è vero, perché redistribuire la ricchezza, ricostruire giustizia dal punto di vista della distribuzione della ricchezza è fondamentale. E soprattutto è una questione su cui esiste una solida maggioranza nel paese. La larga maggioranza degli italiani e delle italiane in ogni rilevazione, con ogni studio di sondaggio, chiarisce che c'è una larghissima maggioranza favorevole ad un principio di buon senso.
0: E attenzione, Vannacci attacca Marina Berlusconi, è la seconda volta, però pone questa domanda: non capisco perché parli a nome di Forza Italia, visto che lei non ha alcun ruolo politico. Aia.
5: L'azione è possibile purché le nostre linee rosse non vengano oltrepassate, sono quelle che definiscono la curva in sviluppo all'interno della quale si può intavolare discussione, negoziazione e possibilità di collaborare. Marina Berlusconi mi può essere simpaticissima, non capisco perché parli a nome di Forza Italia quando non svolge un ruolo politico. Poi magari con Marina Berlusconi ci potremmo prendere un aperitivo e risultare simpatici entrambi, non lo so, non l'ho mai conosciuta.
0: E abbiamo volato fino alle 7:30 sulle ali delle notizie. Il bello è che ce n'è ancora altre, ci sentiamo fra poco.
6: Lascia anche tu un messaggio.

0: WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
1: Attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.
1: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
3: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: È l'una e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
8: Voi date spazio ai limiti della decenza e sono d'accordo ed è giustissimo, perché siete una trasmissione plurale. Ma quando lo spazio che concedete va oltre la violenza verbale, molto oltre la violenza, perché questa è violenza verbale, e allora io una considerazione la farei. Saluti Marco da Napoli.
9: Buongiorno, un giornale radio. Volevo dire, io avevo già anticipato più di un mese fa che la Grazia alla Minetti era stata giostrata dalla sinistra, per ringraziarla di tutto quello che ha fatto, perché non dimentichiamoci che era di Berlusconi, ma è stata anche quella che ha fatto cadere il governo Berlusconi, quella che praticamente ha fornito le prove del famoso Bunga Bunga. Quindi è stato la sinistra a fare il tutto. Ma chiederei a Mattarella, che è l'unico responsabile di tutto ciò che è comunque di sinistra, ci sono degli ottantenni, 85enni a Re Bibbia, in tutti i carceri d'Italia, moribondi, ci costano un mare soldi solo per assisterli. Perché non grazie a quelle persone là? Perché non grazie alle persone che stanno per morire in carcere? E ce ne sono un mare, molti non sono mafiosi o pluriomicidi, è gente che si è ritrovata là per questa magistratura corrotta e che continua a crepare in carcere, e soprattutto con la, che nelle carceri non c'è più spazio. Allora mi chiedo, che senso ha dare la grazia a una persona che non avrebbe fatto manco un giorno di carcere e fare morire in carcere gente pluri, ottantenne, che comunque moriranno in carcere? Grazie mille, Leonardo della provincia di Cosenza.
10: Buongiorno giornale radio, Gerry milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Addirittura Braida, l'intervista di l'altro ieri, ha detto: mi viene da piangere a pensare alla situazione di questo Milan. Braida, fai quattro amici tuoi e te lo vai a chiappare il Milan, no? Tanto gli amici per prendere il Milan ce l'hai. Anzi, a proposito di amici, vorrei ringraziare i napoletani, Gennaro e tanta bella gente che hanno accettato i poster di protesta della Curva Sud nel lungomare. Insomma, ci appoggiano i ragazzi di Napoli, veramente ci appoggiano praticamente quasi tutti i tifosi. Addirittura ci sono i cuginastri che sono preoccupati, ma sarei preoccupato pure io ad avere affari con Milan, no? Perché c'è la dirigenza dell'Inter che, a parte nascondere tutte le cose che devono nascondere fra di loro, sono preoccupati che questi del Milan fanno la bella e non fanno più niente per quanto riguarda lo stadio. Vabbè ragazzi, è un delirio da tutte le parti, come la giri e la volti, è un delirio. Allegra ragazzi, e sempre comunque forza Milan, vi voglio bene. A proposito, lo smemorato di Prato, Guarda che ho dei problemi pure nell'assemblea condominiale, se vuoi dire all'IDF di passare pure da noi. Ciao ragazzi, allegra allegra da te piano, baci baci.
2: Buongiorno Gianni da Scalea. No, io parlando di calcio, della nazionale italiana di calcio, adesso tutti quanti aspettano la nuova nomina del nuovo presidente per scegliere poi l'allenatore, ma secondo me, io ignorantemente, per l'amor di Dio, ma l'allenatore ce l'abbiamo già, Baldini. Innanzitutto punta su tutti i giovani e che, ripeto, non è che perché uno c'ha 20 anni la palla in rete non la sa buttare, se sa giocare a pallone può giocare a 20 anni fino a 40 anni, quindi non è questo il problema. Vedere Berzotto, no? Nell'82 addirittura chiamò giocatori che erano pure squalificati e avevano 20 anni, quindi per far capire la statura di quell'allenatore. Quindi Baldini, secondo me, attenzione, perché dobbiamo prendere uno che prende 10 milioni, altro 15 milioni? Dobbiamo prendere uno che capisce dal vero di calcio, e credo che Baldini capisca di calcio, nonostante tutto, poi non solo, i giovani lo seguono. Bene così.
11: Che bello vedere il fatto alle corde, alle canne del gas, si difendono come possono. La signora Graciela, su cui io non discuto l'attendibilità, ha fatto un dietrofront completo con tanto di notaio, quindi si è detto, se si è divertita a spargere così un po' di notiziole al giornale, non ce ne frega niente, tanto più che lei ci lavorava da 20 anni in quella proprietà che si chiama Ginton, che quindi ovviamente non era un monastero, no? Non era il viandante, il beato albergo del viandante del pellegrino, però fatto sta che niente, non hanno trovato nulla. Ciao Roberto da Amsterdam.
12: Eccoci, e allora leggiamo sul caso Picerno. Vi segnalo una cosa culturale: sul Centro abbiamo dedicato 4 pagine, un libro pazzesco che è uscito ora su Benito Mussolini. Io lo riassumo così: sesso, droga e Mussolini, per darvi un titolo un po' intrigante, ma in realtà è un diario di Margherita Sarfatti, ex amante del Duce, giornalista, sua precettrice, la donna che ha inventato in qualche modo il fascismo, che ha fatto da precettrice a Benito, che lo ha sgrezzato dal suo DNA di provinciale, agitatore di masse, lo ha trasformato nell'uomo che poteva scalare il potere fino a Palazzo Venezia. Bene, chiunque si avvicini a questo libro è mai stregato, perché è scritto benissimo, è pieno di retroscena, dettagli, ma c'è anche un grande interrogativo su questo Mussolini che a 19 anni racconta di aver, durante una tempesta, parlato con Satana. Il dialogo, immaginate, Mussolini racconta che a 19 anni, durante una tempesta, gli si spalancano le finestre, vede Satana e Satana gli dice: cosa vuoi, Benito? I soldi, la ricchezza? No, no. Vuoi le donne? No, voglio il potere. Beh, stupendo. Mussolini raccontato da Margherita Sarfatti. Abbiamo dato una bella anticipazione di questo libro che si intitola È colpa mia. È veramente, comunque si possa immaginare, un libro potentissimo da leggere. Ma vi dicevo, c'è la sinistra ai tempi di Pinapicerno, perché da 4 giorni, questo è il quinto, sui giornali si assiste a un dibattito quasi surreale, innescato alle dimissioni di Orevole Picerno dal PD. Una martire, si dice, la vittima di una terribile operazione. Il suo addio deve essere interpretato come l'emblema di un'intolleranza contro i sedicenti riformisti da parte del centrosinistra, dalla segretaria Nazareno, un pericoloso cedimento al populismo di sinistra, secondo Pina. Ebbene, ma questa vicenda, che parte da un caso personale, è interessante perché illumina un grande tema risolto, cioè qual è l'identità del PD. E siccome viene utilizzato per sostenere un'OPA nei confronti del Nazareno, e la scalata alla leadership del centrosinistra vale la pena di parlarne. E dunque la tesi è: una svolta estremista dentro il PD ha prodotto una purga politica, la ferocia degli Schlein ha tagliato le teste, perseguita i dissidenti, colpisce con durezza, il PD ormai è intollerante, l'aria irrespirabile e la povera Picerno, paladina di cause scomode rispetto all'ortodossia della segretaria, ad esempio il sostegno all'Ucraina, sta pagando duramente per queste prese di posizione controcorrente. Ebbene, è vero esattamente il contrario, nessuno di questi elementi è vero, se non altro perché Pina Picerno non è stata cacciata, se n'è andata da solo, ha fatto un'intervista di 3 pagine al Foglio attaccando, non è elegantissimo, il suo partito di ieri. E voi direte, vabbè, ma è ovvio, esce, attacca. No, perché se è andata anche Marianna Madia, ma questa scena non l'ha fatta. E poi bisognerebbe dire che Pina Picerno è una beneficiata di Elie Schlein, le chiese addirittura di non candidarsi nella circoscrizione sud perché aveva paura di non essere eletta, infatti arrivò quarta dopo l'onorevole Raffaele Topo. E infine, questo è ancora più interessante, sull'Ucraina, il PD ha votato tutte le risoluzioni di finanziamento, quindi dei decreti, quindi casomai è stato troppo vicino all'Ucraina, non troppo lontano, come dice la Picerno. E poi, beh, questa è stupenda, lei che faceva di una grande bandiera l'adesione alla famiglia dei socialisti e dei democratici, attenzione all'inghippo, lascia, si butta su Renew Europe, il gruppo di Calenda, Italia Viva, dei centristi europei, e in cambio ottiene, ecco il punto decisivo, di poter riottenere la portona di vicepresidente che avrebbe dovuto mollare per l'incarico di rotazione con i socialisti europei. Ragazzi, ma se questa è Giovanna d'Arco, io sono Marilyn Monroe. 334 11 11 622 per le vostre idee.
13: Buongiorno, Silvio da Varese. Volevo chiedere a Vannacci o dare un suggerimento al signor Vannacci: in caso di vittoria sua alle elezioni sperata, se potesse costituire, visto che lui è un militare, una corte marziale per giornalisti, per tutti quei giornalisti che sparano cazzate mondiali, specialmente quelli di destra, che vengano giudicati da una corte marziale. Lui penso che sia in grado di farlo. Lo pensate anche voi? Buongiorno.
14: Buongiorno, ma si può sapere che fine abbia fatto l'indagine, perché spero che ce ne sia stata una, per appurare perché, come e quando il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, Ignazio La Russa, ha consegnato la propria SIM a suo figlio, ora indagato per violenza sessuale, e quindi quella SIM non può essere peritata per sapere i movimenti in entrata e uscita dei vari messaggi e dei video? Si può sapere che fine ha fatto quell'inchiesta? Non ce n'è nessuna. Se il signor Luca Telese o qualunque altro che lavora, me compreso, e ha un telefono di servizio, desse la propria SIM a suo figlio, suo nipote, penso che il datore di lavoro lo prenderebbe giustamente a calci nel sedere, perché direbbe: signor Telese, qui dentro ci sono tutte le tue interviste, il tuo numero di telefono, e tu lo vai dare a tuo figlio minorenne, il tuo segreto professionale, tu mi mandi a carte 48, per non dirmi tutta la mia attività di editore. E invece no, la Repubblica Italiana rimane inerme di fronte al Presidente del Senato che consegna la SIM del proprio smartphone al figlio accusato, indagato per violenza carnale. Ah, che bel mondo, Franco, Pavia.
15: La segretaria. Tutte chiacchiere sulla Picerno, ma ci vuoi dire che cavolo ha fatto sta cazzo di Picerno? Chi è? È un estremista o dall'altra parte?
12: Tutte chiacchiere, fatti. Ho citato dei fatti, così come questa corte marziale per i giornalisti. Il Fatto pubblica la sbobinatura delle interviste che ha fatto e quindi è il suo lavoro, non ha sbagliato. Se avesse travisato quelle interviste avrebbe sbagliato, ma se io intervisto Franco e Franco mi dice: ho visto che Giuliano faceva questo, questo e questo, io sto facendo il mio lavoro di giornalista. Direi forse che è più curioso che questa testa non sia stata mai sentita e che alla fine, dopo essere stata esposta, aver dichiarato di sentirsi insicura, adesso si copra con questa intervista difensiva ad un notaio. Ma è la mia opinione, questa è tutto irrilevante. Il punto è: hai fatto il tuo lavoro di giornalista, hai raccolto le testimonianze, sì, hai le prove, hai registrato, sì, e quindi mi sembra che dal suo punto di vista il Fatto non abbia violato questa prassi, che è decisiva, prima di tutto i fatti e le parole. 334 11 11 622, stiamo sentendo vostre opinioni su un po' tutto, ma io voglio le vostre opinioni sulla guerra. Ricordiamoci, il Golfo si è riacceso e questo è forse purtroppo il monito più inquietante con cui apriamo questa giornata. L'attacco e il controattacco dell'Iran dopo l'offensiva di Israele contro lo stesso parere di Trump è la miccia di un conflitto che può diventare molto più grande, purtroppo, dico io purtroppo. Nicola Compagnone ha lavorato e mi colpisce Lula Cebrale attacca De Gregori ad accordi e disaccordi con la storia siamo noi, prendeva in giro parte degli italiani. 16.
16: De Gregorio è quello che ha scritto la storia siamo noi? Sì. Stava prendendo in giro gli italiani o ci credevo, erano parole vuote? Cioè, vorrei dire a De Gregorio, e lo parlo con lui direttamente, senta, guardi, da palestinese a noi, io da 3 anni che vedo decapitare bambini palestinesi in diretta televisiva e mondovisione, bruciati vivi con le bombe occidentali. Netanyahu dice che latitante per i crimini di guerra, che lui sta commettendo questo massacro di bambini, questo genocidio in mondovisione, nel nome dell'Occidente. Quindi, quando Picasso ha dipinto il bellissimo quadro, il Guernica, che è un massacro di nazisti, e un nazista le ha fatto la domanda: è la sua opera questa? Ha detto no, è la sua opera,
17: la vostra opera,
16: la vostra opera. Quindi chiedere in questo momento a milioni di italiani che sono scesi in piazza perché si oppongono al genocidio, che sono antigenocidio, contro la strage dei bambini, 30.000 bambini sono stati massacrati in diretta televisiva con armi occidentali, con protezione diplomatica, politica, anche mediatica occidentale.
12: Ancora.
16: Nel nome dell'Occidente, perché qualcuno ci diceva, come il premier tedesco, che Israele fa il lavoro sporco per noi. Noi chi? Lui De Gregori, perché non lo fa nel mio nome. Non fa nel nome di milioni di italiani che sono disgustati da quello che sta accadendo. Ma vorrei dire che chiedere in questo momento il silenzio. Stai facendo tu il lavoro sporco per Netanyahu, perché è quello che vuole Netanyahu. E vorrei chiudere che per fermare quella strage non saranno i governi a fermare quella strage, sarà soltanto l'ascesa in campo dei popoli, perché è l'unico modo per fermare questa strage davvero, quando cominciamo a boicottare, a parlare, e soprattutto ognuno di noi usa il mezzo che vuole. Gli artisti possono usare le parole, i pittori possono usare la pittura, i musicisti possono usare la loro musica. Chiedere a loro di stare in silenzio, chiedere a loro di continuare la complicità e soprattutto continuare l'omertà, che io trovo non solo intollerabile, a questo punto veramente criminale.
12: Inoppugnabile, devo dire, questa risposta, anche elegante, ma Federico Impini ha un'opinione del tutto opposta. Il senso di colpo occidentale rappresenta il suicidio dell'Occidente. Sentiamolo, magari ce l'avesse questo senso di colpa.
17: Io le frequento tanto, ho una figlia docente universitaria in California e sono preoccupato. Preoccupato per il futuro dei nostri giovani, per l'indottrinamento, il lavaggio del cervello a cui siete sottoposti in certi ambienti, in molte università, anche prestigiosissime, quelle che un tempo consideravamo le migliori. È terrificante. Io leggo i manuali scolastici che usano in Cina, insegnano ai giovani cinesi a essere orgogliosi del proprio passato, della propria storia, della propria civiltà. I manuali scolastici o universitari che usano in Russia insegnano ai russi a essere orgogliosi della cultura russa. Ma magari dietro questi manuali c'è anche un disegno, un progetto nazionalista, può far paura, però questa è la realtà. Ma anche in Turchia le giovani generazioni sono allevate a un senso di autostima, contenti di essere turchi. Provengono da una grande civiltà, l'impero ottomano, lo studiano con orgoglio, con fierezza. Solo da noi i giovani vengono indottrinati a vergognarsi di essere bianchi, occidentali, eredi della più schifosa di tutte le civiltà, malvagia, distruttiva, oppressiva, sfruttatrice. È il suicidio dell'Occidente che aveva dato titolo a un altro libro. È preoccupante questa cosa, perché noi abbiamo una visione così distorta, così unilaterale, così maniacale del nostro passato. Gli unici a vergognarci.
12: Io sono stupito di come, beh, ovviamente Rampini parla sul piano culturale, ma questo titubare dell'Occidente nel giorno in cui Israele occupa mezzo Libano, io non lo vedo. D'Alema, folgorante al punto G, c'è una crisi del mondo occidentale, in particolare degli USA.
18: Ma vedi, c'è con ogni evidenza una crisi del mondo occidentale, in particolare degli Stati Uniti d'America, che si manifesta anche in una crescente tensione interna alla vita americana. Se lei pensa che il Parlamento degli Stati Uniti d'America ha ingiunto al Presidente di finire le sue guerre, di ritirare i soldati, insomma è un atto fortissimo, diciamo, di rottura di quella solidarietà interna che ha costituito un punto di forza della democrazia americana. Quindi l'Occidente, che è stato il principale fattore di garanzia dell'ordine internazionale in tutto il dopoguerra, appare oggi in una confusa crisi che deriva probabilmente dal fatto che l'Occidente percepisce la globalizzazione come un processo che ha avuto un esito diverso rispetto a quello sperato, cioè ha finito per dare forza ai principali antagonisti dell'egemonia occidentale. Quindi l'Occidente si trova in un mondo diverso da quello che aveva sperato.
12: Beh, mi sembra molto più sensata questa analisi, ma ovviamente il mio punto di vista adesso arriva fra di noi. Il dottor ingegner Cavalier, ragionier, commendator Giuliano Pina Bardi.
19: Buongiorno, buongiorno caro Luca, buon inizio di questa settimana. Consentimi di iniziare con una nota per il nostro ascoltatore Franco da Pavia, che spesso ci chiama con notizie che non sono propriamente reali, e questa volta però mi sembra il caso di rispondere a quello che ha detto, perché su quello che è avvenuto a Milano, poi le idee ovviamente sono quelle di ciascuno, e viva le idee, viva la libertà, però che cosa è successo? Che la Procura di Milano, dopo 2 anni di indagini che hanno riguardato analisi dei filmati, tabulati, anche il famoso telefonino, testimonianze, consulenze tecniche, interrogatori, ha chiesto l'archiviazione dall'accusa di violenza sessuale nei confronti del figlio di La Russa, Leonardo Apache, e anche del suo amico Gilardoni, e la richiesta è stata accolta dal giudice che ha archiviato l'ipotesi dello stupro. Quindi o i giudici servono o non servono, o quello che dicono le sentenze diventa verità oppure non diventa verità, però insomma dal punto di vista processuale così è andata. Poi questa ragazza non si ritiene soddisfatta, pur avendo avuto un risarcimento a titolo per quello che è successo dei 25.000 euro, e si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e lì vedremo che cosa succederà. Però per intanto la giustizia italiana ha assolto il figlio della russa e ha anche esaminato e visionato il famoso telefonino, e questo giusto per una precisione sulle notizie. Poi permettimi anche di parlare un po' della questione del Fatto e di Minetti. Tu dici hanno fatto il loro lavoro, a parte la mancanza di verosimiglianza della notizia, a parte il fatto di aver detto che questa signora Graziella lavorava lì da 20 anni e invece ci è rimasta per 8 mesi, a parte aver riferito delle conversazioni, ti chiedo da giornalista, ma riferire delle conversazioni è una notizia? È la verifica della notizia, cioè dire qualsiasi cosa su una persona significa costituirne una notizia? È una domanda,
12: Lo stai chiedendo a me?
19: Solo tu ci sei, se c'è qualcun altro risponde anche qualcun altro.
12: Ma tu oggi hai 2 pagine di intervista a quella teste, Gabriella, che dice, conferma, spiega, ci dà dato e circostanze, 2 pagine, quindi se sei a quell'esempio,
19: e quindi sicuramente se una
12: hanno
19: che
12: fatto
19: stata,
12: un buon lavoro giornalistico.
19: Se una
12: poi
19: persona
12: Gabriella
19: che è stata
12: abbandonata,
19: licenziata,
12: non abbandonata, sotto pressione anche di qualunque tipo, possa ritrattare, e questo ci sta, è pieno di testi che ritrattano, però che abbia detto quelle cose.
19: E quindi se una persona che è rimasta a lavorare,
12: il Fatto avesse fatto bene a pubblicarle, è in dubbio.
19: Se una persona che è rimasta a lavorare 8 mesi viene presa per una che è rimasta 20 anni, questo è un fatto. Se i fatti che lei riferisce non sono provati da nessun'altra fonte, da nessun altro riscontro, questo è un fatto. Se poi la corroborazione arriva dalle dichiarazioni aperte, le virgolette, di 2 tassisti che dicevano di accompagnare e di aver accompagnato delle escort ai festini, questi sono fatti. Francamente non si tratta in nessuna misura di un'inchiesta, in nessuna misura di fatti, si tratta di una raccolta di mondezza, peraltro neanche differenziata, propalata e buttata contro alcune persone che poi possono anche essere non simpatiche, possono avere un passato che si ritiene in qualche modo discusso o discutibile, queste sono altre dichiarazioni. Però mi chiedo e chiedo chi è che sia dotato di questa straordinaria autorità per esprimere giudizi morali sulle persone, se non chi parla da senza peccato. Ora non so quale sia la condizione dei giornalisti.
12: Vabbè,
19: del Fatto,
12: ma
19: poco mi riguarda.
12: Non infilarti in metafore evangeliche è molto più semplice.
19: Perché? Perché non devo infilarmi? C'è qualche divieto che tu hai stabilito stamattina? C'è qualche altra carreggiata da rispettare secondo l'organismo centrale di diffamazione e sputtanamento? Qual è?
12: Ma non c'è nessuno sputtanamento, ti ripeto, uno ha delle interviste registrate e
19: non le
12: basta.
19: Verifica, quindi oggi dichiaro
12: verifica,
19: sul tuo conto qualsiasi porcheria, e tu diventi.
12: Ci sta che il testimone possa anche essere sottoposto a pressioni.
19: Ma che testimone? I testimoni sono testimoni della giustizia. Appunto, stiamo parlando esattamente di una donna di servizio che hanno riferito
12: italiana. Scusami, mi stai parlando sopra, hai parlato tanto, poi mi dici non parli, e se mi parli sopra, il problema vero di questa vicenda è la giustizia italiana, che non ha verificato questa testimone con gli strumenti della giustizia, che sono diversi da quelli del giornalismo. Basta, dovevano farlo, non lo hanno fatto, perché la procura di Milano ha difeso semplicemente se stesso, era l'organo che aveva fatto male quella prima inchiesta e non ha sentito la testimone più importante che ha parlato. Tutto qui.
19: Non è andata esattamente così, ha fatto esattamente come la legge prescrive la procedura, l'istruttoria insieme agli altri organi preposti per ottenere quel provvedimento amministrativo della concessione della grazia, l'ha fatto talmente bene che è richiesta in maniera impropria e non registrata precedentemente dalla Presidenza della Repubblica di rifarla, è ritornata e, come vedi, siamo arrivati ai medesimi risultati con l'unione del fatto che la testimone cosiddetta non era una testimone ma una diffamatrice.
12: E questo lo sostieni tu?
19: Lo sostengo io, e anche il resto della Procura Generale di Milano. Scusami se ti sembra abbastanza poco, però se ti pare che il fatto abbia ragione, può darsi che sia così, e lo si vedrà molto serenamente nella causa intentata dai cipriani, di cui vedremo gli sviluppi, ai quali assisteremo con il solito dovere di cronaca. E poi dopo il giornale radio ci parliamo un po' della Picerno, se ne voglia.
20: Quando vuoi, giornale lungo e l'ora tonda, noi